0: compito abbastanza ingrato e difficile, vedendo i giocatori che sono a disposizione, soprattutto i tanti, tantissimi che non fanno parte del progetto. Di questi, secondo me, ce ne sono 3-4 che non sono vendibili, che rimarranno volenti o nolenti in casa Juve, e lì dovranno essere gestiti in qualche modo. Perché poi cosa fai? Faccio un esempio molto banale: Arthur non sarà riscattato dal gremio, non lo riscatta, notizia di la conferma è arrivata, si sapeva. Torna Arthur, Arthur non fa parte del progetto, la Juventus prova a piazzarlo, nessuno ti fa un'offerta adeguata in linea con le aspettative della Juve. La Juve, l'ultimo giorno di mercato, capisce che non può cedere e lo tiene. Ora, cosa ne fai di un giocatore come Arthur, caro Spalletti, se per caso te lo dovessi ritrovare in squadra? Se per caso non riuscissi a darlo in prestito, la cessione secondo me è complicata, il prestito forse, ma se per un qualche motivo ti rimane in squadra, in rosa, Arthur, cosa ne fai? Io non so rispondere oggi, spero che lo sappia fare Spalletti. Ci sono giocatori che sono un po' più facili, Douglas Luiz ad esempio, forse è un po' più facile immaginare un'uscita sua, e potrebbe essere anche, tra virgolette, un po' più facile ragionare se dovesse rimanere all'interno della Juve. Ma uno come Arthur faccio molta fatica, e dovrà essere bravo in questo momento Spalletti a fare buon viso a cattivo gioco, nel senso che lui ha delle idee chiare su chi farà parte, dovrà far parte della Juventus, potrebbe far parte della Juventus l'anno prossimo, no, ma poi alla lunga dovrà fare i conti anche con la realtà. Cioè, se Carnevali dice: caro Lucio, purtroppo Arthur abbiamo provato, non c'è modo, rimane, te lo devi tenere, e quel momento cosa fai? Lo metti fuori rosa? Aspettando che, non so, aspettando qualche sortilegio che lo possa far partire, aspetti la finestra successiva, lo fai giocare, non lo so, diventa tutto molto complicato. E come Arthur ce ne sono altri, non faccio nomi e cognomi, ma ragazzi, ce ne sono diversi di giocatori di cui secondo me Spalletti si fa poco, ma anche le altre squadre hanno poco mercato, diventa una delicatissima situazione di equilibri, cercare di piazzarli, trovare chi è interessato, ma le cifre giuste, che però ti consenta di non mettere a bilancio una minusvalenza, che però soddisfi anche chi lo prende. Capite molto bene che non è banale, non è per nulla banale. Da qui secondo me si vedrà tutto il valore di Carnevali, che dovrà gestire al meglio un mercato in uscita molto molto molto complicato. Altri, non so, Cobminers, lo stesso di Gregorio può diventare un problema, perché l'hai preso a 18, l'hai tenuto, sì, l'hai fatto giocare, non ha fatto grosse cose. Ora magari lo devi vendere, chi lo vuole? Non lo so, a quanto lo vuole? 15 per me è una cifra un po' alta, lo venderai magari, se lo vuoi vendere lo puoi vendere tra i 12, 13. Magari lo vendi, situazione complicata da gestire l'uscita di Gregorio, e ho fatto tre nomi, ci sono tanti, tantissimi altri che non sarà facile gestire. Oggi però non tanto sulle uscite, ragioniamo sui giocatori di questo mondiale che vi hanno stuzzicato. Non mi dite Mbappé, Barcolà, Doué e compagnia cantante, perché non esistono. Però ditemi dei nomi magari un pochino più di nicchia. Ad esempio, io ho visto un buon Egitto. Ho visto una partita d'Egitto, come si dice in questi casi. Però ho visto un buon Egitto, ho visto un gran Senegal nel primo tempo. Anche magari formazioni un pochino più... Non le top Germania e compagnia e Spagna, al netto poi dei pareggi, Brasile eccetera eccetera. Lì secondo me la Juventus ha poco da attingere, qualcosa sì, ma difficile. Difficile che i giocatori reduci da un mondiale da protagonisti nelle big assolute poi scelgano la Juve senza Champions. Quindi magari andare a pescare da squadre non di primissimissimissima fascia, ma giocatori comunque interessati, e ce ne sono ragazzi, chi conosce il calcio, chi apprezza il calcio, si guarda le partite, qualche nome viene fuori. Io qualche nome ce l'avrei, non vi voglio influenzare, ma ho visto la partita dell'Egitto, ho visto bene la partita del Senegal ieri sera contro la Francia, ci sono dei giocatori interessanti che non sono mainstream, che non sono i soliti Mbappé e questo e quell'altro. E Messi, certo, loro sì, ci sono sempre lui e Ronaldo, però ci sono tanti altri un pochino più di nicchia che potrebbero fare al caso di una Juventus che cerca di rilanciarsi, ricostruirsi, e probabilmente non ha 100 milioni da spendere in questo momento, come invece fa Real Madrid, che se ne frega un po' e va a prendere Cucurella, va a prendere questo, va a prendere Bernardo Silva a zero, sì, ma più o meno, perché poi 10 milioni alla firma gli devi dare, stipendio altino glielo devi fare, Cucurella eccetera eccetera. Si parla anche, a me fa ridere Manu, non so a te, si parla di Bastoni, 70 milioni per Bastoni. Ragazzi, 70 milioni per un difensore, sì, De Ligt anni fa, ok.
1: Loro i soldi ce li hanno.
0: Lo so che i soldi ce li hanno, ma devi spenderli. Ma non puoi spenderli per Bastoni 70 milioni, ragazzi. Non sto dicendo che non possano spenderli, possono. Possono anche spenderne il doppio se vogliono. Tra l'altro appena eletto Florentino Perez fa un po' quello che vuole. Fa un po' il cavolo che vuole.
1: Vabbè, loro 70 equivalgono ai nostri 40.
0: Vero? Però se tu hai 70 milioni, ma vai a prendere Bastoni o vai a prendere...
1: No, ma poi hai preso Huijsen l'anno scorso.
0: Sì, tra l'altro, hai preso Huijsen, hai preso Cucurella, hai preso un altro difensore con Atemi. Hanno una difesa blindata, più quelli dell'anno scorso. Cioè, hai una difesa che non c'ha nessuno in Liga. Perché Bastoni? E poi, perché Bastoni vale 70 milioni? Chi lo dice? Io adesso, guarda, basta, vado in controtendenza, vado su Transfermarkt. Transfermarkt... in diretta voglio capire, io Bastoni 70 non ci credo, è troppo ragazzi, è un buon difensore, però mi sembra che qualche errorino lo abbia fatto anche lui con tutti. Alessandro Bastoni 65 e sono già 5 in meno, per essere come sono tanti lo stesso. Io mi ricordo i 70 spesi dalla Juventus per De Ligt, ma quel De Ligt lì poi lasciamo stare poi il declino che ha avuto poi in questi ultimi 2-3 anni, 3-4. Però quel De Ligt lì era un prospetto, un giocatore capitano dell'Ajax a 18 anni, uno che ti faceva la differenza e soprattutto sembrava avere ancora margine di crescita che poi purtroppo non ha avuto per una serie o per un'altra. E lì 70 milioni li spendi in prospettiva anche, dici questo io ne spendo 70 oggi, poi questo può arrivare a valerne 150, perché De Ligt sulla carta poteva arrivare sereno a valere 150 milioni, a diventare il capitano futuro della Juventus, a aprire un ciclo, il nuovo Chiellini, quel che volete. Poi non è stato così, però in quel momento ci poteva stare e ci sta. Bastoni non diventerà, credo, a meno che mi smentisca clamorosamente, un giocatore da 150 milioni. Secondo me è già arrivato all'apice e forse l'ha addirittura superato l'apice della sua carriera. 70 milioni mi sembrano troppi, 65 pure. Per Bastoni, secondo me, una cinquantina di milioni sono già tanti. E quindi questo per me potrebbe essere la cifra. Detto questo, se io fossi Real Madrid, con le possibilità che ho, con la rosa che ho, non andrei a puntare così forte e così tanto su Bastoni. Tutto qua, che sia un giovane, sì, che possa avere un futuro, sì, ma per me non sarà mai uno da 150 milioni. E quindi ne spendi 70 per uno che ne vale 65, non lo so, mi sembra un po'. In più bisogna vedere poi come si adatta lui, come si adatta al Real, un calcio spagnolo diverso, in una squadra in cui la personalità ce l'hanno pure i magazzinieri, ragazzi. Il Real Madrid cioè non è semplicissimo, io non lo darei così scontato. Quindi vediamo se succederà. Sarebbe un gran colpo, devo dire la verità, se Beppe Marotta piazza Bastoni a 70. Chapeau. Un po' colpi alla Beppe Marotta ce li ricordiamo, con la speranza che magari anche Carnevali qualche colpetto lo dia, siccome si parla di una linea abbastanza comune tra lui e Beppe Marotta, molto amici, prospettive molto simili, strategie anche di mercato simili. Chissà mai che Carnevali metta in pratica qualcosa che ha imparato dall'esperienza, magari vedendo, guardando da Beppe Marotta, e metta a segno un bel colpo in uscita, magari un Cop Miners a 50. Sarei molto felice di questo. Allora, rinnovo la domanda, poi ne parleremo nella seconda metà. Tra l'altro, nella seconda metà rimanete qui perché parleremo con un ex portiere juventino, non faccio nomi, però avete già capito. Mi piacerà con lui affrontare la questione portieri. Si parla del Dibu, si parla di Oblak, Alisson tramontato, di Gregorio cosa ne facciamo, Perin... le situazioni che meritano approfondimento lo faremo nella prossima mezz'ora con un ex portiere della Juventus. Intanto i vostri messaggi e vi ricordo la domanda, ve la rinnovo. Un giocatore dei mondiali prendibile, non mi fate i nomi folli, prendibile, che voi fareste? Se voi foste uno scout juventino ai mondiali, quali sono i nomi o il nome che avete sul taccuino e che riportereste a Carnevali? posto che lo scouting rimanga così, perché con Como lì lo scouting, vabbè, è stato anche uno dei motivi di, insomma, nervosismo e attriti. Scouting decentrato, più che altro delocalizzato, gestito esternamente da una squadra come la Juventus, era una delle prime volte e mi sembra un esperimento che non ha dato grandi frutti. E qui lo dico e qui lo chiudo. Ciao Bomber, ho un dubbio, ci scrive Albino da Morciano. Un giocatore come Artur, che all'ultimo anno di contratto, potevano farglielo un po' più lungo il contratto Artur, potevano fargli 10 anni di contratto, ce lo tenevamo fino, mi pare non possa più essere dato in prestito. Quindi o lo vendi o gli prolunghi il contratto, questo secondo evento non mi pare opportuno. L'alternativa è tenerlo in panchina facendogli sentire il freddo che c'è in inverno in Italia. Magari un po' di saudagi. Oppure che farne, Albino da Morciano, hai detto bene, è un dilemma, cioè il rientro di Artur in questo momento, tra tante altre cose a cui pensare, è una cosa in più da attenzionare, come dicevi giustamente, se all'ultimo anno di contratto, non ho controllato quando scade, ma se all'ultimo anno non lo puoi mandare in prestito, soprattutto cosa fai, lo rinnovi? Grazie, io spero proprio di no. Lo dai via? Sì, a quanto? Lo dai a zero? Io fossi la Juve, gli faccio un discorso, amicizia chiara e tonda, dico: caro Artur, io ti straccio il contratto, però da domani ci salutiamo amici come prima, ci sei costato una fortuna e adesso è stato bello, grazie, arrivederci. Piuttosto farei così, perché è una situazione che non trascinerei oltre, perché si è già trascinata. Però ecco, questo è uno dei problemi, poi ce ne sono altri 7, 8, 10, 15 in base a quello che volete voi, in base a quello che deciderà Spalletti. Però capite bene che in questo momento la Juventus e ha un crocevia di mercato, bivio su bivio su bivio si costruirà la Juventus, e quanto la costruisci bene dipenderà molto dalle uscite che farai e soprattutto dalle entrate che riuscirai a fare autofinanziandoti. Anche questa è un'altra piccola sfida che aspetta Carnevali, però al Sassuolo l'ha fatto molto bene questo, quindi da questo punto di vista possiamo essere fiduciosi. 14:31, siate fiduciosi anche voi per la seconda metà, un portiere che analizzerà il mercato portieri in casa Juventus. A tra pochissimo, a dopo, ciao.
2: L'ora della vecchia signora.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano, Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029, con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis, ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik, si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli, il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano 2 giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito, la McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le 2 penalità inflitte durante il GP di Monaco bianco per eccesso di velocità in pit lane, che di fatto gli avevano restituito il terzo posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: L'ora della vecchia signora.

0: 14.36 ci segnalano VAD. Che non è male, che non è male, se ne è parlato, giovane tra l'altro, interessante, non so se già da Juventus, però. Non so perché invece ci scrive Dudu d'Alba, ma non si sta prendendo in considerazione Pellegrino del Parma. Caro Dudu, o Dudu, Dudu credo, hai ragione? Non si è preso in considerazione fino ad oggi, si parlava di Sorlo e Colomoni per l'attacco, adesso con Carnevali secondo me può essere un nome da Carnevali. Perché è giovane, perché ha esperienza nel campionato italiano, ha fatto molto bene a Parma e soprattutto Parma, se non segnava lui, segnavano in pochi, segnava nessuno, a dire la verità. Alla Juventus serve uno così, quindi magari Pellegrino, secondo me adesso con Carnevali può tornare ancora più di prepotenza. Negli obiettivi della Juventus, vediamo, però hai fatto bene a menzionarlo. Per fisicità e carattere mi sembra sia una buona soluzione di rinforzo alla rosa. Certo, Dudu, pensare a Pellegrino centravanti titolare della Juventus, no, ma come dicevi giustamente tu, una buona riserva, arriva Sorloth titolare. E Dudu, come ci dicevi, Pellegrino come prima scelta in attacco. Io ci metto la firma, bisogna capire cosa succede di Vlahovic, bisogna capire anche sul fronte Colomoni se si muove qualcosa, tutte situazioni che possono portare poi a un cambiamento oppure no, però attenzione anche al nome di Berardi, che a me non scalda, però con questa nuova gestione Carnevali ciclicamente torna e potrebbe tornare nuovamente nel mirino della Juventus. Approfittiamo dell'esperienza di nostro amico Emanuele Belardi ai nostri microfoni su Radio Bianconera per fare il punto sul mercato dei portieri Juventus, quanto mai in fermento. Ciao Emanuele, benvenuto e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Senti, una delle priorità imposte da Spalletti è stato un portiere, ha inseguito Alisson, è arrivato quasi all'accordo, poi Liverpool ha alzato un pochino la richiesta, pare sfumata la pista Alisson. Si è andati sul Dibu Martinez, che è un nome molto interessante ed esperienza di spessore, titolare dell'Argentina proprio in questo momento ai mondiali, si valuta Oblak come alternativa. Tu che idea ti sei fatto? Secondo te Spalletti porterà un nome d'esperienza per la porta juventina nella prossima stagione? La direzione mi sembra questa.
1: Vabbè, non mi dicono questo, perché Oblak, Alisson, lo stesso Martinez sono tutti giocatori esperti che hanno fatto tante partite importanti e una carriera da alto livello. Bisogna vedere poi quale trattativa si incasserà nel modo giusto.
0: Certo.
1: Credo che il preferito di Spalletti sarebbe stato Alisson, sì. Perché avendolo avuto già, se non ricordo male, a Roma.
0: Esatto, sì. Poteva essere lui. Liverpool ha alzato un pochino il muro. Diciamo che Alisson sperava di essere lasciato a parametro zero da Liverpool, nonostante ancora un anno di contratto. Liverpool invece ha fatto una richiesta piuttosto altina alla Juventus e quindi la Juventus ha deciso di virare sul Dibu Martinez. Ecco, Martinez anche a livello caratteriale ti sembra uno da Juve, al netto dell'esperienza internazionale che ha, in questo momento il campione in carica del mondo del 2022, quindi sicuramente si fa un salto in avanti rispetto ai portieri titolari di quest'ultima stagione in casa Juve.
1: Guarda, sicuramente ha una grandissima personalità, sì. Per giocare in un club importante come quello della Juve quella serve sempre, sì. Come portiere dico la mia, a me non mi fa impazzire, buon portiere assolutamente, però stilisticamente non è un portiere sudamericano, discutibile in alcune
0: in alcuni fondamentali,
1: okay. Sì, però stiamo parlando comunque di un portiere di grande esperienza, di grande personalità, sarebbe sicuramente un giocatore valido.
0: Tu andresti più su profili, mi sembra di aver capito, magari Oblak, Alisson e De Gea, tu lo terresti come possibilità?
1: No, guarda, avevamo già parlato l'altra volta, secondo me De Gea che è stato per me un grandissimo, sì, portiere, è in una fase un po' calante. Anche quest'anno a Firenze, non è che abbia fatto macelli,
0: no.
1: Perché secondo me, soprattutto nel giro d'andata, tante situazioni negative sono venute proprio dalle sue prestazioni. Quindi, per l'amor di Dio, alzo le mani davanti a un grandissimo portiere, però la carta d'identità vale per tutti.
2: Eh sì, vale anche per Manuel Neuer, che è tornato ai mondiali, ha dato l'addio, poi è tornato, insomma, protagonista. Ti chiedo anche quale può essere la mossa nei confronti di Gregorio e Perin, cioè se dovesse arrivare un big come il Dibu Martinez, Allison o Black, uno di questi due tu lo terresti come secondo o faresti più, cioè potendo scegliere, faresti più piazza pulita e valuteresti magari un giovane per fare da secondo a un big in prospettiva poi di crescita?
1: Ma guarda, queste poi sono anche scelte dei giocatori, perché poi sì. Perin una scelta già in passato l'ha fatta già,
2: sì.
1: Accontentandosi di fare il dodicesimo. Però sono entrambi giocatori che possono avere mercato e magari possono giocare titolare altrove. Di Gregorio poi tra l'altro è anche giovanissimo, cioè non è un portiere di oltre
2: sì,
1: 30 anni, quindi io credo che il suo mercato abbia, perché comunque Di Gregorio, ok, ha avuto un andamento un po' particolare quest'anno, però non è l'ultimo arrivato,
2: certo.
1: Per amor di Dio, lo stesso Perin è un buon portiere, affidabile come strategia. Se arrivasse un portiere del genere, io terrei più Perin e Di Gregorio, magari fare un po' di cassa e mandarlo giù, andrebbe a giocare da isolare.
2: Ci sta assolutamente come ipotesi. Ti chiedo anche sui mondiali, spesso in queste competizioni mondiali, europei, eccetera, ci sono dei grandi exploit da parte di portieri che poi un po' spariscono, comunque poi non si confermano a quei livelli. Uno di questi è stato Vosigna, non so se l'hai visto, Capoverde contro la Spagna.
1: Vosigna c'ha 40 anni.
2: Ha 40 anni, ha fatto delle parate che sembrava veramente... Ma ce ne sono stati...
1: Che fisicamente è agile, fa il dentista, poi tra l'altro
2: quindi le mani le sa mettere, insomma.
1: Sì, è molto chirurgico.
2: È chirurgico.
1: No, però al di là di questo, sono belle storie, dai, da sentire, però poi il calcio in Italia è un'altra cosa.
2: Eh no, è vero, poi giocare una stagione, però, un campionato è una cosa, no?
1: Cioè. Ma no, sono cose divertenti, belle storie, le storie mondiali che capitano fortunatamente ogni 4 anni, purtroppo non ci siamo noi, lasciano il tempo che trova, dai.
2: Sì, un po' alla Ochoa, poi Keylor Navas, che però ha avuto poi una grande carriera.
1: Ochoa a Salerno ha fatto di Serie A benissimo.
2: Sì, è vero. Lanciati da questi mondiali. Senti, ti chiedo ancora per chiudere poi un tuo pensiero su questi mondiali. Manca l'Italia, lo sappiamo, è una ferita ogni volta che si accende la TV. Però insomma, ci si può consolare magari con altre realtà. C'è qualcuno che ti ha impressionato? C'è qualche squadra che non pensavi? C'è qualche, insomma, cosa ti ha stupito fino adesso? Qualcosa in particolare? O un giocatore o una squadra?
1: A me è piaciuto il Jackson, attaccante del
2: Senegal, ieri sera. Sì,
1: mi è piaciuto molto. Giocatore che si muove molto bene, bravo tecnicamente.
2: Sì.
1: Fa assist, no? Veramente un giocatore interessante. Dico, non ho visto l'età, però secondo me è anche abbastanza giovane.
2: Sì.
1: È un prospetto abbastanza importante.
2: Eh sì, ieri ha fatto tra l'altro un'ottima partita del 2001, se non vado errato, Nicholas Jackson, e ha fatto una grande partita, non ha segnato, però insomma nel primo tempo il Senegal ha quasi dominato contro la Francia, poi la lunga...
1: No, ma ha giocato, contro una squadra importante come la Francia.
2: Con una difesa...
1: Ha fatto delle cose, dei movimenti importanti, poi un ottimo controllo di palla, mi è balzato all'occhio.
2: Eh sì, ce lo teniamo, 25 anni, insomma è un giocatore che tra l'altro ha già avuto una carriera di alto livello, perché ha fatto, adesso ti racconto, dal 2001 al 2023 Villarreal, poi è andato al Chelsea, due anni giocando abbastanza, 65 presenze in 2 anni, e poi in prestito al Bayern Monaco ha giocato poco, 23 presenze.
1: Vabbè, diciamo che allora non lo conoscevo io, ma è un giocatore importante.
2: No, è un giocatore di buon livello, ecco. Non è mai stato sul taccuino dei dirigenti della Juventus, chissà che Carnevali potrebbe farci un pensierino, perché l'attacco, insomma, è una delle note dolenti dell'ultima stagione. Se dovesse, come pare, chiudersi il rapporto con Vlahovic, come ormai sembra, a meno di ripensamenti da una parte o dall'altra, la Juventus almeno due attaccanti deve farli. Sorloth va bene, ma potrebbe non bastare, quindi o Colomani, se si riesce a trovare l'accordo col Paris Saint-Germain, oppure ci infiliamo anche Jackson, Nicholas Jackson, ma sì, ce lo infiliamo, magari ci sta ascoltando Carnevali e chissà che possa prendere appunti.
1: No, veramente un buon giocatore.
2: Sì, è vero, sono d'accordo. E ieri comunque gran figura del Senegal, primo tempo di altissimo livello, poi è calato.
1: Il Senegal aveva vinto la Coppa d'Africa.
2: Sì.
1: No, le ultime tre edizioni ha fatto tre finali, se non ricordo male.
2: Sì, sì, poi c'è stata la questione a tavolino col Marocco, eccetera, eccetera.
1: Sì,
2: però
1: si sono ritirati.
2: Esatto, però una squadra di altissimissimo livello l'ha dimostrato ieri. Chiaro che con la qualità della Francia e con i cambi che hai a disposizione dalla panchina nel secondo tempo la schianti la partita, perché puoi far entrare chi vuole.
1: Potrebbe fare un altro sport,
2: cioè, può fare due squadre tranquillamente, due squadre che possono arrivare alla fine.
1: C'è anche un allenatore top.
2: Sì. Vabbè, vedremo dove arriverà. Intanto purtroppo l'Italia non c'è. Grazie Emanuele, è stato un piacere come sempre condividere questi minuti con te. Grazie,
1: buon lavoro
2: di tutto, ci sentiamo presto. Emanuele Belardi ai nostri microfoni, ex portiere juventino, per fare il punto su una situazione non così lineare, perché insomma i nomi ne abbiamo fatti, al momento ancora di piste concrete ce n'è una, il Dibu Martinez, l'altra sembra sfumata, insomma teniamoci ancora un piccolo margine, e poi chissà, Oblak piace, a me Oblak è sempre piaciuto moltissimo. De Gea sono d'accordissimo con Belardi, cioè l'anno scorso a Firenze non mi ha rapito il cuore, ecco. Anche Oblak è in parabola discendente, ma tra i due forse, tra Oblak e De Gea, ancora mi prendo Oblak. Ben trovato Alberto, vado controcorrente, ma a questo punto piuttosto di investire cifre importanti per ingaggiare un portiere d'esperienza, mi tengo Perin con Daffara e a gennaio chiudo il contratto con Allison. Diego, mi stuzzichi, perché in effetti ci sta tantissimo. Allison scade l'anno prossimo, quindi da gennaio può essere tranquillamente libero di accordarsi con chi vuole. Vedo solo un piccolo rischio, perché affrontare una stagione con Perin titolare e Daffara vice è un po' rischioso, ti può mancare, poi magari ti va tutto bene e ok, dall'altro canto se non ti va tutto bene può essere un rischio, però l'idea di magari temporeggiare un attimo e aspettare Allison a giugno, a gennaio, per poi prenderlo a giugno, può essere una buona idea, perché no, è una strategia. Può pagare, può non pagare, ma è una strategia. Il portiere del Capoverde, Vosigna, mi ha impressionato Mirko, è la stessa domanda che ho fatto a Belardi, gli ho chiesto di Vosigna, poi c'è stato l'Expo sui social, da 50.000 a 2 milioni di follower, grandi parate, ne ha fatte almeno 2 o 3 di altissimo livello contro la Spagna, aiutato anche dalla traversa, però ragazzi, Capoverde, chi se lo poteva mai aspettare? Un pareggio, un punto contro la Spagna. Eppure nel calcio questo succede, sicuramente non se lo aspettava chi è uno scommettitore anonimo che su Polymarket credo che abbia scommesso 1 milione sulla vittoria della Spagna, se non vado errato, e ci è rimasto malino, diciamo, per vincere poi 80.000 euro, perché poi la cifra era molto molto bassa, però insomma aveva fatto la sua scommessa e non c'è rimasto benissimo. Enzo Danola, ma si potrebbe mettere Berardi come trequartista? Enzo, sì, si può fare tutto, bisogna volerlo e bisogna anche ragionarci. Io ti dico la mia, te lo dico in maniera spassionata, diretta, tranquillo. Per me Berardi, oggi come oggi, non è un profilo da Juve. Te lo dico forse in maniera un po' troppo diretta, ma dopo averlo inseguito a lungo, dopo che ci sono state diverse occasioni per... Oggi come oggi, secondo me, non è più cosa. Per una serie di motivi, tra questi anche l'infortunio a tendine d'Achille che ha avuto più di un anno fa, e per il fatto che comunque il Diz e anche con Seisau sulla tre quarti inizia a essere un po' sovraccaricata la zona tre quarti della Juventus, se pensi anche a Berardi. Sicuramente è un giocatore che, se deve giocare, gioca lì, gioca lì in mezzo sulla tre quarti con il Diz centro-sinistra e con Seisau centro-destra. Però ti dico anche che secondo me ormai è tardi per Berardi. Berardi alla Juve magari qualche anno fa aveva senso, ci stava, oggi come oggi secondo me non ha più troppo senso. Poi mai dire mai. Allora Luciano da Torino ci scrive: con gli stessi giocatori dell'anno scorso e con Conte in panchina quest'anno saremmo arrivati tra le prime 4, magari secondi, non lo dico per spavalderia, bisogna sentire la maglia della Juventus e trasmettere il sentimento ai calciatori, quello che purtroppo non riesce a mettere in pratica Spalletti, perché non è stato un calciatore della Juventus, non ha mai sentito l'ambiente Juve. L'anno prossimo rischiamo di ripetere gli errori del passato, di fare peggio degli anni scorsi con gli ultimi allenatori come Motta e Tudor. Questo è l'anatema di Luciano. No, secondo me no, ti ripeto, un po' di allora io su Spalletti non ho grossi dubbi, è un allenatore d'esperienza che in questo momento può fare il bene della Juve, se no non sarebbe stato scelto. Avevo un pochino più dubbi l'anno scorso su Tudor, che però poi si è guadagnato, diciamo così, la riconferma a furor di popolo, è rimasto una scelta, uno dei primi errori, chiamiamolo così, però sì, che ha pagato come lì. Su Spalletti ho decisamente meno dubbi, è un allenatore d'esperienza che può fare al caso della Juventus anche a livello progettuale. Non credo, poi molto dipende, non credo che si farà peggio degli anni scorsi, molto, come dicevo, dipende anche dal mercato, perché se a questa Juve innesti un Dibu Martinez, un Sorloth e un centrocampista che può essere Goretzka, secondo me, in automatico, ma non in automatico, per un passo avanti lo fai, in Champions ci arrivi con questi tre. Poi dipende tutto da quanti ne vuoi prendere, quanti ne puoi prendere, quanta qualità riesci a mettere dentro e quanti sacrifici fai o riesci a evitare. Da tutto questo dipende poi la rosa della prossima stagione, e sulla base della rosa Spalletti può lavorare in un certo modo. Questa è un po' la mia idea. Ciao Bomber, un dubbio, questo l'abbiamo già letto, non so cosa farà Carnevali con Arthur, ma so cosa avrebbe fatto Moggi. Avrebbe chiamato il procuratore e gli avrebbe detto: trovo un club che mi porti 10 milioni per il tuo assistito, altrimenti lo metto in tribuna fino a fine contratto. Ma Mirko, sono d'accordo con te, cosa che potrebbe accadere, perché secondo me di Arthur questa Juve se ne fa poco nulla, diciamo nulla. Quindi ci sta assolutamente. Ciao, ma se devo dare via gratis Di Gregorio? No, Di Gregorio di gratis no, l'hai pagato 18, l'hai ammortato. Sto dicendo che secondo me lo puoi dare a 12-13, non lo puoi dare a 20, ok? L'idea è quella. Se lo dai a 15 va bene, sotto i 15 è un po' una sofferenza, però non sarebbe meglio prendere un Provedel che può benissimo tenere il campo e metterli in competizione? Oppure, ma troppo caro Vicario. Pier da Treviso, Vicario secondo me è un ottimo nome, ma è troppo caro. Tottenham te lo dà, ma te lo dà a cifre molto alte, così come un Carnesecchi. Carnesecchi l'Atalanta dice: lo vuoi? Sì, sono 45 milioni, lo vuoi? Tieni, 45 milioni. Cioè sono giocatori che in questo momento forse non puoi prendere a quelle cifre. Dibu Martinez lo prendi a una cifra decisamente più bassa dall'Aston Villa, e ha comunque esperienza, personalità, può essere un ottimo nome, un ottimo compromesso. Provedel non lo so. Io avrei dei dubbi, non tanto grossi, ma dei dubbi ce li avrei su Provedel. E Di Gregorio, dicevo, secondo me lo puoi vendere una cifra tra i 12 e i 15-16 massimo. L'hai pagato 18. Boh. Puoi essere contento o no, dipende. Buongiorno, Alessio da Bollate. Secondo me, tra tutti i nomi che si fanno, Berardi, eccetera, eccetera, ho come la sensazione che arriverà Zaniolo a vestire la casacca bianconera. A me non dispiacerebbe affatto, se sta bene un ottimo giocatore, poi super tifoso juventino e non guasta. Grazie a tutti, buona giornata e forza Juventus. Ale, guarda, non è un nome che abbiamo considerato tanto, troppo,

0: così come ce l'avevo prima sugli altri nomi che abbiamo fatto. Non lo so, ci devo ragionare. Berardi non mi convince tanto. Zaniolo forse, ma solo in caso di condizioni di salute perfette. Avrei qualche dubbio. Però insomma l'anno scorso ha fatto vedere cose buone, quindi non lo so. Ci può stare come nome. Vediamo dove si dirigerà Carnevali, su quale profilo si dirigerà Carnevali. Allora, con mano abbiamo qualche vocale da sentire, ne abbiamo tantissimi, iniziamo a sentire qualcosa e rispondiamo, sentiamo.
1: Ciao Alberto, Mariano. Ciao. Ma io proverei a trattare con il Liverpool, perché comunque il giocatore ha un anno di contratto e ha fatto capire che vuole andare via, quindi secondo me margini per trattare ci sono, perché comunque anche Martinez lo devi
0: pagare. Vabbè, chiaro.
1: Cioè, Martinez anche lui è sotto contratto, forse lo lasciano andare più agevolmente, ma comunque dei soldi li devi tirare fuori.
0: Certo.
1: Se pensi che, se la Juve pensa che Allison sia meglio, da quest'anno non dobbiamo più sbagliare. Secondo me aspettare che vada in scadenza e rischiare che arrivi una squadra che gli può dare il doppio dell'ingaggio che gli puoi dare tu
0: è un rischio.
1: Credo che sarebbe un rischio che non possiamo correre, quindi o puntiamo su Allison e paghiamo, o puntiamo su Martinez e lo prendiamo subito, perché secondo me l'attesa non pagherebbe. Detto questo, speriamo che Spalletti e Carnevali veramente riescano a tirare
0: a trovare la quadra. D'accordo con te. Allora, meglio non aspettare. Si pensava di, l'ascoltatore precedente ci aveva scritto, magari aspettando gennaio per accordarsi con Allison. È un rischio da un certo punto di vista. Io credo che abbia bisogno di un portiere subito, e quindi Allison o il Dibu, forse se si riesce a quagliare per uno dei due nell'immediato, dai comunque una certa solidità alla difesa e in qualche garanzia a Spalletti, che non aveva. Dopodiché ragioni su Di Gregorio, Perina, eccetera eccetera, però forse prenderne uno dei due, Allison o anche dei tre, ci metto dentro anche Black, darebbe comunque una bella solidità alla difesa dove c'è bisogno. Ciao Alberto, buon pomeriggio. Capisco la situazione, bisogna far quadrare i conti, ma cedere uno dei pochi buoni che abbiamo per rinforzare una squadra già forte, anche no. Bremer non è diventato scarso all'improvviso. Un abbraccio, ciao Terry. Assolutamente no, più che scarso no, non è mai stato, però in questo momento forse è sacrificabile a differenza di altri. Intendevo dire, scrive Pierluigi, che non credo che ci sia qualcuno che lo possa pagare quella cifra, per cui indicava una soluzione che evitasse il bagno di sangue. Di Gregorio, certo. Secondo me a 15 milioni riesce ancora a venderlo Di Gregorio, un po' di mercato ce l'ha, non top squadre da Europa League invece sì, perché se penso al Milan non ha bisogno, se penso al Napoli non ha bisogno, l'Inter mi tengo Sommer a questo momento, cioè la Juve abbiamo già detto, la Roma a Svilar uno dei migliori portieri in assoluto, quindi non ne ha bisogno. Non so quale squadra delle top, l'Atalanta, carne secchi, che gli vuoi dire. Ecco, dall'Europa League magari qualche squadra può farci un pensierino su Di Gregorio, a 15 milioni può essere, non lo so, io andrei su altri profili, però ognuno poi è libero. Altri vocali da sentire, arrivano. Sentiamo.
2: Ciao, un saluto da Viterbo, ciao, sono Peppe. Sasha, dal mondiale io prenderei subito il portiere di Capoverde, lo metterei Bosigna in coppia con Daffara, come accoppiata di estremi difensori per il prossimo anno. Scherzi a parte, che poi tanto non sono, viste le prestazioni dei nostri portieri. A me è piaciuto molto finora Sano del Giappone, che in realtà già lo conoscevo. È un piccolo Vidal, attualmente in forza al Mainz in Bundesliga da 2-3 anni mi sembra. E io penso che lui possa essere un giocatore che prendi a poco e che nel centrocampo ti può aiutare, visto che si spera Kopp, Meiners e Miretti andranno via, rimarranno Locatelli, Durham e McKennie, e come quarto, se dovessimo giocare con un centrocampo a due, ce lo vedo molto bene.
0: Ci sta assolutamente. Abbiamo ancora dei vocali da sentire? No, sono le 15. Gong, ce l'hai il gong? No, non ce l'hai, vabbè, comunque faccio io gong. Che bravo, non era preparata. 15 in punto, quindi noi ci teniamo alla puntualità, ci teniamo anche a salutare voi, tutti. Grazie. Quelli che

0: ci hanno ascoltato, prego, chi ha interagito, chi non lo ha fatto, chi era in viaggio, chi è in vacanza, chi sta lavorando, chi sta facendo finta di preparare la maturità, chi è in regia come Manuel, Frank che arriva tra pochissimo, e come appuntamento domani rimanete qua. Sto Radio Bianconera. Ciao.
1: A posto così.
0: Ciao a tutti.
2: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Popolo Juventino, ben ritrovati, questo è ovviamente Ieri e Oggi, io sono Franco Leonetti, buon pomeriggio a tutti. La vera notizia in apertura è che alle 15.05 oggi non c'è il caffè istituzionale di Manuel, non so perché, non me l'ha spiegato, ma io ne prendo atto e ne prendo nota. Sapete ovviamente come raggiungerci, e aspetto come sempre i vostri messaggi sia su Twitch sia ovviamente note vocali e messaggi scritti. Voglio partire da un argomento, poi possiamo analizzare tutto, cioè da Vlahovic, l'inizio di Giovanni Carnevali, però voglio partire da un paradigma, poi analizziamo anche il mio editoriale uscito ieri puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it. Il paradigma è questo, è ufficiale da ieri sera che Arthur non verrà riscattato dal gremio. Scadenza 2027, quindi ancora un anno di contratto. Perché voglio partire da Arthur? Perché Arthur è uno di quegli errori clamorosi, di quelle ciccate inenarrabili che la Juve purtroppo ha fatto negli ultimi anni. Pesa ancora bilancio intorno ai 6 milioni, ha uno stipendio mostruoso oltre i 4, e quindi il giorno del raduno, a meno che Carnevali non sia bravissimo nel piazzarlo ancora una volta, però anche qui bisogna aprire gli occhi, perché essendo in scadenza la Juve non potrà prestarlo, quindi si cerca un amatore di Arthur. La verità è che bisognerebbe mettere un annuncio. A me scappa un sorriso, ma non c'è veramente nulla da ridere e nulla da sorridere, perché Arthur è uno di quei pacchi clamorosi che la Juve continua a pagare, non riesce a piazzare e si ritroverà sulle costole il giorno del raduno. Questo, lo ripeto, è veramente il paradigma, è l'esempio delle cose da non fare al momento e nell'immediato futuro, perché sono poi queste tipologie di affari dove spendi dei soldi, ne spendi anche tanti, elargisci uno stipendio elevato e poi ti trovi con questo tipo di agonia che sembra non passare mai, con tutto rispeto per il ragazzo, nessuno gli ha puntato la carabina alla tempia, però il discorso è quello che facciamo ormai da tanto tempo, l'inefficacia, diciamo l'inesperienza, ma soprattutto l'incompetenza di alcuni dirigenti che in passato hanno messo segno dei colpi che poi si sono rivelati dei flop clamorosi e che purtroppo si riverberano ancora su quello che è la società Juve, i conti non floridi, eccetera, eccetera, quello che insomma raccontiamo da tempo. La verità è che poi il primo giorno dell'insediamento fisicamente di Giovanni Carnevale a Torino, alla Continassa, è arrivato subito il riscatto di Jeremy Boga, che era già stato apparecchiato, però pronti via. Giovanni Carnevale ha portato subito un colpo, a parere mio, non doveroso, di più, ci mancherebbe altro. E come dicevo, proprio ieri alle 18 è uscito il mio editoriale intitolato Carnevale in bianco nero, finalmente comincia una nuova era. Finalmente sì, perché è inutile tornare su con Mollì, ho spiegato tantissime volte quali sono stati i problemi e soprattutto le lacune di Monsieur Adieu con Mollì, e adesso ci si aspetta ovviamente tanto da Giovanni Carnevale. Alcuni tifosi obiettano, ha fatto molto bene in 12 anni il Sassuolo, però il Sassuolo non è la Juventus. Certo, Carnevale, lo abbiamo proprio detto ieri con Consuelo Mangifesta, che era qui ospite da me e che conosce molto bene Giovanni Carnevale da ben 15 anni, per ovviamente attinenze professionali. Adesso però starà al nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juve sferrare dei colpi e soprattutto dimostrarsi l'uomo giusto in plancia di comando, perché le problematiche sono tante. Bisogna rilanciarsi a livello sportivo, fare un mercato sostenibile e di grande spessore, bisogna tenere d'occhio i conti e ci sono i paletti del settlement agreement, del fair play finanziario della UEFA. Quindi un compito tutt'altro che banale. Detto questo, io credo, e poi vedremo se saremo supportati dai fatti, che Giovanni Carnevale sia l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto. Io personalmente auspicavo un suo arrivo anni fa, poi non è accaduto, insomma con colpevole ritardo. John Elkann, che continuerò anche qui a ribadirlo, ha delle responsabilità molto importanti sia sulla scelta degli uomini sia su alcuni ritardi, ha operato questo, insomma, questo taglio netto che era assolutamente fondamentale. Marco da Modena, grande Franco, forza Juve, ciao Marco. Poi buonasera Franco, piazzare Arthur credo sarà complicato, anche se lo si venderà per svolgere attività diverse dal calciatore, permettimi la risata a Fabrizio da Parma. Vabbè, comunque con quella maglietta hai già vinto. Ah, grazie, quindi immagino che tu sia un fan degli australiani. Poi Giovanni Planos, solo per chiarire un punto, non è il gremio che non ha voluto riscattare Arthur quanto Arthur che non ha ridotto le sue pretese per permettere ai tricolor da Spampas di completare questa operazione. Sì. Poi il risultato fondamentalmente è che il gremio non ha riscattato Arthur, e che hai fatto bene comunque a precisare, ma questo lo sappiamo bene perché il signor Arthur percepisce uno stipendio di 4 milioni e mezzo, 4 più qualche bonus, e da quando è alla Juve non ha mai rinunciato nemmeno a un centesimo. Ergo, la soluzione purtroppo per la Juve è che Arthur ritorna a Torino, è questa la realtà inoppugnabile, inconfutabile e a parere mio estremamente amara. Fabio Crecco, buon pomeriggio.
1: Eccoci Franco, ho ascoltato tutto il tuo cappello introduttivo e come al solito mi trovo al 100% d'accordo con te.
3: Guarda, allora facciamo così, se hai già sentito tutto lascio a te il microfono e ti lascio partire da un argomento a scelta, tanto poi abbiamo tante situazioni da analizzare. Vai Fabio, da cosa vuoi partire?
1: Ma io partirei proprio dall'insediamento di Carnevale. Come hai ben detto tu, la Juventus non è il Sassuolo, però nella Juve c'era necessità di dare le chiavi di casa a qualcuno che conoscesse la casa.
3: Sì.
1: Cioè qua serve chi sappia scegliere i calciatori. Troppi calciatori nella Juventus non sono calciatori da Juventus, e non c'è solo Arthur. Ci sono una serie di paradossi tattici che che si fa fatica poi a...
3: Che abbiamo raccontato tutto l'anno, no? Con te, Fabio.
1: Perché poi sono calciatori che non hanno mercato, quindi non sarà semplice per
3: tutt'altro.
1: Operare. Quindi la mia riflessione che facevo in questi giorni, anche perché non mi sembra che il Mondiale abbia proposto chissà cosa, se non partite noiose...
3: Sì.
1: A ritmi da, insomma, io un paio di volte mi sono addormentato mentre guardavo le partite.
3: Guarda, io alcune lo ammetto, non le ho neanche viste. Alcune sì, altre meno, cioè non mi alzo sicuramente alle 5 del mattino per vedere Paraguay Macedonia, butto lì due nomi, la Macedonia non è neanche i mondiali. Vai Fabio.
1: Poi lì ci sarebbe anche da discutere su come queste squadre accedono, perché
3: sì, perché
1: mi sembra assurdo.
3: Esatto.
1: Che alcune nazioni siano a casa per andare a vedere chi magari qui da noi ha giocato solo nel settore giovanile,
3: sì,
1: e poi andare a giocare
3: concordo,
1: in squadre piuttosto che in altre, insomma. Però ecco, il nodo della Juventus è questo, e credo che abbia messo una persona adeguata a andare a prendere giocatori, passatemi il termine, stile Torricelli, cioè andare a pescare dei giocatori che siano già pronti, ma che non costino l'ira di Dio, perché non credo ci se li possa permettere se prima non si fa un mercato in uscita. Ma Arturo, al di là di quella parentesi,
3: il mercato in uscita lo dovrai fare per forza, Fabio, perché devi fare un tot di plusvalenze e devi rimpinguare le casse, e poi c'è il settlement agreement della UEFA, che non è un fattore così banale. Prego, ti lascio proseguire.
1: Abbiamo visto il caso della Lazio, che ha pagato a caro prezzo una certa superficialità,
3: certo.
1: Quindi ecco quello che dicevo, che bisogna saper fare un mercato adeguato, vendere chi ha mercato, perché chi ha mercato ai noi va venduto, e cercare, visto che la Juventus fa anche la next gen, di produrre giocatori interessanti nel proprio settore giovanile. Questa è l'unica strada percorribile oggi da questa Juventus, e hanno messo devo dire una persona che in linea teorica dovrebbe saperlo fare bene. Oltretutto ho letto che gli hanno dato anche abbastanza libertà,
3: sì,
1: di
3: firma,
1: operare,
3: di firma anche, sì.
1: E questo è giusto, perché come io dico sempre anche alle mie figlie, chi guida la macchina ha la responsabilità,
3: certo,
1: della macchina.
3: Certo. Ed è giusto.
1: Poi c'è
3: che sia
1: il
3: così.
1: Discorso di Vlahovic, anche questo è un discorso interessante. Alla fine io credo che accontentarlo non sia un problema, perché poi andare a prendere una punta del suo livello probabilmente ha un costo maggiore rispetto al costo che ha oggi.
3: Sei d'accordo con me? Intanto da Twitch saluto Angela Juve, come sempre presente, grazie, felice di averti qui. Sei d'accordo con me che Sorloth è un buon centravanti, ma se dovesse arrivare alla Juve con Vlahovic altrove, poi scendiamo ovviamente sul tema propriamente di Dujan, Sorloth io non lo vedo come un upgrade, un miglioramento pazzesco. È un buon giocatore, ma non mi sembra così più forte di Dujan. Tu da allenatore cosa mi dici?
1: Ma un giocatore che in una squadra come la Juventus è una buona alternativa. Non mi sembra il giocatore che cambia le partite, non mi sembra un giocatore così illuminante. Ecco, nella sua squadra di queste ultime stagioni c'erano giocatori di quel livello che serve alla Juve, che può essere Griezmann, che può essere l'Alvarez.
3: Magari Julian Alvarez, magari
1: parliamo di giocatori da Juventus.
3: Ma io ti dico anche Gonzalo Ramos del PSG, che a me piace molto. Sì. Però cioè,
1: parliamo di giocatori che costano troppo, quindi quello che dicevo io nella fase iniziale del mio intervento è che bisogna andare a cercare giocatori che possano, ad esempio nella nazionale proposta da Baldini, ho visto un terzino destro, Favasuri, che non avevo più visto, ecco, quello è un giocatore proponibile per una squadra di alto livello, perché sa fare un po' tutto, sa attaccare, sa difendere a gamba, ha fame, e non credo che costi quello che poteva costare.
3: Non costa uno sproposito. È chiaro che poi in Italia c'è la solita remora, cioè vai a prendere un giovane renderà, reggerà il peso della maglia, le pressioni, perché in Italia noi facciamo questi discorsi e ci sono dei preconcetti chiari. Per il club italiano è molto meglio andare a prendere poi magari Favasuli tra due anni, quando vale 35-40 milioni, e non lo puoi prendere.
1: E non lo puoi prendere più. E questa è una cosa che, avendo fatto molto scouting, io so, perché noi dicevamo, guardate che c'è questo ragazzo che, posso fare 50 nomi, Franco, ragazzi che ora giocano in Serie A e in Serie B, che all'epoca la società nella quale operavo non ha avuto la forza di andare a prendere a due soldi per poi doverli comprare, anzi adesso li dovrebbe anche ricomprare, perché c'è un ragazzo di proprietà del Genoa che quest'anno ha fatto il titolare in Serie B, che è Calvani, che gioca anche nell'Under 21, che era al Frosinone Calcio, e il Frosinone non ci ha creduto.
3: Certo.
1: Per non pagare 10 lire ora deve pagare 1000 lire.
3: Certo.
1: Questa è l'incapacità, non della società di cui ho parlato, ma in generale di tutte le squadre, perché se la Juve
3: è proprio una mentalità italica che sarebbe da sradicare. Quando si parla, no, di cambiare il modus pensandi e la mentalità, si intende proprio questo. Tu che fai l'allenatore, Fabio?
1: Stamattina leggevo che la Juventus vorrebbe prendere Dragicin e Muharemovic, che erano suoi calciatori, però all'epoca non erano buoni per la Juve.
3: Esatto. E ora, cioè, comunque diciamo dice, sono tra i nomi papabili che la Juve osserva, non c'è nulla di scontato e sicuro, però io operazioni di questo tipo le trovo, non voglio dire comiche, però perlomeno bizzarre. Perché significa che tu quei giocatori li hai allevati, li hai fatti crescere e poi non ci hai creduto. E magari li devi andare a riprendere due o tre anni dopo. Vuol dire poca lungimiranza, Fabio.
1: È questa cosa che io dicevo sempre, tu devi vedere non com'è Giacomo ora, ma Giacomo fra cinque anni.
3: Certo. Devi quindi avere quel tipo di intuizione e di capacità.
1: E quello non te lo dice nessun algoritmo, Franco.
3: Esattamente. Esattamente.
1: L'intelligenza artificiale aiuta per tante cose, ma non ha nulla a che fare con il cervello umano.
3: Ma non può essere l'unico, comunque uno dei metodi importanti per scegliere un giocatore, mi pare.
1: Ci vuole
3: evidente.
1: Anche, ricordo che quando ho fatto il corso allenatori avevo come docente Maestri Vieri, e lui mi spiegò che Moggi lo aveva mandato per tre mesi in Svezia a seguire Ibrahimovic, che non avevano preso non perché non fosse bravo, ma perché secondo loro la sua esuberanza non era adatta a quel tipo di Juve, e quindi ci è arrivato dopo. Ma quella è stata una scelta ben precisa, fatta da uno che è stato mesi e mesi con lui, nel giorno e notte. Ecco, prima si faceva questo, ora chiediamo al computer di prendere un giocatore che in Italia potrebbe fare 30 gol, e poi ti ritrovi con Openda, David Zegrova e così via.
3: Allora, ci sono delle punzecchiature. Parto subito da questo, poi mi trasferisco su Twitch. Allora, Luca dice: mi sento di punzecchiare l'ospite. Julian Alvarez non è un profilo da Juventus, ma da City, Real, Bayern e Barça. Purtroppo Sorloth è il meglio che si può prendere, lo ritengo meglio di Højlund. Su Vlahović è chiaro che con un compromesso si può tenerlo. Allora, compriamo subito il campo. Se tieni Vlahović non vai su Sorloth, mi pare evidente. È chiaro, ma anche qui ti leggo i due messaggi su Twitch, così poi facciamo un discorso organico. Forza e Onore dice: Dujan in Carnevali we trust. Poi dice Gonzalo Ramos del PSG, come no, ce lo regalano. Allora, io credo di parlare italiano e Fabio parla un correntissimo italiano. Io ho detto Sorloth, a parere mio, e non sono il presidente di nessun club, non è un upgrade così clamoroso per la Juve se non rimanesse Vlahović. Tu hai parlato ovviamente di Julian Alvarez, ed è un giocatore, come diceva il nostro ascoltatore, fuori portata per ovvi motivi, perché insomma l'Atletico di Madrid ha rinunciato a 150 milioni offerti, quindi non se ne parla nemmeno. Caro Forza Onore, io ho detto, a me piace Gonzalo Ramos, ma non ho detto che te lo regalano o lo vai a prendere domani. No, solo per mettere i puntini sulle i, perché poi qui sembra di parlare una lingua sconosciuta, e quindi non parlo lo swahili assolutamente. A te, Fabio.
1: Ma noi non abbiamo detto che la Juve deve comprare una lampada, adesso abbiamo proprio detto che bisognerebbe trovare un giocatore che magari nel giro di 2 anni diventi Julian Alvarez. Giocatore
3: però non Julian Alvarez,
1: insomma, la Juventus ha avuto in passato la forza di fare anche l'investimento su Gatti, ad esempio, che è un'operazione che si è dimostrata estremamente intelligente. Non sarà un campione, ma è un giocatore che in quella squadra ci può stare, che è costato 10 milioni, non 150
3: certo.
1: milioni.
3: Tu lo terresti Federico Gatti alla Juve?
1: Io lo terrei, vabbè, un po' c'è una questione affettiva, perché è un ragazzo che è cresciuto nel Frosinone, che ho visto,
3: che conosci scuole, bene, che hai visto lievitare e diventare giocatore.
1: È un giocatore che quando tu lo fai giocare si dimostra estremamente affidabile, non rompe le scatole, sta lì. Sono giocatori secondo me utilissimi
3: e fa sempre il suo, perché ha grande impegno, grande voglia,
1: ti fa anche quei 2-3 gol all'anno che non guastano, quindi per me questi sono i giocatori sui quali oggi la Juventus deve andare a guardare. E ti ho fatto un nome come quello di Favasuri, certo. Non ti ho fatto il nome di, come si chiama il terzo del Bayern, Kimmich mi sembra,
3: sì, Kimmich.
1: Ecco, non ti ho detto Kimmich, che è un giocatore totale. L'altra sera, per esempio, la Germania ha giocato una delle partite più belle del mondiale, non è che l'ho vista quasi tutta, dove ha dei giocatori che vanno uno contro uno, che hanno struttura. Nella Juventus ci sono giocatori bravissimi nell'uno contro uno, ma magari tutta questa struttura che nel calcio moderno oggi è molto importante, nella Juve non c'è, una squadra leggerina, e quindi nella ripartenza soffre. A mio parere c'è bisogno di un terzino importante a destra e 2 terzini importanti a sinistra. C'è bisogno di un centrocampista che sappia dare tempi di gioco. Ieri sera abbiamo visto la Francia soffrire tantissimo, vero. Perché pur di giocare con 4 attaccanti, esatto. Il mezzocampo aveva 2 che sanno fare bene legna, ma
3: poi non c'erano gli spazi
1: i palloni alle punte non arrivavano, esatto. Mai quando sarebbero dovuti arrivare, quindi certo. Ecco, la Francia di ieri nel primo tempo mi ha fatto pensare molto alla Juve di quest'anno con
3: diciamo che la qualità dei galletti francesi è leggermente superiore, lo dico, non è una
1: tempo,
3: battuta, non è una battuta in sanscrito, è italiano.
1: Nel primo tempo non... anche loro si guardavano,
3: sì,
1: abbastanza,
3: hanno faticato nel primo
1: hanno
3: tempo,
1: hanno faticato tanto, perché se ti manca il giocatore che ti dia quella bella palla, noi abbiamo avuto negli ultimi anni Pjanic e Pirlo. Fai fatica,
3: e,
1: fai
3: c'era
1: fatica
3: gente, e c'era gente che criticava Pjanic, che dirà ad averli oggi, ragazzi, ad averli
1: che
3: oggi
1: tira, che giocatore che tira,
3: mamma
1: che
3: mia.
1: Letture,
3: professore in campo,
1: mamma mia.
3: Allora, sempre Luca da Terni, ma perché se tenessimo Vlahovic non si può prendere Sorloth? Secondo me, anche se con operazioni separate per Nico, l'Atletico potrebbero dividersi l'attacco sulla tripla competizione. No, ma il tuo ragionamento non è sbagliato, però credo, almeno l'orientamento ad oggi, mi dirai tu ovviamente da mister, credo che la Juve sia indirizzata, almeno per le informazioni che ho, a prendere o a tenere Vlahovic come attaccante centrale, come boa centrale, e poi prendere una seconda punta. Poi hai Boga, che all'occorrenza può farlo, Ildiz può farlo, però bisognerà vedere da quanta potenza di fuoco ha la Juve. A me non dispiacerebbe avere un doppio centravanti, ma credo che in questo momento almeno si vada sul singolo centravanti più una seconda punta. Non so cosa ne pensi, Fabio.
1: Diciamo che ogni squadra dovrebbe avere 2 giocatori per ruolo, ma non con le stesse caratteristiche, altrimenti se esce A e entra A1 cambia poco. Quindi
3: un po' come poteva essere, se Milik fosse stato abile a ruolabile, l'avvicendamento tra un Vlahovic e un Milik, che hanno delle caratteristiche completamente diverse e potevano completare il reparto. Peccato, ecco, che
1: a me dispiace tanto
3: Polacco
1: per
3: lui,
1: perché secondo me al di là degli infortuni è un giocatore molto forte,
3: sì,
1: molto tecnico,
3: bravo di testa,
1: bravo di testa, molto completo,
3: certo.
1: È un giocatore adatto a spaccare le partite, come può essere Colomani, che è un altro dei nomi che si fanno per la Juventus,
3: certo.
1: È un giocatore duttile, bravo ad attaccare la profondità, sa giocare anche da punta esterna, quindi qui Andrea è un giocatore non con le caratteristiche di Vlahovic, ma complementare, che
3: concordo,
1: a volte può anche giocare assieme a lui, perché ci sono quelle partite dove tu giochi contro un blocco basso, dove a mio parere ad un certo momento devi scegliere di andare a fare la guerra e ti servono le due punte.
3: Assolutamente.
1: Cosa che magari quest'anno non siamo mai riusciti a fare, perché l'altra punta che non era Vlahovic, al di là del fatto che non stava in area, ma non, anche quando stava in area era poco... poco decisiva.
3: Vero. Angela Juve da Twitch ti dice: anche Super Mario Mandzukic, un guerriero in campo, quanto servirebbe uno come lui in questa Juve? Guarda, io Mandzukic lo prenderei ancora adesso. Quindi vedi tu, assolutamente, Super Marione, giocatore pazzesco. Senti, chiudiamo con Vlahovic. Qualcuno l'altra settimana ha scritto: basta con Dusan, non ha finito di mandare il messaggio, e come vediamo è un argomento nuovamente molto molto attuale. Quali dovrebbero essere secondo te le condizioni per cui Juve e Giovanni Carnevali devono siglare, tenerlo e rilanciarlo?
1: Allora, c'è una situazione semplice. Vlahovic conosce benissimo l'ambiente, la squadra, i compagni e cosa serve alla Juve. Quindi questa è la prima cosa, non avrebbe bisogno di tempi di adattamento.
3: Esatto.
1: E io non credo che sul mercato esista una punta dello stesso valore di Vlahovic a buon mercato. Ecco, semplicemente questo. Quindi credo che l'intelligenza, anche perché neanche lui ha chissà quali offerte, perché comunque
3: esatto.
1: Non viene.
3: Hai toccato un tema importante, perché lui pensava negli ultimi 15 giorni di mettersi sul mercato, come era già successo un anno fa, e ricevere fior fior di offerte, e invece no good.
1: Non sono arrivate perché non ha, onestamente, non ha fatto benissimo negli ultimi anni.
3: Vero, verissimo.
1: E quindi credo che ci siano tutte le condizioni per continuare assieme. Abbiamo visto che è un giocatore che, se tu lo servi dove lui sa giocare, ossia nell'area di rigore, è un giocatore sostanzioso. Se tu lo fai giocare a 60 metri dalla porta, purtroppo
3: diventa un problema, perché non sono le sue peculiarità. Però se lo metti a giocare con le idee calcistiche di Spalletti, da stoccatore in area, a fare la guerra, a battagliare, a portare via uomini, aprire spazi per i compagni e timbrare il cartellino, perché nessuno lo dice, comunque io lo ricordo, Vlahovic anche quest'anno fuori per 4 mesi e mezzo è andato comunque in doppia cifra, e i dati sono questi,
1: cioè, i fatti parlano chiaro per lui,
3: certo.
1: È un giocatore affidabile sotto quel punto di vista, poi è chiaro che
3: va valutato anche l'aspetto fisico, ha subito un'operazione importante, questo mi pare evidente, ma
1: però
3: i dirigenti Juve devono fare queste valutazioni, è il loro lavoro.
1: Tu non devi acquisire nessuno, devi solamente accontentarlo e farti accontentare, perché magari ci vorrà un contratto lunghetto, perché non è
3: magari un triennale
1: del 99,
3: no, magari
1: c'è del 99, stai parlando di un giocatore che è ancora giovane, nel pieno della sua maturità, è un giocatore che ha anche leadership, è un giocatore volente o nolente legato all'ambiente, perché poi anche quando è stato infortunato ha sempre partecipato,
3: verissimo,
1: alle partite, non si è
3: verissimo,
1: mai tirato indietro. A me non dispiacerebbe che lui restasse.
3: Mister Fabio Crecco, grazie come sempre, un abbraccio, in bocca al lupo per tutto.
1: A presto, un abbraccio a tutti.
3: Ciao Fabio, e noi andiamo in break, torniamo subitissimo.
2: Ieri e oggi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Mondiale 2026 è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per Leo Messi, autore di 3 gol all'Algeria, all'esordio nella sua 6ª rassegna continentale. In un colpo solo l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei mondiali, agganciando in testa Miro Klose. Anche Mbappé, con la doppietta al Senegal, mette nel mirino il podio della classifica. Intanto supera Giroud tra i migliori marcatori della Francia. Oggi l'atteso esordio di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Congo. Oggi in campo anche l'Inghilterra che sfida la Croazia. Sarà allo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella quinta edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo Stadio Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la nazionale opposta alla Turchia. Inserita nel gruppo 1 della Lega dopo l'esordio coi Diavoli Rossi, l'Italia andrà a far visita a Turchia e Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si chiuderà quindi il 5 ottobre col match casalingo con la Turchia. L'ultimo match giocato dalla nazionale a Roma è stato quello col Belgio nella scorsa Nations League, il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2. Un asteroide porta il nome di Jannik Sinner, la novità che riguarda da vicino il numero uno del tennis mondiale, dopo che l'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente 120097 Jannik Sinner. A richiedere la dedica sono stati due degli scopritori. Italia apre la seconda settimana di volleyball Nations League femminile con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca. 25-18, 25-21, 25-22 parziali alla Fields Sport Arena. Antropova guida le azzurre con 20 punti. Farr torna in nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la quinta vittoria nel torneo. Domani alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia. Ciclismo: Wout van Aert salterà il Tour de France a causa di un infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato dalla sua squadra a poco più di due settimane dal via della Grand Boucle che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare all'ultima competizione disputata e a vincere una tappa prima che il problema si aggravasse. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Ieri e oggi.
3: Grazie. No, io vorrei che ripartissi con quello che hai messo. Metti
7: grazie.
3: Chi è questo? Grazie, il grande Ginepro. Sono a posto così, il grande Gineprio. Allora, parto con un messaggio scritto, poi andiamo sui tanti vocali già arrivati. Luca da San Benedetto del Tronto, buon pomeriggio Franco, innanzitutto complimenti, grazie, sei gentilissimo. Ma Goresca perché no? Goresca magari al volo. Poi mi dice: vieni a trovarmi a San Benedetto del Tronto. Guarda, se ci saranno occasioni, molto volentieri. Tanto sono abituato a girare l'Italia ed è sempre un piacere andare nei club e tutti coloro i quali ovviamente mi chiamano per condurre eventi e serate. Facciamo così, andiamo con i vocali perché siete tantissimi. Via.
7: Ci tenevo a informare a tutti i tifosi della Juve che il prossimo anno la Juventus si iscriverà al campionato di Serie A. Ce l'ha due soldi, e questo lo dico un po' a mo' di critica.
3: Buon pomeriggio.
7: Per voi di Radio Bianconera,
3: sì.
7: Perché probabilmente, secondo me, state un po' esagerando, abbiamo capito tutti che la Juve ha difficoltà, non ricapitalizzano e quindi deve fare necessità virtù. Sembriamo una terza categoria.
3: Sì, allora riassumo. Cosa vuol dire voi di Radio Bianconera? Io sono qui, sono titolare di questo programma, ci metto la faccia, faccio dei discorsi e delle analisi. Non mi piacciono le generalizzazioni. Se hai qualche appunto da muovermi, qualche domanda, qualche considerazione, io sono qui. Ma non mi piace voi di Radio Bianconera. Cosa significa? Siamo in tanti, ognuno ha le proprie fonti, ha le proprie idee, dice ciò che pensa, però quindi se hai qualcosa da ribadire, io sono assolutamente qui. Altro vocale.
8: Grazie.
3: Grazie. Arriva.
9: Buon pomeriggio Enrico, scrittore.
3: Ciao Enrico, io... buon pomeriggio.
9: Sorlot, come si chiama?
3: Sorlot,
9: non
3: Alexander.
9: Bene, purtroppo. Lo prenderei a prescindere perché Vlahovic, se anche riesci a tenerlo, avrà bisogno di un vice. Non credo che sia utile correre un rischio come l'anno scorso. Quindi questo giocatore dell'Atletico Madrid può giocare anche come seconda punta,
3: ma l'ideale
9: e come punta
3: così
9: centrale. Quindi intanto prendiamo questo attaccante
3: che costa poi 30 milioni e la Juve 30 milioni non vuole spenderlo,
9: altrimenti rischiamo di perdere tempo e che questo giocatore ce lo prendi qualcun altro.
3: Però come dicevo, Sorlot costa 30 milioni, almeno il prezzo dell'Atletico, poi ci sarà da trattare. Mi risulta che Giovanni Carnevali abbia riallacciato il filo delle operazioni o comunque delle trattative che aveva imbastito con Mollì, mi auguro assolutamente con delle condizioni diverse, ma soprattutto delle modalità diverse. Vedremo, anche io la penso come voi. Secondo me il doppio centravanti è una squadra come la Juve che fa anche una Coppa Europea, che noi non è la Champions, lo devi avere. Però cioè, il radioascoltatore di prima dite che non ci sono soldi eccetera, io continuo a dire sarò più tranquillo quando ci sarà la sentenza, comunque vabbè, quando arriverà l'accordo, il settlement agreement del fair play finanziario, perché in questo momento la Juve speriamo rischi solamente una multa o comunque un pagamento soft. Ma se dovesse mai bloccarti, non bloccarti, ma comunque limitarti gli acquisti in entrata, sarebbero veramente problemi seri. Io non faccio il profeta, faccio il giornalista, parlo delle cose che conosco, ma in questo caso qui bisogna aspettare che si pronunci la UEFA, mi pare molto molto evidente. Raffaello Corvo, l'uomo del mercoledì.
10: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un saluto a te Manuel, grazie mille per l'invito.
3: Oggi cappellino da Wimbledon?
10: No, Duca Bianco, no?
3: Sì, no, l'ho visto, ma dico, ti sei portato un pochino sul versante sì. Tennis. Poi
10: andiamo verso Wimbledon, andiamo verso queste sessioni di calciomercato, tra l'altro posso permettimi di fare i complimenti. Vai. Perché la tua maglia è leggendaria, quindi
3: abbiamo due bei capi che sono molto, molto intercambiabili.
10: Possiamo veramente
3: leggende del rock. Allora, signor Juvemi, piattaforma che vi invito sempre a occhieggiare, in pochi giorni finalmente, dico io, finalmente è cambiato tutto. Noi qui avevamo parlato di un pericolosissimo compromesso che non poteva funzionare. Insomma, John Elkann nel giro di 24-48 ore rivoluziona completamente, fa l'unica mossa giusta anche se in ritardo. Mi dai le tue sensazioni su Giovanni Carnevali, che cosa ti aspetti da lui? E poi, noi ne abbiamo parlato tante volte anche negli anni precedenti, parleremo io, Giovanni Carnevali era un dirigente ed è un dirigente che poteva arrivare parecchio tempo fa. Ci saremmo risparmiati per esempio gli 8 milioni lordi dati al signor Comolli con una stagione letteralmente disastrosa. Vai, Raff.
10: Sai Franco, io ho un sospetto, Franco, te lo dico francamente, perché nell'ultimo periodo, qua lo dico anche agli amici che poi vengono a trovarci, ho creato, ecco, ho fatto un documentario proprio sui passaggi importanti della vita professionale e non del dottor Carnevali. E in buona sostanza, in determinati passaggi che ho ripetuto, studiato con molta precisione, ho notato che ci sono dei passaggi importanti dove lui esprime una contrarietà al fatto di dover lasciare in un momento storico importante il Sassuolo, semplicemente perché legato umanamente alla dottoressa e al dottor Squinzi, certo, lui non se l'è sentita di lasciare in un momento delicato per la loro salute, perché poi, come sai benissimo, sono venuti a mancare purtroppo.
3: Esattamente, il patron è mancato con la signora qualche tempo fa.
10: E io, Franco, penso che questa cosa qui sia proprio quella pietra che ci mancava nel passato, ecco, del dottor Carnevali, quando tante volte l'avevi detto, ecco, come l'avevi annunciata anche come figura che poteva essere una candidata, magari in quel momento lì probabilmente lui non se l'è sentita, come poi ha anche dichiarato.
3: Oppure John Elkann, permettimi, preferì la soluzione interna. Io feci il nome di Carnevali perché mi risultava essere stato contattato la sera stessa in cui ci fu la decapitazione del CDA e l'estromissione o comunque l'allontanamento volontario di Andrea Agnelli, ricordo le sue parole, affinché la Juve possa difendersi al meglio. Prego, Raffaello.
10: E quindi, Franco, quando parliamo di dottor Carnevali parliamo di una figura totale, ecco, nel mondo del calcio, che ha saputo fare grandi, grandi percorsi con materiale che comunque poi all'interno dell'inizio di questa carriera è cresciuto e si è evoluto rispetto poi a quello che è lo status ovviamente di questa realtà che si chiama Sassuolo. Quindi per me è sempre un grande motivo di positività quando ci affianchiamo a queste figure, quando queste figure entrano in Juventus.
3: Quindi comincia una nuova era, secondo te, Raffaello?
10: Sì, Franco, anche se tante volte le nuove ere non iniziano magari con le trombe e con cambiamenti drastici, a volte ci sono dei cambiamenti, degli inizi nuove ere che iniziano passetti alla volta, proprio perché a volte te lo puoi permettere e a volte invece non puoi permetterti di smembrare un po' tutto. Quindi io dico che la pietra Carnevali è una prima pietra che magari in futuro ci faranno vedere altre cose. Chiudo dicendoti che quando mi chiedesti cosa ne pensavo di questo mercato che in questo momento sembrava tra virgolette bloccato, ecco sempre il condizionale, io ti dissi semplicemente che probabilmente c'è ancora qualcosa da risolvere. Una volta risolto adesso andremo e ti dico anche che mi aspetto sempre altre figure all'interno della dirigenza.
3: Provo a interpretare, secondo me tu dici: cosa aspetta la Juve a riportare Tognozzi a Torino? È così?
10: Allora, Franco, l'altra volta ti ho detto esattamente queste parole: una figura che possa aiutare, che possa coadiuvare tutto il processo di operazioni, processo di osservatori, eccetera, eccetera. C'è la volontà da parte di Tognozzi, non la nascondiamo, di fare il salto e diventare direttore sportivo, e questo secondo me può essere uno dei punti interrogativi che deve essere innanzitutto poi messo da parte, smembrato, eliminato, perché poi abbiamo un direttore sportivo, ecco perché lì c'è da valutare.
3: Con Tognozzi che secondo me potrebbe arrivare e collaborare effettivamente con tutta la società, con Carnevali, Chiellini, ma con lo stesso Ottolini, cioè Ottolini. Direttore sportivo potrebbe essere Ottolini con Tognozzi che si occupa, coadiuva e soprattutto riprende in mano lo scouting, certo, che è poi quella situazione che purtroppo manca fortissimamente in casa Juve.
10: Franco, solo al volo ti dico che è normale che quando parliamo di un dirigente, di un talento come Tognozzi, perché l'abbiamo imparato a conoscere, c'è ovviamente anche l'interesse di altre società, ci sono gli interessi magari anche di squadre estere che vorrebbero dargli questa poltrona, e anche in Italia è normale. E credo che quello che sia successo, quello che è successo a Giovanni, parlo di Manna, sia emblematico. Casa bianconera che fa emergere dirigenti comunque molto importanti, ma comunque a prescindere da tutto io una figura me l'aspetto, sia Tognozzi o non, ecco.
3: Allora, su Twitch Stefi5519, ciao Franco, ciao Raffo, sono Stefano, cosa dite e cosa pensate dei centravanti del Borussia Dortmund e della mezzala Julian Brandt? Potrebbero essere caldi per noi? Un abbraccio. A me non risulta. Però lascio rispondere a te, e poi Angela Iue dice: mando un grande abbraccio a Raffaello e forza onore, dice il centravanti del Dortmund non è da Juve, poco ma sicuro. È bello perché si aprono questi dibattiti e sono assolutamente costruttivi, cioè scambiarsi, certo, opinioni, poi ognuno rimane del proprio parere, però siamo qui anche per questo. A te Raffaello.
10: Sì, sono d'accordo Franco, la passione.
3: Quindi centravanti anche del Borussia, lui parla sicuramente di Ghirassi, mi pare,
10: sì,
3: evidente.
10: Ghirassi. In realtà io mi focalizzerei magari, ecco, forse anche Julian Brandt, perché come ci dice Stefano, che saluto e saluto, un abbraccio immenso ad Angela, è anche un'opportunità di mercato, non sappiamo ancora la squadra che sceglierà, il talento tedesco, tra l'altro anche non proprio giovane, ma che comunque potrebbe essere un'opportunità, calciatore che puoi utilizzarlo sia dietro le punte, mezzala di possesso, a volte è quel calciatore che fa anche discreti recuperi, quindi opportunità di mercato di un giocatore di esperienza che io mi chiedo sempre come mai non ha fatto mai il salto, ecco, nella big. Pensavo sempre al Bayern, così non è stato, quindi perché no? Per me è sempre un grande sì, non so se ci sono informazioni. Cioè, grazie,
3: no, ad oggi non mi risulta, yes, almeno io non ho informazioni in chiave Juve di entrambi. E poi arriviamo al nodo Vlahovic, dai, ti leggo qualche messaggio, perché certo, ovviamente questo, diciamo, ritorno di fiamma ha scatenato tanti e mi pare anche giusto. Allora li vado a pescare. Intanto guarda, ecco qui, Alberto dice: buonasera Vlahovic, sta sempre fuori 3 mesi, ma che facciamo con il gioco di Allegri? Male, con Tudor uguale, con Motta lo stesso, con Spalletti idem, via aria nuova. Alberto da Corridonia. Io ho già spiegato tutte le situazioni di Vlahovic, lascio a te la risposta. Non concordo, Franco, assolutamente con quello che dice Alberto, però
10: Franco, io non so, non ho niente di, anzi posso solo ascoltarti come sempre su queste situazioni, perché non so le ultimissime su due.
3: No, le ultimissime sono che, insomma, Carnevali farà sicuramente un nuovo tentativo, parlerà con il giocatore entourage per capire se ci sono delle opportunità di rinnovarlo. Questo cosa significa? Che la Juventus prima non è riuscita a chiudere la trattativa Vlahovic, mi risulta anche che Vlahovic e Messier Comollini non avessero dei rapporti idilliaci. Ritengo estremamente intelligente e acuto un discorso del neodirigente Juve, cioè sì, abbiamo Vlahovic, sì, sì, lo conosciamo, sappiamo cosa può dare, non sarà un campionissimo ma conosce l'ambiente. Se sta bene fisicamente, secondo me è giusto sedersi e parlare. Poi magari dopodomani siamo qui a dire Vlahovic via per sempre. Ma aggiungo un'ultima cosa: Vlahovic, da quando, insomma, non ha rinnovato con la Juve, si è messo sul mercato, ma non mi pare che siano arrivate fior fior di richieste pazzesche per Dujan. A te.
10: Allora, faccio un esercizio veloce, ma proprio velocissimo.
8: Vai, vai, ne è tutto il tempo.
10: Olio, gossip, per tutto, mettiamo tutto da parte. L'unica cosa a cui dobbiamo pensare è il bene della Juve. E fa benissimo il dottore a capire tutte le situazioni. Quelle sospese, quelle interrotte, quelle semi aperte. È giusto, il lavoro che deve fare è quello di valutare. Se c'è l'opportunità, è l'allenatore, è uno degli estimatori, perché no? Perché non andare a valutare? Di certo, Franco, ci sono rimasto anche un po', non dico male, un po' interdetto quando è arrivato dalle parole di Chiellini un messaggio forte di queste richieste che comunque erano molto probabilmente improponibili. Ecco, non sono state accettate le condizioni della Juventus. Dopo una stagione come questa mi sarei aspettato un passo più vicino indietro da parte di Dusan, ma questo è raffo tifoso, però sempre perché sono tifoso mi aspetto il bene della Juventus a prescindere da tutto.
8: No, no, ma sai, ci sta tutto. Poi chiaramente sarebbe molto bello essere nelle stanze segrete e sapere. Ovviamente. Poi Orazio da Pistoia, basta parlare di Dujan, il norvegese se lo prendono farà 20 gol fra campionato e coppe, se volete scommettiamo. A me questi messaggi fanno impazzire, perché o fai il mago oppure ti piace scommettere. Io sinceramente non ho mai delle certezze, perché non riesco a opzionare il futuro. Io solo detto, Soloc secondo me è un buon giocatore, è un buon centravanti. Se la Juve lo prendesse non mi sembra un upgrade pazzesco rispetto a Dujan. Non so il tuo pensiero. Facciamo così, Franco, botta e risposta, perché ci sono cascate di messaggi. Vai.
10: C'era un pericolo, se inizia il mondiale, ecco, tante cose possono essere cambiate, l'avevamo detto, ecco, solo questo.
8: Poi Luca, ma in questo momento Spalletti aspetta un nome o delle caratteristiche? Brandt è a parametro zero, tra l'altro, delle caratteristiche e secondo me su alcune identikit anche il nome. Beh, credo di sì.
10: Certo, certo. Caratteristiche in primis e poi ovvio che nelle caratteristiche ci siano serie di nomi. Comunque bella chiamata del nostro amico, anche lui. Questo nome, ecco, si sta...
8: vedi Brandt. Brandt, magari diamo un'idea... a qualche, non lo so, a qualche dirigente, ma conoscono molto bene. L'importante è che poi si vadano a prendere gli uomini giusti. Fulvio, un caro saluto a te, Franco e Raffaello. Vi ascolto sempre con vero piacere. Grazie, sei sempre il benvenuto, come tutti i nostri ascoltatori. Fulvio da Bari, diamo tempo a Carnevali, sono certo che ci sorprenderà.
10: Sono contento di questo messaggio di Fulvio, un abbraccio immenso, condivido tutto, assolutamente.
8: Cari fratelli bianconeri, Cristian da Pisa, guardavo il mercato degli svincolati, riuscissimo a prenderne dei centrocampisti, sarebbe molto, molto utile. Potrebbero fare al caso nostro, oltre che sì, Goresca, Brozovic, sarebbe un grande centrocampo anche solo con due di questi. Ci sono notizie? No, ad oggi particolari notizie, dico io, non possono esserci perché Giovanni Carnevali si è insediato 48 ore fa, insomma 72 ore fa, quindi diventa difficile. Però io da Carnevali mi aspetto un input forte sul mercato, vero Raffaello? Credo sì, la pensi così.
10: Anche io, anche delle cessioni, Franco, anche delle cessioni. Mi aspetto di saper vendere,
8: sì, sì,
10: ovviamente,
8: bravo,
10: perché quelle poi sono risorse importantissime.
8: Assolutamente. Giovanni a Filadelfia, Elkan le cose purtroppo le capisce troppo tardi, Carnevali sarebbe potuto arrivare prima, forse non si aveva oggi sul groppone Davide Opendado, poi pacchi di Arthur, Cobb Miner e Douglas Luiz. Credo che ci sia poco da sottolineare.
10: Abbiamo detto all'inizio.
8: No, no, ma mi è bastata la tua alzata di sopracciglia, non dico, non aggiungo altro. Poi, ciao Franco, sono Fabio da Cremona, innanzitutto complimenti per la trasmissione, grazie. Poi ti chiedo, ma se dovessimo tenere Vlahovic, cosa ne pensi di Tresoldi come vice? A te piace Tresoldi? È un nome che comunque ai nostri ascoltatori provoca gradimento, secondo me è un giocatore interessante. Credo che la Juve però dovrà attentamente fare i conti, vedere le valutazioni, quanto può spendere, il settlement agreement del fair play finanziario, Raffaele.
10: Resta sempre un grande punto interrogativo, perché noi possiamo fare tutte le ipotesi di questo mondo, però sappiamo che con mamma UEFA, tra virgolette, ecco, può sempre succedere.
8: Diciamo con la UEFA, la mamma è un'altra roba, quella roba...
10: ma il mio era ironico, lo sai.
8: Lo so, lo so.
10: tornando al discorso dei parametri zero, io dico, ragazzi, occhio, perché è sempre un'arma a doppio taglio. È certo, vero, opportunità, puoi prendere un nome, però se poi non è quello che ti serve, diventa proprio difficile poi dopo.
3: Sì, del tipo, quindi, non è perché parametro zero lo devi portare, giusto, a casa, perché insomma non abbiamo avuto, sì, delle esperienze, Franco, fantastiche. Vedi,
10: può sembrare una cosa stupida, però scegliere il parametro zero giusto per te è un concetto, secondo me, non proprio semplice.
3: Devi avere un, sì, grande dirigente, mi pare chiaro. Facciamo così, ascoltiamo ancora un vocale, poi mettiti veramente le cuffie e le mutande di latta, perché dobbiamo parlare di Arthur che ritorna. No. Andiamo col vocale intanto.
10: Ancora.
3: Arriva.
11: Sì. Ciao Frank, Pier da Torino.
3: Ciao Pier.
11: Una piccola riflessione su Sorloth, sì, non lo giudico negativamente perché comunque è un giocatore,
3: nemmeno io,
11: che ha già disputato parecchie partite, vista anche l'età, a livello europeo, esatto, e sicuramente non è un giocatore scarso.
3: No.
11: Ma io mi domando se giocatori come Davis dell'Udinese o come Pellegrino del Parma siano più scarsi di Sorloth. Per me no. Ma la differenza rispetto a Sorloth è che questi giocatori, come valore di cartellino,

0: Esperienza e anche il fatto che comunque c'è una questione ancora in sospeso con l'Atletico che potrebbe anche portare a prendere due piccioni con una fava. Ecco, voglio utilizzare un termine un po' più rustico. Credo che sia anche questo, ecco, uno dei motivi per cui sia stato anche accostato questo calciatore. Attendiamo l'esito di questo mondiale, vediamo nel finale, poi i prossimi giorni secondo me avremo già anche molte carte così chiare sia su Sorloth che anche su Dusan e tutto il resto.
1: In 20 secondi torna Arthur, non ha trovato l'accordo con il gremio, ultimo anno di contratto, posso dire finalmente un'altra patata bollente che dovrà gestirsi Giovanni Carnevali.
0: Purtroppo, Franco, quando purtroppo, ecco, vengono ereditate queste situazioni, arrivi poi a doverle affrontare e tante volte, ecco, ti condiziona quello che è poi il tuo percorso. Quello che è
1: Altro che.
0: successo a Giuntoli, al netto degli errori, eccetera, eccetera, quello che è successo a Comolli, quello che succede a Carnevali, sono semplicemente situazioni che poi si ereditano. E la bravura di un dirigente è quella poi di andare oltre, di cercare, ecco, di fare il massimo. Quindi io le auguro il meglio perché sono molto fiducioso per questa figura, veramente.
1: Raffaello Corvo, Mister Juve Me, Bowie.
0: Grazie Franco, un abbraccio a te con questa maglia fantastica, un abbraccio a Manuel in regia e a tutti gli amici che ci hanno seguito sempre fino alla fine, Forza Juventus.
1: A mercoledì prossimo, come sempre, ormai il
0: Grazie.
1: tuo è un appuntamento fisso e devo dire che riscuote grandi, grandi consensi,
0: Grazie.
1: si vede da tutti i messaggi che arrivano. A svedemu, alla prossima.
0: Alla prossima. Ciao, grazie ancora.
1: Siamo arrivati al termine, ovviamente l'appuntamento con il sottoscritto è per domani alle 15, sempre con Ieri Oggi, e adesso arriva Camillo De Michelis che vedo già in regia, rimanete su Radio Bianconero. Buon pomeriggio, ciao!
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon mercoledì 17 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia
5: grazie.
4: e a tutti voi, anche al nostro Ginepio che ormai fa parte.
5: Grazie.
4: Grazie a te Ginepio, grazie per essere stato, per essere già attivo dai primissimi minuti della trasmissione. Allora, vedo che siete già belli carichi, addirittura Mirko riesce a sbagliarmi e scrivere Arthur, Mirko è così, però io ti capisco Mirko, perché noi non vogliamo più scriverlo Arthur, il problema è quello, non è scrivere Arthur, ma non vogliamo più parlare di Arthur, invece anche se aggiunge un ulteriore giocatore da vendere al mercato della Juventus, si aggiunge un ulteriore caso... non saprei neanche come definire un ulteriore caso, punto, perché insomma vendere lui non sarà per niente facile, per niente facile, come vendere tutti gli altri. Credo, adesso mi sono un po' perso la situazione Arthur, penso sia a scadenza

0: prossimo anno, quindi dai, l'ultima estate, insomma, lo rivedremo e sembrava potesse risolversi questa situazione col gremio, invece niente, niente, niente. Altre novità, allora, avete già probabilmente visto, sentito, letto su tutto il nostro network e non solo di Carnevali o Giovinovo durante la partita dell'Under 17. È normale, Carnevali sta prendendo in mano la Juventus, quindi con colloqui con tutta l'area sportiva. A breve farà anche dei colloqui con i tre uomini di Comolli, quindi Modestò, Burgess e Silverstone, per definire la loro posizione. Per definire la loro posizione, prendere magari poi delle decisioni. E siamo anche sempre in attesa poi della figura che verrà presa per completare la dirigenza della Juventus, due filoni, come vi ho detto, o un uomo per lo scouting, o invece una soluzione che possa portare un direttore sportivo invece per lo scouting, a quel punto arriverà, anzi ci sarà, c'è già Marco Ottolini, quindi questa è un pochettino la situazione. E in attesa poi dei vari sviluppi, perché comunque nella giornata di ieri ci sono stati dei contatti sempre per il Dibu Martinez, ma si è riaccesa anche la pista che porta a Vicario, perché comunque la differenza tra i costi di Vicario e i costi del Dibu Martinez è ampia. E la domanda, in questo momento l'abbiamo parlato anche stamattina con Claudio Zuliani, ma Vicario è così più debole del Dibu Martinez per portare poi a un'operazione da una parte molto dispendiosa e da una parte molto più sostenibile, perché comunque si parla di un ingaggio netto per il Dibu di 5 milioni e mezzo di euro, quindi per la Juventus sarebbe più o meno 11 milioni di euro l'anno, e questa è un'operazione, è la tipica operazione pericolosa. Perché se il Dibu Martinez non dovesse fare bene, poi alla fine tanto gli devi dare quei soldi e poi non vendi mai, eh? Non vendi mai e l'Aston Villa ti ha fatto capire che sotto i 15 non vuole scendere. Perciò la Juventus sta valutando delle piste, sta valutando delle soluzioni alternative. La prima soluzione alternativa a Dibu Martinez è Vicario. Per Vicario i costi più o meno del cartellino sono gli stessi, ma pesa molto meno a bilancio perché Vicario comunque non ha uno stipendio elevatissimo e questo può portare a una gestione migliore a lungo termine del bilancio della Juventus, perché ve l'abbiamo sempre detto fino a farvi venire la nausea, non è tanto un problema di costo del cartellino, ma è sempre solo un problema di ingaggi. E capite bene che lì c'è una differenza, però non escludo che magari possa venire fuori un ulteriore nome. Non lo escludo perché comunque, ripeto, non dobbiamo neanche sottovalutare la portata del cambio che è avvenuto alla Juventus nel corso di questi giorni. Cioè è cambiato il capo azienda e quando cambia il capo azienda capite bene che insomma è una situazione abbastanza complicata e che può portare, no, a dei cambiamenti anche nelle strategie di mercato, però vedremo. Allora Manu, dai, ora sento il bisogno di sentire i 450 nomi, anche se non ho sentito il vocale in anteprima, di Leonardo, sono molto
1: Grazie.
0: curioso. Arriviamo,
1: Ciao Camillo, Leonardo da Roma. Allora, oggi non ti faccio nomi
0: eh?
1: perché
0: No.
1: tanto qualsiasi nome ti faccio dici che è raggiungibile dalla Juve, anche quelli semi sconosciuti e più. Quindi ti faccio una domanda io. La prima cessione, anche perché abbiamo questa plusvalenza di 13 milioni da colmare entro il 30 giugno. Quale sarà e quando sarà? Pensi Miretti? Bologna, Como?
0: Allora, non ho la sfera di cristallo, non vorrei sostituirmi al divino Telma in questo caso, ma ti dico, prima cessione, io non escludo che possa essere tipo anche Puccia, eh. Non escludo questo perché onestamente può essere qualsiasi cosa, Leonardo, cioè in questo momento qua il primo che fa un'offerta decente va. Se arriva un'offerta decente per Thuram, ma Thuram. Se arriva un'offerta buona per Cambiaso, va Cambiaso. Se arriva un'offerta buona, non lo so, Miretti, come hai detto tu, va Di Gregorio, va subito e tutti gli altri. Quindi in questo momento io non credo che ci possa essere no, uno più avanti di un altro rispetto alle varie cessioni. Bisogna capire se poi arrivano cessioni a titolo definitivo che possano portare a queste plusvalenze. Però ora dirti va via quello, non so, l'unica cosa che posso risponderti è un altro, tanto non perdere le speranze, tu devi continuare a farmi i nomi, anzi se entro la fine della puntata non mi arrivano qualche nome da te Andrea, ho fallito, e questo lo voglio dire. Però tu di sconosciuti non è che mi vai molto forte, tu mi vai su giocatori che pensi siano sconosciuti ma che poi hanno un valore quasi 100 milioni di euro, ecco. L'ultimo che mi hai citato è il Nottingham Forest che sta andando al City, ecco, me l'hai venduto come una roba da poco, insomma, un prezzo sproporzionato. Quindi voglio sapere sicuramente quello. L'unica cosa che posso dirti è che secondo me la prima operazione di entrata sarà portiere, però sulle cessioni vale tutto, perché insomma, prima che arriva con un'offerta decente saluta tutti e va altrove. Però vedremo, vedremo, vedremo, vedremo. Andiamo dal collega di Sport Italia. Amico e grande, grande, grande difensore della zona Continassa e dintorni, Ivano Joly. Ciao Ivan! Ti
2: Ciao Camillo, buon pomeriggio
0: è
2: a te, a tutti
0: piaciuta
2: gli ascoltatori.
0: l'introduzione?
2: Bellissima,
0: Tu sei
2: bellissima.
0: il guardiano dei cancelli, sei.
2: L'obelisco davanti alla Continassa.
0: Sì. Allora, Ivan. Cosa hai respirato in questi giorni di cambiamento dall'arrivo di Carnevali? Anche se poi alla fine abbiamo visto mezzo minuto, neanche.
2: Sì, c'è da dire che il suo cambiamento, il cambiamento lo porta eventualmente soltanto con quelle che sono le aspettative. Secondo me adesso si sta respirando tanta aspettativa. Per quanto riguarda soprattutto quello che può essere il suo operato, secondo me se dobbiamo fare un focus su quello che potrebbe essere la prima testimonianza dell'effettivo approdo di Carnevali nel mondo Juventus, secondo me sarà sulle cessioni, perché obiettivamente adesso quello che deve fare la Juventus è chiudere ovviamente il bilancio con queste plusvalenze da fare, ma soprattutto deve operare in uscita perché deve liberarsi di giocatori che all'interno del piano 2026-2027 difficilmente troveranno spazio, anzi quasi in maniera impossibile. Quindi chiaramente in questo momento, secondo me, si sta lavorando tanto di aspettativa, si è un po' curiosi di capire quelle che possono essere le prime volte. Io credo che questa mattina il fatto che sia andato a, vuol dire, supervisionare, osservare l'Under 17 può essere già un inizio, perché secondo me la questione economica è un conto, però c'è anche la ricostruzione di tutta una parte sportiva, la questione dello scouting, l'eventuale inserimento di nuove figure che sono comunque una traccia da perseguire. Poi ovviamente ci sono gli obiettivi in entrata. Sentivo poco fa che dicevi dell'operazione che secondo me la prima sarà il portiere, anche secondo me, anche se in realtà c'è da vedere se Di Gregorio accetta le eventuali proposte, quello è un punto secondo me fondamentale.
0: Ivan, ti chiedo, no, la domanda che mi ha girato poi anche Leonardo. Secondo te quale sarà la prima cessione della Juventus? Io ho detto che vale tutto. Il primo che arriva con un'offerta decente, credibile, saluta Torino e va altrove. Tu invece cosa pensi?
2: Mi stai chiedendo chi è secondo me il primo papabile a lasciare la Juventus? In questo momento è difficile da capire, perché fondamentalmente non è come qualche anno fa, no? Che dicevi è incedibile, questo è intoccabile. Sostanzialmente non c'è quel giocatore, che c'è Ildiz, ok, c'è Kalulu, che quest'anno secondo me è stato un po' un perno da cui bisognerà ripartire dal punto di vista difensivo. Io credo, se devo tirare delle somme, considerando che Di Gregorio secondo me non avrà tutte queste offerte, considerando la questione del portiere, sicuramente si cercherà altro spazio. A centrocampo, sai, secondo me i centrocampisti sono sempre abbastanza difficili, perché a meno che non fai un'operazione come Newcastle con Tonali, che arrivi con la valigia di soldi e lo porti via che il Milan te lo spedisce con impacchettato, così come con Reinders, chiaramente deve arrivare qualcuno che pari la super offertona per il Thuram di turno, ad esempio, che può arrivare solamente a Premier League. Se ti devo puntare una fish, in questo momento chi ha buone possibilità di essere il primo a salutare Torino, secondo me è cambiato, perché a livello di interesse c'è questo sondaggio del Chelsea, c'è sicuramente Barcellona che lo segue da diverse settimane, chiaramente l'affondo non c'è mai stato, però è chiaro che lui è uno dei sacrificabili. E semplicemente perché, se devo prendertene altri, sono quasi tutti secondo me al mondiale, perché se su Bremer siamo in pieno mondiale con Brasile, su David è in pieno mondiale col Canada, quindi secondo me, se ti devo dare un nome, io ti do quello di Cambiaso.
0: E siamo abbastanza tutti allineati, però vedremo cosa succederà. Invece in entrata, tu pensi che la Juventus possa muoversi in tempi veloci, o invece sarà un'estate lunga, calda e ricca di colpi di scena?
2: Per me la necessità, l'essere sbrigativi sarà il diktat. Il punto è quanto questo essere sbrigativi, questo essere veloci, sia applicabile con tutte le altre cose che ci sono intorno, in una ramificazione, in un insieme, in un sottoinsieme di cose che si sovrappongono. Ti dico, secondo me ci sarà sicuramente più velocità rispetto all'operato di Comolli. Secondo me Carnevali ha le capacità e le direttive di poter riuscire a trovare delle quadre o soprattutto dei piani alternativi se qualcosa non va bene, cioè non che fai un inseguimento per due mesi per un giocatore, poi all'ultimo viri su un altro spendendo 44 milioni e poi scoprendo che non ti rende quello che dovrebbe renderti, esempio di Openda. Secondo me Carnevali ha la capacità di capire quando la trattativa si possa provare a chiudere in un tempo più veloce oppure dilungarsi eccessivamente, quindi in caso virale. E secondo me il primo esempio potrebbe essere proprio sul portiere, perché è vero che Martinez è quello che piace di più, però c'è il costo del cartellino, c'è l'età del giocatore, c'è la volontà, sì, di voler comunque investire su un nuovo portiere, però obiettivamente è difficile andare a investire certe cifre per un portiere di quell'età. Ovviamente facciamo anche le parti della Aston Villa perché dovrebbe venderti un portiere così forte a poco prezzo? Quindi secondo me in quel caso lì, rispetto a quello che ti dicevo del fatto di riuscire a cambiare in tempo il binario, ecco, se proprio Martinez diventa troppo lungo, secondo me Carnevali riesce ad avere la spontaneità giusta per dire ok, approfondiamo il discorso ad esempio su Vicario, che in questo momento è il secondo in pole.
0: Grazie Ivan, alla prossima.
2: Grazie a te Camillo, buon lavoro, ci vediamo.
0: Allora, abbiamo il nostro amico la chat Forza Onore, che oggi si è svegliato tutto brillante oggi. Caro amico Forza e Onore, non possiamo prenderti in giro, cioè se tu hai voglia di farti prendere in giro, io vengo qua, ti dico tutti i nomi del mondo, ti dico, invento due o tre robe, ti parlo di qualsiasi cosa, tu sei contento, poi quando non arriverà uno dei giocatori che ho menzionato, magari te la prenderai oppure no perché hai sognato. Qua non è un momento in cui possiamo sparare cavolate o dove possiamo sparare 150 nomi, perché è cambiata l'azienda Juve. Cioè c'è un nuovo capo che sta sostanzialmente cercando di capire il mondo Juve con dei colloqui, con delle idee, sta prendendo dei contatti, sta parlando, sta cercando delle strategie e non può sentire solo ed esclusivamente la prima squadra, deve valutare anche la situazione delle women, deve valutare il settore giovanile, deve valutare la primavera, tutto, la dirigenza. E non possiamo venirti qua a dire fai i nomi, non te li faccio i nomi perché in questo momento non ci sono, e lo state vedendo non solo qua su Radio Bianconera, la mia trasmissione, non stanno uscendo nomi da quando è arrivato Carnevali, perché è una situazione in cui bisogna aspettare, capire, comprendere il fatto che hai cambiato la dirigenza della Juventus. Quindi se vuoi prendertela con Tizio, con Caio, perché non ti facciamo nomi o non ti raccontiamo qualcosa di succoso, Non stai leggendo niente di succoso da 4 giorni a questa parte perché non c'è nulla in questo momento. Quando ci sarà, ti assicuro, diremo tutte le cose di tuo gradimento. Non ci tireremo indietro, però va bene così. Cami, per Berardi c'è solo una suggestione oppure ci potrebbe essere una vera trattativa? Per adesso è una suggestione. Per adesso, perché non è neanche una priorità del mondo Juve. Il mondo Juve è un discorso che in questo momento ha il portiere, l'attaccante e tante altre cose. Quindi in questo momento qua non stanno pensando a un'alternativa con Seysa, un esterno, stanno pensando a un attaccante, stanno pensando a un difensore e scusate, un portiere e poi principalmente a vendere. Quindi questa è la cosa. Allora, facciamo così, ascoltiamo un vocale e poi leggo tutti gli altri messaggi.
3: Ciao Camillo, sono Cisco. Allora, la telenovela Arthur sembra infinita, veramente è stato fatto un contratto allucinante ad Arthur che non riesco proprio a capire. Però, a parte questo, la mia domanda è: le operazioni di calciomercato da chi vengono condotte adesso? Da Carnevali o da Ottolini o da tutte e due?
0: Non, in questo momento qua bisogna capire se arriverà una figura, come ho spiegato prima, che farà il DS e a quel punto Ottolini andrà nell'area scouting. Ma il discorso è uguale a quello di Comolli, Cisco, che ti ho spiegato già ai tempi. La prima parte della trattativa l'ha portata avanti sempre Ottolini, esempio Sorloth è andato a Oslo, ha parlato con gli agenti, ha trovato la disponibilità e poi quando si deve arrivare agli ultimi 100 metri, quindi a parlare con le società e trovare l'accordo finale, interviene il capo azienda e quindi in questo momento interveniva prima Comolli, adesso interverrà Carnevali. Quindi questa è la situazione. Prima vengono fatti i passi dal direttore sportivo con il calciatore, la scelta, la trattativa, l'accordo e poi l'ultimo step è sempre no, dell'amministratore delegato perché parli di cifre, di conti e sai benissimo quanto puoi spingerti e quanto alla fine puoi arrivare per trovare un accordo. Quindi questa è la situazione del mondo Juve. Vai Manu ancora.
4: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, Forza Juve. Allora, sì, è un problema di ingaggio sicuramente per il discorso del Dibu Martinez. Abbiamo cambiato il capo d'azienda che adesso è Carnevali, per cui vediamo un po' i giocatori che ci andrà a prendere. Per il portiere a me piace un sacco Bono, che è il portiere della nazionale marocchina, non so se ci sarebbe la possibilità di prenderlo, poi possiamo anche sicuramente puntare su qualcos'altro. Per l'attacco non so com'è la situazione, se ci sono novità sull'arrivo di Sorloth, se sta succedendo qualcosa per Colomoni o no. E ti chiedo anche se ci sono novità sul mercato delle Juventus Women. Forza Juve!
0: Sì, mercato delle Juventus Women, ne parleremo nella prossima mezz'ora, quindi ci sono delle novità già su una giocatrice che sta arrivando e che verrà ufficializzata poi nei prossimi giorni, probabilmente già domani, comunque sostanzialmente sì, ci sono delle novità e ve le farò raccontare da chi di dovere nella prossima mezz'ora. Allora, anche Diego, metti in stand-by. Metti in stand by il tuo messaggio sulle women perché arriviamo poi a breve. Allora, hai visto Sorloth? Già Antonio deve definire Sorloth come scarso. Avrà visto mezza partita, la dobbiamo già battezzare. Neanche già della Juve viene criticato. Comunque, ogni tanto veramente siamo straordinari noi. Non è neanche arrivato e già lo critichiamo aspramente. Meglio Dovbyk della Roma. Dovbyk della Roma me lo scrive anche un altro nostro ascoltatore. Sì, sei sempre tu che fai lo scambio. Ecco, Dovbyk è rotto, ragazzi. Dovbyk non ha giocato tutta la stagione. Ci sono dei dubbi enormi dal punto di vista fisico. Se qualcuno, questo provo a dirvelo, se qualcuno è in grande difficoltà dal punto di vista fisico e non gioca quasi tutto un anno, è difficile che al 16 giugno ci sia la fila per dire: Oh, Dovbyk! A me poi non dispiace neanche Dobby, che credo sia stato anche trattato in maniera troppo esagerata dal mondo Roma e da Gasperini, però non gioca da credo 4-5 mesi, quindi in questo momento qua stai tranquillo a prendere un giocatore infortunato da più o meno febbraio? No, se posso prendere uno tendenzialmente più sano di Dovbik, vado su uno più sano di Dovbik. Ecco, questa è una cosa che...
5: Ma noi li vogliamo infortunati?
0: No, per carità, poi quando arrivano, perché poi quando arrivano, no, hai visto la cartella clinica di Dovbik, quello si è fatto questo. Ragazzi, non è che molte volte quando vi immaginate le trattative si punta sempre un po' alla truffa legalizzata, per carità. Però non cerchiamo anche di non farci truffare, cioè, fiuti l'affare, vado su un giocatore fuori dai radar che vogliono vendere, ma se lo vogliono vendere, nessuna grande squadra sta puntando su di lui, un motivo ci sarà. E soprattutto io credo che se Dovbik andrà via dalla Roma, puoi prenderlo serenamente ad agosto in prestito, senza neanche metterci un centesimo. Guardate, questa...
5: A proposito di infortunati, il nostro caro Milik, che fine farà?
0: Bella domanda. Milik, io credo che Milik abbia la possibilità, che nel calcio è già molto difficile, di scegliere il suo futuro. Io credo che verrà chiesto a Milik di trovarsi una squadra. Però non penso che Milik possa rappresentare in questo momento una priorità, nel senso che magari no, uno può forzare la mano su Di Gregorio e lo stanno facendo, può forzare la mano su Rugani e probabilmente verrà fatto, su Miretti, Arthur stesso. Con Milik è diverso, perché la cartella clinica di Milik purtroppo parla per lui e credo che nessuna squadra di Serie A proverà l'approccio per Milik, e allora a quel punto magari farà lui delle scelte per andare nei campionati probabilmente meno stressanti, però dipende assolutamente da lui, ecco. Noi dobbiamo essere bravi, secondo me, qua la richiesta che va fatta a Carnevali, a muoversi bene per piazzare i nostri giocatori, cioè la tua maglietta deve saperla vendere a tutti, il giocatore Cambiaso deve saperlo vendere, saper sfruttare determinate situazioni, uguale, non lo so, Di Gregorio, Opendava in prestito, David, qualcosa va proposto, però il problema della Juve è che con una stagione così negativa l'hanno vista tutti, è difficile dire al Barcellona Cambiaso, hai visto che stagione ha fatto, perché appena gli fai vedere due partite se ne scappano. Noi non scappiamo, torniamo tra poco.
6: Il club degli inviati.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Mondiale 2026 è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per Leo Messi, autore di 3 gol all'Algeria, all'esordio nella sua 6ª rassegna continentale. In un colpo solo l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei mondiali, agganciando in testa Miro Klose. Anche Mbappé, con la doppietta al Senegal, mette nel mirino il podio della classifica e intanto supera Giroud tra i migliori marcatori della Francia. Oggi l'atteso esordio di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Congo. Oggi in campo anche l'Inghilterra, che sfida la Croazia. Sarà allo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella 5ª edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo Stadio Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la nazionale opposta alla Turchia. Inserita nel gruppo 1 della Lega dopo l'esordio coi Diavoli Rossi, l'Italia andrà a far visita a Turchia e Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si chiuderà quindi il 5 ottobre col match casalingo con la Turchia. L'ultimo match giocato dalla nazionale a Roma è stato quello col Belgio nella scorsa Nations League, il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2. Un asteroide porta il nome di Jannik Sinner, la novità che riguarda da vicino il numero uno del tennis mondiale, dopo che l'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente 120097 Yannick Sinner. A richiedere la dedica sono stati due degli scopritori. Italia apre la seconda settimana di volleyball Nations League femminile con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca. 25-18, 25-21, 25-22 i parziali alla Fields Sport Arena. Antropova guida le azzurre con 20 punti. Farr torna in nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la quinta vittoria nel torneo. Domani alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia. Ciclismo: Wout van Aert salterà il Tour de France a causa di un infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato dalla sua squadra a poco più di due settimane dal via della Grand Boucle che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare all'ultima competizione disputata e a vincere una tappa prima che il problema si aggravasse. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Grazie. E il nostro Ginepri. Allora, vediamo cosa succede qua. Allora, leggiamo qualche messaggio. Tra l'altro ti do l'indicazione di servizio e te la do in diretta, Manu. Gli ultimi dieci minuti la nostra ospite per parlare di Juventus Women, quindi se avete curiosità andiamo assolutamente oltre. Alberto che dice, ciao Camillo, a me piace Boadì, centrocampista del Lille del Marocco. Quanto costa? 70-80 milioni, possibilità di acquistarlo? Ma io ti direi 2-3%, perché insomma questa è la situazione. Devi comprarlo quando ne valeva 20. Però quando ne valeva 20 o 15 hai preso Tan Commeiners. È questo. È ovvio che a 18 anni spenderne 20 per Boadì pensavi di essere matto. Però ne hai spesi 60 per Coop e ti è tornato contro. Sono degli sliding doors. Quindi a volte capita e boh. Allora, provvedelva all'Inter. Da Fara non fa il secondo della Juve, ragazzi. Da Fara non farà il secondo portiere della Juve, perché Da Fara deve giocare, caro Michele, da Ferrara. Solis del Bruges. Lui è bravo, Solis, molto bravo. So che interessa un sacco di club di Premier, però lui è molto molto bravo. Lui è molto molto bravo. Bravo in questo momento, però Solis faccio fatica a definirla una priorità per la Juventus eventualmente, perché noi non stiamo cercando un degli esterni d'attacco, sì, e lui potrebbe forse essere adattato a tre quarti, però ha una valutazione molto alta e o lo prendi per giocare nel suo ruolo o inventarlo è un po' pericoloso, però non credo possa essere una priorità della Juventus perché stanno cercando altri ruoli, caro Michele Ferrara, però è un ottimo nome, è un bel bel nome. Sul mercato in entrata e uscita la Juventus ha problemi che soltanto può risolvere solo Yildiz, ma non andrà via, caro Giuseppe da Porto Sant'Elpidio, non andrà via il buon Kenan. Allora Leonardo, finalmente i nomi di Leonardo, mano, perché poi ci sono i nomi di Andrea. Oggi Andrea è andato proprio monocolore, è andato, esatto, ma leggo poi subito quelli di Andrea anche. Ale, centrocampo, Adam Wharton del Crystal Palace e Keith Smith della Z Alkmaar. Tutto molto bello, tutto molto bello. Io il ragazzo della Z Alkmaar non l'ho mai visto, quindi non posso dare una specifica. Sul Crystal Palace mi sento di poter dire che è una delle squadre che preferisce il nostro Leonardo. Il nostro Leonardo segna Leo, che poi magari prima o poi ne beccherai uno, sarai super felice e me lo dirai, però in questo momento qua non, nessuno dei due è nei radar della Juve. Io il ragazzo della Tadetta non lo conosco, e Wharton non lo conosco benissimissimo, però in questo momento non è nel nostro taccuino. Però non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai. Eccolo Andrea, eccolo. Allora, mettiamo che Carnevali abbia un canale privilegiato col Sassuolo sul mercato. Se noi non riuscissimo a vendere Gatti, Turam, Miretti, Zegrova, cosa penseresti se fossero sostituiti da Muaremovic, Conè, Torsvet, Berardi? I costi di cartellino, secondo me, sommandoli, si equivalgono e niente niente ne guadagniamo. Che dici? Ma Andrea, capisci bene che è un po' forzato il tuo pensiero, cioè non è che dobbiamo diventare il Sassuolo perché abbiamo preso Carnevali, cioè capisci che non possiamo prendere quattro giocatori della stessa squadra in una sessione di mercato. Cioè, io credo che Muaremovic sia una delle ipotesi da non scartare, perché Muaremovic comunque hai ancora una possibilità di prenderlo ed è qualcosa che interessa alla Juventus, quindi in questo caso qua, sai, Muaremovic è un dossier sulla scrivania di Carnevali, perché devi decidere se prenderlo o se mollarlo, quindi qua è una cosa normale ed evidente ed è giusta. Ma anche Carnevali stesso, una volta che è arrivata la Juve, non è che deve portare Sassuolo alla Juve, deve valutare determinati giocatori. Non escludo che possa magari portare, oltre a Muaremovic, che ripeto è un giocatore nell'orbita Juve perché abbiamo il 50% sulla futura plusvalenza, però gli altri sono tutti ottimi giocatori, mi piacciono tutti, Conè, Torsved, Berardi, non è che puoi fare quello, devi cercare magari uno, puoi provare a sondarlo, cercare di capire i costi, però io credo che insomma Carnevali non abbia voglia di smantellare il Sassuolo e portarlo alla Juve. Carnevali vuole rendere la Juve forte, come ha reso, a parte in una stagione, il Sassuolo. Il Sassuolo è sempre stata una squadra credibile. Quindi Andrea, io ti invito ad andare a fare dei mix, no? È come al fantacalcio. Non è che puoi prendere 5 giocatori di una squadra. Devi prenderne al massimo 3. Ecco, non è che possiamo prendere tutto Sassuolo adesso perché c'è Carnevali. Non è una cosa neanche che serve alla Juventus. Noi cerchiamo anche esperienza, carattere. E i giocatori del Sassuolo non hanno esperienza e carattere per giocare a primissimi livelli. Allora, cosa ne pensi dell'attaccante Udinese Davis? Mi piace molto, però ha quelle problematiche dal punto di vista fisico che hanno condizionato la sua carriera e anche il suo non aver giocato in top squadre, però mi piace molto. Tra questi calciatori, quali pensi potrebbero essere acquistati dalla Juventus guidata a Carnevale? Cosa ne pensi della lista? Portiere, De Gea, Dibu, Martinez, Meret, tendenzialmente tutti. Difensore centrale, Muaremovic, Beraldo, Minge, Kim. Tendenzialmente anche questi potrebbero essere tutti papabili giocatori della Juventus. Tielemans, Palacios, no, io questi tre centrocampisti che hai fatto secondo me nessuno dei tre. Poi Sorloth, Tresoldi, Balogun, Colomoni, Tutti e quattro volendo, però non, cioè, nel senso, credibili. Ora vi ti dico Colomoni e Sorlot, il resto possono essere delle supposizioni, però gli altri non penso cioè, non so se entreranno poi nella lista, ecco, dei nomi della Juventus. Camillo, buonasera. Se teniamo Vlahovic per 2 anni, quanto ci costerebbe? Cosa ci possiamo prendere con 20 milioni? Punterei sul rinnovo, Alessandro Castelli Romani. Dipende, Alessandro, dipende, perché se lui vuole firmare a 8, e quindi vuol dire che per la Juve sono 16, e sono 16, 2 anni, sono 32 milioni di euro di ingaggio, più il bonus alla firma, non lo so, magari sono 10 e sono più o meno 42 milioni di euro, così mal contati, allora hai un budget. Ma io non credo che Vlahovic voglia andare sotto gli 8, o quantomeno in questo momento, mercoledì 17 giugno, lui non ha dato segnale alla Juventus per dire mi abbasso lo stipendio e resto la Juve. Cioè, è questa cosa qua che vi manca. Non è la Juve che non sta facendo un'offerta a Vlahovic, è Vlahovic che non ha abbassato le pretese alla Juve. Cioè, è questa la situazione, quindi non saprei cosa, cioè, non so cosa dirti. Se Vlahovic non fa un passo verso la Juve, siamo nella stessa situazione. Siamo sicuramente nella stessa situazione di prima, aspettiamo altre cose. Una domanda: tra i giocatori che sono in uscita e quelli che torneranno dai prestiti, tu a chi daresti una seconda possibilità? Io a Cabal, secondo me, ha un grande potenziale. Guarda, io non saprei come risponderti, Jerry, a questa domanda. Nel senso che io vorrei dare una... Nella mia testa vorrei dare una chance a Douglas Luiz, ma io non credo che Douglas Luiz possa avere la forza per fare una grande stagione alla Juventus. Quindi da quel punto di vista ti dico, vorrei dare davvero, però se proprio devo scegliere un calciatore che a quel punto me lo tengo in rosa, anche se non mi fa impazzire, e che magari però puoi rimetterlo in piedi con le condizioni fisiche, a quel punto ti dico Zegrova. Però onestamente io sono più per il parere liberiamoci di tutti, cioè piuttosto prestiamo, ma liberiamoci di tutti. Cabal non gioca da Istanbul, cioè come fai a trovare, no, la forza di dire a Cabal di rimettersi in piedi, di spingere duro, di riprendersi la sua grande occasione, quando l'allenatore non ti vede proprio, non ti ha più neanche mai visto da febbraio, se non ricordo male, o marzo. Capite bene che in questo caso qua cioè, io non penso, qua è il tuo parere, però se guardo poi Spalletti, come faccio a credere in Spalletti che verrà a dirci no, ma Cabal resta? Poi i miracoli nel calcio ci sono, per carità, però ci credo poco. Con Berardi, Larentè, Vlahovic vinciamo lo scudetto e via, da un estremo all'altro. Poi Armando d'Arezzo, il Sassuolo può diventare una società satellite alla Juve? No, il Sassuolo ci ha dato un dirigente, non è che noi abbiamo inglobato il Sassuolo. Cioè, no, un'altra cosa. Poi, che ne pensi di Salah, nonostante sia un gran bel giocatore? Tu cosa ne pensi, anche se non è una prima punta? Ma io Salah alla Juve lo prenderei sempre. Se ci fosse l'1% di possibilità, prenderei sempre un giocatore come Salah. Sempre. Nell'Egitto, un nome che non avete fatto, che secondo me è fortissimo, e ai margini un po' del City, è Marmoush. Ecco, lui è uno forte. Lui è una forte, non mi avete mai fatto il nome, ha giocato 2 giorni fa. Ecco, lui è un giocatore che è in prestito, delle condizioni, lo prenderei subito. Punta centrale, velocissima. Sì, se insomma, non è stato fortunatissimo con il Belgio. Però, ecco, Marmoush è un giocatore che secondo me in Serie A fa i buchi. Quindi questa roba qua. Allora, altri... no, qua su Dovbic ho già risposto. Ciao Camio, tra Martinez e Vicario non c'è partita. Ma anche a me piace più il Dybu, ragazzi. Però siete sicuri che il Dybu sia un'operazione che possa valere 50-60 milioni? Perché poi Diego Martinez è la classica operazione che noi negli anni l'abbiamo sbagliata. L'abbiamo sbagliata e poi è un bagno di sangue, eh? È come Arthur, è come tutti i giocatori lì che poi se vogliono andare via e non parano, tu quei 20 milioni di euro, 15, quanti saranno eventualmente, non li riprendi mai, eh? Perciò io lo so, cioè io sono pro Dibu, però devi essere sicuro al 1000 per 1000, e io sull'aspetto portiere non sono sicuro di nulla, di nulla. Cioè per me solo Svilar e Carnesecchi sono due operazioni futuribili, il resto sono tutti dei salti nel vuoto enormi. Però noi in questo momento non so se abbiamo la forza di andare a prendere un Carnesecchi o Svilar, credo di no, e allora dobbiamo cercare di trovare una soluzione. Però nessun portiere in questo momento accostato alla Juventus mi fa dire sono sereno. Non lo sono. Poi, ciao Camillo, Di Gregorio per ora mi pare di capire non abbia mercato, ma più o meno qualcosina dalla Turchia è arrivato. Trovare un portiere forte e affidabile non è facile, cambiarlo sarebbe giustissimo, ma non sarà facile trovarlo. Hai detto tutto tu. Poi, c'è una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer, si diceva. Ottimo, se ne va lui e poi si cambia, Di Gregorio con Vicario, e pari e patta. Io non sono così d'accordo su Di Gregorio e Vicario. E intanto, Vicario ha vinto una coppa. E Di Gregorio no. Vicario ha giocato 2 anni nel campionato più difficile del mondo e Di Gregorio no. E soprattutto Vicario comunque ha un'esperienza leggermente migliore rispetto a Di Gregorio se dovesse arrivare alla Juventus. Nel senso che Di Gregorio ha fatto Monza, Juve. Lui invece comunque Premier, Juve eventualmente, perciò io non credo che Di Gregorio sia dello stesso livello di Vicario, e in nazionale Vicario c'è sempre andato, Di Gregorio mai, se non una volta. Perciò secondo me ci sono dei valori diversi. È vero che non è un nome che stuzzica e non mi fa impazzire, io l'ho sempre detto, non sono team Vicario, non mi fa impazzire, non è un portiere che mi piace, però è più forte di Gregorio, è più forte. E credo che sia giusto dirlo. Ultima cosa, capite le difficoltà nel muoversi nel mercato dei portieri? Non tanto dalla Juve, ma dal fatto che l'Inter non ha preso un portiere, ma ha fatto salire Martinez. E ha preso Provedel a 3 milioni di euro. Quindi in questo caso anche l'Inter ha detto, sai che c'è, per spendere dei soldi e prendere un portiere intermedio, provo con Martinez e metto dentro Provedel. Perché non sai chi prendere, e quelli forti ti costano 50 milioni. Questa è la realtà difficile di questo mercato. È che tutti, De Gea ha dei limiti in determinate cose, Vicario ha dei limiti in determinate cose, Dibu ha dei limiti in determinate cose. E non è facile, eh. Alisson, io l'ho visto col Brasile, non mi ha fatto una grande impressione, Perciò è un mercato molto complicato, molto complicato. E anche questo sarà compito poi di Carnevali. Non so se adesso si sta muovendo mano, quindi leggo. Allora, cosa ne... Vabbè, tutto e basta, tutto il Sassuolo, basta. No, Pinamonti non mi piace. Provedella è andato all'Inter, Simone. Meretta a me non dispiace. Anzi, vi dirò, Meretta a me piace più di Vicario. Però credo che Meretta e Vicario siano più forti di Gregorio. Questo è il mio pensiero. Andiamo a parlare un pochettino anche del mercato delle Juventus Women. Lo facciamo con Miriana Cardinale del Bianconero in Divisa. Ciao Miriana!
10: Ciao Cami, un saluto a tutti.
0: Allora Miri, è arrivato un nuovo acquisto della Juventus. Tra l'altro jolly potrei definirla, perché insomma, terzino, centrocampista, come la etichettiamo? Un jolly, giocherà ovunque.
10: Una giocatrice interessante, ti dirò, da Nick Nordman, arriva dall'Ajax, dall'Olanda. È una giocatrice che a me incuriosisce molto, perché ho guardato diversi video di Nordman e la vedi sempre in posizioni diverse, come dici tu, un jolly. Io credo che la Juve l'abbia acquistata come terzino destro, dove ovviamente parte Krumbiegel, che l'abbiamo già salutata. Quindi io credo che la Juve la reputi un terzino destro, ma credo anche che, come dici tu, la Juve la reputi un jolly, perché gioca terzino destro, gioca mezzala, gioca centrale di centrocampo, ha giocato anche trequartista, ha giocato da 10 nell'Olanda addirittura. Quindi insomma è un profilo che secondo me è molto interessante, proprio perché può ricoprirti più ruoli, quindi può rappresentarti una giocatrice utile, un po' come lo era Emma Kullberg quando è arrivata alla Juve, perché noi l'avevamo vista a centrocampo, poi ha giocato in difesa, in più ruoli. Emma Kullberg, il cui futuro tra l'altro mi risulta essere ancora in valutazione, perché il suo contratto scade il 30 giugno, io credo che si attenda di capire se le verrà offerto un rinnovo o non le verrà offerto, però questo credo che si definirà con l'arrivo del nuovo allenatore, che dovrebbe essere Cortés, ma aspettiamo di vederlo a Torino ancora prima di dire che sarà lui.
0: Non diciamo gatto se non ci abbiamo nel sacco.
10: Esatto.
0: Così mi hanno riferito di una cifra monstra per questo acquisto, Miri, e addirittura dell'approvazione di Comolli lì per la chiusura di questo acquisto, sbaglio?
10: Guarda, sinceramente non lo so, io credo che la Juve abbia diversi soldi che investibili sul mercato, quindi credo che possa trattarsi di un grande acquisto, ma non so dirti sinceramente di più sulle cifre. Comunque è una giocatrice che va a contratto in scadenza nel 2027 ed è una giocatrice interessante, quindi credo che si possa essere fatto un investimento per lei, ma non so dirti di più, cioè non ho certezza a riguardo.
0: Va bene, mi informerò nel corso delle prossime ore, però so di una cifra molto molto alta, molto molto alta per questo acquisto, quindi speriamo possa fare bene. Miri, le altre strategie, quindi insomma non lo so, tornerà Girelli, non tornerà Girelli, andrà via qualcuno di importante, dobbiamo preoccuparci, dobbiamo credere in questo nuovo progetto Mazzetta, non dobbiamo crederci, io sono un po' spaventato da questa mentalità spagnola, non lo so te.
10: Allora, io credo che ci sia un lavoro incredibile da fare sulla Juventus Women in questo mercato estivo, e un po' mi spaventa il fatto che oggi è il 17 giugno, e ancora non ci sia niente di concreto. Poi sicuramente la Vinovo staranno lavorando su diverse piste, avranno già diverse giocatrici in mano, non lo metto in dubbio, però credo anche che comunque a inizio agosto la Juventus abbia le partite di Champions League e sono le più importanti, perché da lì tu ti giochi quasi una stagione, perché andare in Champions League è fondamentale. Sì. Tu parti dal mini tournament, quindi sicuramente quelle saranno partite fondamentali, e mi aspetto che da qui al 5 di agosto la Juventus sia una squadra formata e definita, e quindi ovviamente i tempi sono stretti dal mio punto di vista. Detto che, come dicevamo, ci sono tante giocatrici da cercare, da trovare, da prendere, perché serve sicuramente un difensore. Dove è partita Caligari? Direzione Atletico Madrid, partita a zero, quindi contratto in scadenza 30 giugno, mancano ancora le ufficialità, però dovrebbe andare all'Atletico Madrid. Poi, come dicevo prima, la situazione di Emma Kullberg resta da monitorare, poi ovviamente ci sono diverse situazioni in uscita da monitorare. Oggi tra l'altro il West Ham ha comunicato che non rinnoverà, cioè che Cascarino fa ritorno alla base, quindi resta da valutare anche la sua situazione. Mi risulta in uscita Amalie Vansgaard, dovrebbe essere in chiusura la sua uscita, se non già chiusa addirittura.
0: Che secondo me quella non sarà facile da rimpiazzare.
10: Io credo che sarà difficile per la Juve fare del mercato in attacco, perché comunque tu ti trovi senza Vansgaard, con Beccari che torna a gennaio.
0: Se va bene. No?
10: Esatto. E comunque avrà bisogno di tempi di recupero anche una volta tornata in campo, no? Proprio di abituarsi a giocare, i ritmi, eccetera. Per cui comunque, non, secondo me, tu devi comprare delle giocatrici offensive che possano sostituire sia Vansgaard che Beccari, e non è facile. Poi hai Capeta, ok? Tomà, che non si sa ancora cosa farà, perché deve essere valutata dal nuovo allenatore, comunque il suo contratto è in scadenza, quindi bisogna capire anche quella situazione lì. E quindi più il discorso Girelli, che potrebbe tornare, tra l'altro la prima scadenza del suo prestito, se non erro, è ad agosto, però non farei totalmente conto su un ritorno di Girelli in questo momento, anche perché comunque Girelli può prolungare il suo prestito e può anche
0: se zero gol
10: definitivamente lì. Zero gol, però ha fatto diversi assist e ti dirò, guardando le partite, pensavo che avrebbe fatto più fatica nel massimo campionato americano.
0: Non lo so, però secondo me torna perché vedo impossibile che possano spendere una cifra elevata per questo. Credo che lei voglia anche tornare, poi io non la farei mai tornare, però questo è un discorso mio. Vedremo cosa succederà, però sono d'accordo con te, cioè rischi di avere già Capeta e Girelli insieme è un problema per caratteristiche, per situazioni, e poi devi fare tutti gli esterni d'attacco e poi hai preso un allenatore spagnolo, devi palleggiare, non hai una palleggiatrice perché sbaglio o Valti andrà via?
10: La situazione di Valti è una situazione secondo me da monitorare, nel senso che io credo che lei voglia andare via, però prima di andare via ci vuole qualcuno che paghi il suo cartellino. E quindi bisogna trovare chi paga il suo cartellino. Io credo che la sua volontà sia quella di tornare in Inghilterra, però tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, insomma. Quindi bisogna capire se effettivamente qualche squadra porterà offerte per lei, che è comunque una giocatrice il cui cartellino ha un prezzo elevato. E sicuramente la Juve non vorrà venderla, visto che comunque un anno fa ci ha investito diversi soldi sulla giocatrice. E quindi questa è una situazione secondo me molto da monitorare. E comunque a centrocampo tornerà Matilde Pavan. Io sono molto fan di Matilde Pavan, Cami, tu lo sai bene, però anche lei credo che avrà bisogno di un periodo di ambientamento e da lei non ci si possa aspettare subito che sia la giocatrice che fa la differenza, perché avrà bisogno di tempo, come dicevo, anche perché torna dal prestito, quindi insomma, arrivare alla Juve non è mai facile.
0: Allora, Miri, ti leggo la domanda di Diego. Allora, che era contento, se mi chiede Diego sostanzialmente se Mazzetta sta acquistando prima dell'allenatore, quindi se l'allenatore ha approvato questi acquisti o se invece ha fatto tutto il direttore sportivo. E di questo sono d'accordo con Diego, Non è un modus operandi che a me convince tanto.
10: Allora, io credo che Nordman sia una giocatrice che loro stavano già trattando indipendentemente dall'allenatore. Questa è stata la mia sensazione.
0: È pericoloso questo, eh.
10: Discorso uguale vale per la giocatrice, per Metz, la giocatrice svizzera classe 2007, che è arrivata, cioè dovrebbe arrivare in questi giorni a Vinovo per firmare il suo contratto. Lei si libera a zero dal Lione e farà la preparazione con la prima squadra, poi credo che verrà valutato se mandarla in prestito o meno. Dai, tra l'altro è una giocatrice che secondo me è una giocatrice curiosa, tra l'altro gioca in nazionale con Giorgia Bianchi, è un esterno offensivo, una mezza punta, molto giovane, può essere di prospettiva, però vediamo un attimo, anche perché farà la preparazione e poi verrà valutata dall'allenatore lì. Credo però che fosse anche difficile fare già le valutazioni con l'allenatore dal momento in cui Cortes fino a una settimana fa era impegnato con gli impegni dell'Arabia Saudita, perché è attualmente il CT dell'Arabia Saudita. È ovvio che mi aspettavo un'accelerazione, però, nel senso, quando sono finiti gli impegni, ci si aspettava che Cortes potesse arrivare operativo a Vinovo quasi subito. In realtà poi vediamo un attimo quando arriverà e cosa succederà da quel momento, ecco.
0: Eh sì, c'è tanta roba da fare. Miri, grazie come sempre.
10: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
0: Un ringraziamento a Mirina Cardinale del Bianconero in divisa, grazie a Manuel Moroni, grazie a Gineprio, grazie a tutti voi, appuntamento a domani, ciao!
11: Grazie, ce l'ho a posto così.
6: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Ciao, sono Giovanni da Monza. Non per vantarmi, ma io fino adesso non ho guardato neanche un minuto del mondiale, non ne guarderò nemmeno un altro, neanche un altro minuto. Neanche gli highlights, niente, zero. Proprio disgustato, non lo so, proprio non mi attira niente. Ho fatto un post di Italia-Brasile dell'82, intitolato Quando c'era la nazionale. Ma adesso basta, proprio non mi dà quasi fastidio, non so come spiegarlo. Attenzione, fossi un indirista, questo record qua lo metterei in bacheca, come scudetti di Cortone, ovviamente.
2: Ragazzi, il segreto per ritornare alla normalità calcistica è un calcio godibile e regolare e rimettere gente non anti-juventina, non dico juventina, non anti-juventina, alla federazione, alla UEFA e alla FIFA. Solo così, infatti da quando non c'è più Platini abbiamo visto che cosa è diventata la UEFA e da quando c'è Infantino abbiamo visto cosa è diventata la FIFA. Ciao da Luigi.
3: Sono Roberto Montefiore. Io sono molto perplesso quando sento parlare di persone che non apprezzano gli sforzi che sta facendo la società per allestire una squadra che sia il più competitivo possibile. Il nostro nuovo amministratore delegato e direttore generale Cannevali, il primo giorno alla Continas, ha incontrato il personale che si occupava della gestione del bilancio, perché ci sono i paletti della FIFA e ci sono i paletti finanziari dovuti al tentativo di rientrare in positivo sulla

0: Totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Eccoci qua, voci, indiscrezioni, possibilità, ipotesi, speranze, sogni, chissà, boh. Per esempio nella categoria sogni per il momento c'è Salah, però io penso anche il podcast che poi tra poco pubblicherò, potrebbe essere veramente il colpo per dare una scossa importante alla Juventus, per dire veramente abbiamo voltato pagina, perché in fondo è vero, lui ha un ingaggio, o meglio l'ultimo ingaggio percepito a Liverpool, il 36 Andrea Scadenza non rinnoverà, è di 12 milioni netti l'anno, una cifra insostenibile per le casse, per i conti, per il bilancio della Juventus, però magari un colpo da fuori classe di Carnevali, come ho scritto io, potrebbe convincerlo, magari con un progetto, con un progetto importante sotto il profilo sportivo, magari anche una sfida personale se vogliamo, no? È vero, è un giocatore abituato a giocare la Champions League, ha vinto tutto con il Liverpool, tornare indietro tra virgolette nell'Europa League, una Juventus in ricostruzione, chissà. Però c'è un altro aspetto, Spalletti, come sta facendo con diversi calciatori, lo ha chiamato personalmente. Voi ricorderete che la carriera di Salah a livelli importanti, a livelli calcistici importanti, è decollata proprio con l'attuale tecnico della Juventus quando era alla Roma. Io mi ricordo, per esempio, caro Federico Rossi che saluto, mi ricordo una volta andai in una conferenza stampa quando seguivo la Roma e Spalletti a un certo punto gli fecero una domanda su alcuni movimenti dei calciatori e lui proiettò, c'ero anch'io, proiettò un video proprio di Salah e dicendo: guardate, questo è l'esempio di quello che voglio io da un attaccante, cioè Salah come esempio. La stima ovviamente era indiscutibile dal punto di vista dell'allenatore, ma anche del giocatore che più di qualche volta ha detto il miglior tecnico che io abbia mai avuto. Però insomma, ripeto, rimaniamo ancora nel perimetro dei sogni, dalla Mission Impossible, e chissà, magari può trasformarsi in Mission Possible, cosa che io spero, perché magari vendi diversi calciatori, fai qualche sacrificio, ecco, di nomi importanti, sappiamo quali, e poi alla fine tenti il colpaccio, se vogliamo dirla tutta, no? Tenti il colpaccio significa ovviamente prendere un top, sarebbe un top di quelli stratosferici. In realtà la Juventus, come qualcuno di voi ricorderà, lo aveva già adocchiato anni fa, però poi non si è fatto più nulla, perché una volta che alcuni calciatori vanno in Premier League, soprattutto in dei club importanti, in questo caso il Liverpool, uno dei più importanti proprio dell'Inghilterra, soprattutto ai tempi di Klopp, ora magari forse un po' meno, però insomma stiamo parlando sempre di livelli altissimi, difficilmente poi riesce a fare marcia indietro. Però per esempio Alisson l'avrebbe fatto, lo farebbe, anche se adesso il Liverpool vuole tenerlo, chissà, Salah. Poi bisognerà capire, anche alla fine dipenderà dallo stesso calciatore, dal suo entourage. Cioè la domanda è: Salah vuole misurarsi ancora? Perché su di lui ci sono un paio di club turchi che gli darebbero ovviamente quei soldi, minimo quei soldi che percepiva nell'ultimo anno, in questo ultimo anno, in questa ultima stagione ai Reds, e soprattutto poi anche qualche società del campionato arabo, e a quel punto triplicherebbe la cifra. Quindi deve scegliere o chiudere la carriera, con già ne ha presi tanti, ne ha guadagnati tanti di soldi, ma chiuderla ulteriormente, diciamo così, con un contratto di quelli stratosferici, oppure magari no, io voglio ancora giocare in un campionato competitivo, anche se la Serie A ormai rispetto agli altri è sicuramente indietro, rispetto agli altri quattro top campionati, no? La Bundesliga, la Liga Spagnola, la Premier League, la stessa Ligue 1 che è cresciuta, anche se il Paris Saint Germain domina sempre comunque a prescindere. Diciamo che l'Italia, quindi la Serie A, è rimasta un po' dietro per i motivi che tutti i giorni, di cui tutti i giorni discutiamo. Quindi

0: Là. E poi ci sono altre situazioni, per esempio stamane Carnevali, che immagino debba lavorare altro che 20 ore al giorno, come ha detto la moglie rispetto a, di Comolli rispetto a suo marito, no? Cioè tutta la giornata, 20 ore al giorno pensava alla Juventus, ma magari non ci pensava, non ci ha pensato benissimo. E, sta lavorando tanto stamattina, per esempio stamane era al V9 dove l'Under 17 giocava una partita di playoff contro la Roma per il campionato della categoria. I nomi sono sempre gli stessi. Ora, vi ricordate che tempo fa, rispetto al portiere, io mi arrivò un'indiscrezione sull'interesse della Juve per Oblak, no? E sta ritornando un po' in auge, sempre se dovesse saltare Emiliano Martinez, attenzione il Dibu, perché lui rimane in pole position perché c'è un accordo con il giocatore, non con l'Aston Villa. E poi Oblak potrebbe essere invece l'alternativa, poi anche Vicario sullo sfondo, staremo un po' a vedere. Tra l'altro Oblak, sapete che è un giocatore dell'Atletico Madrid, e ovviamente con l'Atletico Madrid ci sono diversi discorsi in piedi. Intanto Nico Gonzalez, che vuole essere ingaggiato a titolo definitivo dai Colchoneros, e quindi chissà, magari non uno scambio ma due operazioni distinte, ma diciamo in un certo senso poi collegate. E c'è sempre il discorso Sorloth, vedremo se poi alla fine la Juventus continuerà a seguire questo calciatore. C'è sempre in piedi la questione Vlahovic, non so se per esempio dovesse la Juventus decidere di rinnovare Vlahovic, è chiaro che potrebbero cambiare anche discorsi rispetto a Sorloth, però insomma sono un po' di cose che sono in piedi. Ora per esempio leggendo tutto Juve proprio adesso, sembra che Vicario abbia scavalcato Martinez, sembra, però ragazzi sul mercato io lo sapete benissimo, non mi piace molto proprio per questo motivo qui, perché insomma si dice una cosa oggi, domani non è più valida, boh, staremo un po' a vedere. Dai, io vi dico la sincera verità, se si potesse prendere Martinez sarei più contento di Vicario, che per carità non sto dicendo sia scarso, non sia mediocre, non sia all'altezza, però Martinez darebbe tutto quello che serve alla Juventus, cioè oltre al discorso tecnico darebbe una grande iniezione di personalità, che è un po' quella che manca. Invece in uscita ormai mi pare di capire, si legge tutti i giorni, che il numero uno, diciamo così, il deputato numero uno ad andare via sia proprio Cambiaso. Ora vedremo Bremer come andrà a finire il discorso della clausola rescissoria o meno, ma Cambiaso piace un po' a tutti, ecco, questo è il discorso, e di conseguenza sembra veramente uno dei candidati, perché se tu cedi uno come Cambiaso e riesci a farti dare una quarantina di milioni, poi cedi qualche altro pezzo importante, per esempio Thuram è un altro discorso da aprire, sarebbe su Thuram, perché io vi dico la sincera verità, non sono mica convinto che debba andare via. Io ci punterei ancora, però è pure vero che se la Juventus deve fare un po' di cassa, e la deve fare sicuramente, non c'è dubbio sul fatto che vanno ceduti quelli che ti fanno pagati, che ti pagano una certa cifra, e Thuram è uno di questi, ha mercato anche lui, pare che abbia rifiutato due offerte dalla Turchia. La Turchia hanno tanti soldi, però poi magari diversi calciatori rinunciano perché vogliono campionati più competitivi, e mi viene un po' di rimpianto nel caso in cui fosse ceduto Thuram, perché si pensava a Lilian Bissa, no? Cioè di padre in figlio, ma lo sarebbe pochissimo se dovesse andare via adesso. Io ci punterei ancora, per esempio su Cambiaso, l'ultimo nome a livello di club, come al solito l'Inghilterra, ragazzi, su questo non c'è dubbio, è quello proprio del Chelsea, il Chelsea che insomma vorrebbe prenderlo. E un'altra ipotesi, leggendo sempre su tutto Juve, è che potrebbe esserci una contropartita Jackson, Nicholas Jackson per l'attacco. Io alcuni nomi un po' mi mettono non paura, però qualche dubbio, qualche incertezza ce l'avrei sul fatto che possa essere un adatto per la Juventus. Però insomma staremo a vedere, tantissimi nomi, e su questo ci sono pochi dubbi. La cosa importante, io ribadisco, l'abbiamo letta ieri, oggi anche qualche giornale ne ha scritto, è che la Juventus stia ricostruendo, riformando una squadra importante sotto il profilo dello scouting. E attenzione al nostro amico Michele Fratini, per esempio, uno dei più gettonati, e non solo la Juventus, ci sarebbe anche qualche altra big italiana su di lui, però insomma staremo a vedere. Nel frattempo abbiamo parlato di soldi, abbiamo parlato di bilanci, ne parliamo tutti i giorni, purtroppo non piace a tanta gente, ma è così. E sembra che la Giovanni Agnelli BV, la cassaforte della famiglia Agnelli Elkan, controlla la Exor, quindi sopra l'Exor c'è questa Giovanni Agnelli BV, chiude il 2025 con conti in netto miglioramento. Già insomma una buona notizia. E quanto emerge dal bilancio consultato da Calcio e Finanza, che fa la fotografia, lo sapete, Calcio e Finanza si occupa appunto dei conti del calcio in chiave economico-finanziaria, che fotografa una società sempre più solida dal punto di vista patrimoniale e finanziario. Nel corso del 2025 la holding olandese ha mantenuto invariata la propria quota di controllo della Exor, pari al 54,9%, cioè la maggioranza. E Exor rappresenta il principale asset della Giovanni Agnelli BV, e controlla tra le altre appunto la Ferrari, Stellantis e la stessa Juventus. Il patrimonio è in forte crescita e sono stati sostanzialmente, diciamo così, azzerati i debiti. Quindi insomma questo è un aspetto importante, che se diciamo la società principe vanno bene i conti, forse a pioggia potrebbero cominciare ad andare bene anche gli altri, fermo restando che ci sono poi delle situazioni da tenere sotto controllo. Parlando della Juventus, lo sappiamo benissimo, l'obiettivo rispetto a 2-3 anni fa, quando è stato fatto una sorta di programma, di progetto di risanamento, si sperava, o si spera ancora, ragazzi, io adesso non lo so, bisogna vedere come andranno. Certo, senza Champions League sarà un po' più difficile, però si spera e si sperava che nel 2027, 30 giugno 2027, si potesse o si possa ancora chiudere in pari il bilancio, cosa che non avviene dal 2017, perché dal 2017 voi sapete che il bilancio della Juventus a crescere purtroppo è andato sempre in perdita, è stato in rosso, salvo poi lo scorso anno invece diminuire di tanto per la politica economica che sta seguendo appunto la Juventus, sia sotto il profilo di alcune cessioni o acquisti, ma soprattutto sul tetto ingaggi, che il tetto ingaggi è un po', diciamo così, la rovina tra virgolette, perché sono quelli che poi più importanti, perché magari la Juventus potrebbe anche spendere qualche euro in più, mettiamola così, dal punto di vista del cartellino riguardo a un calciatore, però poi se questo calciatore ti chiede un ingaggio superiore al tuo tetto che hai fissato, che per il momento è di 7, perché sapete che il giocatore che guadagna di più è il Diz con 7 netti l'anno, ok? E a quel punto diventa molto più difficile, molto più difficile prenderlo, anzi quasi impossibile, fermo restando poi l'altro aspetto di cui spesso parliamo, è che la Juventus, un conto è se gioca in Champions League, altro discorso se invece è in Europa League, e quindi diciamo per alcuni calciatori, per alcuni calciatori ha un appeal diverso, che non vogliono scendere, diciamo di categoria, dai, non tanto per la storia, il prestigio del club, ma per il momento del club, in questo caso la competizione europea. Tra l'altro poi l'abbiamo visto parlando di Bernardo Silva, che voleva andare in Spagna, andare al Barcellona, arriva Mourinho, che non è ancora ufficiale, Real Madrid, e gli dice a Florentino Pérez: mi prendi Bernardo Silva, tac, Bernardo Silva, mi prendi Cucurella, tac. Insomma, ci sono tanti, cioè facile così, diciamo, vincere poi, no? Mi riferisco ovviamente a Mourinho, alla competitività che poi avrà una squadra, se un allenatore può permettersi qualsiasi cosa. Allora, Nino Juventino San Benedettese dice: l'Inter ha già iniziato la spesa, ha comprato Provedel, noi Nino, noi sì, è arrivato adesso Carnevali, magari diamogli il tempo, non credo ci metta tanto di capire i conti, ne ha parlato il primo giorno con l'area finanziaria, diamogli tempo di, e l'ha fatto ovviamente, di confrontarsi con Chiellini, di che sarà sempre più importante per quanto riguarda l'area sportiva, sarà meno figura meno istituzionale, più operativa, cosa che si sperava, e diamogli tempo di confrontarsi ovviamente con Ottolini, fermo restando poi anche le richieste o comunque le necessità di Spalletti. Non saranno accontentate tutte, però magari ti dà l'indicazione del calciatore. Se io ti chiedo Federico Rossi, magari dico Federico Rossi non lo posso prendere perché è troppo caro, possiamo virare su Quintiliano Giampietro che costa meno però ha le stesse caratteristiche, forse potrebbe essere anche più funzionale. Ecco, il mercato della Juventus deve essere anche di questo tipo. Per questo quando parlavo di Salah, un po' tra suggestione, tra sogno e tra speranza soprattutto mia, perché per me è un giocatore stratosferico Salah, anche all'età che ha, l'abbiamo visto con l'Egitto, del resto è ancora in formissima, ci mancherebbe altro. Carnevali serve anche a questo, no? Carnevali, ma poi insisto io, gli scout che devono cercare di vedere con i propri occhi, non più con l'algoritmo, visto che stamane proprio Tutto Sport in prima pagina ha messo tipo addio algoritmo, non c'è più l'algoritmo, eccetera eccetera, perché algoritmo, ragazzi, io parlavo con Michele Fratini, no, proprio mi confrontavo qualche giorno fa, ha detto io sono contro l'algoritmo, ma aspetta, ha detto, non è che non lo voglia considerare, però non deve essere sostitutivo dell'uomo l'algoritmo, perché è sempre l'uomo con i suoi occhi che deve ovviamente osservare tutta i calciatori. Io preferisco andare 7 volte, 5 volte, 4 volte a vedere fisicamente un calciatore, che mi danno 20 video, mi dicono che è nato ad agosto, mi dicono che ha avuto tot infortuni, quello lo posso vedere anch'io, però poi ci sono tanti elementi che concorrono alla scelta di un calciatore. È chiaro che parliamo di calciatori, i top non c'è dubbio, lo prendi, ma non hai possibilità di prendere gli Haaland, questi qui, però poi questi invece altri elementi che possono essere più o meno funzionali, più o meno sconosciuti, e che invece potrebbero dare tanto a un club, e soprattutto alcuni all'estero abbiamo visto che fanno la differenza, no? Diversi calciatori sono riserve nei top club europei e in Italia riescono ancora a fare la differenza, questo anche per certificare il livello del calcio italiano. Allora, 340 542 5324, alle 19.35 abbiamo Stefano Salandin di Tutto Sport, e poi ci facciamo una chiacchierata alle 20.10 con Daniele Mulazzani di Juve Experience, che per capire anche un po' il suo profilo, che sono tanti tifosi iscritti della Juventus, rispetto a questo ribaltone cosa ne pensano. Invece Salandin oggi mi pare abbia fatto un pezzo, se non ricordo male, proprio su Cambiaso, ma è chiaro che è informato su tutte le cose di casa Juventus. Vai Fede.
1: Buonasera quindi da Michele Toscano, juventino.
0: Ciao.
1: In Piemonte. Niente, volevo dire, ma sta voce su Salah secondo te è vera o meno? Perché ho letto un articolo che sarebbe un interesse verso Salah da parte di Spalletti, che lo vorrebbe alla Juve. Magari. Speriamo, dai, anche se a fine carriera è comunque un giocatore forte. E poi volevo dire un'altra cosa, un'altra cosa che ho sentito, Elmas,
0: francamente.
1: Elmas no, proprio non mi piace, non lo voglio. Poi per carità, io tifo tutti quelli che vengono alla Juve, come ho tifato Openda, David quest'anno e Copa Miners, ma no, Openda poi no. Ciao, forza Juve.
0: Grazie a te, magari sarà. In realtà lo ha chiamato, Spalletti. Ora ci servirebbe il capolavoro, come ho scritto anche nel podcast, di Spalletti da una parte e di Carnevali dall'altra, quindi un doppio capolavoro di fatto. Spalletti chiamando il calciatore e provando a cioè la capacità seduttiva, diciamo così, nel parlargli, ricordandogli magari i tempi in cui lui ancora non era Salah di adesso, no? Non era un fuoriclasse, e quindi in cui lo ha lanciato, e poi Carnevali, nel caso in cui ci fosse un'apertura anche piccola, un piccolo pertugio da parte del giocatore e del suo entourage, a quel punto Carnevali deve essere bravo fare magari un contratto di un certo tipo, cercare di spiegargli anche i progetti della Juventus per il futuro, anche se Salah insomma qualche annetto ce l'ha, però insomma un paio di anni potrebbe andare bene. Ecco, per esempio Danilo ci scrive: Quintiliano Vicario, no, ci vuole uno con le puntini puntini tipo Martinez. Io lo sto dicendo da tempo, guarda, ti dico la sincera verità, Danilo, io Vicario non dico che sia mediocre eccetera, però Martinez, che ha dimostrato ovviamente di essere un grande portiere, non a caso campione del mondo con l'Argentina, e aggiungo che nell'ultimo mondiale fu anche decisivo, perché vi ricorderete che nel finale di gara Colomani lo ipnotizzò praticamente, lì sarebbe stato un gol che era già pronta la panchina francese con Colomani davanti a Martinez a esultare, e invece lui fece un'uscita che non so, Colomani a un certo punto è rimasto ipnotizzato, lui gli ha preso la palla e si è chiusa lì la partita. 3-3, andarono ai calci di rigore, però parò anche un rigore. Ora, sarà un po' esuberante? Probabilmente sì, sarà esagerato alcune volte perché prende in giro, però Zoff ha detto: ragazzi, alla Juventus conta vincere, io sei un po' eccentrico, pazienza, non credo che tutte le partite... A me esalta, per dirlo Zoff, che comunque era il contrario di Martinez sotto il profilo, erano anche altri tempi sinceramente, ma Zoff in generale è proprio l'emblema del signore del calcio. Se lo dice Zoff, ragazzi, io mi fido, mi fido di me stesso, perché è chiaro, è palese, è oggettivo Martinez. Ecco perché preferirei uno come lui, per quello che hai detto tu, con gli attributi. Ecco, tu hai usato un altro termine, io uso attributi, ecco, ci vuole gente di questo tipo, ma non solo per quanto riguarda Martinez il portiere, in generale. Ma Spalletti lo ha detto, ragazzi, ve lo ricordate quando la Juventus non ha vinto con il Verona, quando per esempio non ha vinto, ha perso la Fiorentina, quando non ha vinto con il... insomma, alla fine, nelle ultime partite in cui è stato palese il calo mentale della squadra, più volte ha ribadito che serve gente di carattere, ovviamente oltre ad essere dotata dal punto di vista tecnico, questo lo do per scontato. Però se dovessi scegliere per esempio tra due calciatori, no, facciamo un esempio, uno molto bravo tecnicamente però con deficit di personalità, e uno bravo non tecnicamente come il primo ma con un carattere il triplo, io sceglierei l'altro, perché poi alla fine magari quel piccolo deficit tecnico può ridurlo proprio con la testa, con il carattere, con la personalità, e quindi questo è un po' il succo del discorso. Buonasera signor Quintiliano, un mio pensiero da ignorante, ma serve gente di carattere con faccia di... vi ricordate Spalletti cosa ha detto quando parlava di David Openda? Non hanno la faccia da puntini puntini, ecco, quello lì serve. Quindi gente come l'argentino, la mia paura è che Vicario diventi un altro Di Gregorio, basta bravi ragazzi, altrimenti la Juve è vera, sarà difficile che torni. Salvo da Gevesberg. Vedi Salvo, stiamo dicendo più o meno tutti la stessa cosa, siamo giunti al primo break, nel frattempo velocemente è passato velocemente questa prima mezz'ora, tra poco però Stefano Salandini di Tutto Sport.
2: Fuori di Juve.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: eccoci qua, caro Federico Rossi. Siamo di nuovo in diretta a cercare di parlare di, cioè cercare a parlare di Juventus, cercare di capire più che altro il discorso legato al mercato, e quindi la Juventus cosa potrà fare, cosa non potrà fare. Gli obiettivi li sappiamo più o meno alcuni, e io conto, onestamente bisogna essere diciamo così ottimisti, o comunque speranzosi, o comunque confidare nell'opera di ormai di Carnevali, che è l'amministratore delegato e direttore generale, quindi le due cariche lo sappiamo benissimo. E naturalmente poi su questo benedetto, anzi vi posso dire la mia, siccome anche la Roma è in ritardo eccetera, spero che al più presto si costruisca anche la squadra scouting. Questo è un po' il succo del discorso, e quindi servono calciatori, esperti eccetera, 2, 3, 4, non so quanti, e poi altri magari meno esperti ma altrettanto funzionali, anzi soprattutto funzionali, se poi con una certa personalità ancora meglio. Vado a salutare con molto piacere Stefano Salandini, che vi ho annunciato prima. Ciao Stefano.
1: Ciao, come state?
0: Noi bene, tu?
1: Compatibilmente, compatibilmente.
0: Certo. Intanto sono contento di sentirti. Ho ascoltato qualche tempo fa da Giulia, mi pare una mattina, quindi ho detto lo chiamerò prima o poi anch'io.
1: Grazie.
0: Stefano, allora, capitolo Juventus. Intanto volevo chiederti questo. Questi primi giorni di Carnevali, no, pochissimi giorni, che cosa ci stanno dicendo secondo te?
1: Dicendo che c'è una gestione diversa, molto più, come dire, coinvolgente, molto più che cerca di mettere insieme di più le varie parti della società. Oggi è andato di nuovo per far vedere appunto che c'è coinvolgimento in tutti i settori. E la sensazione appunto che, anzi la certezza, questa è una certezza, che si tratti di un dirigente che conosce bene le dinamiche delle società. È vero che arriva da un gruppo più piccolo, perché Sassuolo non è comparabile alla Juventus, ma sa come funzionano le dinamiche all'interno della società del calcio italiano, e quindi è molto meno, di sicuro meno decisione dall'alto rispetto a quanto avveniva con Comolli. Il cui problema, al di là delle questioni di mercato, che poi sono tutto un altro discorso, era proprio stata questa incapacità di creare empatia all'interno
0: del gruppo,
1: società complessa, certo, come la Juventus.
0: Questo è importantissimo, che mi pare fosse un po' latitante con Comolli questa empatia, e non solo per gli attriti con Spalletti, per la diversità di vedute, per un modus operandi sicuramente particolare, diciamo così, ma in generale mi pare di capire, Stefano, tu puoi confermarlo, che Comolli di fatto sembra quasi che non si sia mai, diciamo così, adattato al mondo, non adattato, però insomma non si è mai inserito veramente nel mondo Juve. Io questo ho capito.
1: E queste erano un po' le relazioni che ci arrivavano all'interno,
0: sì,
1: le manifestazioni di disagio, di poco dialogo, poca empatia. Era stato un dirigente che in un anno mai parlato in italiano, esatto, ma soprattutto che appunto non è riuscito a creare un'unità di intenti, un gruppo squadra che riuscisse a far trovare la capacità di andare tutti nella stessa direzione. E poi non è solo la questione della prima squadra, ma è una questione proprio di una società che deve lavorare insieme, perché ripeto, guarda, ti racconto una cosa, mi ricordo quando seguivo l'Inter, ormai tantissimi anni fa, arrivò Rico, e dopo pochi mesi andò da Moratti e gli disse: guarda, il presidente Lecco fa quello che vuole, prende tutti i giocatori che vuole, ma finché non spiana la pinetina non succederà, non riuscirà mai a vincere. E intendeva dire che bisogna proprio evitare che si creino clan, che si creino contraddizioni, tensioni, perché questo poi si riflette sul lavoro finale. E quindi uno dei problemi della Juventus è proprio questo: ricostruire questo spirito, questa unità di intenti, che in questi anni è mancato, perché un po' prima c'erano quelli che dovevano distruggere gli Allegriani, gli Agnelliani, e quindi adesso la mia sensazione e che si torni verso una qualcosa in più di una sensazione, verso una normalità e un'unità di intenti che è mancata. E anche il fatto che si siano visti Elkan e Andrea Agnelli all'ultimo evento della per di nuovo all'altra sera a Torino, questo testimonia che c'è una unità di intenti anche ad alti livelli. Questo sono segnali da non sottovalutare in un ambiente come quello della Juve, che è un ambiente veramente molto particolare.
0: Esatto, è chiaro che Cannavali non ha la bacchetta magica, la situazione la conosciamo, i margini di manovra li conosciamo, li sappiamo, quindi che cosa dovrà succedere affinché la Juventus venga veramente ricostruita e magari non riparta anno zero per l'ennesima volta, ma minimo sindacale quarto posto, insomma che cosa deve avvenire? Perché per esempio, proprio leggendo sul tuo giornale, ma l'avevamo già detto anche qui, si ricostruirà una squadra scouting di livello, mi pare di capire, ma al di là di questo servirà un'unità di intenti che presumo ci sia già con Chiellini, con Spalletti eccetera, ma che cos'altro dovrà succedere? Perché i soldi comunque sono quelli e mi pare che non si parli di dell'ennesima ricapitalizzazione, no?
1: Sì, ma la ricapitalizzazione poi è un altro discorso rispetto al mercato, non è quello il problema. Il problema del mercato riguarda il fair play UEFA, il settlement agreement, le entrate, il rapporto tra entrate e uscite, non c'entra nulla con la ricapitalizzazione, che è una questione che si risolve con una minima cessione, non è quello il problema. Il problema della Juve è che deve trovare un equilibrio economico per stare dentro i paletti UEFA. Oggi è arrivata il settlement agreement per le varie società, tra cui la Roma, che sono Roma, Inter e Milan, e l'unica multata mi pare sia la Roma di 6 milioni. Però adesso vado a memoria perché l'ho letto velocemente prima mi telefonaste voi. Mentre quello per la Juve dovrebbe arrivare la settimana prossima, ci dicono da UEFA. E quindi per tornare a quello che dicevi, al di là di del problema di soldi, è un problema di idee e di logica e di come dire, anche di conduzione del mercato, evitare che ci siano giocatori che sembrano presi, promessi, poi invece ci sono o clausole per il Tottenham oppure non si è fatti i conti con Liverpool. C'è un pochino più di esperienza sul mercato, di conoscenza e di rapporti e di rapporti con l'allenatore, insomma è chiaro che poi li deve allenare lui, è giusto anche non avere un minimo di, non si può arrivare a tutti gli obiettivi, ma ci sono degli elenchi, delle liste che vanno seguiti e lavorare in quel senso. Chiaro che non ne potrà cambiare 8 la Juve, non potrà cambiare 3-4 inserimenti di qualità e di personalità, potrebbero far sì che dici la tua in campionato, non, guarda che il livello non è così distante, se non sbaglio.
0: Sono d'accordo.
1: Non è così. Poi è chiaro che devi essere molto lucido nel costruire una rosa ampia che sia in grado di gestire due impegni difficili, perché non è difficile dal punto di vista qualitativo come la Champions, ovviamente l'Europa League, ma è molto più difficile dal punto di vista logistico e della gestione dei carichi di lavoro, perché giocare il giovedì è un disastro.
0: Sì.
1: Quindi ci dovrà essere una grande lucidità nel costruire una rosa magari con giovani o con giocatori in grado di, adesso la semplifico molto, giocare solo l'Europa League, e perché l'obiettivo principale è essere campionato.
0: Esatto, è chiaro che pensavo avessi chiuso. È chiaro che tra le altre cose, anzi innanzitutto mi verrebbe da dire, bisognerà accedere. Oggi tu hai fatto un pezzo su Cambiaso che mi pare di capire sia il candidato quasi numero uno, diciamo dei big, chiamiamolo così, ad essere ceduto, giusto?
1: Sì, perché ha molte richieste.
0: Esatto.
1: Alla Juve adesso l'unico incedibile davvero è Ildiz, quindi però Cambiaso in questo momento ha molte richieste perché alcune squadre stavano scoperte in quel ruolo, è il caso del Chelsea, perché altre vogliono rinforzarsi, è il caso del Barcellona. Poi ieri, nelle ultime ore, si è arrivata anche questa notizia del Real, che è un po' meno concreta, però insomma informazioni sono state prese, perché comunque è un giocatore duttile, abbastanza moderno, e queste squadre che magari con un po' meno la fase difensiva, che è il vero tallone di Achille di Cambiaso, sono più, sai, Cambiaso va bene per quelle squadre che attaccano molto,
0: è vero,
1: un po' meno. E quindi lui ha sicuramente un mercato, e alla Juve fa comodo perché produce un'ottima plusvalenza, e appunto una cessione come quella di Cambiaso tornando a quello che dicevamo all'inizio, risolve il problema della capitalizzazione, non tutto quello del settlement agreement, del mercato, tutto quanto, perché metti poi insieme il problema dell'ingaggio oltre a quello degli acquisti e delle uscite. E quindi lui, per chiudere, lui ha molto mercato, si sta valutando e si stanno valutando anche le alternative per cercare
0: Tipo Ruggeri, no, Stefano?
1: Ruggeri è un'ipotesi, ma anche altri giocatori. L'idea della Juve è, al di là dei nomi, di cercare un giocatore che sappia più difendere per mettere quella fascia lì a Ildiz, preoccuparsi meno di rientrare. Questa è un po' l'idea di Spalletti.
0: Più da difesa a 4, per intenderci.
1: Esatto, una difesa a 4, però con l'esterno sì, più bloccato, sì, in modo che Ildiz abbia meno problemi
0: in fase di non possesso. Esatto, in fase di non possesso. L'altro, mi pare di capire, possa essere Bremer, anche perché ha una clausola rescissoria. Ora non so se qualcuno, qualche club estero, sia disposto, no, a
1: sì,
0: tirar fuori
1: a fine, adesso vado a memoria, anche
0: al 10 agosto mi pare, inizia il 1 luglio e scade il 10 agosto,
1: bravissimo. E quindi anche lì, ma sai, sulle clausole si può discutere assolutamente. Non è che se uno arriva a dare 10 milioni in meno, o adesso faccio cifre così, non lo fai. È chiaro che in questo momento non ci sono, da quel che so io, poi magari non è che so tutto, sicuramente non so tutto, non ci sono richieste per Bremer, ma sai, il mondiale è appena iniziato, se lui fa 2 o 3 presenze fatte bene, così è chiaro che cambia tutto. È evidente che per Bremer la visione mondiale è molto importante.
0: È certo.
1: Non si vede un campionato esattamente scintillante.
0: Prima di salutarti, invece, questioni entrate. Portiere, ma Martinez è veramente in vantaggio? Perché qui rileggo ogni tanto, forse Vicario ha scavalcato Martinez. Forse.
1: Guarda, sono giochi da.
0: Lo so.
1: Un tempo, ma non sto facendo reducismo o nostalgia, è solo per chiarire le dinamiche ai vostri ascoltatori. Un tempo c'erano i giornali e il ritmo era quotidiano, adesso ci sono i social e il ritmo è al minuto quasi, e quindi basta che uno faccia una telefonata oppure veda un rimbalzo da una notizia da qualche altro sito, viene ripresa così. Sicuramente i nomi sono questi, poi chi sia in vantaggio o meno faccio fatica a dirtelo. So che Vicario è comunque un giocatore più, Martinez anche, sono queste nelle monitorati e vedere alla fine chi arriva primo, ma adesso dirti è veramente un giochino dire chi è primo o secondo.
0: E invece in attacco come andrà a finire questa, ormai non so se chiamarla telenovella, Vlahovic, secondo te?
1: Guarda, c'è il collega Corvo, se ne sta occupando, perché
0: sì, ho visto.
1: È continuo ancora qui a Torino. Beh, intanto è sotto contratto fino al 30
0: giugno,
1: quindi ha ancora, ad esempio, le guardie del corpo, diciamo così, pagate dalla Juve, e poi si sta curando perché ha questi problemi post-operatori di infiammazione,
0: sì.
1: Non è stato un infortunio semplice suo, e francamente, da quel che mi risulta, non ha offerte così cogenti da altri club, e quindi se non ci sono novità da una parte per lui e dall'altra per la Juve, io un'attenzione sulla situazione dell'Auci in chiave Juventus continuerei a tenerla. Tra l'altro lui aveva un rapporto pessimo con Comolli, l'incuraggio di Comolli. Adesso Carnevali è sicuramente più morbido a questo punto,
0: sì,
1: di vista. Più che altro non è che si fa dire quel che deve fare, ma fa approcciare in modo più ragionevole.
0: Yes.
1: E quindi teniamolo d'occhio e vediamo, ripeto. Poi sai, il problema di Vlahovic non è solo lui, è l'entourage, il padre, questi procuratori che sparano queste cifre clamorose per il rinnovo, ma al di là dello stipendio, delle commissioni, quindi anche lì bisognerà che qualcuno torni a più miti consigli, ma vedrai che finché mancano squadre, continuano a mancare squadre, si va avanti, si va verso il, come dire, il ritiro, e qualcosa succede. Anche Vlahovic non ha proprio tutte queste carte in mano.
0: Sì, esatto. L'eventuale alternativa, o comunque in ogni caso, beh, l'altro attaccante nel caso restasse
1: Colomani ha già l'accordo, Sorlot ha già l'accordo, l'Atletico fa un po' il difficilino,
0: sì,
1: ma anche lì si possono trovare delle soluzioni, e anche sul PSG ci sono ottime possibilità. Non credo si arrivi anche a questo giro a una rottura col PSG, perché tra l'altro Colomoni va a scadenza tra un anno, quindi hanno tutto l'interesse.
0: È fuori dal progetto di Luis Enrique da sempre.
1: Esatto, continuano a essere ai margini, quindi c'è tutto l'interesse. Che loro due sono i giocatori con cui c'è più, però attenzione, non è che siano semplici, perché tutto, cioè, Carnevali, io leggo, sono fatti, no, non sono arrivato qua con delle trattative concluse solo da andare a chiudere, ci sono dei passi da fare, quindi certo, seguiamoli con attenzione, però queste sono le come dire, i candidati.
0: Esatto. Stefano, grazie mille, e grazie, buon lavoro, buon tutto. Lavoro. Grazie, grazie a te Stefano Salandin di Tutto Sport. Allora, Davide mi manda una lista di non so cosa sia perché non si legge. Poi Vicario non ti piace proprio, Danilo. Ma Marmoush del City, magari in prestito, visto quello che è costato, Marco, non lo so, però adesso questo nome per esempio non è mai stato accostato alla Juventus, quindi non so se possa essere onestamente appetibile, se possa interessare alla Juventus, dai. Così come Marco dice, scommettiamo che se a Bernardo Silva avessimo offerto 15 milioni l'anno della Champions non gli fregava nulla. Guarda Marco, francamente non ne sono certo, perché comunque lui aspirava in ogni caso al... lui voleva andare al Barcellona, quello l'abbiamo letto, no? Però poi forse lì ha capito che non, che ha poco spazio, ma soprattutto poi quando chiama Mourinho, voi lo sapete che ragazzi è difficile dirgli di no, e così lui ce l'ha ancora questo potere. Tra l'altro è portoghese come lui, tra l'altro credo che abbia Mendes lo stesso, mi pare, no? Agente, che è un po' l'agente di tutti i top portoghesi, compreso Cristiano Ronaldo, e quindi è stato molto più semplice. Non sono sicuro. L'unica cosa certa nel retrocedere tra virgolette dalla Champions all'Europa League, l'unico nome è quello di Alisson, che sarebbe tornato volentieri in Italia, ma soprattutto perché c'era Luciano Spalletti. Spalletti ha fatto una telefonata anche a Salada, come leggiamo, però è un po' molto più complicato convincere l'egiziano, che ha delle offerte, ripeto, ottime dalla Turchia, ma magari lui li rifiuta, ma soprattutto qualche paese arabo della Saudi League che gli offrirebbe tantissimi soldi. A quel punto, ragazzi, vedete che poi la Juventus, ma al di là della Juventus, anche gli altri club italiani, anche i top club, no? Anche l'Inter non potrebbe concorrere con queste dinamiche qui, con le squadre inglesi, perché anche una squadra inglese, nemmeno quella, anche una squadra che per esempio non è arrivata tra le prime 4, tra le prime 5, ce ne vanno 5 in Champions, anche una che è un po' più giù, magari ha più potere contrattuale, sicuramente economicamente sta meglio anche dell'Inter, che ha vinto il campionato, ecco, nominato l'Inter perché ha vinto lo scudetto, e quindi non hai partita. Quando io vi dicevo, ragazzi, la vera Superlega la sta facendo la Premier League, più il Paris Saint Germain e più qualche altro club, ma soprattutto la Premier League, perché non c'è partita, se loro vanno su un calciatore non hai speranze, non tanto e non solo per il prezzo del cartellino, che già lì offrirebbero tanto, diciamo così, alla squadra che cede, al club che cede, ma soprattutto sotto il profilo dell'ingaggio. E lì, se sotto il profilo dell'ingaggio non hai le squadre italiane, tra le squadre italiane e le squadre inglesi non c'è proprio sfida, cioè nemmeno scendono in campo tra virgolette, e di conseguenza il calciatore alla fine sceglie una squadra inglese. Nel caso di Bernardo Silva, ve l'ho detto, è particolare perché lui c'è stato già in Inghilterra, ha vinto col City, voleva andare in Spagna, prima battuta a Barcellona, chiama Mourinho e lui va al Real Madrid. È semplice, ragazzi, è così, è molto più semplice per queste squadre, soprattutto per gli allenatori che hanno disponibilità infinita da parte dei presidenti, in questo caso Florentino Perez. Vai Fede.
2: Quindi insomma, Paolo da Ferrara, mamma mia, Salah, ma prende troppi soldi. Com'è possibile pensare a uno come lui? Ci sta pensando, forse ci ha parlato anche il mister.
0: Ci ha parlato.
2: Ma secondo me è molto molto difficile.
0: Lo so.
2: Ho sentito parlare di Jackson, non Michael Jackson, di Elmas, Dragusin, tutti i giocatori della Coppa Minore, perché siamo retrocessi in Serie B, nel senso di Coppa, e quindi ci meritiamo giocatori del genere. Lokumi, venderemo i migliori e chissà. Magari sono funzionali, chi può dirlo? Magari Spalletti partendo dall'inizio potrebbe, però quando sento certi nomi, Berardi, sì che andrebbe anche bene, però cioè, vuol dire proprio che siamo scesi di categoria e quindi dobbiamo compitarci quello che passa al convento. Riprenderemo Dragusi che l'abbiamo svenduto, forse Muarewicz, stessa cosa, ma io sinceramente non... Confido molto in Cannavale, mi fido, voglio fidarmi perché da Juventino voglio fidarmi, ma non so che dire. Ti ringrazio, forse io sì.
0: Grazie Paolo, no, capisco il tuo, insomma, abbastanza sconforto, leggo nelle tue parole, anche nel tono della voce, lo capisco, anche da parte di altri, però dobbiamo, io lo dico sempre, dobbiamo contestualizzare, e adesso come adesso, parlando di Juventus, contestualizzare significa quello che hai detto tu, che magari ti prendi un Dragusin, che devi cedere Cambiaso, che devi forse cedere anche Bremer, anzi Bremer, se ti danno i soldi della clausola rescissoria, non è che la Juventus possa decidere no, non lo vendo, lo deve cedere per forza. E poi devi prendere altri calciatori, funzionali sicuramente, magari qualcuno lo puoi prendere alla stessa altezza. Ecco perché dico, Salah sarebbe, io non lo so, forse lo faccio rimanere nelle speranze sicuramente, anche se molto remota, nei sogni, nella Mission Impossible, nelle suggestioni mediatiche, però ti dico che qualcuno ha scritto Posada del Fia, ragazzi, l'ha chiamato Spalletti, non l'ho chiamato io Salah. E quindi non sto dicendo Salah viene alla Juventus, vi sto dicendo che probabilmente, come ho scritto, andate ad ascoltare anche il podcast, probabilmente rimarrà un'utopia, però tentar non nuoce, ragazzi, un tentativo si può fare. Magari è una sfida personale, magari segno di, tra virgolette, molto difficile, di riconoscenza nei confronti di Spalletti che lo ha lanciato a grandi livelli quando era alla Roma. Tentar non nuoce, non è che io non sto dicendo c'è la speranza che c'è qualche possibilità che c'è un piccolo pertugio per inserirsi nel mondo di Salah. No, è che Spalletti sembra che l'abbia chiamato e magari Carnevali gli potesse anche che gli dica: guarda, Luciano, è inutile che proviamo, oppure farà un tentativo. Ragazzi, non succede nulla se fai un tentativo con l'entourage e ti dice: guarda, mi dispiace, ma il mio giocatore vuole fare la Champions League, oppure il mio calciatore vuole chiudere, mi pare che abbia 32, 33, non lo so, vuole chiudere in bellezza la carriera. In bellezza intendo ovviamente cioè a livello economico, parliamoci chiaro, perché se vai in Arabia Saudita sono soldi pesanti, ragazzi. Lì proprio altro che lì proprio non, perché se guadagnava 12 nell'ultima stagione del Liverpool e non c'è nessuno che possa la Juventus non può darli, ma se viene un club arabo, ragazzi, gli offre il triplo, credo, non lo so, li conoscete, insomma, gli stipendi dell'Arabia Saudita. Tra l'altro avevo anche letto qualche mese fa che proprio l'Arabia Saudita stava cercando di mettere un freno, però ragazzi, freno che vogliono mettere agli, una specie di detto ingaggi generale come legge di Stato, avevo letto, ma ci credo poco, ragazzi, perché questi tirano fuori i soldi come se fossero noccioline, diciamo così. Allora, siamo giunti al break, tra poco Daniele Mulazzani di You Experience.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera è l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Ciao ragazzi, sì, poi spiegateli a Consensao che arriverà nello spogliatoio quello che giocava a pallacanestro con lui, con il Bologna. Voglio vedere poi come se la sbrigano sta cosa. Ah, Elmas no ragazzi, dai, ma veramente su. Ma sta scherzando, dai, è uno scherzo. Ciao, un abbraccio. Agostino Sanremo.
5: Giorgio da Tivoli, ma visto che parlate di difensori, Ostigar del Genoa. Seguito e riseguito, per me ottimo prospetto.
6: Ciao ragazzi, Francesco, ma non è vero Sandare che noi possiamo prima vendere e poi comprare, perché un terzino come Kostic lui ce l'hai più, che è andato a zero, quindi un terzino puoi andarlo a prendere. Ma, okay, è chiaro che a questo momento non può, magari non puoi investire, ma vuoi vuoi avere dei soldi dalle cessioni. Kostic, che ti costava 41 milioni lordi tra ingaggi e ammortamento, non ce l'hai più. E anche lì, perché ragazzi, noi facciamo l'Europa League, è vero che quest'anno è tra virgolette un po' nera, ma noi quest'anno però se riusciamo a vendere altri due o tre giocatori con gli ingaggi che avevano, andiamo quasi a 40-50 milioni di monti, riusciamo ad arrivare anche a 40-50 milioni di monti ingaggi in meno, perché ripeto, Kostic 5 milioni lordi è già 25, già sono 30, quindi già un attaccante e un terzino li potresti già andare a sondare a prendere.
7: Ciao, sono Peppe. In parte non sono d'accordo, perché pensare di poter vendere giocatori all'Inter non se ne parla proprio. Soprattutto se dovessimo vendere Thuram e Bremer, allora a quel punto è meglio che Cannavaro torna a Sassuolo, onestamente, perché sono due giocatori dai quali la Juve deve ripartire se vuole essere una società seria e degna. Così come col portiere, noi perché non siamo andati in Champions quest'anno? La Roma la differenza l'ha fatto il portiere e l'attaccante. Guardate il loro portiere e il loro attaccante, guardate il nostro portiere e il nostro attaccante.
3: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ragazzi. Cerchiamo di capire quale squadra potrà essere. Siamo in ritardo, forse. Se vedo il Milan stanno peggio di noi, però è arrivato adesso Carnevali. Ecco perché io vi dicevo, appena è stato nominato Carnevali, un po' in ritardo, nel senso che ragazzi, se si iniziava subito guadagnavi un mese. Guardate che adesso un mese è tanto. Magari avevi già gli scout in giro per vedere qualche calciatore, magari avevi già fissato alcune altre trattative, no? Comunque portate avanti, però insomma ormai si inizia lo stesso, meglio tardi, l'ho detto anche l'altra volta quando è stato nominato, meglio tardi che mai. Questo è un po' il succo del discorso, dai. Stiamo per collegarci con Daniele Mulazzani di Juve Experience. Cerchiamo di capire l'umore dei tifosi, se sono come tanti di noi, di voi, insomma non è proprio il massimo, però bisogna ricostruire ogni anno, diciamo che bisogna ricostruire. Io sono convinto di una cosa, dal punto di vista tecnico-tattico, secondo me non stiamo proprio a zero, ecco, questo è quello che credo, però bisogna rifare alcune cose dal punto di vista societario. Il primo punto è Carnevali, poi non lo so se cambierà come dicono alcuni il presidente, e quindi magari qualcuno ha parlato di Ginevra Elkan con Chiellini vicepresidente esecutivo in questo caso, non lo so. E poi ovviamente Ottolini mi pare che rimanga, non si sta parlando di addio, cosa che invece dovrebbe avvenire per Modesto, però soprattutto gente che faccia mercato, che indichi dei calciatori, che poi alla fine le trattative le farà Ottolini. In ultima battuta, ultima decisione spetterà sicuramente allo stesso Carnevali. Quindi aspettiamo un po' di fiducia, ci vuole, lo so che è un po' scaduta la fiducia dal punto di vista nostro, perché io vi devo dire la sincera verità, pensare di non fare la Champions League, per qualcuno dice meglio così, sì, forse dal punto di vista anche della ripartenza, un bagno di umiltà, però ragazzi, la Champions League è la Champions League. Ma voi vi rendete conto, il giovedì si prendevano in giro le altre squadre, però vabbè. Allora, scommettiamo che questo era Bernardo Silva. Ciao Quinti, vado un po' fuori tema, sto guardando il Portogallo e mi delude Ronaldo praticamente fermo in campo. Valerio da USA, Ma io non sto vedendo il Portogallo. Ronaldo, attenzione prima di dire fermo, no? Perché poi magari fa uno o due gol e non lo so, eh. È sempre Cristiano Ronaldo, ragazzi, eh. Vai Fede.
9: Ciao Radio Bianconera, Luciano da Prato.
0: Ciao.
9: Nulla, stavo facendo una riflessione.
0: Vai, vai.
9: Ma di una cosa io penso da sempre, eh. Il tifoso juventino è così di palato fine e che sa giudicare così bene i giocatori, che ha passato tutto l'anno a fischiare Cambiaso e a ritenere Cambiaso sia una pippa da vendere. Poi a Cambiaso stanno dietro squadre come City, Chelsea, Barcellona, insomma squadrette, no? Noi siamo molto più forti di queste squadre qua. E magari lo diamo anche via per 20-25 milioni perché il giocatore non merita. E faremo anche gli applausi se verrà venduto a questa cifra. Io l'ho sempre detto, il più grande problema della Juventus sono i suoi tifosi. I suoi tifosi che applaudivano per anni le vittorie di Allegri e che oggi non riconoscono un barattolo di cioccolata da un barattolo non di cosa
0: di marmellata, dai. Ciao. Facciamo questa piccola, non so cosa, o forse ho capito, purtroppo il discorso della tifoseria è un po' così, da quando non si vince più c'è una parte che non si accontenta di nulla, perché è abituati appunto a ragazzi, vi ricordate quando gli ultimi scudetti, no? Allora, tre scudetti di Conte, 5 di Allegri e 1 di Sarri. Io mi ricordo che l'ultimo scudetto, per esempio, di Allegri, ma forse anche in parte quello di Sarri, non ci furono tanti festeggiamenti. Io mi ricordo che disse: ragazzi, guardate che non è scontato vincere, soprattutto poi non è scontato ripetersi. E credo che nessun'altra squadra, e spero che se dovesse accadere, diciamo, spero nella Juventus, però nessun'altra squadra riuscirà a vincere 9 scudetti consecutivi, che è un record in Italia sicuramente, e credo che in Europa soltanto il Bayern Monaco, parliamo dei top campionati, in Germania è riuscito a vincere tutti questi campionati consecutivi. Quindi da quando non si vince più ormai c'è qualsiasi pretesto per criticare. A me non va bene Allegri e quindi spero che la Juventus, a me non Quintiliano in generale, spero che la Juventus addirittura perda, perché almeno lo cacciano Allegri. Mi ricordo, stavamo qui a Santarelle durante colpo di tacco, dopodiché viene preso Motta, all'inizio eravamo contenti, poi tutti quanti volevano che andasse via, dopodiché viene preso Tudor, all'inizio ok, Tudor grande juventino, quando siamo accorti che forse, con tutto il bene che gli vogliamo, Tudor non era all'altezza della Juventus, ma forse non è all'altezza di un grande club. Cioè, capito, queste divisioni continue, purtroppo questo è, e ci si innamora ormai, si tifa la propria idea rispetto invece al fatto che alla fine tutti quanti dovremmo pensare, sperare al bene della Juventus, anche con le nostre idee, anche con le critiche, ci mancherebbe altro. Ben ritrovato a Daniele Mulazzani, ciao Daniele.
10: Buonasera a tutti, forza Juve.
0: Grazie Daniele di essere qui con noi, spero tu stia bene. Stavo facendo un discorso che spesso io e te facciamo, no? Perché ha scritto un amico, ha detto ormai il problema vero della Juventus sono i tifosi, perché non sta bene niente a nessuno, o meglio, qualcuno sta bene con un allenatore, un altro no, dopodiché non riescono nemmeno a distinguere le differenze tra un allenatore e l'altro, tra un giocatore e l'altro, insomma. Io stavo facendo invece poi un controdiscorso dicendo che probabilmente dopo i 9 scudetti consecutivi, da quando cioè non si vince più, stranamente qualsiasi pretesto, non sto generalizzando, ci mancherebbe altro, però parte importante della tifoseria purtroppo si innamora delle proprie idee, certe volte tifando anche contro la Juventus, Daniele.
10: È una mia antica battaglia, tu direte lo sai. Il tifo juventino è un tifo arrogante, un tifo presuntuoso, un tifo che ha che poca passione per la squadra, non dico tutti, però una buona parte, purtroppo il tifo juventino ha poca passione, purtroppo è innamorato delle vittorie ma non della Juve, che la Juve e le sue vittorie che servono per andare al bar, per sbraitare, per andare. Io ho convinto questo, ma questa non è passione, questa qui non è amore. Ci riflettevo poco fa, io se la Juve dovesse andare in C, io te la seguo lo stesso, perché funziona così, perché ragazzi la passione è questa, non è se vinco, no, non mi interessa, vincere è un dettaglio nello sport, purtroppo non funziona così.
0: Sì, no, questo è chiaro.
10: Ma lo vediamo anche allo stadio, che la squadra va sotto invece di aiutarla sono fischi, cioè non siamo più la squadra di Ronaldo, quindi non so chi, invece fischi sogni dove? Il tifoso juventino tifa per le vittorie, non tifa per la squadra.
0: Infatti, e poi per le vittorie, per il suo allenatore, il suo dirigente, il suo calciatore.

0: stato l'ennesimo ribaltone, in questo caso societario, con l'addio di Comolli, secondo me anche tardivo per quanto mi riguarda, e l'arrivo di Carnevali. Ora, Carnevali secondo me è un ottimo dirigente, poi mi dici la tua, è chiaro che non ha la bacchetta magica e dovrà muoversi in un contesto certamente complicato, no? Per i problemi che sappiamo, i soldi mancanti dalla non Champions League, circa 64 milioni, la necessità comunque di continuare questo percorso di sostenibilità legata alla, all'obiettivo pari pareggio del bilancio, però allo stesso tempo serve una Juventus competitiva. Intanto ti chiedo subito di questa nomina di Carnevali, che ricordiamo l'amministratore delegato e direttore generale.
1: Beh, io che te penso che sia uno dei migliori, se non il migliore da poter cercare, è quello che più si avvicina a Marotta secondo me nel modo di gestire una società dentro e fuori dal campo, nei conti, ma anche diciamo nella stanza del potere, la chiamiamo così. È uno che ha mille intrecci e uno che ci sa fare, insomma. Però tu dicevi benissimo, non aspettiamoci miracoli, perché ragazzi i conti restano quelli, non è che Carnevali certo. Si inventi i soldi o li tira fuori o c'ha i dobloni pieni di oro zecchino, non ce li ha lui come non c'erano prima, quindi bisogna calarci nella realtà, che come tu dicevi prima è una realtà non di Champions League, quindi vengono meno quei soldi e comunque dobbiamo andare a rimpiazzare giocatori sia anche a livello numerico ma anche di qualità. Quindi non ha la bacchetta magica, non fa i miracoli. Ho letto dei nomi, non arriveranno quei nomi perché Carnevali non può fare niente perché non ha i soldi. Quindi aspettiamo sul mercato di un certo tipo, abbiamo tutti Carnevali, però l'importante è una cosa: diamo almeno 3 anni per lavorare, perché se tutti gli anni dopo cambiamo non andiamo da nessuna parte,
0: diventa difficile. Allora, invece, per quanto riguarda, partiamo dai possibili acquisti, partendo proprio dal portiere. Dibu Martinez sembra in vantaggio, ora ogni tanto si scrive Vicario sta risalendo eccetera eccetera. Domanda secca: ti andrebbe bene a te il portiere dell'Argentina?
1: Mi andrebbe bene, sì, ne abbiamo lette di ogni, di cifre. È chiaro che un portiere del genere, di quell'età, non lo vado a pagare, come ho letto, 15 milioni, non ci penso neanche, lo dico prima. È un ottimo portiere, è un portiere di personalità, è un portiere che può dare anche qualcosa al gruppo, anche a livello di carisma, di guida, quello che vuoi. Però teniamo sempre conto della sua età, è che è un ottimo portiere, ma non è dopo un campione. Ho letto cifre assurde sia per il cartellino ma anche per l'ingaggio. Se mi viene al massimo con un triennale, non di più, sotto i 5 milioni, ok, non andiamo oltre, perché sennò sarebbe l'ennesima follia finanziaria.
0: Credo 5 mi pare di capire, però staremo a vedere.
1: 5 siamo già, diciamo, al limite, però dai, va bene.
0: Lo so.
1: Gli dà la mancia.
0: E invece c'è poi il capitolo attaccanti, caro Daniele. Insomma, Sorlot, poco fa ho avuto collegato con noi Stefano Salandini di Tutto Sport, mi ha detto, per quanto riguarda gli attaccanti, poi parliamo di Vlahovic, i due nomi sono sempre quelli. Sorlot, anche se l'Atletico Madrid sembra che faccia un po' di biz a livello di richieste, ma ci sono degli incastri possibili tipo Nico Gonzalez e Colomani. Ora intanto ti chiedo se questi due, perché qui adesso non so nemmeno se più chiederti sono da Juve, perché Colomani c'è già stato nella Juventus, io personalmente, a me non fa impazzire, però magari come secondo attaccante, secondo te questi due nomi, perché poi non ci sono stati altri nomi di attaccanti, potrebbero essere due profili adatti per la Juventus?
1: Non mi fanno impazzire entrambi, sono sincero. Non mi fanno impazzire entrambi. Secondo me hanno dei costi anche superiori al loro effettivo valore. Sono due, ripeto, ottimi attaccanti, però io non andrei a prendere, io per una mia identità adesso qui mi attirerò di tutto, io in questa fase della Juve, che non ne ho più obbligata a vincere come anni fa, in questa fase della Juve che riparte con l'Europa League, con un progetto nuovo, quindi chiaramente di medio lungo periodo, io non andrei a prendere nessun giocatore oltre i 25 anni, ma questa è una strategia dopo aziendale mia, non prenderei nessuno oltre i 25 anni, ma nessuno mai, per nessuna ragione al mondo, nessuno. Poi se mi deve arrivare Charlotte va bene, però secondo me non è un giocatore da cui ripartire. Comunque guarda, faccio una previsione che dopo non c'entra niente, secondo me

0: ritorna Vlahovic.
1: Ah, quello volevo dirti. Ecco, secondo te alla fine Vlahovic, però, se dovesse tornare perché per mancanza di acquirenti che lo convincano, questa è la domanda.
0: Sì,
1: o per mancanza di acquirenti in generale.
0: Vlahovic abbia sondato il mercato, non lo so dopo se dopo consigliato certo. bene, consigliato male, non lo so. Abbia fatto dei sondaggi con il suo procuratore, con l'agenzia che lo segue, non mi pare che abbia avuto questo grandissimo successo. Le cifre che chiedeva prima erano totalmente folli per il valore del giocatore, per carità, perché comunque viene da una stagione zeppa di infortuni, ok che ha giocato poco, ha segnato abbastanza, ma adesso non parliamo di uno che ha sfondato le porte. Chiedere quelle cifre, non lo so, se dopo tutti accontenti di andare in una società di un certo tipo, non lo so, adesso dico in Arabia o una squadra
1: o in Turchia, lo vogliono lì,
0: vai in una top, vai in Premier, vai al Nottingham Forest, vai, non so, vai al Leeds, non vai in una top perché non hanno di quel livello lì. Vlahovic è un ottimo giocatore, ma non è sicuramente uno dei primi 10-15 attaccanti d'Europa, per carità. Quindi era chiaramente fuori mercato. Loro ci hanno provato, forse anche illusi da qualcuno, ma non mi pare che abbiano ottenuto dei grandissimi risultati, eh? Quindi secondo me alla immagino fine. Tra qualche tempo un po' una retromarcia, cioè chiedo dietro fronte, se si accontentasse, perché queste tra virgolette, di una cifra onesta, chiamiamo onesta, vabbè, quindi 6-7 milioni, ma non cominciamo con quello che ho letto, perché sarebbe l'ennesima follia finanziaria, come fu mette il suo acquisto, che fu uno scempio finanziario che sarebbe da mettere in galera tutti, ma lasciamo stare.
1: E ricordiamo l'80 milioni tra cartellino e onori accessori, non 80 gennaio gennaio 2022, poi gli fu fatto questo contratto a salire fino a quando l'ultima stagione ha guadagnato in quest'ultima stagione 12 milioni netti l'anno. Vi ricordo sempre che la dirigenza pregiunto lì è, ricordiamolo sempre. Quindi non ti convincerebbe nemmeno la permanenza di Vlahovic. Allora fammi un nome, se Solotro non ti piace, Colomani non ti piace, Vlahovic non lo confermeresti, allora fammi un tuo nome.
0: Bellissima domanda, giuro che non te lo saprei io. Io credo, guarda, ho un pallino che te l'ho detto altre volte che è Santiago Castro, ma
1: che è un po' diverso, però, ma, come calcio, come non, non è un 9 di quelli
0: Quel discorso che ti facevo prima di andare sempre a acquistare giocatori under 25 per un'idea mia, ci siamo riempiti di contratti enormi che dopo non riusciremo mai a smaltirci per andare a prendere giocatori bolliti o altre cose, quindi io per natura mia in questo momento non prenderei chiaramente giocatori di 30 anni tipo Sorloth, non lo prenderei mai, ma non perché lui, per un'idea diciamo aziendale di strategia mia.
1: Eppure Spalletti 3-4, 3 forse di una certa esperienza li vuole, Daniele, purtroppo la Juve non potrebbe nel caso andare oltre Sorloth dal punto di vista proprio economico, questo è un po' il problema,
0: Ma viaggiano cifre per Sorloth che non sono di poco conto, cioè so. Se noi tutte le volte dobbiamo andare a strapagare i giocatori, non dobbiamo vincere niente, non è che siamo obbligati a vincere, magari se andiamo a costruire una squadra che in 2-3 anni riesce a crescere, incontro Sorloth, io mi piace come giocatore, non discuto, ma non vedo i benefici che possa portare oltre una singola stagione.
1: Lo so, questo è un po' il discorso. Invece per quanto riguarda le cessioni, perché la Juventus dovrà innanzitutto cedere per il discorso del fair play finanziario, e cedere non intendo i nomi noti, diciamo così, non intendo solo i flop, tanto per capirci, intendo anche 1-2, chiamiamoli big, perché nella Juventus comunque sono dei big. Mi riferisco a Bremer, clausola rescissoria di 58 milioni valida solo per l'estero, che parte il 1 luglio e scade il 10 agosto, quindi se si dovesse presentare qualche folle club estero e darti 58 milioni, la Juve non può fare nulla. E l'altro invece è Cambiaso, che è a mercato. Daniele, alcuni radioascoltatori insistono, ma come? Ragazzi, il mercato non è che se tu fai una stagione negativa, alcuni calciatori hanno mercato, perché Cambiaso è uno che ha mercato, cioè ti strapperesti i capelli che non hai nel caso in cui venissero ceduti entrambi a uno dei due?
0: Li ho appena tagliati.
1: Sì, ho visto.
0: Io per altre abitudini mie non considererei mai nessun giocatore, il Dissa parte incedibile. Mi arriva un'offerta, diciamo, ottima, io gli cedo tutti. Bremer a 58 milioni, io gli faccio il pacco, gli faccio il fiocco, lo porto io, lo accompagno, lo tengo anche per mano, per sotto la manica se va in Inghilterra. Quindi, che è un ottimo giocatore, ma 58 milioni sarebbe un affare clamoroso. Gambiaso mi piace, stagione fallimentare, lo sappiamo tutti, ma se arrivano offerte io li cedo tutti, con i soldi poi dopo trovi sempre da comprare. Quindi lo ripeto, non dobbiamo più vincere, non abbiamo più l'obbligo di anni fa, quando avevamo dei costi incredibili, ero obbligato a vincere perché avevi la squadra nettamente più forte, oggi noi dobbiamo mettere le fondamenta che tutti gli anni invece noi andiamo a demolire. Dobbiamo avere la pazienza in campo e fuori di costruire, quindi abbiamo pazienza. Se li devono cedere, se arrivano offerte va benissimo, magari arriva per tutti gli anni, li cedo tutti io,
1: ma guarda che...
0: i soldi dopo un modo lo trovo.
1: Ma guarda, la Juventus sta ragionando come te, alla fine
0: magari,
1: alla fine, ma io... no, alla fine l'unico veramente veramente incedibile è proprio il Diz,
0: ovviamente.
1: Sì, perché anche Thuram potrebbe essere ceduto. Insomma, ci sono diversi.
0: Mi portano 40 milioni per Thuram, ma io lo accompagno anche lui. Ma non perché sia scarso, perché sono cifre che oggi in Italia non possiamo rifiutare. Poi, comunque, dopo vediamo questi giocatori che quando arrivano e con offerte anche di ingaggio molto più importanti, la stagione che dopo non li mandi via, poi fanno peggio perché è naturale. Quindi io non mi strafferei mai i capelli che non ho più per qualsiasi giocatore che va. Se mi porto una cifra adeguata, per me possono andare via tutti, escluso il Diz.
1: Beh, chiaro. Chiarissimo. Grazie mille, Daniele. Buona serata. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a tutti, forza Juve.
1: Un abbraccio, ciao. Grazie. Grazie a Daniele Mulazzani di Juve Experience. Allora, leggo che l'Aston Villa pare che abbia fatto una sorta di promessa alla Juventus rispetto a Emiliano Martinez, sembra, adesso non lo so, poi magari andremo più a fondo, promessa insomma tra virgolette, perché la Juventus forse sperava anche di farci rientrare in un ipotetico giro di cessione, di acquisto eccetera, di farci rientrare Douglas Luiz, che però è stato rispedito al mittente dopo un inizio ottimo nello stesso Aston Villa, e Emery lo faceva giocare sempre all'inizio, poi insomma il suo rendimento è sceso e di conseguenza ragazzi, Douglas Luiz è un altro elemento, sembra che Spalletti voglia provarlo, ma dobbiamo fidarci, o meglio può provarlo, perché l'impressione è che sia un po' lento. È vero che, diciamola tutta ragazzi, il campionato italiano rispetto agli altri top campionati è abbastanza lento, però il gioco di Spalletti secondo me non so fino a che punto possa essere adatto, ecco, al gioco di Spalletti Douglas Luiz, però insomma vedremo se lo proverà. Così come torna Nico Gonzalez, ma Nico Gonzalez, vi dico, ieri si diceva Spalletti anche in quel caso vorrebbe provare a tenerlo, però se lui vuole andare all'Atletico Madrid, ecco, questo voglio, mi piacerebbe che facesse la Juventus Carnevali, di non farsi più ricattare dagli interlocutori, mi riferisco ai club e ovviamente dai calciatori tuoi o possibili nuovi calciatori. Non ha la forza contrattuale di una volta, però non può nemmeno prendere qualche calciatore perché con l'acqua, ecco, non dovrà rimanere con l'acqua alla gola e prendere per esempio nell'ultima giornata di mercato i vari Openda, i vari Zegrova eccetera eccetera eccetera, non deve più succedere, altrimenti ti ritrovi con dei calciatori che non ti convincono e poi diventano dei flop, dei pesi economici oltre che tecnici. A tra poco.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci qua, 340-54-25-324. Continuo a leggere, insomma, di questa, di questo asse Juve-Chelsea con Cambiaso che sembra essere finito nel mirino dei Blues, dei Blues. E questo è invece il nostro Calulu, che spero non venderà mai la Juventus. Ecco, un altro che io definirei incedibile è proprio lui, perché mi pare veramente un calciatore straordinario per quello che ha fatto, mentre c'è qualcuno che è interessato anche colpo di scena a Openda, chiaramente in prestito, su questo non ci sono dubbi, e così insomma può darsi che alla fine Juventus, guardate, vi posso dire la mia, Carnevali lo è un ottimo dirigente, però in questa situazione è chiaro che non è il Sassuolo e quindi ha più pressioni, è una situazione particolare della Juventus, ma dimostrerà veramente, certificherà la sua bravura, soprattutto questo in generale, no? Quando si dice sempre un manager, un dirigente bravo soprattutto nelle cessioni, perché la Juventus mai come questa volta deve cedere. Abbiamo visto la Roma 6 milioni di multa, la prossima settimana o domani vediamo, come diceva Stefano Sarandin, fair play finanziario, uscirà anche quella della Juventus. Non ho capito perché non sia uscita anche adesso anche questa, vabbè, comunque al di là di questo, si prevede una multa anche lì, quindi si risolverebbe il discorso fair play finanziario, perché la Juventus nell'ultimo bilancio chiuso al 36, sapete che Schisser ci fu un appendice in cui diceva che sarebbero stati, diciamo, attenzionati alcuni paletti probabilmente sforati, senza probabilmente, a questo punto si prevede una multa probabilmente più alta di quella della Roma, credo, e forse, speriamo di no, anche un limite all'elenco, al numero di calciatori da scrivere nella lista di chi parteciperà all'Europa League. Insomma, questo è un po' il punto del discorso, sembra la prossima settimana, ha detto Stefano, ma vedremo. Vai Fede.
4: Buonasera Bianconeri, Ralf da Verona.
1: Ralf.
4: Sentivo le discussioni di mercato su Salah. Allora, io non sono favorevole. Chiaramente il giocatore è stato sicuramente un grande giocatore.
1: È stato.
4: Però a 34 anni è sulla via della fine carriera. Io prenderei gente ancora più, diciamo, più giovane d'età. Se proprio devo prendere qualcuno a parametro zero, prenderei Goretzka, che è a centrocampo, che ha qualche anno in meno. A me non dispiace sempre a centrocampo Ceballos del Real Madrid, che ha poco spazio, secondo me è un buon giocatore. E per l'attacco, al posto di Sorloth, io riprenderei Kolumani, forse perché è stato l'attaccante che più mi è piaciuto nella scorsa stagione, dove ha fatto 8 gol e anche di pregevole fattura, a parte un rigore, un gol che gli ha battuto contro, però tutti gol abbastanza importanti. So che non vi farà impazzire, a parte che in questa Juve non c'è nessuno che mi fa impazzire, però io Kolumani lo preferisco a Sorloth. Buonasera.
1: Grazie Ralf. Allora io ti dico invece che se dovessi fare, che poi sacrificio, ripeto, a zero, bisognerebbe mettersi d'accordo sull'ingaggio, anche a 34 anni per Salah lo farei. Non so se sia una pazza idea, non lo so, però vi dico la sincera, perché sta benissimo fisicamente ancora, credo che anagraficamente sì, ok, a 34 dal punto di vista atletico credo che ne abbia meno, perché l'ho visto in forma, ha giocato finora con il Liverpool. Vi stavo dicendo prima del discorso Martinez, la Juve e Emiliano Martinez avrebbero già raggiunto un accordo di massima per un contratto triennale, e questo lo sappiamo, l'abbiamo anche detto nei giorni scorsi. Adesso Giovanni Carnevale è al lavoro per comprendere quali possano essere invece le possibilità, le reali condizioni di uscita del portiere argentino dall'Aston Villa. Il club bianconero ritiene che possano esserci margini per chiudere l'operazione a a cifre particolarmente vantaggiose. L'ambiente vicino alla trattativa filtra la convinzione che il club inglese possa agevolare la partenza del giocatore anche in virtù di alcune promesse formulate negli anni scorsi, non alla Juventus evidentemente, ma al portiere, perché ho letto anche, credo che il portiere abbia detto che okay, la mia avventura con l'Aston Villa la ritengo chiusa, e siccome ci sono questi rapporti, no, tra calciatore e società, lui ha vinto l'Europa League con l'Aston Villa e magari ha detto vorrei cambiare aria. In realtà anche Alisson avrebbe fatto la stessa cosa con il Liverpool, però anche in quel caso aveva detto sì, io voglio andare alla Juventus, andrei volentieri da Spalletti, a meno che il Liverpool non dica che debba rimanere, perché sempre per il rapporto tra gentiluomini, diciamo così, perché esistono ancora per fortuna, Alisson alla fine, se Liverpool, come è successo, avesse deciso, ma ha deciso, togliamo i condizionali di questo mondo, praticamente lui rimane, non si metterebbe mai di traverso a Liverpool, e credo anche Martinez. Però in questo caso, se c'erano state delle promesse fatte al calciatore, c'è la possibilità che veramente possa arrivare alla Juventus. Però io, per ritornare al discorso di Ralf, ti dico, guarda, io per Salah invece lo farei uno sforzo, ti devo dire la sincera verità. E invece a me Colomani non fa pazzire, però alla fine la Juventus dovrà fare anche di necessità virtù, perché per esempio questo attaccante francese è l'unico che non fa problemi, ok, io, cioè, che veramente vuole tornare alla Juventus. Questo è anche un aspetto, secondo me, da non sottovalutare. Anche con l'Europa League non gli interessa nulla, l'Europa League, la Champions League. È vero che rispetto ad altri ha meno pretese, è vero che il Paris Saint Germain se ne vuole liberare perché non è mai rientrato nel progetto tecnico di Luis Enrique, però bisogna valutare anche questo discorso, che vuole veramente la Juventus. Però non lo prenderei come principale attaccante, fermo restando che tu hai detto lo preferirei a Sorloth, ma sono due, chiamiamole centravanti, ma completamente diversi come caratteristiche. Vai Fede.
5: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
1: Renato,
5: ho sentito la tua interessantissima esposizione della situazione finanziaria della Juventus, dalla quale si evince che soldi ce ne sono pochi, forse non ce ne sono proprio, e questo indubbiamente ci pone nei confronti del mercato in una situazione di grossa difficoltà. Dovrà Carnevali essere molto abile nello scoprire giocatori, un po' come fece Giuntoli a Napoli con Osimhen, o trovare degli ottimi parametri zero come fa solitamente Marotta. Diversamente temo, ma sai che io sono sempre pessimista, che sì, sarà un'annata molto difficile. Ciao.
1: Grazie, però è stato preso Carnevali anche per questo motivo. Intanto perché credo che Comolli non potesse più restare, perché per un modus operandi, adesso non voglio dire scarso, mediocre, aveva un modus operandi evidentemente non da Juventus, forse nemmeno da calcio italiano, ve la dico tutta. Ma poi, e la cosa importante, non aveva empatia intanto con Spalletti, ma con tutto il mondo Juve. Lo ha detto anche Stefano Salandini, che insomma un po' di cose le sa, ma a me l'avevano già detto che Comolli non era il massimo, diciamo così, dell'unità di intenti, eh. Questo è un po' il discorso. E quindi primo punto questo qui, mandare via Comolli e poi prendere guardate che la figura di Carnevali, io insisto, non è come Giuntoli, cioè Carnevali ha veramente dei ruoli oltre, cioè lui è amministratore delegato, quindi conti, questioni amministrative eccetera, però allo stesso tempo è anche un uomo di campo, tant'è che è anche direttore generale, quindi è stato preso proprio lui, che è uno dei più bravi. Ora, è vero, finora lo ha dimostrato con ai vertici del Sassuolo, la Juventus è un mondo diverso, un capitolo diverso, situazioni diverse, soprattutto ovviamente ambizioni diverse, e vedremo se sarà in grado di superare, per lui anche un'occasione, no? Seppur a 65 anni, un'occasione importante della sua carriera, no? Diciamo che potrebbe essere il punto di arrivo della sua carriera. È chiaro che dovranno essere bravi anche gli altri dirigenti, quindi Chiellini con la crescita probabilmente nell'area sportiva, Cottolini, ripeto, sembra che rimanga, e poi questa benedetta, che ripetiamo tutti i giorni, squadra scouting. Ieri lo scriveva o oggi mi pare Tutto Sport, io sono giorni che insisto, bisogna rifare una squadra scouting forte, importante, di un certo livello, quindi prendere dei calciatori semisconosciuti oppure scontenti che però possano fare la differenza, è sempre quello il discorso, e poi due, tre invece conosciuti, esperti, che iniettino anche una dose importante di personalità. Vai Fede.
6: Ciao Quintinardo Roma, c'è troppo pessimismo in giro, pure lato vostro, cioè oggi ho sentito Ale e Vincenzo che cioè, dicevano che non ci potevamo permettere neanche Elmas a un certo punto, cioè, non va bene così, vedrete che vi state sbagliando tutti quanti, la Juventus farà una grande squadra, arriveranno anche dei giocatori forti che
1: io lo spero.
6: Abbiate fiducia, per favore.
1: Ah, io non sono pessimista, anzi, addirittura Leonardo, ho fatto un podcast su Salah che ho detto Mission Impossible, a meno di capolavoro di Spalletti e Carnevali. È chiaro che sono consapevole che sarà, forse rimarrà un sogno, non lo so. Quindi un po' di speranza io ce l'ho. Bisogna essere bravi. Ora vediamo le prime mosse. Non è semplice, però ragiona anche Stefano Salandini quando dice: va bene, i punti di distacco, non ti sei qualificato per la Champions League, i punti di distacco dall'Inter sono tanti, però ragazzi io sono convinto che siccome il livello non è eccelso del campionato italiano, basterebbe meno di quanto uno possa pensare per ridurre questo gap. Non credo che l'Inter, io spero innanzitutto che non apra un ciclo, ci mancherebbe altro. Ma non è detto che si ripeta Chivu, seppure ha a disposizione una rosa sulla carta, ma non solo, superiore alle altre. Vai Fede.
7: Ciao Quintiliano, io vorrei ricordare a molti tifosi della Juve che noi un certo atteggiamento spocchioso nei confronti dell'Europa League, della Serie B europea, non ce lo possiamo permettere.
1: Ah, certo.
7: Vorrei ricordare a questi tifosi che noi l'ultimo trofeo internazionale che abbiamo vinto, riconosciuto dalla UEFA, è il trofeo Intertoto del 1999.
1: Non me lo ricordare.
7: L'ultimo trofeo serio europeo vinto è del 1997, gennaio 97, la Supercoppa europea. Parliamo di quasi 30 anni fa. Quindi sinceramente questo continuo disprezzare l'Europa League ha anche un po' stancato. Io l'Europa League la vorrei vincere. Lorenzo da Roma.
1: Lorenzo, tu vorresti giustamente vincere qualsiasi cosa. Anch'io la penso come te, chiaramente. E no, l'Europa League devi provarci, perché poi magari l'obiettivo principale è riqualificarsi in Champions League o lottare per lo scudetto. Non so se la Juventus riuscirà ad allestire un gruppo, una rosa, una squadra in grado di lottare per quel triangolino lì, tornare a lottare. Ormai non si vince dal 2020, però partecipa all'Europa League, non credo che la Juventus debba fare la comparsa. Su questo sono d'accordissimo con te, anzi francamente non ne sto leggendo tanti, devo dire la verità, di radioascoltatori che snobbano l'Europa League, anzi per me perché no, a parte che sarebbe un trofeo e quindi già una cosa importante, ma l'eventuale trionfo ti darebbe la possibilità di andare proprio in Champions League.
8: Ciao Quinti, ma io Carmelo, devo dire che insomma c'è qualche cosa che non mi quadra, perché da una parte si dice la Juve deve fare un campagna acquisti di livello, però deve guardare le tasche, deve guardare l'economia, deve guardare questo e questo, dall'altra parte ci svegliamo al mattino vogliamo Salah, ma io non penso, scusami se te lo dico, ma non penso proprio che Spalletti sia un defenestrato, perché insomma se lui stesso sa che non ce la possiamo fare è inutile che si imbarca in queste situazioni qua, secondo me, te lo dico tutta, qualche giornalista è lì che la spara grossa, dai, diciamo la verità, ciao.
1: Ma sai, ti posso dire Carmelo, siccome un po' lo conosco Spalletti, io credo che lui invece ci provi, come ha chiamato Allison, come aveva sentito anche Bernardo, secondo me se lo conosco un po' Spalletti ci provo, ma perché no, tanto è stato, ripeto, un suo ragazzo, comunque sia lo ha lanciato lui nel calcio importante quando era alla Roma, poi la Roma l'ha venduto, ha fatto un sacco di soldi, cioè boh, io invece non è che lui sia non capisca Spalletti, che è molto difficile, però ragazzi, uno la butta lì, ci prova, magari se è anche una sfida personale, ma è chiaro che da come ti risponde capisci già se sia l'aria o meno, no? Questo è chiaro, lo sappiamo tutti. Ciao Quinti, ti si vuole un mondo di bene, Federico da Reggio Emilia. Grazie Federico. Ma la Juve si porta a casa Liberali? Grazie Angelo da Brescia. Io non credo, non mi pare sia, qualcuno l'ha detto, perché non prendiamo Liberali, però non mi pare, non lo leggo quantomeno. Buonasera zio Quinti, io credo che la nostra squadra valesse già così un terzo o quarto posto, pertanto a Spalletti chiederei tassativamente la zona Champions come minimo risultato. Carlo, guarda Carlo, io te lo dico, tu lo sai che io Spalletti per me è un ottimo allenatore, sono contento che continui con la Juventus, ma questo però non è che faccio il tifoso di Spalletti, cioè io sostengo la Juventus e quindi dico che anch'io chiedo il minimo sindacale, la qualificazione in Champions League. Se poi gli dovessero fare una squadra di un certo tipo e magari si incastrano alcune situazioni anche delle rivali, perché io non lo so, per esempio, noi abbiamo parlato dell'Inter prima, non lo so, Allegri al Napoli, dopo l'ultimo anno al Milan, può essere, diciamo, l'allenatore giusto per ripuntare allo scudetto la squadra, il club di Laurentiis? Io non ne sono sicuro. Per esempio, sì, lì la Roma, ok, è arrivata prima della Juventus, è qualificata in Champions League, ma siamo sicuri che riuscirà ad allestire una squadra in grado di, cioè, ecco perché prima io concordo con Stefano Salandini quando dice, ragazzi, guardate che sì, siamo arrivati sera, io è arrivata sesta, in ritardo, non, però poi ci sono state delle concomitanze strane, che non ci vola nulla ad arrivare quarti, e forse anche a un certo punto la Juventus, e questo mi dispiace, giocava il miglior calcio. La Juventus, anche quando non ha vinto alcune gare, giocava il miglior calcio, però poi non ti serve, perché purtroppo devi raggiungere gli obiettivi, ed è avuto questo crollo mentale. Ecco perché Spalletti vuole, non è che lui chiede ai vecchi, però vuole dei giocatori esperti, abituati a certe temperature agonistiche, abituati a vincere i trofei, 2, 3, non lo so quanti la Juventus possa prenderne, ma per questo motivo qui. Perché poi se tu rifai una squadra di giovani, sono d'accordo, di giovani di prospettiva, ok, ma serve il carattere. Il carattere purtroppo te lo danno questi calciatori qui, ma anche l'abitudine a vincere te la danno i calciatori che hanno trionfato negli ultimi anni. Questo è un po' il succo del discorso. Se la Juve vuole dare la svolta, dove si deve vendere sì bene, ma soprattutto recuperare alcuni giocatori che hanno avuto un rendimento da bidoni, che in realtà non sono, anzi, parlo di Coppo Menes, Lucas Luis, Thuram. In questo compito la differenza la deve fare Spalletti. Forza Juve a tutti, un po' di fiducia, saluti Paolo da Ancona. Guarda Paolo, un abbraccio a te, grazie. Ti posso dire la mia, allora, Coppo Menes Spalletti ci ha provato. Spalletti all'inizio, voi lo ricorderete, no? Quando ha iniziato a giocare una difesa a tre, continuando lo schema tattico di Tudor, seppur poi con dinamiche diverse, l'ha sempre detto, i numeri contano relativamente, dipende dalle posizioni che occupa, eccetera. Lo ha messo addirittura a braccetto di sinistra e devo dirti, mi ero illuso anch'io un po', dicevo, magari lo recuperiamo non come difensore, perché poi alla fine sarebbe tornato ovviamente a centrocampo sulla tre quarti. Ho sperato nel recupero del giocatore in quanto tale, che invece poi ha deluso, ci ha provato, e quindi io credo che Coppo Menes, che non ritengo mediocre, ragazzi, attenzione, l'ho sempre detto, tecnicamente non è scarso, non è mediocre, è anche bravo, però non credo che sia da Juventus sotto il profilo, appunto, per tornare al discorso di prima, caratteriale. Lucas Luis, Spalletti non l'ha visto, lo prova, ma magari risultasse un calciatore da Spalletti come regista, sarebbe un acquisto di quelli stratosferici, che già è della Juventus in realtà. Thuram, l'ho detto prima, sì, ha fatto male a un certo punto. Io per esempio su Thuram ci punterei ancora. In questo compito, appunto, dice l'amico, la differenza deve farla Spalletti, però ripeto, Lucas Luis è da provare, Coppo Menes secondo me irrecuperabile, è un mio giudizio per quanto riguarda almeno la maglia della Juventus. Allora, buonasera Quintiliano, sinceramente non mi aspettavo l'eventuale cessione di Thuram, che non c'è, attenzione, è ambito da diversi club, però è sul mercato anche lui, ma chi al suo posto? Non cediamoli tutti per poi ritrovarci con dei calciatori non adatti al campionato italiano, soprattutto alla Juve, sperando il bene, ti ringrazio, un abbraccio Terry. Non lo so, chiaro che devi trovare, se tu cedi è scontato che tu debba trovare un'alternativa all'altezza, altrimenti stiamo giocando. Noi intanto Bogà, per me è meglio di Provedel, Cinzia. Però Provedel che cosa c'entra con Bogà? Non lo so. Sono due ruoli completamente diversi. Provedel nel portiere, vai Fede.
9: Ciao Quinti, Bruno, buonasera.
1: Poi Bruno.
9: Siamo in attesa di novità, adesso probabilmente alle 25 parte la campagna abbonamenti, si parla che gli abbonamenti quelli più economici da curva come sto scritto dovrebbero aumentare, ma sarebbe anche il massimo che aumentassero ancora gli abbonamenti dopo i disastri di questi ultimi tempi, sarebbe proprio una presa in giro. Vediamo se ci regalano qualche giocatore per l'inizio della campagna acquisti, sarebbe anche bello. Più che altro sarebbe bello che mandassero via qualcuno prima dell'inizio della campagna acquisti, che riuscissimo a far fuori qualche esubero, tipo, non è per cattiveria, ma cambiasse, io proprio non riesco più a digerirlo, perciò. Poi tutte le esternazioni che fa sui social, ma cioè veramente, mi sembra proprio un bambinone, ma cioè noi abbiamo di uomini, non di bambini, ecco, tutto lì, senza offesa. Vediamo, speriamo che questo nuovo direttore sia meglio dell'altro, ormai è una lotteria, speriamo in bene, fino alla fine.
1: Grazie Bruno, io vi capisco su Cambiaso, perché io lo ritengo un giocatore forte e quindi mi ha deluso più degli altri, però evidentemente non, io, per me è una questione mentale, cioè da quando è saltato il passaggio al City sono sicuro che lui, perché è da lì che ha cominciato a sparire tra virgolette, anzi non solo a giocare male spesso, ma ha fatto due o tre errori, ha commesso due o tre errori fatali e non è più quello che abbiamo visto, forse dovrà cambiare aria. E il fatto che però venga cercato da alcuni top club, lui sì veramente, non Vlahovic, bisogna dirlo questo, lui sì veramente, perché è un giocatore moderno e per le squadre soprattutto che hanno un gioco meramente offensivo, lui è l'ideale. Però probabilmente non è nemmeno, oltre al discorso mentale di cui parlavo, non è nemmeno più un elemento da linea 4 della difesa, ecco per intenderci. Perché per esempio in fase difensiva è carente. Vito da Pisa, secondo il mio pensiero questa storiella di venire alla Juve solo in caso di partecipazione alla Champions non ha niente di reale. Quando qualsiasi calciatore sa bene, data la situazione economica in cui ci troviamo, che scegliendo di venire alla Juve al 90% è quasi certo di non andare oltre ai gironi. Oltre ai gironi, vabbè, che c'entra, però intanto ci partecipi. Mentre Luigi, ci tocca vedere la nostra Juve il giovedì, ovvero in Europa League, grazie anche e soprattutto al mago Spalletti, il sesto posto è un fallimento completo. Beh, Spalletti è colpevole, ma secondo me non il primo.
10: Ciao Quintiliano, Mariano, Mariano. Secondo me bisognerebbe fare una bella conferenza stampa di presentazione di Carnevali, di Carnevali e cominciare a mettere dei punti su quello che non si può fare, perché qua si comincia a fantasticare. Il primo, se è vera sta cosa della telefonata di Spalletti a Salah, il primo è Spalletti che deve tornare coi piedi per terra, perché è inutile che chiama Salah o qualcun altro della Premier League dove i calciatori vogliono solo andare a pia di più e non di meno, a meno che non siano dei giocatori che non stanno giocando da un anno in Premier League e che quindi si vogliono rilanciare, ma non è il caso di Salah.
1: Però Salah è nella fase finale.
10: Io spero che ci sia una conferenza stampa di presentazione dove Carnevali realisticamente si dice quello che si può fare e quello che non si può fare.
1: Ma secondo me non la faranno mai. Però io ripeto, sul discorso Salà non sono d'accordo, perché comunque Salà è a 34, mi pare, no, anni, quindi forse un altro anno o due potrebbe farli a un certo livello. Perché non provarci? Cioè non è che è matto Spalletti che chiama Salà e dice che perché lo chiami. Comunque potrebbe, un tentativo non fa male a nessuno, ragazzi, più che no non ti può dire. Ci tocca vedere la nostra, buonasera Quintiliano, sono Claudio della provincia di Firenze, ma Andrea Agnelli non può tornare ad essere il nostro presidente se vincerà le cause giudiziarie in corso. Guarda Claudio, e poi chiudiamo, non c'entra nulla il fatto, lui ha fatto ricorso, lo sapete, alla Corte di Giustizia Europea. Se dovesse vincere, più che altro ci sarebbe una rivoluzione a livello di giustizia sportiva, dovrebbe cambiare veramente tutto, perché come sapete lui rivendica il fatto che un tesserato della Federcalcio venga, al momento come oggi è strutturata la giustizia sportiva, giudicato quindi da un giudice che è nominato dalla tua controparte, cioè dalla Federcalcio, che è una cosa assurda, ma non è solo Agnelli che lo dice, anche la politica si sta occupando di questo. Se dovesse, però non c'entra nulla con il ritorno nella Juventus, che credo già lo possa fare, se volendo, credo. Siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, quindi ci diamo appuntamento a domani 19:21, stesso posto e stessa ora. Ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Ti ho avviato anche a questo nuovo business.
1: Allora, racconti la cosa di Spalletti, che è molto interessante.
12: Allora, la possiamo raccontare, sì, perché poi se la prenderà col buon Costa, magari, allora. Lucio, perché comunque ce l'ha raccontata questa mattina con l'editorialista di TMV Radio, che è Costantino Nicoletti, che chiaramente, insomma, ex dirigente, ex
1: amico
12: presidente,
1: amico di
12: Luciano Spalletti, amico anche in realtà molto amico anche di Cristiano Giuntoli, infatti. Ha detto virgola con Linneck ha fatto meglio, ma è giusto così. E lui ha raccontato, appunto, che c'erano gli amici tifosi della Fiorentina in vacanza, più o meno dove c'era Spalletti,
1: dove Forte le Marmi,
12: esatto. E Spalletti, sai, facendo una battuta, ha detto: maledetti, mi avete rovinato le vacanze. E loro, controbattendo, gli avrebbero detto: Lucio, tu hai pareggiato pure in casa col Verona, eh? E lui, chiaramente sorridendo, ha detto: sì, ma infatti è colpa mia, avrei dovuto portare la Juventus in Champions League e io mi sono profondamente rovinato le vacanze. Questo lo racconto perché è una banalità, è ovvio, si sa, eccetera. Però da quello che ci hanno raccontato, che mi ha raccontato stamattina in diretta, appunto, Costantino, lui sta vivendo queste vacanze con un cruccio, una rabbia dentro, una voglia di rivalsa clamorosa, perché non vede l'ora che si riparta e già sta dialogando molto anche con Carnevali per cercare di trovare la quadra migliore, la squadra migliore, le idee migliori, e già non vede l'ora di tornare al lavoro. Quindi,
1: allora, due amici, anzi un'amica e un amico da Ancona, entrambi. Ileana ci scrive: ciao amici juventini, anche Giuntoli sembrava tanto bravo il suo lavoro, però forse lo ha mandato De Laurentiis solo per fare quello che purtroppo ha fatto. Speriamo che questo non lo mandi Marotta. Grazie, ciao Ileana, un abbraccio.
12: Ileana, qua la risposta è semplice, ce la siamo già un po' data. Sicuramente per quanto riguarda le sue competenze avrebbe dovuto far molto meglio. Però pare altrettanto vero, questo glielo dobbiamo riconoscere, Ale. In tipo una settimana, due settimane faceva colpo. C'aveva i soldi,
1: sì,
12: c'aveva il banco.
1: Sì,
12: però sai, con Mainz lo volevamo tutti. Douglas Luiz sembrava per tanti essere un grande campione. Ricordi pure Marinella che ci vuole un bene incredibile. Che però disse: ah, questo non me lo dovevano fare, perché un giocatore fortissimo, Thuram a 20 milioni. E comunque si è andato a fare un mercato molto d'impatto. Però sbagliando, arrivo al punto per rispondere a Ileana. Stamattina, giustamente, parlando neanche con Costantino, appunto, che è molto amico di Cristiano, e qua arriva un'altra confessione, che però noi abbiamo letto e raccontato più volte. Cristiano ha detto: sai, lì mi hanno messo a fare anche cose di alta economia aziendale
1: che
12: non è
1: fare
12: propriamente il mio compito.
1: Certo.
12: Quindi poi è quello che gli fecero fare a Paratici, quando a un certo punto dice:
1: certo,
12: è andato via Marotta, fai tutto tu.
1: Ti perdi.
12: Però a volte, Carnevali fa un altro tipo di lavoro.
1: Che non, esatto. A volte, secondo me, ci vuole anche l'umiltà di saper dire: questo non è lavoro mio.
12: E sono d'accordo con te, Ale, però sei un dirigente che finalmente sta andando via da Napoli, che hai utilizzato anche per cercare di emergere. Sei emerso, ti chiama la squadra per la quale facevi tifo da bambino, ti chiama la Juventus, l'occasione della vita, e ti dice: sei tu, ti mette a te le chiavi in mano. Tu che fai? Dici: sì, però l'unica cosa, non mi mette da fare conti, cioè, che se non vengo, secondo me è difficile poi dire di no. perché poi è la famosa scelta che abbiamo tutti quanti una volta nella vita, no?
13: Sì, sì,
12: salgo sul treno o non salgo, perché sto treno non passa più. Lui si è buttato, è salito e ha pagato le conseguenze.
13: Simone dice: possiamo chiarire che l'allenatore di questa stagione sarà Spalletti, non si può cambiare l'ennesima guida tecnica.
12: No, no, no, hai Spalletti, ragione, Spalletti, si parte con Spalletti.
13: Poi, prima di partire con i vocali, ragazzi, che ne dite dello scambio proposto al Barcellona Cambiaso per Arauco, che sono dei pazzi. Te lo dico subito, no, per Cambiaso noi vogliamo soltanto soldi. Arauco è rotto.
12: Non
13: no.
12: In generale, no, la Juventus ha bisogno di soldi, quindi esatto, la Juventus spingerà per vendere soltanto di natura economica.
13: Sono assolutamente d'accordo. Prego Fede, poi vi racconto un paio di cosine anche per Simonelli e De Siervo. Perché sai cosa ti dico? Te la butto intanto lì. Questi signori ogni tanto, invece di arrivare allo stadio, come spesso facciamo noi, per l'amor di Dio, parcheggiare, tribuna stampa, entrare, dovrebbero andare a vedere le condizioni in cui versano gli stadi anche più importanti per accedere. E ora vi racconto un paio di cose. Sti signori che fanno gli splendidi, poi ci si lamenta perché vanno a giocare magari in Turchia, capito?
12: Vabbè.
14: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, Andrea, ma perché prendersela tanto con Molli e con l'affare che è stato mancato su Arthur Melo? Bastava che il signor Melo si riducesse lo stipendio di quei 400.000 euro netti che prendeva al mese e che percepirà ancora al mese. Quindi basta dare la colpa alla società. La società deve far guardare i conti, chiunque deve far guardare i conti. Quindi regalare qualcuno che si è intascato uno stipendio del genere per anni senza dare niente in cambio, mi sembra il caso. Quindi che torni, che si trovi un'altra squadra o che si riduca lo stipendio se vuole stare tanto in Brasile. Ciao ragazzi.
13: Ciao,
12: allora intanto la notizia che comunque è importante, perché la Juventus ha ufficialmente riscattato Giacomo Faticanti da Lecce. Per il centrocampista
13: è forte, secondo me
12: potrebbe
13: è forte
12: passare in prestito all'Avellino, sì, ma intanto l'hai riscattato, che secondo me ha un futuro importante.
13: Poi Silvia dice una cosa corretta, tra l'altro: potete specificare chiaro e tondo che Giuntoli e Carnevali non sono sullo stesso piano perché ricoprono ruoli diversi?
12: Ruoli diversi, chi l'ha detto? Silvia?
13: Silvia, bravissima,
12: sì, c'hai ragione. Ma Silvia, è quello che stavamo dicendo poco fa in risposta per esempio a Eliana, che dice magari sbaglia come Giuntoli. Carnevali verrà a fare la D, poi ha fatto il DS lui anche, però ha fatto quel tipo di lavoro, è cresciuto, è andato a ricoprire un ruolo diverso, importante, amministrativo all'interno del Sassuolo, e si è fatto la sua squadra dirigenziale eccetera, cosa che sta facendo ora la Juventus. Finalmente Carnevali Giovanni va a coprire la poltrona lasciata vacante da Marotta, perché poi tutti i vari accorpamenti,
13: esatto,
12: sono stati. E questa era una figura che ci mancava da troppo tempo ed è fondamentale, ed è un lavoro diverso rispetto a quello giunto.
13: Sergio Rabattipaglia sta mangiando l'anguria, molto male Sergio, non
12: bravo,
13: si deve mangiare
12: Sergio,
13: l'anguria,
12: mangia, mangia, mangia.
13: Mentre Alessandro, che mi vuol far scatenare, dice: ti faccio scatenare, hai sentito che ieri ha parlato Gravina? Sì, ho anche letto. Io credo che a un certo punto si entra in un loop, ma probabilmente capiterà anche a me e Vincenzo fra qualche anno, in cui ti guardi allo specchio e dici: mamma mia, io sono numero uno. Sì, ma terzo mondiale, ma che c'entra? Ma mica mi puoi giudicare da un risultato.
12: E poi ho vinto
13: Gravina,
12: l'Under 17, ha vinto per due volte il campionato.
13: Gravina
12: europeo,
13: è questo,
12: ragazzi,
13: stato qua in, sì, questo momento, sì, sì. Dimenticate anche lui e Cabal. No Vincenzo,
12: no,
13: non
12: no,
13: è
12: no,
13: che
12: no,
13: non li dimentichiamo. Ma, e così rispondo anche a Antonio, che ci dice: non vi siete stufati di dire sempre la stessa cosa? Dice, non è una critica, eh? Non aspettiamoci grandi colpi della Juve, sembra che vi divertite a dirlo. No,
12: no, non
13: il problema, Antonio,
12: è
13: che se lo diciamo è che forse molti non hanno ancora capito. E che hai ragione, ci sono dei paletti del fair play, e che l'Exor se vuole compra, sì, a parte anche che se l'Exor se vuole compra, virgola, come direbbe Vincenzo, e poi ci sono i paletti. Se lo diciamo è perché evidentemente ci arriva messaggi che ci dicono: ma perché si spende 50 milioni per quello? Quindi noi abbiamo un ruolo anche di far capire evidentemente le cose. Sì, ci stufiamo a dirlo perché vorremmo parlare di altro, ma bisogna raccontare le cose come stanno.
12: Poi ci sono tante notizie di mercato, ho letto del possibile asse col Bologna, l'interesse verso Castro, inserendo João Mario e tutto il resto appresso. Ce ne saranno tante di queste possibilità, di queste voci.
13: Perché sono a costo zero.
12: Perché sono a costo zero in alcuni casi. La Juventus in alcuni casi deve cedere. João Mario lo puoi per esempio dare in un affare che ti possa portare magari come contropartita qualcuno. sta ragionando col Bologna, la Juventus, per quanto riguarda Holm, per quanto riguarda Floyler, e per quanto riguarda eventualmente anche Castro, che potrebbe essere magari quell'attaccante,
13: sì,
12: in più che tu metti in panchina dopo Castro,
13: domani mattina.
12: Castro, chiaramente io tengo sempre il sogno che diventa sempre più proibito Brian Diaz, e io
13: ma è un altro ruolo.
12: No, quello è un sogno a parte, che sì, resta sempre più proibito, però Castro lo tieni comunque in più, potrebbe essere una soluzione. Rispetto all'anno scorso, quando glorificammo ignari di quello che poi accadde con Mollì per il fatto che non trattava con i club italiani, rassegnatevi anche a questa situazione qua. Torniamo a quello che abbiamo detto prima: si dialogherà molto anche con i club italiani, magari non tutti, ma con alcuni sì, ma per un semplice motivo, ragazzi: noi siamo sulla stessa barca in Italia. Quindi viaggiamo sulle stesse cifre a livello di ingaggio, a livello di costi del cartellino, eccetera. Se vuoi andare a scambiare un giocatore con la Premier, ti dicono: ok, mi serve, mi dai, che cosa vuoi? Vuoi Brahim Diaz? Perfetto, vado con la SPA. Allora, o mi dai questi soldi qua, oppure dobbiamo fare degli scambi. Mi servono Thuram, Yıldız, la Kontinassa e il G-Medical. Ce li hai? No. Quindi noi dialogheremo molto, certo, in termini di scambi anche con le squadre di Serie A.
13: Perché poi, come vedi, il Barcellona come prima opzione ti offre Arauco.
12: Ti offre Arauco.
13: Vai, Rossi! E te li fai una pernacchia. Anzi, dai, David.
15: Buonasera a tutti, sono Marco da Bergamo.
13: Ciao Marco.
15: Basta minestre riscaldate. Vlahovic se n'è voluto andare, sono 2-3 anni che rompe, che vuole, 30-40. Diamogli 100 milioni all'anno e vediamo se resta. No! A me per esempio è piaciuto molto il terzino del Senegal di Atta, che è del Monaco. Gente del genere che magari ha anche un po' più fame, che non ha vinto ma perché non ne ha avuto l'occasione, non che non ha vinto perché non è stata capace. Ciao Cambiasso, le hai avute le tue occasioni, quale qualità le hai ma non le hai mai tirate fuori.
12: Ma tuona anche.
13: Sì sì, ma non sbaglia questo amico. Poi sai, io credo che in questo momento, ma parlo da, come diceva la canzone di Marco Ferradini, Teorema, parlo da uomo ferito, nel senso, ne ho visti tanti arrivare, Vincenzo, che non hanno reso. Guarda, prima c'è un amico che ha fatto una lista, eccolo qua. Di Gregorio, Bremer, Cambiaso, Cabacco, Miners, Miretti, Costi, Ciazic, Pendar, Rugani, Rui, Joao Mario, Douglas Luiz, Artur Melo, Zegrova. La mia riflessione a vederla sembra una rosa di giocatori non male, ma con la maglia della Juve non sono riusciti a fare. E ha ragione. Quindi l'idea come il terzino del Monaco del Senegal, a me oggi, parlo da uomo ferito, mi spaventa. Perché? Perché poi quando vengo, io vorrei uomini fatti e finiti alla Juve di questa, un istantino, sì.
12: Dopodiché mi piace che tu abbia citato proprio questo aspetto, perché capita a fagiolo con la riflessione che volevo fare. Abbiamo parlato a lungo di chi? Abbiamo detto: scusa, ma non si potrebbe andare a prendere Icardi a parametro zero? Adesso vi spieghiamo, mentre tuona come se non ci fosse un domani, vi spieghiamo perché anche questa, e perché poi tanti giocatori non li puoi prendere. Vuoi sapere perché? Il Galatasaray ha fatto la proposta di rinnovo contrattuale a Icardi, che attualmente prende 10 milioni, scadenza di contratto, di 4 milioni e mezzo, 5. Risposta di Icardi: assolutamente no. Mi devi dare molto di più. Ora, voi immaginate che io vado a prendere Icardi, quanti c'ha? 31 anni?
13: 31.
12: E gli devo pagare un ingaggio
13: a fine carriera
12: gli devo dare un ingaggio di 7 milioni. Ma queste sono le cifre. Quindi poi molti dicevano: ah, andiamo a prendere Osimhen. Osimhen prende 3 volte di più. Quindi noi bisogna fare i conti anche con quello che è il tetto che la Juventus si è data e che deve rispettare il più possibile. Poi arriva un talento che magari non è a fine carriera, ma uno che è, puoi fare un'eccezione, ma ne fai una. Dopodiché, anzi, devi cercare di dar via David, perché liberi anche un'altra,
13: sì,
12: casella da sempre.
13: Bravo, perché tu comunque lì ti sei messo una sorta di autocastrazione. Cioè, io più di Totte non vado, benissimo, hai fatto l'esempio perfetto. Chi è che ti viene oggi di grandissimo attaccante a
12: 5
13: milioni?
12: 4 milioni e mezzo? Ragazzi, no, non vengono. A meno che tu non te lo vai a prendere in prestito e la squadra che te lo dà, talmente che è disperata, paga una parte dell'ingaggio. Quella è l'unica possibilità. Ma anche quando vai sul parametro zero, il Bernardo Silva, che oggi ha firmato per il Real Madrid, E Bernardo giustamente ti diceva: sì, ma io meno di 8 non mi posso sedere a quel tavolo.
13: Purtroppo è così.
12: È perché giustamente, ragazzi, quello dice: altri 2-3 anni posso giocare. Uno mi offre 10, uno mi offre 11, tu mi offri 5, certo. Io non posso venire
13: qui
12: per 5.
13: Poi bisognerebbe fare un altro ragionamento che io facevo stamani parlando di basket, ma si può tranquillamente aggiungere al calcio. Qui il giochino sta diventando complicato un po' per tutti, e lo hai detto adesso. Cioè, Bernardo Silva, un campione, per l'amor di Dio, ma possiamo dire un giocatore nella fase discendente della sua carriera, che poi in Italia fa la differenza con un dito solo. Però 8-10 milioni, meno di 8-10 milioni non si siede. Allora, te capisci che sta sfuggendo tutto di mano? A livello di ingaggi, quello che chiede 30 milioni per il premio alla firma, 30 milioni. Io credo che il giochino stia sfuggendo un po' di mano a tutti. Turchia, perché vanno in Turchia, che è diventato il nuovo paradiso fiscale, o comunque il nuovo... perché pagano un quarto delle tassazioni dei calciatori. Quindi, se tu devi dare 6 milioni a David, te ne costa 12. Se vai in Turchia, te ne costa magari 7 e gliene dai 6. Dici: dove vuoi arrivare? Voglio arrivare che, per l'amor di Dio, questo è un paese, governo di destra, di sinistra, fate quello che vi pare, ma che ha una marea di problemi, che probabilmente la questione sport in generale è l'ultima. Ma se tu vuoi cominciare a riattrarre, devi fare un giochino del genere. Dice: sì, ma prima le tasse devi ridurre, a tipo Magliocca che deve andare a prendere giustamente le cose di plastica per arrivare a fine mese, che è più importante. Stiamo scherzando, naturalmente, sicuro. Ma siccome lo sport in generale è un'azienda importante di questo paese, e bisogna che qualcosa cambi, perché questo giochino quanto può durare ancora a lungo? A queste cifre qui, Vincenzo?
12: Dipende, Ale, perché...
13: Per me poco, sì. Perché poi la bolla scoppia. La bolla scoppia.
12: Sì, scoppia, ma quando scoppierà noi saremo ridotti alla fame del calcio, perché comunque...
13: Beh, guarda che più o meno noi stiamo diventando il terzo...
12: Ma perché?
13: Il terzo polo.
12: Ma perché... Quando un signor Andrea, che faceva riferimento al nome di Andrea Agnelli, diceva: guardate che io mi voglio buttare sulla Superlega, perché così almeno facciamo quelle bracciate per uscire da sott'acqua prima che poi andiamo a finire nel blu profondo, cioè proprio nei fondali marini, nelle barriere coralline, perché questa è la fine che faremo come calcio. Perché qui noi investiamo, noi cresciamo, noi paghiamo, noi andiamo a prendere Ronaldo, noi cerchiamo di accorciare il fatturato con gli altri, noi proviamo a crescere, e voi invece di studiare il modello Juve, di fare le strutture che ha fatto la Juve, di fare gli stadi come li ha fatti la Juve, di cercare di investire più soldi presi dalle infrastrutture per rinforzare le vostre rose, non accontentarvi di prendere il paracadute per cadere, mi metto i soldi in tasca, risalgo, il paracadute, cado, metto i soldi, salgo, e gli altri a fare lo stesso. Voi passavate il tempo a dire: come dobbiamo fare per rovinare la Juventus e non farla vincere più? Ci siete riusciti, bravi, risultato,
13: sì, ma la bolla
12: siamo lì.
13: È già ma infatti, ritornando a quell'assist che mi ha dato Alessandro prima, il signor Gravina, che si autoincensa, si pettina e si vede il più bello del mondo, in questi anni di potere quante volte è andato a bussare magari al governo a dirgli: guarda che qui la terza azienda del paese sta implodendo? Allora, certamente non è una cosa bella diminuire le tassazioni al mondo del calcio o al mondo dello sport in generale, ma qualcosa bisogna fare,
12: certo,
13: perché legato al calcio c'è un indotto clamoroso. Perché se vanno a casa i Bernardo Silva, i Rugani, vivono tranquilli. Qui sono passato da Bernardo Silva a Rugani, vivono serenamente. Ma poi c'è un mondo dietro che, se va a casa, sono cazzi per tutti.
12: Però allora, dal francesismo.
13: Sì, perché poi a volte bisogna essere diretti. Allora io mi chiedo, la federazione, e quando giustamente, ma parlate di Juve, no, di federazione, invece era importante parlare, cosa ha fatto in questi anni? Perché la Turchia oggi è diventato quel tipo di paese? Perché la Turchia ha capito che tramite il calcio, facendo gli stadi, facendo gli impianti, favorendo la possibilità di arrivare comodamente anche negli stadi e negli impianti, è la Turchia. Oggi Icardi va in Turchia, Osimhen oggi va in Turchia. e altri grandi giocatori andranno in Turchia magari 2-3 anni, però gli hanno le possibilità economiche che qui non hai più.
12: Non hai più.
13: Non hai più, e hai ragione, Andrea Agnelli l'aveva detto. Ma oggi tutti gli altri, mi dici chi sta facendo sta battaglia? Nessuno. E allora il giochino prima o poi esploderà.
12: Allora, in tutto ciò rispondo a Marco che dice: ma come, per settimane sì, avete parlato, aspetta, avete parlato di Bernardo Silva. Allora, amico mio, ne abbiamo parlato perché la Juventus contattò il giocatore e gli fece una proposta quando si stava ancora giocando il campionato. Pensa un po'. E Bernardo, quando si stava giocando il campionato, perché a un mese dalla fine del campionato, Bernardo Silva comunicò al City: è finita la mia avventura, fine anno, saluto, poi deciderò dove andare. Chiaramente non è che ti riduce, ah, ma che sei andato dal City? No, appena c'è l'opportunità proponi. E ha avuto proposte dall'Atletico, proposte dal Real, proposte dal Barcellona, soprattutto dove lui c'ha i familiari che vivono lì, proposta dalla Juventus che lui ha accolto con riserva, cioè

0: la squadra, e quindi il mercato giustamente faceva scendere il prezzo del calciatore. Noi abbiamo venduto calciatori per 4 soldi, nonostante secondo me valevano molto di più, secondo me, secondo anche quello che avevano dato e che avevano fatto. Oggi spero che non succeda, spero che Carnevali mantenga la riservatezza di ciò che vuole
1: Spero,
0: vendere o che
1: spero.
0: vorrebbe vendere, ma
1: Bravissimo.
0: facendo capire al mercato che il prezzo è quello, ma
1: Bravissimo.
0: poi
1: Bravo.
0: andare
1: È
0: a
1: talmente
0: fare
1: vero
0: tutto.
1: che quando diciamo sta facendo mercato, sta facendo questo. Bravissimo. E
2: Esattamente.
1: ringrazio invece Daniele perché questo mi piace. Cioè, no, mi piace tutto, però quando lui dice giustamente la tassazione deve avere un principio di equità previsto dalla Costituzione, bravissimo, ma il mio infatti era un
2: È
1: esempio. Ma
2: quello.
1: mi domando cosa è stato fatto? Perché infatti dicevo prima, facevo l'esempio Maglioca, è chiaro che te non puoi togliere le tasse alla Juventus, al Milan, all'Inter, ridurle e poi a Maglioca li fa pagare il 50%, ci
2: Ovviamente no,
1: mancherebbe.
2: ovviamente
1: Ma
2: no.
1: quale tipo di proposta è stata fatta? E qui vengo alla roba che ho visto ieri sera, gli impianti e quant'altro. Perché quando te le raccontano è un conto, quando poi ci sbatti la testa è un altro. Perché quante volte ci hanno detto, ragazzi, guarda che entra all'Olimpico, e aspetta, noi siamo dei privilegiati, perché noi entriamo, arriviamo, tipo una stampa, sì, ti fanno levare il tappino, beh, però entri e va, e siamo dei privilegiati. Quando ti raccontano, e mi ricordo in un Lazio Juventus di quest'anno con i tifosi che dicevano siamo fuori, la partita è iniziata da mezz'ora, me lo ricordo bene. Me lo ricordo bene, l'Olimpico dovrebbe essere, c'è anche sport e salute, perché bisognerebbe aprire un capitolo anche su questo, che gestisce Olimpico, società del CONI. Bene. Quando tu vai per un banale concerto e per una partita, tu passi sotto sti benedetti tornelli che ogni due per tre, come diceva Livorno, si inceppano, perché il lettore video che ti prende il biglietto, dopo che te ne scannerizza due o tre, va in tilt. Vince, stiamo parlando dello Stadio Olimpico di Roma. Io ieri l'ho visto con i miei occhi. Ne faceva tre, massimo quattro, ti puoi
2: Lo devi
1: immaginare la
2: avviare,
1: fila.
2: poi.
1: Lo dovevano riavviare. Tant'è vero che a un certo punto
2: Entrate zitto. È per forza.
1: hanno aperto un altro varco. E questo secondo me accade anche per le partite di calcio, perché i
2: Certo.
1: tornelli sono quelli, santa miseria. Hanno aperto un altro varco e passi. Questo succede allo Stadio Olimpico di Roma. Simonelli! De Siervo che ci fai due palle così con tutto il resto, per l'amor di Dio! Ma voi ve ne rendete conto di come la gente deve andare allo stadio? Nella calca perché il tornello dice loro non c'entra niente. Per l'amor di Dio! Ma una telefonatina per sapere, ma perché la gente deve stare fuori? Tu vai lì, al quarto biglietto va in tilt. E hanno detto che è sempre così. E io divento matto.
2: Ale, quando io
1: E
2: ti fa.
1: Gravina voleva fare i mondiali europei. Ma
2: Sì.
1: te ti rendi conto, Vincenzo?
2: Ale, noi siamo questo paese qua.
1: Lo
2: E
1: so.
2: la cosa più grave è che poi ti vengono a raccontare pure le favolette,
1: Bravo.
2: che siamo gli
1: Andate a
2: stadi
1: vedere.
2: sempre pieni, siamo cresciuti, un prodotto perfetto, le strutture migliori. A me questo mi fa arrabbiare di più. Mi fa arrabbiare di più ancora più dell'impreparazione, che l'impreparazione è figlia di un paese impreparato. Impreparato. Su tutto. Se poi dopo ci dobbiamo pure sentire, no, quando, ma quello funziona.
1: Ma capito, ci raccontano le barzellette.
2: Lo so.
1: Però io gli dico veramente, siccome loro vendono il prodotto, e il prodotto non è soltanto quello che vedi in televisione, perché lo stadio vuoto, questione Lazio, vi crea un problema anche a voi. Allora dovete smettere di speculare sulla passione della gente. La dovete smettere, perché poi la gente, certo. Allo stadio ci va perché tifosi della Roma continueranno ad andarci anche se stanno in fila. Dice: vabbè, la partita è alle 6 e uscirò di casa a mezzogiorno. Forse entro. Ma rendersi conto di come funziona il sistema calcio, che non è soltanto la scheda che compri una volta, ora l'abbonamento a DAZN, a Sky. Non è soltanto quello. Fatevelo una domanda. Fatevelo una domanda. È una cosa vera. Io sono rimasto impressionato,
2: No,
1: Vincenzo.
2: hai fatto bene a denunciarlo, perché comunque questo poi ti fa capire tante cose che ci raccontano. Quando vivi in prima persona, poi puoi capire bene. Questo Quesito. Ma giusto per, perché poi lo prendo spunto dal messaggio che mi ha mandato l'ottimo Tony questa mattina privata.

0: sicuramente, e vi voglio chiedere, cominciamo a fare un po' di nomi anche di giocatori. Dibu Martinez, Vicario, voi chi scegliereste dei due, o comunque insomma che differenza notate tra i due, così cominciamo anche a capire un po' se caschi in un senso, caschi male, o se comunque con entrambi fai un upgrade rispetto a quello che c'è adesso. Dibu o Vicario, fareste uno sforzo enorme per Dibu o vi accontentereste tra virgolette di Vicario impegnandovi poi soldi, finanze, economie in altre cose?
1: Guarda, bravo, perché qui il tema va oltre,
0: e va oltre i due portieri, perché tu non è che puoi dire ah, voglio quello a tutti i costi, ok. Bravissimo. Devi togliere qualcosa dal budget per prendere parte. Altro
1: va bene,
0: parliamone. Ma questa veramente ha detto sta
2: due colori, due voci.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Ciao ragazzi, Andrea da Bergamo. Però che impressione sentirci in questo momento storico, e siamo qua tutti praticamente, voi, noi, tutti che speriamo che si venda il più possibile, da Ceferin in giù, dalle plusvalenze in giù, mettendoci anche le scelte sbagliate della società, come ci hanno ridotto, non siamo più attaccati a nessuno. Io forse, ma neanche io, solo Calulu mi ha esaltato nella sua, comunque, non essere Dani Alves di cui ero innamorato.
2: Sandro e Vincenzo, Sasha. Allora, io sono d'accordo, sentivo stamattina Santarelli dal direttore che non bisogna guardare in faccia a nessuno, se ti portano 58 milioni, dice Bremer anche all'Inter, ma 58 milioni la causa all'Inter non te la pagherà mai, ma nessuna squadra te la paga 58 milioni per un giocatore di 29 anni col bruciato rotto. A cash al massimo ci farà 35 milioni la Juve, 40 se lo metti in mezzo a qualche trattativa che ti danno qualche altro giocatore indietro. Allora io dico, perché dobbiamo far mandare Bastoni al Real Madrid dall'Inter, che glielo pagano 20 milioni più di Bremer, e noi gira Bremer all'Inter, ma anche no. Allora lavoriamo noi affinché i procuratori e Bremer offrono Bremer al Real Madrid e noi vediamo cosa possiamo prendere dal Real Madrid.
3: Santa Marco da Imola, hai ragione, ma la zavorra non è Rugani, la zavorra non è Gatti, la zavorra non è Cambiaso, anche se non ha reso come deve rendere. Le zavorre sono gli ultimi 5 acquisti fatti in maniera irresponsabile, quelle sono le zavorre che rischiamo che diventino Arthur 2.0, quelle sono le zavorre, David, Openda, Coop Miner, Nico Gonzalez, cioè quelle di Gregorio, cioè quelle sono le zavorre, ragazzi.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Meno male che non dobbiamo andare a cercare l'ombra vicino a qualche telecamera, pennone dall'alto, ma che usciamo
7: io,
6: qua fuori.
7: Io...
6: Poi te la raccontiamo, Fede. Non lo so, veramente, a volte si superano dei livelli. Vabbè, che vi devo dire?
7: Io, allora, l'ho vista 7 volte quella cosa che ormai spopola sui social. Penso che abbiate capito di cosa si tratta. Boh. Poi c'è un'altra cosa, con tutto il rispetto.
6: Sai, penso che ci sono tante cose che, vabbè.
7: No, stiamo parlando ovviamente del mondiale, ma... Io sempre sui social, perché sono molto sincero, fino a questo momento ho visto soltanto una partita al secondo tempo di Giappone-Olanda e poi un po' di... Ma quando parla Falcao te capisci qualcosa?
6: No, ecco. No, onestamente no. Cioè proprio sto...
7: Io vedo gli spezzoni dai social.
6: Non osi immaginare i dati di ascolto, ma però, va bene.
7: No, dice che sono tragici, ma un po' per tutti.
6: Vabbè, ma...
7: Poi c'è quella roba lì che io dico, ma insomma, sono 150 anni che fai questo mestiere, secondo me l'hai fatto anche bene in alcuni anni.
6: Sì,
7: poi
6: però dopo... poi si forza a cercare una cosa. Guardate, ho scoperto una cosa incredibile.
7: Comunque anche te Falcao non lo capisci.
6: No, ma ho smesso anche di interpreti di cercare di capire, insomma, va bene così. Poi quell'altro, il dio del calcio, ha fatto una cosa incredibile. Va bene.
7: Lì il problema, però,
6: e vedo proprio due correnti diverse che non si sposano, perché la RAI per me è sempre stata una roba istituzionale.
7: Lì il problema non è lui.
6: Si annaspa. No, il problema
7: è chi ce lo tiene.
6: Certo.
7: E chi gli dà ancora incarichi.
6: Che ti devo dire?
7: Perché io purtroppo pago. E se io pago un minimo di
6: qualità la voce,
7: ecco, Ecco, guarda, ce lo sta scrivendo Simone. Cosa ne pensate di Adani? Tanto mica stiamo parlando.
6: No, no, onestamente.
7: Che
6: no.
7: Io oggi sono costretto da anni, anzi da mesi, a, quando c'è lui, a abbassare. Mi dà fastidio. E quella roba ieri non l'ho vista, chiaramente, sui social. Per me è follia. Però vi piace, dico in generale, piace a loro. Ragazzi, che quando anche lì, no?
6: Però anche lì, secondo me, poi dopo si rischia di giustificare dicendo vabbè, i dati di ascolto sono bassi perché non c'è l'Italia.
7: No!
6: Io cercherei di andare un po' più a fondo, guardare un po' più cose, perché probabilmente poi, per carità, non metto il naso in casa altrui, però da contribuente, perché sei contribuente, devi pretendere anche qualcosa di diverso. Dico, siamo sicuri che il problema è perché non c'è l'Italia? Chiaramente ti porta una marea diversa l'Italia. Però la gente, la fame del calcio ce l'ha. Poi
7: tu sei sicuro di questo?
6: No, la fame del calcio. Sì, perché poi tutto sommato c'è chi dice: ah, che bello, voglio vedermi la partita. Poi la vedi, dici, ma che. Vabbè.
7: Io guarda, qui poi veniamo da voi, ma sembra di divagare, ma in realtà noi, quando apriamo queste finestre, apriamo finestre sul futuro del calcio anche italiano, è come quando, ripeto, parlando, dice, ma parlava solo della federazione. Sì, perché la Juventus purtroppo dipende molto. Io non lo so se c'è tutta questa fame di calcio. E proporlo in questa maniera, come il mondiale che io paragono alla corazzata con Tionkin, che c'è adesso del signor Infantino, tu pensi che faccia bene al calcio? Secondo me no.
6: No, no.
7: Secondo me no. Fa bene vedere Germania Curaçao 7-1? Ritorniamo al ragionamento del mondiale per club. Una volta il mondiale era l'eccellenza, ma non perché noi siamo vecchi e quindi cominciamo a dire tutto quello che c'era prima. Era più bello, fra un po' ci trovate ai cantieri. Tra l'altro, gli Acili hanno fatto un sacco di cantieri. Ci abbiamo tutti quelli che vogliamo per andare a cercare. Però, cos'era il. Smettila, Marange. Cos'era il mondiale prima? Era l'eccellenza. Oggi, secondo voi, il mondiale, vedi, non si capisce quando parla Farcao. Secondo voi oggi il mondiale è l'eccellenza? No,
6: no.
7: Il mondiale è un modo, non mi ricordo chi l'ha detto, ma o l'ha scritto, perché c'è Curaçao, perché c'è Capoverde, sono tutti voti per Infantino, perché è la sommatoria che poi fa e lui allarga. Questo porterà ad una crescita, smettila, porterà ad una crescita del sistema calcio? Secondo me no. E anche qui aveva ragione Andrea Agnelli. Io mi ricordo quando lo contestai quella sua riflessione sulla generazione Z, che lui voleva paragonare il calcio a Fortnite, ti ricordi?
6: Sì, sì, ma lui aveva ragione, perché
7: però
6: le nuove generazioni
7: aveva ragione.
6: Le nuove generazioni sono più solleticate dai giochi di ruolo, dai videogame, insomma, dall'evoluzione, perché da una parte c'è un'evoluzione della tecnologia, dei giochi, eccetera, dall'altra parte c'è un'involuzione del prodotto calcio. E tu devi creare spettacolo, ma lo spettacolo non è vedere squadre che giocano contro nazionali improbabili. Poi, per carità, tu dici, la Spagna con Capoverde ha fatto 0-0.
7: Sì,
6: va bene, ho capito, tutto a posto, ma non è esattamente stata una
7: Sergio
6: partita.
7: Sergio da Torino, meglio Adani di Bergomi, mai. Poi è una tua opinione, la rispetto, ma mai nella vita. Mai nella vita, secondo me. Però, vedi, Antonio dice, la gente sta cominciando a stufarsi, io guarderò le semifinali e la finale. Mauro da Torino ha capito di chi si sta a parlare.
6: Ho capito, ma non è difficile.
7: Anch'io, Antonio, anch'io la penso come te. Forse stasera mi guarderò Inghilterra-Croazia, ma sarà la seconda partita. Poi, diciamoci anche a veta, veniamo da un'indigestione di calcio.
6: Ma che non finirà, perché finisce il mondiale, cominciano le amichevoli, cominciano le qualificazioni alla Champions, all'Europa League. Molti di questi giocatori che partecipano al mondiale avranno una vacanza supplementare,
7: certo.
6: Poi chiaramente subentreranno alla stagione, quando poi comunque è esatto, e quindi chiaramente poi diventerà un mondiale a 2000 squadre. Là forse ce la faremo, Infantino che ci prende in giro, noi che cerchiamo di cantarcela, siamo arrivati al mondiale, abbiamo risolto tutto, invece non sarà risolto nulla. Che ti devo dire? Vabbè, rispondi a questo.
7: Allora,
6: rispondi a questo.
7: Michele da Napoli dice, tutta la vita Dibu, serve gente con i contro C. Poi Giulio da Parigi, Dibu Martinez capitano. Vicari di Gregorio, questo Alessandro per me è parisone, vedo se alla fine che ha fatto al Tottenham è finito in panchina. Giovanni a Palermo Liceale, per questo la gente si fa il pezzotto perché il tornello si blocca. Su quella cosa lì Roberto da Mantova sono abbastanza d'accordo, lo fanno apposta per non far andare allo stadio la gente, per fare più abbonamenti. Sì, poi però quando vedono gli stadi vuoti c'hanno, no, l'ordine di non alzare le inquadrature, quindi. Poi Antonio Allanciano, preferisco sempre un portiere italiano, quindi Vicario. Se Vicario costa meno prendo Vicario rispetto al Dibu Martinez. Martinez tutta la vita, Vicario e Di Gregorio per me pari sono. Michele a San Maurizio, Martinez a 33 anni, Vicario 29, se dovessi ricostruire un gruppo partendo da base italiana prenderei Vicario. Siamo a metà. Claudio dice, a parte che secondo me Dibu è nettamente superiore a Vicario, anche a parità tecnica Dibu tutta la vita perché in campo è un pezzo di M. Noi di bravi ragazzi ne abbiamo troppo. Poi scusate, ma continuate a parlare di portiere, nelle ultime tre partite abbiamo fatto 62 reti, di cui solo 19 gol e 3 in porta, gli avversari, ok,
6: non è che ci vuole attaccanti quello,
7: Marco, allora giochiamo senza portiere, giochiamo, io così, sta cosa che qualcuno porta, per carità, legittima, ma voi volete continuare a giocare senza portiere? Io ragazzi,
6: no, ma poi non che parlate solo di portieri eccetera, e che dobbiamo parlare di Sorloth che ancora non sappiamo, se di Vlahovic un'altra volta, si parla di quello di cui si può parlare in questo momento, cioè che vi aspettate che andiamo a prendere il grande attaccante? Non arriverà, arriva Berardi che sistema le cose, non le sistema, ma magari potrebbe essere uno in più, si andrà a chiudere per Sorloth, speriamo, vendendo Nico Gonzalez, però serve anche il portiere.
7: Vincenzo, noi abbiamo un problema enorme,
6: si gioca anche col portiere.
7: Poi ragazzi, io ci sto, volete Di Gregorio, ce lo teniamo, però poi me lo ricordo al primo gol che prende, però non si può giocare con Di Gregorio in porta, perché noi qui stiamo sottovalutando un problema, dicendo sì, ma gli altri fanno con ciò, abbiamo l'attaccante. Intanto cerchiamo di non prenderli gol.
6: Cerchiamo anche di non prenderli gol.
7: Poi, per carità, è un tema anche questo. Prego. Ma quello è fuori tema. Ma quel video che ha fatto sul motorino?
6: Sì, lasciamo stare.
7: Vai, Fede.
8: Ciao ragazzi, sono Moreno da Bosconero.
7: Ciao.
8: Ma lungi da me riabilitare qualcuno che non ha fatto bene, e questo è conclamato da tutti, nella Juventus. Ma avete elencato prima con Miners, lo volevano tutti, Douglas Lewis lo volevano tutti, e il giunto lì è riuscito a prenderli. Kalulu e Thuram sono degli ottimi prospetti, non è che è la combinazione Thiago Motta e Giuntoli ad essere stata disastrosa.
7: Anche, bravo. Aggiungo solo una cosa, che con Miners a quella cifra lo prendeva anche Rossi.
6: Sì, ragazzi, sì, perché alla fine tu l'hai accontentato, hai accontentato l'Atalanta che ti ha sparato la cifra più alta possibile. Non solo, ha dovuto mandare i certificati medici, che col senno del poi comincia a pensare che erano veri.
7: Guarda, mi ha detto...
6: lo so, comincia a pensare che erano veri.
7: Secondo me era vero.
6: E non si è ripreso più da quel... Che cosa c'era lì dentro? Qual era la patologia? Però... No.
7: Però la combinazione Motta-Tiago Giuntoli. Ma chi l'ha preso Motta? E a settembre dice: no, però mi fa entrare nel... Non mi fa entrare, allora lo mando via. Facile, eh? Facile. Io non perdono calcisticamente nessuno.
6: No.
7: Giuntoli ha dovuto riparare, è vero, agli errori di chi l'ha preceduto. Comollista è trovato terra bruciata, fatta da Giuntoli. Carnevalio deve riparare gli errori di Comolli e Giuntoli che ci portiamo dietro. Uno si è accasato all'Atalanta, quell'altro andrà al mare. Però ragazzi, noi eravamo abituati a aggiungere qualità su qualità. Qui ci abbiamo 35 giocatori, alcuni ce ne dimentichiamo. Difficile, ragazzi, difficile, qui nemmeno Mago Zurli. Prego.
6: Oh, c'è una cosa che dobbiamo monitorare però, perché sì, nel frattempo l'Avellino ha acquistato a titolo definitivo da Fara.
7: Sì.
6: Però sappiamo che entro il 20 di giugno la Juventus può attivare la clausola della ricompra, che io attiverei.
7: Io lo attiverei.
6: Ma subito.
7: Ecco, questa per esempio è un'operazione sbagliata.
6: È da fare immediatamente, cioè
7: da fare immediatamente.
6: Sì, da fare immediatamente.
7: Beh, sì. A meno che la Juve non ci creda, ma sarebbe un errore clamoroso.
6: Secondo me sarebbe un errore.
7: Perché questo è forte.
6: Sì.
7: Poi, da dargli la titolarità, no. Ma io avrei salutato Perin, e come secondo portiere quest'anno mi tenevo lui.
6: Onestamente sì. E abbiamo entro tre il giorni, Vincenzo? 20 giugno, tre giorni. Sono tre giorni per esercitare il diritto di recompra immediata, ma oggi pomeriggio si deve fare, secondo me. Poi anche lì non è una questione soltanto di scelte, mettiamoci d'accordo su questo, perché è chiaro che se tu c'hai le mani negate, però non penso a questi livelli, cioè da fare a quanto ti verrà il diritto di recompra, adesso non lo so quant'è, però lo attivo, lo prendo a casa e mi assicuro, mi aspetto che la Juventus lo faccia, ecco.
7: Intanto i tuoi amici della Gazzetta dello Sport scrivono: il dialogo tra Juve e Chelsea si allarga, l'offerta per Cambiaso può salire con Jackson nell'affare. Sta a vedere come va a finire.
6: Ieri non male Jackson, non male, non mi è dispiaciuto, certo non stiamo parlando del top in assoluto, almeno nei movimenti fa l'attaccante, almeno nei tiri ti butta giù la porta, poi è stata la partita di ieri,
7: plusvalenza,
6: sì, a quel caso plusvalenza, sì.
7: Notevole, perché pare che loro
6: la fai
7: mettano 40 milioni,
6: la fai, e questa per esempio sarebbe un'operazione, secondo me potrebbe essere potenzialmente un'operazione intelligente, perché vedi, oh Ale, onestamente, con tutto il rispetto, se vuoi considerare Castro un'alternativa eccetera, se io faccio una plusvalenza,
7: e tu ti presenti l'anno prossimo con Jackson Castro?
6: No, al posto di Castro eventualmente, quello ti sto dicendo, cioè, se io
7: poi andare a prendere la prima punta,
6: esatto, cioè se io posso prendermi anche Jackson, faccio plusvalenza, intanto ho preso un attaccante che comunque c'ha una sua prestanza, una sua, poi mi devo prendere un altro attaccante naturalmente, e onestamente non lo escluderei, ecco.
7: Un amico Andrea mi dice che tra meno di mezz'ora attracca a Livorno, salutami Livorno. Bah. Vabbè, dai, vedremo. Però questa è un'operazione che, appunto, siccome la deve fare entro il 30 giugno, questi 30-40 minuti di plusvalenza, sì. Si ci mette anche Jackson. Io non so se sarà molto felice, tanto o poco felice, il buon Spalletti. Però a me non è che mi interessa particolarmente questo giocatore.
6: No, però magari ce lo studiamo un pochettino meglio. Ti ripeto, ieri l'ho visto per la prima volta ieri in maniera un po' più intensa, proprio perché sapevo che la Juventus era su di lui. Non mi è dispiaciuto. Però la Juventus so che vuole cercare di racimolare più soldi dalla cessione di Cambiaso, proprio per la pendenza che c'è entro il 30 giugno. Quindi cerchiamo di vedere e capire un pochettino.
9: Vai, Fede.
10: Ciao ragazzi, Antonio da Milano. Volevo dirvi questo, se mi potete chiarire questo punto, questo aspetto. Io non ho capito una cosa. Carnevali verrà alla Juventus e farà praticamente l'amministratore delegato, da quello che ho capito. Sì. Ma io quello che non mi è chiaro è chi fa il mercato. Cioè soltanto Ottolini, oppure Ottolini con Carnevali? Oppure Ottolini in questo caso con chi arriverà, magari Tognozzi in questo caso. Mi potete chiarire questo aspetto? Grazie Antonio.
6: Allora, ho sentito poco che stavo leggendo.
7: No, chi fa
6: però,
7: il mercato
6: sì,
7: fondamentalmente?
6: Sostanzialmente immagino che debba arrivare e la Juventus sta pressando perché possa liberarsi e arrivare Tognozzi con Ottolini, però questo Ottolini dovrebbe restare alla Juventus, avere anche un impegno superiore rispetto a quello che ha avuto l'anno scorso, dovrebbe occuparsi proprio della squadra scouting, dialogare insieme a
7: che abbiamo azzerato
6: Tognozzi,
7: perché come lì
6: sì,
7: c'è avuto nel
6: sì,
7: computer
6: esatto, ce l'avevamo sostanzialmente, quindi lavorare insieme a Tognozzi alle dipendenze di Carnevali, quello dovrebbe essere il discorso, no?
7: Però perché in questo momento se ne sta occupando chiaramente Carnevali insieme a tutta una marea di situazioni con la collaborazione di Ottolini e Chiellini. Questo è, diciamo, la squadra mercato al lavoro nella Juventus in attesa appunto dell'arrivo o meno di Tognozzi. È chiaro che siccome il mercato è cominciato e Carnevali ha conoscenze e competenze, lo sta facendo lui. Vai.
11: Ciao ragazzi, sono Davide di Ivrea, ascoltando nel traffico, nel caldo, ma
7: mamma mia,
11: Davide, tutto bene. Ma c'è da dire una cosa molto importante: il calcio ormai si valuta su scala europea, i budget, i grandi soldi arrivano dalla Champions League, quella è la Serie A,
7: Hai ragione.
11: Chi fa l'Europa League è in Serie B. Noi quest'anno siamo retrocessi.
7: Questo è molto
11: in serie
7: vero.
11: Per cui dobbiamo considerare che chi retrocede in Serie B non fa la squadra, il mercato per vincere lo scudetto, fa il mercato che gli consente la sua situazione, cioè quello per provare a ritornare in Serie A. Dopo che è tornato in Serie A, prova a valutare quali sono i budget e le situazioni per provare ad avvicinarsi a chi compete per vincere il suo campionato. Quindi siamo la Juventus e tutti ragioniamo da tifosi juventini, abbiamo a cuore questi colori più di qualunque altra cosa, però dobbiamo essere anche consapevoli della realtà e dei fatti. Noi in questo momento siamo nella Serie B
7: europea.
11: Del calcio.
6: No, ma questo è corretto,
7: è tacito. È corretto. Dopodiché, quando ti chiami Juventus, non puoi permetterti di fare la provinciale, ma in questo momento non puoi permetterti neppure di fare lo schizzignoso, tapparti il naso di fronte, ti devi tappare il naso, occhio, orecchie, bocca e tutto di fronte a determinate situazioni. È chiaro che in Europa League sei nella Serie B dell'Europa, ma è altrettanto vero che in quella Serie B la Juventus deve sapersi muovere, deve saper navigare, e per quanto riguarda l'Europa League, per me deve vincere l'Europa League.
6: A me piace, poi vedi i casi, mo stavo vedendo anche le immagini di Didier Deschamps che fu il traghettatore dalla Serie B alla Serie A. E di fatto la Juventus, ed è vero che l'Europa League è la Serie B del calcio, e la Juventus è retrocessa nella Serie B del calcio, la devi vincere.
7: Appunto.
6: Devi vincere, devi tornare nella Serie A passando per la porta principale, vincendo l'Europa League. Questo è quello che ci... Ma credo che è quello che si aspetta la società, che sia l'obiettivo che si è dato la società, visto che nei bonus proposti, come si dice, a Vlahovic c'è il raggiungimento della Champions e la vittoria dell'Europa League. Quindi noi dobbiamo assolutamente... Però per fare questo non è una cosa scontata, devi riuscire a mettere più qualità nel motore. Stavo riguardando i numeri di Jackson.
7: Ha fatto 8 gol l'anno scorso.
6: Sì, però sai, lui è di proprietà del Chelsea. L'anno scorso ha giocato al Bayern Monaco. Veniva dal Villarreal. Però stiamo parlando di uno che complessivamente in 81 partite con il Chelsea ha fatto 30 gol e 12 assist, che non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi.
7: Vincenzo, dopo David e i numeri di David,
6: non lo sto... Sì,
7: no, taccio, sì, dico semplicemente
6: David
7: che non
6: dove
7: è un
6: ha giocato,
7: che...
6: però David dove ha giocato?
7: No,
6: okay. Quindi se tu fai questi numeri in Premier è già qualcosa di diverso, se fai comunque dei numeri in Bundesliga è già qualcosa di diverso. Non sto vendendo Jackson, perché per me ci sono almeno altri 10 giocatori davanti a lui. Se la scelta è tra lui e Castro, per fare un esempio, probabilmente lui non mi sembra una scelta di Serie B rispetto a Castro. Solo questo.
7: Io ho una mia idea, ma la tengo, sto zitto e non dico niente.
6: No,
7: su questo non parlo. Rispondo invece all'amico Fabio dal Mugello. Sì, ci incontriamo sicuramente, Fabio, l'anno prossimo, da settembre in poi a Caserta o a Livorno, assolutamente con grande soddisfazione. Torno al ragionamento dell'amico di prima. La Juve in presente nella Serie B europea, però permettimi di dire, in assoluto, non riferito a Jackson, non è che deve fare una squadra con giocatori da Serie B europea.
6: No.
7: Ne deve prendere alcuni da Serie A, il Brahim Diaz, la situazione, il portiere, almeno un attaccante da Serie A. Almeno un attaccante da Serie A.
6: Sì, quello ti serve assolutamente.
7: Se tu poi capisco la logica, la Juve non ha preso Jackson e per quanto mi riguarda spero che non lo prenda, ma se è la seconda punta, la prima di riserva, a me sta bene, perché so quali sono le capacità di spesa e in questo caso la Juve si porterebbe a casa, senza tirar fuori un euro e sistemando la questione plusvalenze, un attaccante, e una casellina la vai a riempire. Poi però voglio vedere chi prendi, perché se mi fai Jackson, Castro, allora siamo messi male.
6: No, se prendi loro soltanto uno dei due può fare il vice, poi devi prendere un attaccante da Juve lì davanti. Dopodiché l'importante è che prendi i giocatori veri, e per giocatori veri non intendo soltanto i numeri che ti portano nel curriculum, ma anche il carattere e l'abitudine a giocare in certe squadre a certi livelli. Ecco perché ti dicevo di Jackson, per dire, no? Tra Jackson e Castro, e Jackson ha portato il peso della maglia del Chelsea, quest'anno del Bayern Monaco.
7: Sono d'accordo con te.
6: Poi può funzionare e non funzionare, come non funziona, e questo deve essere il dirigente bravo a capirlo. Però...
7: No, poi leggo il messaggio molto interessante dell'amico Vinicio da Lucca, cerco di sintetizzarlo. Fondamentalmente Vinicio dice: penso realisticamente che la situazione attuale della nostra Juve non è risolvibile nell'arco di questa stagione che sta per cominciare. Credo che noi tifosi dobbiamo abituarci all'idea che torneremo a lottare per lo scudetto non prima di tre stagioni. Questo mercato sarà soprattutto dedicato a tagliare troppi rami secchi e a cercare di mettere su un organico dignitoso che però dovrà lottare per il quarto posto con il concreto rischio di riuscire. C'è molta verità, caro Vinicio, ti abbraccio. E qui rindosso però il mantello dell'ottimismo. Tre stagioni sono tante. Dici benissimo, Vinicio, quando parli di un mercato dove bisogna tagliare rami secchi. È la verità.
6: Questa è la prima cosa.
7: Questa è la prima cosa. Però ti ricordi un'altra situazione, Vincenzo?
6: Sì.
7: Ecco, appunto.
6: Quella di Giuntoli.
7: Bravissimo.
6: Sì, ma dipende da... Allora, quelli non erano rami secchi?
7: Beh.
6: No. No, perdonami. Allora, Szczęsny non era secco.
7: No, ma per lui sì.
6: Sì, ma è questo il punto. Non è questione di dire questo non va bene, questo non va bene, quindi una considerazione di gusto. Il ramo secco non era nemmeno per giunto il ramo secco. Quelli erano dei rami che erano stati volutamente tagliati per estirpare quell'identità juventina che secondo loro era un danno nello spogliatoio e non un plus bene, come vogliamo dire. Bene. Quindi è stato tagliare un ramo, sai, quando si secca una pianta tu non fai mai giardinaggio, io lo faccio, gli amici lo fanno, eccetera, non fai niente a casa.
7: Ma faccio niente.
6: Però allora, quando tu vai a potare le piante, devi fare attenzione anche facendo un po' così con i polpastrelli per capire quando un ramo è secco, è proprio morto e quindi non ti dà più niente, lo tagli. Se invece è tosto, è duro, è solido, quello potrebbe essere addirittura quasi portante, rigenerante per la pianta. Nella Juventus hai deciso Bonucci, io ero d'accordo anche perché secondo me quello poteva essere un problema, però era un'appartenenza. Certo, Danilo era certo, un'appartenenza. Szczęsny era un'appartenenza. Loro erano quelli che potevano salvare uno spogliatoio che poi dopo è entrato nella confusione più totale perché hai tagliato i rami preziosi. Questi rami di questa squadra, lasciamo il germoglio che continua a crescere, Yıldız, che a me piace tantissimo, lasciamo Kalulu che comunque si è inserito bene. Il resto sono rami da tagliare.
7: C'è molto da potare.
6: Pota.
7: Andiamo in ultima pausa, tra poco.
9: Due colori, due voci.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Quando hai finito di fare le tue cose?
7: Quintiliano, aspetta!
6: Aspetta, esci dopo. Quando hai finito di fare le tue cose, possiamo cominciare.
7: Ma che allora, sembra quasi finire.
6: Ti ho fatto scoprire anche una storia surreale, dietro la quale però c'è l'ombra di Tutonno. Detto ciò, direi che comunque sulla questione del portiere c'è quasi un 50-50 con leggera prevalenza del Dybu per una questione caratteriale.
7: Leggera. Mentre io condivido Lorenzo da Roma, come spesso succede, dice: la Juve l'anno prossimo deve vincere almeno un trofeo su tre competizioni disponibili. Altro che Serie B europea. Allora, Lorenzo, siamo la Serie B europea, ma dobbiamo vincere. Io punto tantissimo sull'Europa League l'anno prossimo, ma tanto! Per me diventa il primo obiettivo. Senti che ti dico. per me il primo obiettivo della prossima stagione è l'Europa League.
6: Sì.
7: Anche perché banalmente ti dà l'accesso eventualmente alla Champions, dove tu non dovessi arrivarci.
6: Alzi un trofeo.
7: E poi se vado a vedere...
6: Beh, ovviamente non è che devo arrivare ottavo in campionato, ma ovviamente la Juventus entrerà tra le prime. Però arrivo terzo, vinco l'Europa League, me ne frega. Arrivo quarto, vinco l'Europa League,
7: arrivo
6: sono
7: quinto, vinco l'Europa League, sono contento.
6: Stesso, sì.
7: Magari Europa League e Coppa Italia, ma io ci metto la firma adesso. Anche perché, insomma, riassaporare un trofeo, una vittoria. Poi un trofeo internazionale, non è che noi abbiamo sta bacheca per cui c'è che schifo l'Europa League. No, io me la vado a prendere. Guardando anche le squadre che vi partecipano, sì, c'è il Milan, ma Milan? Ho detto Milan? C'è una società.
6: Ragazzi,
7: se tu oggi vai a bussare a casa Milan,
6: c'è nessuno. Non ti aprono. Ti apre Amorindi, cioè, sto aspettando i tizi per firmare il contratto. E uno ti ha appeso perché Bayer Leverkusen ha rinnovato il suo.
7: Sì, ma poi chi era? Onestamente, io Roche conosco Yves Roche.
6: Quello è Roche, questo è Grosch. Però Grosch, insomma, va bene. Invece.
7: Insomma, poi quale altre? Il Marsiglia, ho capito. Cioè, io mi aspetto.
6: E allora mo ti metto sul tavolo di nuovo. Sì. Quest'altro nome che tanto si fa, lo buttiamo là. In realtà ne avevamo fatto, qualcuno di voi l'aveva già fatto. Tu saresti d'accordo su un ritorno di Dragosin?
7: Ma sai, Vincenzo, un ritorno relativo, perché l'abbiamo visto veramente poco. Guarda, oggi quando sono intervenuto da...
6: Sai, Tottenham ha preso Senesi, sì, come sai bene, che era il tuo obiettivo.
7: Quando sono intervenuto da Antonio, lui mi ha fatto due nomi, Lukumi e Dragosin. È chiaro che non impazzisco per nessuno di due, però io tra Lukumi e Dragosin oggi riprendo Dragosin. A me Dragosin piace, secondo me è forte, non ha fatto benissimo, però al Genoa si è fatto le ossa. Dato al Tottenham, io ti dico Dragosin. Mi sembra che abbia anche lui esordì con la Juventus, mi pare in Coppa Italia, se non vado errato.
6: È un classe 2002.
7: Esordì con una discreta personalità. Adesso che si è rincoglionito pure lui, non Aia. Credo. Lukumi è un buon
6: prospetto. Ha avuto un gravissimo infortunio,
7: sì, lo so,
6: nel 2024-25, dove mancò dal campo di calcio per 320 giorni.
7: Lo so. Quasi un anno.
6: Sì, ed era praticamente la rottura, ovviamente, del legamento crociato, che può capitare a tutti, quello che è successo poi di fatto anche a Bremer, però ebbe qualche difficoltà in più per rientrare. Esatto. Dopodiché
7: Lukumi è più integro.
6: Poca roba. Sì, Lukumi è più integro.
7: Certo. Il ragionamento è anche un altro. Se io vendo Bremer, e attenzione, non è necessario, perché se io vendo Cambiaso e magari vendo Thuram, per dire, non devi più vendere Bremer. Bremer, Dragosin, Bremer, Lukumi, ok. Dragosin, Kelly, Dragosin, Gatti, Lukumi, Kelly, Lukumi, Gatti, no. Cioè io non sostituisco Bremer con Lukumi barra Gatti e barra Dragosin, no, questo assolutamente no. Se mi tengo Bremer, a quel punto, visto lo storico degli infortuni, io preferisco Dragosin, ma visto lo storico mi prendo Lukumi dal Bologna. Ma se mi deve diventare anche qui il primo difensore, no. Nessuno dei due,
6: primo difensore no, un difensore in più ci penso, anche se preferisco Lukumi. Diteci intanto la vostra in questo quarto d'ora finale. L'altro nome che a me, onestamente, questo mi fa storcere un po' il naso, perché qua per esempio vedrei un limite nel voler ricreare un qualcosa del passato che però alla Juventus non devi ricreare, devi essere la Juventus. Elmas,
7: per l'amore di Dio, anche Gaetano, cioè,
6: no, Gaetano tanto andrà all'Atalanta,
7: vai raggiuntoli,
6: Elmas,
7: ma per l'amor di Dio, ma per l'amor di
6: pare
7: Dio.
6: Che Spalletti fu fondamentale con poi sua propria squadra, però quello è un nome che io non vorrei assolutamente
7: Questi non sono nomi da Juve.
6: No, questi non sono nomi da Juve.
7: Poi è chiaro che non tutti sono nomi da Juve, però
6: bisogna inserire anche qualcuno da Juve.
7: Esatto. Elmas no, per l'amor di Dio. per l'amor di Dio.
6: Ma neanche Gudmundsson, eh?
7: Ma per l'amor di Dio, per Gudmundsson, io dalla Fiorentina prendo solo De Gea. Se sono disperato, sì, e non riesco a prendere nessun altro, potrei prendere De Gea, poi non prendo nessun altro. Vai, Fede.
12: Ragazzi, sono Paolo da Ferrara.
7: Ciao Paolo.
12: Oggi ho sentito parlare di Salah, ma mi scappa un po' da ridere. Se questo prende i soldi che prende, Vlahovic è un bambino al confronto. Comunque, vabbè, è un sogno di Spalletti, speriamo bene. Il portiere non si sa nulla, Arthur è come ormai penso che andremo al nostro d'argento, perché ormai c'è tornato di anche questo. Non so più che cosa dire, veramente. Io ho guardato a Fortuna Carnevali, però la vedo molto dura. Vlahovic non si sa nulla, non riusciamo a vendere, cioè, è veramente un brutto periodo. Speriamo che si sblocchi. Cosa ne pensate del signor Ignazio, che è diventato azionista dell'Inter? Veramente adesso, se prima vengo un dubbio, me li ha fugati tutti. Quindi non c'è più speranze per il calcio italiano. Quindi rassegniamoci che loro ogni cosa che faranno sarà debitamente coperta.
7: Non lo so, ragazzi, io verifichiamo. Sì, eccolo lì, è azionista dell'Inter.
6: Però è una notizia di ottobre 2022 questa qua, quindi
7: 2022?
6: Sì.
7: Ah, allora se del 2022.
6: Lo era già.
7: Vabbè.
6: Forse ha preso altre azioni, probabilmente, non lo so, però.
7: Ma credo che si possa fare comunque.
6: Sì, non è proprio il massimo.
7: Ho capito.
6: Lo so, si può fare. Vabbè, ma azioni o non azioni, tanto le aveva o non le aveva. Quando mi dici che la società, il bilancio dell'Inter non va visto come il bilancio di una qualsiasi azienda perché vende emozioni, capisci bene che siamo comunque fuori strada.
7: Appunto.
6: Quindi a prescindere da se c'ho le azioni o non c'ho le azioni.
7: Vai, Fede.
13: Guarda Roma. Comunque, non volendo giustificare con lì, ma Arthur a bilancio pesa ancora 8 milioni, quindi darlo gratis significa fare una minusvalenza e io non sono d'accordo su regalare i calciatori, anche perché se tu te lo tieni Arthur e Rosa, meglio di Coop Miners, di Miretti e di quei giocatori che non abbiamo avuto quest'anno a centrocampo. Non fa.
7: Ma allora, Leonardo, io apprezzo molto questo ventaglio di ottimismo su Arthur, ma sinceramente hai ragione, peggio di Kun Maez. Però allora, mentre dico un no a Elmas, mai nella vita, mi dispiace che piaccia Spalletti, però ragazzi,
6: guarda, io l'unica cosa che mi sento di dire, un momento, che esci da qua da questo scatto.
7: Quintiliano, esci
6: la cosa che mi sento di dire è che dobbiamo pensare, dobbiamo formattarci mentalmente verso uno scenario che si potrà venire a concretizzare.
7: Sì, ma che non mi porti Elmas, Vincenzo. No, io mi formattizzo su quello che vuoi. Mi formatto, scusa, ma non sulla Juve, su Elmas. Non ti faccio venire di parlare, perché qui me la prenderei anche con Spalletti.
6: Volano
7: Sai
6: cartoni.
7: Quanto stimi Spalletti, quanto sono felice, ma se mi prende Elmas, no.
6: Cioè, allora, dobbiamo formattarci su quest'idea. Avete presente, no? Quando a Natale arrivano, tu fai un grande lavoro, arrivano ceste con pieni di doni, eccetera. In questo momento la Juventus, che è scesa nella Serie B del calcio europeo, deve trovare i giocatori da qui dentro. Allora, io ho la sensazione che noi dobbiamo pensare a una cosa: se in questa scatola pensiamo di trovare grandi nomi, questa scatola sarà, come vedete, vuota. Penso che ci saranno dei giocatori che noi diremo no, ma veramente no, ma questo non è da Juve, no, ma questo già lo è, questo no, ma che abbiamo preso, eccetera. Questo è uno scenario che si verrà a creare, però è la funzionalità del progetto che a me interessa. E io a un certo punto, benché deluso probabilmente da qualche nome,
7: non ti seguo.
6: No, e lo so, però io deluso da qualche nome. Se io a un certo punto vedrò che la Juventus prende, faccio una mia a caso, Ho preso Dibu Martinez, benissimo.
7: Ti seguo.
6: Parte Bremer, mi faccio la coppia centrale Lukumi Dragusin.
7: Ti seguo un po' meno.
6: Parte, vabbè, Vlaovic non l'hai preso. Prendi Jackson, chiudi per Sorlot. Parte Nico Gonzalez.
7: Ti seguo.
6: Resta Jegrova.
7: Ildiz
6: c'è. Magari offerta last minute, parte con Seisao, arriva Berardi.
7: Non
6: a
7: ti
6: centrocampo parte Miretti, prende Elmas.
7: Non ti seguo. No. No, ma dice Elmas,
6: lo
7: no.
6: So, lo so,
7: liberaci
6: lo
7: dal male,
6: lo
7: signore.
6: Lo so,
7: no.
6: Lo so dal males.
7: Dal
6: lo so,
7: males.
6: Però io penso che vedremo una roba del genere.
7: Ho capito, ma già mi hai detto una coppia centrale che mi fa cioè Lukumi, allora, singolarmente li prendo, ma Lukumi, Dragusin, Kelly, Gatti, cioè a Frosinone ci vado, ti prego.
6: Ho detto intanto che sto dando nomi a caso, però per dirti...
7: Sì, ho capito, ma...
6: Sarà una roba così.
7: Ok!
6: Di cui però tu a un certo punto dirai... Avrai la reazione che hai avuto tu, scomposta da ragazzino che batte i piedi per terra e dice non ci sto. Però se fosse poi la formula a essere vincente.
7: Ma qua, dai, però adesso Vincenzo, è vero che noi abbiamo visto grandi presunti campioni, quindi grandi barattoli di Nutella trasformarsi in sterco e va bene, no? Io la Nutella non la mangio, però chiaramente c'è differenza tra Nutella e sterco. Però che adesso noi trasformiamo in oro la bigiotteria, esiste ancora la bigiotteria, non lo so.
6: Fai una squadra coerente con le idee dell'allenatore, avendo il nome ma anche quello che tu dici no.
7: Sì, ho capito, ma Lucio, con tutto il bene, la grande idea è Elmas. Ragazzi, alzo le mani. Cioè, Elmas no. Elmas non lo voglio. Ma proprio no. Mi puoi far buttare giù uno tra Lukumi e Dragusin nella coppia centrale? E già...
6: Berardi al posto di Conceição e lo fai?
7: No, Vincenzo, non lo faccio.
6: Neanche Berardi al posto di Conceição?
7: No, Berardi al posto di Conceição. Con Seisao io non lo tengo a tutti i costi, perché lo sai cosa penso? Bel
6: Jackson
7: giocatore
6: Sorlot.
7: Davanti?
6: Sì, al posto di Vlaovic.
7: Jackson Sorlot, mi devo un attimo fare il segno della croce, però ci sto, ma non mi dire Elmas e non mi dire Berardi con Seisao. Perché no? E io non sono un estimatore alla follia di Conceição, per l'amor di Dio.
6: Però ribadisco a te e agli ascoltatori, sennò poi ci dicono: ah, perché di essere? Perché non capisci, Giuseppe? Io non sto dicendo i giocatori che io prenderei, sto dicendo prepariamoci, perché secondo me lo scenario sarà uno scenario
7: e
6: simile.
7: Hai ragione, Vincenzo. Però,
6: perciò ho detto prepariamoci.
7: Però,
6: poi fosse per me, ma che, per carità, voglio prendere Diaz,
7: certo,
6: mi prendo Elmas.
7: Bravissimo.
6: Ho capito.
7: Bravissimo. Ma che Spalletti mi proponga Elmas? No. Che Spalletti mi proponga Elmas? No. Poi per l'amor di Dio, Elmas è uno che ha cantato e portato la croce a Napoli. Noi ci abbiamo vinto con Napoli, con Elmas centrale di centrocampo, per l'amor di Dio. Ma usciamo da una certa logica, perché se Spalletti diceva: ma io questo l'ho allenato a Napoli, ci ho vinto lo scudetto. Ecco no, questo non mi sta più bene. Perché se allora... Ora ti faccio incavolare. Perché se allora faccio lo schizzidioso su Vlaovic, ok? E sono d'accordo con te, e sono d'accordo con te, non mi vado poi però a prendere Elmas, no, perché quelli hanno vinto un scudetto due anni fa.
6: Però
7: non c'è però
6: l'Elmas a livello di ingaggio non lo sto difendendo, non
7: no,
6: lo
7: ho
6: voglio,
7: capito che
6: non
7: a livello di ingaggio ho capito. Ma tra Elmas e
6: la
7: livello
6: storia
7: di ingaggio,
6: della coperta no. Perché quest'anno vedremo la storia della coperta, quest'anno vedremo allora sono due storie quest'anno, o una nella quale resta la maggior parte di questa squadra e forse ne prendi uno o due, forse, o è la storia della coperta che tiri da una parte e ti scopri i piedi dall'altra e devi essere bravo a farla sembrare lunga. Non c'è una via di mezzo.
7: Hai ragione e io te la sposo in pieno questa situazione.
6: Io no, però la dobbiamo affrontare.
7: No, ma
6: forza.
7: Perché come diceva oggi Antonio correttamente, noi vi raccontiamo quello che sappiamo e che vediamo. E quando l'amico di prima ci ha scritto: ma vi viene a noi di... No, perché dobbiamo raccontare lo scenario. Però, e qui ci metto un però gigante, tra anzi mi ha dato lo spunto per il reel che farò adesso.
6: Bravo, bravo.
7: Però tra Elmas e l'idea a quel prezzo, io non so in quanto guadagni Elmas, guadagnerà 3 milioni, 2 milioni? Ecco, mi faccio venire le idee. No, no, questo, io onestamente non la, sta roba qua non l'accetto. Così, poi per amore di Dio, a Carnevali e a Spalletti se non accetta Santarelli ne frega niente. Però a tutto c'è un limite. A tutto c'è un limite. E io con Cesao lo vendo, lo sai, a 40 lo vendo. Ma non mi portate Berardi al posto di Conceição, eh? No, no. A quel punto mi tengo quello che so già che c'è. Poi, va via Conceição, prendo Salah? Mi metto così e faccio Momo Salah, Momo Salah, Momo Salah. Vedo lui bacia la terra, no? Quando segna, lì, si mette giù e bacia la terra. Beh, lo faccio. Anche se Salah è a fine carriera, so quanto guadagna. Però ragazzi, non scherziamo, eh? No, scherziamo. E qui la riportata Sky, la notizia, quindi non è una notizia nostra.
6: No, no.
7: La riporta Sky. E qui però, e qui però chiamo in causa Lucio. Perché è vero che si deve fare le nozze con fichi secchi, ma è altrettanto vero che non posso seguire giocatori. Dici, sì, beh, ci ho vinto scritto 2 anni fa. No, no, Lucio, no, no, no.
6: Tanto Real Madrid sta chiudendo anche per Enzo Fernandez. Anche lui del Chelsea.
7: Chi è che sta facendo mercato? Real Madrid.
6: Anche lui Chelsea. Ecco che perché la racconto questa notizia. Per due motivi. Il primo, che entrano altri soldi nelle tasche del Chelsea.
7: Ma Chelsea prenderà Cambiaso.
6: Esatto, che ha puntato Cambiaso al posto, e quindi magari può alzare ulteriormente l'offerta economica se la Juventus non è convinta alla contropartita. Uno. E due, parliamo di un altro mediano trequartista. Ora partirà Tchouaméni, probabilmente la Real Madrid. Però stanno cominciando a diventare tanti quelli nella mediana barra tre quarti.
7: Brandiaz. Quello è il nome. Io spero che non è un fuoriclasse.
6: Per me quello.
7: Ma è il nome da
6: a me mi prendi quello, poi mi puoi prendere due. No, due Elmas.
7: No.
6: No, mi prendi, no, me ne prendi due. Allora, Carneva, Giovanni, parliamo.
7: No, Elmas no.
6: Giovanni, diamoci del tu.
7: Sì.
6: Perché tanto ci conoscerai, sentiresti due che strillano, soprattutto quella alla mia destra.
7: Sì, ma non dico allora, Elmas, però almeno.
6: No, Giovanni. Guardiamoci negli occhi. Se mi prendi Brahim Diaz, te ne concedo due di Elmas.
7: Non scherzavi, cioè.
6: Due Elmas. Due Elmas per un
7: sì,
6: Brahim Diaz.
7: Elmas e Gaetano. No, no, io Elmas non lo farò le barricate perché per quanto, ma non io ce l'ho con Elmas. Anzi, butto fuori l'Italia con la Macedonia del Nord con Gravina e company, quindi perché c'era Elmas. Mi sembra fece anche gol, se non mi sbaglio. Ma io faccio le barricate contro il tipo di giocatore alla Elmas. Vabbè. No, sta roba qua no.
6: Io per Brahim ne prendo due, volendo, perché il mio sogno è Brahim. Mi prendi Brahim Diaz, sento quell'aria proprio di non vedo l'ora di vedere la partita. Guarda, la partita dell'anno prossimo.
7: Ora non esagerare, ne hai preso CR7.
6: No, no, però rispetto a quello che abbiamo.
7: Certo.
6: Mi metti Yıldız, Brahim, se resta con Cesar, là ci puoi prendere pure Berardi, te lo dico al posto di c'è Brahim in mezzo.
7: Sì, allora, Brahim,
6: c'è Jackson davanti, Sorlot.
7: No, allora, ascolta Vincenzo. Meno male abbiamo finito la grande idea perché te stai andando un po' fuori di testa. Dai, ci troviamo domani, ragazzi, lo porto via perché vi sta raccontando, no, cioè, è partito.
6: Gli ho fatto leggere la notizia prima di dirla, perché così se non si dice ne parla Marangio. Ci vediamo domani,
7: ciao ragazzi, ciao a domani.
14: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
14: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve.
16: news, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
17: Eccoci qua, pomeriggio bollente, siamo particolarmente vicini a chi in questo momento affronta la Pontina, perché immagino, anzi sappiamo che l'esplosione di un camion fa sì che
7: si sia
17: praticamente chiusa la direzione verso Pomezia, quindi chilometri di coda sotto un inferno di fuoco, perché comunque c'è un caldo pazzesco, quindi noi vi terremo compagnia e vi faremo respirare. Allora, questo sta disturbando, ma se voi vedeste in che condizione è venuto al lavoro, mandereste il cartellino giallo.
7: Sì, certo.
17: Sembra Bart Simpson.
7: Come no?
17: Tu vuoi fare una sfilata?
7: Mai
17: non lo vuoi fare. Pantaloncini corti, così è venuto col coccodrillo sulla spalla.
7: Certo, poi...
17: è una roba veramente inguardabile. Allora, grazie Damien, grazie, perché anche Arthur torna a casa. Sì. Anche Arthur torna a casa.
7: Però non è che è tutta colpa nella vita di Comolli, eh?
17: No, questa è colpa di Comolli, e te lo spiego e te lo motivo. Sì. E lo sanno anche i Sassi.
7: Ok.
17: Allora. Arthur e il gremio, storia d'amore. Arthur non vedeva l'ora di approdare al gremio, di tornare nel suo Brasile, di andare a vivere la sua vita nella sua terra. Arriva lì, viene accolto da eroe. Ricordo quando scende dal minivan, accolto con sorrisi, applausi. Era arrivato Messi, praticamente. A proposito, complimenti a Messi per la tripletta di ieri. Aveva fatto praticamente un capolavoro il gremio, prendendo questo pseudo Messi del gremio. Lui va lì, gioca una stagione di tutto rispetto fino all'ultimo, tant'è che il gremio e lui trovano un accordo economico per proseguire. Dice: tanto poi parliamo con la Juve, potranno mai fare barriera sulla tua cessione, un altro poco ti regalavano, quindi sono sicuro che troveremo un accordo, intanto troviamolo tra di noi. Gremio e Arthur trovano l'accordo. Balla a pensare che c'era Comolli ancora alla Juventus, il quale, quando viene contattato dal gremio... Allora, ricordiamo che il peso a bilancio di Arthur è di 6,5 milioni. Ciò significa
7: peso sui nostri genitali,
17: questo significa che con 7 milioni tu sei uscito pulito. Me ne vuoi dare 6-8, mi offri un caffè, mi prendo il caffè, esco pulito. Comolli dice: no, e voi avete preso Arthur, ragazzi, sono 10 milioni, non mi dai un euro in meno di 10 milioni. Ma siete sicuri? Sì, proprio sicuri? Sì, noi quei soldi non ce li abbiamo. Fatto sta che il gremio informa Arthur e dice: ciccio, noi ti volevamo, abbiamo trovato anche l'accordo, questi hanno sparato 10 milioni, noi a 10 milioni ci arriviamo se ci vendiamo il centro sportivo, il campo e anche il giardiniere.
7: Ora,
17: siccome più o meno siamo a quei livelli là, quindi onestamente è stato bello, arrivederci e grazie. Comunicato del gremio, comunicato poco fa anche di Arthur, le strade si separano, eravamo a un passo dal sogno, vedo se lo riesco a ritrovare.
7: No,
17: io lo voglio leggere, perché lui ha detto: in diverse occasioni ho espresso il mio desiderio di continuare a indossare questa maglia, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare una soluzione che lo rendesse possibile. 10 milioni. Quindi i percorsi si separeranno in questo momento. Chiaramente nel frattempo si stava insediando Carnevale, che chiude con Bogai. Arriva un'email: fammi vedere, una PEC, non è che è una cartella esattoria, no, quelle sono Santarelli. Allora vado a scaricare. Allora, siamo il gremio, abbiamo detto ufficialmente no, ci ritiriamo dalla corsa per Arthur Melo, che torna a casa. Grazie, come lì. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, Alessandro Santarelli, Federico Rossi.
7: Già fa caldo, Marangio.
17: Lo so, Santarelli.
7: Inizio la trasmissione su Arthur perché dovrei...
17: con buona pace dell'ottimo...
7: E dovrei frustare Fabrizio. Perché Fabrizio aveva finalmente una speranza di non vederlo più e invece poi ha scoperto che è tornato. Quindi hai distrutto anche la giornata di Fabrizio.
17: Che se la prenderà giustamente con Comolli, visto che insomma...

0: finale della puntata di ieri stamattina, peraltro mi ha mandato un messaggio, ci ha ringraziato, io sono tornato sul concetto, eccetera eccetera. Ieri vi abbiamo raccontato, ragazzi, allora viene Carnevali, uno non è Mago Merlino, è un ottimo dirigente che però si trova X problemi. Per X problemi intendiamo
1: ora
0: proprio
1: pure Arthur.
0: Intendiamo proprio X, 10. 10 come circa i giocatori che dovresti svendere e che non puoi naturalmente svendere. 10 come, grazie come lì, i 10 milioni richiesti al gremio per Arthur che torna indietro. 10 come il livello di difficoltà da affrontare in questo mercato. Bisogna vendere per comprare, soprattutto tutti i prestiti che tornano. Adesso bisogna trovargli un piazzamento.
1: Abbiamo circa 30-35 giocatori.
0: Più o meno, più o meno. Tu poi andare a prendere pure Sorlot. Ieri malino, ma insomma Irling Haaland gli ruba praticamente lo spazio. Ieri ha giocato i primi 25-30 minuti centrale, poi si è spostato sul centro-sinistra, due tiri rimpallati,
1: sì,
0: neanche
1: non bene,
0: a destinazione,
1: non bene, non
0: meglio
1: bene.
0: Così, perché fondamentalmente
1: sì, è una strategia,
0: faceva
1: certo
0: due gol al posto di Erling Haaland, quelli già dicevano, ho detto 30? No, scusami,
1: ma che ho
0: 60.
1: Detto? 60.
0: 60. E quindi ci sono X problemi da risolvere. Dopo alle 7,
1: sì,
0: X problemi da risolvere.
1: No, c'è Quintiliano qui dentro lo scatolone.
0: 10 X problemi da risolvere, e quindi bisogna andarci con calma.
1: Vincenzo, su questo adesso.
0: Su
1: dico...
0: questo poi scatenerò te.
1: No, ma lo dico subito.
0: Vai.
1: Lo dico subito perché è un bel dibattito. Mi piace, ci dobbiamo confrontare su questo. Ma io, nella situazione in cui siamo, che è stata una situazione di ritrovato entusiasmo nel giorno in cui il povero uomo che lavorava 20 ore al giorno se n'è andato, ok? Siamo stati tutti felici, contenti, ciao, addio, a mai più. Ma poi siamo ritornati alla triste realtà. No, leviamo triste, alla realtà. Ora, io penso, Vincenzo, cari amici, e lo so che il tema ci divide, ci fa girare le scatole e non piacerà a tutti, però smettila, però così arrivo al sodo. L'ho detto ieri, lo ripeto oggi, noi non siamo nelle condizioni di dire sì, a te te lo vendo, a te non te lo vendo, no, anche se questo dovesse portare a fare delle cessioni a questi.
0: No,
1: sì, lo so, c'è Quintiliano. Vedete qua, per chi
0: dopo
1: ci sta guardando in televisione.
0: Lo fai male.
1: Questo sì, buono Quintiliano.
0: Gli fai male,
1: fermo!
0: Gli fai male.
1: Non uscire da qui.
0: Presto, alle 7 devi uscire.
1: Alle 7.
2: Ecco.
1: Questo sì, questo è un cartone, ok? Dove c'è Quintiliano,
0: è
1: buono.
0: Ovviamente.
1: È io con loro non dividerei nemmeno l'ultima cena. Piuttosto
0: resta
1: muoio di
0: fame.
1: Zitto! Quintiliano.
0: Gli fai male?
1: Okay.
0: Appoggialo con calma, con calma a terra.
1: Però,
0: alle 7.
1: Però grazie Cinzia, ti mandiamo un abbraccio.
0: Grande abbraccio a Cinzia.
1: Però
0: ma
1: noi
0: quanti occhi c'hai?
1: Con questo
0: guardi dritto, grazie Cinzia.
1: Se tu facessi un
0: qua
1: po' di più di colpo di tacco, te renderesti conto di quanti occhi devi avere.
0: Voglio aspettare.
1: Noi non siamo in grado in questo momento di dire a quello sì, a quello no, perché ad oggi, 17
0: oggi
1: giugno,
0: no,
1: quanti giocatori abbiamo venduti?
0: Zero.
1: Quanti abbiamo acquistati? Uno, perché uno l'abbiamo preso, cioè Boga.
0: Quanti tornano? 20.
1: 20. Quindi noi siamo in grado di scegliere anche a chi lo vogliamo vendere. Purtroppo
0: santa
1: no
0: pazienza.
1: Purtroppo no.
0: Ragazzi,
1: e allora,
0: in sostanza, non facciamo gli schizzinosi. Deve andare all'Inter, ma prendeteveli.
1: Vada.
0: Ma chi li vuole più, alcuni di loro? Chi li vuole più?
1: Lo
0: io
1: so
0: torno
1: che
0: sul
1: è brutto
0: concetto
1: da dire.
0: No, non è neanche brutto da dire, Ale, perché onestamente ti dico la verità, non è che è la squadra che vinse scudetti che ci hanno tolto illecitamente e che hanno dato ad altri che poi vennero a depredare una squadra di campioni. Qua, insomma, dobbiamo far soldi perché dobbiamo vendere Cambiasso a loro, li dobbiamo dare a qualcun altro, non so chi altro si vogliono, ma se li prendessero, io non li voglio più alla Juventus, io voglio fare tabula rasa, chiaramente voglio cercare di farsi, e quando non cedi non puoi comprare, non puoi acquistare, non puoi intavolare.
1: Bravo. E anche qui lo dico a beneficio di tutti, la Juve non comincerà a comprare finché non vede. Quindi il mercato quando inizia? È già iniziato, stanno cercando di vendere. Ecco perché.
0: E mentre
1: io
0: cerchi di vendere. Oh, sono Arthur, sono
1: ritorno
0: tornato. Che ci fa questo qua? Oh, sono Rugani, oh, quanti ne sono in giro?
1: io vorrei

0: ma non posso.
1: E ce l'ho il mantello dell'ottimismo. Sai perché, Vincenzo? Perché dalle situazioni peggiori poi improvvisamente nascono quelle che non ti aspetti e che diventano poi le migliori.
0: Adesso, se sei bravo.
1: Bravissimo, mi hai tolto le parole di bocca. E io credo che siano bravi.
0: Sì.
1: Ma abbiamo una mole di problemi. Come direbbe il mio amico Fabrizio, il nostro amico Fabrizio, siamo in un mare di guai. Nel senso che ste zavorre e bisogna da qualche parte piazzarle. Perché non si può cominciare la stagione con 30 giocatori in rosa.
0: Poi ne dico un'altra. Sempre contro, ma non è una roba contro di voi, ma più che altro contro cose che ci arrivano,
1: anzi,
0: sui social.
1: È
0: un dibattito, cose che ci arrivano sui social, cose che sono arrivate anche sulla radio stamattina a Tiambo Radio. Perché? Ma basta incensare Carneva, che ha fatto?
1: Ma ecco, bravissimo.
0: Allora, già sono
1: poi. È arrivato tre giorni.
0: È arrivato,
1: ragazzi,
0: tre giorni fa. Mica era Marotta, veniva dalla Sampdoria anche lui. E all'inizio ha preso pure lui, penso, un paio di scappate di casa. Li ha presi.
1: Martinez.
0: E un paio, anche qualche altro.
1: Martino,
0: anche Elia l'ha preso lui.
1: Eliero,
0: poi è diventato cantante. Cioè. Sì. Vabbè, qualche scappato di casa.
1: Poi c'è da dire un paio di cosette.
0: Ci arriviamo. Qualche
1: cioè,
0: scappato
1: di un paio di ma una che riguarda anche Simonelli e De Sabri. Dice, cosa c'entrano?
0: C'entrano anche lo c'entrano sempre. Quindi un paio di scappati di casa li prese anche. Ma chi ha preso? Allora, io vi faccio dei nomi. Carnevali ha nella sua esperienza al Sassuolo, non al Milan, non alla Juve, non all'Inter, non al Real Madrid, non al Barcellona, non al Bayern Monaco, al Sassuolo ha tirato giocatori fuori come Berardi, Locatelli e Raspadori, che intanto sono diventati anche campioni d'Europa.
1: Locatelli
0: con la nazionale.
1: Però,
0: vabbè,
1: comunque.
0: Intanto è stato capitano negli ultimi anni della Juventus, comunque l'hai tirato fuori dal nulla, perfetto. Non sono fenomeni, sto dicendo, però Berardi, Locatelli, Raspadori, Scamacca, tutto sommato.
1: Certo.
0: Sensi, che Sensi rompeva, però comunque è andato all'Inter, ha girato, eccetera, eccetera. Politano.
1: Sensi rompeva, virgola. E ci fermiamo,
0: ci fermiamo
1: sulla virgola.
0: Politano, che comunque ha vinto due scudetti con il Napoli. Pellegrini, che comunque tutto sommato capita.
1: Ah, è vero, se me l'ho dimenticato.
0: Lorenzo Pellegrini, assolutamente. Acerbi, che ci
1: Frattesi.
0: Sta parecchio sulle scatole così. Frattesi, Zazza l'ha tirato, l'ha scoperto comunque Carnevali. Sansone, Ciccio Caputo, tu dici vabbè chi se ne frega, beh, Ciccio Caputo nel Sassuolo comunque ha scritto la sua storia. E per ultimo Luca Lipani, chi è Luca Lipani?
1: Lipani è un bel profilo, eh?
0: Ottimo profilo. Perché faccio questa lista? Perché a colui il quale stamattina diceva chi ha allora, tanto l'ha fatto al Sassuolo, e al Sassuolo certamente non ti va a prendere Platini, Baggio e Vialli, ok? Ti va a prendere giocatori che comunque per loro hanno rappresentato una grande plusvalenza. Ci possiamo mettere pure Boga, che poi ha fatto plusvalenza con la cessione
1: Atalanta. 40 milioni da tanto.
0: Perfetto, ok, perfetto. Non arriva Messi. La Juve non può prendere Messi. La Juve non può prendere grandi campioni. Allora, la Juventus può prendere grandi occasioni. Il Dibu Martinez è un'occasione? Sì. Se non riesci, vai sul vicario. Ci piace? A me no. Io farei di tutto per Dibu Martinez. Ma se tu a un certo punto c'hai, guarda, io c'ho un telefonino e un telecomando di un condizionatore, neanche il condizionatore che mi serve, ti posso dare il telefonino e il telecomando. Tutti e due no, perché mi servono due giocatori, quindi lo vuoi questo? No. Vuoi questo? No. Allora non ti posso prendere. Cioè, in sostanza, le mani sono legate. Se poi io vendo anche il condizionatore, ecco che c'ho il telecomando, il telefonino e lo split del condizionatore. Quindi c'ho qualcosa in più da poterti mettere sul tavolo. Mi sto spiegando?
1: Ma io ti capisco benissimo.
0: Perfetto. Quindi, possiamo andarci a per il campione? No. Allora, mettiamoci l'anima in pace su quello. Dopodiché, bisogna, come dici tu, vendere, perché più vendo, più c'ho oggetti da poter dire sono ricco, perché ho incassato e posso spendere. E andare a cercare però prospetti di questo tipo per ora. Perché essere oculati, intelligenti, innovativi, il mercato delle idee e non dei soldi significa questo. E che idea ci sarebbe dietro l'acquisto di Tchouaméni? Se ho 50 milioni non è che
1: nessuna idea,
0: mi piace Tchouaméni,
1: cioè, di Gravenberch,
0: dice
1: non
0: cavolo
1: c'è perché lo vado a prendere.
0: Che idea sarebbe Gyökeres? Mi piace Gyökeres, mi fa piacere pure a te, 50 pippi ce li hai? No. E allora che idea è? L'idea è andare a trovare, sai che Jackson non è stato, non ha giocato male contro la Francia ieri, ti dico la verità, non ha giocato male, ha fatto anche un bel gol annullato per fuorigioco, ora ha fatto anche un bel gol. Però le idee sono queste qua.
1: No,
0: per me tra le idee, tra le altre, non c'è Vlahovic, non ci sono i ritorni e
1: sembra sempre più lontana.
0: Va bene così.
1: Tanto saluto Andrea, prima mi ha fatto
0: grande,
1: mi ha mandato un messaggio in diretta.
0: Da quale numero ci sei
1: di dove parcheggiare domani per un evento? Lui mi ha detto: ma guarda, anche in Viale Canada basta che ci trovi David. Ecco, appunto. Appunto. Oh, dice: sono d'accordo con voi, istintivamente non farei affari con l'Inter, ma non mi porrei troppi problemi ideologici.
0: Zero.
1: Pur se da me condivisi, dobbiamo negoziare con tutti, turandoci il naso e bocca. Non devi fare gli schizziniosi. Poi
0: perfetto, come sempre.
1: C'è Angelo che dice: buonasera, Sandro e Vincenzo, ma Carnevali non può riprendere il discorso Arthur con il gremio? Spero.
0: Allora, io credo che nel momento in cui il gremio pubblica un comunicato e arriva anche la risposta di Arthur, il gremio si è ufficialmente tirato fuori dalla corsa ad Arthur. Perché poi si sono anche infastiditi. E qua torno sulla questione come lì.
1: Sì,
0: e si è infastidito il Liverpool perché tu mi sei andato a trattare il giocatore e non mi hai fatto manco una chiamata. Oh, sto andando a parlare qua, Alisson, vi informo perché comunque
1: non c'è il numero.
0: Non c'è. Devo chiamare pure allora. Vabbè, scusa, vabbè, come diceva, non l'ho chiamato. Perfetto. Bang, il Liverpool ti dice: adesso con me non parli più. Ok, il gremio dice: guarda, abbiamo rotto il porcellino, ci sono 7 milioni più una banana, perché ci è avanzata una banana, abbiamo fatto la frutta, ho mangiato
1: tutto.
0: L'ha
1: mangiata Piccari.
0: L'ha mangiata Piccari e quindi non c'abbiamo più la banana, però 7 milioni dal porcellino sono usciti. No! 10 milioni e forse ci sediamo a parlare. E quelli si indispettiscono, poi
1: però,
0: dopo non è che dici:
1: diceva,
0: oh, scusami, quello di prima era scemo.
1: Hai ragione,
0: non è
1: no,
0: che poi
1: dico però
0: così,
1: come dice Angelo, e condivido questa cosa, se c'è la volontà
0: non
1: sì,
0: c'è più.
1: È fatto il
0: i club
1: li
0: sono,
1: devi andare in
0: no, ragazzi, non funziona così. Allora, se c'è una trattativa in corso, tipo, che ti posso dire, Cambiaso col Barcellona,
1: pare,
0: okay?
1: Ecco, liberiamoci intanto,
0: liberiamoci
1: di Cambiaso.
0: Ok, c'è una trattativa in corso, quello ti chiede 30, ti chiede di darglielo a 30, tu dici: no, io voglio 60, quello dice: facciamo 35, no, io voglio 40, però è in corso, quello dice: guarda, questa è l'ultima proposta che ti faccio, prendere o lasciare, là è il fischio finale della
1: tu
0: partita.
1: Tu dici quando poi c'è un comunicato.
0: Perfetto,
1: una cosa,
0: là
1: è
0: c'è
1: fantastico.
0: Il fischio finale della partita, cioè tu là o dici va bene, o la squadra che il club che offre per acquistare si tira ufficialmente indietro. Loro non possono far manche le figuracce che dico: ho fatto il comunicato, non lo prendo più. Ah, no, quello mi ha chiamato e ha detto: no, non ti preoccupare, appariamo.
1: È molto difficile, Angelo. È molto difficile.
0: Si cercherà un'altra soluzione, probabilmente. Cioè, è chiaro che. E c'ha ragione, Angelo?
1: Angelo.
0: C'ha ragione, Angelo, su una questione c'ha perfettamente ragione. C'è il vantaggio che Arthur e il gremio l'accordo ce l'avevano. Quindi se poi arrivi a fine mercato e dici: ok, dai, 6 milioni, vabbè, quelli però magari ti dicono: senti, io ho fatto un comunicato, a questo punto quei 7 milioni diventano 5 per me, ma lo dai lo stesso? Che fai, ti tiri un'altra volta indietro?
1: No, guarda, Angelo a Sassari, Giuntoli non lo richiamo, dice che in poco tempo li vende tutti a chi offre di più. Sì, sì, e poi ritornano. Guarda, per l'amor di Dio, adesso Giuntoli a Bergamo troverà nuovi Bellingham, troveranno... Abbiamo già dato Giuntoli, Comolli, speriamo non Carnevali. Abbiamo già dato, li abbiamo conosciuti tutti e vissuti in faccia. Per cui di Giuntoli, francamente, ripeto, io all'Atalanta di Giuntoli e Sarri, sportivamente parlando, riauguro il 12° posto. Poi vinceranno scudetto, saranno bravi. Quella è la loro dimensione, ma non è la dimensione da Juve. Dopodiché Francesco aggiunge: si sto già cercando di dare un'occhiata a tutti. Sì, però nel pacco bisogna metterci anche, e hai ragione, Kumain, Davido, Penda, Kaba, ragazzi, non riusciremo a venderli tutti.
0: Non li puoi.
1: Perciò a chi mi scrive quando comincio a far mercato Carnevali, sta già cominciando, sta già facendo mercato. Ma io ritorno a un messaggio di ieri di un amico che mi ha colpito nella sua semplicità, quando ha detto: io aspetto la prima cessione anch'io, Vincenzo, che è una follia lì a dirlo, ma io aspetto, anzi aggiungo, le prime due, poi a cascata gli altri, tanto qualcuno lo dovrai dare in prestito e poi ti ritornerà. E secondo me tra questo qualcuno c'è Di Gregorio, secondo me c'è Kuminers, secondo me c'è Cabal, perché con 35 giocatori non si può partire.
0: E vendere, lo abbiamo sempre detto, lo ribadiamo e non scopriamo l'acqua calda, è molto più difficile che comprare. C'è Maiocca che vende gli occhiali qua. No, per fare un esempio pratico, no? Ma io ho come attività collaterale, vende occhiali, ok? Quante volte noi, non è che...
1: Ma non è vero, ragazzo.
0: No, ovviamente costruiamo una storia, no? Quante volte noi magari tu dici: ah, ma te lo do a poco. Vabbè, ma mo non mi servono, per dire. E gli rimangono un tot numero di occhiali. Poi qualcuno riesce a vendere altri, no. Ma è difficile vendere. soprattutto quando, soprattutto quando poi tu vuoi vendere a cifre improponibili, dici no, se io devo spendere questa cifra poi me ne vado a comprare al negozio, non al tuo negozio. Quindi capite bene che è complicato, impossibile.
1: Io comunque, no, sono d'accordo con, Saverio. Saverio, sempre un bacio al cielo.
0: Ciao Saverio. Saverio.
1: Se Stati Uniti e Iran hanno trovato un accordo dopo 50 comunicati con cui si chiedevano le porte in faccia, senza contare missili affini, anche Grêmio e Juve lo possano trovare. Sì, è vero. No. Ma che piove?
0: Ma che pioggia?
1: Piove.
0: Ma che davvero? All'improvviso?
1: Se tu, Marangio, la smettessi di buttare Cavoloso, le bottigliette, ragazzi, di plastica sul raccordo.
0: Allora io gliele do a Maiocca perché sta facendo un'altra attività. Nel frattempo. Cosa fa? C'è il raccoglitore fuori casa sua, quindi sta annaspando tutte
1: questo, le questo è il cambiamento climatico.
0: No, no,
1: però...
0: queste sono le crisi economiche, veramente. Però va bene.
1: No, la pioggia. Però, Savedino, hai perfettamente ragione. Si può devi fare un esercizio, come di quasi di umilmente, Grêmio ti chiedo scusa, 5 milioni tiè, te lo regalo. Ma anche questi sono, quando si pensa al mercato, no, si pensa al mercato, mi diceva Vincenzo, voglio Tchouaméni 50, vai, eccoli, pa, questo è un mercato da PlayStation, da football manager, che piace a tutti. Oggi il mercato nostro è cercare di piazzare anche Arthur. Io, vabbè, come lì ha detto 10 milioni, ma dai, scherzava, perché sennò sarà una goccia nel mare. Ma c'hai anche lui. È complicato, è veramente complicato. Dopodiché, e qui ritorno al ragionamento che facevamo anche ieri, perché, e la cosa non si chiude e sono contento, ma perché hanno pensato anche di riaprire quella pista a Vlahovic? Perché, ripeto, sono contento se si chiude la pista, e si chiude perché fra i tanti problemi che abbiamo, tu oggi devi ancora intavolare trattative per due attaccanti. E ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, c'hai David Openda. Oggi i tuoi attaccanti sono David Openda, Vincenzo, e probabilmente il 13 luglio noi ci presenteremo alla Continassa con David Openda. Ovviamente David non ci sarà perché è al mondiale, ma con loro
0: è al mondiale
1: David, sì.
0: Si è visto. Comunque no, è il discorso è questo qua. Ora non vi stiamo dicendo, perché vedi, poi all'improvviso può succedere che nella giornata più torrida bam, si mette a piovere,
1: bravo,
0: e quindi
1: bravo,
0: dice
1: bravo.
0: Che è successo? Sta piovendo, così come nel momento più torrido, incredibilmente, questa sera arriva il Borussia Dortmund e si prende Arthur, e tu dici, ma che succede? Può succedere di tutto.
1: Sì, questo è come di che esce può Quintiliano dal cartone.
0: C'è.
1: A proposito, Quintiliano.
0: Andarci piano.
1: Vacci piano.
0: Allora, io beh. Sì. Allora, il punto.
1: Qualcuno un po' meno.
0: Allora, sai come. Si dicono cose sbagliate. Dicevo, può succedere di tutto. Può succedere di tutto. Quindi, chiaramente, bisogna avere fiducia, perché abbiamo comunque un uomo bravissimo a fare questo lavoro, che ha dei contatti importanti. I contatti vanno preservati. I giocatori, non facciamo il schizzino, se questi non le do più questo, non pago
1: puoi
0: più
1: farlo.
0: Non pago il club italiano per prendermi il giocatore.
1: Bravissimo.
0: Io prendo in questo momento quello che mi serve e vendo a chiunque quello di cui non ho più bisogno. Il concetto è questo. E bisogna lavorare tanto. Ma si lavorerà su questo. Dopo vi racconto però una cosa che
1: sì,
0: non ho detto neanche a te.
1: Un paio di cose, però approfitto della pausa perché c'è l'amico Andrea, però qui credo che sia ancora all'ascolto. Fabrizio, se per favore mi rispondi te e io faccio rispondere all'amico Andrea, perché Andrea scrive: ciao ragazzi, ma è possibile che Arthur venga utilizzato come regista da Spalletti? Fabri, mi rispondi te, che non è una domanda stupida, Andrea. Anzi,
0: no, io ti ho detto che è migliorato addirittura, però
1: io preferisco non rispondere.
0: Io
1: nel senso...
0: ribadisco. Poi lui, per carità, non c'è manco stato. Quindi nel concetto di aprire la finestra e far entrare aria fresca, tecnicamente Arthur è aria fresca, che chi l'ha vista, a parte quando diede il pallone al Benevento e poi andò a festeggiare Brindisi con la giraffa,
1: sì,
0: non l'abbiamo più
1: certo.
0: Visto. No, io non me lo prenderei, non sto dicendo questo assolutamente. Sto dicendo
1: la
0: domanda.
1: Tecnicamente la domanda di Andrea è perfetta.
0: Tecnicamente sì. Dopodiché, ieri ho visto quel passaggio di Adrien Rabiot a Barcolà e ho detto, cavolo. Va bene, allora, però... dopo vi devo dire una cosa su Spalletti.
1: Sì.
0: Tu devi dire una cosa a Simonelli, pardon.
1: Anche a Simonelli, sì, perché...
0: e ai tassisti.
1: Tassisti, io so che ci sono tanti amici tassisti, però vi devo tirare le orecchie e adesso lo faccio.
0: Vabbè, mica è colpa loro, scusami.
1: No, ma facciamo anche un po' di Radio Verità.
0: Radio Verità.
1: No, vabbè, comunque sulla cosa
0: di concerti sulla cosa,
1: no, no, sulla cosa di Rabiot io non mi stupisco, perché nel senso Rabiot è un giocatore forte. Noi di Rabiot abbiamo preso il peggio nei primi anni.
0: È vero.
1: Ma poi abbiamo preso il meglio. Tanto penso che mi abbia risposto Fabrizio. Vediamo cosa
0: sì,
1: dice.
0: Sì, sì, poi abbiamo preso il meglio perché comunque poi è cresciuto, ha fatto tanto anche con noi. Al Milan ha fatto un'ottima prima parte, che ha detto Fabrizio.
1: Arthur e Luiz, a questo punto li mettiamo anche ai cadaveri in lo spogliatoio all'Iran, tanto non se ne accorgerà nessuno.
0: Eh no, direi proprio di no. Dai, torniamo tra pochissimo.
2: Due colori, due voci.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Flavio Emoli. Flavio Emoli, soprannominato Cuore Matto a causa di una malformazione congenita al cuore diagnosticatagli a 23 anni, nasce a Torino il 23 agosto 1934. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Juve, esordendo con la maglia del Genoa, dove nel 1955 va in prestito. Solo una parentesi però, quella in rosso-blu, perché poi torna in bianco-nero, dove dal 1955 al 1963, dall'esordio contro la Triestina fino all'ultima gara contro la Spal, colleziona in tutto 246 presenze, amichevoli comprese, segnando 9 reti e indossando anche la fascia da capitano durante l'ultima stagione. Centrocampista con una Juve dall'atteggiamento spiccatamente offensivo, vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Svestito il bianconero, prosegue la sua carriera al Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A e aggiunge al suo palmarès una Coppa delle Alpi nel 1966. Anche in Campania indossa la fascia da capitano, prima di chiudere la carriera al Genoa, dove tutto era cominciato. Il suo legame con la Juve, però, non è mai svanito. Come ha detto lui stesso, giocare nella Juventus è stata un'esperienza che ha indelebilmente marchiato la mia vita. Forse sbaglierò, ma il fatto di essere stato uno della grande Juventus mi fa sentire ancora adesso importante, quasi di un livello superiore. Anche se so che i meriti di tutto ciò sono in minima parte miei.
3: Eroi in bianco-nero.

0: capo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. L'ha riferito Donald Trump, che ha messo personalmente la firma telematica sul memorandum di Islamabad mentre si trovava a cena col presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà col sostegno del co-mediatore Qatar l'ulteriore firma in Svizzera di domani. Intanto gli effetti sono tangibili, 11 navi iraniane hanno lasciato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz.
3: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente, questi i temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
4: La Russia intanto ha lanciato missili balistici e droni d'attacco contro Kiev in ondate separate nella notte appena trascorsa. Le prime esplosioni sono state udite nella capitale ucraina attorno all'1:30 ora locale, dopo che l'aeronautica militare ucraina aveva messo un'allerta per missili balistici diretti sulla città. Non sono state diffuse nell'immediato informazioni su eventuali vittime o danni. L'allarme aereo è stato revocato attorno alle 2:39, ma poco più di un'ora dopo le sirene sono tornate a risuonare mentre droni russi sorvolavano l'area della capitale.
3: Ed ora in Italia con la cronaca. La madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Gerlasco.
4: Al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte da questa mattina, come consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare le conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net.
3: Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 18 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Continuano le trattative di mercato, adesso un pochino bloccate visto il campionato del mondo in corso, ma comunque continuano i vari scenari che oggi andremo come al solito ad analizzare. Partiamo però come al solito in questo periodo con il recap mondiale, a partire appunto dalle partite di ieri. Probabilmente l'avete anche sentite dal GR. Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, che finisce 1-1 a sorpresa. Cristiano Ronaldo e i suoi non riescono a sorprendere la formazione africana. L'aveva sbloccata João Neves al sesto minuto, poi è arrivato il pareggio sul un bel colpo di testa da parte di Wissa al tramonto del primo tempo. Poi non è riuscito il Portogallo a ritornare in vantaggio, nonostante il bell'ingresso in campo di Conceição, di Chico Conceição, che è entrato all'intervallo al posto di uno scarico Bernardo Silva. Però insomma ci ha provato il Portogallo, con il Congo che non è comunque rimasto a guardare, tanto che Congo che ha creato di più in termini di occasioni da gol rispetto ai portoghesi. E tra l'altro è entrato nel finale nel Congo anche Gedeon Kalulu, fratello di Pier Kalulu, appunto difensore della Juventus. Poi probabilmente una delle partite più belle di questo mondiale, ovvero Inghilterra-Croazia, finita 4-2 in favore degli inglesi, la doppietta del solito Harry Kane, poi Bellingham e Rashford a segno per l'Inghilterra. Baturin e Musa hanno segnato nel primo tempo per la Croazia, un primo tempo finito 2-2 con l'Inghilterra che però festeggia. Nella notte Ghana che batte 1-0 Panama con il gol nel finale di Irenci, e poi la Colombia che passeggia sull'Uzbekistan, la vittoria per 3-1 sull'Uzbekistan di Cannavaro. Uzbekistan che comunque segna il suo primo storico gol in un campionato del mondo. Questo era il recap delle partite del mondiale. Uno che sta giocando il mondiale è il Dibu Martinez, e se ne parla su tutto Juve. Dibu Martinez Juventus, pista viva, il mondiale può cambiare gli scenari, ma l'Aston Villa non fa sconti. La Juventus continua a seguire il Dibu Martinez, il portiere argentino resta un obiettivo, ma costo, ingaggio e Aston Villa frenano l'affare. La Juventus mantiene alta l'attenzione sul Dibu Martinez, il portiere argentino resta uno dei profili monitorati dai bianconeri per rinforzare la porta, soprattutto in caso di rivoluzione tra i pali. Il club torinese apprezza personalità, leadership ed esperienza internazionale del campione del mondo, ma l'operazione non è semplice. Il nodo principale riguarda il costo complessivo tra cartellino e ingaggio, oltre alla posizione dell'Aston Villa, che non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio. Aston Villa che in ogni caso valuta già le alternative, con il club di Birmingham che sarebbe obbligato a intervenire rapidamente sul mercato per trovare un sostituto affidabile. Nel debutto mondiale contro l'Algeria, vinto dall'Argentina per 3-0 grazie alla tripletta di Leo Messi, Dibu Martinez ha vissuto una serata relativamente tranquilla. L'albiceleste ha controllato il match con ordine, concedendo poco agli avversari e proteggendo bene la propria area, poco impegnato ma sempre attento nelle uscite e nella gestione dei palloni alti. Trasmette sicurezza alla difesa e guida il reparto con la solita personalità. Non deve compiere interventi decisivi, ma resta concentrato per tutta la partita. Per la Juventus ogni prestazione internazionale sarà importante, un grande mondiale potrebbe aumentare il prezzo del portiere ma anche confermare definitivamente la sua affidabilità. La trattativa resta possibile ma serviranno pazienza, condizioni favorevoli e una scelta netta da parte del giocatore. Questa è la situazione legata al Dibu Martinez, che dovrà insomma venire un po' incontro alla Juventus, più che altro l'Aston Villa dovrà andare incontro alla Juventus per favorire l'operazione. E poi c'è Nico Gonzalez che può sbloccare l'operazione di Sorloth. Si legge Juventus Sorloth, si entra nel vivo, si legge su Tutto Juve. Nico Gonzalez può sbloccare l'operazione ma c'è qualche dubbio. La Juventus accelera per Alexander Sorloth, intesa con il giocatore, mentre Nico Gonzalez può diventare decisivo nella trattativa. Alexander Sorloth continua ad occupare una posizione di primo piano nella lista dei desideri della Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un attaccante capace di garantire fisicità, presenza in area e continuità realizzativa, caratteristiche che il norvegese ha dimostrato di possedere nell'ultima stagione con l'Atletico Madrid. L'accordo personale sarebbe sempre più vicino sulla base di un contratto pluriennale con un ingaggio di 4 milioni superiore a quello percepito attualmente in Spagna. Se sul fronte del giocatore la situazione appare incoraggiante, resta da trovare l'intesa con l'Atletico Madrid. Il club spagnolo continua a valutare il proprio attaccante oltre i 30 milioni di euro, una cifra che la Juventus considera elevata. La dirigenza bianconera sta cercando formule alternative che possano rendere l'operazione più sostenibile senza compromettere gli equilibri finanziari imposti appunto dal fair play finanziario. In questo contesto potrebbe assumere un ruolo importante, come abbiamo già ampiamente ribadito nei giorni scorsi, Nico Gonzalez. L'argentino piace da tempo all'Atletico Madrid e potrebbe diventare un elemento utile per abbassare la parte economica dell'operazione. Le ottime relazioni tra i due club favoriscono il dialogo e non è escluso che nelle prossime settimane si lavori a una soluzione che coinvolga direttamente l'esterno offensivo bianconero. A 29 anni il centravanti norvegese rappresenta un profilo molto apprezzato soprattutto da Luciano Spalletti per la sua capacità di giocare spalle alla porta, attaccare la profondità e rendersi pericoloso anche nel gioco aereo. Nell'ultima stagione ha realizzato 20 gol complessivi. Nel match mondiale contro l'Iraq, Sorloth ha offerto una prova generosa, mettendo costantemente sotto pressione la retroguardia avversaria pur non trovando la rete. Il centravanti ha lavorato molto per la squadra, prestazione più di sostanza che di spettacolo, non trova il gol ma si rende utile nel gioco collettivo, protegge numerosi palloni e rappresenta un riferimento costante per la manovra offensiva della Norvegia. Manca soltanto la giocata decisiva per trasformare una prova positiva in una prestazione di alto livello. Dunque la Juventus continua a considerare Sorloth uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo. Molto dipenderà dalla disponibilità dell'Atletico Madrid a rivedere le proprie richieste economiche e dall'evoluzione del dossier Nico Gonzalez. La sensazione è che il club bianconero voglia affondare il colpo, ma senza superare i limiti finanziari fissati dalla nuova gestione. Sorloth è un bravo giocatore, ma non è un fenomeno. Quello è Haaland, scrive Massimo Pavan, facendo il paragone tra i due centravanti norvegesi, con la Norvegia che si ritrova in ogni caso con un tandem offensivo più che qualitativo. Su Tutto Juve si parla anche della situazione di Colomouani, per il quale si avvicina il momento della scelta. Randal Colomouani è in uscita dal Paris Saint-Germain, resta nel mirino della Juventus. I francesi puntano a una cessione tra 30 e 40 milioni. Colomouani si prepara a vivere un'estate decisiva. L'attaccante francese, ancora sotto contratto con il PSG, non rientra nei piani principali del club parigino e potrebbe essere uno dei primi giocatori sacrificati da Luis Campos durante il mercato, dopo il prestito negativo al Tottenham nella stagione 25-26. In questo scenario la Juventus resta una delle squadre più attente. Luciano Spalletti vuole ridisegnare il reparto offensivo e Colomouani viene considerato uno dei profili più adatti per aumentare velocità, profondità e imprevedibilità nell'attacco bianconero, con il francese che insieme a Sorloth figura tra le principali opzioni valutate dalla dirigenza torinese per rinforzare il reparto avanzato. Il Paris Saint-Germain punta a chiudere una cessione a titolo definitivo per monetizzare tramite una base compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro, con la possibilità di inserire bonus legati al rendimento del giocatore. Una formula che permetterebbe al Paris Saint-Germain di limitare almeno in parte la perdita economica rispetto all'investimento molto elevato effettuato qualche anno fa per acquistarlo dall'Eintracht di Francoforte. Colomani ha mercato anche fuori dall'Italia, alcuni club turchi avrebbero mostrato interesse, ma al momento la pista Juventus resta una delle più concrete e gradite, soprattutto per quella che era stata la sua esperienza in bianconero sotto la gestione Tudor, anche ad esempio con il mondiale per club. Le prossime giornate potrebbero portare sviluppi importanti. La Juventus dovrà decidere se affondare il colpo su Colomani oppure proseguire con forza su Sorloth, altro nome caldo per l'attacco. Insomma, da quanto leggiamo in questi giorni è più che altro una questione di scelta tra Colomani e Sorloth, almeno per adesso. Poi insomma vedremo se quando arriverà uno dei due si punterà a prendere anche l'altro. Insomma, al momento, anche vista la situazione finanziaria che Carnevali dovrà gestire con particolare attenzione, probabilmente porta a puntare soltanto su uno dei due, ripeto, almeno per il momento. Chi invece è in uscita è sicuramente Openda che può lasciare la Juventus. Il Lens sogna il ritorno dell'ex bomber, si legge sempre da tutto Juve. Openda può lasciare la Juventus dopo una stagione difficile. Il Lens sogna il ritorno delle bomber per affrontare la Champions League. Il Lens si prepara al ritorno in Champions con grandi ambizioni e guarda il mercato alla ricerca di rinforzi di alto profilo. Tra le idee che stanno alimentando l'entusiasmo dei tifosi francesi è quello di riportare a casa Loïs Openda, che sta vivendo una stagione molto, sta vivendo un momento molto delicato alla Juventus. L'avventura di Openda in bianconero non ha prodotto i risultati sperati, le prestazioni e i numeri realizzati non hanno soddisfatto pienamente società e ambiente, alimentando le voci su una possibile separazione già durante questa finestra di mercato. Per questo motivo il suo nome è finito tra quelli monitorati dai club alla ricerca di un attaccante di livello internazionale. E c'è il Lens a pensarci seriamente, perché il ricordo del belga dalle parti di Lens è ancora vivissimo. Durante la sua esperienza in Francia, Openda aveva lasciato un segno profondo grazie ai gol che lo avevano trasformato uno dei protagonisti della Ligue 1. L'idea di rivederlo con la maglia giallorossa rappresenta una suggestione importante per una società che vuole presentarsi al meglio sul palcoscenico europeo dopo aver vinto la Coppa di Francia battendo in finale il Nizza e dopo un super campionato con un testa a testa con il Paris Saint-Germain che è durato per diversi mesi. Il principale interrogativo riguarda la formula dell'operazione, perché il Lens potrebbe tentare di riportare il giocatore in Francia attraverso un prestito, soluzione economicamente più sostenibile. La Juventus però deve ancora decidere quale strategia adottare. Non è escluso che il club preferisca una cessione a titolo definitivo per recuperare parte dell'investimento effettuato e finanziare nuove operazioni in entrata. Le valutazioni su Openda saranno inevitabilmente collegate ai movimenti offensivi della Juventus. I bianconeri stanno seguendo diversi profili per rinforzare il reparto avanzato e alcune cessioni potrebbero diventare necessarie per liberare spazio in rosa liberare anche risorse economiche per il mercato in entrata. E la situazione di Openda è sicuramente ed inevitabilmente legata anche al mercato in uscita. Andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire come di consueto dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul mondiale e su Leo Messi, che l'altra notte ha dato puro spettacolo, subito 3 gol, Argentina in delirio, il re è sempre Leo, Messi vuole il bis, riuscito solo a Pelé, così può superare anche Maradona, siamo un gruppo meraviglioso, dice La Pulce, poi Cristiano non va, Kane sì, ne fa due. Questo è l'analisi, diciamo il riassunto della Gazzetta dello Sport sul Mondiale, appunto con Messi che ha illuminato ancora una volta, anche a 39 anni è stato protagonista dell'assoluto della vittoria della selezione, firmando 3 reti contro l'Algeria e alimentando le ambizioni di una nazionale che punta a confermarsi campione del mondo, per un bis che è un'impresa riuscita nella storia soltanto a Pelé con il suo Brasile, appunto con l'obiettivo che è quello di continuare a scrivere la storia anche per superare Diego Armando Maradona. E poi il Milan che continua a vivere una situazione estremamente confusionaria e di caos, doppio no, le scelte di Cardinale, diavolo che beffa, Kroos e Hardung non arrivano più, e quindi Milan che fa un'estrema fatica a ricostruire l'assetto dirigenziale smantellato dopo la stagione fallimentare con la mancata qualificazione in Champions League, che fino a poche giornate dalla fine del campionato sembrava ormai una formalità, e dunque dopo lo smantellamento dirigenziale Milan che non riesce a ricomporre lo scacchiere e il puzzle nei piani alti del club. E poi i conti delle italiane, fair play UEFA, Inter e Milan ok, mentre la Roma viene multata, si fa riferimento anche a Sinner che tornerà in campo, misura la glicemia, Sinner controlli anche in campo con un sensore dopo il malore che aveva accusato nel Roland Garros, che appunto aveva fatto sollevare un pochino di preoccupazione nel suo entourage, nei suoi allenatori. Ci spostiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che si concentra da una parte sul Mondiale, dall'altra sull'intervista a Gravina e poi inevitabilmente anche sulla situazione del Milan. Se questo è il Milan, diavolo in alto mare, il 12 luglio c'è il raduno senza direttore tecnico e direttore sportivo, mercato fermo, saltano Kroos e Hardung, Maignan e Leao allo strappo, Amorim ha firmato per 3 anni ma manca la struttura dirigenziale per tracciare una programmazione, sfuma l'arrivo dei 2 manager dell'Eintracht di Francoforte, Modric non rinnova, Mike, Maignan e Rafa Leao vogliono andare via dopo Leao che non ha offerto una bella prestazione ieri con il Portogallo, anzi, tutt'altro. Si parla poi anche del Mondiale in taglio alto, Messi spaziale, Ronaldo stecca, Mondiale, Leo si presenta con una tripletta, buio CR7 pareggia con la Repubblica Democratica del Congo 1-1, Cristiano fermo tra i giganti, mentre l'alieno no limits, descritto così Lionel Messi, l'asso argentino stende l'Algeria 3-0, eguagliato il record di Klose per numero di gol totali nei mondiali, ovvero 16 gol nei mondiali sia per Messi che per Klose. Portogallo flop, non basta João Neves, emozioni e brividi per Diogo Jota, Kane bestiale, che doppietta, Croazia KO come vi descrivevo prima. E poi l'intervista esclusiva per Gravina, tra 4 giorni lascia la presidenza federale, ci ha consegnato una sorta di testamento, il veleno non manca, la politica non ha avuto alcun rispetto per l'istituzione, invoca le riforme ma in realtà non le vuole. Queste le parole di Gravina, io ho fatto da bersaglio, posso accettare tutto tranne essere definito indegno, i nostri giovani vincono come mai in passato, ma poi i club, puntini puntini, il governo ha tolto risorse ai vivai. Queste le parole di lamentela, di polemica da parte di Gravina, che appunto tra qualche giorno lascerà in maniera definitiva la presidenza federale in attesa di una nuova nomina. In taglio basso le varie big del campionato, non figura la Juventus tra gli articoli e tra le citazioni in prima pagina del Corriere dello Sport. Si parla dell'Inter, è fatta, arriva Provedel, sarà il vice Martinez, alla Lazio vanno 3 milioni, firmerà un contratto di 3 anni. Napoli, Lukaku perfetto per Max, Allegri stima Big Rom, l'affare Hila non si sblocca, la Lazio ferma a 30 milioni. Roma per Greenwood serve uno sforzo, prima offerta respinta, il Marsiglia dice no ai 40 milioni, la richiesta è di 55, bonus inclusi. E poi la regina Alotito, siamo alle firme, trattativa definita, la chiusura dopo l'incontro con il sindaco, il figlio Enrico avrà un ruolo nel club, con Alotito appunto pronto ad acquisire la regina. Si parla invece di Juventus su Tutto Sport, sulla prima pagina di Tutto Sport si parla di Juventus, ma in taglio alto, perché la parte centrale della prima pagina se la prende Lionel Messi, definito messia da Tutto Sport. Tripletta e lacrime per riscrivere la storia, a quasi 39 anni batte da solo l'Algeria e c'entra 7 record, rilanciando le ambizioni mondiali dell'Argentina. Io come Nadal sì, ho realizzato tutti i sogni. La commozione per il papà malato, il grazie di Scaloni, anche Ronaldo, Haaland e Ibra lo esaltano. In taglio alto la Juventus, Carnevali avvisati, Spalletti vi vuoli, Carnevali li ha avvisati, Spalletti vi vuole, state pronti, Dibu, Colo e Sorloth aspettano la Juve. Il club bianconero confida che le richieste per il portiere e gli attaccanti si abbassino, c'è sempre l'alternativa vicario. Carnevali attende segnali da Brahim Diaz e va a studiare il settore giovanile a Vinovo, che ha superato la Roma nella fase finale del campionato under 17. Cambiaso tra Chelsea e Barça, possibile scambio con Araujo, e poi ne parleremo anche più nel dettaglio di questa possibile trattativa. Si parla anche del Torino, il nodo portiere, Ravaglia se la gioca con Falcone, incontro col Bologna, Petrachi punta al prestito con diritto di riscatto, Mascardi c'è pure la Roma, Hart dice che bello giocare nel Toro. E poi l'Inter, Chivu firma 3 regali dall'Inter, Palestra, Provedel, Solé, oggi l'annuncio del rinnovo fino al 2028 per il tecnico nerazzurro è accelerata sul mercato. Per l'esterno l'offerta all'Atalanta sale a 50 milioni. Il Milan, niente duo tedesco, Cardinale un pasticcio tira l'altro, l'Eintracht infastidito stoppa sia Krosce che Hardung, il club resta senza direttore tecnico e direttore sportivo. Mercato c'è Zaniolo con Trincao, il procuratore in sede. In taglio basso si parla invece del mondiale, Portogallo e Ronaldo, la delusione è doppia, pari col Congo e CR7 perde il confronto con Messi. Super Kane, Bellingham e Rashford, come on England, Croazia non bastano, Baturin e Musa, finisce 4-2. Si parla anche di spalla destra del tennis, Sinner monitora il tasso glicemico, Musetti rinuncia, entra Berrettini dopo gli esami. Yannick si sta allenando per Wimbledon con un sensore speciale al braccio per prevenire altri crolli fisici. Questo si legge su Tutto Sport, mentre ci spostiamo anche sul quotidiano sportivo che parla delle stelle di questo mondiale, show mondiale con le stelle, Mbappé, Messi e Haaland subito botti nella sfida del gol. 2 gol per Haaland, 2 gol per Mbappé, 3 invece per Lionel Messi. Si parla poi anche del tennis, Sinner su erba per il rodaggio, Musetti salta anche Londra. Si parla poi della Nations League di volley con l'Italia che vola con Fare Antropova, oggi la Serbia, basket finale gara 4, l'Olimpia torna a Venezia per dimenticare la figuraccia e prendersi lo scudetto. E poi il Milan, le mosse di mercato, doccia gelata in casa Milan, sfuma Krosce. Resta all'Eintracht anche il direttore sportivo Hardung, provvedela un passo dall'Inter per 3 milioni. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani sportivi di questa mattina. Noi invece andiamo a sentire come al solito le dichiarazioni fatte ieri su Radio Bianconera. Parliamo di Fabio Crecco, che ieri e oggi ha parlato di Carnevali e di quello che potrà fare il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus.
6: Ma io partirei proprio dall'insediamento di Carnevali. Come hai ben detto tu, la Juventus non è il Sassuolo, però nella Juve c'era necessità di dare le chiavi di casa a qualcuno che conoscesse la casa.
7: Sì.
6: Cioè, qua serve chi sappia scegliere i calciatori. Troppi calciatori nella Juventus non sono calciatori da Juventus, e non c'è solo Arthur. Ci sono una serie di paradossi tattici che si fa fatica poi a...
7: Che abbiamo raccontato tutto l'anno, no? Con te, Fabio.
6: Perché poi sono calciatori che non hanno mercato, quindi non sarà semplice per
7: tutt'altro.
6: Operare. Quindi la mia riflessione che facevo in questi giorni, anche perché non mi sembra che il Mondiale abbia proposto chissà cosa, se non partite noiose...
7: Sì.
6: A ritmi da, insomma, io un paio di volte mi sono addormentato mentre guardavo le partite.
7: Guarda, io alcune lo ammetto, non le ho neanche viste. Alcune sì, altre meno. Cioè, non mi alzo sicuramente alle 5 del mattino per vedere Paraguay e Macedonia. Butto lì due nomi, la Macedonia non è neanche i mondiali. Vai, Fabio.
6: Poi lì ci sarebbe anche da discutere su come queste squadre accedono, perché
7: sì, perché
6: mi sembra assurdo.
7: Esatto.
6: Alcune nazioni siano a casa per andare a vedere chi magari qui da noi ha giocato solo nel settore giovanile,
7: sì,
6: e poi andare,
7: sì,
6: a cercare,
7: concordo
6: in squadre piuttosto che in altre, insomma. Però ecco, il nodo della Juventus è questo, e credo che abbia messo una persona adeguata, andare a prendere giocatori, passatemi il termine, stile Torricelli, cioè andare a pescare dei giocatori che siano già pronti, ma che non costino l'ira di Dio, perché non credo ci se li possa permettere se prima non si fa un mercato in uscita. Ma Artur, al di là di quella parentesi,
7: il mercato in uscita lo dovrai fare per forza, Fabio, perché devi fare un tot di plusvalenze, sì, e devi rimpinguare le casse, e poi c'è il settlement agreement della UEFA, che non è un fattore così banale. Prego, ti lascio proseguire.
6: Abbiamo visto il caso della Lazio, che ha pagato a caro prezzo una certa superficialità.
7: Certo.
6: Quindi ecco quello che dicevo, che bisogna saper fare un mercato adeguato, vendere chi ha mercato, perché chi ha mercato ai noi va venduto, e cercare, visto che la Juventus fa anche la next gen, di produrre giocatori interessanti nel proprio settore giovanile. Questa è l'unica strada percorribile oggi da questa Juventus, e hanno messo, devo dire, una persona che in linea teorica dovrebbe saperlo fare bene. Oltretutto ho letto che gli hanno dato anche abbastanza libertà,
7: sì,
6: di firma, operare,
7: di firma anche, sì,
6: e questo è giusto, perché come io dico sempre anche alle mie figlie, chi guida la macchina ha la responsabilità,
7: certo,
6: della macchina. Stamattina leggevo che la Juventus vorrebbe prendere Dragicin e Muharemovic, che erano suoi calciatori, però all'epoca non erano buoni per la Juve.
5: Queste le parole di Fabio Crecco, che parla di mercato in entrata, parla di mercato in uscita, come sentivate, il mercato in uscita che sarà fatto per forza, perché è importante, sarà importante, indispensabile andare un po' a rigonfiare i conti del club. Si partirà anche da tre nodi da sciogliere per il mercato della Juventus, tre nodi da sciogliere di cui parla Massimo Pavan nel suo primo piano di questa mattina su Tutto Juve. Sto parlando di tre giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti: Arthur, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. La Juventus deve chiarire il loro futuro, tre situazioni decisive per finanziare e programmare il mercato. La Juventus continua a lavorare sui rinforzi richiesti da Luciano Spalletti, ma la dirigenza dovrà capire quale destino attende tre giocatori che possono condizionare il mercato in entrata: Arthur Douglas Lewis e Nico Gonzalez, tre dossier differenti tra di loro ma accomunati dalla gestione che passerà una parte che insomma da cui dipenderà una parte importante, rilevante della programmazione bianconera. Tra le priorità della Juventus c'è quella di trovare una sistemazione definitiva ad Arthur. Il centrocampista brasiliano è rientrato da un'altra esperienza in prestito, quella al Gremio, e non sembra rientrare nei piani tecnici del nuovo corso. L'interesse del Beşiktaş rappresenta una possibile soluzione per alleggerire il monte ingaggi, liberare spazio all'interno della rosa. Per la Juventus sarebbe un passaggio importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche sotto il profilo finanziario. La cessione di Arthur consentirebbe infatti al club di recuperare margini utili per investire su altri obiettivi e rendere più fluida la gestione del mercato in entrata. E poi c'è un investimento da recuperare, quello di Douglas Lewis, che dopo una stagione al di sotto delle aspettative rimane uno dei punti interrogativi più importanti della rosa bianconera. La Juventus dovrà valutare attentamente se considerarlo ancora una risorsa tecnica da valorizzare oppure se ascoltare eventuali offerte provenienti dall'estero. Si parlava qualche giorno fa, qualche settimana fa, della possibile volontà di Spalletti di dargli una chance per vedere se Douglas Lewis è un giocatore che può essere di fatto utile al suo scacchiere. E poi l'altra situazione da monitorare, forse la più importante, è quella legata a Nico Gonzalez, il cui futuro è ancora da definire. La Juventus dovrà capire se esistano le condizioni per trattenerlo oppure se il suo percorso sia destinato a proseguire altrove. Insomma, tre situazioni abbastanza intricate. Su tutto Juve si parla anche di Andrea Cambiaso, per il quale il Chelsea sembra fortemente interessato. Cambiaso porta il 9, la Juventus tratta con il Chelsea. Nell'affare può rientrare anche Nicholas Jackson. La Juventus continua a lavorare su più tavoli in questo senso, con il Chelsea che ha messo nel suo mirino Andrea Cambiaso. Il club londinese è deciso a rafforzare la corsia di sinistra e considera il laterale bianconero uno degli obiettivi principali. Si sono intensificati i contatti tra le società e oltre alla possibile cessione di Cambiaso a titolo definitivo si sta valutando anche un'operazione separata che porterebbe Nicholas Jackson a Torino con la formula del prestito. Prima di completare gli acquisti la Juventus dovrà sistemare i conti entro la chiusura dell'esercizio. L'obiettivo è generare una plusvalenza significativa e Cambiaso è tra i giocatori che possono garantire un incasso importante. Le attenzioni del Barcellona e del Chelsea arrivano nel momento giusto. I catalani hanno prospettato anche l'ipotesi di

0: attraverso i bonus. Appunto, la proposta del Chelsea si è fermata una cifra vicina ai 30 milioni. Il margine per trattare esiste e proprio l'inserimento di Jackson potrebbe contribuire ad avvicinare le parti. E quindi Juventus, che lavora anche per il mercato in uscita su tutti, Cambiaso sembra uno dei giocatori più monetizzabili. Il Chelsea sembra essere forte su di lui. Sarà chiaramente da capire appunto la fattibilità dell'operazione. Qualche settimana fa si parlava, fino a qualche giorno fa si parlava di Bremer come uno dei giocatori più probabilmente cedibili e anche uno dei più monetizzabili. Invece al momento sembra essere Cambiaso quello su cui c'è l'interesse più forte di una squadra. In questo caso parliamo del Chelsea, e anche incassare 30 milioni, anche se non dovessero essere i 40 richiesti per la Juventus, sarebbe una cifra molto, molto importante. Si parla anche di un nuovo nome per la porta questa mattina, ed è soprattutto la Gazzetta dello Sport a parlarne. La Juve a caccia di un portiere, fari su Milinkovic-Savic in uscita dal Napoli. Carnevali fa i conti per il Dibu Martinez e valuta i piani B. L'Aston Villa non libera gratis il Dibu Martinez, ma per il portiere titolare dell'Argentina non sembra nemmeno tanto intenzionata a concedere grossi sconti. A Birmingham non chiedono non meno di 10-15 milioni, visto che poi dovranno mettere mano al portafoglio per il sostituto, con Zion Suzuki, che è del Parma, che resta il preferito degli inglesi. Per tutti questi motivi, il nuovo amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, da un lato vuole analizzare nel dettaglio il dossier del 33enne, che prima della rivoluzione dirigenziale aveva raggiunto un accordo di massima per una triennale da 5 milioni e mezzo, ma dall'altro si guarda intorno insieme al direttore sportivo Marco Ottolini alla ricerca di profili più economici. Così la lista bianconera per il post Michele Di Gregorio ogni giorno si allarga. Abbiamo parlato del nome di Vicario, ma non solo, perché l'ultimo candidato ad aggiungersi alla lista è Vania Milinkovic-Savic, il fratello del centrocampista ex Lazio della Lilal, per tanti anni nei radar bianconeri. Il 29enne portiere serbo, specialista nei rigori e abile nell'impostazione del gioco, visto la qualità dei suoi piedi, è segnalato in uscita dal Napoli, e alla Continassa hanno preso informazioni anche su di lui. Quello dell'ex Granata è un nome in più che si aggiunge al file di Ottolini. Il portiere è una delle priorità di Luciano Spalletti, tanto che i dirigenti bianconeri nei mesi scorsi avevano trovato l'accordo per Alisson. Il cambio di programma del Liverpool, che alla fine ha deciso di non liberare il brasiliano, ha riaperto la corsa della Juventus dal Dibu Martinez a Milinkovic-Savic, senza dimenticare i vari Oblak, Vicario e Lucas Chevalier del Paris Saint-Germain, con la situazione appunto del portiere che rimane ancora un dossier aperto e incerto, ma alla lista dei tanti portieri di cui abbiamo parlato in queste settimane si aggiunge anche quello di Milinkovic-Savic. E a proposito appunto di portieri, ne ha parlato un ex portiere come Emanuele Belardi ieri, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera durante l'ora della vecchia signora. Appunto, ha parlato della situazione dei portieri in casa Juventus.
1: Vabbè, i nomi dicono questo, perché Oblak, Alisson, lo stesso Martinez sono tutti giocatori esperti che hanno fatto tante partite importanti e una carriera da alto livello. Bisogna vedere poi quale trattativa si incasserà nel modo giusto.
2: Certo.
1: Io credo che il preferito di Spalletti sarebbe stato Alisson, sì, perché avendolo avuto già, se non ricordo male, a Roma.
2: Esatto, sì. Poteva essere lui. Liverpool ha alzato un pochino il muro, diciamo che Alisson sperava di essere lasciato a parametro

0: 0 da Liverpool, nonostante ancora un anno di contratto. Liverpool invece ha fatto una richiesta piuttosto altina alla Juventus e quindi la Juventus ha deciso di virare sul Dibu Martinez. Ecco, Martinez, anche a livello caratteriale, ti sembra uno da Juve al netto dell'esperienza internazionale che ha, in questo momento il campione in carica del mondo del 2022, quindi sicuramente si fa un salto in avanti rispetto ai portieri titolari di quest'ultima stagione in casa Juve?
1: Guarda, sicuramente ha una grandissima personalità,
0: sì.
1: Per giocare in un club importante come quello della Juve quella serve sempre,
0: sì.
1: Come portiere ti dico la mia, a me non mi fa impazzire, mm-hmm. Buon portiere assolutamente, però stilisticamente non è un portiere sudamericano, discutibile in alcune
0: in alcuni fondamentali,
1: Sì, però stiamo parlando comunque di un portiere di grande esperienza, di grande personalità, Sarebbe sicuramente un giocatore valido.
0: Tu andresti più su profili, mi sembra di aver capito, magari Oblak, Alisson e De Gea, tu lo terresti come possibilità?
1: No, guarda, avevamo già parlato l'altra volta, secondo me De Gea, che è stato per me un grandissimo, sì, portiere, è in una fase un po' calante, anche quest'anno a Firenze, non è che abbia fatto sfracelli,
0: no.
1: Perché secondo me, soprattutto nel giro d'andata, tante situazioni negative sono venute proprio dalle sue prestazioni, quindi per l'amor di Dio, alzo le mani davanti a un grandissimo portiere, però la carta d'identità vale per tutti.
2: Queste erano le parole di Emanuele Belardi, che appunto punta e punterebbe sui grandi nomi, e ovviamente chi non ne preferirebbe Alisson di fronte a tutti i portieri di cui si è parlato. Torniamo su tutto Juve a parlare anche della rivoluzione nell'area sportiva dirigenziale della Juventus. Modestò verso l'uscita, Cangini in pole per lo scouting, la Juventus prosegue la riorganizzazione dell'area sportiva, Modestò è vicino all'addio mentre Carnevali valuta Cangini e Tognozzi per lo scouting. La riorganizzazione della Juventus non si limita al mercato. Dopo l'arrivo del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, il club bianconero è al lavoro per ridisegnare anche l'assetto dell'area dirigenziale sportiva, con alcune novità che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. Tra i cambiamenti più significativi c'è quello che riguarda François Modestò. Secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore tecnico francese, arrivato durante la precedente gestione, è sempre più vicino alla separazione dal club. Diversa invece la situazione di Marco Ottolini, il direttore sportivo, pur essendo stato inserito nell'organigramma durante l'era Comolli, gode della fiducia della nuova dirigenza e dovrebbe proseguire il proprio lavoro alla Continassa. Per il nuovo corso appunto ci sono diversi candidati, perché parallelamente Carnevali sta valutando alcuni innesti per rafforzare la struttura dedicata allo scouting e alla costruzione della rosa. Tra i profili più seguiti c'è Matteo Tognozzi, attualmente al Nottingham Forest e già protagonista di un'esperienza passata importante in bianconero, e in forte ascesa c'è anche Nereo Cangini, oggi responsabile dello scouting del Sassuolo e figura che Carnevali conosce anche molto bene per il lungo percorso condiviso nel club emiliano. L'obiettivo della nuova dirigenza è costruire un'area scouting più capillare e maggiormente orientata all'osservazione diretta dei calciatori, valorizzando competenze ed esperienza sul campo. La Juventus continua così il processo di rinnovamento avviato con l'insediamento di Carnevali, deciso a dare una nuova identità non solo alla squadra ma anche alla struttura che dovrà guidare le future strategie di mercato. Quindi Juventus che si prepara anche ad una rivoluzione non soltanto in campo ma anche fuori. Ci spostiamo su tutto mercato web, perché si parla di un altro dei giocatori possibilmente in uscita durante il prossimo mercato estivo, ovvero Kefren Turam che vuole la Premier League. Ci sono United, Liverpool e Nottingham Forest sul francese, ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che dedica spazio alle strategie in uscita della Juventus. I bianconeri, come ben noto, devono generare circa 13 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. Tra i nomi più caldi sul fronte cessioni, oltre a quello di Gleison Bremer e alla sua clausola da 58 milioni di euro, ci sono Andrea Cambiaso e Kefren Turam. E il quotidiano Corriere dello Sport ipotizza anche quali squadre potrebbero essere interessate a scommettere sui loro cartellini. Sul laterale ci sono Barcellona e Chelsea, con i Blues particolarmente attivi per sostituire Marc Cucurella, ceduto al Real Madrid appena pochi giorni fa. La trattativa è stata avviata e i due club stanno dialogando, anche se ancora l'offerta inglese è arrivata, tra virgolette, solo fino a 30 milioni di euro. Il figlio d'arte francese non sembra invece per nulla tentato dai milioni di Al Ahly in Arabia Saudita e Galatasaray in Turchia. Il suo obiettivo in caso di addio, sicuramente la Premier League, dove si muovono Liverpool e Manchester United, oltre al Nottingham Forest. La vecchia signora punta a una quarantina di milioni di euro, con un valore residuo a bilancio di 12. Infine, occhio anche alla situazione di Fabio Miretti, per il quale il Bologna sfida la Fiorentina, con la valutazione della Juventus che si aggira sui 15 milioni. Torna d'attualità anche il nome di Gudmundsson, sempre leggendo da tutto il mercato web, e l'alternativa low cost a Brahim Diaz. Tra le opzioni che la Juventus sta valutando per rinforzare il reparto offensivo c'è anche Albert Gudmundsson, l'islandese. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, potrebbe lasciare la Fiorentina durante questa finestra di mercato, perché secondo quanto riportato da Tutto Sport, il club viola sarebbe disposto ad ascoltare offerte per il giocatore nell'ambito di una più ampia operazione di contenimento del monte ingaggi. La valutazione dell'attaccante si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra considerata accessibile rispetto ad altri profili seguiti dalla dirigenza bianconera. La pista resta quindi da monitorare con attenzione, anche se ogni decisione definitiva passerà dal giudizio di Luciano Spalletti. L'allenatore infatti vuole approfondire la valutazione tecnica del giocatore prima di esprimere il proprio via libera eventuale per appunto lasciar proseguire la valutazione e la trattativa. Insomma, questo lo capiremo con Gudmundsson, che rimane in ogni caso un giocatore in lizza per il possibile mercato in entrata della Juventus, che vuole anche rinforzare la tre quarti offensiva, o con Brahim Diaz o con un'alternativa più low cost, ovvero Gudmundsson. Torniamo su tutto Juve a parlare del mondiale, dove la Turchia di Yıldız si aggrappa al talento juventino per ripartire. Kenan Yıldız è pronto a guidare la Turchia nella sfida decisiva contro il Paraguay. Montella punta sul talento juventino per rilanciare il cammino mondiale. Dopo il passo falso all'esordio, la nazionale di Vincenzo Montella cerca risposte nella gara contro il Paraguay. Tra le certezze ritrovate c'è Kenan Yıldız, pronto a riprendersi una maglia da titolare e a diventare il punto di riferimento offensivo per la squadra. La sconfitta nella prima uscita del mondiale contro l'Australia ha complicato il percorso della Turchia, che ora è chiamata a reagire immediatamente per invertire la rotta, e Montella sembra intenzionato a rilanciare dal primo minuto Yıldız, convinto che il fantasista della Juventus possa garantire quella fantasia e quella capacità di rompere gli equilibri che sono mancate nella gara inaugurale, appunto persa 2-0 dalla Turchia contro l'Australia. Turchia che avrà appunto una gara decisiva importante contro il Paraguay nella notte tra il 19 e il 20 di giugno, visto che poi il 26 nella notte tra il 25 e il 26 affronterà gli Stati Uniti, che probabilmente rappresentano la sfida più complicata del girone dei turchi, che dovrebbero riproporre un tridente tecnico e dinamico con Yıldız che agirà sulla sinistra, Barışal per il MAS sul lato opposto, lui che è stato colui che ha un po' fatto girare la testa ai difensori della Juventus nella doppia sfida di Champions contro il Galatasaray, e poi Arda Güler a orchestrare la manovra tra le linee in avanti, spazio invece ad Aktürkoğlu favorito nel ruolo di falso centravanti. E dunque Yıldız, come riporta la Gazzetta dello Sport, rappresenta perfettamente la nuova identità della Turchia, più aggressiva e combattiva, tecnica sopraffina, personalità e disponibilità al sacrificio. Ora il talento juventino ha l'occasione di trascinare il suo paese in una sfida già decisiva, alimentando le speranze di una nazionale tornata a disputare il mondiale dopo 24 anni di attesa. Questa è la situazione anche legata a Kenan Yıldız, che cercherà di brillare in questo mondiale, cosa che non gli è riuscita appunto nella gara inaugurale, dove la Turchia ha sorprendentemente perso contro l'Australia, che ha vinto 2-0 con i gol di Rancunda e Metcalf. Andiamo a sentire invece le parole di Daniele Bassi, che ha parlato ieri durante la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani, e anche lui, come Fabio Crecco, ha parlato di Carnevali e di questo suo inizio di avventura in bianconero.
3: Per Elkian sia stata una scelta cambiare dirigente apicale tutti gli anni, significa ratificare una sconfitta, perché quando assumi una figura di quel genere non è che tu pensi all'anno dopo doverla sostituire, però in questa consapevolezza Elkian ha avuto gioco facile, perché fare peggio era impossibile. E quindi però non si è accontentato di poco. Io credo che Carnevali, da qualche parte leggo, ma è un allievo, cioè viene derubricato come allievo di Galliani, Marotta. Carnevali intanto è un manager, un dirigente di una certa età, 65 anni, quindi ha dell'esperienza, è affermato, ha dimostrato di saper camminare egregiamente con le proprie gambe, sia dal punto di vista manageriale, contabile, finanziario, che dal punto di vista sportivo, perché non è un talebano o dei numeri o senza i numeri, sa che il rapporto umano, vedere con gli occhi i calciatori, conoscerli come persone, è molto importante, ed è importante anche avvalersi dei numeri, le tabelle, gli algoritmi, ma non si può vivere dentro quelle. E secondo me l'aspetto principale, il valore aggiunto in questo momento dell'acquisto, rispetto all'acquisto di Carnevale, è dato dal fatto che possiamo finalmente ritrovare centralità dal punto di vista politico, gestionale, anche tecnico, sia nei confronti di Lega e Federcalcio, sia nei confronti delle altre società e dei procuratori con cui poi ci si rapporta per il calciomercato. E secondo me questo ci è clamorosamente mancato l'anno appena concluso, ma anche gli ultimi due o tre. Siamo veramente scesi nelle gerarchie di chi conta. Possiamo risalire, anche se non sarà facilissimo, ma mi sembra la strada giusta. Alla Juventus può far differenza, ad esempio, quell'aggravio di 10 milioni dato dal mancato accordo del gremio con Arthur. La vicenda, un'altra vicenda che non ultimamente, negli ultimi giorni, mi disturba un po'. Continuare a dover, secondo il mio punto di vista, parlo di Nico Gonzalez, Spalletti lo vorrebbe, i Colcionero, no, l'Atletico, dice vabbè, i 32 milioni per loro affermano che i 32 milioni stabiliti per il riscatto sono troppi, vogliamo uno sconto di 7-8 milioni. La cifra a metà fra i 7-8 meno 32 meno 7-8, quindi 23-24, 24-25 e i 32, 27-28 potrebbe essere la cifra che ci permette di fare una piccola plusvalenza, visto che l'abbiamo a bilancio 21. Ma c'è un dato che non leggo da nessuna parte. Nico Gonzalez si è dichiarato felice come quando ero alla Fiorentina, quando è andato a Madrid. Quindi l'esperienza della Juventus è stata infelice. Ma se vesti la maglia della Juventus, devi ringraziare quotidianamente la sorte. Se tu dichiari che non eri felice, senza fare un minimo di autocritica, io non ti voglio più. Al di là delle plusvalenze o delle minusvalenze o di quello che dice l'allenatore.
2: Queste le parole dure di Daniele Bassi, che bacchetta un pochino Nico Gonzalez, e vedremo quale sarà la situazione futura dell'esterno argentino, intrecciata anche con quella di Sorloth. Siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9. Dopo di me vi attende appunto Claudio Zuliani con la sua rassegna stampa. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi ringrazio, vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti, che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi, e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che poi però avverte: se non si comportano bene, ricominceremo a sganciare bombe.
6: Il gas intanto apre in ribasso e si porta sotto i 41 euro per la prima volta dallo scorso 20 aprile, considerando i valori segnati in chiusura di seduta. I contratti futures sul mese di luglio cedono il 3,65% a 40,39 euro al megawattora. Il calo segue l'annuncio della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente Trump a Versailles durante la cena con il presidente francese Macron. Prezzi del petrolio in discesa oggi e il prezzo del Brent, riferimento per l'Europa, è sceso dell'1,925 a 77,63 dollari al barile. Il prezzo del WTI, riferimento per gli Stati Uniti, è sceso del 2,16% a 74,63 dollari al barile.
7: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
6: Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia di Civitella al Fedena. Intanto, nelle ultime ore è emerso come siano intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di due dei tre telefoni che avrebbero con sé le due ragazze. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore e l'ultimo segnale, captato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno.
7: al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Dalle 8.30 si è partiti con la prima prova di italiano, come di consueto uguale per tutti. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
8: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
6: Mondiale di calcio 2026, dopo il pari del Portogallo di Cristiano Ronaldo e la vittoria convincente dell'Inghilterra, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan, allenato da Fabio Cannavaro. Oggi in campo Repubblica Ceca, Sudafrica alle 18 e Svizzera-Bosnia alle 21.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
9: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, comment ça va, good morning everybody, how are you, che tempo che fa, The Rush, in provincia di Torino, anzi in Torino, Torino centro, nella capitale del Piemonte, fa caldo Yves nella capitale,
10: Come on dit en français, il fait très chaud.
9: Ah, andate a fare compere, per negozi, trepe shop?
10: No, il fait très chaud, fa caldo.
9: Ah, Treviso fa caldo anche a chi, attenzione, povero Cannavaro, hai visto l'Uzbekistan alle 4 del mattino, poverino, ha preso 3-1, però ha avuto un sacco di palle per il 2-2, hanno insultato come dei matti nel gol dell'Uzbekistan, povero Uzbekistan, povero Cannavaro, ma nella notte succedono cose che vengono contraddette durante il giorno, attenzione! Oggi c'è l'uscita del secolo, dovete stare attaccati alla sedia, anche tu Yves, non ci sono siti che tengano, non ci sono giornali che supportino, non ci sono televisioni che raccontino, non ci sono radio come la nostra che lo dicono, e infatti lo diciamo solo noi. Vergognosa uscita questa mattina, ma abbiamo tempo per arrivarci. Prima, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba del 18 giugno 2026. Sulla Gazzetta dello Sport, il re è sempre Leo. Sai che quando giocano di notte arrivano il giorno dopo i giornali. Subito, anche questa cosa è anacronistica, no? Cioè uno gioca a mezzanotte, cioè le pagelle e i commenti arrivano il giorno dopo, ma siamo nell'epoca dei social, già è tutto superato. Ma comunque, poi l'opinione comune si fonda su questi titoli qua. Il sentimento popolare. Il re è sempre Leo, subito 3 gol, l'Argentina è in delirio. Cristiano invece non va, Kane sì, ne fa 2. Nico Gonzalez prende 6,5 nell'Argentina, con 6 Sao prende 6,5 nel Portogallo di Cristiano Ronaldo, con 6 Sao gli ha messo lì una palletta a Ronaldo. E oggi c'è naturalmente il paragone Messi-Ronaldo, perché siccome siamo nel 2026 e vogliamo andare avanti, siamo ancora al paragone Messi-Ronaldo. Dunque ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagine, le prime 6 pagine della Gazzetta Sport sono sull'Argentina e sul fantastico Messi. Poi sul Portogallo, sulla Lemo Viole, delle altre partite. Nelle 6 pagine dell'Argentina, indovinate un po' cosa manca dell'Argentina di Messi in 6 pagine? Indovina cosa manca, Yves?
10: Manca un giocatore.
9: Cosa manca in 6? No, manca la Moviola. Non c'è la Moviola. Come mai manca la Moviola in 6 pagine dell'Argentina?
10: Loro sono specialisti a nascondere tutto, eh.
9: Perché Messi andava espulso sull'1-0 per l'Argentina? Non hanno messo la moviola. Oh, chissà se fosse stato Cristiano Ronaldo a fare un fallaccio come quello di Messi, se ci sarebbe stata la moviola con tanto di approfondimento e ingiunzione al Parlamento per la mancata espulsione. Doppio no, torniamo ai casini di casa nostra, il Milan in particolar modo. Diavolo che beffa. Roche e Ardung, che sarebbero quelli dell'Eintracht di Francoforte, non arrivano più. L'Eintracht ha detto, no, voi state scherzando, ma non scherziamo, niente da fare. Dirigenza da rifare, il tempo è poco, siamo il 18 di giugno, il Milan ha appena trovato, pescando da un mazzo l'allenatore, ma non ha i dirigenti. I conti delle italiane, oh, è bella questa, è una cosa che mi piace molto oggi, ragazzi, e anche ragazze naturalmente. Perché? Perché per mesi e mesi e mesi anche voi giustamente mi avete martellato, ma cosa rischia la Juve, ma tutti dicono che la Juve è la rosa, è il mercato bloccato, è una super multa, è l'esclusione dalle competizioni, di tutto e di più. E vi dicevo, ragazzi, ma non rischia niente la Juve, cioè la Juve è a posto, farà un accordo con l'UEFA come tutti e punterà al pareggio di bilancio 27-28 e nel mese di giugno magari se gli riesce a fare una bella cessione è già più avanti e poi l'anno prossimo vediamo di recuperare quei famosi dai 50 ai 100 milioni che ci mancano per il fatto di non fare la Champions League l'anno prossimo e quindi li andiamo a recuperare magari sul mercato, ma perché dobbiamo tendere al pareggio di bilancio 27-28? Non abbiamo problemi nel mercato estivo e infatti... I conti delle italiane, fair play UEFA, Inter e Milan ok, Roma multata 6 milioni. La Roma che è nei casini, non la Juve. Ma della Juve non se ne parla minimamente oggi che la multa è stata data alla Roma. Mondiale, già tempo di verdetti, occhio alla Turchia di Ildiz, alla Svizzera e al Canada di David. Ah, naturalmente nessuno dei giocatori della Serie A ha ancora segnato al Mondiale, la foto copertina di chi è? David, ovviamente. Cappello 80, tanti auguri mister, tanti auguri, uno dei pochissimi ancora a difendere quei famosi scudetti. Cappello fa 80 anni, racconta tutta la sua vita dalla provincia e di Ferrara fino al gol di Wembley da giocatore. Il Milan oggi è un rebus, dice lui, mi piacerebbe andare sull'isola di Pasqua, ha vinto titoli da calciatore con la Juve, ha vinto 2 scudetti sul campo da allenatore, però glieli hanno farfugliati. Ma infatti oggi, 20 anni fa, cari miei, la Gazzetta e il Corriere dello Sport Stadio, col supporto del Corriere della Sera, perché erano i tre più incaragniti, oggi, 20 anni fa, che succedeva? Succedeva che l'Italia di Lippi pareggiava con gli Stati Uniti in superiorità numerica. E allora il titolo era Lippi deluso, figuratevi noi! Come dire, bravo, bravo Lippi, già non ci dovevi andare ai mondiali, bravo! Peccato che poi Lippi i mondiali li vince con il blocco Juve. E poi 2 scudetti non assegnati? Si portava avanti la Gazzetta. Fra 10 giorni il maxi processo, non assegneranno 2 scudetti. Sapevano già tutti l'anticipo. Come mai? Non è ancora preso un processo. Facevano sapere le cose in anticipo. E soprattutto, come hanno fatto a deciderle in anticipo prima di un processo? Non si fa un processo equo? Con la difesa che abbia tutte le carte in mano? Veniamo alla Juve, veniamo al nostro mercato. Cambiaso porta il 9, attenzione. Juve-Chelsea, l'affare si allarga. 27-28 milioni sarebbe l'offerta del Chelsea per Cambiaso. La Juve dice no, se ne parla neanche, vale 40. spunta Jackson, ma in prestito. Jackson che ha fatto da riserva a Kane nel Bayern Monaco, che ha esordito al mondiale con un bel gol, forse ne poteva fare anche un altro. Jackson che vuole spazio, Jackson che potrebbe essere inserito eventualmente dal Chelsea in questo affare. Vi piacerebbe Jackson? No, Michael Jackson, no, i Jackson 5, no, quella famiglia Jackson. Ma Jackson, il calciatore, fate i bravi sulla chat perché vedo già far battute. Plusvalenze, la Juve ne deve fare entro giugno tra i 10 e i 20 milioni. Così, oggi, a differenza di ieri, spuntano plusvalenze da fare tra i 10 e i 20, così. Non si sa neanche quanto, tra i 10 e i 20, buttiamo una cifra a caso. David fa sapere di voler rinnovare, no, non deve rinnovare perché ha fatto il contratto, di voler rimanere a Torino per il scatema, per forza rimane, se non ci sono offerte, dove che vada. Modesto e saluti, sale Cangini per lo scouting della Juve. Poi sullo scouting della Juve, se volete, ci apriamo anche una bella parentesi tonda. Inter, idee e... Oggi sono perle di saggezza meravigliose. Inter, idee e competenza, ha risanato addirittura i conti, è un modello di stabilità. Peccato che la storia recente dice altro e che i conti non sono risanati per niente perché c'è un bond a 300 milioni che devono restituire. Però, vabbè, se secondo loro è un modello di stabilità, d'altronde, quando non si poteva iscrivere al campionato l'ha fatto, quindi che problema c'è? Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Messia, con la grossa, gioco di parole, con la in colore argentino. Tripletta e lacrime per riscrivere la storia. Messi a caccia di record, Messi che piange, Messi che dice ho realizzato tutti i miei sogni, Messi che si paragona a Nadal, Nico Gonzalez che prende 7,5 in pagella, Lautaro invece insufficiente. Come mai non ho visto sulla Gazzetta la foto di Lautaro stamattina? Strano. Preso 5 da tutte le parti, Nico Gonzalez 7,5. Portogallo e Ronaldo, la delusione è doppia del Portogallo e di Ronaldo che sbaglia i gol, pari con il Congo, 1-1, però... Giusto, Ronaldo ha giocato male, però per esempio Bernardo Silva, un fantasma, Leao non pervenuto, però ci sarebbero anche gli altri giocatori che non vengono mai nominati. Super Kane, 4-2 dell'Inghilterra alla Croazia, più Bellingham e anche Rashford. Croazia che è andata su 2-2 ma poi ha dovuto caracollare verso la fine. Ma veniamo al mercato della Juve. Dybu, Sorloth e Kolo aspettano la Juve. Carnevali bianconero confida che le richieste per il portiere e gli attaccanti si abbassino. Quali sono le richieste? Il Dybu, la richiesta è di 15, la Juve non è mai andata oltre i 5. Quali sono le richieste? Sorloth 35, la Juve vuole lo sconto. Quali sono le richieste? Kolo Muani, non ci sono richieste, non ha mercato. Non ha più neanche le richieste, non ha mercato, non fa i mondiali, non si può mettere in vetrina, è lì che aspetta Kolo, aspetta e spera che la Juve si avvicina. Alternativa vicario per la porta, ma solo in prestito nel caso. Comolli attende segnali da Diaz. Come fa Comolli che non c'è più a attendere segnali da Diaz? E infatti è Carnevali. Carnevali va a studiare il settore giovanile a Vinovo. Va ad osservare, Pessotto lo accoglie insieme a Scagli, gli fanno capire come funziona, magari anche uno sguardo alle women, perché lì si allenano anche le Juventus women, anche a Sassuolo, aveva la squadra femminile del buon Carnevali, che vede i ragazzi dell'Under 17 della Juve battere 2-1 la Roma e proseguire nel sogno scudetto di categoria. Cambiaso tra Chelsea e Barcellona. Scambio con Araújo? Di là c'è lo scambio con Jackson, di qua c'è lo scambio con Araújo. Voi con chi lo volete scambiare? È il gioco delle figurine, come negli anni Ottanta. Attenzione al centrocampo. Un tappo da 113 milioni. Juve, che fai in mezzo? Si domanda Tutto Sport. Rob Miners, Luis, Arthur, tra stipendio e residuo a bilancio, pesano per 113 milioni e impediscono l'arrivo di nuovi centrocampisti. Perché noi siamo giustamente bravi a reclamare il centrocampista, ma se non liberi lo spazio non lo puoi mica prendere. Ragazzi, cioè il mercato complicato di quest'estate della Juve, che altro che anno zero, anno super zero, siamo rimasti e ritornati a 2 anni fa quando avevamo voluto fare 16 operazioni di mercato. E qui... Io voglio comprare il centrocampista, ma qualcuno di questi deve uscire, se no non lo posso mica prendere. Non posso averne uno in più di quanto consentito. Cardinale, un pasticcio tira l'altro. Milan, niente duo tedesco. Mercato, c'è Zaniolo con Trincao, il procuratore visto in sede. Ma come Zaniolo, appena riscattato dall'Udinese, ha detto sto bene qua, non mi voglio più muovere da qua. Lavoro e terapie, Vlahovic lancia dei segnali. Che segnali lancia? Carnevali cerca uno spiraglio nella nuova fase di stallo delle trattative. Ma quale nuova fase delle trattative? Non c'è la nuova fase delle trattative. Vlahovic ha detto di no e è in giro che si cura. Cioè al momento non c'è nessuna nuova trattativa. Next Gen, ecco Faticanti, qua sì, c'è il riscatto per un milioncino Faticanti, è tutto ora un giocatore della Juventus. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio e qua vi voglio. Ah, fammi tirare sulle maniche perché qua vi voglio ragazzi. Corriere dello Sport Stadio, in prima pagina, se questo è il Milan, diavolo in alto mare, saltano Kroos e Wang. Maignan e Leao allo strappo, il 12 luglio c'è il raduno, mercato fermo, Modric non rinnova, macello al Milan ragazzi. Messi spaziale, qui Gonzalez prende solo 6,5, Ronaldo stecca e si becca anche un editoriale, Cristiano fermo tra i giganti perché ha segnato tutto con 6-7 in pagella qua. Il Corriere dello Sport Stadio, che come ricordate da campionato è uno di quelli proprio che ci tiene di più al riquadrino moviola con tanto di voto al VAR, all'arbitro, ai guardaline, al quarto uomo, alle citazioni del regolamento. Del rosso a Messi niente, non c'è traccia. Moviola, niente. Moviola sull'Argentina, questa sconosciuta. Che strano però, eh? Cosa strane. Ma eccoci qua. Una bella intervista di 2 pagine, poi se volete la leggiamo anche, ci facciamo 2 risate. A Gravina, Gravina esclusivo, il titolo è La politica ha dato potere a quelli sbagliati. E infatti ti ha tenuto su per un triennio, più un altro, più un altro. Presento il conto, un testamento che ci lascia Gravina pieno di veleno. Tra 4 giorni lascia la presidenza federale. Era ora. La politica non ha avuto alcun rispetto. Ma come? Ma Gravina, ma come? Ma sei passato in mezzo a delle inchieste, ne sei uscito intonso, dai, per merito della politica, dai. La politica lo dice, ma non la vuole la riforma. E allora te ne dovevi andare già al primo mandato, non farne 3, o no? Ho fatto da bersaglio, sì, le freccette alle Maldive quando c'è brutto tempo. Ma eccoci qua, ecco le 2 chicche di giornata. I nostri giovani vincono come non mai in passato. I nostri giovani vincono come mai in passato. Ma non è vincere l'importante, no, Gravina, nel settore giovanile. L'importante è sfornare talenti, no? Che c'entrano le vittorie? Non avete sempre detto questa cosa nel mondo del calcio? Ma soprattutto, caro Yves, qua ci vuole un rullo di tamburi. Qua ci vorrebbe un rullo di tamburi. Attenzione a questa dichiarazione di Gravina. La giustizia sportiva è un modello. Abbiamo un codice all'avanguardia e magistrati di alto profilo. Ma ragazzi, ma cosa vogliamo dire di fronte a quest'uomo che si becca 2 pagine di intervista nazionale in cui dice che la giustizia sportiva italiana è un modello? C'è la Corte Europea che ti sta dicendo che non sei allineato, che la devi riformare. È un modello. Abbiamo un codice all'avanguardia, il circolo del Bridge degli anni 30. E i magistrati di alto profilo, li ho visti, incompetenti a fare inchieste che le fanno, incompetenti a giudicare che giudicano e quelli che dovrebbero giudicare che si dichiarano incompetenti. È una meraviglia. Ragazzi, sapete che il sistema italiano io lo esporterei nel mondo. C'ha ragione Gravina, noi non abbiamo capito niente. E soprattutto la giustizia è coerente, no? Se c'è la Juve deve essere veloce ma non giusta. Se ci sono le altre deve essere lente e silenziata. O no? Giusto. Torniamo al mercato, Inter è fatta, arriva Provedel, un bel 3 milioni, Napoli, Lukaku perfetto per Max Allegri, che non è ancora stato annunciato. L'affare Ghilla non si sblocca, la Lazio vuole 30 milioni, Roma, Greenwood serve uno sforzo, 40 milioni come offerta, il Marsiglia dice no, il Marsiglia ne vuole 55. Cioè qui parliamo di due squadre, la Roma multata che deve fare una valanga di plusvalenze per salvarsi entro giugno e il Marsiglia che deve vendere altrimenti lo buttano fuori dalle coppe. Attenzione, La regina e lo Tito, siamo alle firme. Il figlio avrà un ruolo nel club. Era invidioso di De Laurentiis col Bari. Allora, attenzione. Vedi, se ne dicono tante di ogni contro poi. Ma veniamo alla Juve. Missione plusvalenza. Entro 12 giorni la Juve ha necessità di 12 o 13 milioni. Di là erano tra 10 e 20, qua sono 12 o 13. Che meraviglia. Voi quante plusvalenze volete fare? Tu di quante plusvalenze hai bisogno, Ivo, entro il 30 giugno?
10: Ma quanto? 100 euro.
9: 100, vabbè, 100 euro la facciamo tra amici, la facciamo io e te subito, che problema c'è, tra amici ci si dà, ma dai, tanti sacrificabili, Cambiaso, la Juve vuole 40 milioni, pesa bilancio a 6, Thuram, la Juve vuole tra 40 e 45 milioni, pesa a bilancio a 12, Bremer ha una clausola di 58 milioni, ancora 21 milioni a bilancio per lui, Gatti, 20-25 milioni e a 4 soli milioni a bilancio. Di Gregorio pesa per 11 milioni a bilancio. Cabal per 7 milioni a bilancio. Miretti non pesa niente, è una plusvalenza piena perché è a zero. Chiudimelo, va il Corriere dello Sport Stadio. Sono molto commosso da questa cosa di Gravina, che abbiamo una giustizia sportiva che è un modello da esportare in tutto il mondo. È una cosa che... sono cose che fanno venire la pelle d'oca queste, attenzione, Mentre la grande famiglia, a cominciare da tuttojuve.com, che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita, vede in primo piano Carnevale, Juventus, il mercato del rilancio, forti cedendo i migliori, e Pavan stamattina è andato oltre e dice vabbè, ok, tanto su Tutto Juve vi raccontiamo tutto, tutto quello che diciamo noi, tutto quello che dicono gli altri, tutto quello che dicono i mercatari, tutto quello che dicono i mercanti, avete, cioè, voi andate su Tutto Juve, avete tutto il panorama a disposizione. Quindi il mercato, non il mercato, le offerte, i nomi, cioè, però si ferma, cioè, ma Pavan stamattina mentre faceva colazione con la sua tazza in bianco e nero si è fermato e ha detto va bene tutto, ma la Juventus prepara il nuovo corso con Carnevali, mi resta un dubbio, dice Pavan, come rafforzare la squadra se dovessero partire alcuni giocatori più importanti? Le cessioni eccellenti non possono diventare la regola, altrimenti se mandi via per dire tre big, sostituirli poi non è mai semplice. Il valore della continuità ha un peso. Servono acquisti che alzino il livello, ma se tu vendi i migliori, devi, oltre a fare gli acquisti che alzano il livello, andare a sostituire i migliori che hai venduto. È un bel conquibus. Il punto di oggi nel box nero su bianco è a firma Ponciroli dal titolo Dusan Vlahovic. Ha già preso la sua decisione e anche i tifosi. Bah, Ponciroli dice basta, Vlahovic ha detto di no, i tifosi non lo vogliono più, basta, basta questo Vlahovic. Il virgolettato del giorno va a mettere il focus sul Portogallo, pareggio per il Portogallo di Conceição, 50 minuti giocati dal Chico, offre una gran palla a Ronaldo che sciupa, gli ha messo lì un assist nell'area piccola che era da girare a rete, me l'ha tirato fuori Ronaldo. Come fai a sciuparmi un assist di Conceição? Gli hai tolto mezzo punto, beccava 7,5 in pagella. Assist che diventa gol, mezzo punto in più. Lo sanno anche quelli del fantacalcio, dai, su. Bianconera News. .it, in questo momento, nel primo piano centrale, non solo al mercato, Carnevali studia la squadra societaria della Juve. Attenzione. È al lavoro per la ricostruzione della Juve. Fermo restando queste cessioni, Neo AD vuole definire la struttura dirigenziale. Sempre al telefonino, sempre col telefonino. Quanti telefonini avrà per fare tutto questo? Lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3. Oggi siamo a giovedì, quarto giorno, e già deve aver fatto tutto. No, siamo alla settimana dell'apprendimento. Poi dalla prossima iniziano i colpi. O no? Editoriale del giorno è il box giallo su nero a firma di Mirko Nicolino, il giusto compromesso. Se vuole riaprire veramente un ciclo, la Juve dovrà sì ascoltare le richieste di Spalletti, ma Carnevali dovrà al contempo dettare la linea, un giusto compromesso. Non ci può essere il comando di uno o il comando dell'altro. Devono andare d'accordo, motivo per cui non c'è più Comolli. Semplice. Sì, ci dobbiamo andare, però secondo me ci dobbiamo andare con calma, Ive. Allora io ti dico, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna Stramba.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L ai mondiali in una sfida spettacolare. La squadra di Tuchel passa due volte in vantaggio con Capitan Kane e per due volte si fa rimontare dagli uomini di Dalic prima dell'intervallo. Bravi a recuperare con Baturin e poi con Musa. Nel secondo tempo però gli inglesi riescono a imporsi. Bellingham fa 3-2 al 47esimo e nel finale Rashford la chiude. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana nella notte italiana, le Black Stars hanno battuto infatti Panama per 1-0 grazie a un gol nel recupero del 23enne Irenchi. Con questo successo il Ghana raggiunge in testa l'Inghilterra a 3 punti, Panama e Croazia ancora a 0. Stecca al debutto il Portogallo. Nel girone K non parte col piede giusto l'avventura dei lusitani guidati da Cristiano Ronaldo. A Houston la modesta Repubblica Democratica del Congo inchioda sull'1-1 una squadra ricca di stelle. João Neves la sblocca subito ma i lusitani si fanno schiacciare dall'avversario. Wissa firma il pari, è 1-1 per CR7 e compagni. Sconfitta al debutto per Fabio Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. Nella seconda partita del gruppo K i Cafeteros trovano il vantaggio a fine primo tempo con Munoz. Poi nella ripresa l'Uzbekistan si illude pareggiando con Faisualev. Ma al 65esimo arriva il raddoppio di Luis Diaz e nel recupero il definitivo 3-1 di Campas. Colombia sola in testa al girone. E oggi si inizia ad orario aperitivo con Repubblica Ceca-Sudafrica, partita che mette di fronte alle 18 le due sconfitte della prima giornata del gruppo A, in cui Messico e Corea del Sud si giocano parte della qualificazione nella notte. La partita che si giocherà ad Atlanta è una prima volta ai mondiali. L'unico precedente tra le due squadre risale alla Confederations Cup 1997. Tra le 21 e mezzanotte si gioca tutta la seconda giornata del gruppo B, dove l'equilibrio regna sovrano dopo due partite finite in pareggio. Il Canada trova il Qatar, la Svizzera apre con la Bosnia, in un crash test già decisivo per tutte e quattro le nazionali. E siamo al tennis, smaltita la delusione per il KO al Roland Garros, Jannik Sinner si sta allenando per arrivare al massimo a Wimbledon. L'alto atesino, tranquillizzato dai risultati dei controlli medici effettuati al San Raffaele, punta a ripetersi nel torneo londinese dopo la vittoria di un anno fa. Ieri le immagini hanno catturato il 24enne mentre si allenava con un dischetto bianco al braccio sinistro, ossia il sensore glicemico dato in uso ai diabetici. Uno strumento in più per capire i motivi del crollo contro Cerundolo nel torneo parigino. Oggi l'alto atesino lascerà definitivamente il Principato per giocare sull'erba londinese. La scherma seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei in corso ad Antony. Arianna Enrigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile, quinto posto per Michele Gallo. E per ora è tutto, a più tardi.
11: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera,
14: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
9: Come? Attenzione, ma come? Ma Juventus Creator Lab, ma vi dormi? Ma gli auguri a Capello che fa 80 anni ancora non ci sono. E anche il compleanno di Boriello, 17 presenze in 6 mesi di Juve, 2 gol e lo scudetto, il primo dei 9. Anche il compleanno di Nicolussi Caviglia, 13 presenze e 2 titoli. Cioè, alla Juve quando vinceva era così, passava la gente che magari giocava poco e vinceva. Come Juventus Creator Lab, mi dormi ancora... Sonni tranquilli, ma dobbiamo andare su Calcio e Finanza, caro il mio Yves, prima di scatenare la chat. Allora, intanto, i dividendi della Giovanni Agnelli BV nel 2025, quanto hanno incassato Elkan e Agnelli dalla cassaforte di famiglia, sempre più patrimonio netto e azzerati i debiti. Così è la notizia che frega niente a nessuno, però, però la cassaforte di famiglia è quella che governa Exor e ha azzerato i debiti. Ma eccoci qua, UEFA, oh, vediamo un po'. Inter e Milan fuori dal settlement agreement, multa per la Roma. Le milanesi hanno centrato gli obiettivi, per i giallorossi sanzioni, per non aver rispettato 70% nel rapporto tra ricavi e costo della rosa. Allora, la prima camera dell'organo di controllo finanziario dei club dell'UEFA ha completato la valutazione delle società soggette a un accordo transattivo, noto come settlement agreement, che dovevano rispettare specifici obiettivi relativi a ricavi calcistici nella stagione 25-26. Particolare attenzione ai risultati economici finanziari presentati da Inter, Milan e Roma. I tre club italiani infatti avevano già siglato accordi diversi tra loro con la UEFA. Se per le milanesi arrivano notizie positive, visto che entrambe hanno raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo rispettando la regola dei ricavi calcistici nella stagione 25-26, i giallorossi hanno ricevuto al contrario una multa complessiva da 6 milioni di euro. Nel dettaglio, il club controllato da Friedkin Group ha leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario concluso nel 25 ed è stato multato per 2 milioni. Inoltre, avendo registrato un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70% nell'anno solare 25, la Roma è stata sanzionata con un'ulteriore multa di 4 milioni di euro. Beh, però scusa, allora, se l'UEFA fosse un organismo da prendere a modello, dovrebbe dire, scusa, la Roma nel 25 non ha rispettato gli accordi e quindi perché deve fare la Champions al posto della Juve? Ma visto che la Juve non vedo avere multe di nessun tipo, se la Roma non ha rispettato gli accordi per la stagione 25, perché deve fare la Champions al posto della Juve? No, perché la Juve, ingiustamente, che ne pensi Gravina, penalizzata in una stagione sportiva, poi è stata esclusa dalle coppe, eh? O no? Attive notizie anche per il Marsiglia, che non ha raggiunto l'obiettivo. Tenendo conto della limitata entità della violazione e del già citato crollo dei ricavi televisivi nazionali, la prima camera dell'UEFA ha imposto al club le seguenti misure al Marsiglia: esclusione dalla prossima competizione UEFA per club, al quale si qualificherebbe nei prossimi 3 anni, a meno che non rispetti l'obiettivo relativo ai ricavi calcistici nel 26-27. Cioè c'è una spada di Damocle sul Marsiglia che deve vendere, altrimenti lo buttano fuori per 3 anni dalle coppe. Limitazione della possibilità di registrare nuovi giocatori nella lista delle competizioni UEFA. Multa di 6 milioni di euro. La prima camera del CFCB ha inoltre stabilito che il Marsiglia ha violato la regola del costo della rosa, avendo registrato un rapporto superiore al 70% nel 25. Considerata l'entità dello sforamento, al club è stata inflitta un'ulteriore multa di 4 milioni di euro. Quindi Roma e Marsiglia escono bastonate da questo giro di fair play finanziario, ma non essendo la Juve sulle prime pagine Corriere dello Sport Stadio. Ma perché in prima pagina non c'è, che ne so, Juve bastonata? Perché non c'è? Perché la Juve non prende niente di sanzione. Invece, siccome la Roma è stata bastonata, come mai non è in prima pagina del Corriere dello Sport Stadio? Roma bastonata? Cosa deve fare per uscire? Quali accordi deve rispettare? Cosa rischia la Roma se non fa tot di plusvalenza entro fine mese, invece che fare il giochetto su 10-12 che dovrebbe fare la Juve, che la Juve ha a posto con se stessa? Eh? Eh? Come direbbe quel tale? Eh? Va bene, ancora nessuna notizia della campagna abbonamenti, ma già vi abbiamo spoilerato ieri che dovrebbe essere intorno al 25 di giugno, quindi la prossima settimana, la data in cui saprete tutti i prezzi e tutte le vostre possibilità. Chiudiamo tutto e andiamo ad aprire la chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Fabio da Como è già pronto e dice: ieri Cicco devastante, ma noi riusciamo a criticare pure lui, pure il Conceição. Alcune volte penso che ci meriteremmo tre cop, mai la prendo. Fabio, tu la devi smettere di fare appellativi con Comines, che poi non li riesco mai a leggere. Fai bravo, Fabio. Enrico Bianconerissimo, non so se qualcuno ha visto le magliette della Croazia ieri, ma da lontano ricordava quelle dell'Italia. Dai, dai, qualcuno che ci ricorda ogni tanto. Modric, ragazzi, che ha fatto una vaccata, qui parlano tutti di Ronaldo ieri, ma Modric ha fatto una vaccata, aveva la palla lui.

0: in italiano è impicciata libera, perché questi, mo come io ho letto che un consigliere di Milano ha detto: noi non sappiamo a chi abbiamo venduto lo stadio di San Siro, sappiamo solo che si trova nelle isole Cayman.
1: Scusate, intanto io sto facendo, perché anche io mi manda le fotonotizie, le immagini, i video, la doppia, il doppio fallaccio addirittura di Messi, che prima va con il ginocchio e poi ci pianta i tacchetti. Non hanno fatto neanche la moviola sui quotidiani italiani di questo Messi che andava. Prima la ginocchiata di Messi, una bella vecchietta, e poi track, la tacchettata al polpaccio. Dai, sentiamo un altro vocale.
2: Buongiorno, sono Ivano. Leggevo l'altro giorno la Roma sta per vendere Sulè al Borussia Dortmund per 40 milioni. Ma dico io, soltanto noi non riusciamo a fare una cessione decente? Oppure i giocatori che vogliamo vendere ce li svalutano? Io non capisco questa cosa. Ciao.
1: Ciao. Allora, sta per vendere... non l'ha venduto, quindi il giorno che lo venderà per 40 milioni ne parleremo. Noi alla Roma l'abbiamo venduto a 30. Sulè. E mi sembra che non abbia reso neanche per quei 30 in questi 2 anni di Roma, quindi a posteriori, visto che giustamente l'abbiamo tanto criticata al tempi la cessione di Sulè, salvo noi che vi spiegavamo che o Yıldız o Sulè e abbiamo tenuto Yıldız, Sulè noi l'abbiamo venduto a 30 milioni e non mi sembra che abbia performato per quella cifra la Roma. Quindi Luca da Genova scrive: ma oltre la Roma anche l'Everton di Friedkin non è stato condannato a pagare 50 milioni di multa per non aver rispettato il fair play finanziario della Premier? Ma anche in questo caso silenzio assoluto, qualcosa non torna. Come mai questi Friedkin o Friedkin che dir si voglia vengono protetti? Saranno amici di quel tale? Bonny scrive: credo che Infantino abbia bussato al vetro del VAR. Vuoi mica togliere dal mondiale Messi per 2 giornate? No, ma ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro, poi la Gazzetta come fa a fare 6 pagine su Messi? Luke scrive: forse ora la musica è cambiata, ora finalmente si è scelta una persona capace, inserita nel football italiano e competente, che a cascata saprà scegliere, e speriamo che la confusione degli ultimi anni sia finita. Chi è? È Carnevali. E allora ancora Carnevali anche per un altro nostro ascoltatore che dice: molti sbagliano, paragonano Carnevali a Giuntoli. Errato, è come paragonare mele e pere. Uno a D, l'altro di S, investito di compiti più grandi di lui. E poi Carnevale nel football da 30 anni, ha tessuto una rete di conoscenze che è indispensabile per vincere. Gaspare da Palermo aggiunge: quindi significa che la Juve non avrà nessuna sanzione, buona giornata. Parrebbe, Gaspare. Massimiliano da Roma: tanto finché non faranno una plusvalenza di 13 milioni entro il 30, il mercato in entrata è congelato, leggo non so quanti nomi per la porta, ma presumo che finché non cederanno Di Gregori non prenderanno nessuno. Quest'anno il mercato sarà un'agonia, Massimiliano da Roma è distrutto stamattina. Vincenzo scrive: quando la UEFA multa la Juve? Quando? Sembra mai, che dici? E infine Luke che scrive: diritti TV distribuiti senza minimo senso logico, non mi stupisco. Fa parte di un progetto, il tentativo da anni di distruzione della Juve, ma i meschini non sanno che così stanno distruggendo i loro miseri interessi di bottega. Piero da Palermo. A Piero da Palermo piacerebbe Jackson per Cambiaso. E poi Ruggeri per Gonzales. E poi Dibu no. A Vicario, aggiunge lui. Sentiamo un vocale da casa.
3: Ciao grande Claudio, sono Stefano. Che dire? Allora, quindi la Juventus praticamente con i conti per l'Europa sono a posto. No, perché sento quelle trasmissionette dei giornalai con Scarpini, Lapo De Carlo. No, perché la Juve deve fare 30 milioni, se no non entra. Mamma mia, che povera gente. Va bene, comunque, fino alla fine, forza Juventus.
1: Fino alla fine anche a te. E invece era come vi raccontavamo noi. Maurizio è perplesso e scrive, o meglio si domanda, e quindi ci domanda noi: ma Rocchi indagato, per cosa se dell'inchiesta non se ne parla più? È per frode sportiva. Rocchi è indagato per frode sportiva, l'inchiesta non è chiusa, l'hanno silenziata, è un'altra cosa, ha messo il silenziatore come alle carabine.

0: Secondo Gravina, anche il calcio Napoli era da prendere come modello. Falso in bilancio, è vero Beppe da Torino? Certo, anche il Napoli a prendere a bilancio modello, ma anche l'Inter degli Zhang, se per quello. Sentiamo Ucale da casa.
1: Non ci sono.
0: Ah, attenzione, scusami, avevo visto un vocale davanti a me, ma ho sbagliato io. Non c'è nessun tipo di problema. Andiamo avanti con i vostri messaggi, che come al solito sono copiosi e caglienti. Vittorio! Vittorio! Buon Vittorio! Vittorio dice... Certo che Gravina ha ragione, però. La giustizia sportiva è stata perfetta per quello che volevano fare, distruggere la Juve. Ah! Hai ragione, ma che sciocco sono io! Hai ragione tu, Vittorio! Lui dice, siamo un modello perfetto per quello. Dice, l'obiettivo era distruggere la Juve, l'hanno fatto... E quindi è giusto, hai ragione Vittorio, ma guarda che stolto, non me l'ero dimenticato questa cosa qua. Mentre secondo Gino, che vuole rispondere all'ascoltatore di prima, la risposta è sempre quella detta altre volte, c'è un cartello anti-Juve, non solo nel campo e a bordo campo, ma esiste anche nel mercato, sia interno che estero, questa è la motivazione lampante per chi vuol vedere, per chi non vuol vedere. Max da Roma parla di Carnevali e dice alla Juve bene, ma deve capire che non sta più al Sassuolo. Ho sentito i nomi per il mercato e si ricomincia con Berardi. Ma stiamo scherzando, alla Juve non servono questi giocatori, non siamo al Sassuolo, per carità, se no cominciamo male. Max, ma sono suggestioni, ve l'abbiamo già spiegato ieri, sono suggestioni estive, sono tutte suggestioni, anzi, vi dirò di più, vi dirò di più. Attenzione che sì, Sorloth, Dibu Martinez, Colomwani, per l'amor del cielo, trattative che hanno avuto un inizio possono essere continuate, ma secondo me da lunedì potremmo anche vedere Carnevali cambiare obiettivi. Cioè, è arrivato un nuovo capo azienda, vuole portare tra l'altro anche dei nuovi adepti, delle persone sue, e magari parlando con Spalletti, perché noi non lo sappiamo cosa si è detto parlando con Spalletti sulla sabbia, lo sa solo loro due. Magari parlando con Spalletti gli ha proposto delle novità che Spalletti ha avallato. Magari Spalletti avrà detto, beh, ok, se non arriviamo a Colomani, questo che mi dici tu a me va bene. Il famoso listone, di come si faceva il mercato una volta e bisognerebbe continuare a fare. Obiettivo A, obiettivo B, obiettivo C. Certo, se poi arrivi all'obiettivo Z è la fine. Diciamo tre, diciamo il podio. Obiettivo A, obiettivo B, obiettivo C. Possono anche non essere simili, possono variare, perché molto altro dico, ma come, insegui quello, quell'altro non c'entra niente. Io seguo quello perché voglio quello, se non è prendibile, non è che prendo una scartina uguale, ne prendo un altro diverso ma forte secondo me, e allora se prendo quell'altro diverso ma forte secondo me, cambierò a corredo la campagna rispetto agli altri giocatori. Deve essere un puzzle ad incastro, centrocampo, difesa, porta, attacco, io devo avere in ogni reparto i tre obiettivi. Sempre, anche quando non li cerco, perché il mercato deve stare sempre vivo. Sentiamo un vocale da casa.
2: Scusa Claudio, Marco da Imola, non vorrei fare assolutamente il menagramo.
0: Ma?
2: Col fatto che noi il bilancio lo chiudiamo a settembre, non è che aspettano la chiusura del bilancio. Noi ci siamo messi così bene, a postissimo. E allora a quel punto lì mi viene da dire, ma la stampa, ma cosa scrive? Ma quanto sono incompetenti?
0: Scusa, ma è molto semplice, non c'entra niente quello, perché le multe e le restrizioni di mercato dell'UEFA le hanno stabilite oggi, a giugno. Se no non vale il detto popolare e anche il racconto giornalistico, entro il 30 giugno deve fare le plusvalenze, settembre non c'entra niente. Se entro il 30 giugno io dalla UEFA non ho, come la Roma invece ha avuto, delle multe e restrizioni per il mercato, è evidente che io per l'UEFA ho degli accordi che vanno avanti e sono a posto. O no? Sentiamo un vocale da casa.
3: Ciao Claudio, Bruno, buona giornata. Guarda, i giornalisti sono veramente, io non lo so, tu che sei un giornalista di vecchio corso, scusa il vecchio, ma vecchio corso, ma come fa a fare diventare di giornalista questa gente che fa delle interviste, delle cose, senza chiedere niente, no? Dicendo, sono tutti appecorati a Gravina, a questa gente qua, E non fanno mai domande vere, dici, ma che cavolo hai combinato? Sono tre volte che non andiamo ai mondiali, abbiamo dei scandali in tutti i momenti. E nessuno glielo chiede questo a Gravina. Ma i giornalisti, che lavoro fanno questi? Lo posso fare anche io il giornalista a quel momento, quel punto lì. Cioè io non ci capisco più niente. Per il resto speriamo che prima o poi succeda qualcosa, adesso faremo un abbonamento e poi vediamo il mercato, prima in uscita poi in entrata, cosa succederà. Vediamo da dare un po' di fiducia, tanto qua più di quello non possiamo fare, fino alla fine.
0: Fino alla fine anche te. Ragazzi, Bruno D'Acuna ha ragione però, amici giornalisti, colleghi giornalisti, poi i tifosi sono perplessi, dicono, vabbè, allora vado anch'io a fare il giornalista, ha ragione Bruno. Facciamo delle domande ficcanti, tiriamo fuori degli argomenti seri su cui discutere. Non facciamo l'elogio all'intervistato, dai, su. O no? C'è una piccola indiscrezione che sta per arrivare, però come sempre vi dico, io fino a che sono indiscrezioni me le tengo per moi, poi dopo le approfondisco e nel caso vi do la notizia. No, vi dico una cosa su Brahim Diaz invece questa mattina, perché stanno scrivendo di tutto e di più. Allora, per quello che so io, ma è per quello che so io, ci mancherebbe. Brahim Diaz vuole rimanere al Real Madrid, ma fortemente vuole rimanere al Real Madrid. Tra l'altro, Nico Paz stanno cercando di far restare a Como per un altro anno. È vero, è arrivato Bernardo Silva, però Bernardo Silva è la chicca che uno prende a zero, ma deve tenere ovviamente anche viva l'alternativa. E secondo me, al Real di Mourinho, uno come Diaz farebbe molto comodo. Vediamo il mercato del Real Madrid, che a differenza di tutte le altre squadre non è vivo di più, perché ha già fatto un sacco di movimenti e ancora tanti ne farà. Però per quello che arriva a me, Brahim Diaz vuole restare al Real Madrid. Poi se lo cacciano è un altro discorso, però lui vuole fortemente rimanere al Real Madrid. Torniamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione, Jerry scrive: senza troppi giri di parole, voglio tornare anche la Coppa UEFA con 7 manovale, 3 campioni, tutto il resto sono parole. Allora, adesso cerco di decifrarti perché questo messaggio è scritto un po' con la pennuccia. Allora, tu vuoi avere 7 grandi lavoratori nella squadra e 3 campioni, anche se giochiamo la Coppa UEFA, che non si chiama più così da anni, ma si chiama Europa League, e non c'entra niente con la vecchia Coppa UEFA. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Io stavo facendo una riflessione. Magari non ci hanno sanzionato da UEFA, non ha sanzionato la Juve, perché comunque sa che i problemi sono nati soprattutto per quella sentenza farlocca che ci ha cacciato dalla Champions nel 2022. E quindi, in attesa della sentenza di Andrea e quindi delle motivazioni della sentenza, e anche per cercare di in qualche modo raggiungere un accordo tacito con la Juve, ecco, non ci hanno sanzionato.
0: Hai capito? I nostri ascoltatori fanno il lavoro meglio dei giornalisti. Buona supposizione anche questa, perché no? Sentiamone un'altra, vocale da casa.
5: Buongiorno. Io sto chiamando adesso in questo momento buongiorno. Io sto chiamando qui dalla Sicilia, però non riesco a chiamare su WhatsApp, non lo so, forse il mio telefono c'è un problema, ma io sono un tifoso bianconero da una vita e ci rimango. Sì. Abbiamo avuto tante delusioni, però cerchiamo di ripartire bene quest'anno e vediamo che cosa possiamo fare. Cercheremo e ci proveremo a vincere questo benedetto scudetto. Va bene, la ringrazio. Ciao ciao.
0: Ma perché deve chiamare su WhatsApp? Iva non deve chiamare su WhatsApp. Chi è che chiama su WhatsApp?
1: Magari ha provato a fare il vocale e magari non c'era campo. Sai, quando non c'è campo, gira la clessidra.
0: Gira la clessidra? Gira la ruota? No, clessidra non gira. Clessidra la devi
1: girare.
0: Girano
1: sempre, diciamo così.
0: Girano sempre, diciamo, la sintesi giornalista di Yves Darroche, la leggenda della chat, il punto di riferimento, l'idolo incontrastato. Allora, guarda, prima di prenderci una piccola pausa, sentiamo un altro vocale appena arrivato fresco fresco.
6: Ciao Claudio, Salvatore da Castelvolturno, forza Juve sempre fino alla fine.
7: Stavo pensando, Claudio, ma io non ti ho mai fatto i complimenti per la trasmissione. Te li faccio adesso. Prima hai detto Colo Umani. Non ha mercato, non ha nazionale, no. Ma siamo sicuri che può diventare uno da Juve? Comunque, ciao e un bacione a tutti.
0: Ciao anche a te. No, io ho letto quello che scrivevano i giornali, che Colo Umani non ha mercato e non ha nazionale. Non ho detto io che non ha mercato. Nella segna stampa, il primo blocco, leggiamo quello che dicono i quotidiani, attenzione. Poi c'è questo, beh, è un promesso sposo, Colo Umani è un promesso sposo. Ragazzi, Colo Umani da noi, io tutte le volte lo devo dire, Colo Umani da noi ha fatto 6 mesi, 10 gol e 2 assist, in 6 mesi. Da noi ha fatto bene, quindi vuole la Juve, ci tiene la Juve. Una volta che troviamo uno che vuole la Juve, tiene la Juve. Certo, i prezzi devono essere diversi sulla base della trattativa, non devono essere 40 milioni, non devono essere 9 milioni a lui, perché non ci stanno, quello è chiaro. Però io Colo Umani, a condizioni eque, è il primo che prenderei, ma io piace a me, non è che deve piacere a te. A me piace, e se le condizioni sono congrue io lo prenderei subito. Attenzione! Piero scrive, Piero da Brindisi: se anziché fare ricapitalizzazione annuale, il nostro grande magnate estinguesse interamente in una soluzione il debito, alleggerendo il bilancio dagli interessi, usciremmo definitivamente dalle grinfie di FIGC e UEFA? No. Cecilia dice: auguri a mister Cappello, un grande ricordo al nostro presidente Boniperti. Oh, ho ancora negli occhi la sera dell'inaugurazione del nuovo stadio del Piero, ho sempre sperato che fosse un segno. Un abbraccio anche a te, Cecilia. Oggi, a 92 anni, veniva a mancare Boniperti. 5 scudetti, il quinquennio d'oro, e da presidentissimo ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Oggi, non ieri, oggi veniva a mancare a 92 anni. Il buon presidentissimo Boniperti, che tra l'altro ho avuto il piacere finché era in vita di conoscere. Quindi un bacio da quel giù. Luigi da Filadelfia, la USA, attenzione, scrive: ancora non riesco a credere che l'Italia non parteciperà ai mondiali per la terza volta consecutiva. Gravina e il suo team hanno fatto un danno irreparabile al movimento calcio italiano. Qui in America devo continuamente spiegare perché l'Italia, una nazione con una storia gloriosa nel calcio, non partecipa al mondiale. Sarei curioso di sapere il tuo pensiero in proposito. La tua trasmissione è sempre bellissima, ti seguo anche in podcast, ma grazie Luigi. Luigi, non voglio, ti chiedo scusa di ripetermi, ma sull'esclusione dell'Italia ai mondiali ci abbiamo fatto ore di trasmissione. Se vuoi una sintesi giornalistica, invece che affossare la Juve, era meglio pensarci prima, che forse ai mondiali ci andavamo, forse il movimento con la sua locomotiva che continuava a trainarlo avrebbe avuto migliori fortune. Un abbraccio a tutti quanti, un abbraccio anche a Piero, un abbraccio anche a Daniel. Daniel manda delle foto, ma guarda Daniel, oggi con grande tristezza voglio condividere con voi, in particolare con te Camillo, un momento molto doloroso. Il grande juventino che vedete nella foto, Jack Daniel, questa sera inizierà il suo viaggio sul ponte dell'arcobaleno. No, è stata un'avventura meravigliosa, vissuta insieme, fatta di affetto, compagnia, momenti indimenticabili. No, ti giuro, ogni volta che un dog mi viene a mancare, a me è strazio. Ha visto tutte le partite della Juve che ho visto io, sempre al mio fianco, pronto a sostenermi in momenti di gioia e a calmarmi in quelli di tensione. È stato un compagno speciale, lascerà un vuoto enorme. Mi farebbe davvero piacere se poteste dedicare un pensiero o un saluto a Jack Daniel da Tenerife. Ma altro che pensiero, noi siamo lì con te. Siamo lì con lui, spero che tu nell'ultimo momento, come ho fatto io con i miei, riesca ad avere la forza di tenere la zampa mentre va verso il ponte dell'arcobaleno, perché la zampa è il segno di amicizia che i nostri amici a quattro zampe danno tutti i giorni a noi. Tra l'altro il tuo è molto simile a Lady, un mio vecchio cane di... Lady è stato il cane con cui sono andato a Juve TV, attenzione, è quello con cui sono venuto via, perché poi è venuta a mancare, perché l'avevo presa 10 anni dal canile, però fino a 17 poi è arrivata. Quindi attenzione, lo dico a tutti quelli che prendete anche i cani anziani dal canile, perché poi vedrete che vi durano a casa, perché gli cambiate la vita e loro dopo vi ringraziano stando con voi almeno per qualche annetto. Piccolo stop per noi, se non mi commuovo, tra poco siamo da voi.
8: Rassegna stramba. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
9: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
8: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte come di consueto con la prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi, proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Venerdì seguirà la seconda prova, poi sarà la volta degli orali. Il nuovo esame, che fa il suo debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia.
11: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti, che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump, che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi, e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido. E Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che però ha poi avvertito: se non si comportano bene, ricominceremo a sganciare bombe.
12: Mosca si è svegliata questa mattina sotto un massiccio attacco di droni, con esplosioni in diversi punti della città e colonne di fumo nel cielo. Secondo il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, e diversi canali di monitoraggio, decine di droni hanno preso di mira la capitale russa e avrebbero colpito per la seconda volta in 3 giorni la raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Sobianin ha dichiarato che le unità di difesa aerea russe hanno distrutto 52 droni diretti verso Mosca.
11: La cronaca: i carabinieri di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere avvolto con lenzuola e sacchi di plastica era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, dove è stato trovato il 26 aprile scorso da un passante. Si tratterebbe di una 53enne originaria di Sesto San Giovanni, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio.
12: Un incendio è divampato nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale di Livorno. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo che interessa principalmente la parte settentrionale della città. La protezione civile comunale segue costantemente l'evolversi della situazione. È stato attivato il centro operativo comunale per coordinare gli interventi e monitorare l'emergenza. Sul posto è impegnata anche ARPAT, che sta effettuando rilievi e verifiche per valutare l'eventuale impatto ambientale dell'incendio.
11: L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
12: È tutto, a più tardi.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Oh, mi sei svegliato come ai bei tempi, dopo le 10 lo divento scritto Lab e fagli auguri a Fabio Cappella, happy birthday, Don Fabio! Uno dei pochissimi a non mollare mai su quei famosi due scudetti che sono assolutamente nostri! Ci sono un po' di cose per cui ricorderemo il presidente Gravina, tra poco lo andiamo a leggere perché ci sono delle cose interessanti. Intanto la nostra Under 17 va in semifinale scudetto e sfida l'Inter, semifinale scudetto Under 17 Juve-Inter, finale scudetto Under 16 Inter-Juve. A botte di giovanili ci sfidiamo. Attenzione, perché lì sì, lì ci teniamo a vincere. Nelle altre partite bisogna solo valorizzare i giovani, ma lì, lì a vincere ci teniamo. Insomma, Garnevali il suo sguardo lo ha già dato al settore giovanile, adesso piano piano si introdurrà dentro anche a quello femminile, perché ricordiamo che siamo il 18 giugno e la squadra femminile non ha l'allenatore e non ha il direttore. O meglio, ce li avrebbe, ma non li ha ancora annunciati, perché sta aspettando giustamente l'insediamento pieno di Carnevali e di parlare con lui a vedere se conferma le idee avute prima e pronte solo ad essere annunciate oppure no. Perché può succedere, quando arriva un nuovo capo azienda, può succedere di tutto. Attenzione, la nostra chat di RBN Radio Bianconera viaggia in mezzo al caldo di questo mese che tra tre giorni ci aprirà le porte dell'estate. Allora Luigi Dottore Annunziata scrive: questo è il logico risultato di quello che è successo alla Juve negli ultimi 20 anni, in modo particolare, ma non solo. Tutto basato su infamie, falsità, certificate poi, anche dalla giustizia ordinaria. Quella sportiva la conosciamo già molto bene, assolutamente inesistente e sempre solo contro la Juve. Parole non mie solamente, ma anche di Juventino Vero e di Giulio Mani della Juve e di tutti quelli che difendono la Juve. L'Arcangelo da Londra scrive: Daniel, mi hai commosso, ti siamo vicini. I miei vecchi cucciolotti, Arturo e Cleopatra, ed io, un abbraccio forte, un abbraccio fortissimo ad Daniel e anche da Mariano. Gianni da Brindisi, un bacio al cielo invece al nostro grande presidente. Insomma, oggi il presidentissimo e Jack Daniel sono nel ricordo di tutti noi, sapevatevelo. Siete partiti, siete, quando partite poi nella chat non vi fermate più. Alessandro da Taormina dice: mi auguro che Colomuani venga presto. Non occorre essere degli osservatori, dei tecnici di alto rango, ma il francese è superiore a tutti i nomi fatti per l'attacco. Io lo prenderei subito, ha qualità che altri non hanno. Poi ha fatto vedere di poter fare la seconda punta, ma anche la prima. Andrea da Chivasso, in provincia di Torino. Si è sentita la commozione. Un grazie da chi ha 63 anni e da cani dall'età di 24. La Juve me la guardo con i miei due Labrador di 11 anni. Ragazzi, i cani sono meravigliosi tutti. Piccoli, medi, grossa, di razza, bastardini, tutti. Marcello sottintende che la realtà, al di là delle frasi di circostanza, sono quelle di una società non più attrattiva, perché non vince, non fa la Champions, ha pochi soldi, opera in un mercato in cui per ogni giocatore gli altri chiedono tanto. Carnevali capirà cosa si prova ad essere dall'altra parte. Aia. Peppe da Benevento: oggi alle 16 ho l'esame finale per il corso che ho frequentato per social media manager, me lo fanno in bocca al lupo, mi farebbe molto piacere. In bocca al lupo Peppe, bravo. Perché esiste l'esame da social media manager? Non sapevo. Vabbè, dopo se lo passi ti candidi per venire a lavorare da noi. Allora attenzione, c'è l'esame da social media manager, sì. Come si fa?
1: Sì, ormai è tutto un corso.
0: Universitario? No.
1: No, sono non universitario, però sono dei corsi che comunque sono riconosciuti dall'Unione Europea.
0: Sarà online, scusa, se social media manager sarà online. certificato riconosciuto, corsi online, web reputation, diventa social manager, attenzione, online, Academy Business School. E cosa ti insegnano? Scusa, sono curioso, mi dici che cosa ti insegnano al corso di social media manager? Peppe, mi dici cosa ti insegnano al corso di social media manager? No, te lo dico perché quelli che ho conosciuto io, poi io che non ho fatto il corso, l'esame, ne sapevo un po' di più. Ragazzi, no, nel senso, il mondo dei social è curioso, no? Cioè io che essendo giornalista, come tutti i giornalisti seri, tra virgolette, ogni anno faccio i miei corsi di aggiornamento professionale, mi guadagno i miei punti da mettere in bacheca per tenere la tessera da giornalista, spesso e volentieri, siccome i corsi svariano con diversi argomenti e tematiche, puoi scegliere ovviamente quelli che più ti interessano, io in genere scelgo quelli che possono essere più utili alla professione, e siccome siamo nel mondo dei social, io ho fatto anche un corso che dava dei punti alla tessera da giornalista come corso di aggiornamento professionale, dove diciamo il docente del corso era un social media manager che spiegava come deve essere il rapporto del giornalista con i social, come usare i social, no? Come essere divulgativo con i social, insomma ci spiegava il social. E siccome io gli avevo fatto una domanda in cui la risposta non mi è proprio tanto piaciuta, no? Alla fine mi ha fatto un'argomentazione che si concludeva con, la faccio molto breve, mi diceva: caro Zuliani, io sono social media manager e ti spiego come funziona. Allora io sono andato sui social, ho guardato nome e cognome, ho guardato i suoi profili e tipo aveva, che c'era ancora Twitter allora, figurati, su Twitter aveva tipo 2000, su Facebook 4000 e su Instagram 6000. E ho guardato i miei e ho detto: ma scusa, io ho 300.000 su Facebook, 100.000 su Instagram, 130.000 su Twitter, 30.000 su YouTube e tu vieni a insegnarmi come funziona. O no,
1: hai perfettamente ragione.
0: Ma scusa, ma se tu fai il social media manager dovresti essere talmente bravo a far crescere i tuoi, non a insegnarmi i miei che sono il triplo o il decimo dei tuoi, scusa. Oh no. Per cui sono curioso, Peppe da Benevento, mi scrivi, anzi lo vogliamo chiamare Peppe da Benevento, guarda così, gli facciamo gli in bocca al lupo, guarda ci tengo, messaggio delle 10.07, se hai 2 minuti Peppe, adesso Yves ti chiama, ti diamo il tempo di organizzarti, ti chiama e sentiamo come funziona il corso da social media manager, sono proprio curioso, attenzione. Paolo scrive, morbida alla Juventus, spunta un nome tutto nuovo per il centrocampo bianconero, ultimissima, che ne pensate? Vabbè, se è morbido arriverà a zero, no? Ma spunta da dove? Cioè, voi ogni giorno tirate fuori delle robe. Morbida alla Juventus, spunta da dove? O morbida, non so neanche come si pronuncia. Sentiamo un vocale da casa.
13: Ale, ale, ale, Ivale. Ale, ale, ale, Ivale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale.
0: Ale, ale, ale. Ivale.
13: Oh, grande mitico Iv, un abbraccio Nico da Legnano, grande mitico Claudione, forza Juve!
0: Bravo, in fondo mi hai messo, però ma li paghi questi?
1: No, ti giuro che non ho pagato nessuno.
0: No, tu stai cercando di boicottarmi, vuoi crescere in popolarità, attenzione. Fammi sentire un altro vocale da casa, dai.
1: Finisce.
0: Attenzione. Pronto? Cos'è che c'è? Non ti capisco. Parla, habla.
1: Non ne vedo, Claudio.
0: Ma e perché io li vedo tu no? Ma abbiamo due computer diversi. Ma guarda che questa è una cosa strana. Vabbè, non c'è problema. Attenzione, grande richiesta, l'intervista a Gabriele Gravina. Oh! Anche commovente. Guarda, ve la devo proprio leggere com'è, perché così vi dà l'idea del quadretto, dell'emozione provata in questa intervista al buon Gravina, con tutti i successi di questi anni. La foto di famiglia, le foto di famiglia, i documenti personali, le medaglie, che sono già negli scatoloni. Altri cimeli, Gabriele Gravina li ha donati al Museo del Calcio. Che bravo, che generoso. Cosa gli ha donato la qualificazione mondiale? L'ufficio al quinto piano del Palazzo Federale di Via Allegri è più spoglio del solito. ma anche per questo motivo le pareti tinte d'azzurro finiscono per somigliare a un mare in cui viene facile navigare tra passato e futuro, parlando di bilanci e ostacoli, ma anche di sfide e prospettive. Sullo sfondo risalta il Burlaz, il premio che l'UEFA assegna alla miglior federazione per risultati giovanili negli ultimi 3 anni. Ma cosa ci siamo fatti dei risultati delle giovanili? Abbiamo parlato dei mondiali? Gravina l'ha posizionato al centro di un pregiato mobile in legno. Ah già, che lui sa i quadri, i mobili pregiati, antichità. Con le ultime, poi ci può comprare gli appartamenti, dicono. Con le ultime 2 coppe del mondo vinte dall'Italia ai suoi lati, non sue però. Tra poco lo dobbiamo restituire, dice il presidente, che tra 4 giorni saluterà la FIGC. Lo indica ed elenca l'Albo d'Oro. Prima di noi l'hanno vinto Spagna, Francia, Germania, Inghilterra. E guardate dove sono oggi, ai mondiali, noi a casa. Questo trofeo l'ho voluto mettere nel risalto tra le 2 coppe più importanti della storia del calcio italiano, perché in un certo senso è la nostra eredità. Una straordinaria filiera che in 8 anni ci ha portato a raggiungere 7 finali e a vincere 3 titoli, senza dimenticare l'Under 21 che si giocherà l'accesso alle Olimpiadi dopo aver vestito i panni della Nazionale A. Ci siamo tolti la soddisfazione di dire al mondo che il talento in Italia esiste e che forse non è stato valorizzato a dovere. Prima domanda, chi lo doveva valorizzare se non tu, che sei il presidente? Seconda domanda, ma chi se ne frega che l'Under 17 ha vinto? Noi non siamo ai mondiali. Non siamo ai mondiali per la 3ª volta consecutiva. Questa è la domanda da fare. E invece no. Presidente, nelle giovanili primeggiamo. Però superati i 20 anni qualcosa si inceppa. Come mai? Che succede? Siamo ultimi in Europa per minutaggio degli Under 21, dice Gravina. Aggiungo un dato. Il Portogallo, che 2 anni fa abbiamo battuto 3-0 nella finale del 17, ha prodotto 14 calciatori con 200 presenze nelle prime squadre. I nostri giocano in 8, è appena 83 gradi. Siamo campioni del mondo nel disperdere il talento che faticosamente costruiamo. Ma che cacchio c'entra? Ma non è che se Nicolussi Caviglia gioca bene nell'Under 17 e poi diventa il titolare della nazionale e ci porta ai mondiali? Magari fa una carriera al Venezia, al Parma, alla Sampdoria, alla Fiorentina, al Torino... Perché l'Under 17 non è la prima squadra, sono 2 mondi diversi. Che c'entra? Non è che si possono fare le statistiche e metterle in prima squadra. Il decreto crescita sembrava il freno principale allo sviluppo dei vivai. Cioè, questa è l'intervista in cui gli fanno domande per agevolare le sue verità. Lo abbiamo giustamente criticato perché aveva portato il numero di stranieri dal 60% al 67%. Poi è stato abrogato, ma il dato è cresciuto al 70%. E la qualità di chi arriva non è più sempre così eccelsa. Gravina, ti devi fare anche tu la domanda. Perché compriamo più stranieri? Perché gli italiani costano un botto. Perché gli italiani costano un botto. Si può fare per tutelare i nostri giovani, presidente Gravina? Ce lo dica lei. Le idee fantasiose che circolano sono tutte contrarie alle normative europee sulla libera circolazione. Si può lavorare sugli incentivi e sperare in un accordo con i club. Ma tu non devi sperare, tu lo devi fare se è questa l'idea. Parliamo degli stessi club che hanno alzato l'età del torneo primavera da Under 19 a 20. Quella è stata la mazzata. Pensate, nelle competizioni internazionali la tendenza è abbassare l'età per sviluppare il talento. Cioè è tutta colpa di questa roba qua, capito? Lunedì si va al voto, che federazione lascia? In ottima salute, e con una progettualità avanzata, pensa. Nonostante le tante aggressioni subite che mortificano non solo il lavoro di una governance con il 98,7% di consensi, ma anche gli 1,4 miliardi di getto fiscale assicurati al nostro paese. Vabbè, allora se paghi le tasse, vantatene, e hai raggiunto l'obiettivo, pagare le tasse. Però la nazionale non va al mondiale dal 14. Continuiamo a pagare un conto salato, anche con la sfortuna. È sfiga! Ma come ha detto il presidente del CONI Bonfiglio, un risultato sportivo non crea i presupposti per un commissariamento. No, certo, siamo sfigati, ci mancherebbe altro. Siamo usciti con la Bosnia, con la Macedonia. Che problema c'è? Il Times ci ha definito un teatrino rumoroso. Vedi tu. La politica vuole esercitare un potere che non le compete. Ci hanno già provato con il CONI, ora tocca alla FIGC. La strategia è scientifica. Prima si lavora sulla denigrazione dei singoli, si contestano i controlli, si mette in croce la giustizia e infine si tenta di indebolire finanziariamente l'ente. Ma guarda, dove l'ho già vista una roba così subita da qualcuno? Ah, forse la Juve che tu hai demolito. E gli aiuti economici? La politica invoca le riforme, però ha fatto di tutto per dare potere a chi le riforme non le ha mai volute. Non so, hai governato con il 98,7%. l'azione del vincolo, basta, basta. Si è sentito bersaglio, spesso si è sentito bersaglio, Gravina, poverino. Mi sono dimesso perché non potevo continuare questo braccio di ferro per difendere una posizione personale. Tardi, un pochetto tardi, che dici? A furor di popolo. Quella maggioranza di cui ha parlato, scusi, non rischia di passare alla storia come un'occasione persa per le riforme. Il 98,7% è una certificazione della qualità del lavoro che stavamo portando avanti. No, no. È la risultanza di un lavoro politico di consensi, è un'altra cosa. È legittimo che le componenti tutelino i loro interessi, ma quando noi abbiamo chiesto di togliere il diritto di veto, ci è stato imposto di rafforzarlo e di dare più autonomia alle leghe. Nel momento del consenso massimo qualcuno ha remato in direzione contraria. Prima dei playoff c'è stato un patto per stabilire la sua successione nel caso in cui fossero andati male. Diversamente rappresentati dalla Lega di A mi chiesero di non valutare le dimissioni in caso di fallimento sportivo. Un patto di successione non c'è stato. Vabbè, ma adesso gli rimane il vicepresidente UEFA, no? Quello che si è guadagnato sul campo distruggendo la Juve, diciamoci la verità. Continuerò a lavorare sulle competizioni, ma anche sulla mutualità e sulla solidarietà di un sistema che rischia di scollarsi. Siamo rovinati. Continuo a lavorare all'UEFA, siamo rovinati. Vabbè, la riduzione delle squadre, la Superlega che avete demonizzato voi, lei ha demonizzato per primo la Superlega, lei, caro Presidente, insieme all'amico Ceferino avete distrutto Agnelli e la Juve, lei. Capitolo Euro 2032, se avessimo sfidato la Turchia avremmo perso, certamente. Il nostro partner ha presentato nel suo dossier gli stadi già fatti, con un budget di investimenti per decine di miliardi. Noi siamo andati a Nyon con le idee, con i forse faremo. Non avevamo neppure i rendering. Non so, vedi tu. Vedi tu. Vabbè, ma la gola bete, sono ottimi tutti e due, lasciamo stare. Resta incompiuta la riforma arbitrale. È un rimpianto, dice Gravina. Mi dispiace che il collegio abbia bloccato quello che avevamo in mente per riscrivere i regolamenti. È un'associazione che ha cambiato 4 presidenti in 4 anni, vive di lotte intestine. Ora assisteremo all'ennesimo spargimento di sangue a discapito degli arbitri in campo, che restano delle eccellenze. L'AIA va rivoluzionata. No, caro il mio Gravina, l'AIA la dovevate sentenziare voi con la giustizia sportiva e rimettere a posto, non aspettare una giustizia ordinaria che poi avete, perché lei fa parte di quel mondo politico lì, silenziato. Ma eccoci alla chicca di giornata. La giustizia sportiva va cambiata, è un modello, dice Gravina. Abbiamo un codice all'avanguardia, magistrati di alto profilo, l'autonomia, lo garantisco, non è stata mai intaccata. Ma che ci mancherebbe? Ma chi è che parla di non autonomia? Siete stati talmente autonomi che avete disintegrato la Juve, salvo poi dire che qualcuno ha sbagliato, ma nessuno. C'è stato un errore, ma nessuno ha sbagliato. Dobbiamo difendere il brand, sì, quello delle altre. C'è chi considera inaccettabile che i presidenti federali scelgano giudici e procuratori. Li nomina il Consiglio, non il presidente. Ebbene, è bravo. Ma perché i membri della commissione sui conti li ha scelti un marziano? Dai, ma chi ci vuoi prendere per il giro? Dai. Chiudono con la battuta. Un'intervista a Gravina senza mai nominare lo Tito è un record. I fatti di questi giorni e l'insoddisfazione del popolo laziale raccontano molto più di quanto potrei dire io. 2 pagine di intervista delirante a Gravina, che fra 4 giorni va via dalla federazione. Attenzione. Torniamo sulla chat in attesa di Forza. Ce l'abbiamo la telefonata del social media manager?
1: Sta arrivando.
0: Luigi scrive, ma che dici, scienziato, la colpa è delle società come la Juve, che dei giovani li adopera solo per le plusvalenze, certo. È bravo Luigi, certo. Attenzione. Fabrizio da Parma scrive, comunque siamo quasi a fine giugno, parliamo di un mercato che ancora non si è mosso, ci apprestiamo come sempre ad iniziare un campionato nel quale alcune società hanno un regolamento a loro uso e consumo. Io che speravo un po' di repulisti invece dovrò secondo la FIGC pagare per un campionato taroccato. Pensano che togliere Gravina e Rocchi e mantenere le stesse abitudini basti per farci credere che sia tutto in ordine? No, grazie. La mia dipendenza dal calcio non è così forte da farmi prendere in giro. Fabrizio da Parma. Peppe da Benevento, la testata è fondamentale, ma tra poco ce lo spiega il telefono. La figura di Gravina la trovo rappresentativa dei mali del nostro paese, ci scrive Luigi da Manchester, ma c'è! Abbiamo Peppe da Benevento! Peppe, ciao!
14: Ciao, grande Claudione, è un onore parlare del mio, con te.
0: Ma è un onore mio con un futuro social media manager, Peppe, Peppe. Ma che cosa hai fatto? Scusa, dove hai fatto? No, ma che speriamo, tu sei bravo e ce la farai. Ma che corsi hai fatto? Dove li hai fatti questi corsi?
14: Allora, io praticamente questo corso l'ho fatto, è un corso finanziato dalla Regione Campania, e praticamente sono quei corsi di nuova generazione che richiesti dalle aziende, perché servono praticamente a gestire pagine social, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok per le aziende, e servono a creare contenuti, a lanciare campagne pubblicitarie, a analizzare i risultati, gli insights, e per far crescere sia i followers e sia le vendite.
0: C'è anche la gestione, quindi è marketing. Quindi è marketing, Peppe, marketing.
14: Marketing, sì, anche. C'è anche chi fa la gestione organica e la gestione a pagamento. La gestione organica è quella con i post che non a pagamento, mentre quelli sponsorizzati sono le ads, le campagne ads.
0: Le famose ads, di cui in genere quando parliamo del mercato dell'audio diciamo sono tutte ads tue. Cioè, non so se...
14: No, a me è stato un corso che mi è piaciuto molto dal primo giorno, perché io, essendo molto appassionato di PC, di social, mi sono proprio subito immerso nel corso, voglio dire.
0: Ma su, allora facciamo così. Tu mi devi guarda, ti faccio allenare, ti preparo all'esame finale, attenzione. Ti faccio la domanda clou. io ti faccio la domanda. No, mettiti le cuffie. Io ti faccio la domanda clou e tu devi rispondere con sintesi giornalistica. Attenzione, la domanda clou dopo aver fatto 300 ore di corso come social media manager è: come faccio a far crescere i miei followers? Dai.
14: Allora, pubblicazione regolare e costante. Gestione della community. Rispondere a tutti i commenti, sia positivi che negativi.
0: No, ma come rispondere a tutti? A tutti i commenti? Ci passi le giornate,
14: Non esiste
0: questa cosa.
14: A me mi ha iniziato questo al corso, Claudione. Non bisogna.
0: Ho capito che la community va gestita. Allora, Peppe, direttamente, fai così. Se l'insegnante ti fa sta domanda, tu rispondigli come da manuale fatti promuovere. Poi gli dici: scusi, mi ha chiesto Zuliani di farle una domanda. Avendo lui 600.000 followers, come farebbe secondo lei a rispondere a tutti i commenti? Non bastano 24 ore al giorno?
14: Questo è l'importante del social media manager.
0: Rispondi per lui.
14: Il social media fa questo, il mestiere, la gestione dei social.
0: Ho capito, ma scusa, io ti assumo, ti pago, tu rispondi per me. Se rispondi una roba che a me non va bene, come facciamo?
14: Quando il social media viene assunto dall'azienda, deve avere un colloquio con l'azienda per essere assunto, appunto. Quello voglio dire.
0: Non so se mi chiedo io. Te le do io le linee guida, te le do io.
14: Esattamente, deve stilare pilastri editoriali, obiettivi smart, KPI, è molto lunga la storia.
0: Abbiamo tanto criticato Comun lì, ma poi KPI, DAZ, quella roba lì. Attenzione. Scusate, quanto mi costi? Se io ti assumo, quanto mi costi?
14: Ad oggi io sono un manager di junior, quindi in Elba. Quindi
0: niente, gratis.
14: Poi un'altra cosa, molto fondamentale per il social media, l'utilizzo di Canva. Per i post. Pensa, io ho fatto una presentazione per l'esame finale di 72 pagine. Pensa come mi sono impegnato.
0: Ma con Canva l'hai fatta?
14: Esatto.
0: Vedi, noi eravamo rimasti Ive è rimasto Excel, è rimasto a Microsoft Excel.
14: È il programma più
0: Canva è un'altra roba. Ma certo, conosco, frequento, lo uso male, ma conosco. Va bene, Peppe, in bocca al lupo da tutta la chat.
14: Ok, grazie, grazie Gaglione, mi è molto ha fatto piacere parlare con te.
0: Dai, dai, dai, forza, fino alla fine, poi facci sapere però. Facci sapere. Vai, e oltre, brava. Come diceva. Grazie, grande, grandissimo Peppe, in bocca al lupo, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
9: Rassegna stampa.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L ai mondiali in una sfida spettacolare. La squadra di Tuchel passa due volte in vantaggio con Capitan Kane e per due volte si fa rimontare dagli uomini di Dalic prima dell'intervallo. Bravi a recuperare con Baturin e poi con Musa. Nel secondo tempo però gli inglesi riescono a imporsi. Bellingham fa 3-2 al 47esimo e nel finale Rashford la chiude. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana nella notte italiana, le Black Stars hanno battuto infatti Panama per 1-0 grazie a un gol nel recupero del 23enne Irenchi. Con questo successo il Ghana raggiunge in testa l'Inghilterra a 3 punti, Panama e Croazia ancora a 0. Stecca al debutto il Portogallo. Nel girone K non parte col piede giusto l'avventura dei lusitani guidati da Cristiano Ronaldo. A Houston la modesta Repubblica Democratica del Congo inchioda sull'1-1 una squadra ricca di stelle. João Neves la sblocca subito ma i lusitani si fanno schiacciare dall'avversario. Wissa firma il pari è 1-1 per CR7 e compagni. Sconfitta al debutto per Fabio Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. Nella seconda partita del gruppo K i Cafeteros trovano il vantaggio a fine primo tempo con Munoz. Poi nella ripresa l'Uzbekistan si illude pareggiando con Faisualev. Ma al 65esimo arriva il raddoppio di Luis Diaz e nel recupero il definitivo 3-1 di Campas. Colombia sola in testa al girone. E oggi si inizia ad orario aperitivo con Repubblica Ceca Sudafrica, partita che mette di fronte alle 18 le due sconfitte della prima giornata del gruppo A, in cui Messico e Corea del Sud si giocano parte della qualificazione nella notte. La partita che si giocherà ad Atlanta è una prima volta ai mondiali. L'unico precedente tra le due squadre risale alla Confederations Cup 1997. Tra le 21 e mezzanotte si gioca tutta la seconda giornata del gruppo B, dove l'equilibrio regna sovrano dopo due partite finite in pareggio. Il Canada trova il Qatar, la Svizzera apre con la Bosnia, in un crash test già decisivo per tutte e quattro le nazionali. E siamo al tennis, smaltita la delusione per il KO al Roland Garros, Jannik Sinner si sta allenando per arrivare al massimo a Wimbledon. L'alto atesino, tranquillizzato dai risultati dei controlli medici effettuati al San Raffaele, punta a ripetersi nel torneo londinese dopo la vittoria di un anno fa. Ieri le immagini hanno catturato il 24enne mentre si allenava con un dischetto bianco al braccio sinistro, ossia il sensore glicemico dato in uso ai diabetici. Uno strumento in più per capire i motivi del crollo contro Cerundolo nel torneo parigino. Oggi l'alto atesino lascerà definitivamente il Principato per giocare sull'erba londinese. La scherma seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei in corso ad Antony. Arianna Enrigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile, quinto posto per Michele Gallo. E per ora è tutto, a più tardi.
15: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
9: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici, temperature senza variazioni con massime tra 29 e 34 gradi.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione! Paolo Montero, mi ha parlato Paolo Montero, che ha fatto due partite sulla panchina della Juve, attenzione. Non mi aspettavo che finisse così la stagione, dice Montero, perché quando sono partiti con Spalletti si è vista una ripresa. Adesso vediamo con Carnevali, lui è un uomo di calcio, conosce il calcio italiano, ha fatto molto bene a Sassuolo. Ci aspettiamo che tutto quello che ha trasmesso a Sassuolo riesca a trasmetterlo anche alla Juventus, anche se non sarà la stessa cosa, perché la Juve è la Juve, gli scrive Montero. Bisogna avere pazienza, noi latini non abbiamo molta pazienza, dice Paolo Montero. All'inizio di un campionato si parla sempre di progetto, ma c'è molta ipocrisia in questo, perché poi non c'è la pazienza. Blaci, puntare ancora su di lui, non ci sono molti giocatori così. Uno che mi ha colpito di più quando ho fatto le due partite in panchina con la Juve, mi è piaciuto molto per le sue doti nell'uno contro uno. Su Chiesa punterei, no vabbè, ma dai, Paolo. Ildiz l'ho allenato in primavera. Quando è arrivato si vedeva subito che aveva qualcosa di diverso a livello di mentalità, non solo di tecnica, ma anche qui bisogna avere pazienza, perché la maglia numero 10 alla Juve è pesante, basta vedere chi l'ha indossata, Platini, Del Piero. A proposito, dice Montero, Del Piero in società sarebbe un bel colpo, conoscendolo sono convinto che si stia preparando, non entrerebbe nella Juve. Collaborare. Quando giocare Montero che apre le porte a un eventuale ritorno di Conte alla Juve. Tornare alla Juve si può sempre, dice lui. Antonio è stato un idolo come giocatore e allenatore. Non posso rispondere ora perché sennò sarebbe una mancanza di rispetto per Spalletti, però Antonio Conte è considerato una leggenda della Juve, quelli della mia generazione hanno creato un legame con la Juve. Questo Montero sa qualcosa che voi non sapete su un eventuale futuro prossimo ritorno di Conte alla Juventus. Intanto sulla nostra chat, l'unica chat che conta, quella di Ribiene Radio Bianconera, Luigi da Manchester dice: il novello social media manager si è difeso bene, bravo, bravo. Marco da Crema ci riporta d'attualità una foto dell'intervista a Gravina nel suo ufficio dove spicca la targa dell'Inter. Posso dire al signor Gravina che l'Italia vince nell'Under 17, 18, 19 perché i giovani forti delle nazioni giocano già nella nazionale maggiore? Yamal non ha mai giocato nelle giovanili della Spagna. E poi ricordiamoci che un presidente deve rappresentare tutti, non solo una squadra come quella dell'Inter di cui ha un gagliardetto nell'ufficio. Sentiamo un vocale da casa.
17: Claudio, buongiorno. Maurizio, ascolta Claudio, io sento parlare molto di questo, quello, prendiamo quest'altro, prendiamo quell'altro, ma il punto è uno, purtroppo oggi dobbiamo un po' fare le nozze coi fichi secchi, quindi oggi più che scegliere tra big e nomi altisonanti, quello che ci vuole è magari un po' più di competenza che Carnevali ci può dare affinché si trovino quei calciatori che possono darci quello che ci serve, ecco. Lasciamo quindi agli altri in questo momento voli pindarici di nomi che possono costare delle cifre per noi al momento impossibili e concentriamoci sulle competenze. E in questo caso ci siamo affidati a Carnevali proprio per questo. Poi ci può essere magari qualcuno che in un modo o in un altro potrebbe stuzzicare un po' più la fantasia e altri un po' meno. Ma alla fine quello che conta è che riusciamo a ricominciare una volta e per tutte. Quindi, fino alla fine, forza Juve.
0: Per cui tu, giustamente, in questo momento la butti sulle competenze e dici, in sostanza, come messaggio alla nazione, stiamo calmi, siamo tranquilli, non stiamo lì a seguire tutti i nomi, io ti dico aspetta lunedì, aspettiamo lunedì che avremo l'inizio vero del nuovo corso, aspettando tra l'altro anche la conferenza stampa di presentazione di Carnevale, di cui io so che il reparto comunicativo della Juve con Carnevali credo abbia già parlato di questa cosa, e non credo che Carnevali non voglia una presentazione, anche se c'è molto da lavorare, non c'è tempo da perdere, però ancora sta settimana non di sicuro, vediamo se sarà la prossima. Ma noi abbiamo piccole certezze che sono le basi della nostra vita quotidiana juventina, cioè che l'inviato c'è, Camillo De Michelis, ciao!
18: Ciao Claudio, buongiorno!
0: Oh, buongiorno anche a te! Stamattina abbiamo aperto con Gravina, che ha detto che siamo un modello, la nostra giustizia.

0: direi che sta di nuovo parlando abbastanza, ecco, per uno che potrebbe serenamente stare a casa e a fare altro.
1: Il canto del cigno, adesso mi chiama quello dei tempi. Cosa hai detto in radio? Attenzione, senti, qui i mondiali hanno finito il primo turno, quindi diciamo la prima giornata. Ci sono già squadre che sono in bilico, ci sono i vecchi che hanno iniziato a segnare, di giovani incredibili non ne abbiamo ancora visti. O tu che sei un occhio attento, non te l'avevo ancora chiesto, te lo chiedo oggi, hai visionato un nome che dici, oh, secondo me occhio sto qua, o no, non ce n'è?
0: Ma in questo momento dirti qualcuno, cioè non me la senti dirti Boadì, perché Boadì gioca ormai ad alti livelli da 2 anni e perché vale ormai 70 milioni di euro, quindi ti dico no, no, giovani no, secondo me giocatori che poi forse puoi arrivare a prendere o che mi hanno stupito, già ieri sera secondo me ce n'erano due, perché Stones io pensavo non riuscisse a giocare, e invece comunque titolare nell'Inghilterra in una squadra molto forte è un segnale per un giocatore che è svincolato, e l'altro sempre nell'Inghilterra che è Rashford, anche lui comunque un giocatore che non verrà riscattato dal Barcellona, che ha fatto una bella stagione con tanti gol e tanti assist. È vero che nel Barcellona probabilmente 10 li faccio pure io, però ecco, lui secondo me è un giocatore che in Serie A può fare veramente i buchi, quindi ecco, l'Inghilterra secondo me già ne ho visti due, poi tante altre squadre sono state un po' una delusione, però credo che possa essere normale. La prima parte del mondiale conta sempre fino a un certo punto, quindi da vedere poi se qualche squadra riesce a reagire o se invece ci saranno delle difficoltà poi per il cammino, perché poi magari qualcuno sbaglierà anche la seconda e ci saranno delle eliminazioni un pochettino inaspettate, però diciamo che come prima giornata del mondiale è abbastanza deludente.
1: Perché i nostri ascoltatori sono dei soliti nomi, vogliono i nomi nuovi, però adesso la Juventus inizia a fare nuovamente il reparto osservatori e scouting, e quindi magari qualche nome nuovo ci sarà, perché da giunto Giacomo lì, quel reparto lì è stato distrutto, lo vogliamo dire a tutti i nostri tifosi che lo hanno distrutto e quindi va ricostruito o no?
0: Ah, io l'ho detto tante volte anche per quanto riguarda la figura di Sbravati, e ho raccontato, no, le difficoltà al cambio di mentalità nel settore giovanile. E noi tra l'altro ci siamo lo scorso anno affidati a un'agenzia esterna per le consulenze, tra l'altro strapagando, e la questione dei numeri, degli algoritmi, addirittura si è presa una sorta di agenzia, ma proprio rilevata da parte della Juventus. Però quello che dirò ancora una volta, ma non verrà capito, di questo sono certo, e che Comolli aveva un metodo chiamato legato ai numeri e ai dati, ma che alla Juve non ha utilizzato, perché esempio, no, Ottolini non è un DS che lavora coi numeri, non ha uno staff di persone che lavorano coi numeri. Al Tolosa lui aveva un genio da questo punto di vista, che ha lavorato pure a City, nello studio e nei dati e nella ricerca dei calciatori con quel tipo di metodo lì, e aveva un direttore sportivo, Bezzani, che tra l'altro era stato accostato alla Juventus, che lavorava con il metodo dei dati e la scoperta dei calciatori. Alla Juve non aveva nessuno che lavorava con i dati, se non questa compagnia esterna, che costava un sacco di soldi, e questo è stato già uno dei problemi. Ma il problema più grande di Comolli è stato i rapporti umani, non aveva rapporti con nessuno in Juventus, e quindi se non hai rapporti con nessuno in Juventus, se nessuno segue il tuo metodo e non utilizza il tuo metodo, che ci stai a fare Juventus? E questo è stato uno dei motivi per cui è andato via, e perché non ha utilizzato il suo metodo, quindi quella roba lì. Adesso torneremo a fare qualcosa di diverso, ma non tanto di diverso nel riprendere i giocatori, molto diverso Claudio nei rapporti umani, cioè non c'è una persona che ti ordina di fare una cosa a cui non credi, ci saranno tante persone a cui verranno dati dei compiti ben specifici, ma ci sarà un rapporto. Esempio, se a te piace Tizio, a me Caio,

0: Claudio si parlerà delle capacità di Tizio e delle capacità di Caio per poi arrivare alla decisione per il bene della Juve. Invece prima piaceva come lì, si andava su quello, punto.
1: Scusa, però la domanda sorge spontanea, la faccio al posto della chat. Ma se come dici tu, e quindi là aveva il direttore sportivo e il fenomeno dei dati, perché non se li hai portati qua?
0: Perché non se li hai portati qua? Perché non ce l'ha fatta, sostanzialmente. Non ce l'ha fatta perché Subezzani ha trovato poi il no del Tolosa. E poi invece sulla questione dei numeri non è riuscito a fare quello che aveva in mente, perché ripeto, il Tolosa aveva un fuori classe di numeri e avevano utilizzato un loro software e attraverso questa persona qua. Invece in Juventus hanno provato a prendere un'agenzia con i software, che è costata anche un sacco di soldi, e questo è un altro dei motivi per cui ho portato a mandare via Comolli. E in questo caso però non l'hanno utilizzata, perché se tu dai in mano, non lo so, qualcosa a una persona che non lavora in questo mezzo, tipo Ottolini, alla fine lui non te lo utilizza. E anche le consulenze esterne, sono consulenze esterne di dirigenti che comunque non hanno quel tipo di guizzo. E perciò questo ha creato un cortocircuito enorme, ma il grande cortocircuito, Claudio, ripeto, sono i rapporti umani, perché se io ti propongo 10 giocatori, tu la mia lista la butti via e pigli il tuo, e capisci bene che le persone poi non hanno mica tanta voglia di collaborare.
1: Questo è chiaro, questo è assolutamente chiaro, poi quella è la mossa decisiva. Senti, Marcello dice che ne ha visto uno bravino nell'Argentina, però ha 39 anni, dice.
0: Sì, quello è un ragazzo interessante che ha un dischetto.
1: Tra l'altro potrebbe far bene il nostro campionato, perché sarebbe già pronto, vedo che è impunito perché i rossi non glieli danno, e quindi... Senti, Cicco benissimo invece, Cristiano mi ha sbagliato un gol che non si sa, gli ha messo un assist che mi prendeva mezzo punto in più in pagella.
0: Il problema del Portogallo è quello. Da anni, per quanto io possa amare alla follia Ronaldo, è che il Portogallo dovrebbe avvisarli almeno dopo 6 anni, 8 anni, che possono segnare anche gli altri, non solo Ronaldo. È una cosa che si portano dietro, che è capitata anche alla Juve, che sicuramente a te avrà raccontato Allegri, che c'è gente, l'aveva anche raccontato ai microfoni, dicendo che tipo Matuidi, quando arrivava in area, a un certo punto non tirava, anche se era solo davanti al portiere, perché aspettava Ronaldo. Ecco, il Portogallo soffre di questa cosa da tanto tempo, diciamo che probabilmente anche la tripletta di Messi può aver condizionato la squadra, però insomma Chico per me è forte, poi ha delle lacune, l'ho sempre detto, l'ho sempre elencate, però Chico molto forte. Bisogna, secondo me, puoi lavorare tanto sia su Chico che Ildiz nell'attacco della porta, perché in questo momento qua, sia da una parte che dall'altra, non attaccano la porta, e infatti quando noi crossiamo c'è il centravanti e poi McKennie, non c'è mai nessuno dei due, e questo a lungo andare può diventare un problema, ecco, perciò onestamente su questo sono un po' più preoccupato su Ildiz, perché Chico alla fine ha dei limiti fisici che non è che puoi dire va a attaccare la porta e la piglia sempre lui, no, ogni tanto la prende perché ha fame, perché ha quella grinta lì, però ecco Ildiz che è più di un 82-83, che non riesca mai ad andare a lottare un pallone sul secondo palo su un cross, credo che sia un grande limite. L'altro giorno ho guardato gli highlights della Turchia e come sempre l'esterno forte di destra andava a fondo campo, come capita alla Juve, no? Si avvicinava alla porta, poi per cercare qualcuno sullo scarico o sul secondo palo, Ildiz era fuori dall'area, e lì l'attaccante esterno deve essere fortissimo sul secondo palo, perché inizia a fare gol semplici. Lui questa caratteristica non ce l'ha, è il suo problema, Claudio, è quello che per fare gol deve saltarne 7, e in questo caso penso si debba fare un gran bel lavoro.
1: Senti, un po' a sorpresa invece, devo dirti, Nico Gonzalez ha staccato con l'Argentina dei 7, 7 e mezzo in pagella, ma non è che alla fine il buon Spalletti, se non riusciamo ad andare a dama con l'Atletico, se lo tiene, lo fa giocare Nico Gonzalez?
0: Io spero di no, perché probabilmente è stata una delle più grandi delusioni del mercato di Giuntoli. Perché onestamente non mi ha dato nulla in quell'anno lì, Claudio. È un giocatore che ha grinta, però è un giocatore che non salta mai l'uomo, è un giocatore che va in orizzontale, non va in verticale, scivola sempre, perché io onestamente è proprio c'è poca roba. E io onestamente lavorerei tantissimo su questi 25, 22, 23. È un giocatore d'Atletico, noi abbiamo bisogno più di un giocatore di fraseggio, di tecnica, di qualità. Non riscalderei questa ennesima minestra.
1: Bene, mi pare che lo ami alla follia. Senti, ieri invece, prima visita interessante da parte di Carnevali a Vinovo, con l'Under 17 che si è guadagnata la semifinale contro l'Inter, mentre l'Under 16 è già in finale sempre contro l'Inter, quindi Inter e Juve hanno questa doppia sfida nel settore giovanile. Immagino che, visto che era lì, credo, un'occhiatina anche al reparto women, anche se è chiuso per ferie, l'abbia data, insomma, anche a Sassuolo lui c'aveva la squadra femminile.
0: Sì, sicuro ha parlato sia con tutto il mondo Vinovo dei ragazzi, anche con le women. Sicuro avrà parlato con Mazzetta, che comunque va ufficializzato. Bisogna capire cosa stanno aspettando per ufficializzare Cortés, il nuovo allenatore delle women. Tra l'altro ieri c'è stato un nuovo acquisto, e quindi insomma anche un acquisto molto molto importante, Claudio, da un punto di vista economico, perché insomma la Juventus ha deciso di spendere 180.000 euro più o meno, cioè, più o meno, per Nordman dell'Ajax, e quindi insomma un'offertina non di basso livello per il calcio femminile, anzi di alto livello.
1: Ma un terzino, non è un terzino.
0: Ma non si capisce, perché sono andato a vedere, gioca centrocampista centrale, tre quarti, so che la Juve vuole utilizzarla come terzino, però capiremo, no, anche da parte sua, quale sarà il suo ruolo più importante. Credo che glielo chiederanno nella prima intervista, adesso si capirà quando, e quindi ti dico, Nordman è un acquisto che è stato fatto, credo, poi anche con l'ok definitivo di Cortés, però è un acquisto che è stato fatto mesi fa, e tra l'altro con l'ultimo avallo è stato firmato da Comolli. Cioè, l'ok per chiudere l'operazione è stata da Comolli, quindi figurati.
1: Come è regalo finale?
0: No, è proprio un'operazione di lunga data. Io credo addirittura ci sia ancora lo zampino di Braghin dietro questa operazione qua. E quindi insomma la gente si sta muovendo, sarà un mercato da 6-7 colpi, però magari, non lo so, a Carnevali in questa chiacchierata porterà qualche suo dirigente nel mondo women, avrà preso mano, no, guardando un po' Vinovo, parlando con Scaglia e con Chiellini. Ecco, credo che queste cose qua siano normali per un capo azienda, che prima o poi dovrà parlare a tutti i dipendenti, sia a Vinovo che alla Continassa, e sicuramente poi dovrà parlare in maniera individuale con Silverstone, con Modesto e con Burgess, perché in qualche modo presto o tardi, Claudio, andranno via, ecco, questo è sicuro.
1: Ah no, sono un po' perplesso, rimango un po' perplesso. Vabbè, guarda, tanto io domani ho appuntamento a Milano con Canzi, andiamo a bere il caffè, quindi gliele chiedo a lui queste cose qua.
0: Ti dirà tante cose, te ne dirà tante non belle.
1: Vado a farmi sto cafferino. Camillo, grazie, oggi pomeriggio.
0: Grazie a te, Claudio.
1: Grazie al buon Camillo De Michelis, il nostro inviato di punta. Lo trovate naturalmente nel club degli inviati oggi dalle 16 alle 17. Yves, vammi subito su Calcio e Finanza. Abbiamo finalmente la risposta che tutti attendevano con ansia. Vammi su Calcio e Finanza. Dai, almeno loro ogni tanto sono attenti. L'inchiesta arbitri passa di mano. Il procuratore Lelo affiancherà Ascione. Hai capito, Silenziopoli? l'hanno portata fino al passaggio di Ascione. Il PM Ascione lascerà la procura di Milano per passare all'Eppo, la procura europea, l'hanno promosso. Il procuratore aggiunto Lelo è entrato nel fascicolo come coassegnatario. Il PM Maurizio Ascione lascerà la procura di Milano a metà luglio per passare all'Eppo, la procura europea. Il magistrato titolare dell'inchiesta sul sistema arbitrale condotta dal nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, che vede 5 indagati tra 3 arbitri e addetti al VAR, compreso l'ormai ex designatore Gianluca Rocchi. Proprio in vista del trasferimento di Ascione, il procuratore aggiunto Paolo Ielo, a capo del pool di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, è entrato nel fascicolo come coassegnatario. Le carte sono già passate anche dall'ufficio del procuratore Marcello Viola, quello della cover interista, per una valutazione complessiva delle indagini. Quindi, tradotto, Ascione ha attaccato il sistema e ha accusato di frode sportiva Rocchi e di arbitro gradito o sgradito all'Inter. È finito che è stata silenziata l'inchiesta fino a che Ascione lascia la procura di Milano e se ne va in Europa. È entrato al suo posto Ielo con la supervisione di Marcello Viola, capo procura di Milano, per una valutazione complessiva dell'indagine. Non so, vuoi aggiungere qualcosa tu, Yves, o il messaggio è chiaro?
2: No, lo chiamerei il raggirometro.
1: Bravo, bravo, inizia a fare anche i titoli, altro che i social media manager. Ci abbiamo Ivno e attenzione, attenzione. A questo punto, nel giro di circa un mesetto, Ascione e Ielo dovranno confrontarsi per decidere come definire il procedimento prima del cambio di ufficio del PM titolare. Dopo il passaggio di Ascione all'Eppo, sarà infatti Lelo a gestire il fascicolo. Ricordiamoci che al centro dell'inchiesta ci sono diverse contestazioni. A Rocchi in particolare vengono attribuiti 3 capi di imputazione per concorso in frode sportiva. Uno riguarda una presunta bussata alla sala VAR durante Udinese-Parma. Gli altri 2 fanno riferimento a sospette designazioni pilotate di arbitri considerati graditi o poco graditi all'Inter, sempre in relazione a partite di quel campionato. La procura ora dovrà stabilire, prima della pausa estiva, se procedere con le contestazioni di frode sportiva legate ai presunti condizionamenti sulle designazioni arbitrali al filone delle bussate per le decisioni al VAR. Quest'ultimo profilo ha portato all'iscrizione del registro degli indagati anche all'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni. Rocchi inoltre figura tra gli indagati anche per l'episodio della presunta combina a San Siro del 2 aprile 25, in concorso con altre persone che tuttavia non sono state identificate. Nelle scorse settimane, tra i testimoni ascoltati dagli inquirenti, c'è stato anche l'ex manager dell'Inter Giorgio Schenone, ma nessuna delle persone ascoltate come informate sui fatti è stata poi iscritta nel registro degli indagati. Allora, volete un mio parere finale su come andrà a finire l'inchiesta sugli arbitri graditi e poco graditi all'Inter? Non ve lo do, state con noi. Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Tra poco Giulia Borretto, a domani.
3: Rassegna stampa, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
5: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 Evian. La presidente del Consiglio ringrazia la presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col presidente Trump. È mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
6: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene, gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. A Axios rivela, citando alcune fonti, che mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
5: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16.20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
6: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
5: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti. Dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
6: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: E sono tornata nella mia comfort zone, nel mio ambiente sicuro, così spero di non sentire e leggere più messaggi che mi chiedono se sto bene, perché mi vedete un po' spersa. Ieri tra l'altro me l'ha detto anche mia mamma, che c'è stato un momento in cui ho iniziato un po' a sfarfallare forse, però vabbè, poi un giorno vi spiegherò il perché effettivo di questa stranezza che non ho in un momento come questo, perché sono abituata al mio ambiente. Un piccolo cambiamento avvenuto in quel dello studio di Torino mi ha un po' così destabilizzato, quindi forse è anche un po' per quello, oltre al tutto il mio contorno di malattia varia che mi porto dietro, ma forse prima o poi passerà. Buon giovedì ragazzi, 18 giugno, torna l'appuntamento questa mattina nella seconda parte di trasmissione, ovviamente con Nino Ori. A lui piace molto poco parlare di mercato, questo dobbiamo ricordarlo, però è un momento di cambiamenti, anche perché con lui non avevamo neanche ancora parlato della decisione presa di salutare Damian Comollila, dare anche il benvenuto a Giovanni Carnevali. Non è stato ancora commentato dal buon Ninori, quindi oggi ascolteremo se questa decisione lo ha soddisfatto e se soprattutto e capiremo anche magari che cosa un po' si aspetta da lui. Sono giornate molto frenetiche, bella questa, come mi sono fermata, meraviglioso. Sono giornate molto frenetiche in casa Juventus. Sono giornate molto frenetiche in casa Juventus perché è successo che Giovanni Carnevali, appunto, ha iniziato a lavorare, no? A partecipare un po' nel mondo Juve. Ieri abbiamo visto essere stato presente appunto a Vinovo, alle partite dell'Under 17. Camillo anche ci continua a raccontare di come il grande problema tra Damian Comolli e la Juventus sia stata questa assenza un po', no? Di rapporto reale con il resto del mondo Juve, è qualcosa che purtroppo torniamo a dire e a commentare da quando poi è arrivato anche Thiago Motta. Vi ricordate, no, che dicevamo della sua poca empatia, che faceva un po' da contraltare invece a quello che ci avevano raccontato un po' tutti in occasione del suo arrivo a Torino, questa sua voglia di parlare ad ogni persona che gira a Vortica nel mondo Juve, sia che sia una segretaria, sia che sia un calciatore, sia che sia un massaggiatore, in maniera molto, molto friendly, quindi chiamando tutti per nome, lui si li ricordava tutti. Diciamo, questo aspetto me lo ricordo proprio, che in occasione del primo giorno di Thiago Motta, colui che stringe le mani a tutti, e questo racconto, no, che ci viene fatto di un Thiago Motta che ha piacere proprio di andare a scoprire qualcosa di più delle persone con cui ha a che fare, mi era piaciuto tantissimo e lo avevo infatti valutato in maniera estremamente positiva proprio a livello umano. Quando poi invece ci hanno detto che non era poi così tutto rose e fiori quello che era il rapporto tra lui e il mondo Juve, e che quindi questa assenza proprio di, come hanno tutti definita, empatia da parte sua nei confronti anche un po' della squadra, mi aveva un po' deluso, una caratteristica che si poteva effettivamente ritrovare in lui quando tutto è franato, e abbiamo purtroppo constatato come da parte sua ci fosse molta poca voglia di in qualche modo adagiarsi, però inserirsi in alcune dinamiche, abbassare un attimino un po' i toni, non pensare di essere il capo supremo di qualcosa e di avere la verità in tasca. Ecco, questo era stato un po' un aspetto. E il fatto che adesso me lo si venga a raccontare anche di un altro dirigente, ovvero di Comolli, mi dispiace ancora di più, perché veramente non capisco quanto sia difficile, anzi sia facile farsi un'idea iniziale in un modo, e quanto sia invece difficile effettivamente allora scegliere qualcuno. È da qui che forse bisogna trovare, non dico lo spirito giusto, però avere l'idea che solo una persona come Carnevali a questo punto poteva raddrizzare un po' la schiena di tutti, non soltanto perché era forse una delle poche figure nel mondo, nel calcio italiano a disposizione e di un certo livello, proprio perché ha l'idea di quello che e di come devono essere fatte le cose, di come devono essere mantenuti i rapporti, non soltanto all'interno di una società, ma anche poi con il mondo fuori. Ecco, anche in questo Comolli aveva sbagliato, perché poi non so se le cose potranno essere diverse, o se effettivamente assisteremo ad un metodo di lavoro, non so se più giusto, però comunque quantomeno più produttivo, ma alcune trattative è indimenticabile come non siano andate avanti per problematiche proprio di dialogo avute con, non il giocatore, mai, ma con chi sta sopra di lui, ovvero in questo caso con la società. Ecco perché appunto non era andata bene con Colomuani in particolare, che era l'unico giocatore di cui avevano bisogno sia Igor Tudor che poi dopo Luciano Spalletti. Si sono perse un po' le tracce di Colomuani in questo momento, cioè questo ribaltone societario ha un po' messo da parte le richieste, però quelle che sono le necessità in occasione della prossima stagione per la Juventus. Questo perché ci raccontano che prima di acquistare Boga a parte, che era una trattativa praticamente già fatta e finita, mancava proprio soltanto l'ufficialità, questo perché immagino sia forse necessario in questo momento, più che inserire, far uscire. E questa è la cosa più difficile. Poi ovviamente da lunedì, data dell'apertura ufficiale del mercato, magari verremo inondati di notizie. Tra l'altro manca anche, da lunedì prossimo, scusatemi, manca sempre meno poi anche, no? Relativamente alle ultime decisioni che dovranno essere prese. E sì, il 18 giugno oggi, però tra 12 giorni esatti Dusan Vlahovic non sarà più ufficialmente un giocatore della Juventus. Dusan Vlahovic però già adesso avrebbe potuto decidere di andare altrove e lui non ha ancora ufficializzato nulla, ma non si sente neanche nulla, e questa è la cosa più assurda, a meno che non ci sia così questo veto, no, di comunicare qualcosa fino al primo di luglio, e evidentemente noi rimarremo poi con la bocca aperta perché diremo: caspita, abbiamo sbagliato tutto, vedete, era già tutto scritto. Però questa assenza proprio totale, cioè si ascolta molto più dell'interesse nei confronti di Cambiaso, vuoi perché ovviamente si parla di soldi poi che devono entrare in casa Juve, si sente sempre di più dell'interesse nei confronti di Thuram. Mi piacerebbe capire se secondo voi lui è uno sacrificabile, perché ci hanno raccontato anche qua, oggi è una mattinata di racconti, ci hanno raccontato anche qua che non è poi così matto di lui Luciano Spalletti, cioè è sicuramente uno dei migliori che lui ha avuto a disposizione in quel reparto, un reparto, ragazzi, che ha degli esuberi in questo momento che valgono una cifra incredibile. Me lo sono segnato perché l'ho letto questa mattina, è un tappo quello a centrocampo da 113 milioni tra Comeiners, Douglas Luiz, Arthur, bloccano l'arrivo di Artic, altri centrocampisti. Sono i tre giocatori che la Juventus deve obbligatoriamente piazzare, prima forse ancora di David e prima di Openda, perché c'è da liberare un posto a centrocampo per poi cercare appunto di agevolare l'approdo di un rinforzo. Poi sullo sfondo c'è anche Adic che partirà, ma per lui si parla più che altro di prestito. Però ragazzi, c'è un traffico a centrocampo incredibile, che tra l'altro appunto si intensificherà ancora ulteriormente appunto con poi il ritorno e l'inizio della preparazione. Sono veramente veramente tanti, 113 milioni per tre giocatori che insieme alla Juventus non ne fanno mezzo. Forse è un po' forte, però è così. E da questa notizia, diciamo, mi attacco al discorso Thuram, dicendo che appunto mi pare di aver capito essere assolutamente sacrificabile per Luciano Spalletti, ed è l'ennesimo giocatore che vedrete al 90%, se non rimarrà a Torino, andrà a giocare in Premier. Gabriele Cantella, approfondiamo questo discorso anche con te, buongiorno.
5: Buongiorno a te Giulia, buongiorno a tutti.
4: Allora, partiamo da cosa vuoi partire? Dal tappo di 113 milioni a centrocampo o da Kefren Thuram?
5: Ma dai, partiamo da Kefren Thuram.
4: Allora, lui a quanto pare non è un giocatore incedibile per Luciano Spalletti. Voglio sapere se tu sei d'accordo.
5: Ma ci può anche stare, nel senso che Kefren Thuram finora ha lasciato intravedere delle potenzialità, ma si è limitato appunto alle potenzialità. Poi sai, dalla potenza bisogna passare all'atto e non è sempre così semplice o non è sempre così scontato. Quindi in questo momento Kefren Thuram che giocatore è? È un giocatore potenzialmente di valore, ma non ha ancora espresso tutto il suo valore, quindi rimane un potenziale fin qui espresso solo a tratti, per cui nella situazione in cui si trova la Juve ci può stare una cessione, e poi per Spalletti non è imprescindibile. E se arrivasse un'offerta congrua, magari come dicevi tu, dalla Premier, perché ormai sappiamo che le offerte da una certa cifra in su arrivano tutte dalla Premier,
4: solo da lì possono arrivare.
5: Io non mi straccerei le vesti se poi alla fine la Juventus a queste condizioni dovesse cederlo. La cosa che mi chiedo io è perché trovo tutti i nomi tra i sacrificabili e mai quello di Locatelli.
4: Questa è una bella domanda. Vuoi perché gli è stato rinnovato il contratto pochi mesi fa? Vuoi perché ha quella fascia da capitano che...
5: Ma la fascia la doveva restituire.
4: Si può tranquillamente ridare?
5: La faccia l'avrebbe già dovuta restituire quando si è presentato nel post Juve Fiorentina a dire che sentivano troppo la pressione.
4: Mi torni su Locatelli in maniera clamorosa, però diciamo che abbiamo abbastanza la certezza che per Spalletti e un po' anche per la Juve Locatelli stia nel gruppo dei giocatori proprio da cui ripartire. Mi spiace
5: per questo non ho buone sensazioni, però vabbè, lasciamo da parte.
4: No, però è giusta la tua segnalazione, tra virgolette. Si continuano a leggere partenze di qua, partenze di là. Lui, che è uno dei giocatori forse maggiormente non soltanto criticati, ma incompresi anche proprio, non attira l'attenzione di nessuno. Cioè, se arrivasse un'offertona alla Juventus da 40 milioni per Locatelli, ma vai pure.
5: Esattamente, il problema purtroppo è che non arriva.
4: Perché non arriva?
5: Non arriva perché appunto il suo valore non è un valore da Juventus, non è un valore da grande calcio. E quindi sai da chi potrebbe arrivarti l'offerta? Potrebbe arrivarti dal Bologna, potrebbe arrivarti dall'Atalanta, ma lui non ci vuole andare, uno, mica scemo, e c'ha pure ragione, per carità, e quei club non lo pagherebbero quello che la Juventus magari potrebbe chiedere. Ecco perché non finisce sul mercato. E vabbè, continuiamo con Locatelli. Ritornando al centrocampo, Giulia, partisse Kefren Turam, mi auguro che l'alternativa non sia, il sostituto non sia Elmas, perché io ho sentito negli ultimi giorni di Elmas, anche no.
4: Sì, adesso ovviamente è facile fare... Allora, secondo me è un momento di stallo generale un po' ovunque, cioè a parte il Real Madrid che mi annuncia, mannaggia a lui, Bernardo Silva, ne senti veramente poco di mercato effettivo, vuoi perché per carità non è ancora cominciato ufficialmente, l'arrivo di Carnevali, caspita, ha un po'... così rimescolato tutto, però insomma è un momento di nulla, e quindi forse ogni tanto vengono tirati fuori anche nomi un po' a caso per cercare di capire se effettivamente ci si potrebbe prendere. Però tornando velocemente a Turam, su di lui ci sarebbero United, Liverpool e il vecchio Nottingham Forest, che sai che cerca sempre di fare la spesa in Italia e alla Juventus soprattutto. La Juve chiederebbe tra i 40 e i 45 milioni per il suo cartellino, lui avrebbe anche ricevuto delle offerte importanti da Galatasaray e da club arabi, però non sono soluzioni che a quanto pare scompimperano tanto il giocatore, che vorrebbe rimanere ancora nel famoso calcio che conta. Però se al Galatasaray tu dai Turam e loro ti danno Osimhen, volentieri.
5: Ah beh, ci mancherebbe, il problema è che quelli non sono così scemi da dare in cambio di Turam o Osimhen. Partisse Turam, io andrei a prendere che sia zero e avrei già risolto il problema.
4: Che sì, un altro nome che da anni che viene tirato in ballo in casa Juventus, tra l'altro. Però su Turam mi dice...
5: Giulia, come diceva...
4: Quello, guarda, l'abbiamo capito. Però per Turam non riesco a trovare bene le parole, perché è l'ennesimo incompiuto che passa dalla Juventus e dà troppo poco. Cioè, lui sicuramente si porta dietro un cognome importante, il fatto di avere un fratello che all'Inter ha comunque dato il suo, no? Apporto, la sua presenza è pesata tantissimo, quest'anno non è stato bene, ma poi sul finale di stagione, se non ci fosse stato lui, forse non sarebbe finito così il campionato. Però insomma, ecco, lui... Che se dovesse lasciare la Juventus quest'estate, come lo giudicheresti?
5: Un incompiuto, come hai appena detto tu, è quello che dicevo all'inizio, è un calciatore che ha lasciato intravedere un potenziale, ma che sin qui non lo ha mai espresso appieno.
4: Ma perché?
5: Ma è un valore che ancora non è stato dimostrato.
4: Ma capito, ma perché? Perché? Perché, Giulia, non riesci a esprimerti?
5: Allora, hai ragione.
4: Anche perché quest'anno, ma è anche un po' l'anno scorso, soprattutto quando si è capito che Douglas Luiz era un pacco clamoroso, quest'anno Thuram era e da sempre stato il titolare inamovibile di questa squadra. Cioè, che cosa vuoi di più? Volevi essere meno titolare? Volevi essere
5: però
4: più tranquillo?
5: Però evidentemente c'è qualcosa che ne ha limitato la continuità di rendimento, che possono essere state le difficoltà globali della squadra,
4: anche ma continuiamo della, a raccontarci
5: anche della società,
4: sta cosa noi.
5: Poi dell'ambiente, ma magari saranno anche difficoltà sue. Il punto è questo, secondo me. In un contesto come quello della Juventus dei 9 scudetti consecutivi, magari un Thuram sarebbe arrivato e avrebbe cominciato ad esprimersi al top da subito, perché circondato da calciatori che magari gli avrebbero tolto la pressione di dosso e lo avrebbero fatto sentire più sicuro. Un po' come fu per Pogba, no? E non li sto paragonando. Non li sto paragonando, sono due calciatori completamente diversi. Però è per fare un parallelo sulle situazioni. E invece in una Juventus in difficoltà, sia a livello di squadra, sia a livello societario, sia a livello d'ambiente, anche se arriva un ragazzo potenzialmente di valore, quel valore fatica a tirarlo fuori, a imporlo, perché subisce la pressione, perché subisce proprio la difficoltà del contesto.
4: Mi trovi d'accordo, purtroppo, e mi dispiace
5: perché
4: soprattutto pensarsi.
5: Tu subisci la pressione perché sei giovane, perché sei ancora inesperto e perché non hai accanto Pirlo, Vidal, Marchisio, che la pressione te la tolgono.
4: Quindi scusami Gabriele, i famosi giovani che invece all'estero esplodono con estrema, non dico semplicità, però sicuramente con un po' più di cadenza fissa rispetto all'Italia, ovviamente prendiamo in esempio la Juventus, lo fanno perché attorno a loro c'è l'ambiente giusto, c'è la giusta squadra organizzata in modo da, come hai detto tu adesso, togliere la pressione da dosso e quindi farli crescere bene. Cioè, la grande differenza è questa ad oggi?
5: Non è l'unica, ma probabilmente è la principale differenza. Perché se tu pensi a tutti i giovani calciatori che sono stati lanciati negli ultimi anni, per esempio dal Manchester City o dal Liverpool, in quel contesto lì, circondati da stelle assolute, i giovani riescono ad esprimersi al meglio perché quelle stelle assolute gli tolgono la pressione di dosso.
4: Però è estremamente limitativo, purtroppo, continuare a giustificare la non esplosione di determinati giocatori perché poi attorno a loro non ci sono i giusti
5: Giulia,
4: giocatori, diciamo.
5: Hai perfettamente ragione, io sono d'accordissimo con te, non sto giustificando né Thuram né altri come lui, sto solo provando a trovare, ecco, una spiegazione al perché di queste difficoltà. Ma poi sono d'accordissimo con te, non bisogna nascondersi dietro appunto all'inesperienza, alla giovane età e alle difficoltà del contesto, dell'ambiente.
4: Troppo facile.
5: Quello veramente, veramente forte, anzi in un contesto più basso, riesce lui ad emergere proprio perché ha quel qualcosa in più, e penso a Ildiz, anche se Ildiz pure lui ultimamente.
4: Anche lui ultimamente lo si è visto anche in occasione del mondiale che non
5: esatto,
4: è andato.
5: Lui però non sta bene, si porta dietro un problema al ginocchio da tempo e questo sicuramente ha inciso. Poi per carità, per me tra Ildiz e Thuram ci sono 10 categorie di differenza. Ecco perché ti ripeto, non voglio assolutamente giustificare Thuram né altri come lui o della stessa età o con la stessa situazione o simile, perché appunto Ildiz è uno che è anche più giovane di Thuram eppure già fa la differenza quando sta bene.
4: Vedi che poi alla fine è giusto parlare del discorso di quello che sta attorno al calciatore, ma poi le doti sono quelle, e lo stesso Thuram è comunque uno che di cose ne ha fatte vedere quest'anno. Cioè, io ancora, penso che abbiamo ancora tutti negli occhi il gol all'Inter, abbiamo anche però negli occhi ad esempio dei gol sbagliati che poi esatto. Hanno un po' rovinato la stagione, oltre che forse sua, che da quel momento poi è iniziato un attimino più ad accartocciarsi su se stesso, no? E a dimostrare i suoi limiti a questo punto, magari anche caratteriali. Sì. Bisogna però sapere anche lavorare su queste cose e migliorare i giocatori. Chiudiamo su questo l'altro interrogativo, tra virgolette, di questo tappo da 113 milioni in mezzo al campo, visto che in mezzo al campo siamo, parlando di Thuram, perché ci sono tre giocatori da 90, 90 nel senso paura, ma paura vera, non che fanno bene, con Meners, Douglas Luiz e Arthur, che potrebbero bloccare l'arrivo di altri centrocampisti se non li si vende in poco tempo.
5: E questo ci racconta delle mosse scellerate che i vari management che si sono succeduti e alternati alla guida della Juventus hanno compiuto degli errori, delle mosse appunto scellerate, scialacquando soldi che adesso non ci sono più e devono essere in qualche modo recuperati. E hai detto bene, 90 la paura, Kopmeiners, Douglas Luiz e Arthur. Ragazzi, questa è una politica autolesionista, ok? Masochista, che i vari management che si sono alternati e succeduti alla guida della Juve hanno reiterato. Perché Arthur, come mai la Juve se lo ritrova ancora in casa dopo 6 anni? Perché continuavano a rinnovare.
4: Ma basta!
5: È lo stesso discorso di Milik. Cioè, la Juve c'ha ancora in casa Milik, a cui sarebbe scaduto 2 anni fa il contratto, naturalmente. No, sono riusciti a rinnovarglielo per spalmare. Complimenti. Complimenti. E io penso che Carnevali avrà un lungo e durissimo lavoro da fare. Non vorrei essere nei miei panni. Penso che sia l'uomo giusto, finalmente al posto giusto, ma eredita delle macerie che sarà difficile rimettere in piedi. Difficile.
4: Grazie, Gabriele.
5: A te, Giulia, grazie a voi, a presto.
4: Sempre preziosissimo, anche perché abbiamo lanciato insieme il discorso centrocampo, Thuram, eccetera, e lo avete preso subito in maniera anche perfetta con le vostre valutazioni, i vostri vocali, che ascoltiamo tra poco, quando torniamo dalla pausa.
1: RBN Caffè.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L ai mondiali in una sfida spettacolare. La squadra di Tuchel passa 2 volte in vantaggio con Capitan Kane e per 2 volte si fa rimontare dagli uomini di Dalic prima dell'intervallo. Bravi a recuperare con Baturin e poi con Musa. Nel secondo tempo però gli inglesi riescono a imporsi. Bellingham fa 3-2 al 47esimo e nel finale Rashford la chiude. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana nella notte italiana, le Black Stars hanno battuto infatti Panama per 1-0 grazie a un gol nel recupero del 23enne Irenchi. Con questo successo il Ghana raggiunge in testa l'Inghilterra a 3 punti, Panama e Croazia ancora a 0. Stecca al debutto il Portogallo. Nel girone K non parte col piede giusto l'avventura dei lusitani guidati da Cristiano Ronaldo. A Houston la modesta Repubblica Democratica del Congo inchioda sull'1-1 una squadra ricca di stelle. João Neves la sblocca subito ma i lusitani si fanno schiacciare dall'avversario. Wissa firma il pari, è 1-1 per CR7 e compagni. sconfitta al debutto per Fabio Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. Nella seconda partita del gruppo K i Cafeteros trovano il vantaggio a fine primo tempo con Munoz. Poi nella ripresa l'Uzbekistan si illude pareggiando con Faisualev. Ma al 65esimo arriva il raddoppio di Luis Diaz e nel recupero il definitivo 3-1 di Campas. Colombia sola in testa al girone. E oggi si inizia ad orario aperitivo con Repubblica Ceca Sudafrica, partita che mette di fronte alle 18 le due sconfitte della prima giornata del gruppo A, in cui Messico e Corea del Sud si giocano parte della qualificazione nella notte. La partita che si giocherà ad Atlanta è una prima volta ai mondiali. L'unico precedente tra le due squadre risale alla Confederations Cup 1997. Tra le 21 e mezzanotte si gioca tutta la seconda giornata del gruppo B, dove l'equilibrio regna sovrano dopo due partite finite in pareggio. Il Canada trova il Qatar, la Svizzera apre con la Bosnia, in un crash test già decisivo per tutte e quattro le nazionali. E siamo al tennis, smaltita la delusione per il KO al Roland Garros, Jannik Sinner si sta allenando per arrivare al massimo a Wimbledon. L'alto atesino, tranquillizzato dai risultati dei controlli medici effettuati al San Raffaele, punta a ripetersi nel torneo londinese dopo la vittoria di un anno fa. Ieri le immagini hanno catturato il 24enne mentre si allenava con un dischetto bianco al braccio sinistro, ossia il sensore glicemico dato in uso ai diabetici. Uno strumento in più per capire i motivi del crollo contro Cerundolo nel torneo parigino. Oggi l'alto atesino lascerà definitivamente il Principato per giocare sull'erba londinese. La scherma seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei in corso ad Antony. Arianna Enrigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile, quinto posto per Michele Gallo. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: RBN Caffè.
8: Allora, un bel po' di considerazione che arrivano da voi. Guarda Giulia, che la frase che disse Locatelli era riferita ai suoi compagni. Sì, però ho capito, se tu capitano parli in questo modo dei tuoi compagni, un po' ti ci metti anche tu nel gruppo, per forza. Per continuità di rendimento, Lorenzo ci dice, Locatelli è stato il terzo migliore delle ultime due stagioni dopo Kalulu e McKennie. Quindi prima di mettere in discussione lui bisognerebbe mettere in discussione almeno una quindicina di giocatori. Prima di cedere giocatori come Thuram, dice Paolo da Sasso Corvaro, sarebbe prioritario individuare e soprattutto risolvere le cause del perché tanti giocatori che arrivano alla Juve poi non riescono a dare il meglio, e secondo me la causa è nello spogliatoio. Troppi giocatori che non riescono più a legare. Perché? Perché? Vocale, vai.
9: Ciao Giulia Mariano, ma secondo me non è che Spalletti lo reputa cedibile o non gli piace Thuram. Il problema è che Thuram forse è l'unico giocatore dal quale riesci a ricavare dei soldi se lo vendi, perché Locatelli è incedibile, ma non incedibile perché è necessario, è incedibile perché non lo comprerebbe nessuno. L'unico altro forse da cui potresti ricavare dei soldi è McKennie. Ma tutti gli altri centrocampisti della Juventus,
8: McKennie, no,
9: non ricavi nulla da nessuno. Al massimo li puoi dare in prestito gratuito, contribuendo all'ingaggio e sperando che facciano una stagione buona per poi rivenderli alla metà del prezzo a quelli pagati. Ma purtroppo, ad oggi nessun centrocampista della Juve ti garantisce un introito buono per poi fare mercato.
8: Purtroppo questo discorso lo facciamo da tempo, l'abbiamo fatto ad esempio anche proprio per Douglas Luiz l'anno scorso, mandandolo in prestito e con l'idea, la speranza che magari sarebbe in qualche modo esploso poi, e la cosa non è andata, infatti vedete che appunto è pronto a tornare. Abbiamo due registi in rosa, Arthur e Douglas Luiz, per di più fortissimi, dice Ivan da Ravenna, e dobbiamo tenere Locatelli. Sono questi gli errori che non ci fanno fare il salto di qualità. Ancora vocale.
10: Ciao, oh, Giulia, guardo Roma. Allora, noi a centrocampo abbiamo 8 giocatori in rosa.
8: Sì.
10: Di questi 8, 3, Locatelli, Thuram e McKennie, sono i giocatori che l'anno scorso erano i titolari, hanno collezionato più presenze.
8: Sì.
10: Degli altri 8, gli altri 5 sono in ordine Coppe Miners, Miretti e Azic, che li abbiamo visti l'anno scorso,
8: sì,
10: più e i rientri che ti tornano di Douglas Luiz e Arthur. Allora, noi che facciamo? Abbiamo 5 subberi praticamente, vendiamo uno dei 3 titolari, Thuram, per 30 milioni. Che senso ha?
8: Ce lo chiediamo il senso che può avere. Anino Ori, buongiorno, ben ritrovato.
11: Buongiorno Giulia, ben ritrovata a te e a tutti gli amici in ascolto.
8: E ce lo chiediamo a te, quindi, ce lo chiediamo a Nino Ori, che senso ha pensare di vendere uno dei titolari a discapito di chi invece un po' ti rientra e un po' non gioca mai?
11: Allora, il presupposto di base è che vendi chi ha mercato. Trovami qualcuno che sia disponibile a comprarsi Douglas Luiz.

0: al Turam di turno preso in considerazione da noi oggi, visto che è uno di quelli che pare aver capito da Spalletti non essere appunto incedibile.
1: Ma io credo che Turam, mi sentirei di dare più o meno lo stesso giudizio.
0: Hai detto boh.
1: Lo stesso Turam giudizio dato nei confronti di qualche altro figlio d'arte, no? Tipo UEA, che per fortuna mi pare che quelli là l'abbiano dovuto riscattare alla fine, quindi
0: sì,
1: se non
0: sì, non
1: altro
0: è
1: quello non,
0: più niente.
1: come ammortamenti non ce l'abbiamo più in casa, almeno quello,
0: no?
1: No, noi con i figli d'arte non è che abbiamo avuto una gran fortuna, diciamoci pure la verità,
0: è
1: insomma,
0: vero,
1: no?
0: è vero, è vero.
1: Insomma, già Chiesa non era stato sto granché, ma poi appunto UEA, Thuram, abbiamo compreso dei bei cognomi, questo sì, però come dire. Con il cognome ci si fa poco, di gente che porta il cognome Thuram ce n'è un altro in Italia che magari era meglio. Di Thuram mi sono accorto poco, ecco. Mi sono accorto poco della sua presenza in campo, mi sono accorto poco del fatto che potesse essere determinante. Due stagioni giocate, tutto sommato, non voglio dire senza infamia e senza lode, perché qualcosa di buono l'ha comunque fatto, però continua ad avere gli stessi difetti che aveva 2 anni fa quando è arrivato, quindi insomma. Continua sempre a partire a testa bassa, molto lentamente, peraltro, almeno partisse velocemente a testa bassa. E quindi non lo so, non mi sembra uno di quei giocatori che possano essere determinanti. Ecco, così come non mi sembra determinante uno come Miretti, tanto per capirci. Cioè, in questo momento abbiamo in squadra Locatelli, Gobmeiners, Azic, Thuram, Miretti, McKennie, Douglas Luiz, Arthur. E poi un paio di ragazzi di rientro, credo Sersanti e Compagnon, forse, che hanno finito il prestito e che probabilmente rientreranno. Mi sento di dire che ce ne servono un po' meno di questi qua, no? Tra tutti questi ci serve McKennie, ci serve Locatelli, probabilmente ci servirà Azic, non lo so, devo ancora vedere
0: Eh
1: cosa
0: no, lui
1: succede anche lì.
0: lo manderanno quasi sicuramente in prestito perché non gioca e quindi è quel giocatore che ha bisogno invece, no, di mettere minuti nelle gambe e solo in un'altra squadra oggi può farlo.
1: Sai qual è il problema? È che certi giocatori, come diceva l'ospite precedente, certi giocatori, se vengono inseriti in un contesto che funziona, possono rappresentare un valore aggiunto. Se invece sono loro a dover far funzionare il contesto,
0: Trascinare, sì.
1: La vedo un po' più difficile per loro, no? Cioè, uno come Thuram è vero che probabilmente con il centrocampo di qualche anno fa, ma senza nemmeno andare al centrocampo mitico, no? Di Pirlo, Vidal, Marchisio più Pogba, ma fermiamoci anche al centrocampo di qualche anno dopo, cioè Pjanic,
0: Pjanic.
1: Dira, in quel centrocampo lì funzionavano persino Sturaro e Lemina quando dovevano giocare, no? Quindi insomma. È tutto il contesto che non funziona, a quanto pare, no? Cioè, se no non si sarebbe arrivati a quel repulisti che, se ti ricordi, un paio di settimane fa noi auspicavamo che non ci fosse, nel senso che dopo tutti gli stravolgimenti che c'erano stati negli ultimi anni,
0: E invece, capita che
1: invece è
0: proprio nel giorno del mio
1: arrivato.
0: compleanno mi viene annunciata la dipartita, ovviamente lavorativa, di un certo Damien Comolli e si dà il benvenuto a un certo Giovanni Carnevali. Ma tu che cosa hai pensato in quel momento?
1: Beh, allora, intanto un uomo di calcio, finalmente, un uomo che fra parentesi ha una lunga esperienza anche in realtà non facilissima, come il Sassuolo, appunto. Uomo di calcio, uomo che ha una grande esperienza, uomo che si mette in gioco, perché comunque sia, non è nemmeno più un ragazzino, quindi mettersi in gioco in una realtà come la Juve, adesso per lui non deve essere una cosa così semplice, ecco. Quindi estremamente positivo da questo punto di vista. Poi attenzione, per quanto mi riguarda, il commento era estremamente positivo anche quando arrivo giunto di porco cane. Arriva
0: Vero,
1: quello che ha
0: vero, vero.
1: costruito il Napoli
0: Il
1: vincitore di
0: Napoli
1: quello
0: dello
1: scudetto.
0: scudetto, certo.
1: Esatto. E quindi, sai, siamo diventati un po', come dire, un po' più diffidenti, no? Adesso la verità è questa. E non c'entra niente il fatto che Carnevali sia testimone di nozze di Marotta o viceversa, non lo so. Cavoli loro
0: No,
1: comunque,
0: però
1: o che sia in
0: è
1: qualche.
0: stato visto Carnevali come quel dirigente

0: che proprio dal post Marotta un po' era mancato in casa Juventus. E quindi mi collego, oltre che chiedendoti un commento su questa notizia, anche che cosa adesso ti aspetti che faccia tra le prime cose.
1: Le prime cose che deve fare sono abbastanza semplici, nel senso che c'è da fare una plusvalenza prima di fine mese, perché in ogni caso ci serve, no? Nel senso che i conti devono tornare. Una plusvalenza non di 200 milioni, una plusvalenza di una quindicina di milioni, una roba del genere,
0: Sì.
1: no? E poi c'è da guardare bene quello che c'è in casa, quello che torna indietro, perché comunque sia, prima abbiamo citato Douglas Luiz e Arthur e gli altri
0: Ti
1: due
0: faccio
1: ragazzi
0: due
1: che sono in
0: numeri se
1: giro in
0: vuoi.
1: prestito, ma che ne so, ma fammeli, tanto sono
0: Ti
1: abituato,
0: dico
1: non è un problema.
0: 113 milioni
1: Sì?
0: i soldi che in questo momento rappresentano quei tre, ovvero Douglas Luiz, Arthur Melo e Teuncob Meiners, da dover eliminare, però.
1: Sai che preferisco se dici Arthur e basta, perché Arthur Melo è una coltellata
0: Arthur
1: doppia,
0: Melo,
1: non
0: ti
1: so come
0: piace?
1: dire.
0: Mi
1: È una
0: piace
1: coltellata
0: Arthur
1: doppia
0: Melo.
1: perché mi fa venire in mente quell'altro Melo,
0: Lo so, lo so. È una
1: vabbè.
0: doppia
1: No,
0: coltellata, ho capito, ho
1: io
0: capito.
1: però non sono gli unici che tornano a casa, attenzione, non c'è solo il
0: No,
1: centrocampo,
0: no,
1: perché
0: no, no,
1: tornano a
0: però
1: casa,
0: se prendiamo in considerazione il
1: tornano a
0: centrocampo,
1: casa
0: sì.
1: anche i Facundo Gonzalez, i Rugani, i João Mario non lo so.
0: Ma
1: Rui,
0: valgono
1: non lo
0: meno,
1: so,
0: valgono un po'
1: vedremo.
0: meno.
1: Certo che valgono un po' meno, però per esempio Nico Gonzalez davanti vale parecchio invece, perlomeno in quanto all'esborso che la Juve ha sostenuto per prenderlo, no? Però lì siamo abituati, no? La Fiorentina ogni tanto, abbiamo deciso che ogni tanto gli dobbiamo regalare alcune decine di milioni e quindi stavolta
0: Sono
1: gliela abbiamo.
0: delle sovvenzioni statali proprio,
1: Sì,
0: guarda che ogni tanto
1: infatti.
0: dobbiamo elargire. Però ecco, hai nominato Nico Gonzalez, visto che adesso siamo anche in momento mondiale, è uno di quelli che, tra tutti quelli che diciamo, speriamo si metta in mostra così che è, al momento il suo lo sta facendo. Cioè, insomma, ha fatto una bellissima prima partita con l'Argentina e di base puoi sperare o che faccia talmente bene poi da ricevere delle offerte pazzesche con un Atletico Madrid che si mangia le mani per non aver accettato prima il tutto, oppure perché no, puntare a tenertelo in casa. Io su di lui avevo delle aspettative pazzesche perché a me la Fiorentina piaceva da matti.
1: Sì, il problema di Nico Gonzalez è che è un giocatore piuttosto fragile fisicamente
0: Sì.
1: proprio e che quindi passa fra un infortunio e l'altro, insomma,
0: Assurdo.
1: altrimenti sarebbe uno dei top in circolazione.
0: È pazzesco, sì.
1: E comunque a Madrid, cioè sarebbe a Madrid, ormai non lo è più. Con il Madrid mi pare, con l'Atletico, mi pare che ci sia qualcosa in piedi in questo momento. Magari si potrebbe provare uno sconto lo faccio io a te su questo, uno sconto lo fai tu a me su
0: Tu lo fai a me
1: quest'altro, chi lo fa?
0: sull'altro, ecco. Ma
1: Chi lo sa?
0: potrebbe essere quella la via,
1: È
0: spero.
1: più facile trattare con qualcuno con cui hai già un rapporto, no? Fondamentalmente. Gonzalez comunque l'ambiente dell'Atletico già lo conosce in ogni caso, quindi non sarebbe nemmeno un salto nel buio per quanto lo riguarda. Quel che voglio dire però è che quello che deve fare Cannavali è rendersi conto di tutto quello che c'è e di giocatori ce ne sono tanti, di giocatori buoni ce ne sono pochi, perché questa è un po' la situazione, no? I giocatori ce ne sono tanti e non è vera la storia che continuano a propinarci che se non vendiamo non possiamo comprare, roba di questo genere. Questa
0: Ah
1: cosa qui
0: no?
1: non è vera, no,
0: Non è vero.
1: tecnicamente non funziona così. Tecnicamente noi non dobbiamo superare, anzi dobbiamo puntare a ridurlo, la cosiddetta potenza di fuoco, ovvero la quota annua di ammortamenti più gli ingaggi che avevamo fino all'anno precedente, perché altrimenti incorriamo nelle possibili sanzioni del fair play finanziario, ed è lo stesso motivo per il quale dobbiamo fare una plusvalenza entro la fine del mese. Noi
0: Sì.
1: dobbiamo, nel momento in cui abbiamo delle uscite certe, per esempio in questo momento, l'anno prossimo non ci saranno più i 40 milioni che quest'anno c'erano alla voce Vlahovic, perché c'erano gli ultimi 20 milioni di ammortamento, o meno di 20, vabbè, e più di 20 invece di ingaggio. Ecco, il fatto già di non avere più quelli lì, così come non avremo più quelli che riguardano Kostic, quelli che riguardano lo stesso UEA, che l'ingaggio lo pagava qualcun altro, ma l'ammortamento ce l'avevamo ancora noi in casa, no? Uno dei motivi per i quali si fanno i prolungamenti di contratto anche a giocatori che non ti interessano più, no? È successo in tanti casi, è successo ancora con Arthur recentemente, è perché così almeno a bilancio pesa un po' di meno.
0: Ma sarebbe almeno l'ultimo anno di Arthur questo, cioè fino a quando ha ancora il contratto sto qui?
1: Fino al 30 giugno 2027, quindi ancora un anno di contratto. E sì, se non lo avesse avuto, noi quest'anno avremmo avuto, se non ci fosse stato questo prolungamento, noi quest'anno avremmo avuto una perdita maggiore, perché in ogni caso quella roba che abbiamo spalmato in 2 o 3 anni ce la beccavamo in un anno solo. Sì. Ripeto, la cosiddetta potenza di fuoco è data dalla somma degli ammortamenti più gli ingaggi. Se tu alcuni giocatori non li hai più, li hai venduti, non hai più né la quota di ammortamento né l'ingaggio. Se gli hai dati in prestito, non hai più l'ingaggio, ma l'ammortamento non è più l'ingaggio, a meno che non ne paghi una parte tu, perché succede anche quello a volte, ma l'ammortamento c'è ancora. E quindi per farlo incidere di meno con l'ammortamento, magari tanto so che questo giocatore non me ne frega niente, ve lo posso tenere ancora in rosa anche 2 o 3 anni, tanto non lo userò mai, lo darò sempre via in prestito, quantomeno lo spalmo in un certo numero di anni. Non posso spalmare l'ingaggio, anzi l'ingaggio lo pagherà qualcun altro, quindi non me ne frega neanche più niente, ma almeno spalmo la quota di ammortamento.
0: Chiaro.
1: Perché ho detto, abbiamo sempre detto che era fondamentale per noi riuscire a qualificarci per la Champions, non certo per vincerla. L'abbiamo sempre detto perché? Perché questo ci avrebbe consentito di aumentare i ricavi. I ricavi per una società calcistica, l'abbiamo detto in tante
0: sono
1: occasioni,
0: fondamentali.
1: È il caso di ripeterlo, forse è il caso di ripeterlo ancora una volta, arrivano da 3 cose, dal match day, cioè dallo stadio in sostanza, no? Cioè i ricavi, quindi abbonamenti,
0: dalle vendite dei biglietti
1: che c'è intorno.
0: Tutto, sì.
1: Esatto, e tutto ciò che c'è intorno per quello che riguarda lo stadio, dai diritti TV e quindi quelli del campionato, che quelli ci sono sempre ovviamente, e quelli dell'eventuale Champions, che in questo caso ahimè non c'è, c'è quell'altra roba che vale molto ma molto ma molto ma molto meno, pazienza, dobbiamo fare con quello che c'è in buona sostanza, e il marketing era la cosa per la quale avevamo comprato Cristiano Ronaldo a suo tempo, no? Infatti per qualche anno ci ha permesso questa cosa di avere dei ricavi da marketing piuttosto alti. L'altra voce di ricavi è quella delle plusvalenze, ma a differenza delle altre voci di ricavo, le plusvalenze, uno, ci sono solo nel momento in cui le realizzi, l'anno dopo poi non ci sono. Due, se ti chiami Juve ti fanno un mazzo così se fai le plusvalenze, quindi è un pochino più complicato che per gli altri, no? Evidentemente. Ora magari con Carnevali che sa come fare, probabilmente diventerà un po' meno complicato, non lo so, staremo a vedere. La questione plusvalenza lo ribadisco ancora una volta, perché io ricordo di aver preso un sacco di insulti quando arrivò Higuain alla Juve, perché dissi che fare la intanto non serviva dar via Pogba, bisognava tenerlo, e la plusvalenza di Pogba per noi sarebbe stata un danno, no? E tutti quanti a dirmi, ma come, entrano 100 milioni è un danno. Intanto non entrano 100 milioni, ne entrano di meno, ne entrano in un tot di anni. Ma se tu registri a bilancio una plusvalenza di 70 milioni quest'anno, l'anno prossimo non hai un altro Pogba da vendere. Quindi no. Tutti tari gli incassi, tari il bilancio in funzione di una plusvalenza che c'è solo oggi e non c'è l'anno prossimo. E quindi l'anno prossimo cosa fai per stare in piedi? Delle altre plusvalenze? E allora ci si è inventati le questioni, io me le ricordo, Spinazzola, Pellegrini, Danilo, Cancelo, Arthur Pjanic, non vorrei citarla, ma purtroppo è la più grossa, no? Quegli scambi senza senso dove venivano gonfiati i prezzi sia in entrata sia in uscita, no? Che poi ci hanno pure portati ad essere condannati almeno dal punto di vista sportivo, mentre gli altri hanno continuato a farle tranquillamente, ma non importa, lasciamo stare. Quello che intendo dire è che la struttura del bilancio non è così complicata, cioè non ci vuole una laurea in ingegneria nucleare, insomma, per gestire il bilancio di una società, però bisogna fare attenzione ai conti, i conti devono tornare. Andrea Agnelli, parlando del momento in cui diventò presidente, del momento in cui la Juve cominciò a vincere, introdusse questo concetto della cosiddetta potenza di fuoco, no? Cioè ammortamenti, quindi quota annua di ammortamento più ingaggio annuo del giocatore. Questa cosa qui però non è un'invenzione di Andrea Agnelli, sta scritto nei parametri dell'UEFA che la potenza di fuoco, cioè ammortamenti più ingaggi, ogni anno non può superare il 70% del totale dei ricavi. Allora, ecco perché è importante avere dei ricavi più alti, perché se io ho dei ricavi 100, la potenza di fuoco al massimo è 70, se io ho dei ricavi 500, la potenza di fuoco è 350 al massimo. Non so se riesco a rendere l'idea.
0: No, no, guarda, sono impazziti in chat per questa tua disamina.
1: Allora,
0: perfetta.
1: Il punto è, se invece i ricavi non ce li ho più o comunque sono diminuiti, cosa ci posso mettere dentro? Ci posso mettere dentro la plusvalenza, ma ripeto, la plusvalenza ce l'ho solo quest'anno, non ce l'ho gli anni prossimi. Cosa posso fare? Posso cercare di ridurre gli ingaggi e posso cercare di ridurre gli ammortamenti. Ridurre gli ammortamenti vuol dire che alcuni giocatori li devo vendere, non si scappa da lì, non c'è un altro modo per ridurre gli ammortamenti, a meno che non voglia allungare i contratti di dieci anni per volta, insomma. Però è chiaro che non è praticabile neanche quello oltre un certo limite, no? Cioè, Arthur ce lo dovremmo togliere dalle spalle prima o poi, chiedo scusa per il francesismo, ma insomma lui è brasiliano e quindi
0: ma perché
1: ogni tanto
0: si
1: qualcosa
0: parla
1: me la tira,
0: di palloni,
1: ecco.
0: Esatto. Calcio,
1: esatto, bravo.
0: Dobbiamo togliercelo dai palloni, sì.
1: Mi ricordo come si chiamava quello là che avevamo preso dall'Udinese nel 2010 o 11, tale Martinez, che ce lo siamo tenuto in rosa per 8 anni a suon di rinnovi eccetera. All'epoca si parlava di cifre inferiori a quelle di oggi, per carità, eccetera eccetera. Però qual era il punto? Che tanto quello non tornava manco in Italia, no? Continuava a giocare in prestito in Brasile, magari anche gratis, tanto l'ingaggio non glielo pagavi più, però quel pezzo di ammortamento che rimaneva lo allungavi in un tot di anni, no? Alla fine, per far tornare i conti, bisogna anche fare queste cose qui. Tornando alla questione, dobbiamo vendere oppure dobbiamo... È chiaro che dobbiamo vendere per ridurre la quota di ammortamenti, ma non è che se esce uno può entrare un altro, no. Se esce uno che si chiama Vlahovic ed è già uscito, che incideva per 40 milioni l'anno, accidenti, possono entrarne anche due o tre che incidano un po' meno, no? Se io prendo un giocatore e lo pago, che ne so io, 60 milioni e gli do 5 milioni l'anno,
0: sì.
1: 60 milioni diviso 5 anni fa 12 milioni l'anno, ok? Di ammortamento. 5 milioni l'anno vuol dire quasi 10, 9 qualche cosa invece dal punto di vista dell'ingaggio. Quindi quel giocatore incide per 20 milioni l'anno, ok? Quindi Vlahovic vale 2 di quei giocatori lì dal punto di vista dell'incidenza a bilancio. Anche qui non so se sono riuscito a spiegarmi bene, spero di sì.
0: No, guarda, ci hai tenuto una lezione meravigliosa in questi ultimi 10 minuti sul finale proprio totale di trasmissione, meraviglia.
1: Io spero che la lezione ce la tenga Carnevale, perché io comunque di uno come Carnevale in tutta franchezza mi fido. Ero disponibile ad accettare la situazione precedente, nel senso che non mi sembrava il caso di fare ogni anno tabula rasa e ricominciare da zero, eccetera.
0: Speriamo sia
1: ma se
0: l'ultimo.
1: Per una volta, esatto, se per una volta si comincia da zero sul serio, con qualcuno finalmente che ne capisce, e con qualcuno che ha i rapporti giusti con le varie società, con le istituzioni, eccetera, eccetera, io ne sono più che contento. Poi è chiaro che non mi aspetto di vincere il campionato l'anno prossimo, oddio, non lo so, vediamo.
0: Non chiudiamoci nessuna,
1: esatto,
0: stanza, lasciamo
1: esatto
0: le porte aperte e soprattutto abbiamo la certezza che avremo sempre Ninori qua che ci aiuterà a capire e anche aiuterà voi a capire e voi dovrete aiutare gli altri, quindi carpite tutto il carpibile tenetevelo stretto e caro, perché Ninori sarà sempre qui con noi ad aiutarci. Grazie Nino.
1: Giulia, grazie a te, grazie a tutti gli amici d'ascolto. Alla prossima, buona giornata.
0: Alla prossima, buona giornata anche a te, buona giornata anche a voi. Nel frattempo sono arrivati un sacco di messaggi. C'è anche Fabio che dice che il signor Santarelli dovrebbe ascoltare forse un po' l'intervento di Ninori. Quindi diamo a Santarelli il tempo di ascoltarsi il podcast, che poi troverà ovviamente nei nostri canali. A domani, ragazzi, ciao!
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti prevede la garanzia della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, ovvero il ritiro completo delle forze israeliane. È quanto affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei durante un'intervista all'emittente Al-Akbar vicino al movimento sciita Hezbollah. Il funzionario ha avvertito che se questa condizione non sarà rispettata, il memorandum sarà annullato e successivi negoziati non porteranno un accordo definitivo. L'Iran, tra i paesi che hanno sostenuto gli investimenti stranieri nella ricostruzione del Libano, e ha svolto un ruolo attivo in questo processo, ha detto il portavoce. Siamo fiduciosi che il Libano, con il ritorno della sicurezza e della stabilità, tornerà ad essere un mercato attraente per gli investimenti.
4: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente quattro aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero ben 527 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
5: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prima prova di italiano, con la scelta tra sette tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Italiano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona, il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
6: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
4: Sarà emanata oggi dalla Corte d'Assisi a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzace, il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio della escort Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise a Montecatini Terme nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne è stato chiesto l'ergastolo.
5: L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
4: Il basket Venezia e Milano torneranno a sfidarsi questa sera in gara 4 scudetto. L'appuntamento è a Mestre, con Milano che cerca la vittoria che le varrebbe il 32esimo scudetto della sua storia. Ma Venezia, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Giovedì 18 giugno, buona giornata ad Antonio Paolino, cose di calcio, questo il sommario, il dolce attendere di Spalletti dal mercato, si aspetta tanto. Pieni poteri a Carnevali, la rifondazione di Elkan parte da qui, operazioni di plusvalenze per realizzare almeno 13 milioni entro fine mese, 4 giorni dall'addio di Gravina e dalla rielezione del suo successore, faremo un po' il punto su quelle che potrebbero essere le novità del 22 giugno. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino, dagli studi di Torino. Grazie e un saluto subito, prima di dimenticarcene, a Giorgio in regia da Roma, così per 2 ore. Intanto uno sguardo qua e là anche ai mondiali, uno sguardo qua e là anche a quelle che diventano opportunità di mercato, in un mercato che in questo momento stalla, ma lo sapevamo, questa è un po' la regola, si aspetta, tutti gli operatori di mercato ruotano attorno al mondiale, proprio assistiti, anche molti ospiti che conosciamo sono in questo momento impegnatissimi nel seguire anche direttamente i mondiali negli Stati Uniti e quindi momento di studio, di confronti, di appuntamenti, di telefonate è lontane ognuno dal proprio mercato, dalla propria nazione. Un po' di colpi di scena ci sono dal mondiale, ma oggi vorrei parlare di plusvalenze, perché prima di tutto, aspetta, prima ancora delle plusvalenze, avevo preparato qui la tabella degli acquisti fatti nel passato al Sassuolo da Carnevali, per renderci conto un po' di quello che è stato il suo portafogli di spesa, di entrate, e sappiamo che ha fatto anche molto bene, però non ci sono quei nomi che potrebbero colpire, cioè il Sassuolo non aveva bisogno, non aveva intenzione, più che non aveva bisogno di arrivare a determinati giocatori. Un mercato simile a quello che ha fatto Carnevali nel Sassuolo, al Sassuolo, voi come lo giudichereste? Cioè, faccio l'esempio più concreto, perché mi sono ripreso i nomi. Allora, lui tra i giocatori più costosi, poi è vero, ha preso per primo Boga al Sassuolo, l'ha ripreso anche la Juve per primo, ma se l'è trovato da gestire. Però ha acquistato giocatori tipo Pinamonti, giocatore che ha pagato più di tanti altri, quindi l'attaccante che ha pagato di più è stato Pinamonti, 20 milioni. Poi Traoré, lo ricorderete, 16 milioni. Frattesi, tirato in ballo in qualche trattativa, in qualche ipotetica trattativa con la Juventus, 14 milioni e mezzo. Piace, non piace? Locatelli, 14 milioni. E poi rivenduto a 36, quindi non, per tre volte, 14, 28, sì, 2,5 volte fondamentalmente. Poi Marlon, 12 milioni, De Frel, 11 milioni, Torsvet, 10 milioni, così come Lorente, e Kone, 10 milioni. Quindi ha speso dai 10 ai 20 milioni, quello è il target. Chiaro, chiaro, tutti questi hanno cambiato il volto del Sassuolo? Può darsi di sì, può darsi di no, lo chiedo anche a voi. Le cessioni più remunerative, quelle che hanno fatto incassare soldi, lui si è ritrovato Scamacca, l'ha rivenduto a 38, Locatelli a 36, Frattesi a 31, i giocatori che, per cui è riuscito a incassare di più, Raspadori, Sensi, Bogà 22 milioni all'Atalanta, Politano, Demiral e Zaza 18 milioni. Al di là che il dare e avere ha fruttato al Sassuolo un più 135 in 10 anni, in mezzo un più 135 c'è una gestione magari di tanti altri giocatori e di tante altre piccole briciole, le definirei briciole, ma sostanzialmente che hanno prodotto plusvalenze. Allora, senza voler tornare al problema plusvalenze, Juve, plusvalenza degli altri, perché abbiamo capito che se vogliono farti male, se non ti difendi bene, e la difesa non deve arrivare né da voi e né da noi, noi ne possiamo parlare insieme a voi, se non arriva, probabilmente ammetti una piccola responsabilità, probabilmente hai esagerato, diciamo così. Io la vedo che incideva poco come cifra, ma era troppo evidente poterla etichettare in un altro modo, quelle plusvalenze fatte. Ma ripeto, incideva solo per meno del 4% rispetto a chi magari anche Carnevali al Sassuolo ne vendeva, metteva tante bricioline di plusvalenze insieme, tollerate di più rispetto a quelle che faceva la Juventus, e magari ha inciso addirittura, non so del Sassuolo, ma ricordo di aver visto altre società, di quelle magari che adesso navigano anche in cattive acque, incidere sul loro bilancio quelle plusvalenze, quel vendere, rivendere, comprare, ricomprare, rivendere, ricomprare, eccetera, spiccioli, sempre spiccioli, noccioline per modo di dire, briciole per modo di dire, che incidevano nel bilancio, sul bilancio, molto di più di quel 4% della Juventus, che è entrata nell'occhio del ciclone, pensate, con il passaggio Pjanic-Arthur, messi a bilancio in un certo modo, coperto il Barcellona in Spagna, non coperta la Juventus, con delle intercettazioni sempre da interpretare, ma ti tagliano sempre il pezzo che vogliono, che ha portato a prima a un effetto contro la Juventus, poi abbiamo anche capito che è stato un effetto esagerato. Bene, lì doveva esagerare la Juventus nel difendersi e non l'ha fatto. Più di questo e più che in questo modo non posso spiegarvelo. Detto questo, però, volevo anche dirvi che non si parla ancora di quella che sarà, e lo sapremo a fine mese, stanno dialogando il club, lo prende in mano adesso, le lettere ce l'hanno sulla scrivania, ce l'aveva Damien Comolli, ce l'ha adesso Carnevali. Prima di accettarle si è fatto questo cambio e si è deciso di ragionare se accettarle, molto probabilmente, modificarle, dimostrare fondamentalmente che la Juventus vuole rispettare i patti che verranno concordati. In che modo? Allora, datemi modo di intanto partire da questa da questa considerazione. Sentite qui, si stanno aprendo mille pagine che avevo preparato, ma eccolo qui, quello di Carnevali, eccolo qui. Carnevali, ecco tutti i limiti di spesa. Intanto la rivoluzione parte da qui, perché gli dicono: decidi tu con una tua strategia, e capirete fino a che limiti di spesa potrà decidere, ma decidi per il bene della società. Tutti i poteri a Carnevali. Tempo fa dicevamo anche che era meglio, in generale, era meglio non accentrare tutti i responsabilità e valori su un'unica persona. Il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, non uno scherzo, amministratore delegato e direttore generale, così alla nomina, ha ricevuto un mandato pieno, eccolo qui, mi mancava il termine prima, il mandato pieno, i pieni poteri delegati a Carnevali, delegati dal consiglio di amministrazione, che ha resettato, ha spazzato via l'ultima volontà che dava quasi tutti questi poteri con altri limiti a Comolli. con un perimetro ampio di operatività che riguarda l'area sportiva, quella finanziaria e l'organizzazione del club. Il sito Calcio e Finanza, tra l'altro già ieri, mi ero dimenticato di leggerlo, ha rivelato i contorni dell'azione del manager. Ieri, tra l'altro, in visita a Vinovo per la finale del campionato contro la Roma, vinto dall'Under 17. Bene, capitolo mercato. Carnevali potrà acquistare e cedere a titolo definitivo o temporaneo, decide lui, i diritti alle prestazioni sportive di calciatori e calciatrici entro il limite massimo di 50 milioni di euro. Conferma singola. Prende accordi, va, manda Ottolini, riprenderà Tognozzi, tutto in fase di elaborazione, ci impiegherà meno settimane di 8 mesi quanto abbiamo impiegato per decidere se prendere o meno Ottolini o fare le selezioni come a Miss Mondo. Ebbene, fino a 50 milioni praticamente sono tutte le operazioni che ha in questo momento da fare. Entro i 50 milioni, perché ho fatto l'elenco e lo andremo a elencare dopo. Al massimo per Bremer, se venisse ceduto e ci fosse un acquirente entro il 10 di agosto, la clausola è di 58 milioni. E allora a quel punto andremo a leggere cosa dovrà fare. Fino a 50 decide lui, firma, si fa dare l'assegno, intestato alla Juventus, senza scappare, e lo mette in cassa. Fino a 75 milioni, praticamente una, due eccezioni, quelle che sono, con la firma abbinata a quella del presidente del consiglio di amministrazione. Quindi per operazioni super, tra i 50 e 75, tra i 51 e 75, Bremer compreso, deve avere l'avallo del presidente del consiglio di amministrazione. Così come potrà stipulare o risolvere, oggi diamo un po' di notizie, così le memorizziamo anche noi, accordi con allenatori, attenzione perché questo è un capitolo importante, sempre, perché fin quando le cose vanno bene si va d'amore d'accordo, quando eventualmente ci potranno essere scricchiolii, come potrà agire con un allenatore, con un direttore tecnico, sportivi, preparatori atletici, fino a 10 milioni con firma singola. Firma lui, fino a 10 milioni. La rescissione di un contratto, di un anno, di un allenatore a 8 milioni, firma lui. Il contratto di un allenatore che prende 3 milioni per 4 anni, fa 12, non firma solo Carnevali, per rescindere quel contratto con un preparatore, con un dipendente. Quindi anche i dipendenti dipendono da lui, per certi versi, non è così facile. Fino a 75 milioni con la firma abbinata del presidente Gianluca Ferrero. Quindi per licenziare qualcuno dello staff tecnico, entro i 75 milioni mi sembra che ci stiano tutti, deve avere la firma dagli 11 milioni ai 75 anche del presidente Ferrero. Fino a 10 milioni per cacciare uno dello staff, per licenziare, non abbiamo più bisogno, uno che prende 500 euro per 10 anni e meno di 10 milioni. Basta la firma di Carnevali. Area commerciale, attenzione, potrà stipulare e risolvere contratti di marketing, contratti troppo bassi, fatti, non fatti, legge le penali, di durata non superiore a 5 anni, fino a 20 milioni di euro. Quindi fino a 5 anni e fino a 20 milioni di euro può decidere lui con firma singola. Carnevali, i poteri sono tanti, non so se aveva tutti questi poteri, anche quelli che lo hanno preceduto. E fino a 50 milioni di euro con firma congiunta con il presidente. Quindi staff tecnico e marketing e contratti di marketing e di sponsorizzazioni passano dalla sua firma fino a 20 milioni, se di più dalla firma sua e di quella del presidente Ferrero. Così capiamo anche che tipo di firme vengono richieste al presidente Ferrero. Vi piace questo pieno potere a Carnevali? Necessario? Attenzione, chi vota il 99% mi dirà sì e io sollevo la mano. Devo sapere che quest'uomo parla di calcio, mastica di calcio. Le farà tutte giuste le operazioni? Moggi le ha fatte tutte giuste? Tizio, Caio e Sempronio le ha fatte tutte giuste? Dovremmo tollerare anche quando non funzionerà qualcosa, eventualmente. Certo che un conto prendere la Juve, quasi vicino, vincitrice di uno scudetto, finalista di Coppa, piuttosto che arrivare in questo momento in certe condizioni. Questo è l'accordo, il contratto che la Juve fa con Carnevali. Noi di Radio Bianconera ve lo proponiamo e vi diciamo: firmate o rinunciate a questi pieni poteri? Chiaro? Perché un giorno che ci sarà anche un altro presidente avrà le stesse, diciamo, vagamente, le stesse responsabilità, le stesse potenzialità. Mi dite cosa ne pensate su questo punto? 340-5425-324, e questo è il primo punto. Il secondo punto, perché poi parleremo di mercato vero e proprio in questo periodo, oltre a riaccennare al tema delle regole della giustizia sportiva, passeranno tutti dal nuovo presidente federale. Si parla ancora di Malagò, arriverà un parere favorevole o sfavorevole, ma mi dicono che si potrà procedere perché solo un parere non blocca eventualmente le elezioni, per decidere chi saranno i membri che dovranno aiutare Malagò, eventualmente il favorito in questo momento, a cambiare le regole del mondo del calcio, anche se ci sono già delle polemiche. Il ministro dello sport non aggiunge capitoli di spesa, toglie alle squadre di Serie C 10 milioni, lo gira al settore, al movimento femminile. È uno spot elettorale. Il movimento calcistico femminile, non me ne vogliano le brave ragazze, non me ne voglia Federica Cappelletti al comando di questo treno a vapore, no? Per quello che deve fare, quindi siamo ancora lontani dal mondo di professionismo maschile, purtroppo, si trova ad avere un assegno di 10 milioni per il settore femminile. Incominciano le lamentele della Lega Nazionale Dilettanti, che dice: ma come facciamo a valorizzare i nostri settori giovanili con questi 10 milioni in meno? Arriveranno, gli ha promesso Abodi, vedremo se manterrà la promessa. Intanto, in questo momento, regala, tra virgolette, dà un assegno da 10 milioni al movimento calcistico femminile, che probabilmente voterà a questo punto come da indicazioni del ministro dello sport. Ahimè, ve l'ho spiegata terra a terra e quindi staremo a vedere. Si parla anche di Mancini come probabile, se arrivasse Malagò, come probabile allenatore della nazionale. Poche pretese, due amichevoli in Italia già decise, guarda caso Roma e Bologna, dove Mancini potrebbe ripartire con qualche fischio in meno e con qualche applauso in più. Diciamo che si meriterebbe anche di non essere candidato, visto come ha lasciato, ha abbandonato la nazionale. Qualcuno potrebbe fare parallelismi con chi ha allenato la Juve ed è andato via, e poi quindi vediamo che si chiude un occhio da tutte le parti. Allora, un po' di domande le abbiamo lanciate. Andiamo a vedere, caro Giorgio, andiamo a vedere, a sentire soprattutto se abbiamo qualche vocale. Cominciamo ad ascoltare anche voi. Non ancora? E allora devo stimolarli un po' di più. Dai, con la domanda. Giuntoli e Comolli, arrivano però messaggi da casa. Ringraziamo gli amici di Twitch che sono collegati in questo momento con Radio Bianconera. Giuntoli e Comolli hanno svaligiato la nostra società, al povero Carnevali saranno rimasti gli spiccioli, e noi dovremmo tener conto di questa situazione, che non vuol dire allora diteci qual è l'obiettivo usciamo dagli slogan, usciamo dagli spot elettorali. Lo dico con affetto anche al dottor Carnevali, che appena avrò il modo di incontrare persona squisita, quelle poche volte che l'ho incontrato nelle trasferte a Sassuolo, a Reggio Emilia, per dire il vero, ebbene, si è sempre reso disponibile col sorriso ad ascoltare chiunque, magari conoscendo anche la realtà che rappresentava. Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, abbiamo detto dei pieni poteri. Siete d'accordo con la scelta della società? Carnevali, io non lo metto in discussione. Pieni poteri a Carnevali da subito, e abbiamo letto anche quali. Arriviamo alla necessità che abbiamo nei prossimi 12 giorni, io dico sempre 15, ma diventano anche meno. Perché il bilancio complessivo si andrà a prolungare fino a settembre, ce lo ha detto Comolli. Quindi questa sarà un'altra domanda da fare poi anche alla società, agli interessati. Ma certamente entro fine luglio la Juventus deve dimostrare e deve partire da lì, oltre a chiudere in entrata, perché lo può fare, ma poi deve andare a pareggiare i conti, e il paletto intanto è 30 giugno, per ottenere qualche buona plusvalenza, buona, pura, fidata, credibile, perché se no iniziamo a dimostrare di non aver capito magari quelli che non dovevano essere delle penalità per la Juventus, ma che hanno portato a strumentalizzare contro la Juventus. Allora vi faccio ancora l'esempio, abbiamo ancora un minutino, poi lo ripartiremo da qui. Quelle che potrebbero diventare delle plusvalenze sensate, utili, quelle con cui ha fatto la sua cavalcata al Sassuolo Carnevali. Vi faccio degli esempi, me li sono segnati perché servono sempre e servono dichiarare le cifre esatte. Gatti è un giocatore che a bilancio ci costerà ancora per un anno, cioè che ha un costo di ammortamento di 4 milioni. Cosa significa? Che se lo vendo non creo nessun tipo di equivoco, non c'è nessun divieto, potrei metterlo in un'operazione in cui prendo un cane e do un gatto, faccio l'esempio sciocco, ma è preferibile cederlo. Quindi vendo Gatti almeno a 5 milioni, dico 5 perché a bilancio mi pesa per 4. Diciamo che invece qui Gatti riuscirò a venderlo per fine mese? È necessario venderlo per fine mese, giugno? Gatti, la cifra che la Juventus vorrebbe ottenere è di 25 milioni, perché intanto ha un costo regresso. Costa 25, incassa 25, 20, diciamo, ok? E a bilancio di 4, la Juve mette a bilancio subito, pesante, vera, una plusvalenza di, abbiamo detto 20, meno 14, meno 4, fa 16 milioni. Altro valore, sarebbe importante cedere uno come David, perché a bilancio ci costa zero, perché arrivò a prestito, cioè a parametro zero. Quindi tutto quello che incasso da zero, qualcosa di più, a 40, che è il cartellino che la Juve ha messo su David, è oro colato. Riuscirà Carnevali o qualche altro genio del mercato, riuscirebbe a venderlo a 40? Secondo me, sapendo come funziona il mercato, il calcio mercato, è difficile che tu riesca a prenderne 40 e a mettere a bilancio 40. La Juve deve fare 13 milioni di plusvalenze. Quali sono le più semplici? Sono andato a controllare una squadra, Miretti, o il Bologna o la Fiorentina, 15 milioni li spenderebbe per Miretti? Penso proprio di sì. Diventano 12, ebbene, a bilancio ha un costo di zero, ha un peso di zero. 12 milioni tu riesci ad ottenerli anche solo con Miretti. Quali saranno le mosse di Carnevali? Pieni poteri, plusvalenze entro il 30 giugno? Adesso tocca a voi trovare le soluzioni e poi vediamo chi vince il premio plusvalenza di questa puntata, tra pochissimo.
2: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2006. E oggi altra giornata intensa ai mondiali, parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. Nella notte, a mezzanotte, Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Il calciomercato resta incerto, il futuro di Rafa Leão al Milan dopo il complicato finale della scorsa stagione. L'arrivo del connazionale Amorim sulla panchina rossonera potrebbe cambiare il suo futuro, ma nel post partita di Portogallo-Congo l'attaccante ha risposto così: adesso penso solo al mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i mondiali penserò al mio futuro. Intanto, dopo Cucurella e Bernardo Silva, il Real Madrid ha ufficializzato anche l'acquisto di Konaté, in arrivo a parametro zero dopo l'addio al Liverpool. Accordo per le prossime 4 stagioni fino al 30 giugno 2030. Siamo al tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo nel tardo pomeriggio Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 1-1. In palio c'è un posto nei quarti con il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Yannick Kampmann. Prima dell'azzurro in campo gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente opposti a Marojan e Quinn. Anche al Queens verrà completato oggi il quadro dei quarti di finale. Tra i match spazio a Paul van de Zandschulp e Lechka Ijikata. Basket, Milano e Venezia tornano in campo stasera per gara 4 della finale scudetto. La squadra di Coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma la Reyer, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo. Palla 2, ore 20. NBA, la grande mela è pronta a trasformarsi in un'immensa festa a cielo aperto. Oggi milioni di tifosi celebreranno i New York Knicks, tornati sul tetto dell'NBA dopo 53 anni di attesa, con una spettacolare ticker tape parade lungo il celebre Canyon of Heroes di Manhattan. La sfilata inizierà da Battery Park, quando in Italia saranno le 16, e percorrerà Broadway fino a City Hall, dove i protagonisti della cavalcata trionfale saranno accolti per una cerimonia ufficiale. Al termine della parata, il sindaco di New York, Mamdani, consegnerà simbolicamente le chiavi della città ai campioni NBA. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
2: Che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
8: Eccoci di nuovo in diretta, cose di calcio, interessanti le vostre risposte, doverose anche ribadire alcuni concetti, perché qualcuno mi dice, ma Succo Molli, a noi tifosi non interessano i pieni poteri o meno di un dirigente, come non ti interessa? Ma che discorso è? Si parla, allora non ti interessa sapere che giocatore compri? Non ti interessa chi lo compra, chi potrebbe comprarlo direttamente? Cioè, magari ci sono argomenti più interessanti, ma sostanzialmente cerchiamo di capire come funziona anche la nostra società calcistica. Allora, eccolo qui. Quando è stato incaricato Comolli, mi sembra che non ci abbiamo fatto il terzo grado. Non è fare il terzo grado, è informarsi. Informarsi. Perché è troppo comodo delegare, faccia quello che vuole. Poi colpa di chi gli ha dato quei poteri, poi non doveva spendere. Mettiamo anche dei controlli. E mi sembra che ci siano dei paletti, perché non è che vadano a fare la spesa da 100 euro ogni giorno, ma vanno poche volte a spendere tanto. Allora, poi mi dicono che l'ospite c'è già, e allora io mi sposterei subito nella sua redazione, con tutti gli appunti. Quante pagine avrà pronte per il programma che sta confezionando, un po' come noi in radio di Radio Bianconera, così Matteo Zorloni di Tele Lombardia. Ciao Matteo, ben trovato.
12: Buongiorno, buongiorno. Qua stiamo producendo tante tante grafiche, ti dico la verità, La nuova Juve, grafiche. La vecchia Juve, gli obiettivi di mercato, sì, tante grafiche, tante grafiche.
8: Io oggi te ne aggiungo una, La necessità di produrre sane plusvalenze entro fine mese.
12: Ma quindi perché devi mettere la parola sane davanti?
8: Perché così se chi ne è sotto l'ombrellone magari non prende bene l'FM, ascolta e non apre nessun caso. No, ho dovuto però spiegare quello che ha prodotto la solita baraonda attorno alla Juventus. Quindi ho detto, in questi casi, con dei nomi, con delle plusvalenze, definiamole sane per chi ne è, naturalmente. La Juventus dovrebbe puntare a rincassare quei 12, 13, 15 milioni, anche qualcosa di più, se necessario. Tu partiresti dalle plusvalenze? E poi faccio la domanda a te, perché mi stanno dicendo, continuate a dire che se la Juve non vende non può comprare. Nelle tue grafiche come le fai incrociare le due tabelle?
12: Prima si vende, per carità, ecco. È vero, hai sottolineato un aspetto importantissimo che riguarda il mese di giugno, cioè questa missione che Carnevali deve portare a termine assolutamente, non mi sembra una cosa impossibile.
8: Impossibile, certo.
12: Io passo dagli italiani per le cessioni. Ti dico la verità, ci sono tre italiani che hanno buone chance di trovare alloggio in altre squadre, vedasi su tutti Cambiaso, Miretti e poi butto dentro anche il nome di Gatti, e quindi Carnevali dovrà lavorare tantissimo per riuscire a convincere questi giocatori a cambiare squadra. Un pochino più difficile invece la pista di Di Gregorio, un pochino più complicata, l'abbiamo visto, è arrivata solo una proposta di prestito, ma chiaramente la Juventus non può essere interessata a una trattativa che si basa su un prestito per questo calciatore. La plusvalenza invece è molto più facile per i primi tre nomi che abbiamo fatto, anche perché la Juve ha fatto dei veri e propri investimenti alla fine, ha preso dei giocatori che la gente magari non conosceva, Gatti dalla Serie B, cambiato addirittura, vi ricorderete, ha giocato addirittura in Serie D, Miretti arrivava dalle giovanili, quindi sono dei giocatori che ti possono sfruttare tanto a livello economico. Mi spiace un po' di più invece sul fatto della nazionalità, perché ci tengo che questa squadra ritrovi un po' il tricolore anche all'interno delle proprie formazioni quando noi facciamo le grafiche.
13: Visto che già manca ai mondiali, dici tu, visto che già manchiamo dai mondiali, sarebbe bene aggiungere e tenere qualche italiano. Guarda,

0: Ecco, vedi? Ottimo.
1: Direi. E la plusvalenza sarebbe importante. Poi abbiamo Miretti, settore giovanile, pesa a bilancio zero. Quanto lo vendiamo? Io ho detto 15. Tu cosa dici? Bim bum,
0: o bam? Anch'io sono su questa cifra, anche io ti dico 15. Precisa, precisa. È un giocatore che secondo me non è da Juventus, ma nel senso che magari anche qualitativamente ha il potenziale per esserlo, ma gli manca qualcosa, deve fare un upgrade anche a livello di attitudine, di temperamento. Non mi pare ancora un possibile calciatore da Juventus, quindi sì, dai, 15 milioni l'avrei venduto già lo scorso anno a Napoli, mi davano del pazzo, ma col senno di poi invece forse era meglio.
1: Come andò quella situazione? Perché non riuscimmo a venderlo?
0: No, rifiutò un'offerta, Antonio.
1: Rifiutò l'offerta, non mi ricordavo.
0: Una prima proposta rifiutata, e Tudor voleva tenerselo per farlo migliorare, per farlo crescere, anche perché comunque arrivava da una buona annata, ma il calciatore non è mai riuscito a dimostrare, ecco, di essere di quel livello lì.
1: Lento nell'ultimo passo, prima del tiro, io ho visto molte volte anche il disappunto, registravo il disappunto dei tifosi, no? Il movimento c'è, la stoffa c'è, però devi alzare un attimo il livello, anticipare un po' più per arrivare al tiro.
0: Sì, sono d'accordo con te, manca proprio quel mezzo secondo,
1: l'ultimo spunto,
0: frame, esatto, che fanno la differenza, però, soprattutto dalla tre quarti in poi.
1: Per noi che lavoriamo in radio e in televisione, i frame sono fondamentali, anche al VAR probabilmente se dovrebbero migliorare. Esatto. No, fermiamoci qui, che già tu me le fai le domande quando mi interpelli sulla tua emittente. E poi c'è Cambiaso, che pesa 6 milioni a bilancio e io lo venderei a 40. Esagero?
0: Tu sei ambizioso. Io, ecco, su questo player sono un pochino più basso, ti dico già 30 me li faccio andare bene, ti dico la verità.
1: 35, dai, non voglio bisticciare con
0: incontro.
1: Te in diretta. Ci veniamo incontro, quindi 35 meno 6 fa 29, plusvalenza di 29, più 15 fa 39, 44, più una ventina fa 64 milioni di plusvalenza. Sarebbe un bel iniziare,
0: un bel tesoretto.
1: Poi ci sono quelle formule magari dove non puoi mettere subito la plusvalenza, il prestito il primo anno, cioè mi immagino cose un po' anche qui creative. Chi è che non vorresti di questi tre perdere, se dovessi deciderne uno, due o tutti e tre?
0: Io ne voglio tenere uno solo ed è quello magari più improponibile, e terrei il buon Federico Gatti,
1: che però forse è quello che piace meno a Spalletti?
0: O è vero, fare quello solo che polemica? Piace meno? No, secondo me hai ragione, quello che piace meno, però ti dico la verità, ha un temperamento, ha una predisposizione, ha una voglia, arriva dal calcio vero, è affamato, ha quella cattiveria lì di cui parlava Spalletti, ti ricordi che lui parla di Vlahovic dicendo è l'unico che ha la faccia da C. Secondo me c'era anche Gatti con la faccia lì di cui parla Spalletti, e non a caso quest'anno lui che...
1: Forse
0: dai,
1: fin
0: diciamolo,
1: troppo, per quello che non lo vuole.
0: Sì, forse fin troppo, è vero. Diciamoci la verità, lui che tecnicamente, siamo tutti d'accordo, non è il miglior difensore d'Italia o del mondo, per carità, però 4 gol li ha fatti quest'anno e ti ha fatto anche dei gol abbastanza pesanti. E perché? Di pura voglia. Un giocatore così io me lo voglio sempre tenere in squadra. Che sia un titolare o una riserva, però può tornare utile, ecco, è un giocatore che ci mette sempre qualcosina in più rispetto agli altri.
1: Però ti faccio tornare coi piedi per terra, analizzo a fondo la materia da te preferita, le plusvalenze, so che impazzisci tu per le plusvalenze. Gatti, Miretti e Cambiaso sono i tre italiani che molto probabilmente riusciremo a cedere per fare plusvalenza, per incassare anche dei soldi. Mi dici dove andranno anche? Quali sono le squadre? Lo diciamo insieme. Gatti, Napoli,
0: Gatti mi pare... Sì, sono d'accordo con te. Napoli, secondo me è la volta buona, anche perché a Napoli probabilmente cambierà modulo, comunque torna definitivamente alla difesa 3, anche perché con Conte ha sperimentato un po' di tutto. Cambiaso mi sa di giocatore che può avere un appeal internazionale. Non a caso ci sono stati dei contatti, o meglio, un sondaggio del Chelsea che ha appena perso Cucurella, e ci sta, io ce lo vedrei bene, un giocatore duttile, un giocatore che è dotato comunque di buona tecnica, che però deve lasciare Torino. Credo che ormai sia arrivato a un punto di non ritorno. Miretti.

0: possibilità di vederlo all'Inter o di vederlo entrare quantomeno in un'ipotetica trattativa?
1: No, secondo me sono state tante
0: No.
1: suggestioni legate al bellissimo dualismo Marotta Carnevali, che posso dirti la verità, Antonio, dopo una settimana mi ha già stufato che quando si parla di Carnevali
0: Sì.
1: bisogna parlare sempre di Marotta, cioè che facessero comunque ognuno la
0: Ma
1: propria
0: non devi
1: carriera.
0: dirlo a noi di Radio Bianconera, sai chi lo devi
1: Mamma
0: andare a
1: mia,
0: dire?
1: lo so,
0: Eh?
1: qua
0: Ognuno ha i
1: relaziona
0: suoi
1: qualcuno,
0: ospiti,
1: devo
0: ognuno ha
1: dire.
0: gli ospiti che si merita. Io ho Zorloni oggi e Zorloni ne ha altri, a volte c'è anche Paolino, va
1: Bravissimo,
0: bene.
1: bravissimo,
0: Va bene.
1: bravissimo.
0: No, perché è nauseante. Sai che noi eravamo arrivati quasi a chiedere anche dei miei ascoltatori, adesso stavo scherzando e non me ne vogliano, i tuoi, i nostri, quelli bravi, gli ospiti bravi. Sai che ero arrivato quasi a chiamare il comune di Torino per sapere se c'era un grado di parentela, testimoni di nozze. Ho chiesto il certificato anagrafico dei
1: Dovuto andare a
0: due, no?
1: indagare.
0: Sì, sono dovuto andare a indagare, cioè spendevo solo in marche da bollo. E non ne cavavo niente. Vabbè, così ho spiegato anche un po' la situazione imbarazzante che mi conferma anche l'ottimo Matteo Zorloni, compagno di viaggi in molte trasferte.
1: Questa non sono venuto all'ultima, ci sono mancato, però purtroppo sapevo già forse l'esito finale.
0: Sapevi che iniziava anche tardi? Poi facevi
1: Sì,
0: tardi la mattina che eri in
1: bravissimo,
0: onda. Secondo,
1: bravissimo,
0: però
1: esatto,
0: quest'anno ti aspetto in
1: bravissimo.
0: trasferta anche con il nostro Samuel Tafes,
1: Certo,
0: perché sai, abbiamo prenotato 3 posti su quei pullman, 37 ore di viaggio per andare in Europa League a prezzi convenienti.
1: che
0: Questa è
1: sia
0: la battuta che
1: chiaro,
0: ci facciamo sempre tra amici.
1: che sia chiaro, l'obiettivo è alzarla, cioè che non si scappi
0: L'obiettivo è
1: da questa cosa
0: alzarla.
1: qua.
0: Sei
1: Sì,
0: serio? Sei serio?
1: certo,
0: Matteo,
1: finalmente la
0: stai
1: possibilità di
0: facendo.
1: giocarti un bel trofeo, io voglio vincerlo. Ti dico la verità, assolutamente,
0: Tu
1: assolutamente.
0: vuoi vincerlo? E beh, questo mi
1: Sì.
0: fa piacere perché giro anche subito questa sfumatura, affermazione pesante, peso specifico importante di Matteo Zorloni. Tutti le vo vorrebbero vincerla, ma forse questa è la situazione ideale per sanare gli ultimi anni. Potrebbe essere anche una strategia, provarci
1: Sì,
0: più
1: questo mi sembra
0: decisamente.
1: abbastanza doveroso. Poi ho dato un occhio a chi partecipa, le squadre che sono presenti. Non mi sembra l'Europa League più complicata degli ultimi anni, anzi, ci sono squadre abbordabili. Certo, ci sono le solite inglesi che danno fastidio, però il Bournemouth cambia allenatore, in Spagna sì, c'è la Real Sociedad, ma non possiamo pensare che la Juventus sia inferiore a queste squadre, cioè con tutto il rispetto, però è sempre la Juventus.
0: Certo.
1: Quindi io l'ambizione la devo avere per forza, è una bella opportunità. Poi è il modo anche forse più facile per arrivare in Champions League, no? Di vincere meno partite di quelle
0: Sicuro.
1: che devi vincere in campionato, paradossalmente.
0: E ti può dare la possibilità di gestirti la classifica in maniera più accomodante o no, dopo l'anno scorso?
1: Questo non lo
0: Perché
1: so,
0: questo è un po' il rischio per il nostro allenatore, eh? Senza voler aprire polemiche su
1: È
0: Spalletti.
1: stappato un tema, è stappato un tema importante, sì, sono un po' in linea con te con questo pensiero. Tra l'altro è una manifestazione che ti porta un po' a sottovalutare le avversarie e le energie le spendi comunque fisiche. Se spendi anche energie mentali perché hai paura di fare brutte figure, non è il massimo, non è il massimo, soprattutto quando devi andare, come dici tu, a giocare a 40 ore di pullman da Torino per sfidare gente che magari, con tutto rispetto, non ha mai militato in uno dei cinque top campionati europei. Però sì, c'è un po' questo pensiero, Antonio, ti dico la verità.
0: Tornando alle plusvalenze, allora abbiamo fatto questi nomi, poi ce ne sono altri, no? Dove le plusvalenze si abbassano un po' di più, tanto probabilmente, perché un Di Gregorio ancora pesa a bilancio 11 milioni, Bremer 21 addirittura, Thuram 15, e la seconda fascia delle plusvalenze, o lì dobbiamo andare a concretizzare e prendere il più possibile per incassare, cioè come la vedi la situazione attorno a Bremer? Fino al 10 agosto ha una clausola rescissoria, quindi si proverà a tenerlo o a venderlo dall'11 agosto?
1: Questa è una bellissima domanda. Su Bremer io sono più predisposto a cederlo per quella cifra lì, punto. Cioè che non ci sia dialogo, indipendentemente dalla questione tempistica. Il giocatore parte si arrivano quei 58 milioni. Poi per me magari vale un po' meno. Per me ad oggi un Bremer che vale 45, 50, ecco, faresti anche lì una plusvalenza, per carità. però mi pare che non si possa più assistere al Bremer pre-infortunio, ma non per colpa sua, è proprio una questione fisiologica. Dimmi un calciatore che ha riportato un infortunio del genere che è tornato a essere dello stesso livello, un livello addirittura superiore prima dell'infortunio. Non è mai successo, non è mai successo. Il motivo ci sarà.
0: Io nel motivo ci metto, ma fiuto non in modo giornalistico ma calcistico, la situazione. Se la tua mente ti dice che stai galleggiando in una squadra e in una classifica di Serie A, no? Dove ti vedi, dove hai maggiori aspettative, è più difficile risollevarti, ritrovare la condizione nel più breve tempo possibile, se non hai una squadra in cui ti vedi un po' più protagonista come singolo e come team. Cosa ne pensi? Però,
1: Antonio, a me, ti dico la verità, mi ha dato un sacco fastidio la dichiarazione che lui fece prima della gara col Verona, e poi fu abbastanza spietato nei suoi confronti, perché fu lui il protagonista che portò il gol, almeno lo sviluppo del gol degli ospiti, quindi anche lì un po' l'ironia della sorte. E bisogna sperarsi di più per i calciatori, perché se un gruppo in 4 anni, che è praticamente lo stesso, si è divorato 3 allenatori, si sono divorati 3 dirigenze, non hanno vinto nulla se non una Coppa Italia, anche lì una spiegazione bisogna trovarla. Mi sembra anche abbastanza limpida che si assumessero qualche responsabilità in più, anche perché quest'anno comunque potevano tranquillamente raggiungere i 4 posti, adesso non nascondiamoci, l'evento sul potete dirmi che è un organico inferiore alle prime 4.
0: Attenzione Zorloni, che già attaccano il direttore di Radio Bianconera quando fa queste riflessioni, però siamo arrivati quasi alla fine, ti devo liberare, sì, perché io faccio riflessioni, poi tu la pensi come vuoi, io ti faccio aprire 2 buste, tutte e due, cominciamo da quella, vai. No, 3 buste. Vai, la prima, vuoi la 1, la 2 o la 3? Dai, fammi sentire.
1: La 3 come il 3.
0: Non giustifichiamo il fallimento di quest'anno, non che l'abbiamo fatto o l'hai fatto. Arrivare solo sesti in classifica è un fallimento, di Comolli ma anche di Spalletti. Cosa ci vuol dire questo ascoltatore? E come la pensa Matteo Zorloni di Tele Lombardia?
1: Questo è un po' il riassunto che hanno fatto tantissimi tifosi. Io no, ragazzi, bisogna per forza metterlo dentro il tema rosa. Ha delle responsabilità enormi, enormi. E il fallimento io non lo guardo più tanto per il posizionamento o per i punti che tu becchi dalla prima in classifica. E sono veramente tanti. Quindi sarebbe stato comunque un fallimento in ogni caso. Perché la scorsa stagione è stata positiva. Esultare per un gol a Venezia su rigore all'80esimo per la qualificazione in Champions di un punto. Per me quello è fallimento.
0: Ha tenuto nascosto il problema? Ha tenuto nascosto il problema,
1: verissimo, sì, perché è stata un po' un'illusione, ma quelle scene lì non mi sono piaciute. Sai cosa mi ricorda? La metafora della rana nell'acqua bollente, che ormai si sta adeguando.
0: Attenzione alla metafora dello Zorloni, qual è sta metafora? Dimmela.
1: La metafora della rana bollente, la rana bollente se la butti dentro una pentola con l'acqua bollente scappa, perché ovviamente sente che è calda, ma se la rana la lasci lì nell'acqua, nella pentola, e accendi il fuoco, la rana piano piano si abitua al caldo, fino a quando l'acqua è bollente ormai si è adeguata e non riesce più a scappare. E la Juve sta vivendo questo, sta vivendo quasi un ridimensionamento senza accorgersene, piano piano si sta adeguando a questo livello. Ragazzi, non è il livello della Juventus, Juventus deve essere là in alto, poi non vuol dire per forza vincere, o meglio sì, vincere, ma iniziamo a contentarci di giocarci qualcosa, di non arrivare ogni volta a 17, 15, 20, 23 punti dalla capolista. Non può essere l'abitudine questa, no? E negli ultimi 6 anni purtroppo lo è diventato, senza accorgercene, come ha fatto la rana.
0: Guarda, io mi riascolterò la metafora della rana della rana bollente e la proporrò anche sui social di Radio Bianconera, perché se abbiamo trovato la soluzione ai nostri problemi dovremmo dire grazie a Matteo Zorloni, simpaticissimo. Seconda busta, Carnevali è l'uomo giusto per ripartire, ma deve poter costruire la sua squadra di lavoro, non può fare tutto da solo. Qui fa riferimento alla squadra di lavoro, cosa manca, chi andrà a cercare, cosa ne sai tu, ma anche puoi fare una squadra, perché io aggiungo, mettendo pressioni e responsabilità anche all'ottimo Carnevali, senza far sconti a nessuno, anche fare una squadra. La Juve non è il Sassuolo.
1: Certo, il primo anno avrà sicuramente meno pressione. A proposito di squadra, lui sappiamo, dai, lo sapevamo tutti, vuole Tognozzi assolutamente che rientri un po' per fare scouting e non solo.
0: anche Spalletti che... lo vuole.
1: Ho visto che non a caso, ho visto che tra l'altro vorrebbero portarsi dietro, non mi ricordo il nome, mi sfugge, da Reggio Emilia, l'Head of Scouting, che è presente anche lì in una maniera abbastanza importante per quanto riguarda la squadra neroverde, quindi qualche uomo già lo ha identificato. Io ti dico, le persone intelligenti sanno cooperare tra di loro e questo è sufficiente, secondo me in questo momento. In casa Juve c'è gente intelligente, soprattutto c'è gente che non è arrogante.
0: Parlavi e facevi riferimento a Davide Cangini, l'area scouting del Sassuolo, di cui è responsabile. Quindi conosce bene, non può smantellare il Sassuolo con il ritorno anche alla Juve di Rossi, ma la mediazione potrebbe portare a Tognozzi, che ha già lavorato allo Zenit con Spalletti, e Cangini, che è l'uomo di fiducia nella ricerca del talento in giro per il mondo di Carnevali. E così abbiamo parlato anche di organigramma e operatività. Giuntoli e Comolli hanno svaligiato la nostra società. Povero Carnevali. Cos'è giusto, cos'è falso?
1: Secondo me è falso, non l'hanno svaligiata, anche perché comunque Giuntoli ha fatto una potatura, ti ricorderai benissimo di quanta gente... se n'è andata e ha alleggerito di tanto, poi lasciamo stare bene o male, però l'ha fatto, ha alleggerito di tanto Montengaggi. Giuntoli secondo me non è stato così un male per la Juve, ha sbagliato tanto ma non è stato il male che è arrivato dopo, che si chiama invece Comolli, dove penso non abbia azzeccato nulla se non il rinnovo di Weston McKennie, te lo dico in maniera proprio esplicita. E lì qualcosina ha sperperato, specialmente in una situazione complicata come quella in cui si ritrovava la Juve, che a livello economico doveva stare attenta a tutti, e tu decidi di prendere un bel open da a 43 milioni con un bel obbligo di riscatto. Non una mossa molto intelligente, che poi infatti è costata carissimo al francese, quindi, certo. Quindi no.
0: Matteo Zorloni, le domande scomode arrivano alla fine, con un sì o con un no, così hai tempo poi di chiedere la materia che preferisci la prossima volta. Vlahovic, si riapre la trattativa, e cosa significherebbe per Carnevali accettare o no, o per lui, Vlahovic stesso, il ridimensionamento o la permanenza? Come la leggeresti la notizia?
1: Allora, premessa che secondo me non si riapre, molto difficile, però se si dovesse riaprire, quindi fare una trattativa, secondo me Vlahovic ha ormai la consapevolezza che il suo livello non è quello di un giocatore da 12 milioni di euro annui, certo, non è neanche un giocatore da 4 milioni di euro annui, è una via di mezzo, deve accettare per forza quello che gli propone un club in cui comunque lui è sempre stato capocannoniere stagionale, tranne in questa stagione per ovvi motivi, ma è sempre stato uno dei migliori. Io lo definisco l'attaccante mediocre più forte che la Juve ha avuto negli ultimi 20 anni, mi pare abbastanza esemplificativa come cosa. Che si adegui Antonio, che si adegui assolutamente, o fa la fine di Rabiot di qualche stagione fa, che fece qualcosa di simile.
0: Tu sei un po' più giovane del sottoscritto, c'è la domanda: lascia o raddoppia? Lascia o raddoppi?
1: Raddoppi?
0: Che cosa ha fatto Gio Conte l'anno prossimo?
1: questa
0: Non ho mai visto sorridere a Mike Bongiorno, te lo dico così per rispetto dei ruoli, ai partecipanti di lascia o raddoppia. Certo. E questa è la domanda.
1: Sono Conte, verso bianco-nero, dai.
0: Come verso il bianco nero? Cosa stai dicendo? Lascio raddoppi? Incredibile. No, in che senso?
1: Secondo me veste bianco.
0: Non sta fermo? Antonio Conte, bianco. Senti, tieni libero la prossima settimana, perché questa me la devi spiegare, perché voleva essere un'imboscata. Voleva essere la rana tiepida nell'acqua fredda, ghiacciata. Però tu mi hai spallato la risposta.
1: 12 mesi sono lunghi, Antonio. 12 mesi sono lunghi.
0: 12 mesi sono... Qui le rane arrivano a bizzeffe. Matteo Zorloni, seguitelo su Tele Lombardia. Mi ha spiazzato. L'ha detto lui e non l'ha detto Antonio Paolino. Non cominciamo coi processi. Non è... Tu sei una vedova di Conte, per caso?
1: No, decisamente no.
0: Ha dato una sua risposta. Noi la rispettiamo e ce la faremo spiegare. Dimmi solo quando non sei impegnato all'ora di pranzo. Grazie, cioè. Zorloni.
1: Tele Lombardia. Un abbraccione.
0: Ciao. Mi ha spiazzato, ragazzo. Vedi quelli bravi come spiazzano anche i direttori? Volevo metterlo un po' in difficoltà. Volevo capire come la pensava. e ci ha detto la sua. 12 mesi sono lunghi, troppo lunghi, però sono le 13 e noi ci fermiamo. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati, in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni, l'ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot sarebbero ben 527 voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
4: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti, aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. L'arresto è giunto dopo un blitz dei carabinieri del reparto speciale dell'antiterrorismo, con il supporto dei militari del comando provinciale di Brindisi.
5: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Le condizioni della donna sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Catagliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la madre del commesso ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.
4: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova di italiano. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Domani la seconda prova, poi sarà la volta degli orali.
5: Nuova mattinata di pesanti disagi quella di oggi sulla rete ferroviaria italiana dopo quella di ieri. Dalle 7 la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli ha iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli in provincia di Caserta. I treni alta velocità possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia con maggiori tempi di percorrenza.
4: Lo sport: al Giro di Svizzera femminile Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro nella seconda tappa. L'italiana ha vinto la frazione di oggi con un'azione solitaria attuata sull'ultimo strappo previsto e ha conquistato anche la maglia di leader della classifica generale. Per la piemontese si tratta della quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera.
5: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Ritrovati 13:09 51 secondi con tante domande. Come dire che è un giornalista mediocre solo perché non ci piace? In che senso? Come dice o come dire? Vlahovic, attaccante mediocre, è una. Perché a lui non piace, a te piace, allora come ci mettiamo d'accordo? Ognuno ha il suo giudizio, non capisco questa polemica, fortunatamente non mi riguarda e quindi l'ho accesa e così la spengo. Caro Giorgio, regia di Roma, andiamo a sentire qualche vocale perché è passata un'oretta, qualcuno era arrivato e adesso probabilmente si è acceso un po' il tema su carnevali, sui pieni poteri, sulle plusvalenze sane, le definisco sane, così mettiamo d'accordo anche quelli meno pacifisti e andiamo ad analizzare quelli che dovrebbero essere le prime cessioni, perché ce lo ripetono un po' tutti. Poi qualcuno dice no, è giusto comprare anche senza vendere, smettete, ditelo a Santarelli, ditelo a quello dell'altro. Poi ascoltate, poi vedrete quello che capita. Comprato Bogà, non penso che tu penserai a comprare, perché c'hai anche da dimostrare all'UEFA di volerti mettere in linea con il piano di rientro, e per metterti in linea devi iniziare dalle cose, non dico più semplici, facili, giuste e quelle che ritieni non priorità, cioè non fondamentali per la prossima stagione. Andiamo ad ascoltare qualche vocale.
1: Direttore Marco da Imola, allora, adesso le plusvalenze le hanno ridefinite valorizzazione dei giocatori. Certo. Comunque, a parte questo, quello che ci hanno fatto è stata una porcata giuridica che non ha né capo né coda. Questo è stato sancito anche dalla sentenza.
0: Dall'ultima sentenza.
1: Comunque, questo certo. Si sapeva già. Quello che mi fa veramente ribrezzo sono le parole di Gravina, che dice che la giustizia sportiva italiana
0: in mano
1: è
0: alle persone sbagliate,
1: composta da magistrati valenti.
0: Vado a prendere.
1: Ma questo, cioè, ci prende con il prosciutto sugli occhi. Ma
0: no, non sprechiamo il prosciutto.
1: No, va bene. Partiamo così, diamo via 5 giocatori e sai benissimo quali sono.
0: E no,
1: teniamo
0: dimmelo
1: tutti
0: tu,
1: i ragazzi, teniamo Turan, lo teniamo, okay. Cambiaso, teniamolo, Gatti assolutamente da non cedere. Ciao Marco da Imola.
0: Ciao Marco da Imola, non andare veloce in macchina dalle tue parti. Allora, io vi dico una cosa schietta su, perché poi non ha giocato, i motivi non lo so. Io vi dico che Gatti magari resta, ma non penso che sia il favorito a restare. Incompatibilità con l'allenatore, cosa volete che vi dica? Tecniche e umane probabilmente. E quindi il giocatore preferirebbe non fare troppa panchina e andare da qualche altra parte. Forse il Napoli, ex di Conte, forse il Napoli di Allegri sarebbero pronti ad accontentarlo. Perché non tenerselo? Rispetto agli altri nomi, Gravina, a 4 giorni dall'addio alla presidenza della FIGC, in pratica ha lanciato una sorta di testamento. La politica ha dato potere a quelli sbagliati. Vi annuncio già che la prossima settimana ne parleremo a cose fatte. L'ho cercato volutamente per questo motivo e si è già reso disponibile Andrea Bosco, che sapete come la pensa, quante cose ci ha detto prima che capitassero, perché la logica delle sue affermazioni portavano a certe conseguenze. E poi lo avremo la prossima settimana, visto che tra 4 giorni avverranno le elezioni e capiremo da che mani passiamo a quelle a cui passeremo. Ho fatto da bersaglio i vivai sotto attacco. Allora andiamo a riprendere qualche risposta. Vediamo un po', tanto questo è un passaggio dove non abbiamo interventi telefonici. Presidente, perché è ancora presidente, nelle giovanili primeggiamo, ma superati i 20 anni qualcosa si inceppa. Bella domanda. Siamo ultimi in Europa per minutaggio degli under 21. Aggiungiamo un dato, il Portogallo, che 2 anni fa abbiamo battuto 3-0 nella finale under 17, ha prodotto 14 calciatori con 200 presenze nelle prime squadre. I nostri giocano in 8 e appena 83 gare. Siamo campioni del mondo nel disperdere il talento che faticosamente costruiamo. E scusa, presidente, e tu che cosa hai fatto per tutelare il patrimonio della tua federazione? Mi verrebbe da dire poi un'esclamazione peccaminosa. Cioè, dimmelo, se questa è la tragica verità, ripeto, ce lo dice Gravina, Portogallo 2 anni fa ha prodotto, da 2 anni fa a questa parte, 14 calciatori con 200 presenze, 14 giocatori, vuol dire praticamente una nazionale, le riserve, il meglio di 4-5 squadre portoghesi. Da noi in 8, 83 gare. Poco, poco. E quegli 8 dove saranno l'anno prossimo? Non saprei neanche dirvelo. Il decreto crescita sembrava il freno principale allo sviluppo dei vivai. Vediamo cosa mi risponde. Lo abbiamo giustamente criticato perché aveva portato il numero di stranieri dal 60% al 67%. E perché lo hai fatto arrivare al 67% e adesso te lo rimangi? Poi è stato abrogato, ma il dato è cresciuto al 70%. E la qualità di chi arriva non è più sempre così eccelsa. Allora, dal 67 al 70 mi manca una risposta per ribattere, ma mi impegnerò. Ma la qualità prima c'era in quel 67%? O arrivavano i Cristiano Ronaldo, i cervelli? Cioè, noi dobbiamo preoccuparci che i nostri cervelli non escano dal nostro campionato e non che entrino a con accordi strafavoriti, no? Dal punto di vista economico, i cervelli delle altre nazioni. Perché in questi 12 anni questa politica non ci ha portato ai mondiali. È molto semplice. Cosa si può fare per tutelare i nostri giovani? E mi fermo qui e poi naturalmente rimando alle dichiarazioni o le riprenderemo man mano. Le idee fantasiose che circolano sono tutte contrarie alle normative europee sulla libera circolazione. Si può lavorare sugli incentivi e sperare in un accordo con i club. Incentivi. Ma sai, benedetto Gravina, che c'era arrivato anche Antonio Paolino, che segue gli under 16, le nazionali under 16, per interesse personale e senza conflitti di interesse e senza fare il procuratore del figlio? Quante cose avresti dovuto studiare, memorizzare, cambiare per aiutare a crescere il nostro calcio e non l'hai fatto. Quindi 4 giorni sono anche ancora tanti per pagarti altri 4 giorni di stipendio. Perché quello a cui era arrivato, che tu devi garantire, non puoi dire straniero sì, italiano no, di Perugia ni, eccetera eccetera, però puoi dire i club che valorizzano i propri giocatori, gli metti un freno autoindotto anche alla next gen della Juve, perché io non guardo in faccia a nessuno, perché amo prima il calcio e del calcio dentro c'è anche la mia Juve, a cui però non posso limitarla, già la bastonate, l'avete bastonata negli anni quando vi faceva comodo, senza che la Juve si reagisse. Pago la multa, perché il ricco fa così, pago la multa, retrocedo, caccio mio cugino, caccio mia sorella, caccio quello e quell'altro, c'ho i soldi e pago. E tu ti prendevi quei soldi come multe, come federazione, tu Gravina, tu federazione, non tu in tasca tua, ci mancherebbe. Basta, e quindi anche la Juve poi si adegua. Non abbiamo le next gen, abbiamo però dei grossi investimenti e fammeli scaricare quei grossi investimenti e te ne dirò un'altra. Visto che in tutta Italia, forse neanche in tutta Italia, ma ci sono dei tornei inutili, mettiamo un tetto anche al numero delle partite, neghiamo la libertà. A quelli che appartengono alla tua federazione, diciamo che continuiamo ad allenarci anche d'estate senza proporre tornei inutili, utili solo per far pagare il biglietto ai giornalisti, no, non lo pagano neanche, ai genitori. Mettiamo dei limiti ai giocatori che possono far parte di una squadra, perché avere 12.000 squadre del 2009 vuol dire ammazzare il talento, perché sempre uno arriva in nazionale. Tu ne bruci 9, ne bruci 4 che potrebbero giocare nei loro quartieri, sparsi in quella regione o in tutta Italia o all'estero, e giocare meglio, giocare di più e aiutare sul territorio un club anche a crescere. A quel club, a quel giocatore, dai la possibilità di scaricare gli investimenti fatti e vedrai che non avrebbero bisogno neanche quei club di mettere il biglietto da 5 a 10 euro per un torneo inutile, che bloccano nel vero senso della parola genitori ad andare a vedere i propri figli, pur accompagnandoli a 100 km di distanza, nonni, mogli, e chi più ne ha più ne metta. Restano tutti a casa, si disinteressano, non c'è interesse poi più attorno al mondo del calcio. Riflettete su queste cose e ditemi se siete d'accordo o meno. Giorgio, andiamo ad ascoltare altri vocali e lasciamo perdere Gravina, che mi ha già rubato 10 minuti delle riflessioni che dovevamo fare su altri argomenti. Prego.
2: Buongiorno, Cristian da Catania. Secondo me la Juve fa bene a dare tutti i pieni poteri a Carnevale, perché veramente la sua figura è molto importante nel calcio e sembra molto simile a Marotta. Vedo in lui un Marotta 2.0. Speriamo bene e sempre forza Juve.
0: Fiducia piena, poteri pieni, fiducia piena. Altro vocale, Giorgio.
3: Buongiorno Radio Bianconera, Giamma Lanzarote. Quando si vendette Zidane, ma sto dicendo Zidane, non Ildiz, Zidane, abbiamo rifatto la struttura della squadra. Abbiamo fatto dal portiere, tutta la struttura centrale della squadra l'abbiamo fatta, portiere da Buffon. Per cui per me Ildiz può essere sacrificabilissimo. 125 milioni, parametro lui è a zero, fai una plusvalenza che vale per quest'anno, il prossimo e anche quello dopo, e poi comincia a giocare e rifà la squadra come Dio comanda.
0: Gianmaria da Lanzarote, che tra l'altro aveva mandato un messaggio che ero pronto a leggere, ma praticamente ripete quello che è già stato detto. Dare ancora spazio e parlare di un ex presidente della federazione a tempo è tempo perso. Mia nonna Margherita, 94 anni, avrebbe fatto meglio. Antonio. Gatti è più juventino di Spalletti. E Carnevali. E Carnevali messi insieme, forse volevi scrivere. Diciamolo. Deve restare Gatti. E se consiglierei Comuzzo, perché sa impostare e verticalizzare. Pippo dalla Germania. Così dobbiamo vendere i soli 3 giocatori italiani, gli unici che tengono la maglia, e tenere sul groppone tutti i flop stranieri. Ma siamo su scherzi a parte? No, Vincenzo, non abbiamo detto questa cosa qui, no? Parti da questo per fare delle plusvalenze, gli altri li devi vendere. Ma è più difficile fare un'operazione attorno al nome di Openda che non quelle che abbiamo citato prima. Quindi non si tratta di percorrere la strada più semplice, devi cercare anche il modo più operativo per raggiungere i tuoi primi obiettivi e avere un po' più di tempo per cercare di piazzare l'Openda di turno in prestito almeno per un anno, perché ne pagherai le conseguenze per quanto verrà messo a bilancio. Mauro da Conegliano, concordo pienamente con l'ospite su Gatti, faccia giusta e ha segnato il doppio dei gol di Openda, peraltro. Perché non l'ho fatto giocare titolare nelle ultime dalla Roma in poi? Ditemi perché e vi darete anche una risposta. Andiamo a sentire un altro vocale. Ah, bene, allora, se ne arrivano altri, 340-5425-324, segnalatemeli e andremo ad ascoltarli. Nell'ultimo blocco avremo poi l'ospite con tutta la juventinità che lo contraddistingue, ma di questo ne parleremo nell'ultima mezz'ora. Intanto voi scrivete al 340-5425-324, nel frattempo, vedete, basta chiedere e arrivano.
4: Buongiorno carissimo direttore Antonio, Michele da Napoli. Ciao. Contentissimo. Ciao, per l'arrivo di Carnevali, che secondo me è una persona molto in gamba, pieni poteri, giustissimo. La cosa importante è vedere come iniziamo a vendere i calciatori più che a comprarli, perché bisogna prima vendere. Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
0: Ciao Michele da Napoli, ho visto adesso il tuo messaggio arrivare anche sulla mia chat, ma la proprietà non ci ha detto che sarà una Juve più italiana e vendiamo i tre italiani che abbiamo? Beh, Antonio, sì, cercherai di renderla più italiana nel senso che non andrai a spendere 40 milioni per Openda, per un altro Openda, ne spenderai 35 per due giocatori italiani, cioè perché è stata fatta una lista, la lista nera e la lista bianca, e l'ha fatta Spalletti, l'aveva fatta già con Comolli, l'avrà condivisa con, e poi puoi scegliere, non è che li vendi tutti, ce l'aveva chiarito anche Spalletti l'anno scorso sul finire del campionato. Quelli che hanno le richieste non li vendi subito, non sei nella necessità di vendere immediatamente. Mi chiedono Gatti, vendilo, se no non lo vuole più nessuno. Apri delle possibilità, apri dei contatti e cerchi di sfruttare anche quelli che sono i rapporti che hai costruito in 15, 20, 30 anni di onorata e giustificata carriera, detto molto chiaramente. Quindi, e poi italiani o meno, usciamo un po' da questo schema, se è forte, se ha personalità, se ha prospettiva, ci devo provare e ci devo credere, e non devo guardargli il passaporto, devo guardare il prezzo, non devo guardare il procuratore che me lo propone, perché la cosa che mi fa più innervosire è quando sei in difficoltà e compare il procuratore, quello con la giacca più bella e perlinata, ti do una mano io e ti farebbe arrivare i giocatori, chiedo io a quello o quell'altro, coi soldi arrivi da qualsiasi parte, però il procuratore più bravo della terra è quello che fa meglio e minor tempo gli interessi personali più che della squadra, quello straordinario è quello che pensa a tutte e due, quindi ben venga un filtro importante, professionale come Carnevali. Bene, mi sposterei adesso invece, però l'ho chiuso e devo riaprirlo, eccoli qua, perché ci siamo dimenticati un po' dei siti che riescono, dei nostri siti che riescono a fare il sunto di tutto quello che è capitato, di tutte quelle che sono anche le ospitate in giro, televisioni, radio e giornali. Allora, a tutto mercato web, su tutto mercato web in primo piano, Paratici, vogliamo che Ken sia il nostro numero 9, non decidiamo però solo noi, aperta la pratica Ken. Non vi faccio la domanda cattiva, ma visto che tutti lo rimpiangevate 2 anni fa quando l'ha andato via, sarebbe ancora utile? Adesso lo rivorreste? Sarebbe stato un giocatore che avrebbe fatto la differenza? Una riflessione però, possiamo farla a voce alta. Gravina, FIGC, dovevo andarmene già prima, perché non l'hai fatto. Malagò, Abete, lascio in buone mani. Quando finisce tutto e sei spalle al muro, o fu già fuori dalla porta, dovevo andarmene già prima. Dovevano cacciarti già prima, quindi anche questo sarebbe importante, modificarlo nello statuto. Di fronte alla mancanza di obiettivi, quello che dico nei confronti anche di un direttore generale, o dopo un errore non ripetere lo stesso cosa 2 volte di seguito con delle persone diverse. Se centri l'obiettivo rimani, se non lo centri, a meno che non ci siano altre condizioni scritte, ok, va a casa un giocatore che non prende i bonus come soldi, che non guadagna i soldi che vorrebbe. E se non centri l'obiettivo, non puoi cambiare tutta la squadra, ma forse nell'obiettivo dell'allenatore, quando accetta, c'è quello del raggiungimento dell'obiettivo, senza se e senza ma, sudando all'ultimo secondo, con un brutto rigore, tutto quello che volete, ma devi centrare l'obiettivo, perché porta i soldi nelle casse della tua società che ti paga lo stipendio. Il mercato di Milan e Juve si scalda, Gravina parla di FIGC nazionale. Il punto della situazione su tutto mercato web, non perdetevelo. Poi vediamo Juventus, contatti positivi per Elmas. Spalletti lo vede come il perfetto alter ego di McKennie. stiamo parlando di Elmas. È un nome che vi riscalda? Io l'ho visto nella fase di riscaldamento con l'Ipsia, perché era in prestito all'Ipsia, quando siamo andati a giocare l'anno scorso, due anni fa, quando è stato. Elmas, mi sa che devo adattarmi ai nomi del Cagliari, ad Elmas, a questa tipologia di giocatori. Cosa ne pensate? 13:30, è tempo di dare risposte. Ci fermiamo qualche secondo, un piccolo bicchiere di acqua fresca e poi torniamo e ascolteremo Pasquale Gallo per voi nell'ultimo blocco di Cose di Calcio, ma partiremo prima anche dai vostri nuovi vocali, quelli che arriveranno al 340-5425-324. Tra pochissimo.
5: Cose di Calcio.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2006. E oggi altra giornata intensa ai mondiali, parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. Nella notte, a mezzanotte, Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Il calciomercato resta incerto, il futuro di Rafa Leão al Milan dopo il complicato finale della scorsa stagione. L'arrivo del connazionale Amorim sulla panchina rossonera potrebbe cambiare il suo futuro, ma nel post partita di Portogallo-Congo l'attaccante ha risposto così: adesso penso solo al mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i mondiali penserò al mio futuro. Intanto, dopo Cucurella e Bernardo Silva, il Real Madrid ha ufficializzato anche l'acquisto di Konaté, in arrivo a parametro zero dopo l'addio al Liverpool. Accordo per le prossime 4 stagioni fino al 30 giugno 2030. Siamo al tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo nel tardo pomeriggio Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 1-1. In palio c'è un posto nei quarti con il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Yannick Kampmann. Prima dell'azzurro in campo gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente opposti a Marojan e Quinn. Anche al Queens verrà completato oggi il quadro dei quarti di finale, tra i match spazio a Paul van de Zandschulp e Lechka Ijikata. Basket, Milano e Venezia tornano in campo stasera per gara 4 della finale scudetto. La squadra di Coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma la Reyer, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo. Palla 2, ore 20. NBA, la grande mela è pronta a trasformarsi in un'immensa festa a cielo aperto. Oggi milioni di tifosi celebreranno i New York Knicks, tornati sul tetto dell'NBA dopo 53 anni di attesa, con una spettacolare ticker tape parade lungo il celebre Canyon of Heroes di Manhattan. La sfilata inizierà da Battery Park, quando in Italia saranno le 16, e percorrerà Broadway fino a City Hall, dove i protagonisti della cavalcata trionfale saranno accolti per una cerimonia ufficiale. Al termine della parata, il sindaco di New York, Mamdani, consegnerà simbolicamente le chiavi della città ai campioni NBA. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito ail.it.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
13: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
13: Cose di calcio.
0: Ultima mezz'oretta con Antonio Paolino, con quelli di Cose di Calcio. Ricordo domani appuntamento doppio XL, Antonio Paolino, Paolo Rossi, e metteremo insieme un po' di riflessioni anche sul mondiale. Tra l'altro sono felicissimo, il nostro Manu Pasincato, che ho lasciato tranquillo perché avrà festeggiato tutta la notte. Io ieri ho visto l'inizio della partita tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, gli ho scritto con la maglietta addosso perché ho l'onore di essere anche amico di Manu Pasincato, il direttore che sentiamo il martedì. Mi regalò alcuni anni fa la maglietta originale del Congo, quando era ancora impensabile la partecipazione al mondiale. Vedendo il vantaggio, vedendo il vantaggio del Portogallo, ho detto: qui finisce male, caro Malù. Poi sono uscito e ho visto che invece ha pareggiato. A voi qualcosa di interessante? Ce l'abbiamo già? Allora, bene, grazie. Allora, prima di interpellarlo, volevo darvi un aggiornamento, perché quando cerchi le notizie dici: ma perché non parlano più di arbitri? Perché non ci dicono più che cosa sta capitando? Così informo anche l'ospite che ci può già ascoltare. L'inchiesta sugli arbitri cambia titolare. Da luglio il fascicolo passa a un nuovo PM. L'inchiesta sugli arbitri cambia PM. Maurizio Ascione, titolare del fascicolo, ce lo mette in evidenza proprio tutto Mercato Web, lascerà a breve, entro metà luglio, la Procura di Milano per trasferirsi a Roma alla Procura Europea. Una notizia che circola da diverso tempo, ci scrive Ivan Cardia, praticamente da quando è scoppiato il clamore mediatico attorno alle indagini e che a breve diventerà realtà. Con il trasferimento di Ascione, secondo quanto riferito anche dal Corriere della Sera, il dossier arbitri passerà nelle mani di Paolo Ielpo, procuratore capo del pool di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, nominato co-assegnatario dell'inchiesta. Sarà quindi lui a decidere se procedere al rinvio a giudizio dei vari indagati, tra cui Gianluca Rocchi, che si è intanto autosospeso dopo l'invito a comparire, avvalendosi poi della facoltà di non rispondere, oppure all'archiviazione, come è più probabile che accada. Come mai si scrive già che è già più probabile che accada, che venga definita l'archiviazione? L'inchiesta, e poi fa riassunto dei vari nomi degli inquisiti in questo momento, ma intanto congeliamo la notizia. Scongeliamo invece Pasquale Gallo, che ritroviamo con grande piacere, perché qui lo vogliamo lasciare tranquillo. Ma se poi capitano che va via un dirigente, ne arriva un altro, siamo costretti con piacere a sentire anche il suo parere. Ciao Pasquale, ben trovato. Non ti vedo e non ti sento, però.
15: Ciao.
0: Eccoti.
15: Ciao.
0: Ah, eccoti. Vedi? Ti vedo e ti sento, ti vedo e ti sento. Benissimo, i nostri potenti mezzi. Grazie Pasquale, perché rispondi presente a questa necessità dei nostri radioascoltatori. Con te volevo fare un punto molto schietto, perché poi il tempo vola. Abbiamo una ventina di minuti per stare assieme. Intanto, ti ha stupito, perché l'ultima volta ci siamo sentiti, avremmo parlato di rendimento, classifiche, convivenza, sana convivenza. Oggi con te, dopo qualche giorno di riflessioni anche da parte tua, possiamo analizzare a ciel sereno il cambiamento? Intanto capiamo che a Carnevali sono stati dati pieni poteri. Vuol dire qualcosa? Vuol dire qualcosa di più o di meno da quello che ti immaginavi? E perché è andato via Comolli?
15: Innanzitutto buongiorno a te gli ascoltatori. Spettatori e ascoltatori. Allora, dire quello che penso io, faccio una premessa. Tutto ciò che io penso e che dico sono il frutto di un ragionamento mio su base cognitiva e di conoscenze dirette da 45 anni del mondo Juventus e di quelle mura della casa Juventus. Non c'è niente che mi possa pregiudicare il mio parere, non c'è niente e nessuno, perché per me esiste soltanto il bene della Juventus. Io ho pagato da sempre per essere appartenente a questa famiglia. Ok? Ma se io vedo delle cose che vanno contro la Juventus, non contro di me, perché se vanno contro di me mi spago. Perché quando io sono dentro, pago. Quindi se io me ne sto a casa, io guadagno e risparmio.
0: Certo, perché come in tutti i tifosi. È la regola del tifoso questa, Pasquale, no?
15: È la regola del tifoso. Perché in me, al di là della persona di fiducia, dell'osservazione e di tutto ciò che ho fatto nella Juventus, io ho sempre anteposto la Juventus ai miei interessi. Quando i conti non quadravano, dicevano toglieteli a me, però portiamo avanti l'operazione. E non so se mi sono spiegato. Quindi questa premessa non è una novità, era soltanto una sottolineatura, perché sai, oggi siamo in un'epoca in cui anche un vocale o un messaggio diventa un opinionista. Allora, io non sono abituato a questo, io metto la mia faccia, metto le mie cose e vengo alla tua domanda. La tua domanda è sul Carnevali. Io, da una parte, non do nessun giudizio, perché è una delle pochissime persone, lo dico con molta trasparenza e sì, onestà, non ho mai conosciuto, anche perché Andrea Carnevali si è affacciato nel calcio, diciamo in maniera più evidente, proprio con tutte queste operazioni che lui ha fatto

0: questi pieni poteri. Io non so, ma i pieni poteri, quanta gente c'è? Io non lo so, voi che siete più addentro agli uffici, alle cose, potete dire.
1: Guarda, guarda, Pasquale, così facciamo un po' di dibattito anche. I pieni poteri, io sai che adesso mi sarei aspettato, non che abbiano sbagliato, ho detto cambiare in corsa, giustamente, necessariamente, porterà forse anche a una riorganizzazione con parametri diversi, cioè quella di non accentrare più i poteri tutti su una persona. Magari qualcosa è cambiato, però dentro di me pensavo questo, cioè io a casa mia avrei fatto così. Invece no, qui adesso prima non era bravo, adesso è bravissimo. Prima era bianco, poi era nero, poi era alla Juventus, poi è andato all'Inter, poi ci arrabbiamo perché va all'Inter, però perdiamo delle risorse e continuiamo a dare il pieno potere. Perché io non voglio pensare male. Però non è facile agire con i pieni poteri in queste condizioni, con pieni o senza pieni poteri, in una situazione del genere. Cosa ne pensi?
0: Allora io penso una cosa, ma penso di non essere smentito né dai fatti attuali né da ciò che succederà fra un anno, perché fra un anno saremo al punto di partenza, perché non si dicono, non si dicono,
1: Non
0: si
1: si
0: fanno
1: vedono, non
0: dire,
1: si intravedono, non lo so.
0: si vedono. Non si apprezzano, eccetera. Ma uno che è abituato, io che vengo da Pietro Giuliano, amministratore della Juventus con Polipetti, o da Antonio Giraudo della Triade, ma come fa a pensare che Carnevali o Scanavino prima? No, nessuno, no, non c'era nessuno ultimamente che avesse i pieni poteri. Tu hai detto una cosa che penso io, quindi più che un dibattito, tu hai confermato il mio pensiero involontariamente. Cioè, i pieni poteri nell'aiuto in questo momento non è in grado di averle nessuno. O c'è una squadra come si deve, o si dice la verità una volta per sempre, se volete, ma sempre frutto del mio pensiero, non che qualcuno me lo dica. Tanto per fare un'altra sottolineatura, io non vedo un amico, che tu sai a chi mi riferisco, da un anno e mezzo, solo un paio di messaggi, come per dire, è tutto frutto della mia opinione, perché non ho neanche il confronto. Sai come si dice dalle nostre parti, in Campania? Ho perso a
1: No.
0: Filippo Upanà. Sai che vuol dire quando uno perde Filippo e Upanà? Cioè, c'era Filippo che portava sto panaro, il paniere,
1: Ah,
0: pieno di
1: ok.
0: cilindri. Allora dice, io per essere coerente, ho perso a Filippo Panari, cioè proprio completamente fuori da ogni interesse. Ma io ti dico, ci sono personaggi che ricevono questi pieni poteri come per Comolli e la moglie, e noi abbiamo dovuto sentire soffrirci anche lo sbeffeggiamento della moglie di Comolli. Ma io posso vedere la Juve ridotta a essere sbeffeggiata dalla moglie di Comolli? Questo è quello che mi fa impazzire. Ma la
1: Non perché
0: Juventus
1: sia
0: era una
1: donna,
0: cosa.
1: spieghiamolo,
0: Oh,
1: spieghiamolo Pasquale, non perché
0: no.
1: sia donna, per il
0: Io questo.
1: ruolo, per il
0: Vabbè.
1: modo, per le cose che ha detto. Ci tengo a precisarlo perché sai io.
0: No, ma sì, ma quello che pensa la gente a casa, ma oggi non si può dire una cosa che non sia politicamente correttissima. Allora, viva Dio che ci sta ancora qualcuno uomo sulla terra che dice quello che pensa, che pensano gli altri, ma che per
1: E che lo
0: paura
1: dica
0: di
1: con
0: essere.
1: rispetto, certo.
0: Ma con rispetto, la moglie, come potevo parlare al suo tempo della mamma di Rabiot che si intrometteva in maniera, oppure quando c'era
1: Certo.
0: Icardi con la sua moglie, sono cose che io non ammetto, perché anzi, più si
1: O
0: è
1: quando c'era
0: vicini,
1: il papà di
0: il
1: Trezeguet, il
0: papà di.
1: procuratore. Esatto.
0: Esatto.
1: Era per spiegarlo
0: Allora,
1: meglio. Purtroppo
0: e
1: bisogna anche
0: questo
1: farlo.
0: io che faccio il professionista in medicina da 50 anni, precisi 50 anni, e faccio questo, io l'ho trasferito questa mentalità nello sport, nel calcio e poi nella mia Juventus, quella che era la mia Juventus. Oggi tutti questi poi chi invece dà le carte non appare mai.

0: Ora mi sa tanto che questi pieni poteri vengano dati proprio perché, guarda, attenzione, prima di essere colpito sei tu se sbagli. Sì, ma chi dà le carte?
1: Ecco.
0: Chi è?
1: Guarda, volevo quasi interromperti, però ho detto, lo ascolto, e sembra quasi la soluzione per avere sempre la green card, no? Quella da estrarre. È colpa tua, è colpa mia.
0: Esatto. E vabbè, ma allora io agli ascoltatori voglio dire una sola cosa. Tutti quanti dicono sono un grande juventino, uno juventino doc, eccetera. Perché per dire questo bisogna conoscere la storia. Perché il passato non solo è importante, ma si costruisce il futuro sul passato. Il passato va a una evoluzione, ma deve essere pure ripresa. Noi, da noi, anche in Serie B poteva venire le persone, non per la Champions o l'Europa League. A oggi, se io vedo che è stato perso anche Vlahovic, e Vlahovic secondo me è stupido se dovesse firmare, ma per lui, non per noi. Per noi sarebbe un grande vantaggio. Ma sarebbe messo sul mercato, gli farebbero il contratto per essere ceduto poi. E Vlahovic invece può scegliere anche ad agosto, perché ad agosto chiederebbe la stessa cifra e vedrai che, eccettuati gli Holland, i Vinicius, i Mbappé o i Kane, non è che di quelle caratteristiche possa io mettere a confronto Sorloth. Dico per dire, no, nomi che sento, Sorloth con Vlahovic, ma allora io non ho capito niente di calcio e ci sta. Se io non ho capito niente di calcio, ve lo dico. Altrimenti vi mando tutti in ferie. Io vedo questa possibilità, ditelo all'editore. Dice, contemporaneamente tutti i turni di lavoro, possiamo prenderci una pausa di 15 giorni. Ci sarà Gallo che farà una non stop, 24 ore, 24. Potete andare, io faccio anche da Manuel, faccio da Ivo, faccio un po' tutto e parlo di...
1: Copriamo con un bel logo, no? Un bel logo, una bella località balneare e tu in sottofondo dai consigli, e consigli ai nostri ascoltatori. Senti,
0: per le cessioni, perché Antonio, direttore,
1: Antonio, mi sono girato, direttore no, quindi continua pure con Antonio.
0: Vabbè, la tua umiltà.
1: Dimmi come la vedi su cessioni acquisti.
0: Allora, cessioni acquisti, sì, basta fare il mio pensiero, è proprio opposto a ciò che sei. Un esempio.
1: Dai.
0: Gatti, McKennie. Sono incedibili. Senza McKennie, che è stato ripreso 2 anni fa fuori rosa, era stato cacciato via, è stato ripreso. Noi senza McKennie quest'anno lottavamo per i bassi fondi, perché ha fatto tutto, ma non ha avuto... Io non conosco McKennie, non l'ho mai conosciuto, non mi è stato presentato neanche da Dybala a suo tempo quando gli facevano i controlli in casa per la finanza e il Covid, se vi ricordate. A Natale erano 10 persone invece di 6, ma immaginate che omicidio che si stava compiendo. Bene, allora queste persone qui, per me i Calulu, i Gatti, io vado a prendermi Lukumi. Io su Bremer sono d'accordo su una cessione di cui non si parla mai, ma non per la persona o lui, qui stiamo parlando in funzione della Juventus. Io vedo Ederson al posto di Locatelli, non so, io vedo Ederson oppure vedo Lukumi del Bologna, è un come Julio Cesar più veloce, mi ricorda Julio Cesar più veloce.
1: Lukumi ricordiamo, è il difensore migliore centrale brasiliano, certo.
0: Allora io che vedo una difesa a 4 e rimpiango che non abbiamo più Savona, perché Savone e Bangula sono state altri errori. Ma io che vedo una difesa a 4, la vedo con Lukumi Gatti. Se io sento che vogliono... Allora, nessuno ti do per certo. Nessuno darà la clausola per Bremer. Bremer partirà a fine agosto con un'altra cifra su cui si metteranno d'accordo.
1: Quanto vale Bremer? La clausola è 56-58, adesso fammi dire 58. Però,
0: ma noi queste cifre qui, dimenticate le proprie, un consiglio, dimentichiamole, perché non è sì come quando ho sentito prima, io, magari per le casse della Juve se vengono spesi bene, magari io ho sentito parlare 125 per lì, ma oggi non no, li vabbè, danno neanche per...
1: Era un ascoltatore, sai, come quando anch'io devo comprare casa, lo prendo con 4 piscine in un condominio senza acqua. No,
0: e l'ha menzionato neanche per andare contro l'ascoltatore, però l'eccitazione ci porta a dire: no, il disse neanche per 100 milioni, io gli do, no, io lo do anche per 67. Cioè, voglio dire che io devo
1: perché questa provocazione, perché questa divergenza di prezzo? Perché accetti di prendere soldi o perché non vale 120 milioni?
0: No, ma potrà valere anche 200. Potrà valere anche 200 quando si convincerà lui e la società che non è un numero 10. Io questo lo dico da 3 anni. Lui è una vecchia ala sinistra. Lui è una buona seconda punta, ma con una punta importante in mezzo all'area. È come se giocasse con Kane, per esempio. Faccio un esempio, no? Come Coman con Kane. Giusto per dare un'idea, insomma, più o meno possibile.
1: Ho capito.
0: Allora, Koopmeiner è un giocatore su cui si è detto sempre tutto male, perché Koopmeiner non è che può diventare dalla sera alla mattina. Il problema è che Koopmeiner e Iltiz, né Uri, non possono stare bene insieme. Allora si doveva aggiustare il tiro, o cedendo uno o cedendo l'altro. Douglas Luiz ha fatto la Premier League al terzo posto con la Sondini, ha vinto in Europa League, insomma, perché è successo tutto questo? Allora io mi chiedo, da 2 anni a questa parte, 2 anni, 3 anni a questa parte, perché si fanno 5 anni di contratto per un piano come si fece con Blanc, se ti ricordi, certamente sì. Ti ricordi, a Jean-Claude Blanc si diedero 5 anni per riemergere la Juve. Dopo i 5 anni, infatti, poi arrivò Andrea Agnelli e si riprese tutto da capo. Però in quei 5 anni è rimasto al suo posto, anche se c'era chi lo consigliava dall'esterno, perché non è mai comparso, però restava lì. Ora, perché ogni anno, insomma, a causa di uno o due cose, perché si cambiano, saltano sempre dirigenze, e poi le stesse persone che danno le carte non compaiono? Questa è la mia domanda, non è provocatoria.
1: Interessante, Pasquale, abbiamo... No, sei stato chiarissimo e ti abbiamo ascoltato. Ti faccio 2 domande, abbiamo veramente 3 minuti. L'operazione Vlahovic la consideri chiusa? La si potrebbe riaprire? Servirebbe riaprirla anche sull'invito, l'indicazione dell'allenatore, o sarebbe sbagliato a prescindere? Prima domanda.
0: Allora, io non so se veramente Spalletti, che stimo, conosco da tanti anni, e lo stimo perché è una persona godibilissima, però io non credo neanche che abbia detto voglio il portiere, voglio questo, voglio quello, cioè, perché se fosse vero, già è grave che un allenatore poi i pieni poteri, allora chi ce l'ha?
1: Serve per mettere i bastoni tra le ruote del dirigente, perché ti dico, allora, su Vlahovic si è espresso così, portieri, centrocampisti, serve il trequartista, ma sul Vlahovic si è espresso così: ce l'abbiamo in casa, te lo sintetizzo, accontentiamolo, vedete di trovare una quadra, tanto è la cioè, ha fatto anche un po' il manager lì, onestamente, non del giocatore, della Juve che lui dovrebbe allenare.
0: Ha detto quello che in effetti avevo detto prima io, tranne i più grandi che ci sono in circolazione, poi viene Vlahovic. Allora Vlahovic, i 12 milioni sono quelli che ha preso l'ultimo anno, ma è partito da 6, cioè è chi gli ha fatto il contratto a salire fino a 12, che semmai lo ha sbagliato, sapendo che semmai non arrivava fino a 12 perché veniva ceduto prima. Però questo non doveva comportare per il mondo, io parlo del mondo, io ce l'ho anche un po' con una parte del mondo Juve, perché non doveva insultare Pippone, Bidone, eccetera. Alla fine uno perché dovrebbe rimanere? Per al di là di un contratto che poi troverà da un'altra parte. Io mi chiedo, fossi il padre di Vlahovic, a mio figlio, a tuo figlio, tu Antonio, hai il figlio che si chiama Vlahovic, tu gli diresti no, cambiamo ambiente, perché qui già prima di firmare c'è un 50% che ti dice di sì e un 50% che ti dice di no. Così come l'Antonio Conte, è sempre questo ritornello di Antonio Conte che deve tornare quando c'è un 50 e un 50. Io sono per il 50, no. No, perché ha fatto troppi errori anti-storia della Juve. Poi prenderanno Conte, ma mettono Del Piero presidente, mettono Conte allenatore e Spalletti che fa la squadra. Facciano quello che vogliono, però se chiedete...
1: Migliorerebbe la Juve così? Migliorerebbe così? Idealmente, perché era la seconda domanda, ma l'ho mischiata perché siamo in scadenza di puntata. Cioè, migliorandola così, con un presidente operativo che ha un legame con un allenatore che porterebbe ad altri ruoli, ad altre persone, cioè, migliorerebbe la Juve subito o tra qualche anno?
0: No, no, io penso che la Juventus abbia bisogno della sterzata del 70. La sterzata del 70, neanche del 94, del 70, dove si mise il Boniperti di allora, che può essere il Bettega di oggi, ha fatto dei nomi per far capire il tipo di juventinità e il tipo di... Poi nella triade sono arrivati i professionisti, però c'era sempre Bettega che era il, diciamo, il carismatico per la juventinità. Però dopo il Lippi stesso seguiva gli orientamenti della società, non è che Lippi diceva voglio questo, voglio questo. E la Juventus deve essere Juventus, la Juventus deve essere appetita, per essere appetita e appetibile deve fare una squadra, no, quali pieni poteri, chi è che merita questi pieni poteri?
1: Squadra in campo, squadra anche fuori, gli sta arrivando il mal di testa. Ma noi non glielo facciamo arrivare, gli passerà e lo risentiremo naturalmente con qualche altra bella novità. Grazie per queste riflessioni. Pasquale Gallo, sì, ti ho visto lì. Grazie. Che ti sfregavi la testa quando c'è il mal di testa, no. Quando sta per arrivare.
0: Un po' di sudore.
1: Hai lavorato troppo oggi con noi. Grazie Pasquale Gallo. I ringraziamenti anche a chi non la pensa come te, come un altro, ma almeno facciamo pensare. E pensare, pensa quanto si suda nel pensare. Un abbraccio, Pasquale Gallo, alla prossima.
0: Il mondo è andato avanti sempre per quei divisivi, non per quelli divisivi. Del politicamente.
1: O i persuasivi. Ciao Pasquale, alla grande, ciao. Alla grande. Buon mare, buon ombrellone, buon tutto. Buona giornata anche a voi, perché Cose di Calcio è terminata, adesso c'è... stavo dicendo Pasquale Gallo, no? C'è Alberto Mauro, è ben arrivato anche a un freschissimo, elegantissimo Manuel in regia. Grazie alla regia di Roma, Giorgio, a domani, Cose di Calcio, domani raddoppia XL, Paolino Rossi, ciao!
2: Cose di Calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 4 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Via all'esame di maturità 2026. Nelle tracce scelte dal Ministero dell'Istruzione quest'anno Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Banucci, Giuseppe Saragat e Frank Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Vance Usman nella tipologia C. La prima prova scritta dell'esame di maturità vale 20 punti, 6 ore a disposizione per completarla.
6: Il presidente degli Stati Uniti ha firmato personalmente una copia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. La Casa Bianca ha pubblicato il video di Donald Trump seduto a tavola a Versailles tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, mentre firma l'intesa. Non è stato facile, ha detto il tycoon, come si vede nel filmato condiviso sui social dal presidente francese. Dopo la firma del documento, Macron ha celebrato il momento chiave esclamando: «Bravo, ottimo lavoro!».
7: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti, sarebbero ben 527 i voli cancellati. Inoltre diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca, lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin.
6: La cronaca ci riporta in Italia. Martedì sera a Platì, Reggio Calabria, una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. I carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica, ma dai rilievi non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente che si è trasformato in tragedia.
7: Un trentenne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri, gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Contestualmente, perquisizioni domiciliari nei confronti di un connazionale. Risulta ora indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato.
6: E siamo al calcio. Real Madrid scatenato sul mercato. Le Merengues hanno ufficializzato l'ingaggio del difensore della nazionale francese Ibrahima Konaté con un contratto quadriennale fino al 2030. Affidato alla guida di José Mourinho, il Real ha annunciato nei giorni scorsi gli acquisti del terzino sinistro spagnolo Marco Cucurella del Chelsea e del centrocampista spagnolo Bernardo Silva dal Manchester City. Ed il difensore tedesco Antonio Rudiger ha prolungato il suo contratto con il club merengue.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Ciao Antonio, caro direttore,
9: brivi da Schitella.
8: Che dire, ciò che ci prospetta l'anno prossimo venturo, sai cosa mi sembra, per noi che abbiamo una certa età, quella Juve dei vari Crecella, Magrin, Galia, poi il giovane Buso, poi gli acquisti esotici dall'est, gli Alenico, Pizzavarov. Ecco, ho paura che la Juve si stia ridimensionando e che stiamo tornando a quella Juve che per 9 anni poi non vinse lo scudetto, insomma per 9 anni abbiamo visto vincere gli altri. Io mi auguro di no. Boh, non lo so, tu che ne pensi? Guarda, pessimista? Non lo so, spero di no, comunque forza Juve sempre.
10: Direttore, sono Paolo De Ferrara, ti stavo ascoltando con molta attenzione. Sì, dovremmo accontentarci di giocatori di Serie B, cioè nel senso di categoria B, perché la categoria è ovviamente la Champions. Se è un'Europa League, ho sentito parlare anche del portiere di Milinkovic-Savic, Io sono di Ferrara, l'ho visto anche qui a Ferrara, ma per l'amor di Dio, ma per l'amor di Dio, speriamo di no. Se siamo ridotti a questo, la colpa è solo nostra, perché abbiamo fatto investimenti sbagliati, tutto quello che vuoi, gli Elmas, gli Aitano, quella gente lì. E vabbè, accontentiamoci, però sarà un miracolo arrivare quarti, un miracolo arrivare quarti, speriamo bene. Purtroppo siamo retrocessi e quindi non è categoria inferiore di coppa, e quindi tutti hanno quello che si meritano. Ti auguro buona giornata e forse invece.
9: Ciao ragazzi, Gabriele di Prague. Vabbè, allora, sono soddisfatto dell'arrivo di Carnevali. Secondo me è la miglior scelta che potevi fare adesso. L'unica cosa, noi tifosi dobbiamo avere pazienza, e bisogna avere pazienza e dare tempo a Carnevali per mettere a posto una squadra che obiettivamente è messa abbastanza maluccio, sia come rosa che come Conti. Non bisogna aspettarsi che arriva Carnevali in due mesi, il prossimo anno fa la squadra per vincere lo scudetto. Ecco. Io credo che ci vuole pazienza e basta. Ciao!
11: Buongiorno carissimo direttore Antonio, Michele da Napoli, contentissimo per l'arrivo di Carnevali, che secondo me è una persona molto in gamba, pieni poteri, giustissimo. E la cosa importante è vedere come iniziamo a vendere il calciatore più che a comprarli, perché bisogna prima vendere. Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
12: Minuti dopo le 14, ben ritrovati in diretta all'ora della vecchia signora. Si torna a parlare, ma qui quando mai ci siamo interrotti? Beh, soltanto durante la pubblicità, ma con i vostri messaggi, insomma, si parlava comunque di Juve. Torniamo a parlare delle cose che ci interessano di più, mercato, ma non soltanto. La domanda che ci siamo fatti un pochino io e Manuel prima dell'inizio del programma è: ma Carnevali è arrivato, fantastico, meraviglioso, l'uomo giusto, sicuramente un upgrade rispetto a Comolli, e su questo non ci piove, però ancora non abbiamo visto un granché. Il rinnovo di Boga, insomma, si sarebbe fatto a prescindere anche se fosse rimasto Comolli, quindi sì, è la prima operazione orchestrata da Carnevali, ma pro forma, per una questione più formale che pratica. Ma nel pratico, nel concreto, dove si dirige il mercato della Juventus? Dove sta andando? Quali sono le strategie? Cosa è cambiato nel concreto? Alcune cose evidentemente cambieranno, altre no. Si rimarrà nelle tracce delle trattative impostate fino adesso, però si andrà oltre su alcuni nomi, su alcuni profili, Berardi magari, altri. Cosa cambierà sul mercato della Juventus rispetto a quello che era fino a qualche settimana fa di pertinenza di Comolli, ma non soltanto, Ottolini eccetera. Allora, intanto iniziamo a dare un'occhiata agli uomini. Perché? Perché Modestò formalmente è ancora in carica, ma diciamo che non ci sono grosse certezze sulla sua permanenza, a differenza di Ottolini. Ecco, entrambi potevano essere considerati a rischio, no? Dopo il cataclisma, la decisione di rivoluzionare all'apice, l'apice proprio della dirigenza juventina, con l'esonero in realtà di missioni, però sono dimissioni, diciamo così, travestite di Comolli. Bene, lascerà anche Modestò, che è stato il suo braccio destro, scelto direttamente da lui, così come saluteranno anche alcuni dirigenti nel ramo della comunicazione che sono stati scelti e messi da Comolli. Per il resto dovrebbe rimanere più o meno simile l'ossatura dirigenziale juventina, con Chiellini, che acquisirà forse ancora qualche potere in più, più vicino in questo caso a Luciano Spalletti, perché è arrivato Carnevali. Sarà lui
13: l'uomo di rappresentanza anche in Lega, anche diciamo così a livello di vetrina, lui che ce l'ha anche quella quell'attenzione alla politica che invece Chiellini negli ultimi mesi ha dovuto tirare fuori, ma non ha mai avuto realmente. Lui è un uomo di campo, di economia e di campo, non tanto di vetrina e di politica, ha dovuto farlo perché insomma non c'erano alternative, però insomma si torna un pochino ai propri ruoli. Dicevamo, Tolini rimarrà, anche perché è arrivato da pochi mesi, sarebbe ingeneroso far scendere la scure sulla testa di Ottolini dopo pochissimi mesi, dopo che di fatto è difficile da giudicare. Saranno affiancati probabilmente da nuovi innesti loro. Si sta valutando la figura di un direttore sportivo, al momento in stand by la situazione, si parlava di Giovanni Rossi, si parlava di Massara, di altri nomi vari ed eventuali, ma al momento non ci sono trattative caldissime. Si ragiona sul ritorno di Matteo Tognozzi, che ha fatto ottime cose alla Juventus da scout, ha fatto responsabile della scout estera eccetera eccetera, ha fatto ottime cose anche negli ultimi anni, potrebbe rientrare alla base. Chi è che spinge per lui? In tanti: Claudio Chiellini, Giorgio Chiellini che lo conoscono direttamente, soprattutto Luciano Spalletti che ha avuto modo di lavorare con lui, che lo conosce, lo stima e lo vorrebbe a Torino. Cangini è un altro nome su cui si stanno facendo valutazioni, che non è l'assessore giustamente specifica mano in regia, ma al Sassuolo insomma lavorava a stretto contatto Carnevali, quindi potrebbe essere un nuovo innesto. Quindi se dobbiamo dare un borsino, fuori Comolli, fuori Modestò, Ottolini rimane, dentro probabilmente Tognozzi, probabilmente Cangini e forse anche una figura di un direttore sportivo. Questa è una valutazione secondo me un pochino più d'insieme, che coinvolgerà anche John Elkann, perché evidentemente su Tognozzi e Cangini probabilmente non serve l'avallo di John Elkann. Per quanto riguarda invece una figura un pochino più apicale come quella di un direttore sportivo, potrebbe servire l'ok di John Elkann, che sulle decisioni medie importanti deve essere coinvolto, così come è stato lui a dare il via alla rivoluzione l'ennesima in casa Juventus, scegliendo, chiaramente facendosi consigliare e aiutare dai dirigenti su cui aveva più fiducia, scegliendo come detto Carnevali al posto di Comolli. Ora che abbiamo più o meno un organigramma chiaro, che magari non sarà quello definitivo, però insomma la direzione al momento si sta muovendo in così. Poi sappiamo benissimo che nel calcio le cose, calciomercato, le cose cambiano, si modificano al volo, qualcuno deve andare ma in realtà va altrove, qualcuno che invece non doveva arrivare alla fine arriva, e quindi al momento la situazione è questa, ma è fluida. Situazione invece calciomercato nel senso di giocatori entrate e uscite, cosa si sta muovendo? Perché è questo che interessa prettamente a noi ed è quello su cui sarà messo alla prova Carnevali. Come dicevo, c'è una prima deadline del suo lavoro che non sarà particolarmente significativa, però per dare un primo bilancio a fine giugno la Juventus vuole iniziare a muovere il mercato in uscita entro fine giugno per mettere a bilancio e soprattutto per iniziare ad avere poi delle risorse da reinvestire. Uscite tante, uscite complicate da gestire, giocatori che hanno perso valore, giocatori che non hanno mercato. Questa è la missione con cui si dovrà confrontare Carnevali. Ragazzi, non è assolutamente facile. Si è già messo al lavoro per fare qualche ragionamento, ragionando, come diciamo ieri, sui giocatori che costano meno, che hanno un costo residuo più basso a bilancio e quindi possono essere venduti mettendo a segno una plusvalenza maggiore. I profili li abbiamo analizzati ieri. Quello che mi interessa capire adesso è, nella realtà poi sarà un mercato molto diverso rispetto a quello che aveva impostato inizialmente Comolli? Sarà un mercato uguale? Sarà un mercato simile per certi versi e per alcuni diverso? Cioè, mi interessa capire questo. È assolutamente prematuro dirlo e bisogna fidarsi un pochino dell'istinto e un pochino poi della conoscenza di Carnevali, magari anche sul pregresso della sua esperienza al Sassuolo. Però qualcosa evidentemente cambierà. Abbiamo visto un mercato di Comolli, gli ultimi, portare dei nomi non di altissimo valore, giocatori che poi non si sono rivelati all'altezza, giocatori presi e scelti più sugli algoritmi che sulla vita reale, sulla stretta di mano, sulla conoscenza diretta. Questo cambierà, questo inevitabilmente cambierà, perché il metodo Carnevali è un metodo Marotta, è un metodo conoscenza diretta, scout sul territorio, conoscere le famiglie, capire il carattere del giocatore prima eventualmente di andare a formulare un'offerta, cosa che ha portato poi a due fallimenti come quello di Jonathan David o Pendado, giocatori che sulla carta, a livello di statistiche, e anche noi siamo stati tra virgolette ingannati, perché se tu vai a guardare lo storico dei due giocatori, sono due giocatori esperienza internazionale, esperienza anche ad alto livello, chiaramente non a livello di Bayern e Real Madrid, però in quel momento la Juventus sicuramente non poteva ambire a quei tipi di giocatori, e allora quelli potevano sembrare all'altezza di quella Juve. Avevano sempre segnato, storicamente, negli ultimi 3, 4, 5 anni, allargando il discorso, giocatori che erano comunque o arrivati vicini, doppia cifra, comunque giocatori che segnavano, entrambi. Quindi cosa potrebbe andare storto? E ce ne siamo accorti che poi alla Juve non basta aver segnato, non basta aver avuto esperienza anche in Champions League, anche in contesti internazionali. Alla Juve serve quel qualcosa di più a livello di personalità o di qualità o di fisico o di qualsiasi altra cosa, anche caratteriale, che ti consente di non sentire il peso della maglia, di non sentire il peso delle critiche, di giocarti la maglia con chi vuoi, di non piegarti alla concorrenza, nel senso che la concorrenza è buona, ma la concorrenza da un certo punto di vista stimola i campioni, dall'altro punto di vista può affossare chi non ha la personalità adatta per gestire la concorrenza. Ecco, tutto questo è qualcosa che alla Juve c'è, in altri contesti magari meno, e sono situazioni con le quali si sono dovuti confrontare in primis, perché stiamo facendo un esempio sugli ultimi acquisti, si sono dovuti confrontare in primis Openda e Jonathan David. Difficoltà impreviste, gol segnati. Io dico la verità, chi avrebbe scommesso su una prestazione del genere e su uno score del genere di Openda? Io no. Comunque un giocatore che qualche gol li garantiva. Lo stesso Jonathan David, a maggior ragione dopo l'infortunio di Vlahovic, che è stato fuori più di 3 mesi. Cavolo, mi aspettavo sinceramente qualcosa di più, anche perché in quel momento non avevi più la concorrenza, non avevi più quella grande pressione, la pressione ce l'hai sempre della maglia, ma comunque eri quello che doveva giocare, non dovevi rosicchiarti 10 minuti di campo, eri titolare fisso, non c'era più Vlahovic, in quel momento campo libero. E invece nonostante queste dinamiche, tutti e due in grossa, grossa difficoltà. Perché? Perché forse, evidentemente, basandosi più sugli algoritmi, sui dati, sulle statistiche, meno sulla conoscenza diretta, su magari parlare con chi li conosce direttamente, capirli anche dal punto di vista caratteriale, cercare di metterli alla prova anque su altri discorsi, sono due giocatori che sembravano determinanti altrove e si sono un pochino persi. Tralasciando poi quanto è costato alla Juventus il programmino degli algoritmi, non è un foglio Excel su cui metti i dati, le stagioni, le statistiche, ma un programma abbastanza complicato che mi hanno raccontato costa non migliaia di euro, ma ben di più. E quello chiaramente è stato messo a bilancio perché la Juventus lo ha utilizzato, ecco, senza grossi frutti oserei dire, visto quanto sono stati bocciati su tutta la linea tutti i giocatori che sono arrivati nell'ultimo mercato. Non avevamo ancora finito di bocciare quelli nel mercato precedente e già hai dovuto iniziare a bocciare quelli nuovi. Ti ritrovi con una classe di ripetenti, praticamente, una classe di bocciati totale. Ce ne sono almeno una decina. Situazione complicata. Ma la politica è cambiata sul mercato. Perché? Perché se noi guardiamo chi ha scelto la Juventus e a chi ha messo in mano la Juventus, ci si accorge che qualcosa è cambiato, perché da Comolli e dai suoi algoritmi, dai programmi, da un mercato gestito in maniera molto fredda, quasi distaccata, quasi su ChatGPT, se ci fate caso, no? Ho bisogno di un attaccante che abbia un'età compresa tra i 21 e i 27 anni, che costi meno di 20 milioni, mi garantisca X gol nelle ultime stagioni. Tirami fuori i profili, tac, tac, tac, tac. Openda, Jonathan David, questo e questo. Jonathan David plus svincolato. Oh, andiamolo a prendere. Ecco, il mercato si può fare così. Però ci siamo accorti che la Juve non attecchisce un tipo di mercato di questo tipo, e questo era il mercato di Comolli, che evidentemente gli aveva dato dei risultati, dei frutti al Tolosa, l'aveva portato poi da lì a fare il grande salto nella Juventus, quindi qualcosa di buono aveva fatto, ma evidentemente poi ad altissimi livelli serve altro, serve di più, serve un approccio diverso. Per questo motivo la Juventus ha cambiato, ha ribaltato completamente se stessa come un calzino dopo averlo fatto con le scelte degli allenatori, da Allegri a Thiago Motta, da Thiago Motta a Tudor, da Tudor a Spalletti. Sono filosofie completamente diverse di gestire una squadra in panchina. La Juventus le ha attraversate tutte negli ultimi anni. Dicevamo, anche a livello di gestione dirigenziale ha cambiato completamente metodo. Perché? Perché sia Spalletti, che l'emanazione poi di un calcio di un certo tempo, è un allenatore moderno come idee sì, però un allenatore che ha l'età, ha l'esperienza, capisce, sa e ragiona in quel modo lì. Così come Carnevali, che ha un pochino più di 60 anni, che ha sempre vissuto quel tipo di calcio, fatto di rapporti, conoscenza diretta, di andare a vedere con i propri occhi o con gli occhi dei propri osservatori, degli scout, ma comunque un filo diretto con il mercato, con chi interessa, con chi serve, andare in loco, parlare con le famiglie, parlare con chi li conosce, capire se ci sono dei punti deboli di questo giocatore. Come mai Jonathan David, tanto bravo, tanto bello, va a scadenza? È lui che vuole andare a scadenza o magari il club che dopo un po' dice sai cosa? Cioè, sono tutte dinamiche che prima di affrontare un esborso, caso di Jonathan David non tanto esborso dal punto di vista del cartellino, però esborso a livello di ingaggio, poi sì. Ecco, prima di un esborso di un certo tipo bisogna fare. L'altro errore grave, che adesso è facile dire, ma per lì non aveva convinto tanti, era il fatto di avere uno scouting delocalizzato. Che è qualcosa che stride un pochino con la storia, la tradizione e le abitudini della Juventus, che ha sempre avuto un reparto scout ben strutturato, ben organizzato, capillare in Italia, all'estero, ma in tutto l'estero, non soltanto di qua e di là, Sud America, ovunque. Una rete scouting che ha sempre funzionato, ha dato i suoi frutti, ha portato giovani interessanti, si è andato a prendere Coman prima degli altri, Pogba prima degli altri, ne hai presi tanti, ne hai cresciuti altrettanti, in casa tua, il Diz, Huizen, eccetera, eccetera. Non faccio grossi elenchi, però così funziona. Non a caso si torna a Tognozzi. Perché si torna a Tognozzi? Perché è stato uno dei responsabili dello scout quando lo scout funzionava, quando l'Under 23 sfornava talenti, quando i giovani arrivavano prima di andare altrove, quando si prendevano giocatori a cifre prendibili prima che arrivasse la concorrenza dell'estero. Questo è il lavoro che deve fare uno scout, i consigli che devono arrivare. Uno degli errori, evidentemente, poi a posteriori è facile dirlo, però insomma si era nasato anche negli ultimi mesi, uno degli errori che si possono imputare a Comolì e alla sua gestione è il fatto di delegare, tra virgolette, lo scouting, non più gestito internamente dalla Juventus, ma esternamente da aziende e società esterne, che chiaramente collaboravano con la Juventus, però non era più uno scouting interno, era uno scouting fuori dalla Juventus, gestito con dinamiche, metodologie fuori dalla Juventus. Se c'è una cosa che la Juventus ha insegnato è proprio come fare il mestiere di mercato, di scouting, eccetera, negli ultimi anni. La Juventus lì era forte, era fortissima ed era più forte delle avversarie dell'Inter, del Milan. C'erano altre squadre forti come l'Atalanta, secondo me, come ad esempio il Sassuolo di Carnevali, e qua si torna, o come altre squadre. Però la Juventus è sempre stata molto forte a livello scouting. Ecco che improvvisamente, adesso è facile dirlo, col senno del poi è tutto molto più semplice, però negli ultimi mesi, delegando e delocalizzando anche lo scouting, lì la Juventus ha perso abbastanza. Se notate, giovani in rampa di lancio non ce ne sono, giocatori che sono arrivati nessuno è considerato e è diventato un titolare nell'ultimo mercato, e tutti non rientrano nei piani di Spalletti. Poi magari qualcuno ci rientrerà per disperazione o perché non si riesce a vendere, non si riesce a cedere, però tutti i giocatori che sono arrivati nell'ultima sessione di mercato, sui quali comunque la Juventus ha speso non cifre esorbitanti, ma ha speso, perché per Openda più di 40 milioni mi pare una cifra di alto livello, nessuno di questi ne ha lasciato il segno, ma neanche è destinato a lasciarlo, perché se potesse piazzarli tutti Spalletti non ne terrebbe nemmeno uno. Quindi un'inversione di tendenza e di strategie che riporta la Juventus vicino alle origini. Perché? Vicino a dove è arrivata a vincere, aprire un ciclo, vicino alla gestione Marotta. Non è una questione di Carnevali copia Marotta, è una questione che hanno una scuola simile a livello di esperienza, a livello di dove hanno imparato, cosa hanno imparato e come hanno gestito il mercato, la scuola italiana, puntare molto sul Made in Italy, cercare di dare fiducia ai giovani, ragionare in primis sul mercato italiano e poi anche sì all'estero. Però Marotta colpi ne ha fatti tanti anche all'estero, e Vidal, Barzagli italiano sì, ma lo Wolfsburg, Pogba, Coman all'estero, poi ha preso anche benissimo giocatori Pirlo eccetera eccetera, parametro zero anche in Italia. Però ecco, in Italia non ti deve sfuggire nulla se tu sei la Juventus, all'estero devi cercare di arrivare prima degli altri. Questa è la nuova sfida che sta affrontando Carnevali. Ho provato a spiegare un attimo le dinamiche del mercato, cosa è cambiato e cosa no. Ad esempio, a livello di nomi, è chiaro che ti serve un portiere, Spalletti l'ha chiesto, ed è chiaro che la linea è quella: se non arriva Alisson, arriva Dibu Martinez, se non arriva Dibu Martinez o Black o comunque qualcuno di quel livello lì. Vicario mi sembra molto complicato perché chiedono soldi e tanti, però serve un portiere d'esperienza. Dopodiché l'attaccante non lo devo dire io, Vlahovic capiamo se si riapre, ma al di là di Vlahovic serve un attaccante. Con Vlahovic forse possono bastare quei due, se Vlahovic non si riapre ne servono due, quindi Colomoni e Sorloth, magari Nicholas Jackson, magari qualcun altro, però i profili quelli sono. Si può ragionare a centrocampo, magari cambia qualcosa, ecco, magari qualche proposta che si può inventare Carnevali rispetto a prima. I nomi sono Goretzka e i suoi fratelli, nel senso di profili di quel tipo, però magari lì a centrocampo qualcosa può tirar fuori Carnevali, mentre secondo me in porta e in attacco i nomi sono quelli. Aspettiamo e vediamo. Chiesa al momento mi risulta una Juventus tiepida per un eventuale ritorno di Chiesa, così come in attesa per Vlahovic. Non si va a bussare alla porta di Vlahovic e dirgli ti prego torna, semplicemente attesa. Chiesa tiepida, vediamo cosa può succedere, se ci sarà una novità. Però ecco, siamo in attesa che inizi a muoversi il mercato della Juventus e siamo tutti un pochino molto curiosi di vedere come si muoverà con Carnevali al timone. 14:31, torniamo tra pochissimo, non andate via, perché si torna, si continua con i vostri messaggi, con i vostri vocali. Se avete dei suggerimenti, se avete delle perplessità, dei dubbi sul mercato, su Carnevali stesso, se avete voglia di vederlo all'opera, se vi aspettate qualcosa in particolare, scrivetecelo, mandateci i vocali. Noi siamo qua per raccontare il mercato, quel che succede in casa Juve, ma soprattutto per dare voce a voi. A dopo.
14: L'ora della vecchia signora.
15: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800-22-65-24. Info su ail.it.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L ai mondiali in una sfida spettacolare. La squadra di Tuchel passa due volte in vantaggio con Capitan Kane e per due volte si fa rimontare dagli uomini di Dalic prima dell'intervallo. Bravi a recuperare con Baturin e poi con Musa. Nel secondo tempo però gli inglesi riescono a imporsi. Bellingham fa 3-2 al 47esimo e nel finale Rashford la chiude. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana nella notte italiana, le Black Stars hanno battuto infatti Panama per 1-0 grazie a un gol nel recupero del 23enne Irenchi. Con questo successo il Ghana raggiunge in testa l'Inghilterra a 3 punti, Panama e Croazia ancora a 0. Stecca al debutto il Portogallo. Nel girone K non parte col piede giusto l'avventura dei lusitani guidati da Cristiano Ronaldo. A Houston la modesta Repubblica Democratica del Congo inchioda sull'1-1 una squadra ricca di stelle. João Neves la sblocca subito ma i lusitani si fanno schiacciare dall'avversario. Wissa firma il pari, è 1-1 per CR7 e compagni. Sconfitta al debutto per Fabio Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. Nella seconda partita del gruppo K i Cafeteros trovano il vantaggio a fine primo tempo con Munoz. Poi nella ripresa l'Uzbekistan si illude pareggiando con Faisualev. Ma al 65esimo arriva il raddoppio di Luis Diaz e nel recupero il definitivo 3-1 di Campas. Colombia sola in testa al girone. E oggi si inizia ad orario aperitivo con Repubblica Ceca Sudafrica, partita che mette di fronte alle 18 le due sconfitte della prima giornata del gruppo A, in cui Messico e Corea del Sud si giocano parte della qualificazione nella notte. La partita che si giocherà ad Atlanta è una prima volta ai mondiali. L'unico precedente tra le due squadre risale alla Confederations Cup 1997. Tra le 21 e mezzanotte si gioca tutta la seconda giornata del gruppo B, dove l'equilibrio regna sovrano dopo due partite finite in pareggio. Il Canada trova il Qatar, la Svizzera sarà con la Bosnia, in un crash test già decisivo per tutte e quattro le nazionali. E siamo al tennis, smaltita la delusione per il KO al Roland Garros, Jannik Sinner si sta allenando per arrivare al massimo a Wimbledon. L'alto atesino, tranquillizzato dai risultati dei controlli medici effettuati al San Raffaele, punta a ripetersi nel torneo londinese dopo la vittoria di un anno fa. Ieri le immagini hanno catturato il 24enne mentre si allenava con un dischetto bianco al braccio sinistro, ossia il sensore glicemico dato in uso ai diabetici. Uno strumento in più per capire i motivi del crollo contro Cerundolo nel torneo parigino. Oggi l'alto atesino lascerà definitivamente il Principato per giocare sull'erba londinese. La scherma seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei in corso ad Antony. Arianna Enrigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile, quinto posto per Michele Gallo. E per ora è tutto, a più tardi.
17: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
18: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
17: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
20: L'ora della vecchia signora.

Ma facciamo una panoramica, caro Manu, ma facciamola anche su... Abbiamo parlato solo di Juve, giustamente, siamo Radio Bianconera, non è che dobbiamo fare dei ragionamenti, però il Mondiale l'avete visto tutti. Diciamo che i big sono partiti tutti col botto, quelli che dovevano partire col botto, Kane, Mbappé, Messi, eccetera, eccetera. Un po' stonato Cristiano Ronaldo nell'orchestra dei big che si sono portati, anche Haaland, eccetera, eccetera. Ronaldo è un po' partito indietro, un diesel, vedremo se poi riuscirà ad accendersi. Intanto, questioni che interessano relativamente, l'Inter si sta avvicinando a Palestra, questa è la notizia di oggi, la data Sky Sport 24, quindi noi la riportiamo. Il Milan è sempre alla ricerca di un direttore sportivo e siamo al 18 giugno e ancora notte fonda per quanto riguarda la dirigenza del Milan, che se non altro ha trovato l'allenatore Ruben Amorim, e su questi ci sono pochi dubbi. Sono andati ad allenarsi praticamente tutte le panchine della Serie A, mi pare che non ci siano grossi dubbi in nessuna delle squadre che affronterà la prossima Serie A, tra riconfermati Di Francesco, tra nuovi allenatori che si metteranno alla prova e suggestioni. Una di queste secondo me è Amorim, perché insomma fatto bene allo Sporting, così così al Manchester United, per non dire molto male, anzi direi decisamente male al Manchester United, vedremo al Milan. È una scelta coraggiosa, può andare bene, può andare meno bene, ma secondo me, a prescindere se non sarà supportata da una dirigenza all'altezza, direttore sportivo o tecnico, DG, eccetera, eccetera, e in questo momento il Milan è molto indietro, sarà comunque complicato, perché un allenatore nuovo, appena arrivato, che parla un'altra lingua, ha la prima esperienza in un contesto italiano, ha bisogno di, diciamo così, un apparato che lo aiuti, lo supporti, lo protegga. Se questo apparato non c'è, non ci può pensare lui da solo. E non ci può pensare Ibra, che in questo momento sta facendo il commentatore Fox, se non erro, al Mondiale, e sicuramente non ci può pensare una società che in questo momento è in grossa difficoltà, è molto indietro rispetto alle previsioni e al previsto, come quella del Milan. Ecco, se voi vi lamentate, giustamente, di una Juventus magari indietro da alcuni punti di vista, guardiamo in casa Milan, e lì la situazione è decisamente peggio. Allora, abbiamo i vostri messaggi, e con voi volevo affrontare questo tema. Cosa vi aspettate da questo mercato? Quale può essere, secondo voi, il colpo? Cioè, allora, andiamo un pochino oltre i soliti nomi, Sorloth, Dibu, Martinez, eccetera, eccetera. Il colpo ad effetto, a sorpresa di Carnevali, se ce ne sarà uno. Voi su chi scommettereste? Così, per portare qualcosa di nuovo e di diverso rispetto alle linee tracciate da Como lì, una novità, un giovane, Muaremovic, che non è neanche una grande sorpresa, visto che la Juventus lo sta valutando da un po', e ha una rivendita del 50%, quindi può essere un argomento importante in una trattativa. Qualcosa di inaspettato, di sorprendente da Carnevali in questa sessione di mercato, chiaramente prezzi contenuti, non si può andare a ragionare su profili XXXL, perché tra fair play finanziario, insomma, è mancata Champions, la Juventus deve essere molto parca. Ecco, la prova, l'altra grande prova di Carnevali sarà riuscire a gestire un mercato in cui non potrà spendere come e quanto vorrà. In certi sensi un mercato simile a quello del Sassuolo, se vogliamo, no? In cui non puoi permetterti acquisti folli, ma devi di fatto autofinanziarti. Ecco, anche quest'anno, quest'estate, la Juventus funziona così. Quindi se vuoi qualcuno devi prima vendere, e se vuoi questo qualcuno devi essere sicuro che faccia bene, non puoi permetterti falsi falsi, e soprattutto non puoi spendere oltre certe cifre. Ma questo Carnevali evidentemente lo sa. Sono bastati i primi faccia a faccia con Spalletti, probabilmente già forte di marmo, con John Elk, insomma con i dirigenti juventini rimasti, per capire l'andazzo e soprattutto cosa si aspetta da lui la Juventus, che è quello che può cambiare. È lì che può fare la differenza lui, e dovrà farla rispetto a chi c'era prima. Buon pomeriggio Alberto, ma com'è possibile che Bianconera News è tutto Juve, insomma di Cambiaso al Chelsea non c'è assolutamente nulla, e continua a scrivere Chelsea 30, la Juve non vuole 40, chi li compra? Scrive il nostro Vincenzo. Allora, trattativa con Cambiaso, un giocatore che probabilmente partirà a mercato anche all'estero, ha un costo residuo piuttosto basso,
Quindi per una serie di motivi può essere un'ottima soluzione l'uscita di Cambiaso. Non è stato neanche troppo determinante la scorsa stagione, anzi ha attraversato momenti delicati, in difficoltà. Quindi ci sono degli interessamenti, ancora trattative concrete non ce ne sono per Cambiaso, però il Chelsea, forse l'Atletico, insomma, è un giocatore che la Juventus non ha messo sul mercato, però ci è andato da solo, è uno dei pochi che ha mercato all'estero, probabilmente annasando la situazione Juventus senza Champions, dicono magari possiamo strapparlo una cifra, ecco, giusto per fare due calcoli, rispetto agli eventuali 60 milioni che voleva mettere sul piatto, che poi non ha messo il Manchester City, oggi come oggi Cambiaso te lo porti a casa alla metà, forse ancora addirittura di meno, ma sicuramente alla metà. Armando D'Arezzo, io prenderei il portiere del Milan e Camavinga. Allora, due nomi interessanti. Maignan, si discute di questo rinnovo da mesi e si parla a corrente alternata anche di questo interessamento della Juventus da mesi. Sarebbe il nome giusto, sì, ha un profilo un po' ingombrante anche dal punto di vista dell'ingaggio, però se mi chiedete un upgrade, un giocatore d'esperienza, un giocatore che può fare il caso della Juventus, vi dico sicuramente sì, a certe condizioni però. A parametro zero si potrebbe sicuramente entrare nel radar della Juventus, ha un ingaggio piuttosto alto, però ecco, rispetto a Dibu Martinez o Black mi sembra della stessa categoria, quindi sicuramente è un nome che interessa. In questo momento credo che la priorità ce l'abbia comunque il Milan, mi sembra più orientato lui verso il rinnovo rispetto ad altro, però aspettiamo e vediamo. È un nome che secondo me a certe condizioni può interessare la Juventus, sì. Camavinga neanche convocato con la Francia, giusto per fare un pochino la tara sulla qualità della formazione di Deschamps, lo andrei a prendere domani. È un giocatore, pare che ci sia un interesse di nuovo, c'era stato già in passato del Paris Saint Germain, un giocatore che insomma un profilo perfetto per qualsiasi allenatore, Camavinga, tranne forse per Deschamps, ma perché altre ha già abbastanza qualità, però giocatore che gioca titolare al Real Madrid con quella rosa e con quella concorrenza,

Non conta solo il denaro, contano anche altre cose, però una Juventus senza Champions l'anno prossimo la vedo dura che possa attrarre talenti di livello assoluto, ecco, a me piacerebbe moltissimo, sarei felice, ma giocatori oggettivamente di altissimo livello come Lewandowski, come Bernardo Silva, come Camavinga, vedo strano che possano arrivare alla Juventus senza Champions League. Un'eccezione c'è stata. Però, insomma, ci può essere, però è complicato, sono giocatori che insomma, in Champions ci giocano come fossero nel giardinetto di casa, quindi andare a giocare l'Europa League, ecco, non ce li vedo, poi magari le cose cambiano. Allora, ciao Bomber, io ricordo i commenti positivissimi su Sky e sugli acquisti di Openda, Zegrova e David, per non parlare di Coop, tutti i pezzi da 90, non riesco a capire la metamorfosi che hanno avuto alla Juventus, qualcosa a livello di spogliatoio c'era e spero non ci sia il prossimo anno. Mimmo, faccio fatica anch'io a spiegarmelo, ti dico la verità, io che vivo di calcio, ragiono di calcio, penso in calcio, sono dinamiche che non mi spiego, perché sono giocatori, ribadisco, se hai avuto un exploit di 6 mesi, un anno, ancora una regressione ci può essere, ed è spiegabile, cioè può capitare, ma ragazzi, Coop Miners ormai all'Atalanta non è stata una stagione top, era un punto fermo con un rendimento di alto livello e lo è stato per un po'. Stesso discorso gli altri, David e Openda, hanno sempre segnato in carriera. Negli ultimi anni segnavano. Giocatori che vedevano la porta, segnavano, erano determinanti, titolari fissi, giocatori imprescindibili per le loro squadre. Com'è possibile che siano diventati degli ectoplasmi alla Juve? Che Openda non abbia trovato 2 minuti nelle ultime 7 partite, che Jonathan David abbia fatto 8 gol, giocando quasi sempre titolare, soprattutto quando mancava Vlahovic. Questo non riesco a spiegarmelo, non vi so dire. Io me la spiego così, la pressione dell'ambiente Juve, delle difficoltà che ci sono state, della gestione delle difficoltà, la pressione della maglia, dell'ambiente, i fischi, le critiche, alcuni giocatori evidentemente hanno fatto fatica a sopportarle e a gestirle. Me lo spiego così perché altrimenti non saprei veramente come spiegarmelo. Ed è un peccato da tanti punti di vista, perché oltre ad aver sprecato delle risorse economiche su giocatori che non si sono rivelati all'altezza, i problemi te li porti dietro, non spariscono, perché Coop Miners è sotto contratto, perché Zegrova pure, perché Openda, perché David, e quindi la situazione purtroppo non svanisce e non migliora, te la porti soltanto appresso, poi la puoi tra virgolette gestire con un prestito, ma non risolvi nulla. Cessione sì, ma cedendo questi giocatori vai verso una minusvalenza. Buongiorno a tutti, se fossi Carnevali punterei su 5 italiani forti per ricreare uno zoccolo duro e vincente. I nomi? Liberali, Leoni mi piace un botto, per dirtela. Leoni ne abbiamo parlato poco, e poi viene anche semplice il titolo, Leoni per Agnelli, prima pagina. Questa non l'hai sentita Manu, però è una bella battuta questa, va bene. Scamacca, Tonali e Carnesecchi. Questo è il pokerissimo di Davide da Pistoia e direi che mi hai convinto quasi in toto. Liberali, Leoni, Scamacca, Tonali e Carnesecchi. Mi piace come ragioni Davide, mi piace come ragioni, perché sono nomi freschi, italiani, dal futuro assicurato, poi magari non tutti diventeranno dei top, uno lo è già Tonali, gli altri lo diventeranno. Io tra questi sono molto più intrigato da Leoni, perché mi piace già da un po' e mi piacerebbe vederlo alla Juve, e Liberali, che insomma negli ultimi mesi si è messo in mostra. Su entrambi immagino ci sia una grossa concorrenza, però sono ancora giovani, quindi meglio prenderli forse oggi a un po' piuttosto che domani a tantissimo. Se Ottolini, ciao Alberto, se Ottolini rimane può voler significare che la pessima gestione del caso attaccante nel mercato invernale, Nesiri, Matetà, vede responsabile soprattutto Comolli. Diego, domanda giusta, perfetta, analitica, ficcante, ti dico sì. Io non so bene dire, non so distinguere le responsabilità al decimo di percentuale tra Comolli, Ottolini, uno o l'altro. Però, ragazzi, diverse gestioni sono state deficitarie della Juventus, ma tante situazioni. La conferma di Tudor, salvo poi esonerarlo,

0: chiamare Gasperini, e che la cosa poi si è trapelata soprattutto, e chiedergli perché dovremmo assoldarla, e Gasperini giustamente ti risponde: ma sei tu che hai chiamato me, e sceglie la Roma. La gestione degli acquisti nella scorsa sessione estiva, tutti bocciati, un mercato di gennaio in cui l'allenatore ti aveva chiesto un attaccante, tu non hai portato un attaccante, hai portato Boga, che è un attaccante, sì, ma non un centravanti, cosa che chiedeva Spalletti. Il modo anche in cui ha gestito alcune trattative, Ennesiri, Mateta, Ennesiri ti presenti lì, il giorno dopo firma per un'altra squadra, le situazioni, la gestione delle trattative, Alisson e Robertson, ecco, questi sono alcuni, non tutti, alcuni degli errori che si possono imputare a Comolli, e lui in prima persona che chiamava il telefono, che alzava il telefono e chiamava uno o l'altro, gestiva eccetera. Ottolini, diciamo che era un braccio armato che andava sul posto quando doveva andare per provare a chiudere eccetera, però la gestione era in mano a Comolli. Quindi, per risponderti, caro Diego, ti dico sì, responsabile soprattutto Comolli, ed è lui che ha pagato. Se Ottolini resta e Comolli va via, evidentemente le responsabilità erano 90-10. Mi viene a dire quello. Poi, ciao Alberto, è arrivato Carnevali, ottimo profilo, ma non credo possa fare miracoli, bisogna solo sperare che lavori bene per la Juventus. Alla fine in Premier ha più richieste Cambiaso di Bremer. Hai ragione anche tu, perché? Perché forse Cambiaso è più un giocatore da Premier, no? È un esterno che ti dà ampiezza, che ti dà, che va su, che riesce a fare anche un po' il centrocampista, volendo anche l'attaccante, anche se non lo è. Insomma, ha un modo di giocare, secondo me, moderno, quando gioca come sa, perché come ha giocato la scorsa stagione, nada. Moderno e molto da Premier, con questi esterni di corsa che si fanno. Quindi sì, hai ragione. Più lui di Bremer. Bremer mercato ce l'ha. Secondo me, forse, deve ancora capire bene lui cosa vuole fare. Perché da un lato sì, da un lato gli piacerebbe probabilmente giocare in un contesto diverso, cambiare aria e ritrovare la Champions League, dall'altro però è affezionato alla Juventus. Non lo so, Spalletti secondo me è un po' lo gasa. Quindi no, bisogna capire. Sono certa che il ragazzo tornerà quello di prima. Un abbraccio, scrive Terry, e il riferimento è a Bremer. Ciao, il fatto che i nomi che si sentono siano ex giocatori di Spalletti al Napoli, ex giocatori di Carnevali al Sassuolo, mi preoccupa molto, mi lascia perplesso, scrive Giacomo da Susa, perché è come se Carnevali e Spalletti fossero miopi o alla ricerca di creare una loro comfort zone. Da un lato uno può pensarla così, certo, sono d'accordo con te, dall'altra però secondo me è più il fatto che vanno dove si fidano. Non potendo sbagliare, Spalletti vuole un portiere, chiama Alisson, perché l'ha allenato, perché lo conosce direttamente, perché sa quanto vale, dice: oi, caro Alisson, ho bisogno di te, vuoi venire? Devi venire. E allora tu vai sul sicuro. Non è questione di miopia, secondo me. Semplicemente, dovendo giocarti del tuo, vai dove sei sicuro. Stesso Carnevali, se porta Muremovic, perché si fida di Muremovic. Se, adesso non è questo il caso, ma se dovesse puntare su Berardi, significa che è conscio che Berardi possa avere ancora 2-3 anni ad alto livello, se no non si andrebbe a impelagare in una situazione di questo genere. I rischi ad oggi non sono più all'ordine del giorno in casa Juventus. Non puoi più correre rischi, perché hai scommesso, hai sbagliato, tanti giocatori, tanti acquisti sbagliati. Ora devi andare sul sicuro. E come fai ad essere sicuro? Vai con l'esperienza, vai dove hai già toccato con mano, vai su giocatori che ti danno delle garanzie, perché non puoi più sbagliare. E per questo secondo me che Spalletti e Carnevali vanno su nomi che conoscono. Spero non sia vero e che l'orizzonte sia molto più largo, scrive Giacomo. Purtroppo per il momento credo che l'orizzonte della Juventus non sia così largo, si va dove si può, dove si conosce, dove si riesce. Poi mi auguro magari ricapitalizzazione, al momento non sono all'orizzonte, però con un investimento di un certo tipo, con un introito di certo tipo, la Juventus poi potrebbe andare anche su nomi grandi, ma al momento bisogna fare di necessità virtù. Ciao Radio Bianconera, attualmente la Rosella Juve conta 28 giocatori, compresi vari Artur, João, Mario, Milik, Rugani, senza contare Davido, Pendase, Grova, lascio perdere Cabal, Cub Miners, Miretti, Nico Gonzalez. Poi va ceduto un portiere di Gregorio Perin, un disastro. Oh, Michele, hai detto esattamente quello che penso, quello che dico e ribadisco da non giorni ma settimane. Mercato complicatissimo, in uscita tanti, troppi nomi, e tutti giocatori che hanno fatto male o comunque non bene nell'ultima stagione. Un disastro. Credo che prima di parlare di nuovi acquisti bisognerebbe almeno cederne qualcuno. Michele da Vasto, esattamente questa la prima vera missione di Carnevali, entro il 30 giugno mettere a segno qualche plusvalenza, nel senso cedere qualche giocatore e averne un ricavo. Non è facile, ma questa è la prima prova che lo aspetta, e questo quello che è stato poi fatale a Como lì, perché John Elkann, in realtà la Juventus, si aspettavano dei movimenti, delle chiusure prima del mondiale che non sono arrivate. Trattative impostate sì, ma chiusure zero, perché poi tu puoi avere fretta, ma magari le altre squadre fretta non ce l'hanno, e quindi sei costretto a aspettare. La Juventus ha bisogno, anche per questioni di bilancio, di chiudere determinate operazioni entro il 30 giugno. Così non è stato. Adesso è arrivato Carnevali, chiaramente non gli si può chiedere di fare 50 milioni entro il 30 giugno, che sarebbe stato un obiettivo. Non c'è più quell'obiettivo, però sì, muovere il mercato sì, in uscita. E lì deve lavorare, e lì sta lavorando Carnevali. Probabilmente non sto bene, ma molti audio esprimono una tristezza, una rassegnazione alla mediocrità, che direi quasi patologica. Scrive Giovanni dal Brasile: siamo solo al quarto giorno del nuovo AD, almeno diamo tempo fino a fine luglio prima di disperarci. Questa è una domanda a provo. Cerchiamo di vedere dove andrà il mercato della Juventus, però sì, ragazzi, bilanci, lasciamolo quantomeno lavorare un pochino. Allora, abbiamo diversi vocali da sentire. Mi spiace, non concordo su diverse cose. Basta svendere, gli altri non abbassano le clausole. Perché noi sì, scrive Cinzia. Direi vocali da sentire e rispondiamo.
1: Ciao Alberto, Mariano.
0: Ciao Mariano.
1: Guarda, il colpo ad effetto che può fare Carnevali è quello, più che di un colpo, un acquisto, diciamo, ad effetto di una cessione. Cioè, se lui riuscisse a vendere Cop Mainers, sarebbe il colpo dell'anno.
0: Della vita.
1: In assoluto. Perché Bremer c'ha la clausola, e quindi...
0: Certo, è facile.
1: Difficilmente, secondo me, prima della scadenza di questa clausola ad agosto, vedremo una cessione di Bremer, mm-hmm. perché nessuno è così stupido,
0: certo.
1: secondo me, da pagare la clausola. Mentre se lui riuscisse a piazzare Cop Mainers anche con un prestito con obbligo, sarebbe il colpo dell'anno.
0: D'accordissimo. Giocatore difficilissimo da piazzare a certe cifre, perché se tu lo vendi a 2 milioni lo vendi, magari. Però ragazzi, l'abbiamo pagato 60. È un giocatore che io sto andando a orecchio, a occhio. Tu dovresti vendere normalmente più o meno la stessa cifra. Chiaramente è un'eresia. Ti devi accontentare. Di quanto ti accontenti per Cop Mainers dopo che hai speso 60? Potresti accontentarti di 40, 45. Trovatemi una squadra che spenda oggi 40-45 per Cop Mainers. Nessuna. Quindi devi andare più basso, devi andare sui 35, secondo me. A 35 forse lo vendi. Devi scegliere, cosa faccio? Metto segno a bilancio una minusvalenza e mi tolgo Cop a 35, o me lo tengo e non so cosa farmene. Questo è un bel dilemma, ragazzi, eh. Bel dilemma per Giuntoli, bel dilemma per Spalletti, perché se rimane qualcosa ci devi fare. Perché non si fa lo scambio dei giocatori comprati dal genio Giuntoli, tutti impacchettati via Milano, dei cantonati con Thuram, Perfetto, Nazareno, insomma è un po' comunque via tutti secondo te, soprattutto quelli del mercato di Giuntoli. Alberto, non capisco l'UEFA, solo con noi mette i paletti per fare mercato, dobbiamo prima vendere, Real, PSG, Bayern e compagnia, hanno avuto... Non tutti, ma alcune di queste squadre hanno avuto anche delle stagioni in cui hanno potuto fare poco mercato, soltanto un mercato di uscite e poi entrate. Non tutte queste, ma quelle sfinite sotto la lente dell'UEFA. In tutte le sezioni di mercato, senza mai stopparli, intanto l'autorità nazionale, dal parere favorevole, Giovanni Malagò, è leggibile al presidente della FIGC. Questa notizia dell'ultima ora, l'autorità nazionale anticorruzione ha dato il parere favorevole, quindi insomma cade forse uno degli ultimi ostacoli per l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. Carnevali è stato chiamato per risanare i conti, la finanza o costruire una squadra competitiva? Antonio, entrambe. Io credo che la priorità siano i conti di questa Juve. Prima cosa i conti. Quindi, autofinanziamento, cessioni. Dopodiché, reinvestire. Quindi, cercare di creare una squadra competitiva. Ma, a parità, la priorità sono i conti. Quindi, non sbagliare, cedere, cercare di vendere bene, per poi comprare. Questa è un po' la missione di Giuntoli, delicata, complicata, tutto quel che volete, ma questo ci si aspetta da lui, e questo soprattutto si aspetta da Luigi Onelkan, e non può sbagliare, perché prima di lui hanno sbagliato, e hanno sbagliato tanto e come. Sono le 15, quindi noi ci salutiamo, linea a Frank, rimanete qui su Radio Bianconera per eventuali news che magari potranno esserci in questa giornata, in questa serata. Continuiamo a raccontarvi di Juventus H24. Un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito, a Manuel in regia, con me appuntamento martedì. Ciao!
2: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e un minuto.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura agli esteri, ho firmato l'accordo con l'Iran. A dirlo è Donald Trump, che ha sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran aprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif, e gli Stati Uniti d'America, continua, revocheranno il blocco navale. La firma domani in Svizzera.
5: Al via la prima prova della maturità 2026 oggi. Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi sono alcuni dei protagonisti delle tracce del tema di italiano. I candidati all'esame quest'anno sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349, in aumento dello 0,5%. Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025, con un aumento del 7,2%.
6: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa.
5: È stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere di Sara su un sentiero vicino alla casa famiglia a Civitella Alfedena, nella Aquilano, dove lei e sua sorella vivevano dopo la separazione dei genitori. Lei, 12 anni, e Alicia, 16, sono scomparse dalla casa famiglia la notte del 6 giugno. A riferire del fermaglio è la referente sezione Abruzzo di Penelope, associazione di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe un primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle. Ora si cerca verso la montagna e il lago Barrea.
6: Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento ad Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato il marito, che l'ha trovata esanime all'interno del bagno questa mattina. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa della morte. Nell'appartamento sono presenti i carabinieri, compresi quelli del reparto scientifico per i rilievi.
5: Siamo al calcio, Mondiali 2026, scese in campo tutte le squadre, comincia oggi il secondo turno della fase a gironi. Il Messico cerca il bis e affronta la Corea del Sud, la Svizzera vuole dimenticare il pareggio dell'esordio e attende la Bosnia. Il Canada cerca il primo successo e ospita il Qatar, mentre il programma è completato da Repubblica Ceca-Sudafrica. Intanto la FIFA nega che alcuni tifosi inglesi siano entrati ieri allo stadio senza biglietto per assistere alla partita contro la Croazia.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: ritrovati, questa è l'ultima puntata della settimana, ovviamente per quanto riguarda me, ieri e oggi. Franco Leonetti in diretta, saluto Manuel. Oggi abbiamo ripreso l'abitudine dell'Institutional Caffè, no, e mi preoccupi, qua non vorrei che fosse il caldo. Ah, è anticipato, ok, molto molto bene. Allora partiamo subito con gli argomenti di casa Juve. Non è che in questo momento stia succedendo molto, ma era prevedibile, perché ovviamente Giovanni Carnevali si è insediato lunedì e fisicamente è arrivato a Torino. Tra l'altro ieri è anche andato a osservare le giovanili, è andato a Vinovo a guardare l'Under 18, sta ovviamente prendendo visione di tutto quello che è un ambiente nuovo, mi pare molto molto chiaro e lampante. Poi ci sono le trattative che già aveva impostato, non so come, lo capiremo come lì. Quindi ovviamente il Dibu Martinez, tra l'altro sono già arrivati dei messaggi come portiere, piace Lukumi, Sorloth in questo momento è stand by, e ve lo dico almeno dalle informazioni che io ho ricavato, la Juve non ha intenzione di spendere 30 milioni per il centravanti norvegese, quindi ci sono un insieme di fattori che ovviamente dovrà sbrogliare Giovanni Carnevali. Uno dei diktat in questo momento è vendere prima di acquistare, lo abbiamo spiegato ovviamente per la situazione dei conti casa Juve, perché c'è questo settlement agreement con la UEFA, e quindi il compito di Giovanni Carnevali è sicuramente innanzitutto focalizzando il 30 giugno, che è la data in cui verrà chiuso il bilancio. La Juve ha bisogno di fare plusvalenze tra i 12 e i 13 milioni. E allora vi chiedo, quale può essere o qual è secondo voi il primo partente in casa Juve? Io ho stilato un podio, ho messo Bremer, al secondo posto Cambiaso e Thuram, che comunque ha degli interessamenti dalla Premier League. Qual è secondo voi il primo giocatore di questi che partirà? Io un'idea ce l'ho, ci sono interessamenti, non mi risulta nessuna trattativa impostata e avanzata per Cambiaso, credo però che Andrea Cambiaso potrebbe essere, usiamo ovviamente il condizionale, potrebbe essere la prima uscita in casa Juve per permettere appunto di arrivare a queste plusvalenze. E poi lo sappiamo benissimo, ci sono tanti, tanti, tanti giocatori che sono in procinto di lasciare la Juve, ne ho parlato tante volte, Cabal, parlare di Openda e David direi che è la palissiano. Attenzione anche a Miretti, che comunque piace a parecchie squadre di Serie A, e la Juve valuta una quindicina di milioni, un po' come l'anno scorso quando il Napoli di Conte si interessò a Miretti. Quindi quale può essere secondo voi, brutto da dire, no? Ma la prima plusvalenza, la prima cessione della Juve. Poi ci sono alcuni interessamenti, non parliamo di trattative, però diciamo che la Juventus ha messo nei radar un paio di giocatori. Mi risulta per esempio che Spalletti vorrebbe Elmas, ex Napoli, che è di proprietà dell'Ipsia, l'anno scorso ha giocato in prestito nella città partenopea, è ritornato all'Ipsia, e Spalletti lo vedrebbe bene nel centrocampo Juve, magari come un vice McKennie, ma è un giocatore duttile che a Spalletti piacerebbe ritrovare. Poi vedremo ovviamente se si concretizzerà. È un nome che magari i più non conoscono, ma che ha disputato una grande stagione. Parlo di Liberali, che ha giocato nel Catanzaro e praticamente un prodotto del settore giovanile del Milan. Infatti il Milan si è tenuto la futura rivendita al 50%, ed è un giocatore, un esterno rapido, veloce, giovane, di gamba, che salta l'uomo. E essendosi messo in evidenza, ci sono tante squadre su di lui, anche la Juve mi risulta che abbia chiesto informazioni, quindi vedremo se si arriverà ad AMA oppure se è solamente una sorta di intralcio al mercato per qualche altra squadra. Lo capiremo. È chiaro che da qui in poi ci aspettiamo delle mosse da parte di Giovanni Carnevali e da parte della Juve, perché insomma siamo al 18 di giugno, è vero, c'è tempo, però come ho detto e ribadisco, il lavoro di Carnevali sarà lungo, articolato, difficile, dovendo tenere a conto e a mente parecchi aspetti, quindi speriamo bene. Sandro Mosca, buon pomeriggio.
1: Grandissimo Franco, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, felicissimo di averti qui, caro Sandro. Allora, da giornalista, mi analizzi l'addio di Comolli, ma soprattutto l'arrivo di Giovanni Carnevali?
1: Ma secondo me è una scelta che non nasce improvvisa, ma è stata generata negli ultimi mesi, tant'è vero che mi risulta che ci siano stati già dei contatti con Carnevali prima della fine del campionato, quindi probabilmente Carnevali era un uomo sul taccuino di Elkan e quando la situazione è maturata, purtroppo negativamente, perché Comolli ha continuato a sbagliare secondo me, e a quel punto hanno chiamato quello che nella lista era il numero uno, quello che nella lista era il numero uno anche perché c'era stata una certa disponibilità, e quindi sono andati a prenderlo perché non avevano altre chance. Serviva una persona ovviamente che mastica di calcio italiano, secondo me, e Carnevali risponde a tantissime caratteristiche che mancavano a Comolli e alla Juventus. E quindi secondo me una scelta giusta sulla carta, certo. Carnevali non è Paratici, nel senso che io conosco, grande esperto di marketing, non conosce i calciatori che conosce Paratici, non è un grandissimo direttore sportivo, ma secondo me la Juventus l'ha preso per altri motivi.
0: O comunque, mettiamola così, a parere mio unisce due caratteristiche che alla Juve sono mancate. Innanzitutto la capacità di scegliere i giocatori e di gestire il mercato, e poi è un elemento che ha delle grosse competenze a livello bilancistico, economico e gestionale. Alla Juve fondamentalmente un uomo di questa tipologia, con quelle skills, come dicono quelli bravi, mancava da tempo, Sandro, mi pare indubbio.
1: Sì, concordo pienamente con quello che hai detto, Franco. Un personaggio con queste caratteristiche, che non bisogna dimenticarlo, 12 anni ha tenuto Sassuolo, in un certo senso grazie anche a Squinzi, certo, in Serie A, ed è una grandissima impresa. Ecco, quello che secondo me Carnevali dovrà affrontare è innanzitutto l'esposizione con una grandissima società. Certo. Sassuolo, io l'ho seguita spesso per il giornale, ci sono 200 spettatori, parliamoci chiaro, quindi c'è,
0: vabbè, non 200 ma insomma sono sì, sicura, no, ma poi parlo proprio dell'estrazione, cioè fare molto bene a Sassuolo come lui ha fatto in una dozzina d'anni ti consente di arrivare alla Juve, ma la Juve è un'altra dimensione, un altro pianeta, mi pare evidente.
1: Assolutamente sì, per questo che ti dico che tutto sommato la scelta è molto ponderata. Sotto il profilo dell'empatia è azzeccatissima, perché comunque Carnevali ha la sua importanza anche nei rapporti tra società, ha due grossi difetti per un juventino, è milanista ed è amico di Marotta, però nello stesso tempo non dimentichiamoci che lui, io l'ho conosciuto quando era il boss della Master Group Sport, che organizzava manifestazioni, certo, veniva spesso a Piacenza. Ha sfruttato sicuramente la grande amicizia con Berlusconi, ve lo ricordate quando lo inquadravano in tribuna a San Siro accanto a Berlusconi? Beh, secondo me è sempre importante per la crescita professionale, poi ci devi mettere molto del tuo e Carnevali sicuramente l'ha fatto.
0: Sì, anche perché tu parlavi del patron Squinzi a Sassuolo, che ha portato il Sassuolo insomma ad essere una piccolissima realtà in Serie A, a fare delle grandi cose. Quello che a me è sempre piaciuto di Carnevali è il saper far gruppo. cioè lui ha creato insieme ovviamente al patron, però il patron gli mise le chiavi direttamente in mano, è sempre riuscito a organizzare dal punto di vista funzionale e strategico un club che insomma ha dato grandi soddisfazioni ai pochi tifosi, come dicevi tu, Sandro Mosca del Sassuolo.
1: Sì, ai pochi privilegiati secondo me, perché una piazza come Sassuolo, un campo che è stato di proprietà, prestato un po' a tutti, diciamo così, è riuscito a stare 12 anni in A. Ed evidentemente, aggiungo anche questa, secondo me è una chicca, ha aspettato anche il momento giusto per retrocedere. Secondo me è pilotata quella retrocessione. Capisci a me, no Franco?
0: Per sì, il, sì. È chiaro.
1: Il fatto insomma che sono stati recuperati dei soldi che evidentemente non sarebbero stati
0: sì,
1: recuperati.
0: Spieghiamo che chi scende dall'A alla B ha un paracadute economico di grande importanza, ecco, mettiamola così.
1: Quindi dopo tante plusvalenze molti soldi sono dovuti entrare anche in questo modo qua, tant'è vero che poi sta solo. Ha vinto alla grande,
0: è ritornato come un treno subito in Serie A.
1: Anche questa è grande strategia che noi gli riconosciamo a Carnevali,
0: portando anche un allenatore che insomma è diventato grande e capace, io me lo ricordo.
1: No, portando degli allenatori, Franco,
0: degli allenatori.
1: A me
0: certo.
1: Non ne parlava già molto bene di Francesco, sai che Di Francesco è molto legato qui alla
0: certo,
1: Medici Piacentini,
0: certo.
1: Ed è stato uno dei primi, forse il primo vero prodotto lanciato da Carnevali a Sassuolo. Poi subito dopo non dimentichiamoci
0: De Zerbi,
1: dello
0: certo.
1: Stesso Grosso, insomma,
0: certo.
1: Che adesso
0: Grosso
1: è nell'ambito
0: fatto
1: della Fiorentina.
0: Un super lavoro, altro che un super lavoro.
1: Una scelta saggia da parte di Paratici di portarlo alla Fiorentina, perché sicuramente tra gli emergenti giovani tra i tecnici italiani
0: con grandi capacità, io me lo ricordo, l'ho conosciuto quando allenava la primavera in Juventus e si vedeva già subito, abbiamo parlato alcune volte, che era un ragazzo che aveva delle idee molto chiare in testa, voleva giungere, voleva arrivare a giocarsi dei grandi obiettivi, ha fatto determinati passi. Però insomma è cresciuto molto e devo dire che anche nell'ultimo campionato è stato sicuramente uno degli allenatori più bravi nel riuscire a condurre una salvezza in porto come quella del Sassuolo, e poi come dicevi tu poc'anzi insomma è arrivato alla Fiorentina. Sandro,
1: sì.
0: La Juve deve prendere 5-6 titolari come richiesto da Luciano Spalletti, però anche per il settlement agreement del fair play finanziario della UEFA dovrà prima vendere. Questo mi pare molto molto chiaro. Io ho lanciato ai nostri amici e amiche ascoltatrici un quesito. Io su un ipotetico podio ho messo Bremer, Cambiaso e poi Thuram. Secondo te quale può essere la prima cessione, perché, e concludo la domanda, lunga, articolata, però illustra la realtà di oggi, la Juve entro il 30 giugno deve fare 12-13 milioni di plusvalenza. Secondo te quale può essere concretamente la prima cessione e la plusvalenza che ti sistema da questo punto di vista?
1: Allora, il tuo podio è perfetto, però io penso che ci sia un ex aequo per la medaglia d'oro. Cioè la Juve secondo me deve cedere entrambi, Bremer e Cambiaso, perché quelli che hanno maggiore mercato e secondo me sono i due che purtroppo devi
0: sacrificare.
1: Sì, devi sacrificare, senza dimenticare, Franco, che secondo me il ruolo importante in questo caso di chi farà il direttore sportivo e dello stesso Carnevali è quello di dover cercare di piazzare molti giocatori di questa rosa che Spalletti non ha più preso in considerazione, perché altrimenti fai fatica a mantenere costante e positivo un
0: certo.
1: Gruppo come quello della Juve. Secondo me la cosa più importante è questa, poi col sacrificio di due giocatori che sicuramente sono appetiti in tutta Europa puoi andare a prendere il portiere, il centravanti,
0: i centrocampisti
1: e soprattutto i centrocampisti,
0: ma anche un esterno
1: lì,
0: certo.
1: Leggevo stamattina di Cop Miners, Douglas Lewis e di Arthur, francamente non sappiamo cosa farci.
0: Guarda, hai toccato un argomento, io ne ho parlato ieri però con te, perché so che tu sei particolarmente analitico ma anche cinico. E alla Continassa tra poco rivedremo Arthur che non ha trovato l'accordo col gremio.
1: Ma ti rendi conto, cioè, ma guarda, state delle
0: residuo a bilancio ancora 6 milioni e mezzo.
1: Pazzesco, cioè,
0: e la Juve non può fare minusvalenza, Sandro.
1: Troppi errori, ma poi errori grossolani, cioè, non è un errore che poi alla fine riesci a risolvere in pochi anni.
0: Purtroppo no.
1: Tutti errori che ciascuno, chi arriva, si porta dietro e continua a farne altri. Questo, allora, la mia speranza è che Carnevale si fermi sotto questo aspetto, che un po' alla volta riesca a mettere un po' la situazione nel migliore dei modi, come è giusto che sia la Juventus, perché noi siamo sempre stati abituati con grandi direttori generali, grandi direttori sportivi, non si è sbagliato praticamente nulla, se non l'1-2% su tutti gli acquisti, quindi tutto sommato non siamo abituati con personaggi che fanno questi errori così madornali.
0: Concordo. Il problema è che questi errori madornali tu te li porterai continuamente dietro e si riverberano sul presente, sul recente passato, ma anche sul futuro. Mi pare evidente, Sandro, perché quando tu hai ancora a libro paga un allenatore come Thiago Motta, un calciatore come Arthur, senza considerare tutte le altre cose, beh, mi pare evidente che insomma degli errori gravi li hai commessi.
1: È proprio così, Franco.
0: Ti faccio alcune domande con i nostri ascoltatori che insomma sono già molto prodighi. Allora, Francesco da Livorno parla di liberali e adesso ci arriviamo, perché con te che conosci anche il calcio non solo di Serie A, tu segui anche la Serie B, quindi lo conosci bene, ma ci arriviamo. Stefano dice: Carnevali farebbe un capolavoro se riuscisse a vendere David, Cambiaso, Cabal, Miretti, Zegrova, Turam e farci una plusvalenza di 40 milioni. A prescindere dalla plusvalenza o meno di 40 milioni, secondo me questi sono tutti giocatori che oggettivamente, a parte Turam forse, non possono trovare o difficilmente troveranno spazio nella Juve di Carnevali e di Spalletti.
1: Sì, sono d'accordo con il radioascoltatore, e penso che sia un'impresa ma nello stesso tempo fattibile, Franco. Cioè,
0: sì, poi non so se arriverà una plusvalenza di 40, secondo me con tutti quei calciatori lì.
1: No, sulla plusvalenza non lo so, però già il fatto che tu riesci a piazzarli tutti, secondo me è già una grandissima impresa. Poi che la plusvalenza sia di importo minore, penso, rispetto a quei 40, è un altro discorso, però già sarebbe un grandissimo passo avanti.
0: Certo. Poi Valerio da Pisa dice: ciao Franco, prendo spunto dal titolo del programma, il mio programma si chiama Ieri e Oggi. Ieri i tifosi erano innamorati della Juve grazie ai giocatori e alla società. Oggi i tifosi sono lontani perché non hanno più punti di riferimento. La maglia non basta, bisogna riconquistare la tifoseria. Secondo me, guarda, l'amico Valerio da Pisa dice non una verità inoppugnabile, qualcosa di più, qualcosa di
1: Valerio
0: più.
1: Valerio da anima bianconera, secondo me, ha centrato pienamente la situazione. Una delle cose di cui Carnevali si deve impossessare è anche il gruppo, nel senso che nella Juventus non devono esserci dei vuoti di potere e quando si perde si deve intervenire, perché è stata lasciata troppa libertà anche a certi giocatori di gestire una sconfitta come se niente fosse.
0: Certo,
1: dai Franco,
0: certo.
1: Parliamoci chiaro, io mi ricordo perdevamo talmente poche volte che quelle poche volte succedeva il finimondo.
0: Guarda, poi ti lascio proseguire, Sandro. Cioè, dopo il pareggio con il Verona, che poi fondamentalmente con la sconfitta casalinga con la Fiorentina condanna la Juve all'Europa League, io non posso sentire un giocatore della Juve che va a taccuini, microfoni e telecamere ai colleghi e dice: sì, ma il pareggio col Verona non cambia niente, tanto dobbiamo vincere le altre. Cioè, vuol dire non avere la mentalità, non aver capito che cos'è il DNA Juve, mi pare chiaro.
1: Non l'aver capito, ma infatti è questo il problema, Franco. Su questo deve intervenire, perché tu puoi fare tutte le plusvalenze che vuoi, puoi prendere tutti i giocatori che vuoi, ma la Juventinità a livello di DNA deve rimanere tale, la responsabilità, la compattezza. E soprattutto prendersi le responsabilità nel momento in cui si perde, non ridere e andare a ballare,
0: certo,
1: hai capito?
0: Certo.
1: Quindi
0: La realtà è questa.
1: Bisogna toccarli nei punti nevralgici.
0: Sì, e serve anche una ristrutturazione dal punto di vista proprio dello spirito e degli attributi. Mi pare chiaro, Sandro. Arriviamo a liberarli.
1: Alzando anche la voce, Franco,
0: sì.
1: Perché e buone maniere molte volte non è che si fanno tanto.
0: Dirigenti in passato della Juve, diciamo che le buone maniere tante volte o comunque in alcuni frangenti lasciamo da parte e richiamavano i ragazzi dello spogliatoio alle proprie responsabilità, pare abbastanza evidente. Allora ti leggo un paio di messaggi. Francesco da Livorno: ciao, per me dovremmo puntare su giovani di grande prospettiva. Liberali sarebbe il primo giocatore che andrei a prendere, che ha un'eccellente visione di gioco. E poi Terry: buon pomeriggio Franco, a te e ai tuoi ospiti. Liberali, un ottimo calciatore, ha fatto benissimo quest'anno, costa anche poco, 6 milioni, perché non andarlo a prendere subito senza troppi dubbi? E poi lei dice: primo a partire in me sarà Cambiaso. Tu segui anche la Serie B, quindi conosci molto bene i liberali.
1: Franco, sfondiamo un portone, nel senso che devo fare i complimenti pure ai tuoi radioascoltatori.
0: Cioè, sono molto attenti, molto competenti.
1: No, pure preparati tecnicamente.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: sì.
1: Liberali, per la cifra che ha, è un acquistone, è giocatore che ha fatto meglio a Catanzaro. Catanzaro è la squadra che ha giocato meglio nel campionato cadetto
0: e che è arrivata a un soffio dalla promozione nei playoff,
1: certo,
0: a un gol dalla Serie A.
1: C'è stato veramente vicinissimo e quindi forse l'avrebbe anche meritato sotto certi aspetti,
0: certo.
1: Però Liberali me lo ricordo benissimo, ed è un giocatore assolutamente da Serie A che nella Juventus potrebbe fare bene proprio per le caratteristiche tecniche che ha.
0: Poi
1: nel giro della nazionale, perché bisogna anche cominciare a guardare a una Juventus con giocatori in prospettiva azzurra.
0: Assolutamente sì.
1: Siamo sempre stati l'ossatura della nazionale, non possiamo essere 11 stranieri.
0: Intanto partiamo bene.
1: Con l'algoritmo.
0: Certo, okay? Intanto partiamo bene, Sandro, fammi fare la battuta, perché finalmente siamo tornati ad avere un dirigente, quindi un direttore generale, un amministratore delegato che parla l'italiano. Cioè, è una battuta, ma è la realtà. Cioè, io non potevo sentire l'amministratore delegato della Juve, lasciamo perdere i disastri inenarrabili, ne ha combinati di tutti i colori, che non sapeva, non conosceva neanche l'idioma nostrano, italico. Cioè, credo che veramente ci sia un limite a tutto. Siamo quasi in chiusura, però io voglio stimolarti sul centravanti, perché mi pare evidente che la Juve abbia bisogno di un centravanti. Credi a questo riavvicinamento o comunque a un sondaggio che Carnevali farà con Vlahovic? Questo è una cosa abbastanza scontata. Ma se con Vlahovic sarà separazione definitiva, ti piace Sorloth? Qui un amico in chat di Twitch dice: sento un'idea a Retegui, spero non sia vero, a parte che Retegui percepisce 12, mi sembra 13 milioni in Arabia, quindi a livello di stipendio credo non sia possibile. Però qual è secondo te il centravanti giusto per la Juventus di Spalletti?
1: Allora, se si riesce a ristabilire una sorta di
0: equilibrio economico, diciamo,
1: esatto,
0: così
1: con Vlahovic assolutamente ce l'ha in casa. Perché francamente Sorloth non mi sembra sul giocatore da Juventus.
0: Ma pensiamo uguale, non ci siamo messi
1: problemi offensivi.
0: Non è un upgrade, non è un miglioramento epocale.
1: Non lo è. Tanto è vero, cerca di risolvere con Vlahovic, perché secondo me Spalletti lo voleva e qualcosa è andata un po' storto nella trattativa, nella recombrada, insomma, no? E quindi io sono convinto, Franco, che il primo passo da fare è quello di tentare la carta Vlahovic. Se non dovesse andare in porto, ovviamente guardare anche dopo il mondiale, perché vediamo cosa esce fuori, anche se vedo che sono sempre i soliti noti che fanno gol.
0: Sì, devo dire che fino adesso un mondiale con pochissimi squilli, anche abbastanza noioso, se devo dire la verità.
1: Però il mondiale è importante, l'attaccante.
0: Certo, certo. E per il portiere invece siamo veramente al termine, andresti
1: il
0: su un italiano?
1: Guarda,
0: oppure...
1: mi fa piacere che mi fai questa domanda. Io sono sempre per gli italiani, vicario, e mi porterei, riporterei a casa da Fara. Secondo me in prospettiva è un giocatore, è l'arrivare in nazionale, anzi già lo è.
0: Beh, è un giocatore molto molto interessante, quest'anno ha fatto benissimo ad Avellino, credo che il piano della Juve, almeno da quello che mi è stato detto, sia farlo esordire in Serie A, portarlo in Serie A per fare una buona Serie A e poi vedere gli sviluppi, però qui manca il titolare. Insomma, un'amica ci chiedeva, ma secondo voi Di Gregorio parte? Direi assolutamente sì, cioè guai se non fosse così. In 30 secondi.
1: Secondo me partono tutte e due.
0: Tutti e due, anche per sì. Tu dici.
1: Sì.
0: E quindi chi sceglieresti tu? Mi hai detto vicario, ma non
1: vicario
0: ti stimola il Dibu Martinez?
1: Sì, sicuramente un portiere di grandissima esperienza, ma se dovessi scegliere tra i due, proprio perché italiano, proprio perché da parte della nazionale, andrei su vicario.
0: Sandro Mosca, grazie come sempre, un abbraccio, a prestissimo.
1: Franco, un abbraccio, è sempre un piacere partecipare a Radio Bianconera.
0: E tu
1: saluto
0: ci vieni spesso, io ti ringrazio, alla prossima. Allora, siamo in break, 3 minuti e siamo nuovamente con voi.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Mondiale di calcio in primo piano dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia. Nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2026. Abbiamo dato tutto, ma questo è il livello del mondiale. Giocare qui è qualcosa di meraviglioso che ricorderanno per tutta la vita, ha aggiunto Cannavaro. E oggi altra giornata intensa ai mondiali. Parte infatti il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. A mezzanotte Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Serie A e calciomercato. Nella mattinata nuovo incontro tra l'Atalanta e l'Inter per Marco Palestra. L'esterno della nazionale si avvicina sempre di più alla squadra di Chievu, mentre i bergamaschi puntano a chiudere per Gianluca Gaetano intorno ai 12-13 milioni più bonus. La richiesta del Cagliari è però di 20 milioni di euro. La Fiorentina invece ha messo gli occhi sul giovane talento argentino Giovanni Baroni. Trequartista di origini italiane, a breve prenderà il passaporto. Classe 2009, seguito però da tante squadre italiane ed europee, tra cui Borussia Dortmund e Chelsea. Giovanni Malagò potrà concorrere alla presidenza della FIGC e quanto ferma l'ANAC nel parere richiesto dal ministro dello sport Andrea Bodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità dell'ex presidente del CONI e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al pantouflage nelle cariche di rilievo del sistema sportivo. La decisione dell'ANAC conferma esattamente quello che da subito ho sostenuto e insieme a me tutte le persone alle quali mi ero rivolto a chiedere giudizio, nessuna esclusa. Non mi sento di aggiungere altro, ha commentato Malagò. Il tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale l'ATP 500 di Halle, e oggi tornerà in campo Mattia Bellucci che nell'ultimo match di giornata affronterà il belga Collignon numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è di 1-1, di cui uno vinto dall'azzurro nelle qualificazioni di Wimbledon 2023. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente del derby tedesco tra Zverev e Hanfmann. E in chiusura il ciclismo, Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro a Locarno nella seconda tappa del Giro di Svizzera femminile 2026. L'italiana ha vinto la frazione odierna con un'azione solitaria, incassando così la quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati.
2: Per questo AIL, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
4: Ieri e oggi.
0: Allora, tantissimi messaggi e devo dire con vari argomenti che sono poi ovviamente quelli sul tavolo in casa Juve. Giuseppe Coperti, da Copertino, per esempio, ha la stessa idea di Sandro Mosca, che è stato qui con noi poc'anzi. La Juve ha sempre avuto un portiere italiano, io punterei senza nessun dubbio su Vicario e Daffara come secondo. Vito da Pisa, in merito a quanto sentito della speranza che Carnevali stoppi tutti gli errori compiuti, per il momento sembrerebbe sulla strada giusta. Se riuscisse a frenare tutta questa euforia per il bomber norvegese, si riferisce ovviamente a Sørloth, e se poi risultasse come Davide Openda, secondo me bisogna puntare su qualche giovane italiano. Però mi sembra che come centravanti italiani non è che ci sia tantissimo. Non credo che Scamacca all'Atalanta lo ceda, di Retegui abbiamo detto, e quindi si va a pescare il giocatore con le caratteristiche richieste dall'allenatore, mi pare evidente. Antonio, Franco, non capisco, la Juve deve fare per il 30 giugno plusvalenza di 12 milioni e dovremmo iniziare da Cambiaso e Bremer e Thuram? Allora, mi spiego, io non ho detto che bisogna iniziare da loro, io ho messo sul podio i tre sacrifici, le tre cessioni eccellenti. Poi magari succederà altro, infatti lui continua e dice: perché non potrebbe essere il Miretti di turno? La Roma deve effettuare una plusvalenza di 60-70 milioni e non si parla di cedere i big, ma addirittura di pagare una multa, non capisco proprio. Tanto, ripeto, vedremo cosa succederà col settlement agreement della UEFA, il fair play finanziario. Lì spetterà a Carnevali capire, uno, che tipo di offerte hai per i tuoi giocatori, due, quale può essere il valore giusto da dare al cartellino di un calciatore. Quindi in questo momento siamo nella terra di mezzo, il mercato è domanda offerta, da lì non si scappa. Quindi concludo, non ho detto che devono partire quei tre, io personalmente Bremer, Thuram e magari per certi versi anche Cambiaso e li terrei, però devi fare 12-13 milioni di plusvalenza entro il 30 di giugno, dovesse arrivare un'offerta come la Juve vuole, di 15 milioni con Miretti, avresti sistemato tutto, perché essendo un prodotto del settore giovanile non avresti altri problemi. Poi, a prescindere dalle plusvalenze, secondo me la Juve un paio di sacrifici, o almeno uno, lo dovrà fare. Questo mi pare evidente. Facciamo. Ma io non credo.
6: Sei sul mercato.
0: Ma non credo di valere neanche un quarto di quella cifra. Quindi con me non è che risolvi moltissimo. Facciamo così: ascoltiamo il vocale, e poi arriva il consueto, piacevolissimo e richiestissimo ospite del giovedì pomeriggio. Via col vocale.
8: Ma per me penso che il primo,
0: ciao Emilio,
8: potrebbe essere proprio Miretti.
0: Potrebbe.
8: E poi il Cambiaso, ma Miretti penso sia il primo con Cambiaso. Liberali lo conosco, l'ho visto giocare, mi piace, sarebbe un bel acquisto anche per il futuro. Non solo lui, però ci vuole anche un bel attaccante, al di là di Vlahovic, se pensa di rimanere alla Juve, di tirarsi via un po' di soldi, un po' di stipendio, poi spero che arrivi Sorlot e che arrivi un centrocampista.
0: Secondo me uno non basta. Uno non basta, caro Emilio. Intanto saluto Angela dalla chat di Twitch, e saluto tutti coloro i quali insomma stanno scrivendo anche su Twitch, e tutti coloro i quali stanno mandando veramente tantissimi messaggi. Nicola Penta, buon pomeriggio.
9: Ciao Franco, un saluto caro a tutti gli amici juventini con questo caldo. Terribile,
0: pazzesco, però insomma, vista la stagione, questo è. Nicola, è arrivato Giovanni Carnevali, si apre una nuova era, ma diciamolo chiaramente, non sarà un lavoro semplice e banale, tutt'altro, per di più complicato dalle plusvalenze che devi fare, 12 milioni entro il 30 giugno, il settlement agreement con la UEFA per il fair play finanziario, e poi tanti giocatori da dismettere e almeno 5-6 titolari da immettere. Un dirigente sportivo, quando si trova in una situazione del genere, da dove parte secondo te?
9: Allora, intanto sono stato smentito clamorosamente dall'ultima puntata.
0: Succede.
9: Ma perché ritenevo appunto Carnevali molto legato al Sassuolo, ma evidentemente davanti alla chiamata della Juventus è sempre complicato dirvi no.
0: Sì.
9: Detto questo, io come avevo già anticipato conosco Giovanni, è una persona seria, è una persona capace e parla l'italiano.
0: Esatto.
9: E già questo è un vantaggio.
0: Direi un valore aggiunto se ti chiami Juve, certo.
9: È stato suggerito da Spalletti, per cui diciamo che è stato il mister a in qualche modo a comunicarlo direttamente al presidente Elkan, quindi siamo sicuri che non ci saranno contrasti, ecco, su questo almeno non ci saranno dubbi.
0: Che è quello che poi chiedevamo: unità di intenti, linea comune per il bene della Juve, un compromesso pericolosissimo come quello varato da Elkan, che non poteva reggere, e dopo 15 giorni ce ne siamo accorti, Nicola.
9: Ecco, l'unica cosa era capire appunto perché si era intrapresa ancora quella strada, visto e considerato che lo sapevano tutti.
0: Esatto.
9: Di questo rapporto che non funzionava. Comunque, oggi la realtà è questa: Carnevali è amministratore delegato e
0: direttore generale, certo.
9: Da quello che ho capito, Ottolini rimarrà,
0: sì.
9: Ma non so se Ottolini avrà un peso nelle scelte, conoscendo Carnevali, sicuramente Ottolini andrà a visionare i calciatori, perché Carnevali, da come lo conosco, da come lo conoscono appunto a Sassuolo, è sempre stato, diciamo, il dirigente che ha preso le decisioni.
0: Quindi il motore primario che dà un imprinting a una campagna di cessioni, sì, e di arrivi, sì, fondamentalmente.
9: Esattamente. So che arriverà sicuramente il suo

0: cose prendono una strada diversa. No, ritengo che il Sassuolo, che Carnevali non abbandonerà mai, e su questo sono sicuro di non essere smentito, visto appunto, diciamo, l'attaccamento che aveva nei confronti della famiglia, che ha ancora nei confronti
1: Squinzi,
0: dei figli,
1: certo,
0: di Squinzi, e per cui questo potrebbe essere vantaggioso per la Juventus.
1: Quindi mi stai dicendo che secondo te può venirsi a creare un asse di mercato Juve-Sassuolo?
0: Sì, sicuramente sì. Ma questo è nella logica, nel calcio, ci sono tante squadre che tante società che hanno un filo diretto con altre società dove magari ci sono all'interno delle altre società magari delle figure che sono riconducibili alla prima società, quindi è una cosa già vista nel calcio.
1: Certo,
0: una volta c'erano i gemellaggi, come nel tifo c'erano anche i gemellaggi tra le società dove ci scambiavano i giocatori. Io mi ricordo la Juventus vincente aveva diverse società, tra le quali il Siena, che poteva, il Crotone, dove
1: sì,
0: andò,
1: ricordo,
0: ad allenare Gasperini dopo, certo, aver fatto l'allenatore della Juventus. Quindi diciamo che ci sono sempre state queste formule, no, di gemellaggio,
1: di apparentamento, no? Chiaro, mandavi magari i giocatori lì a giocare, a farsi le ossa, come si diceva una volta, e magari c'erano anche allenatori o dirigenti che erano in capo alla Juve o molto molto vicini alla Juventus.
0: Certo. Finita questa premessa lunghissima, arriviamo al punto, alla domanda che hai fatto prima su quello che sarà il mercato che condurrà a Carnevali, quello che saranno i giocatori da vendere, i giocatori che potrebbero rientrare. Sicuramente ha una carta in mano vincente sul discorso Sorlot, perché Nico Gonzalez,
1: certo,
0: vorrebbe rimanere a Madrid.
1: Vuole rimanere a Madrid, ha scelto di restare lì.
0: Esatto, e Simeone stesso lo terrebbe volentieri. Visto anche l'altra sera la partita, io Nico Gonzalez è un giocatore che comunque ci sta nella rosa della Juventus, non è uno di quelli che non ci sta, che ha fatto l'assist a Messi, però è un giocatore che sicuramente prenderà un'altra strada, ma servirà per arrivare a Sorloth, se quello è realmente l'obiettivo, perché io dubito. Oggi con Carnevali, secondo me, tutte quelle che sono le voci, che sono state le voci fino all'altro giorno, oggi non bisogna più dargli peso, perché Carnevali lavora diversamente.
1: Certo.
0: Cioè, Carnevali sotto bosco, va dove deve andare, guarda i giocatori, fa le trattative in, chiaramente, riservatissime,
1: come
0: deve essere nel calcio. Per cui io da oggi, quando si parlerà di certi calciatori, io dirò non lo so.
1: Quindi tu dici,
0: conoscendo Carnevali,
1: Sorloth, Dibu Martinez, Lukumi in questo momento congelati?
0: Su Martinez ti direi di no, perché mi è stato detto espressamente
1: che si vuole prendere il portiere argentino.
0: È un pallino di Spalletti,
1: certo,
0: e quindi su quello penso che Carnevali lo possa e lo debba accontentare, perché tu lo sai come la penso io.
1: Certo.
0: Non si possono mai dare alibi agli allenatori, perché poi
1: mai.
0: Se non vincono dicono ma sei stato tu che mi hai tarpato le ali. Per cui io sono convinto che i due, che si parleranno costantemente, presumo, non 24 ore al giorno, ma 20,
1: ma quasi.
0: Spalletti e Carnevali, certo, e troveranno la quadra anche su quelli che saranno i giocatori che faranno parte della rosa. E sicuramente Spalletti gli farà l'elenco di quelli che secondo lui possono ancora far parte di questa rosa, e sono di più di quelli che noi in questo momento
1: possiamo pensare. Ma se ci ricordiamo bene, nelle ultime partite, nei post gara, Spalletti disse proprio questo, cioè io mi aspetto una crescita da tutti i ragazzi della squadra, perché saranno molti di più di quanto possiate pensare coloro i quali rimarranno alla Juve e dovranno fare delle cose migliori. Al netto di tutto però, caro Nicola, Spalletti ha chiesto 5-6 titolari, comunque 5-6 acquisti, e la cosa preoccupante è che in questo momento la Juve, oltre a dover fare entro il 30 giugno 12 milioni di plusvalenze, deve cedere prima di acquistare.

0: acquistare. È questo
1: il
0: fatto.
1: Però attenzione anche su questo punto, perché da fonte mia certa, Bernardo Silva ha firmato con il Real, ha firmato chiaramente un precontratto un mese e mezzo fa. Per cui tutte le voci relative a Bernardo Silva erano voci infondate e molti chiaramente addebitavano queste voci a Spalletti, alla richiesta di Spalletti su Bernardo Silva, che non c'è mai stata. Quindi anche lì io direi attenzione, un po' di cautela, un po' di cautela.
0: Sì, perché poi sul mercato l'interessamento, il pourparler per qualcuno diventa subito una trattativa. Cioè a te può piacere un giocatore, ma uno, non è detto che poi concludi l'affare e due che arrivi, ovviamente.
1: E ricordati sempre che il grande procuratore cosa fa in trattativa? Fa uscire le voci di altre squadre interessate per aumentare quello che è il suo obiettivo. Quindi,
0: giocando su più tavoli magari.
1: Esattamente, perché se non ci sono richieste, oggi ti direi che per Vlahovic io non ho ancora visto una richiesta.
0: Ed è proprio così, ecco perché Giovanni Carnevali proverà comunque nuovamente a sedersi al tavolo e capire se ci sono le modalità per Nicola.
1: Io lo sai che su questo fronte sono molto negativo.
0: Sì, lo so.
1: Ha avuto un infortunio gravissimo, ha avuto problemi ancora poco tempo fa, e io te lo comunicai, che aveva avuto ancora problemi per quell'infortunio. È un giocatore a rischio, quindi oggi se effettivamente non c'è una voce che riporta l'interessamento di qualche squadra a Vlahovic, probabilmente è che quello di cui noi pensiamo, almeno io penso, di questo calciatore che sia molto a rischio con quel tipo di infortunio. Quindi prima di andarsi a mettere in casa un calciatore per 3-4 anni che percepisce
0: vorrebbe un signor stipendio, certo.
1: Uno, poi sappiamo che adesso, prima di acquistare i giocatori, le società fanno fare questi esami specifici.
0: Certo.
1: Guardiamo il Milan l'anno scorso, che per due volte non ha preso due calciatori.
0: Ha rimandato Boniface e un altro centravanti che avrebbe dovuto arrivare, e li ha rimandati al mittente. Ti leggo un paio di messaggi. Innanzitutto, allora, da Twitch, Pacom 1956 dice, a proposito degli apparentamenti, no? Tu avevi citato Crotone e Siena, lui dice prima ancora Atalanta e Cremonese. Beh, ci ricordiamo assolutamente, no? Giocatori come Scirea, Cabrini, che arrivano dall'Atalanta. E poi un numero di telefono, ma è Pasquale, ci dice, ma quindi secondo Nicola Penta potrebbe arrivare Berardi, finalmente seguito da quando andava all'epoca delle scuole elementari, su quell'asse eventuale Torino o Sassuolo?
1: E qui la domanda, purtroppo la domanda è una bella domanda, ma la risposta è solo che negativa. A me piacerebbe molto Berardi, perché è un grandissimo giocatore, ma noi abbiamo le fasce occupate.
0: Certo.
1: E bisogna sempre tenere presente quelli che sono i calciatori attualmente a disposizione della Juventus.
0: Chiaro.
1: Che sono incedibili. E oggi penso che i due incedibili siano Yıldız e Conceição, che anche l'altra sera ha dimostrato di essere un calciatore di un altro livello, perché ha messo due volte Ronaldo davanti alla porta. E Ronaldo purtroppo ha perso quella vena, che
0: ha perso un po' di smalto, anche 41 anni, CR7, quindi insomma.
1: E quindi su Berardi penso proprio di no, a meno che Carnevali non voglia fare anche lui un passo azzardato a vendere uno dei due per fare una plusvalenza. E tutto ci può stare.
0: Torsved e Lorienté potrebbero essere secondo te due pedine in grado di trasferirsi in bianconero?
1: Torsved sì, sicuramente. Lorientè no, perché Lorientè rientra anche lui
0: sugli esterni, certo.
1: Quella zona di campo che
0: tra l'altro Mancino andrebbe nella zona di Yıldız, la Juve primo giorno di lavoro di Carnevali riscatta finalmente Bogà, quindi
1: sì. E c'è già Bogà, quindi esatto, chiusa quella fascia, chiusa.
0: Allora a me risulta, non so se risulta anche a te, che insomma Spalletti avrebbe fatto il nome di Elmas l'anno scorso al Napoli, ma di proprietà dell'Ipsia, è tornato in Germania, lo vedrebbe come un vice McKennie o comunque un giocatore che può fare legna ed è anche poliedrico. A parere tuo, è una pedina che alla Juventus potrebbe dar qualcosa? Intanto sì, avevo visto alcuni messaggi di alcuni tifosi, no, Elmas non lo vogliamo, vabbè, ma poi ognuno ha i propri gusti. No.
1: Beh, allora, a prescindere dal vogliamo o non lo vogliamo, noi parliamo del giocatore. Il calciatore è un buon calciatore e ci sta in una rosa che punta a vincere. Io, ripeto, come titolare non mi sbilancio, ma sicuramente è uno di quei calciatori che è una squadra che punta a vincere e che ha, durante il percorso, dei momenti in cui magari per squalifiche o per infortuni
0: o anche solo per turnover, perché la Juve con anche l'Europa League giocherà giovedì sera, quindi certo, non dimentichiamocelo.
1: No, poi ripeto, è un ottimo giocatore, perché il Napoli quest'anno ha vinto lo scudetto in un momento in cui, con tutti gli infortuni che ci sono stati, Elmas ha fatto il suo e l'ha fatto anche bene.
0: L'anno scorso è rimasto in corsa, sì, sicuramente. Sicuramente. Poi so che con te sfondo una porta aperta, ma devo dirti che io oggi ho parlato di liberali e sono arrivati tantissimi messaggi di tifosi che sarebbero felicissimi. Ricordiamo, scuola Milan, proprietà del Catanzaro, vale 6 milioni, è un esterno di gamba, veloce, giovane, italiano, ci sono tanti club su di lui, ma anche la Juve mi risulta abbia buttato un occhio. Sono quegli investimenti che a parere mio andrebbero fatti, no Nicola?
1: Beh, su questo calciatore sai benissimo come la pensi.
0: Assolutamente sì.
1: È da prendere ieri, cioè è un calciatore, a parte che appunto è italiano ed è fondamentale, come abbiamo sempre detto,
0: ricostruire lo zoccolo tricolore.
1: Esattamente, esattamente. La maggioranza della rosa deve essere italiana alla Juventus, dobbiamo dare l'esempio, perché altrimenti non ci siamo, anche in chiave nazionale, tra l'altro. Quindi i liberali è uno di quei calciatori che sicuramente dopo al Milan diranno ma non li possiamo tenere tutti, giusto, giusto, perché è difficile tenerli tutti, di qualcuno ti devi privare, però questo è uno di quei calciatori che probabilmente non hanno considerato nella sua crescita, ed è cresciuto moltissimo e lo deve lui personalmente ad Aquilani.
0: Assolutamente sì.
1: Un ottimo allenatore.
0: Che è il nuovo allenatore del Sassuolo. Sassuolo. Quindi, insomma, no, ci sono questi incroci, questi crocevia.
1: Chissà che i liberali non arrivi poi al Sassuolo, perché poi poi arrivare alla Juventus. Perché
0: chissà. Però tu è un giocatore sul quale punteresti a occhi chiusi, cioè è un giocatore che la Juve deve prendere.
1: Assolutamente sì. Io, insomma, diciamo che io ho un debole per questo giocatore, però è evidente che quindi, le partite le hanno viste tutti.
0: Ma leggo tra le righe, quindi lo hai osservato per parecchio tempo.
1: Assolutamente
0: no?
1: Sì. Assolutamente.
0: E le tue relazioni mi sembra che siano state non positive di più a questo punto. Ecco, certo. Magari veicola qualcosa a Giovanni Carnevali, ma non solo a lui, in Juventus potrebbe assolutamente servire.
1: Io ho un bel rapporto con Carnevali, ci messaggiamo, quindi, ma non adesso, già da tempo.
0: Certo, certo.
1: E per altri calciatori, perché Sassuolo comunque ultimamente, insomma, negli ultimi 10 anni ha sempre avuto un ottimo settore giovanile e lì va dato merito appunto a Carnevali.
0: Chiudo con una nota polemica. Noi di Comolli ne abbiamo parlato per dei mesi. Io non ti nascondo che quando, insomma, ho avuto determinate notizie ho detto finalmente. Voglio concludere e ti chiedo veramente in un minuto di fare le ultime considerazioni di Monsieur Adieu Comolli. La Juve, e quindi Gione Elkanscegli, è l'uomo sbagliato. Damien Comolli alla Juventus è costato 8 milioni lordi per un anno.
1: No, l'ho esagerato. Ma vedi, la colpa poi alla fine è sempre di chi consiglia. L'ingegnere ultimamente ha dei consiglieri sbagliati, forse se ne è reso conto anche lui.
0: Forse anche tardi, no, anzi forse, togliamo il forse, decisamente tardi Nicola.
1: Ecco, io gli ingegneri gli contesto solo una cosa, se si può poi contestargliela, perché in questo caso è un azzardo quello che faccio io, il tempismo, cioè nel momento in cui ti rendi conto, perché tanto si è reso conto personalmente, visto che allo stadio c'è andato anche lui,
0: certo,
1: che la persona probabilmente non era la persona ideale, allora non aspettare troppo a sostituirla.
0: Esatto.
1: Cioè, anche se noi l'abbiamo detto in trasmissione in tempi ancora non
0: sospetti. Beh, noi ne parlavamo da 6 mesi, io anche di più, però insomma 6 mesi che... Ma non attaccare, fare delle considerazioni rivelate reali.
1: Nelle ultime trasmissioni mi sono proprio esposto, perché era arrivato appunto all'orecchio questa cosa, che aveva il suo periodo, era in scadenza. Quindi, però vedi, anche qui... c'è sempre una ricerca del nuovo, no? L'innovazione, cioè delle volte si spera nel cercare di rinnovare o di innovare un qualcosa per poi ritrovarsi a tornare indietro a quelle che sono le cose. È un po' come la cucina, no? Quando uno dice vado a mangiare in quel posto gourmet, mangio quello, e poi alla fine però non vede l'ora di tornare
0: alla trattoria classica, certo.
1: E allora ci rifacciamo ai vecchi osservatori, agli scout che vanno in giro, certo che ti costano, che discorsi.
0: Sì, però
1: hai una
0: producono.
1: Voce di bilancio, certo. Hai una voce di bilancio che certo. È importante nello scouting, però è quello che poi ti consente di far venire fuori i calciatori come il Barcellona, che è l'esempio, no, mondiale,
0: esatto,
1: della cantera, no, di tutti i giovani che arrivano in 5, 6, 7 e debuttano tutti in prima squadra. Questo dovrebbe essere l'esempio, e la Juventus dovrebbe essere così, dovrebbe dire facciamo anche noi. E può darsi che Carnevali abbia questo obiettivo qui, chissà.
0: Io me lo auguro,
1: nella sua testa,
0: me lo auguro, perché è l'unica via di salvezza a parere mio.
1: Però Nico, parlando di errori, e concludo,
0: sì,
1: parlando di errori,
0: perché
1: no,
0: siamo, se no ci tagliano.
1: Si faceva liberali del Milan, però lo stesso Berardi fino a 14 anni e mezzo ha giocato a calcetto, non ha mai giocato a calcio,
0: certo.
1: È andato a fare il provino per il Modena, il Modena l'ha scartato e il Sassuolo l'ha preso. Questo per dirti gli errori che si fanno nel calcio,
0: Sono ingenti,
1: li fanno tutti
0: nel calcio, tutti. Chi sbaglia meno vince, la realtà è questa.
1: Esattamente.
0: Nicola Penta, un abbraccio grande, ci rivediamo qui il prossimo giovedì e grazie come sempre, insomma, per i tuoi aneddoti e i tuoi focus.
1: Grazie a te, un saluto e un caro abbraccio a tutti i tifosi juventini. Ciao.
0: Ciao, a prestissimo. Si chiude qui questa ultima puntata della settimana. Arriva Camillo De Michelis, ovviamente. Rimanete sulla nostra Radio Bianconera. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 16:03.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema, dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Bianucci, Giuseppe Saragat e Franco Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Venke Usman nella tipologia C. Domani prova specifica per ciascun indirizzo di studio.
5: Durante il vertice del G7 Evian in Francia, il presidente americano Trump è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei. Così il consigliere presidenziale russo Ushakov, che ha dichiarato: gli europei insistono chiaramente sul fatto che la guerra debba continuare e sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è categoricamente falso.
6: Roberto Pietro Guerrino, il noto interprete ucciso nel suo appartamento di Milano e trovato morto il 13 giugno, sarebbe stato colpito con almeno 10 colpi in faccia con un oggetto contundente. Stando a quanto si apprende, ancora non sarebbe stato possibile individuare con certezza l'arma del delitto. Al momento sono state sequestrate numerose statuette insanguinate che secondo gli inquirenti potrebbero essere state usate per colpire le sessantenne.
5: Paura a bordo dell'aereo ultraleggero che questa mattina a seguito di un malfunzionamento ha effettuato l'atterraggio di emergenza a Reggio Calabria. Il pilota ha quindi tentato un atterraggio di emergenza all'aeroporto dello stretto Tito Minniti. La manovra è riuscita senza causare feriti, tuttavia l'operazione ha causato parecchi disagi ai viaggiatori a causa della sospensione delle attività nello scalo.
6: A Lecce ha aperto un fascicolo d'inchiesta in relazione alla morte di una 62enne che ha perso la vita il 7 giugno scorso dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito a un intervento ortopedico alla spalla. Il decesso causato da un collasso è stato iscritto nel registro degli indagati il medico del reparto di ortopedia dell'ospedale Vito Fazzi che aveva eseguito l'intervento. L'ipotesi contestata dai magistrati è responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e al centro dell'indagine c'è il percorso seguito dopo l'operazione.
5: Lo sport è l'ANAC ha dato parere positivo sulla eleggibilità di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, alla presidenza della FIGC. Il parere era stato richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità del dirigente romano per le norme sul pantouflage. La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell'articolo 29 bis della legge numero 266 del 2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, non prevede incompatibilità per il caso in cui questione.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Buon pomeriggio, buon giovedì 18 giugno, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, siamo in una settimana un attimo di transizione perché Carnevali sta andando a destra, a sinistra dal J Medical oggi, ieri Vinovo a parlare con chi gestisce le giovanili della Juventus e poi con le Women, che tra l'altro a breve si ufficializzerà il primo acquisto della Juventus Women, ne abbiamo parlato ieri pomeriggio, una cifra anche molto elevata, 180.000 euro, che per il femminile è altissimo, e quindi insomma arriva dall'Ajax, e poi aspettiamo l'ufficialità dell'allenatore Cortés, quindi tante cose da fare, e poi c'è anche il mercato, le cessioni, dobbiamo fare queste plusvalenze entro il 30 di giugno, che però le plusvalenze sono 13 milioni, qualcuno ha addirittura parlato di 100, mi sembra un po' strano perché comunque 100 dovevamo vendere tutta la rosa più o meno per risollevare il club con 100 milioni di plusvalenza, però questa è un'altra storia. E diciamo che sul mercato siamo un attimo in stand by, ecco, siamo in stand by perché dobbiamo capire, come dicevo ieri, i costi del Dibu, capire la situazione vicario, capire anche i movimenti delle altre squadre, no? Perché probabilmente avete sentito, no, del Napoli che sta facendo delle riflessioni sui loro portieri, quindi da Meret a Milinkovic-Savic, E quindi insomma tante cose potrebbero aprire poi delle opportunità. Io credo che la situazione di Maignan vada osservata anche in ottica Juve, perché Maignan, anche se ha fatto una papera e ormai da 3-4 mesi ha fatto disastri gli ultimi mesi di Maignan, però comunque è un portiere che vuole andare via dal Milan, ha firmato un contratto lunghissimo perché ha firmato il classico contrattone della vita. Però è giusto, no, immaginare che appena possa il Milan risolvere i problemi societari, perché ha dei problemi societari, non avrà i due super manager dell'Eintracht Francoforte che hanno fatto in questi anni veramente tante operazioni super, ma dovrà valutare altre opzioni. Ecco, il Milan quando avrà una dirigenza io credo che dovrà affrontare i casi Leao e Maignan, e a quel punto la Juventus potrà valutare determinate situazioni. E magari verrà fuori qualcosa, magari cambierà strategia la Juve. Io onesto, e qua adesso voglio sapere il vostro pensiero, io sarei disposto a sacrificare una punta, nel senso cercare una punta titolare e poi un'opportunità in prestito a costi bassissimi per la seconda punta, ma arrivare a fare un investimento magari più alto in porta, e allora a quel punto potrebbero aprirsi degli scenari nuovi. Esempio, io non credo alla possibilità Svilar alla Juve, ve lo dico subito, non voglio illudervi perché sennò poi è un attimo che qualcuno tra qualche settimana ma tu hai detto, no, io non credo tanto a quella, all'ipotesi Svilar, però la Roma deve fare 60 milioni di euro di plusvalenza e Svilar comunque ha un prezzo sui 50 milioni di euro ed è arrivato gratis. Quindi Svilar potenzialmente può risolvere tutti i problemi della Roma. Tutti i problemi della Roma. Quindi io credo che debbano venire fuori determinate situazioni. Ciao Cami, io per la punta andrei su Castro del Bologna. Io Castro sono un po' combattuto, caro Alberto. Nel senso che ci sono delle cose che mi piacciono molto di Castro. Calcia benissimo in porta. Benissimo. Però secondo me per un 9 è piccolo in area di rigore. Noi abbiamo secondo me bisogno di un grande colpitore di testa. Ecco, una caratteristica. Lo so che Colomuani non lo è, anche se non è così male. Però secondo me noi abbiamo bisogno di uno come specialità il colpo di testa, che a noi manca. Manca tanto. E Castro, un'altra cosa che io osserverei è la fisicità, perché ha una fisicità giusta, per carità, non voglio dare titoli o robe a Castro, però per essere così giovane è già molto spesso, e questo poi è un limite. Secondo me dovrà fare sempre molta molta attenzione al peso. Tutti i giocatori di calcio devono fare attenzione al peso, però lui, sai, quando hai 20 anni, 22, devi, cioè puoi fare quello che vuoi perché tanto il tuo corpo va ai 1000 all'ora. Se però già a quell'età lì sei comunque spesso, devi fare attenzione. Per il portiere Dibu, per personalità e centrocampo, mi piace molto il ragazzo della nazionale marocchina, costa 70 milioni di euro minimo, quindi Boadì scartatelo, ragazzi miei. Boadì lo devi pigliare 2 anni fa, quando abbiamo fatto degli interessamenti, non ci siamo arrivati e adesso non lo prendi più. Un po' come, ve lo dico, sarò in controtendenza, so che qualcuno si arrabbierà, oggi l'Inter è vicina a Palestra. Sono onesto, se vendi Dumfries a 20 e compri Palestra a 50-45 più bonus, Palestra con quella valutazione lì deve fare i numeri più alti rispetto a Dumfries. Cioè, il costo è un problema. Cioè, se compri un terzino a 50 milioni di euro, poi però devi avere i numeri più alti di Dumfries. Devi fare almeno 5-6 gol, anzi, molto più alti, perché Dumfries l'hai venduto a 20. Devi fare almeno tra i 5 e gli 8 gol in campionato e quasi sfiorare i 10 assist. Perché quando spendi 50 milioni di euro per un giocatore, è tosta, eh. Quindi questa secondo me sarà una situazione abbastanza pericolosa per Palestra stesso, perché l'Inter è anni che non fa un investimento del genere su un giocatore, se poi arriverà la fumata bianca. Però comunque anche in questo io vorrei delle operazioni simili a quelle di Palestra, ma come volevamo fare lo scorso anno, cioè un investimento per un ragazzo semi sconosciuto. Ecco, quella è la mia idea. Prendere ora Palestra, pagarlo 50 milioni di euro, è molto più pericoloso rispetto allo scorso anno. Quindi questa è la situazione. Sul Dibu sono d'accordo, diciamo che il tuo mercato, Alberto, è abbastanza buono, però ecco, Boadì scartalo, scartalo. Ciao Cami, buon pomeriggio. Ma quindi attaccante fisico Pellegrino del Parma, cosa ne pensi? Ciao Francesco da Acerra. Sono a me piace Pellegrino, però credo sia ritenuto un po' acerbo dalla Juve, soprattutto nello sviluppo del gioco e nella qualità. A me piace molto, l'ho sempre detto e continuerò a dirlo. Andiamo nella redazione di tuttojuve.com da Mirko Di Natale. Ciao Mirko.
9: Ciao Camillo, ciao, saluto a tutti voi.
8: Mirko, portaci le ultime notizie in casa Juve, ti leggevo su Miretti.
9: Le giornate sono calde, alcune trattative potrebbero diventarlo, come quella di Fabio Miretti, che è uno degli indiziati a lasciare la Juventus già nel mese di giugno. Parlavo dei primi contatti che ci sono stati tra la Juventus e il Bologna e la Juventus e la Fiorentina, quindi i contatti tra club non si sono ancora per il momento mossi con offerte ufficiali. Ci sono dei pourparlers in questo momento tra club, come giusto che sia nel questo periodo dell'anno, sta di fatto che la Juventus fa una valutazione intorno ai 15 milioni, che è una valutazione in questo momento un po' altina per i club interessati. Staremo a capire se eventualmente i club affonderanno solo lato economico o proporranno qualche giocatore, visto che comunque tra Bologna e Fiorentina negli ultimi giorni sono usciti diversi nomi. Uno te ne faccio io.
8: Vai!
9: Che ho dedotto, che ho capito nei colloqui tra Juventus e Bologna, è stato rifatto nuovamente il nome di Castro. La Juventus si è informata su Santiago Castro, visto che comunque viene considerato un'alternativa ai nomi principali, quali Sorloth, quali Colomwani, quali quelli che sta trattando nell'ultimo periodo. Castro ha una valutazione dai 40 milioni su, non è propriamente il preferito, perché bisogna dirlo, quindi nelle gerarchie partirebbe un po' dietro rispetto a quelli che ti ho accennato, però sta di fatto che la Juventus ha chiesto nuovamente informazioni per Castro, questa è una notizia badata, quindi da capire eventualmente se possono esserci sviluppi e trame sull'asse Torino-Bologna.
8: Me l'ha chiesto, guarda, prima che entrassi in onda esattamente 5 minuti prima di te, mi ha chiesto di Castro, perciò non ci siamo messi d'accordo e hai risposto ancora meglio al nostro ascoltatore. Ti chiedo, così rispondiamo anche a qualche nostro ascoltatore, è Jerry, fai attenzione perché Jerry è spigoloso, Mirko, te lo dico, è uno dei miei preferiti, ma è spigoloso. Che sogna Balogun? Possiamo smontare il sogno di Jerry o Balogun è una pista?
9: È un altro dei nomi che si fa, ovviamente ripreso anche dai giornali qualche giorno fa. Lui ha fatto uno strepitoso debutto in Coppa del Mondo segnando 2 gol, era già un nome che circolava lo scorso gennaio quando la Juve parlava col Monaco di determinati nomi. Ve lo faccio io, comunque era entrato nei nomi per Zegrova, poi non concretizzati. Ma sinceramente in questo momento non è una trattativa calda. Beh, come sappiamo la Juventus ha l'accordo con Sorloth, il lato calciatore, ha l'accordo verbale con Colomwani, sta lavorando per trovare anche quello con i club. Balogun mi sento di un po' come cazzo, di farlo partire un po' leggermente dietro, abbiamo anche Gabriel Jesus e altri attaccanti. Staremo a vedere se eventualmente la Juventus inizierà una trattativa, quindi in questo momento è molto molto indietro.
8: Jerry, provo col secondo. Ha fatto un altro nome che secondo me, ti dico, non so se in ottica Juve, ma è il classico da saldi di fine agosto, e Zirze. Secondo me Zirze è uno da saldi degli ultimi giorni.
9: Beh, vedendo l'andazzo dello United nelle vendite degli ultimi anni, direi proprio di sì, visto come ha fatto con Sancho, come ha fatto anche con altri giocatori, potrebbe esserlo, però... Io Zirze lo vedrei come seconda punta, nel senso è già un ariete importante davanti, allora riesce ad abbinargli benissimo Zirze, ma se Zirze deve essere l'attaccante da 30 gol, beh, siamo freschi, non è quel tipo di attaccante.
8: No, quello sicuro, neanche che riempie l'aria. Poi abbiamo Mirko, che è sempre molto gentile e rispettoso della professione, che dice, scusa, non Mirko, ma Vincenzo, dice...
9: Ah, perché mio omonimo.
8: Mi sono confuso. Perché continuate a scrivere di Cambiaso... al Chelsea quando non c'è nulla? Vuoi rispondere al rispettosissimo del lavoro altrui, Vincenzo?
9: No, vabbè, ma questo fa parte delle dinamiche di mercato secondo cui molti tifosi leggono anche altri colleghi che fanno delle smentite, perché comunque è lecito nel loro lavoro, nei loro nomi fanno delle smentite, quindi per gli altri poi non esiste più nulla. Io quel che posso dirvi di Cambiaso è che c'è stato un tentativo anche dei ragionamenti in atto tra i due club, tra Juventus e Chelsea, portati avanti dagli intermediari, quindi non dai club direttamente. La Juventus chiede 40 milioni, il Chelsea ne offre molto meno. È una situazione quasi al limite, un po' come quella che parlavamo di Sorloth qualche settimana fa, dove c'era stato un primo approccio della Juve basso contro la richiesta dell'Atletico. Vediamo se i discorsi vanno avanti. Poi giustamente, mi leggo anche a quello che scrivono i colleghi, Cambiaso può essere anche non la primissima scelta del Chelsea, perché il Chelsea sta lavorando su altri nomi, però posso testimoniare il fatto che il Chelsea un tentativo per Cambiaso lo ha fatto. In questo momento le parti sono distanti, vediamo se ci saranno aggiornamenti.
8: Sì, poi si parla di tentativi, non si è parlato di operazione fatta, offerta, nessuno ha parlato di offerta, ragazzi, quindi bisogna anche saper leggere, non solo saper criticare, ma anche saper leggere o comprendere il testo, e non dico solo di me, ma di tutti i colleghi in generale. E ti chiedo invece, ci chiedono di Moise Ken, possiamo riaprire una suggestione Ken? Cos'è Ken 4.0? La vedo difficile, però ce lo chiede Fabio.
9: Io te lo dissi mesi fa, Ken insieme a Marcus Thuram rappresenta il prototipo dell'attaccante ideale di Spalletti, così mi era arrivata a febbraio, così te la dissi. Però la vedo molto dura, nonostante Juve e Fiorentina, come ti dicevo prima, stanno intavolando dei discorsi per diversi giocatori, però la vedo veramente molto dura che la Juventus possa nuovamente fare un'offerta per Moise Kean in questo momento. Nonostante l'apprezzamento di Spalletti c'è per le caratteristiche e per il fatto che comunque lo ritiene un giocatore molto importante, al di là dell'annata non convincente vissuta a Firenze, io credo che in questo momento Kean sia solo una suggestione e basta.
8: Ok, allora andiamo verso la porta, Mirko. Secondo me qua viene fuori una sorpresa. Io ho la sensazione che in porta verrà fuori una sorpresa.
9: Allora, voglio fare come il telespettatore di prima, visto che comunque è nel nostro lavoro smentire eventualmente nomi. Io posso smentirti quello di Oblak, su cui il nome sta circolando nuovamente negli ultimi giorni, ma Oblak sono trattative, cioè ma neanche definite trattative, sono discorsi, colloqui dei primi di maggio, quando la Juventus si è informata con l'entourage del ragazzo, del calciatore. Oblak guadagna 10 milioni netti, non vuole scendere al di sotto di quella cifra, e quindi il nome di Oblak io lo scatterei a priori, anche se giustamente qualcuno, anche in orbita Juventus, qualche collega ben informato lo ha fatto, però non mi sento di darlo avanti. Sicuramente, come dici tu, ci può essere qualche sorpresa. Il favorito resta sempre uno, Emiliano il Dibu Martinez, è lui il favorito per la porta, è la prima scelta di Spalletti, la Juventus è quasi vicina a concretizzare l'accordo col calciatore, che a me risulta essere di un triennale da 5 milioni, poi bonus o qualche bonus, quello poi lo vedranno quando raggiungeranno l'accordo totale. Manca l'accordo con l'Aston Villa, ne parlavamo la scorsa settimana, la Juventus dico molli, perché dico comolli? Perché la forbice su cui lavoravano era quella di 5-10 milioni. Quella di Carnevali vedremo se eventualmente andrà più incontro all'Aston Villa, che fa una richiesta di 20, o comunque lavorerà su quel tipo di cifre. Sicuramente Martinez è avanti rispetto ai vari Di Caio, vari Meret, De Gea, che sono stati fatti anche nelle scorse settimane.
8: Mirko, invece, ci racconti un po' come sta cambiando la Juventus con gli acquisti anche di qualche ragazzo giovane del 2008, un po' in controtendenza con il passato?
9: Diluire, no? Credo che si pronunci così, ne hai parlato benissimo tu venerdì, assolutamente, del Tolosa, un grande prospetto che ha chiuso Claudio Chiellini, in sinergia con Massimiliano Scaglia.
8: Tu sai come appunto... ho beccato questa notizia?
9: La voglio sapere.
8: Vuoi sapere? Ero al Jay Hotel a bere un bicchiere d'acqua e ho visto sto gigante e ho detto, ma ragazzi, questo gioca a pallone 100%. E poi allora mi sono informato ed era Renault che era a Torino a fare le visite mediche.
9: Colpo chiuso da Claudio Chiellini, ci tengo a ribadirlo, in sinergia con Massimiliano Scaglia. Tra l'altro Claudio Chiellini ha chiuso anche il successivo colpo, quello di Antoine Beit, non so come si pronunci, talento belga che giocava nel Muscron, avete pazienza, sono un po' pessimo coi nomi, lo sapete meglio di me. Sono due talenti su cui la Juventus, il primo è un difensore centrale che viene dal Tolosa, di cui tu giustamente hai avuto testimonianza.
8: Gigante,
9: della grande,
8: esatto. Un gigante, ragazzi.
9: Mentre il secondo invece è un po' più minuto, anche perché è un terzino sinistro, si vocifera possa essere l'erede di Pučka, su cui ci sono già stati degli interessi sia in Italia con l'Avellino, sia all'estero con il Racing Club, con l'Hertha Berlino, con Salisburgo. È un giocatore, così come Renault, che partirà dall'Under 20, poi vedremo, io penso che comunque farà il passaggio in Next Gen. Un altro che dobbiamo menzionare e che comunque sta lavorando per guadagnarsi la chiamata in prima squadra è Adin Licina,
8: sì.
9: O Licina, che si è allenato come Goku, scritto su tutto Juve, perché allenamenti lui, il lavoro, nulla viene gratis e tutto. Penso proprio che sarà un giocatore che Spalletti terrà in considerazione, secondo me già nella tournée asiatica, quella che faranno tra Asia e Australia. Ricordiamolo che il calciatore prenderà parte a fine mese all'Europeo di categoria con l'Under 19 che si svolge in Galles. Poi penso che comunque una chiamata ci sarà e nel corso del tempo, in questa stagione, lo vedremo far la spola tra la next gen e la prima squadra.
8: Lui secondo me è l'unico della next gen che ha la possibilità di salire, anche perché l'altro, che a me piace molto, che è Gil, andrà via. Sì. Quindi invece secondo me Licina è l'unico che a breve verrà secondo me poi coinvolto in prima squadra costantemente. E poi volevo chiederti, sempre legato a, no, giusto specificare Puchka, secondo me sarà lui uno delle plusvalenze da qui al 30 giugno, questa sensazione. Però invece ci chiede Alessio da Roma, suggestione Milinkovic-Savic, ti risulta qualcosa?
9: Per il momento no, al pari dell'altro nome che ho scritto questa mattina, quello di Moiba, li vedo come delle idee, delle possibili trattative in essere in futuro, possibili, utilizzo il condizionale, attualmente in stato embrionale, però facciamo 2+2 per Milinkovic-Savic. Sappiamo che uno dei due portieri del Napoli esce, tant'è che infatti anche Meretti ha accostato la Juventus, eventualmente la Juventus può andare su Milinkovic, assolutamente sì, perché è il portiere comunque credo più completo dopo Martinez, tra quelli proposti, anche giovane, grande personalità, comunque molto bravo nel parare i rigori, che non guasta mai. E l'altro, te lo anticipo io, è quello di Laix Moiba, che è un giocatore che, pensate, la Juve segue dal 2019, c'era ancora Paratici quando la Juventus si appuntò per la prima volta il suo nome. Era un talentino molto ben considerato, sì, alla Masia, sì, che è la cantera del Barcellona, poi si è un po' perso, ha un po' girovagato per l'Europa, non ha inciso particolarmente all'Ipsia, è finito al Celta Vigo. Stamattina chi segue bene il calcio spagnolo mi ha detto che è un giocatore in crescita, con ampi margini di miglioramento, seguito anche da altri club importanti in Liga. La Juve ci sta pensando, comunque è un'altra alternativa, le parlavamo, Similo Botka, quindi ha quel tipo di caratteristiche. 20 milioni di prezzo d'uscita da parte del Celta Vigo può essere una buona occasione, anche perché
8: io è una fish che mi giocherei, Mirko.
9: Ecco.
8: È una fish che mi giocherei, perché lui se ne parlava un gran bene, poi si è completamente perso anche per questioni caratteriali, è andato in Germania, è tornato in Spagna, sembrava completamente ormai andato dal punto di vista calcistico, Valencia malissimo, lo fischiavano, non giocava, e poi ha ritrovato un po' le certezze al Vigo. È ovvio che il salto Celta Vigo Juve è alto, soprattutto perché ha avuto, no, delle difficoltà, però ha 23 anni, cioè secondo me è questa la qualche giocatore qua noi dobbiamo andarlo a prendere, poi non dico di metterlo, no, titolare nel centrocampo della Juve, però insomma, prendere il posto di Comeines, prendere il posto di Miretti, devi trovare qualche jolly, ecco, non dobbiamo andare a prendere, non lo so, Yulman da 60 milioni, il discorso che facevo su Palestra, Palestra è fortissimo, però se ne spendo 50 milioni di euro per un terzino, poi voglio 7 gol e 10 assist.
9: Esatto, esattamente, sono d'accordo col tuo discorso, fermo restando che comunque io faccio sempre un po' il parallelo con la Juve di Conte, che secondo me la prima Juve di Conte rappresenta un po' la rinascita, un po' come adesso. La Juventus quell'anno fece degli acquisti importanti, comunque spendendo un budget non così costoso, diciamo, ma comunque andò a prendere dei giocatori tipo Lichtsteiner, tipo Vidal, soprattutto Vidal, anche lo stesso Arturo Vidal, era una scommessa. Sì, aveva fatto bene al Bayer Leverkusen, ma chi ti garantiva al 100% che avrebbe rifatto bene alla Juventus in un altro contesto? Che infatti la dirigenza dell'epoca voleva Gökhaniller, perché riteneva che Gökhaniller fosse più pronto e fosse più funzionale a quello che era il gioco di Conte.
8: Luca da scusa Mirko, ti ho interrotto, sì. Hai finito?
9: No, finito, dico anche qui, poi bisogna anche scommettere su determinati giocatori, ecco, a quale senso.
8: Allora, Luca da Sarno cita un mio pupillo, io impazzisco per lui, Marmoush dell'Egitto.
9: Ah,
8: resto con un sogno e basta, lo accetto.
9: Beh, ma se eventualmente un giocatore in uscita è chiaro che può essere fattibile sognare, ma parlo proprio di sogni in sé, non la vedo come un'operazione possibile in questo momento.
8: Ritieni che Zaniolo possa essere accostato alla Juve?
9: Viene accostato ormai un'estate sia l'altra pure, potrebbe esserlo, anche perché la Juve cerca quel tipo di giocatore, però in questo momento non ho feedback concreti. Diciamo che tra gli altri mai nomi credo più un pelino possibile l'olandese di cui scrivevo l'altro giorno, Sven Minans della Z Alkmaar, che è anche quel tipo di giocatore che ha fisico, ha duttilità, che potrebbe piacere a Spalletti.
8: Bene, bene Mirko, ti ho tempestato di domande dei nostri ascoltatori, grazie come sempre e appuntamento alla prossima settimana.
9: Grazie come sempre a voi Cami, un abbraccione forte.
8: Un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttoiuve.com per il solito collegamento, anche Ginepri. E allora andiamo in pausa.
10: Il club degli inviati.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Mondiale di calcio in primo piano dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia. Nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2026. Abbiamo dato tutto, ma questo è il livello del mondiale. Giocare qui è qualcosa di meraviglioso che ricorderanno per tutta la vita, ha aggiunto Cannavaro. E oggi altra giornata intensa ai mondiali. Parte infatti il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. A mezzanotte Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Serie A e calciomercato. Nella mattinata nuovo incontro tra l'Atalanta e l'Inter per Marco Palestra. L'esterno della nazionale si avvicina sempre di più alla squadra di Kiev, mentre i bergamaschi puntano a chiudere per Gianluca Gaetano intorno ai 12-13 milioni più bonus. La richiesta del Cagliari è però di 20 milioni di euro. La Fiorentina invece ha messo gli occhi sul giovane talento argentino Giovanni Baroni. Trequartista di origini italiane, a breve prenderà il passaporto. Classe 2009, seguito però da tante squadre italiane ed europee, tra cui Borussia Dortmund e Chelsea. Giovanni Malagò potrà concorrere alla presidenza della FIGC e quanto ferma l'ANAC nel parere richiesto dal ministro dello sport Andrea Bodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità dell'ex presidente del CONI e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al pantouflage nelle cariche di rilievo del sistema sportivo. La decisione dell'ANAC conferma esattamente quello che da subito ho sostenuto e insieme a me tutte le persone alle quali mi ero rivolto a chiedere giudizio, nessuna esclusa. Non mi sento di aggiungere altro, ha commentato Malagò. Il tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale l'ATP 500 di Halle e oggi tornerà in campo Mattia Bellucci che nell'ultimo match di giornata affronterà il belga Collignon numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è di 1-1, di cui uno vinto dall'azzurro nelle qualificazioni di Wimbledon 2023. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente del derby tedesco tra Zverev e Hanfmann. E in chiusura il ciclismo, Elisa Longo-Borghini ha messo subito le cose in chiaro a Locarno nella seconda tappa del Giro di Svizzera femminile 2026. L'italiana ha vinto la frazione odierna con un'azione solitaria, incassando così la quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
12: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
13: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
16: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
17: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
19: Il club degli inviati.
8: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel e grazie. Ginepro. Eccolo Ginepro, è sempre un piacere ascoltare la tua voce. Allora, io un tentativo per Cone del Sassuolo lo farei, Alessandro Taormina. A me piace Cone, ma io vorrei per una volta, ve lo dico proprio in grande onestà, sincerità, vorrei un giocatore tecnico. Vorrei un giocatore tecnico, ma proprio tecnico, bravo, che tocca bene la palla, che gestisce, che detta i tempi. Sono un po' stufato di giocatori forti fisicamente, ok, però poi quando c'è da generare qualità, quando c'è da aggirare il muro, da giocare sotto pressione e non riescono perché devono sempre... insomma, capire cosa fare, come stoppare la palla. Quindi a me piace, per carità, però ho già Thuram. Se vendo Thuram, un giocatore del genere me lo vado a prendere. Però in questo momento qua non vorrei altri giocatori che non gestiscono bene la palla. E uno dei problemi della Juve è che il giocatore più equilibrato nella gestione della palla è Locatelli. Però Locatelli per me non è un giocatore che... può comandare i tempi, i ritmi, quindi bravo, però vorrei altro onestamente, Alessandro. Buon pomeriggio, riflettevo che mentre sulla corsia difensiva mediana ci sono tanti profili emergenti, due della Costa d'Avorio, Diatta del Senegal, per citarne due, vedo carenze dei profili su quelle a sinistra, ecco perché la Juve continua a piacermi molto Masraoui. A me non piace tanto, caro Luca, Masraoui. Credo che a sinistra ci siano delle possibilità anche importanti, esempio, secondo me Udogi è un giocatore, è vero che ha avuto una stagione non eccezionale anche con dei problemini fisici, però ha una fisicità, un'età per cui io affronterei questa sfida. Chi può giocare sia a destra che a sinistra, l'avete visto ieri sera, è Spence, che ha fatto molto bene anche nei mesi al Genoa ed era stato preso da Ottolini, e io credo che a sinistra ce ne siano dei giocatori forti. Il problema è che quelli forti a sinistra li paghi, eh. Brown della Germania è andato al Bayern Monaco per 60 milioni di euro, eh. Cucurella, che non mi fa impazzire ma nel Real ha un senso enorme, perché andrà a prendere, per me anche dal punto di vista caratteriale, spigoloso, po' tosto da affrontare il posto di Carvalho, anche se Carvalho è destro e Cucurella, e sono 60 milioni di euro, e capite, ce ne sono di profili. Carreras del Real Madrid, che adesso ha perso inevitabilmente il posto, è un giocatore che è interessante, di profili basta andare a cercare, basta andare a cercare, qualcosa vai a trovare. Quindi io sono idea che a sinistra ci sia del talento, ma solo preso. Ecco Robertson, che è andato al Tottenham e che come lì si è fatto scappare, pur essendo andato a dire a Spalletti è fatta, Robertson è nostro, ma Robertson è andato al Tottenham, era un profilo che secondo me era ottimo per la Juve, Però insomma ci sono delle...
20: Ma è del mestiere questo?
8: Non lo so. Diciamo che alla Juve ha fatto tutto al contrario di quello che voleva fare, soprattutto con gli algoritmi, però non entrerò nel tema algoritmi perché tanto qualcuno non vuole ascoltarmi. Altro profilo che mi piace tanto e credo serva alla Juve è Keita del Parma. Ecco, ho appena detto che vorrei un giocatore di qualità, un giocatore che detta i tempi, un giocatore che fa girare la squadra, che sa come fare un'imbucata, che sa come affrontare le varie fasi della partita, e ovviamente mi citi Keita, che è molto fisico. Io credo che la Juventus abbia i giocatori fisici da contrasto, da accelerazione, però manca la qualità. I centrocampisti della Juve non fanno girare la palla velocemente, Locatelli tocca il pallone 3-4 volte, Thuram 54 e non a lungo, McKennie non a lungo e non ha neanche una velocità del pallone soprattutto davanti alla difesa, e non lo so, con Maynes un disastro, gioca solo all'indietro, Miretti pure, quindi Miretti è un disastro appunto, e se ve lo dico io ho detto tutto, quindi in questo caso credo sia quello che manca alla Juve, non la fisicità di Keita. Keita va molto bene in una squadra che non propone niente, perché il Parma non propone niente, quindi non fa della tecnica una cosa che interessa, ecco. E poi Douglas Luiz regista, aspettiamo Douglas Luiz. Da Douglas Luiz iniziamo a parlarne a tempo debito quando e se conoscerà Spalletti. Poi parleremo anche di Douglas Luiz. Ora non si sono neanche mai visti, è inutile parlarne. Cosa ne pensi Locatelli, difensore centrale a Bonucci? Non mi piace per niente, ha provato a farlo con Thiago Motta e non è andata bene. Per me Locatelli non è un difensore, Bonucci è uno dei giocatori più sottovalutati della storia della Juventus, è un difensore che sapeva anche difendere, lo sapeva fare anche a 4, Locatelli non sa difendere, quindi in questo caso qua non sa difendere in una linea, in cose molto diverse da centrocampo, perciò Locatelli fa il centrocampista e credo farà il centrocampista per ancora tanti anni. Poi magari quando supererai i 32-33 può pensare di giocare anche da difensore centrale, però per adesso farà sicuramente il centrocampista. Io mi prenderei Xhaka, ogni anno torna poi fuori il nome di Xhaka, adesso in Premier League direi che sta molto bene in Premier League. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
21: Ciao Camillo, una domanda sulle women. Che cosa farà Cristiana Girelli? Io francamente sono rimasto abbastanza deluso dalla sua scelta, per carità legittima, però di andare in prestito a febbraio. Magari, sai, la stagione della Juve femminile poteva essere diversa, almeno per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, con una Cristiana Girelli in più. E mi domandavo appunto che farà adesso nella prossima stagione. Lorenzo da Roma.
8: Ciao Lorenzo, tornerà. Perché dubito fortemente che il club americano possa spendere 60.000 euro per una giocatrice che non ha mai fatto un gol. E lei vuole tornare, io non la farei mai tornare, perché secondo me ha mancato di rispetto a tutto il mondo Juve, perché te ne vai via a marzo con un playoff di Champions League alle porte, hai giocato il playoff sapendo di andare via, dando comunque un segnale alla squadra non semplice. Quello che vi posso raccontare è che ci sono state le enormi difficoltà in questa stagione, ve lo dico perché le so da fonti direttissime, l'ho anche spiegato stamattina con Claudio, e il discorso è che non puoi non pensare che l'addio di Girelli a marzo non possa dare un segnale di abbandono a tutto il mondo Juve, sapendo che comunque la posizione di Braghin era in bilico, sapendo anche che c'erano delle difficoltà con l'allenatore, e andarsene per farti l'esperienza a 35 anni e dire però io non potevo non accettare questa roba, ok, vai, stai lì e poi vai da un'altra parte, cioè se vuoi tornare in Italia torni in qualsiasi altra squadra, e non è che usi la Juventus come ruota di scorta, provo l'America non va bene, poi tornerà perché poi alla fine gli hanno rinnovato il contratto, quindi tornerà, per tanti la narrazione sarà da libro cuore, è tornata la Juve, l'amore, fantastico, io non sarò tra questi. Ha deciso di andare a metà stagione, ok, grazie, cioè, grazie di tutto, fai la tua carriera, finiscila poi dove vuoi, perché mi sembra una mancanza di rispetto a chi, come non lo so, Bonansea, che ha avuto una valanga di offerte nel corso della sua carriera, una valanga, e che potrebbe serenamente ancora adesso andare in America, ma serenamente, tra l'altro ha cambiato agenzia da poco e ha rifiutato sempre tutto. Poi magari adesso andrà, perché comunque magari poi anche lei andrà, però ecco, io la scelta di Girelli l'ho vista come una mancanza di rispetto a Bonansea. Dico Bonansea perché l'altra a cui potrei dirlo è Rosucci, però Rosucci diciamo che onestamente con lei si stanno utilizzando da anni i guanti bianchissimi, bianchissimi, e viene rinnovato il contratto, una giocatrice che a causa di una valanga di infortuni comunque non viene mai utilizzata dagli allenatori perché ha delle difficoltà evidenti, e quindi rimane perché la capitana, perché nel gruppo è importante, però onestamente a livello poi di rendimento poca roba, anche a causa dei gravi infortuni che ha avuto. Quindi questa è la situazione. Manu, vengo da te, un altro vocale.
1: Buon pomeriggio a tutti e forza Juve. A me dispiace, io sono contento ovviamente che abbiano mandato via Comolli, però sento alcuni nomi, intanto riguardo al portiere, prima si fanno alcuni nomi, poi altri. Credo che non ci sia molta

0: Che per quanto
1: Manu,
0: riguarda
1: questo
0: l'attacco, mi
1: flusso
0: pare
1: di
0: che non ci
1: coscienza,
0: sia
1: sennò facciamo
0: molta.
1: 6 minuti di vocale qua. Allora, ragazzi, mi raccomando, 45 minuti perché 45 secondi di vocale, perché sei partita, hai fatto un preambolo lunghissimo e poi hai fatto tutti i nomi dopo. Io comprendo il tuo messaggio, lo comprendo, ma io credo anche che però tu debba comprendere la Juve. Cioè, tu sei partito dicendo non vedo coerenza. E che coerenza vuoi vedere che è cambiato il capo? Siamo partiti da Alisson e Alisson l'ha fatto saltare come lì e poi è andato su alternative dal Dibu e Vicario. Noi abbiamo letto il nome di Milinkovic-Savic con Mirko, ma non abbiamo parlato di una trattativa. Ci è stata chiesta, l'ho girata a Mirko, che è un esperto di mercato, e ha risposto, ma può essere una suggestione. Come poi potrebbe esserci una sorpresa? Io penso che sul portiere possa esserci anche una sorpresa, però è normale che non ci sia coerenza. È cambiata dirigenza, prima c'era uno, adesso c'è un altro. È ovvio che potrebbe non esserci coerenza. Ecco, quindi la prima cosa su Elmas, io non lo ritengo un giocatore debole, però dobbiamo comprendere che ruolo potrà mai avere Elmas nella Juventus. Nel senso, un'alternativa, un Miretti di turno, inserisci un giocatore che ti costa zero, perché l'Ips te lo presta pochissimo e non ha un ingaggio elevato, e può essere un'alternativa, visto che comunque ha una discreta esperienza nel campionato italiano e può essere un usato sicuro. È ovvio che il giovane dalla Serie B, a parte che Liberali ha un altro tipo di ruolo, di fisicità, però il giovane della Serie B che tu vuoi prendere e buttare nella Juve, se non è pronto, non gioca mai. Finisce come Hadžić, che ti passa una bella stagione a non giocare mai, e quindi a te cosa serve? Zero. Perciò il giovane della Serie B deve essere un giocatore pronto, pronto, perché 30 anni fa dalla Serie B magari prendevi i giocatori che potevano giocare alla Juve, adesso dalla Serie B non puoi prendere i giocatori che possono giocare alla Juve, a parte qualche rarissima eccezione. Secondo me ce n'era una che è andata allo Sporting Lisbona. Su Liberali puoi serenamente prenderlo e tenerlo nella tua orbita, magari prestarlo. Però non è che perché non ti piace Elmas bisogna esagerare. E Lipani è un giocatore che quest'anno non era titolare nel Sassuolo. Difficilmente puoi chiedere di fare il titolare alla Juve. Cioè, devi cercare magari di fare qualche operazione del genere, ma continuare poi a farli crescere come facevamo anni e anni fa. Perché anni fa prendevamo i giocatori e poi li tenevamo lì. E se vuoi prendere Lipani, purtroppo noi in questo momento non abbiamo quel vantaggio sulle altre, anzi, dobbiamo recuperare. Se vuoi prendere Lipani, puoi prendere Lipani, a parte che comunque costa, eh. Però avere la forza di dire io lo prendo e lo lascio ancora un anno a Sassuolo perché così gioca, ma intanto è mio. Allora, questa è una cosa che io farei. Però capite bene che noi dobbiamo fare tra i 7 e i 10 acquisti, tra titolari e non titolari. E non abbiamo tutti i soldi illimitati. E allora Elmas ti costa 1-2 di prestito, Lipani ti costa 20-22. Se lo vuoi comprare. Capite che c'è una grande differenza? E questa è la differenza, che uno te lo pigli in prestito e l'altro no. Perché a noi, cioè, possiamo stare qua a far mille nomi migliori di Elmas, eh? Ci metto pure io. Però se devo prendere il quarto centrocampista, il quinto centrocampista al posto di Miretti, me lo faccio piacere. Perché? Perché alla fine, quando abbiamo vinto lo scudetto con Conte, è arrivato in sordina, spendendo poco. E avendo un ruolo importante, Giaccherini, ma non abbiamo preso per fare titolare, abbiamo preso per fare l'alternativa. Hai pagato 3-4 milioni di euro, non lo so, magari anche un po' qualcosina in più, e ha avuto un valore. Ecco, se riesci a fare una roba del genere con Elmas a magari 1-2 milioni di euro, mi tappo il naso e me lo tengo in rosa. Non possiamo prendere tutti i titolari, eh. Qualcuno non vi piacerà, eh. Quindi cercate di avere un briciolo di pazienza in più. Un vocale.
2: Ciao Capi, dagli 88. Volevo sapere qualche notizia di Liberali. Se la Juve sta ancora dietro. Cioè, secondo me quel ragazzo è forte. Io ho visto giocare quelle due partite con l'Italia e mi ha fatto una bella impressione. Forza Juve sempre.
1: E lui è un profilo.

0: da osservare, monitorare. È ovvio che in questo momento qua siamo un pochettino più bloccati su questo tipo di operazione, come dicevo prima, perché dobbiamo fare tante cose. Però è il classico giocatore che io comprerei e poi manderei in prestito in una squadra di Serie A. Sì, lo farei. Cercherei un accordo col Catanzaro, proporrei dei giocatori al Catanzaro. Perché queste operazioni sono importanti. Noi abbiamo una bella collaborazione con l'Avellino. Lo scorso anno abbiamo mandato Daffara, quest'anno manderemo Faticanti, che tra l'altro abbiamo riscattato. Perciò credo che si possa provare a chiudere un'operazione e magari poi mandarlo in Serie A. Allora, per i tuoi desideri ci vuoi venire da me, ma io ho parlato di low cost, caro Davide. Mi sa che mi hai confuso col vocale. Cosa ne pensi di Laix Moriba? Mi piace, l'ho detto prima, mi piace. Lui è uno dei jolly che tenterei in caso di cessione dei vari Miretti, Kompany's, è uno di quei jolly che proverei a prendere, anche se ha avuto un inizio di carriera che sembrava stratosferico e poi con qualche difficoltà anche a livello caratteriale. Ciao Camillo, ma eventualmente prendere Perrone dal Como? Mi sa che a Como non vende nessuno quest'anno. Quest'anno non vende nessuno al Como, anzi addirittura se riuscirà a tenere anche Paz. Credo che in tanti vogliano rimanere e giocarsi la Champions, perciò la vedo difficile su Perrone. Mi piace tanto, è un giocatore che abbina secondo me anche qualità e carattere, però credo che al Como tutti vogliano restare perché si sono guadagnati una Champions e quindi terranno quello. Allora, io farei mercato con la Lazio, visto che ho le difficoltà economiche delle due società, gli proporrei Openda Zaccagni. Non puoi proporgli Openda Zaccagni perché devi fare una valutazione di Zaccagni di 45 milioni di euro. E abbiamo già preso 10 punti di penalità ingiustamente per le plusvalenze, ma se facciamo una roba del genere tra noi e la Lazio ci arrestano. Ci arrestano, quindi non credo. Poi magari puoi cercare di prendere Zaccagni e prestargli Openda, ecco quello sì, ma scambio non lo puoi fare. Turati, vabbè, tutto Sassuolo. Turati, Kalulu, Bremer, Muaremovic, Doig, Lipani, Locatelli, Turam, Berardi, Tosved, Itiz, Mulattieri. Come la vedi la Juve di Carnevali? Forzata, un po' forzata, ma va bene così. Poi, allora. L'eventuale partenza di Thuram dovrebbe essere sostituita da un altro centrocampista di forza fisica e corsa. Te chi prenderesti? Alberto Corridonia. Ma ti ho detto, io intanto cercherei assolutamente di prendere un giocatore di qualità. Un giocatore di qualità e quindi non prenderei tanta fisicità. Poi se dovessi prendere la fisicità è pieno, puoi prendere Koné, puoi prendere. Non lo so, qualsiasi giocatore, no? Con gamba e con corsa, Moriba puoi prenderlo, ce ne sono di centrocampisti con quantità, fisicità, ma lo stesso Keita del Parma, puoi abbinarlo a quella fisicità lì e cercare un jolly, ma che sì, ma prima di tutto io cambierei proprio la costruzione del centrocampo. Cioè, se devo sacrificare Turam, non prendo un altro Turam, prendo uno che sappia dare del tuo alla palla. Ecco, questo mi interessa un pochettino più. Poi, ma Camillo, ma il Tottenham cosa se ne fanno di Spencer, Robertson, Udogi, Pedro Porro e Sousa? Beati loro. Diatta del Senegal, che ama una coppa, potrebbe essere un jolly sulla destra. Sul portiere per ora non mi sembra che Alisson abbia fatto un figurone, è riuscito a farfalle sul gol del Marocco, l'avesse fatta il Di Gregorio, apriti cielo. Il portiere della Croazia ha cambiato tre squadre in un anno, ha avuto una stagione complicata, ieri ha fatto benissimo, però insomma io eviterei, no, di andare a prendere chi si esalta nei mondiali. Di solito queste competizioni qua, europee e mondiali, chi si esalta clamorosamente poi diventa molto pericoloso, perché dovete capire che ci sono anche tanti giocatori che hanno spinto tutto l'anno e arrivano a giugno un pochettino stanchi. Quindi tutto bello, però andrei con giocatori più esperti di Livakovic, ecco questo. Questo Davide. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo ancora un vocale.
1: Ciao Cami, guarda Roma, non so se hai avuto modo di andarti a vedere Keith Smith, perché o lo prendi quest'anno o facciamo come Boadì e il prossimo anno vale 70.
0: Non l'ho visto, Leonardo, non l'ho visto. Però mi metto l'appunto sul telefono, così poi riuscirò a darti una mano. Uno scambio con Menas, mano con Esborso, 10 milioni di euro. Alberto D'Alghero, è truffa legalizzata. Andiamo tutti, proprio ci arrestano subito. Subito con Menas, con Est. Stai parlando di uno dei migliori centrocampisti della Serie A con uno dei peggiori centrocampisti della Serie A. So che la Juve ha sondato con la posizione, non ha fatto offerte, nulla, ha sondato, voleva capire il costo e tutto, ma lo scambio con Menas, capisci bene che chi potrebbe mai accettare una roba del genere? Sono consci, sapendo anche che per la Juve è un problema, quindi caro Alberto, credo che questo possa essere una cosa che è impossibile da fare, però insomma. Sarebbe bello, sarebbe molto bello. Altro vocale, Manu.
2: Buon pomeriggio Camillo, Luca da Terni. Sarà il caldo, ma oggi rompo le scatole più del solito. No, a parte gli scherzi, no, ti rompo le scatole perché ti trovo molto professionale, molto competente, quindi ti pongo i miei dubbi. Cioè, nel senso, io invece vedo che un centrocampista come Keita, ad esempio, poi un profilo simile, che non sia lui, che sia un altro nome anche più famoso, insomma. Però servirebbe tanto per il semplice fatto che ho visto tante partite, tante volte gli avversari insomma, prendere palla al piede, correre e non avere nessuno in grado di fare interdizione e stare dietro, avere un Kanté, un Gattuso, un Cagnaccio che riesce a portargli via la palla. Praticamente si fanno 30-40 metri di campo senza nessuno che li fermi fino ad arrivare al limite. Per quello che in un centrocampo a tre dove metti due di qualità, uno così lo vedrei bene. Era un po' quello il concetto che volevo spiegare.
0: Il problema è che noi non giochiamo a tre. Poi non so, però noi stiamo cercando un tre quarti. Quindi non giocheremo a tre. Cercando un tre quarti. Ma io non dico che ho ragione, Luca. Sia chiaro. Io ti dico quello che risulta. Non prenderei Keita perché secondo me quel ruolo lì è Locatelli. Io non considero Locatelli un giocatore di qualità. Quindi il giocatore che è in scivolata va a prendermi la palla, vince il contrasto. Insegue, per me deve essere Locatelli. Se metto Locatelli e Keita del Parma o Locatelli lo stesso Thuram, poi quando trovo il muro la palla va piano perché? Perché loro la toccano 1, 2, 3, 4, 5 e poi la passano. A volte Thuram arriva anche a 7, 8 e poi la passa. Thuram non allungo e allora rallenti e quando rallenti poi loro si mettono tutti dietro la linea della palla e non riesce a girare il muro. Sono i tempi di gioco e per quello vi dico, prendiamo un benedetto centrocampista centrale tecnico che possa farla andare via di prima, veloce, la recupera e va in avanti, la sa gestire. Quando soffriamo non la sparacchia via. Questa è la cosa che manca al centrocampo della Juve. Perché non ritengo Locatelli un regista di questo livello qua, ritengo Locatelli un regista difensivo che può, attraverso i suoi movimenti e la fisicità, recuperare i palloni. Ma il concetto chiave è che per me Locatelli non deve essere il faro di una squadra che vuole proporre gioco. Tutto qua. E allora non vado a prendere un ulteriore giocatore che non ha i piedi o che non ha qualità. Cerchiamone uno dopo tanti anni con la qualità e che possa essere integro, che possa giocare una stagione di alto livello, perché ci abbiamo provato con Douglas Luiz e abbiamo fallito in tutti i modi. E da piani, cioè che non abbiamo più un centrocampista di qualità, Perché ci abbiamo provato con Arthur, ci abbiamo provato con altri, ma non abbiamo un centrocampista di qualità. Ci abbiamo provato con Maines, con tanti, abbiamo fallito, perciò vedremo, vedremo se riusciremo finalmente a trovare un centrocampista centrale. Vai Manu ancora.
3: Buon pomeriggio a tutti, Roberto d'Ancona. La difficoltà della Juventus è quella, di doversi ricreare ogni anno. Questo non contribuisce ad un progetto, ad una visione a lungo termine. Poi mettiamo la scarsa attrattività della squadra, che non è in Champions League, che non ha una grande tradizione sul palcoscenico europeo, ma mettiamo anche l'effetto fortemente distorsivo delle vicende Inter.
0: Vabbè, e abbiamo anche dei difetti. Sono gli sgoccioli. Grazie come sempre per il vostro seguito e i tanti messaggi. Grazie a Manuel, grazie a Gineprio e buon
3: Grazie, ce l'ho a
0: proseguimento di
3: posto così.
0: giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao!
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: Si riaccende la speranza nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle allontanatesi da una struttura di accoglienza di Cividella Alfadena, in provincia dell'Aquila. Martedì scorso sarebbe stato rinvenuto un fermaglio rosso per capelli per bambini a seguito di una segnalazione di un cittadino nel bosco del paese abruzzese. Potrebbe appartenere a Sara, la più piccola delle due ragazze scomparse. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli investigatori e rimane in piedi anche quella dell'allontanamento volontario.
5: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumusache, il vigilante romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme, Pistoia, nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM.
6: Si recava nel cuore della notte a casa dei genitori e suonava il campanello ripetutamente finché questi non rispondevano, minacciandoli al fine di ottenere denaro da loro. La sera del 12 giugno scorso, i carabinieri di Parma hanno arrestato un 35enne italiano, senza fissa dimora, mettendo fine all'incubo dell'uomo e della donna. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.
5: Una bimba di circa 20 mesi è morta dopo essere stata trovata senza vita all'interno di un'auto a Schnorndorf, vicino a Stoccarda, in Germania. Secondo i primi accertamenti della polizia, la piccola sarebbe stata dimenticata nel veicolo dalla madre, una donna di 44 anni, e sarebbe rimasta nell'abitacolo per diverse ore prima del ritrovamento. La madre, secondo quanto riferito dalle autorità, ha chiesto l'assistenza di un legale e non è stata ancora interrogata. Al momento non è stata arrestata.
6: Seggi aperti nel Regno Unito per un'elezione locale che potrebbe innescare una sfida alla leadership del primo ministro Keir Starmer. Si vota fino alle 23 ora italiana per le elezioni suppletive parlamentari nel collegio elettorale di Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Il sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, punta a vincere le elezioni per poter poi tentare di sostituire Starmer come primo ministro e leader del partito laburista.
5: Lo sport in chiusura: István Kovács sarà l'arbitro di Tunisia-Giappone domenica 21 alle 6 italiane, partita numero 1000 nella storia dei mondiali. Per l'occasione è stata creata una maglia celebrativa che il direttore di gara rumeno e i suoi assistenti indosseranno allo stadio Monterrey di Guadalupe. La maglia avrà dettagli dorati sulle maniche e una patch speciale con il trofeo e il numero 1000. Per il 41enne arbitro sarà anche la prima partita diretta in un mondiale.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
6: Rieccoci, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio bollente a tutti, perché veramente temperature infernali. Vabbè, caldo, 36 gradi, fa caldo, infernale,
7: sono 42.
6: Gira e fai vedere dietro questa magliettina da, fricchettone che c'hai.
7: Non è fai vedere magliettina di classe, come sempre,
6: con tutti
7: non
6: rispetto
7: sudo.
6: Per i fricchettoni, se no ci arriva la pecca dei fricchettoni, che l'abbiamo chiamati fricchettoni. Girati, io venivo dalla tutto sudato, una macchia di sudore.
7: Ma non è vero.
6: Poi non vi dico dove ha parcheggiato, cioè questo individuo arriva, non trova posti in un posto dove si parcheggia facile.
7: A un certo punto si mette
6: davanti al carrozziere, intanto accomodatevi così poi presentiamo. Si mette davanti al carrozziere e che cosa fa? Trova un cassonetto della spazzatura messo un bidoncino. Là evidentemente ad arte
7: per
6: da
7: quale
6: parte.
7: Motivo? Per quale motivo? È loro?
6: Sì.
7: No,
6: sì.
7: È suolo pubblico.
6: Ti do una brutta notizia. No. È loro, perché quella è la loro attività e fuori c'è lo spazio per il loro bidoncino.
7: Ma zero
6: che lui
7: proprio
6: ha sapientemente preso, spostato per parcheggiarsi lui. Quando gli ho fatto notare che quelli non se lo facevano il problema, prendevano la macchina, la caricavano sul loro...
7: Come no?
6: Poi lui chiama Andrea, ogni cosa
7: allora,
6: poi chiama
7: in 30
6: Andrea,
7: secondi la carrozzeria chiudeva.
6: In 30 secondi lui è sceso, ha preso la macchina e l'ha spostata. Perché per fare una manovra di una semplicità assurda che, virgola, come testimone anche l'ottimo Rossi dall'altra parte del video, ha fatto tre manovre per fare una roba che si fa... Ne hai fatte tre.
7: Dopodiché qui possiamo discutere una vita sul fatto che io parcheggi di fronte alla carrozzeria, perché quello è suolo pubblico, che loro ci mettono il bidoncino. Io
6: tu
7: il bidoncino glielo rimetto
6: in mezzo alla strada.
7: Non ho parcheggiato in mezzo alla
6: non
7: strada.
6: Non c'erano le strisce blu.
7: Quindi
6: Andrea non ti salvava.
7: Con il cavolo che loro mi di qualcosa, anzi ce l'avrei lasciato.
6: Mamma, devi vedere pure se trovi il tassì oggi. Non trovi nemmeno il tassì.
7: Io il tassì lo prendo
6: a casa.
7: Però una cosa la voglio dire,
6: ammiro
7: gli amici tassisti, perché
6: fate
7: fanno
6: un lavoro, ragazzi,
7: un lavoro incredibile.
6: Siete dei missionari.
7: Bravo.
6: Siete dei missionari.
7: Chi è?
8: Aiuto.
6: Aiuto lo devi dire tra poco.
7: Lo bevono. Io ammiro tutti i tassisti, fanno un lavoro e un servizio meraviglioso, come direbbe il mio amico Marangio,
6: virgola.
7: Che in un martedì qualsiasi alle 18:30 non si trovi un taxi a Roma è follia. Questo mi dispiace dirlo, ma è la verità. Punto. Avanti.
6: Poi tu dici, chiama quell'altra compagnia, non facciamo pubblicità,
7: sì,
6: ti hanno sparato.
7: Cioè, per arrivare,
6: facevi un altro concerto dei Ciucciua.
7: Da qui allo Stadio Olimpico, che sono 18
6: ma
7: chilometri,
6: sì,
7: mi
6: sembra, di meno.
7: 115 euro. No, voi siete, voi
8: sì,
7: siete,
8: però
7: vabbè.
6: Detto questo, c'è chi se la passa peggio, perché la Juventus, che deve fare mercato, insomma, si trova un po' in acque agitate. Ma in che senso? Ovviamente non sta succedendo niente di particolare, quindi noi non andiamo lì a raccontarvi cose che non ci sono solo per inventare. La situazione è sempre la stessa: bisogna cedere per poter acquistare, quindi per adesso si sta cominciando a cercare di allacciare rapporti con il Chelsea per la cessione di Cambiaso. Chiaramente la Juventus ambirebbe ad avere una cifra vicina ai 45 milioni, il Chelsea pare che si voglia spingere fino a 30 milioni, o magari inserire nella trattativa Jackson, che comunque non è malvagio, secondo me, come giocatore, lo ribadisco, lo sto vedendo un po' meglio. Poi vi invito a vedere alle 2 di notte, purtroppo, martedì, la sfida tra Norvegia e Senegal, dove ci sarà Sorloth da una parte e Jackson dall'altra parte. Quindi può essere un momento per andare a vederli entrambi nella stessa partita. La Juventus deve evitare di fare scambi, perché ha bisogno di liquidità, e allora ecco che l'altro nome in cessione rapida in questo momento è quello di Fabio Miretti, che non è Zidane, virgola, che non è Zidane, virgola.
7: Hai visto che Papera ha il figlio di Zidane?
6: Ma mi sa che sì, insomma, dovrebbe provare a fare altro nella vita. Però comunque, poi con papà, con un cognome così, ragazzi, è complicatissimo. Ha cambiato proprio drasticamente ruolo, ha detto voglio fare manco terzina, perché io il pallone con i piedi non lo devo vedere con un papà così. Però a porta magari me la cavo. Niente, può vendere anche, diciamo, le pannocchie. E comunque, mestiere onestissimo, si fanno soldi, sono anche buone le pannocchie. Le pannocchie a me piacciono molto. Dici chi se ne frega, non se ne frega nessuno. Detto questo, tornando ai discorsi di qui sopra, Miretti potrebbe andare o Bologna o Fiorentina fuori per circa 15 milioni. 15 più 30 fa
7: 45.
6: Bravo, Santarella, ha imparato la matematica. Sta facendo le lezioni di matematica,
7: sì,
6: dopo
7: gli
6: ultimi scivoloni. 30 più 15 fa 45. 5. Con 45 milioni la Juventus potrebbe chiudere intanto la questione che entro il 30 giugno devi cercare di portare a casa bilancio 30 milioni, avere un gruzzoletto, vendere anche, perché devi continuare a vendere, uno tra Bremer e Thuram, e poterti attivare sul mercato. Dove mi muovo? Dove abbiamo chiuso ieri, quando abbiamo detto, ragazzi, non è che il portiere va bene così.
7: Io ci voglio riaprire una riflessione
6: e adesso
7: questo.
6: L'apriamo proprio su questa. Si apre la riflessione del portiere, chiaramente si parte da lì. Dibu Martinez, Vicario, poi cominciamo a scendere di categoria. Milinkovic, Savic, poi continuiamo a scendere di categoria. Meret, mezzo l'ipotesi De Gea, sì, ma ti chiedono soldini perché hanno rinnovato il contratto con De Gea. Secondo me, ma secondo soprattutto Matteo Moretto o comunque altri esperti di mercato che fanno loro questo mestiere, la Juventus abbia appuntato, tanto l'accordo col giocatore ce l'ha, manca l'accordo con la Aston Villa. A tal proposito, ecco l'offerta alla Aston Villa. Non c'è più Quintiliano, quindi la Juventus si presenterà dalla Aston Villa con questa offerta. Allora, un disinfettante spray che potete vedere qui, ha lo stesso colore della maglietta di Santarelli, una bottiglia di plastica mezza vuota, così fate un sorso e poi la riciclate, a 30 centesimi vi danno il, diciamo, dovuto. Le cuffie di Quintiliano, che funzionano solo a sinistra, non a destra, ma tanto sei inutile che lui non ci sente.
7: Queste sono le famose cuffie di Quintiliano con le quali non riesce a fare la diretta dall'Olimpico.
6: Facciamo rivedere, perché siamo in primo piano.
7: Quella legata a Fabrizio.
6: Questa è
7: Fabrizio.
6: L'offerta alla Aston Villa. Vediamo, secondo me accettano. Forse le cuffie di Quintiliano possono creare un problema. Ovviamente giochiamo, ma servono degli spiccioli per andare a colmare quei 10 milioni. Perché, e chiudo, dal lato tu vedi il Real Madrid, che adesso c'ha anche 220 milioni per Olise. Ha preso Bernardo Silva, vabbè, a zero, a parametro zero. Sì, ma hai fatto un signor ingaggio. Hai preso Konaté adesso, se non sbaglio, a parametro zero, tutto a posto. Hai preso Cucurella, strappato al Chelsea. Stai per andare a Dama, non mi ricordo con chi altro. Poi io ho ancora 220 milioni per Olise. Poi continuo. E tu fai fatica, sei la Juventus, ma fai fatica a tirare 10 milioni fuori per Dibu Martinez. Io per ora mi fermo qua. Buon pomeriggio da Vincenzo Managgio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi.
7: No, due cose. Intanto ammiro anche voi autisti dell'ATAC, Fabio, scherzi. Anche voi forse fate un lavoro, anzi, peggiore dei tassisti.
6: Mamma mia, mamma mia.
7: Mentre vedi Claudio da Stoccarda, Marangio di leggi non sa niente. Infatti l'ottimo Claudio ti ricorda che è vietato occupare suolo pubblico con sedie.
6: Sì, allora,
7: che
6: Claudio,
7: quello è suolo pubblico.
6: Claudio, suolo pubblico, però mi insegni che si parcheggia se ci stanno le strisce bianche o blu, che sia.
7: No,
6: lui
7: ha
6: parcheggiato. Tra l'altro,
7: io ho parcheggiato lungo un muretto.
6: Qua apriamo un'altra parentesi. Siccome lui non sa parcheggiare,
7: non
6: e qua ci sono video che lo provano,
7: no,
6: pur di non attaccarsi al muretto. Restava 10 centimetri dal muretto. Se doveva passare un camion, non
7: ci passava.
6: Passava,
7: ci passava. Passava, passava. Comunque non si può occupare del suolo pubblico. Va. Ecco, appunto. Poi ringraziamo anche l'amico Jerry che dice: volevo fare complimenti a entrambi. Oggi vi ho sentiti a TMV Radio parlare di argomenti anche diversi. La nostra Juve, siete super professionisti.
6: Oh, grazie,
7: grazie, grazie. Sì.
6: Grazie.
7: Beh, giovedì mattina c'è questo bel appuntamento editoriale dove parliamo un po' di tutto. E là, a proposito, io volevo ridare il suggerimento che ho dato questa mattina a TMV Radio a Gravina, perché ha fatto un'intervista a Corriere dello Sport che secondo me...
6: Fermati, allora, me l'hai chiamata in causa.
7: Bravo.
6: Diciamo le parole principali.
7: Sì. Poi dico che dovrebbe fare Gravina.
6: Signore e signori, voi sapete in che situazione siamo, no? Terzo mondiale in cui non arriviamo. Stadi raccontati anche da Alessandro ieri, stadio olimpico di Roma, raccontati in quello stato là. Altri stati che stanno addirittura peggio, non ne parliamo proprio. Qualità del calcio italiano ridotta proprio all'elemosina.
7: No,
6: diritti del calcio che non si vendono, TV che rischiano di chiudere, cane che si margia la coda, senza presidente federale, senza designatore arbitrale, senza responsabile VAR. Però il signor Gravina, perché era presidente, non lo è più, al Corriere dello Sport dice: teste, due punti, virgolette. Lascio una federazione in ottima salute e con una progettualità avanzata, nonostante le tante aggressioni subite che mortificano non solo il lavoro di una governance con il 98,7% di consensi, ma anche gli 1,4 miliardi di gettito fiscale assicurati dal calcio al paese. Niente mondiale dal 2014? Continuiamo a pagare un conto salato anche con la sfortuna. Io,
7: allora, caro Gravina, io ripeto esattamente quello che ho detto questa mattina a TMV Radio. Fa caldo, mi rendo conto. Ci sono due situazioni quando fa caldo: andare al mare, evitare di parlare. Due, evitare proprio di parlare. Tre, ci si fa prendere in giro. Mi sembra che Gravina stia scegliendo questa. Questa è la cosa di farsi prendere in giro. Il problema, guarda, te ne dico due. Allora, qualità del calcio italiano. Anche qui voglio mutuare una cosa che abbiamo detto stamattina. Modric ha fatto il professore del centrocampo in Italia, nel Milan, il professore
6: al mondiale.
7: L'avete visto ieri al mondiale.
6: Cammina.
7: E questo cosa vi dimostra? Vi dimostra che un mondiale che si gioca a giugno, dopo 40-50 partite giocate, quindi non a ritmi altissimi, però Modric sparisce, in Italia fa il professore. Quindi questo è già il primo livello di critica verso il povero Gravina. Seconda cosa, ieri avete visto Bellingham?
6: Ecco. Quello vero.
7: Quello vero, perché
6: quello
7: c'è
6: vero.
7: Il nuovo Bellingham e quello... Ieri abbiamo visto il vero Bellingham.
6: Il vero Bellingham.
7: Kumarec avrebbe tirata fuori allo stadio, anzi non tirava nemmeno. Avete visto Bellingham.
6: Poi dico una cosa anche a... giusto per... Hai visto che è bello giocare con un attaccante? Ragazzi, Kane è qualcosa di...
7: Allora, Vincenzo, io sto imparando una cosa.
6: Io guardavo la partita e dicevo: mamma mia, che bello. L'attaccante, esistono gli attaccanti.
7: E allora ti lancio l'altra cosa.
6: Vai, i portieri.
7: Oh, io mi sono reso conto che dopo 50 puntate di colpo di tacco con Di Gregorio, al quale io voglio bene, al contrario di Marangio.
6: Sì, sì.
7: Io mi sono reso conto... E qui ve lo rilancio il tema: i portieri. Cioè, esistono portieri che muovono le mani, che non prendono i gol sotto le gambe, che muovono le gambe, che respingono, che parano. Esistono questi portieri. Avete visto ieri il portiere della Croazia? Portiere normalissimo. È un portiere normalissimo, perché Livakovic è un portiere normalissimo, tant'è vero che gioca in Croazia. Però li ha tenuti a galla. Gli ha tenuto, ha parato!
6: Basta
7: porca
6: parare,
7: miseria!
6: Basta parare,
7: parano!
6: Basta parare.
7: I portieri parano!
6: Certo.
7: Poi ci sono gli attaccanti che non scivolano, anche se Davide è riuscito a sbagliare anche il gol.
6: Allora, noi per esempio molte volte abbiamo detto: no, che noia, un'altra volta parla di Rashford. Però vedi Rashford che fa la sterzata,
7: bravo!
6: Incrocia di destra e mette... là David prima si rovesciava una caviglia per la sterzata, poi lanciava la scarpa e restava il pallone a terra.
8: Hai visto il gol di Bellingham?
6: Sì che l'ho visto.
7: Noi abbiamo un nuovo, il novello Bellingham.
6: Ma dove l'avrebbe mandata? Lo sappiamo, anche contro il Napoli arrivò il tiro alle stelle. Poi vediamo portieri di tutte le età che parano.
7: Che parano? Parano.
6: Allora, basta fare una semplice cosa e ve la facciamo vedere sulle note di uno dei pezzi che ha da sempre colpito il cuore di Alessandro Santarelli. Sei pronto a muovere le mani? Vai, pronti, via! Parata bassa, parata bassa a sinistra, parata alta, parata alta, presa sicura.
7: Cioè esistono.
6: Si può fare.
7: E allora io
6: si può fare, ragazzi.
7: Io ritorno sull'argomento ieri perché è interessante il poi mi tagli questo pezzettino.
6: Si può fare però.
7: Perché è interessante il dibattito, ragazzi. Io vi ascolto sempre con grande attenzione, ma quando ieri molti di voi dicevano "Ma sì, il portiere fino a un certo punto prendiamo l'attaccante". Ma ragazzi, il portiere serve! Serve!
6: L'hanno creati apposta, perché comunque c'è una porta nella quale gli avversari non devono segnare. Possibilmente devi cercare di evitare che il pallone passi la linea.
7: Noi ci siamo disabituati.
6: Era ieri che a un certo punto era proprio Inghilterra-Croazia che si è stata quella parata. Sì, sul colpo di testa, non mi ricordo di chi, dell'Inghilterra, il portiere della Croazia.
7: Ah, sì,
6: che ha parato due volte, tre volte a terra. È riuscito, pensate un po', nell'impresa
7: poi
6: di non far passare il pallone.
7: Poi l'hanno persa.
6: Poi l'hanno persa.
7: Però li ha tenuti in vita.
6: Non hanno avuto ricambi generazionali.
7: Sì, la Croazia ha avuto ricambi. Gioca ancora Perisic,
6: Kovacic, Modric. Chiaramente loro. Insomma.
7: Però, ragazzi, cioè il portiere conta. Poi è vero che servono gli attaccanti, però qui Vincenzo prima insomma, mi diceva una cosa e io rimango basito, ma l'affronteremo. Però avere un portiere che dà sicurezza al reparto è fondamentale.
6: Sì.
7: Ripeto, io gli voglio bene a Di Gregorio, gli voglio bene,
6: ma io ci
7: perché ha dato tutto quello che poteva dare, ma non può più parare la Juve.
6: E ci aggiungo anche un'altra cosa, Ale, ma io lo voglio pure antipatico. Ma io lo voglio anche, a Napoli si usa questa parola, frevaiolo, perché per esempio quando successe il fattaccio con Real Madrid che avevamo ribaltato e poi la sbagliò Benatia, che la sbagliò Benatia, eppure era un grande,
7: rigore, certo,
6: eppure era un grande difensore. E là Buffon fece il diavolo a quattro, i Fruttini, la spostatura in campo era arrabbiato, i Fruttini poi non ho mai visto, Chiellini dice vuoi pagare. Mi piaceva anche quello, perché magari poi altri dicono no, guarda come si lamentano. Io li voglio cazzuti in campo i giocatori. No, che prendo il gol di Indurro così e resto un quarto d'ora così a guardare il vuoto. Perché no?
7: Io comunque continuo a pensare, Vincenzo, che il problema di Michele, di Gregorio, sia ormai un problema che sta qui nella testa.
6: Vabbè, lui
7: è ancora più grave.
6: E con Miners è la testa, e Douglas Luiz è la testa. E che cavolo, però, cioè, a un certo punto io devo capire, ma che fanno? Li picchiano, li bullizzano quando vengono alla Juve? Io capisco il peso della maglia, però ragazzi, allora vuol dire che veramente giocatori che sanno reggere il peso non c'è. Io non credo onestamente che il Dibu Martinez, che spero Dibu vieni
7: non,
6: dai per piacere,
7: che non è il portiere non è il più portiere, forte.
6: No, ma certamente non arriva a fare il gattino così.
7: Secondo me
6: cioè,
7: no.
6: Lui se
7: secondo
6: viene, se no. Sbaglia, ma ti insulta pure poi dopo. E fa bene, io devo essere antipatico.
7: Emiliano, io la penso come te. Poi però i discorsi che fanno gli altri amici, anzi, ci hanno stimolato proprio il dibattito. Lui dice, Svilar gli ha portato un minimo 10-12 punti. Poi è chiaro che se non prendi gol e non segni, quantomeno non perdi.
6: Ho capito.
7: Però il portiere non è soltanto prendere o non prendere gol, è anche quello, ma è la sicurezza che dà all'intero reparto. E io ho la sensazione che in tante partite i nostri difensori non si siano sentiti sicuri. Poi per carità, tanti li abbiamo presi anche per colpa di Kelly, di Bremer, di Gatti, di tutti. Però se non partiamo da lì, Vincenzo, è tosta. A me Milinkovic-Savic non piace, ok? Lo sai.
6: Però
7: io oggi, pur di liberarmi di Di Gregorio, prendo anche Savic.
6: Pensa un po' come siamo combinati. Lo so, però c'hai ragione. Però, questo per dire, ragazzi, i portieri servono. Giustamente uno diceva, ma che state dicendo? Addirittura, non è che servissero addirittura un centrocampista che imposta? Sì, serve anche
7: certo.
6: Quello. E noi ironizzando, ma neanche tanto, perché abbiamo raccontato la verità, magari cercando di strappare un sorriso, sì, poi certo, se abbassi la temperatura, che qua stiamo perdendo,
7: sono 23 gradi,
6: ma sono finti forse.
7: Guarda,
6: sono 24. Bugiardo. 24. Allora, da 24 comincia la pompa di calore, quindi metterei 23.
7: Vabbè.
6: Comunque, noi facendovi sorridere, abbiamo raccontato la verità. La verità qual è? Abbiamo un portiere che para, che vi dà sicurezza? Abbiamo? Bevi prima, poi risponde. Abbiamo?
7: No.
6: No, ok. Abbiamo, al di là di Bremer, se si faceva male Bremer, un difensore che vi dava sicurezza di reparto? Poi quando abbiamo visto Bremer regalare la palla al Verona, vi ha dato la sicurezza di reparto? Ce l'abbiamo?
7: No.
6: Ni. Vabbè, ti concedo il
7: qualcosina ci abbiamo.
6: Qualcosina, ni. Ok. Abbiamo un fluidificante di destra o di sinistra che dici mamma mia?
7: Fluidificante lo sciroppo che prende Rossi. Beh, quando
6: sì,
7: di corpo.
6: Ce comunque l'abbiamo, dei laterali che partono da, no, e si fanno mangiare? Non ce l'abbiamo. Però abbiamo un centrocampista dei piedi buoni che inventa traiettorie, traccia, legge i movimenti degli attaccanti? Non abbiamo neanche quello, ok. Ma abbiamo gli attaccanti che si muovono e che dettano il passaggio? Manco quello. È semplice, ragazzi, non ci abbiamo niente da Juve. Non ci abbiamo niente per fare la Juve. Quindi bisogna rifare la Juve. In cosa? In tutto? Possibilmente sì, ma si può fare. Però io faccio la famosa, perché l'abbiamo raccontata con questo esempio, colonna vertebrale.
7: Sì.
6: Ok, quella che tiene il corpo. Poi una mano funziona meglio dell'altra, però certo, io sto, certo, la schiena ce l'ho, sto dritta e c'è. La testa la posso muovere, così. Quindi il portiere serve, uno. Un difensore forte serve, due. Un centrocampista dai piedi buoni, regista, no, possibilmente no, Arthur, serve assolutamente. Ma manco Douglas Luiz, serve. Un attaccante, io gli ho fatto vedere, mo, battuti a parte, ovviamente noi cerchiamo, speriamo che possano arrivare attaccanti forti nella possibilità economiche. Io ho fatto vedere il gol che del Senegal di Jackson, che è stato, sì, annullato, sì, sì, però sì, sai, però un attaccante che ti punta alla porta,
7: bravo,
6: e la butta,
7: bravo,
6: giù, ma mi basta quello. E mi ricordava, certo, anche, certo, quel gol che fece Colomani contro il Como, per,
7: sì,
6: fare esempio.
7: È vero,
6: è un po' simile,
7: è simile, molto,
6: però
7: simile,
6: sai, molto simile. Viva di, cioè, per noi quello già è tanto e non è niente, perché nella Juventus che conosciamo Jackson manco la panchina farebbe,
7: certo.
6: Però ora tu c'hai uno che ti punta alla porta e dice questo me la butta giù, questo me la butta giù, e invece adesso diciamo questo mo cade giù, questo mo scivola, cade giù, questo scivola.
7: No, vedi, l'amico Luigi Lastoccarda dice una cosa che non è incredibile, perché lui dice Di Gregorio inizia a parare dopo il gol subito. No,
6: no, l'ha raccontato,
7: è la normalità,
6: Rampulla.
7: L'ha raccontato Rampulla, perché Di Gregorio, che per me rimane un buon portiere, attenzione, eh. Attenzione, al di là poi le battute, balletti,
6: no, vabbè,
7: si scherza,
6: certo,
7: si gioca. Rimane un buon portiere. Ma mentalmente lui, una volta preso il gol, si libera. Si libera.
6: E non va bene la Juve.
7: È chiaro che non va bene. È chiaro che al Monza va benissimo, alla Fiorentina va benissimo, alla Lazio va benissimo. Tant'è vero che quando tu dicevi alla Lazio, invece la Lazio, è chiaro, la Lazio in questo momento è il, secondo me è la peggior vetrina che ti possa capitare, insieme al Milan.
6: Sì, sì, sarà
7: però,
6: giovane, sarà,
7: però, siccome Di Gregorio per me è un buon portiere, cioè non è un portiere a Monza, ok? È un portiere da Lazio, da Fiorentina, da qualcosa più anche del Genoa, per dirti. Però lui deve essere libero mentalmente, e non lo è alla Juve.
6: No.
7: La pressione, magari si sente investito di un qualcosa che per lui è troppo. Io perché ti dico che gli voglio bene? Perché secondo me lui l'ha sofferta questa cosa, Vincenzo. L'ha sofferta. Cioè non è uno che torna a casa e non gliene frega niente. Potrei fare dei nomi, sempre secondo me, ma non li faccio. Lui è uno che quando poi ritornava a casa, io credo che lui soffrisse di questa situazione.
6: Ma io non ho dubbi, poi, che io resto sulle mie idee,
7: ma
6: che ho espresso,
7: certo,
6: ieri,
7: Vincenzo,
6: che loro si sentono,
7: certo,
6: forti.
7: E questo mi
6: loro
7: ha fatto riflettere,
6: sentono,
7: molto su
6: loro
7: questo,
6: si sentono,
7: probabilmente sì.
6: Perché Ale, parliamoci chiaramente, ragazzi, senza poi, perché uno vorrebbe dire voglio bene a questo, voglio bene a questo, voglio bene a quell'altro, voglio bene a tutti quanti, sono bravi, sono sfortunati, quello deve prendere prima lo schiaffo e poi si rialza, quell'altro deve dimenticarsi del Brasile, quell'altro la telefonata a mamma a casa prima di scendere in campo, quell'altro ogni tanto gli è un po' di tristezza e malinconia, quell'altro gli dico con la fidanzata. No, allora, chi vuole giocare a pallone alla Juventus deve giocare a pallone, deve essere un uomo che si migliora possibilmente insieme alla squadra. Se io invece non ho una errata concezione del mio valore, quindi se io mi sento forte non miglioro mai. Quanti di questi giocatori sono migliorati? Nessuno.
8: Locatelli.
6: Perfetto, perché lui magari ha i fischi, le cose, ha detto: ma vi faccio vedere, io voglio riconquistare la nazionale. Con Spalletti che mi aveva buttato fuori. Kelly, sì, ma fino a un certo punto, perché tu dici quello è il massimo di crescita McKennie. Che posso fare. Ma McKennie è sempre migliorato, che McKennie vive di alti e bassi, è sempre stato così. Poi si arriva a un certo punto e si fermano. Gli altri proprio crescita zero. Perché? Perché ha voglia di urlargli addosso Spalletti. Loro dicono: che mi urli a fare? Motta mi diceva fai questo, ma io lo so fare meglio di come mi chiedeva di farlo. Tudor, ma io non posso mai ascoltare Tudor, figurati. Spalletti, vabbè, ma lui ha fatto così. No, no, voi non siete forti.
7: Quantomeno non siete forti da Juventus.
6: No,
7: non poi,
6: io
7: quale Juventus,
6: parametro
7: la
6: Juventus. È chiaro che cambiasse a Lecce è il più forte giocatore che c'è nel Lecce, forse. Bandà forse se la gioca con lui, però no. Alla Juve no. Alla Juve
7: oltretutto,
6: no.
7: Vincenzo, se poi ci fermiamo e abbiamo Mirko Nicolino, è un po' la riflessione che facevamo stamattina. La Serie A, ieri parlavamo di Europa League come Serie B dell'Europa rispetto alla Champions. La Serie A in generale è la Serie B, no? Dei campionati europei. Poi li vogliamo bene, è la nostra, è il nostro campionato. Però è evidentemente la Serie B. Quindi noi in questo momento abbiamo giocatori che non riescono a emergere in una Juventus molto ridimensionata, così come il campionato in assoluto, ok? E questo secondo me è ancora un aggravante. Dall'altra parte però mi viene da dire che se noi dovessimo riuscire a azzeccare il portiere, l'attaccante, un difensore, guarda che per ritornare ai livelli top in Italia non è che devi fare chissà che cosa.
6: No, bravo, bravo. In Italia non devi fare molto. E chiudo per rispondere a Carlo, che giustamente anche dal suo punto di vista dice: mamma mia, che catastrofico, siete passati da potenziali vincitori dello scudetto a 23 pipponi, non vi sembra di esagerare? No, Carlo, allora a un certo punto abbiamo accarezzato l'ipotesi scudetto, perché è un campionato mediocre il nostro, infatti. Quindi potevi andarla a vincere anche così. E dicevamo: non è che sono proprio tutti scarsi. La seconda cosa che ti dico è vero, ci sono dei giocatori che, con i quali puoi fare un discreto lavoro. Puoi lavorare con Bremer se resta, puoi lavorare, guarda che ti dico, con Kelly anche se resta. Cambiaso no, per me no. Kalulu sicuramente un giocatore sul quale puoi lavorare. Turam andrà via, ma è stata una crescita che è stata molto ridotta. Locatelli oggettivamente ha toccato il top, e questo non è un top da Juventus. Con Miles non esiste, Douglas Luiz non esiste, Nico Gonzalez non esiste, con Cesao si ferma fino all'ultima scelta e non è da Juve. Ildiz è sicuramente un grande giocatore, non c'è dubbio. David e Openda non credo che ci sia bisogno di commentare. Quindi ci sono dei valori, fortunatamente sì, su cui lavorare, sì, certamente. Accanto a questo però la famosa impalcatura che io ho detto non c'è, manca. Torniamo tra poco e ne parliamo con Nicolino.
7: Sì,
6: dai.
7: Tra poco.
3: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Mondiale di calcio in primo piano dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia. Nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2026. Abbiamo dato tutto, ma questo è il livello del mondiale. Giocare qui è qualcosa di meraviglioso che ricorderanno per tutta la vita, ha aggiunto Cannavaro. E oggi altra giornata intensa ai mondiali. Parte infatti il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. A mezzanotte Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Serie A e calciomercato. Nella mattinata nuovo incontro tra l'Atalanta e l'Inter per Marco Palestra. L'esterno della nazionale si avvicina sempre di più alla squadra di Chievu, mentre i bergamaschi puntano a chiudere per Gianluca Gaetano intorno ai 12-13 milioni più bonus. La richiesta del Cagliari è però di 20 milioni di euro. La Fiorentina invece ha messo gli occhi sul giovane talento argentino Giovanni Baroni. Trequartista di origini italiane, a breve prenderà il passaporto. Classe 2009, seguito però da tante squadre italiane ed europee, tra cui Borussia Dortmund e Chelsea.
8: Giovanni Malagò potrà concorrere alla presidenza della FIGC e quanto ferma l'ANAC nel parere richiesto dal ministro dello sport Andrea Bodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità dell'ex presidente del CONI e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al pantouflage nelle cariche di rilievo del sistema sportivo. La decisione dell'ANAC conferma esattamente quello che da subito ho sostenuto e insieme a me tutte le persone alle quali mi ero rivolto a chiedere giudizio, nessuna esclusa. Non mi sento di aggiungere altro, ha commentato Malagò. Il tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale l'ATP 500 di Halle e oggi tornerà in campo Mattia Bellucci che nell'ultimo match di giornata affronterà il belga Collignon numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è di 1-1, di cui uno vinto dall'azzurro nelle qualificazioni di Wimbledon 2023. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente del derby tedesco tra Zverev e Hanfmann. E in chiusura il ciclismo, Elisa Longo-Borghini ha messo subito le cose in chiaro a Locarno nella seconda tappa del Giro di Svizzera femminile 2026. L'italiana ha vinto la frazione odierna con un'azione solitaria, incassando così la quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
8: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
8: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Facile, amico mio, mi spiegate come mai questa squadra disastrosa senza Vlahovic infortunato da 5 mesi e Bremer reduce da un grave infortunio a 5 giornate dalla fine era terza in classifica? Perché è un campionato scarso. E nonostante questo, non è mai concorso poi per lo scudetto. No. E quindi è così, Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
11: Ciao Mirko.
12: Beh, sì, ciao a tutti, ben ritrovati. Nonostante questo, ci siamo suicidati sportivamente.
10: Siamo arrivati sesti poi alla fine.
12: Contro Fiorentina, Torino. Cioè.
10: Sai che mi hanno raccontato ieri Costantino Nicoletti, che comunque insomma ex dirigente, tanti amici dirigenti fiorentina, amico di Giunto, eccetera, che diversi amici suoi hanno incontrato, sai, Spalletti quest'estate a Forte dei Marmi, comunque dove è andato a fare vacanza. E Spalletti, ironizzando, vicino a uno di loro: mi avete rovinato le vacanze, mi sono intossicato. Perché Lucia è la Fiorentina, il 2-0 con noi. Ho capito, però hai pareggiato anche col Verona, gli hanno detto, giustamente. E lui l'ha detto, sì, ma infatti sono io che dovevo raggiungere assolutamente la Champions League, non ci sono riuscito, ma lo prendo come grande responsabilità, mi sto intossicando le vacanze. Però la storia è questa qua. Giocatori, sì, eri terzo in classifica a un certo punto, ma mai combattendo seriamente per lo scudetto. Quindi, e poi sei finito sesto, quindi poi il valore finale è quello là.
12: Sì, ma se voi ricordate, noi qui l'abbiamo detto, è stato un continuo saliscendi. Per tre volte di fila la Juventus ha conquistato il quarto e il terzo posto, addirittura, e poi è crollata. Ma ha perso, l'avevo calcolato l'altra volta, mi pare 18 punti contro le ultime 6 della classifica. Sì, ragazzi, sì, sì. C'è una squadra che perde così tanti punti con le ultime 6 della classifica, non merita di andare in Champions, punto e basta. Cioè,
11: ma questo Mirko, assolutamente. Guarda, l'amico Michele da Toronto dice: io credo che se aggiungi il basilico al sugo ha tutt'altro sapore. Voglio dire che se si aggiunge qualche pedina di valore, questa Juve, certo, cambia pelle, non sono tutti da buttare. Il portiere in primis. Mi aggancio a questo, Mirko, perché,
12: bello,
11: volevo sentire, esatto, la tua sulla questione portiere, perché da ieri c'è un bel dibattito qui alla radio, c'è chi dice sì, il portiere per me è la prima emergenza a sistemare, altri amici che dicono no, vabbè, ma intanto prendiamo l'attaccante e poi il portiere ci si penserà. Io poi, ironizzando e scherzando, ho detto boh, insomma, ho visto che esistono portieri che parano come quelli al mondiale. Te che ne pensi a questione portiere, Mirko?
12: Io penso che questa Juventus debba partire dal portiere e l'attaccante, che sono tra l'altro le due richieste di Spalletti. Cioè, non dico che li voglia il ritiro, perché tra l'altro molti stanno giocando il mondiale, esatto, ed è praticamente impossibile. Però lui vuole sapere che al 13 luglio avrà un nuovo portiere e un nuovo attaccante. Siamo in grado di darglieli, questo secondo me è il minimo. Poi è chiaro che la Juventus abbia bisogno di un centrocampista, di un terzino sinistro, possibilmente anche di un altro terzino destro, e di un vice con Seisao, di tutto quello che vogliamo. Però io ricordo che qualcuno anni fa, nel calcio in cui sono cresciuto io, diceva: se hai un portiere che pare, è un attaccante che segna, sei già ad un buon punto. Sei già ad un buon punto. Poi è chiaro che l'equilibrio lo dà il centrocampo, e quindi se la Juventus poi inserisce anche un centrocampista di alto livello, con tre innesti così, hai fatto il 70% del lavoro. Il problema della Juventus oggi, e mi piace che qualcuno finalmente oggi abbia fatto un bel disegnino e l'abbia pubblicato sui social, l'amico Just Juve, che saluto, Giuseppe, la Juventus oggi ha 30 giocatori.
11: Lo diciamo ieri, 30 giocatori. Lo dicevamo ieri, bravissimo. Ieri è stato il tema.
10: Infatti abbiamo passato...
12: Noi ne abbiamo parlato, avevamo dimenticato Rui, è tornato anche Rui.
10: Anche Rui è tornato, certo, ma sono tornati tanti di quei giocatori invendibili, la maggior parte... che però devi cedere, perché quello che stiamo dicendo da giorni qui, Mirko, è ma non compri, no, e prima devi vendere, ma devi vendere tanto, devi sistemare. Lo stesso Cambiaso, stiamo dicendo, è quello in questo momento forse che più può partire. Allo stesso tempo però esperti di mercato, stavo leggendo proprio un approfondimento adesso, dicono Fabrizio Romano per esempio anche diceva sì, al Chelsea ha messo Cambiaso in lista, ma sta monitorando tutto il mercato. Poi se Cambiaso diventasse un'opportunità, accelerano e chiudono, tanto allora i soldi non mancano.
12: Paradossalmente Barcellona si è informato su Cambiaso a febbraio, ma appunto, ad oggi una trattativa ufficiale non c'è, quindi
10: non riesci a vendere Cambiaso. Come fai a vendere gli altri? Devi vendere Miretti, 15 milioni tra Bologna e Fiorentina, devi sperare che arrivi la famosa offerta sulla clausola o meno della clausola per Bremer, ma poi dovrai rimpiazzare Bremer, devi sperare che magari qualcuno possa pensare di prendere David. Ma continua a giocare così il mondiale e peggio mi sento. Su Openda, confermami anche tu, la Juventus lo deve prestare a una squadra medio-bassa inglese, di seconda fascia inglese, sperando che lo possano valorizzare eventualmente per venderlo nel 2027-2028. Con Miners si sta cercando di fargli capire in tutti i modi, qua no, ma lui non lo capisce, perché lui continua a dire ci voglio riprovare.
12: Non è un caso, c'è un destino che unisce tre giocatori della Juventus, Openda, Cop Miners, e anche ci inserisco anche Vlahovic, anche se ormai è praticamente libero. Questi tre giocatori li hanno cercati prevalentemente squadre turche o squadre di seconda fascia inglese, cioè, quindi se nessun top club si interessa a questi giocatori,
10: ma paradossalmente anche per Turam è così, anche per Turam è così, perché non sono le squadre prima,
12: cioè, Everton, Fulham, Crystal Palace
10: e Turchia.
12: Nottingham Forest
10: e Turchia, ragazzi, anche per... e quelli su, ragazzi.
12: E quindi, vogliamo dire che quando noi diciamo la Juventus ha 16 nazionali, che poi al mondiale ce ne sono andati solo 6,
11: sì,
12: ma che nazionali sono? Forti? Giocano titolari? In quale nazionale giocano? Che livello è la loro nazionale? Perché se non c'è un giocatore della Juventus, o quasi, per Cambiaso abbiamo l'eccezione, ma sono solo abboccamenti, non ci sono trattative. Ditemi voi un giocatore della Juventus, nemmeno Bremer ha oggi offerte da top club. Cioè il Tottenham è un club che ha rischiato di retrocedere. Se questi sono i club che si interessano ai giocatori della Juventus, vuol dire che questo valgono.
11: Che poi, con Mirko, rispetto, facendo appunto i nomi, al mondiale c'è Bremer che fa panchina, Kumainez che fa panchina, il Diz che gioca,
10: David che farà panchina
11: e non sta bene, David che farà panchina, McKennie che è titolare, mi manca il sesto, chi è?
12: Con Seisao
10: che fa panchina è che è entrato ieri al 70esimo, una roba del genere.
11: Quindi
10: anche
11: su
10: lui.
11: Sei, quattro panchine, uno titolare McKennie negli Stati Uniti e uno che
12: secondo... allora, che non si offenda nessuno, oggi il nazionale più forte della Juventus è McKennie.
10: Sì, sì, è vero, ma senza dubbio, senza dubbio, senza dubbio, senza dubbio.
11: Perché il Diz non sta bene.
12: Questo è il miglior bunker sulla rosa della Juventus.
10: Senti, poi prima o poi si riuscirà anche a fare gli acquisti. Parto un attimo dalla porta, poi ti voglio fare un'altra domanda. Dibu, Vicario, poi scendiamo. De Gea, poi scendiamo tantissimo. Milinkovic-Savic, poi cadiamo a terra. Meret, come finisce?
11: E poi c'è Di Gregorio.
12: Allora, intanto, poi di Gregorio. No, volevo rispondere a una domanda che mi stanno facendo in tanti e me l'hanno fatta anche su Facebook e su Instagram relativamente alle nostre puntate, no? Alle nostre trasmissioni di Radio Bianconera. Dice, parlate sempre, dite sempre che la Juve ha tanto da vendere, allora perché fate i nomi in entrata? Perché comunque
10: l'imposto, la squadra comunque
12: si muove. Non è che possiamo aspettare di vendere 10 giocatori appunto. E poi iniziare
10: e poi dice, allora chi compriamo? Amico mio, domani si gioca la prima di campionato, ah, e come giochiamo? È chiaro che devi
12: intanto

0: questo disastro
1: molto, molto silenziosa, evidentemente.
2: Tant'è che l'agente di Allison, il giorno dopo che fu ufficializzato il rinnovo unilaterale, disse: beh, non siamo molto contenti di questa notizia. E vorrei capire, perché evidentemente avevano già il piatto pronto. Detto questo, il numero uno rimane sempre Martinez nelle gerarchie. Ad oggi, così diamo pure i numeri, Martinez costerebbe 15 milioni e ha già un'intesa di massima con la Juventus su 5 milioni netti più bonus. La questione è che l'Aston Villa sotto quella cifra non scende.
1: E ti fermo qua, noi abbiamo l'offerta della Juventus per l'Aston Villa. Allora, uno spruzzino disinfettante, una bottiglietta di plastica da riciclare che ti fai pure i soldini così, e le cuffie di Quintiliano, funziona solo il lato destro. Chissà se accetteranno, questo giusto per raccontare. Perché la Juventus abbasserà, perché Comolli l'ha chiesta a zero, ce lo ricordiamo, no?
2: Sì, sì, poi è stata fatta una prima offerta da 5 milioni e ci hanno fatto una pernacchia, poi è chiaro che in questa situazione sale un po' vicario. Perché sale un po' vicario? Perché comunque il costo del cartellino è più o meno simile, però vicario si accontenterebbe di 3 milioni, quindi tu sul lungo periodo hai un carico inferiore. Al momento poi c'è Oblak, che è una suggestione, ma Oblak mi risulta che non voglia andare via, e poi c'è un ingaggio da 10 milioni netti, Oblak non ti viene per 5-6 milioni, quindi
1: poi scendiamo. Poi è venuto,
2: mi ringrazio. Quando è venuto fuori Meret, ho detto io, vediamo quanti giorni passano affinché ci accostino anche l'altro portiere del Napoli, Milinkovic-Savic. Quindi adesso abbiamo fatto tutti e due, li prendiamo tutti e due i portieri del Napoli.
0: Senti Mirko, io faccio rispondere a te perché evidentemente, ma è colpa mia e di Vincenzo, sicuro noi non riusciamo a spiegarci. E allora?
2: Non vi fate capire.
0: No, sicuramente, perché Vincenzo ci chiede: non capisco perché volete vendere Bremer e Cambiaso quando abbiamo almeno 15 altri flop di cui liberarsi.
1: Allora, secondo te li pagano i flop?
0: Aspetta, ma io e te non riusciamo a farci capire. È colpa nostra. E allora, per fortuna, abbiamo Mirko, e Mirko adesso lo spiega. Poi, Vincenzo, se non te lo spiega nemmeno Mirko, ce lo ridici e noi te lo facciamo spiegare da un altro. Vai Mirko.
2: Allora, in questi anni la Juventus ha floppato talmente tanti acquisti che poi si è trovata, pur volendo cedere dei giocatori, a dover cedere quelli che non voleva cedere. Per esempio, secondo voi, se la Juventus fosse riuscita a piazzare Arthur, Milik e compagnia bella, avrebbe mai venduto Eisen, Sule, eccetera eccetera, per farci le plusvalenze, ecco, incassando 25 milioni ciascuno? Se Milik fosse stato sano, se Cabal non si fosse rotto il crociato e se tanti altri giocatori della Juve avessero avuto offerte concrete, Eisen sarebbe rimasto alla Juve, Sule sarebbe rimasto alla Juve. Invece erano gli unici che avevano richieste, unici che potevi vendere per monetizzare. I conti ti presentavano, scusate il gioco di parole, il conto, e quindi se hai dovuto vendere. Spiego anche quest'altra cosa perché non la riesco a far capire nemmeno sui miei canali.
1: Vedi,
2: non c'è
1: un difetto di fabbrica proprio.
2: Quando molti dicono: allora se non si riesce a vendere, metti i soldi il proprietario.
1: Certo. Ma non funziona e i giocatori diventano 60 poi a fine anno.
0: Non lo puoi fare, ragazzi.
2: Non si può fare, anche se domani mattina arriva Tefer e dice: io quest'anno voglio fare un mercato da 5 miliardi, metto 5 miliardi, compro un Mbappé 400 milioni, non si può fare perché tu devi rientrare in certi paletti. Quanto è il fatturato della Juventus? 300 milioni, abbiamo già fatto non so quanti aumenti di capitale in questi anni, non è che poi ogni mattina il proprietario si alza e dice: oggi metto 100 milioni nella Juventus così compriamo, perché ti dicono: non lo puoi fare, devi stare dentro dei paletti. In questi paletti ci sono il player trading, gli sponsor, i soldi della proprietà. Alla fine il conteggio fa il bilancio, e il bilancio deve stare dentro certi paletti. Bene. Altrimenti Lotito, che l'anno scorso ha avuto il mercato bloccato, ma voi pensate che Lotito non aveva 10 milioni doveva mettere in cassa, non ce li aveva,
1: e ora ne dovrebbe mettere 20, invece
0: forse
1: probabilmente
0: siamo riusciti a spiegarci, Vincenzo,
1: bloccato.
0: Faccio un altro esempio molto scemo. Se tu vai al mercato e vuoi comprare le pesche, tu compri la pesca bella succosa o quella marcia? Prendi quella bella succosa, perché

0: Che? Perché quella marcia non te la compra
1: nessuno. Ma ti costa di più.
0: Oh, bene.
1: Ma ti costa.
0: Senti,
1: di
0: vogliamo
1: più.
0: Sentire anche un paio di vocali?
1: Sì, prima io volevo
0: sentiti.
1: Chiedere
0: sì,
1: una
0: sì,
1: cosa
0: sì.
1: al volo, perché sì. Ma giusto per un giudizio estetico, perché sennò torniamo al discorso, ma come? Prima dobbiamo vendere e poi comprare, quindi che parliamo a fare i giocatori possibilmente in entrata, sempre per il discorso di qui sopra, che le trattative vanno impostate. Martedì alle 2 di notte, Norvegia-Senegal. Sorloth da una parte, Jackson dall'altra. Potrebbero essere paradossalmente due attaccanti della Juve, l'uno esclude l'altro. Qual è il tuo parere proprio su questi due giocatori?
2: Allora, su Jackson riscontro solo smentite, onestamente. Non risulta tutto questo interesse. Poi magari ci sorprendono e prendono il nome che meno si è chiacchierato. È chiaro che in questo momento Spalletti farebbe di tutto per Vlahovic, ma... Avete visto anche, ecco, oggi Tutto Sport, sono contento io perché finalmente continuano a venire fuori retroscena e conferme su quello che noi abbiamo raccontato qui, perché noi qui abbiamo raccontato che Vlahovic ha fatto il giro delle sette chiese e nessuno, oltre a non dargli garanzie economiche, non gli ha dato garanzie tecniche, perché lui alla Juventus, oltre a chiedere garanzie economiche, chiede garanzie tecniche, cioè
1: vuole giocare.
2: Io sono il leader dell'attacco, quindi il titolare sono io, se voi prendete Colomuani o prendete Sorloth, lui deve fare la panchina, io gioco titolare con la fascia di capitano al braccio. Onestamente, quando ti poni in una condizione così alla Juventus, anche se c'è Pippo e Paperino in dirigenza, non ti poni in una situazione di forza.
1: Anche
2: anzi,
1: perché non sei Tevez, sei Vlahovic.
2: E ti stai mettendo alla porta da solo, a parte quel momento in cui Motta dava la fascia a chiunque passava per il corridoio della continenza, perché l'ha data a chiunque, oggi c'è un capitano, piaccia o non piaccia, non puoi togliergli quella fascia per contratto, ma tu chi sei, capite? Allora, però Spalletti nonostante ciò per caratteristiche preferirebbe Vlahovic, poi c'è Sorloth che si avvicina per caratteristiche a Vlahovic, ma si avvicina anche per... Secondo me, per quello che ho visto l'altra notte, per errori che fa.
1: Quindi, purtroppo sì. Poi purtroppo se sbaglia adesso è meglio, perché magari non ti chiedono tanti soldini, però...
2: Poi è chiaro che molti chiedono anche, ma allora perché non lasciamo stare Vlahovic, Sorloth, andiamo su altri attaccanti più forti? Perché, come vi abbiamo detto per mesi, quando molti tifosi esultavano e dicevano finalmente un anno senza Champions, così azzeriamo tutto e rifacciamo una squadra forte. No, senza Champions poi tu a quelli forti non puoi nemmeno andare a trattarli, perché nemmeno ti rispondono, non ti alzano nemmeno la cornetta, ti chiudono subito.
1: E questo è, questo è. Poi si capisce o non si capisce, questa è la situazione. Sentiamoci.
2: Cioè, perfino Brahim Diaz, oltre a non voler lasciare Real Madrid, dice se, ok, se Real Madrid mi mette alla porta, io voglio andare prevalentemente in un club che gioca la Champions. Quindi il Como paradossalmente gioca la Champions, la Juve no. Piaccia o non piaccia, poi è chiaro, la Juve è come il Como, però questa è la situazione.
1: Certo, la situazione è questa, quindi non sarà assolutamente semplice, e Carnevali non ha la bacchetta magica che ha ereditato disastri di due gestioni.
2: Sono venuti fuori i Carnevali out,
0: Figurati, dopo quattro giorni,
1: che lui doveva arrivare e portare Mbappé. Sentiamoci qualche nota vocale.
3: Allora, per il signor Gravina... Faccio una battuta che, del film Vacanze di Natale.
1: Ah, okay.
3: Levate Iervino, non c'è altro da dire. Gravina, grazie perché hai sprofondato il calcio italiano e in primis hai sprofondato la Juventus e ne state tutti quanti pagando le conseguenze. Un saluto Alberto da Roma.
1: In riferimento, Mirko, alle parole su Corriere dello Sport di oggi, lascio una federazione in ottima salute e progettualità.
2: Ho fatto un solo errore. Cioè, non andiamo ai mondiali da 12 anni, un solo errore.
1: No, ma noi siamo sei sfortunati, Ha detto solo la sfortuna, ragazzi. Poiché aveva detto i rigori non li tiro io, però l'Under 17, hai visto? Io l'ho fatta
2: vince
1: vincere.
2: L'ho fatta vincere io.
1: Dai, sentiamo c'era un'altra. Chiamarezza.
4: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara, fate i complimenti perché se i miei preferiti è quasi fuori luogo, perché però lo faccio, quindi
1: siete
4: grandi. Per quanto riguarda il mercato sono molto preoccupato, molto preoccupato, perché tutto quello che noi proviamo a vendere ce lo svalutano, eccetera eccetera. Ditemi una cosa per piacere, rassicuratemi, è falsa la voce su Milinkovic-Savic, il portiere del Napoli? per l'amor di Dio, io sono di Ferrara, l'ho avuto anche qui alla SPAL,
5: è vero,
4: facevo il secondo portiere,
5: è vero,
4: si fece espellere in Roma SPAL, che Ferrara, la SPAL diceva 2-0, io ero presente, si fece espellere perché si fece ammonire due volte, prima perché ha buttato via la palla e seconda perché ha detto su all'arbitro in due minuti, se non ci credete di vedere,
5: no me lo ricordo,
4: c'è il filmato,
5: me lo ricordo bene,
4: per me è scandaloso
5: e me lo ricordo anche a Ferrara, tant'è vero che a Torino faceva il secondo. Mirko, io mi astengo.
2: Ma io la motivazione che ho letto, poi rispettiamo tutte le ognuno ha le sue fonti, ognuno riferisce delle notizie, quindi si assume tutta la responsabilità di quello che scrive, che la Juventus lo sceglierebbe perché è bravo con i piedi.
5: Sì, ho letto anch'io sta roba qui, sì, ho letto anch'io.
2: Onestamente non mi pare che sia. E poi io dico una cosa, io sono d'accordo con Fabio Capello. Adesso, dice Capello, si scelgono i portieri sono bravi con i piedi, ma la prima cosa che deve fare il portiere è parare. Se il portiere della Juventus ogni 10 tiri subisce 9 gol, ma che bravo con i piedi, a me cosa mi importa?
5: A me niente.
1: In tutto ciò...
5: Sì, poi ti metto insieme due messaggi anche qui, così magari Mirko spiega bene. Sì. Allora, siamo sempre in azione del discorso, si deve vendere, siamo in situazione disastrosa, quindi saremo una squadra centro classifica? Mirko, questo per riassumerti un po'. A noi piacerebbe però raccontarvi che abbiamo soldi come il Real Madrid, che possiamo investire, che...
1: Però sai, così, però... secondo me, e chiedo a Mirko, il messaggio dell'amico di prima è la sintesi esatta. Cioè, magari ti puoi dimenticare di aver messo il sale nella salsa, è venuto un po' acidulo, lo puoi sempre aggiustare con la foglia di basilico, con qualche sapore, certo, che te lo rende più piacevole, no?
5: Poi, qui è così completo, senza fare cognomi o nomi di colleghi, che la Juve non è una situazione facile, lo sappiamo e ve lo raccontiamo noi. Poi c'è chi la rende ancora più difficile perché magari semplicemente l'hanno bandito dalla Continassa.
1: Ah, vabbè,
5: tanto per dirne una. Vabbè, o perché non è più gradita a determinate persone.
1: Ma lo
5: sanno tanto
1: anche
5: per dirne un'altra. Però poi ognuno, giustamente, per carità, può raccontare le storie come gli pare e come meglio crede. Noi vi stiamo dicendo, la Juve non è una situazione facile, da qui a dire che è nella cacca fino al collo, no, però non è che si respira benissimo.
1: Anche perché onestamente, andiamo da Mirko, che poi ci deve salutare, c'è anche chi se la passa peggio, che c'è il Milan che mo ha fatto un ultimo acquisto, ma c'è ancora dirigente, non si è capito come, però
2: vabbè. No, vabbè ragazzi, lì il Milan è una cosa fantastica, cioè questi contatti nel direttore sportivo del club tedesco, senza che lui fosse libero, cioè aveva un contratto e il club non lo c'è. Qui siamo proprio persino nei dirigenti, se non sta riuscendo a fare un'operazione il Milan, quindi dai, non, onestamente, ecco, se devo dire una squadra che vedo davvero nella cacca fino al collo è il Milan. Poi magari ci sorprende Ibrahimovic con tutti gli errori che ha fatto 2 anni fa, quest'anno diventa il mago del mercato, azzecca l'allenatore, azzecca il direttore sportivo, azzecca gli acquisti e fanno un grande campionato. Però allora, noi dobbiamo essere onesti, ma noi lo siamo sempre stati qui. Vi abbiamo detto più e più volte che oggi la Juventus non è più il riferimento per il calcio italiano. Il riferimento per il calcio italiano sono l'Inter e il Napoli, cioè le squadre che negli ultimi 4 anni hanno vinto gli scudetti. Noi dobbiamo fare un grandissimo bagno d'umiltà. Abbiamo scelto un dirigente che viene da una squadra, tra virgolette, piccola, che però ha sempre gestito alla grande i soldi e le risorse umane e finanziarie, e quindi noi dobbiamo fidarci di lui. È chiaro che fare l'amministratore delegato e il direttore generale a Sassuolo non è la stessa cosa che farlo alla Juventus, però idee Carnevale ha dimostrato di averne, speriamo che le abbia anche a livello della Juventus. Io, per quello che percepisco, mi dicono che lui, dopo aver guardato i conti e dopo aver parlato con gli uomini più influenti dentro la Continassa, non si sia messo le mani nei capelli e stia semplicemente lavorando a testa bassa, lavorando a testa bassa. Sta incontrando chiunque, tutti i dipendenti della Continassa, di Vinovo, sta prendendo contezza di tutte le situazioni, tutte le strutture, tutti gli affari, tutti i settori, tutte le deleghe. Si sta interessando di tutto, vuole ricostruire da zero questa squadra e dobbiamo fidarci di lui.
1: Ma dagli tempo.
2: Ci metterà, ragazzi, ma dagli tempo. Lo sappiamo.
1: Esatto. dagli il tempo che serve, il tempo che serve. Mirko, grazie.
5: Ciao Mirko.
1: Ciao.
2: Grazie a voi, buona grande serata. Buona serata. Ciao a tutti.
5: Ciao Mirko, senti, vuoi lanciare un quesito? Dobbiamo recuperare una marea di messaggi, però se vuoi mandare un quesito, fallo pure.
1: Vuoi mandare un quesito? Allora, siccome noi abbiamo fatto questa chiacchierata, giustamente qualcuno ha detto, vabbè, non sono tutti brocchi, eccetera. Tre giocatori da cui ripartire di questa rosa, che salvate? Alla fine della fiera, avendo visto poi pure quelli che sono andati al mondiale, diciamo. Io ve ne chiedo solo tre.
5: Due ne ho trovati, tre, faccio fatica.
1: Tre, trovate tre giocatori che dite, io questi... li vedo addirittura titolari l'anno prossimo, pur se si dovesse cambiare tanto.
5: Ma anche tra quelli che si devono vendere?
1: Anche tra quelli che si devono vendere, quindi tra quelli che ci sono al momento. Tre giocatori, dai, tre nomi, torniamo tra poco.
6: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Cronaca in apertura. È morto il ragazzino di 11 anni che, poco dopo le 14 di oggi, era stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia. Il decesso del minore italiano è stato dichiarato all'Arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. A quanto appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione.
8: Sarebbe stato colpito almeno una decina di volte alla testa e in faccia con un oggetto pesante, forse una statuetta. Roberto Pietro Guerrino, l'interprete dei VIP, ucciso nel suo appartamento a Milano nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno. Un'aggressione violenta e inaspettata, tanto che sul corpo della sessantenne non sarebbero stati ravvisati segni di difesa. E questo è il responso dell'autopsia sull'uomo assassinato nella sua casa, probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento la sera prima tramite un'app di incontri.
9: La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Frumuzash, il vigilante 33enne romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali. Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccisa a Prato a maggio 2025. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Frumuzash è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dai futili motivi, esclusa invece l'aggravante della premeditazione.
8: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Molto apprezzata la traccia C su Meraviglia e Fatica, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
10: La traccia C è piaciuta a tutte e due, sia quella della Meraviglia che quella della Fatica. Poi ho fatto quella della Fatica e mi sono trovato bene, perché poi ho parlato di come si rapporta ad oggi sulla società di oggi la fatica, anche sui giovani, sull'ambito lavorativo, e quindi mi è piaciuta come traccia. Speriamo che sia andata bene, ecco.
9: Andiamo all'estero. Donald Trump attacca gli sciocchi che hanno affermato che l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non sia abbastanza duro con l'Iran. Sono invidiosi, cattivi o stupidi, ha detto il presidente americano. Torna intanto la tensione tra Stati Uniti e NATO. Il segretario alla difesa americana Hegseth ha dichiarato di nuovo un'alleanza 3.0, mettendo nel mirino i paesi che non spendono per la difesa. È un disco rotto, la replica di Bruxelles.
8: Lo sport in chiusura, la pallavolo e Nations League, quinto successo per la nazionale femminile che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0 le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere. Per il calcio, con la Repubblica Ceca-Sudafrica, si aprono le seconde giornate dei gironi di Mondiali 2026. Alle 21 in campo Svizzera-Bosnia-Erzegovina.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
11: Ragazzi, ciao, sono Massi da Pisa. Ve la butto lì. Un portiere come Martinez, un difensore centrale come Demiral, se è sempre tonico in forma, penso di sì. Un centrocampista come Kessié. E attaccante, guarda, mi ritengo Vlahovic, tanto chiunque vai a comprare o è al solito livello oppure non te lo puoi permettere, quindi tanto vale tenersi lui. E secondo me diventa una Juventus competitiva, perché serve gente con carattere, gente con carattere. E Demiral, Martinez, che sì, ce l'hanno il carattere, magari fanno crescere anche quelli intorno. Ciao a tutti.
12: Prego. Se il Monza dall'Inter ha venduto Di Gregorio a 4 milioni, si vedeva già da allora che un fenomeno non era un discreto portiere, niente di più. Claudio.
13: E salve, sono Marcello da Pesaro. Io non sono d'accordo con voi, dice abbiamo. Noi abbiamo una squadra che se avevamo lo stesso arbitraggio che ha avuto l'Inter, avevamo vinto il campionato. Allora se noi non abbiamo, gli altri cosa c'hanno? I giocatori nostri sono forti perché potevamo vincere il campionato con l'arbitraggio come ha avuto l'Inter. E questa è la verità. E perciò non buttiamo giù il prezzo dei nostri giocatori, perché Gatti, se Bremer non c'è, lo può sostituire benissimo. E sono tutti bravi. Dopo ci sono quelli che si sono inseriti un po' di meno, un po' di più, sono qualcuno giovane, il portiere giovane, ha avuto un momento psicologico che pensava di sbagliare, aveva pure di sbagliare, dopo quanto tu non sei tranquillo sbagli.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Chi tieni?
5: Calulu, il Diz. Sul terzo vado un po' in difficoltà. Calulu, Diz. Sai che sono indeciso tra, perché comunque se no veramente faccio passare tutti scappati di casa e non è così. Quindi se te mi chiedi due pilastri, Calulu, il Diz. Io sul terzo sono indeciso tra Bremer. Ora qui ti faccio un nome che ti farà tremare, ma secondo me in questo momento per la Juve è importante. Locatelli.
1: No.
5: McKennie.
1: E basta.
5: No, sul terzo sono indeciso. Quindi Locatelli, McKennie, non saprei chi scegliere di loro due.
1: Consesao l'hai segato.
5: Allora Vincenzo, su Consesao si può aprire un dibattito. Secondo me Consesao è un giocatore di valore, però se tu mi dici per te è imprescindibile, io ti dico di no. E aggiungo, se sul piatto oggi ho da vendere necessariamente tra Bremer, Consesao e Thuram, io quello che sacrifico è Consesao e mi tengo Bremer e Thuram. Consesao a me piace, vincerlo, lo dico anche agli amici per non essere frainteso, però mi sembra che gli manchi ancora quel quid per dire, porca miseria che giocatore, è un ottimo giocatore, però io poi mi sono andato a vedere anche i numeri delle occasioni create e quelle realizzate, cioè siamo al 15%, Vincenzo.
1: Allora, io non voglio tornare sempre allo stesso nome,
5: non fa
1: anche
5: mai
1: perché sono ruoli diversi, però visto che molte volte abbiamo detto beh forse è penalizzante l'aspetto fisico del giocatore, sicuramente, però tu
5: però
1: guarda
5: Brian Diaz,
1: esatto, io quello ti dicevo, tu guarda Brian Diaz e guarda
5: due ruoli diversi, però
1: tutto a posto, però c'è uno che c'ha la visione, un altro che sguscia, torna indietro, recupera, ci mette il cuore, l'anima, per carità, e per questo lo apprezzo. Quando sbagli sempre apparentemente l'ultima scelta,
5: non
1: che
5: è
1: sia
5: mai
1: il tiro, il passaggio,
5: non è un caso.
1: Non è un caso. E purtroppo, mi dispiace, ma è quella la parte più importante. La scelta finale è la più importante.
5: Sì, sì, sì.
1: Poi ti puoi fare tutta la serpentina del mondo, però poi a un certo punto è finito il campo.
5: Però
1: messo fuori.
5: E sono stato io il primo a fare il nome, ora vengo degli amici. Capovolgo però il ragionamento.
1: Capovolgi.
5: È forse l'unico uomo, l'unico giocatore oggi che abbiamo
1: che ci metterà il cuore,
5: sì,
1: che tecnicamente
5: che salta l'uomo, che riesce a metterti il pallone nel mezzo, che ti dà un po' di imprevedibilità, tant'è vero che anche nella gestione Spalletti, parlo del giro di ritorno,
1: sì,
5: perché
1: sì,
5: da lì si è cominciato a vedere un po' la mano. quante volte il gioco passava da, da Conceição?
1: No, non lo so, ma perché l'uno che è quello che salta l'uomo, l'altro è Ildiz, ma Ildiz poi la porta la trova, la cerca di più. Beh, l'ultimo passaggio è sempre più preciso. Poi lasciamo stare che adesso abbiamo forse negli occhi il ricordo sbiadito di Ildiz, perché l'ultimo Ildiz è quello che Ildiz non ha brillato nemmeno in
5: Vincenzo,
1: Turchia.
5: Vincenzo, perdonami, qui dobbiamo capire una cosa, eh.
1: Che può capire?
5: Bisogna capire le sue condizioni fisiche, quali sono realmente.
1: Vabbè, mo
5: perché deve... Anche le prove di Montella prima del mondiale ti hanno fatto capire che ragazzo non sta bene. Sappiamo che non sta bene, ho capito, però
1: Però vabbè, non è un infortunio muscolare, un'infiammazione che evidentemente non si è mai riassorbita, perché se ci giochi sopra sempre e non ti fai quel mese e mezzo, due mesi di stop, di recupero piano piano, chiaramente non recuperi. Lui non si è mai fermato, la Juventus ha sempre avuto bisogno di lui, si era fermato un paio di partite, ma quello non è il recupero, che nel frattempo si è allenato sopra, si è andato al mondiale, ha fatto la preparazione al mondiale. E il punto è che bisogna però tenerlo acceso questo file, perché quando ritornerà dal mondiale, si fa la 3 settimane di vacanza, poi torna e si deve riprendere, deve accelerare bravissimo, nella preparazione per mettersi alla pari, e lì torna un'altra volta ad affaticare. Ed è l'unico giocatore di talento che abbiamo.
5: Allora, partiamo con gli amici. Massimo Cera Inferi dice: Calulu, Ildiz e McKenny. Roberto Raccascina: Ildiz, Calulu, il terzo nome non mi viene. Salvo da Gavesberg: Ildiz, Kenan e il 10. Appunto, quindi evidentemente. Ah, ok, soltanto Ildiz. Scusami, non l'avevo capito, perché Ildiz, Kenan e il 10 sono chiaramente
1: sono quei
5: Ildiz. Ildiz, Locatelli e Calulu, scrive Elia. Michele da Ferrara: Kenan, Wes, Pierre Calulu. Poi i tre sono Conceição, Ildiz e Calulu. Luca da Ravenna: Calulu, Ildiz, McKenny. Giuseppe da Macerata. Francesco da Cerra dice: McKenny, Ildiz e Thuram. Marco da Sorrento: Ildiz, Calulu e McKenny. Davide ti dice Miretti, eh? Davide è ironico, perché ci mette anche con Miners. Calulu, McKenny, Conceição e Ildiz. Ildiz, Calulu, Conceição. Nicola da Zurigo: prendiamo calciatori juventini, chiamano la Juve come Locatelli, che pur non essendo un top player è cresciuto tantissimo per la voglia di far bene alla Juve. Sì, però io uscirei anche un po' dalla Juve agli juventini, però sono d'accordissimo con questo amico su Locatelli. Massimo dice: Thuram sbaglia sempre la scelta, fortissimo, ma quando deve finalizzare sbaglia. Bravo Massimo, e lì è la grande scommessa secondo me di Spalletti su Thuram. Perché Thuram, io credo che possa crescere, anzi debba crescere, se no rimane una sorta di incompiuto, però è lì che deve crescere, proprio in quel settore lì.
1: Io ho un timore, perché due sono le strade: o cresce e diventa un grande centrocampista, o magari Spalletti ha capito che non ne ha per crescere, o comunque che gli mancano delle caratteristiche per diventare... sai, non mi sembra che si stia incatenando per Thuram, cioè se tu gli dici... ed è provocatorio: Thuram possiamo farne a meno? Sì. Chi vuoi? Elmas. Non è lo stesso ruolo e non è provocatorio.
5: Ho capito.
1: Credo che lui non ci veda qualcosa sul quale ha lavorato, che può essere la continuità, che può essere anche lì. Allora, se tu devi crescere da un lato fisico, cioè devi essere più performante, più continuo, e là ci puoi lavorare.
5: Sì.
1: Se il problema è legato alla scelta, alla lucidità della scelta, guarda che quest'anno, mi dispiace dirlo, perché poi ci ha regalato anche delle gioie, ma ha commesso degli errori clamorosi. Ricordati quello col Galatasaray in area di rigore, ma ne ha fatti anche altri.
5: Mi ricordo molto bene.
1: Ne ha fatti tanti, di errori, di scelte sbagliate, incomprensibili per certi versi, che ci hanno lasciato così. E poi soprattutto Spalletti, per come lo conosco io, vuole molti gol dai centrocampisti.
5: Allora, sul Diz devo dire che c'è un 90%. Sale molto anche McKennie. McKennie è un giocatore che terrebbero in tanti, Calulo è un altro. E poi più o meno è questo. Con Conceição se la batte. Vai Fede, facci sentire anche qualche vocale.
14: Ciao, sono Lorenzo da Firenze.
5: Ciao,
14: allora,
5: caro.
14: La situazione della Juve attuale è veramente, come si dice, per non essere volgari, in un cul de sac. Purtroppo la squadra va rinforzata, però purtroppo, visto i problemi economici, prima dobbiamo vendere. Io dico soltanto che purtroppo tutti i nodi sono venuti al pettine. Dispiace, perché eravamo avanti anni luce rispetto a tutti, circa quando abbiamo vinto gli ultimi 9
1: scudetti. Quello è il grande rammarico.
14: E adesso siamo, rispetto agli altri, 9-10 anni indietro. Dispiace perché la società, non, i tifosi non si meritano questo. Sai, comunque questo... speriamo che Carnevali abbia la forza, anche se la bacchetta magica non, c'è, non credo l'abbia, di riuscire un attimino a ricompattare l'ambiente. Credo che Spalletti non sia la persona giusta, perché in questo momento secondo me l'allenatore giusto era Antonio Conte, che mi ha fatto vincere scudetti con una squadra modesta quando avevo Pepe, Vucinic e,
5: ti capisco,
14: e magari Estigarribia. E non credo che...
5: Allora, il messaggio è bello, io non, condivido, io non condivido l'ultima parte, sì. Ma il messaggio è molto bello, sì, dall'amico.
1: Sì. No, il messaggio è saggio,
5: intelligente, ma anche la parte finale, no, è, sulla è quale un, siamo distanti, ma l'amico Lorenzo, mi sembra, a Firenze esprime un concetto sacrosanto. Sai, Lorenzo, è grave il fatto che noi abbiamo 20 anni di vantaggio e ci ritroviamo 10 anni indietro.
1: Però ti dà anche un'altra proporzione. Così come tu hai buttato tutto,
5: puoi ricostruire tutto.
1: Puoi ricostruire tutto. So. Almeno in Italia.
5: Sì, sì,
1: perché in Italia, no, le distanze, cioè, non
5: noi,
1: sono siderali.
5: Dobbiamo parlare d'Italia.
1: Le distanze siderali ci sono in Europa.
5: Certo, certo.
1: Nell'Europa Serie A. Perché già nell'Europa Europa League, secondo me, se tu fai un bel lavoro quest'estate,
5: per me è un obiettivo, lo sai.
1: Lo puoi, la puoi vincere.
5: Per me è un obiettivo.
1: E tu immaginati se, così diamo anche un po' di speranza.
5: Certo.
1: Beh. Immagina che Carnevali, quello che mi è piaciuto, il racconto finale, che c'è, le indicazioni finali ci ha dato Nicolino, cioè sì. Siamo passati da lascia sta come lì, Giuntoli che quando arrivò ci raccontarono testuale che lui aveva detto la situazione è più complicata e complessa di quello che pensavo, sì. Non so, per certi versi quasi come se non sapesse neanche se ce la faceva, e infatti poi non ce l'ha fatta. Siamo passati a Carnevali che invece, come ci ha raccontato Mirko, ha detto sì, la situazione è complessa ma molto meno peggio di quello che immaginavo. Significa stare, secondo me, in mani buone,
5: sì, buone.
1: Il tempo glielo bisogna dare sicuramente. Però se tu riesci a ristrutturarti quel minimo che ti serve negli uomini chiave, come abbiamo detto, tu quest'anno intanto l'Europa League la puoi vincere.
5: Bravissimo.
1: Costruendo in campionato fai passi in avanti e magari se lì davanti Vincenzo. Milan già viene meno, perché viene meno. La Roma devi vedere se riesce a far mercato, perché poi Gravenberg, cioè scusami,
5: loro vogliono Greenwood
1: che vogliono, però c'è un po' di distanze, si rinforzeranno.
5: Però,
1: e vabbè,
5: il Marsiglia che deve fare? Marsiglia non ha superato il problema del fair play finanziario, o vende, e quindi vende Greenwood,
1: quindi vende,
5: oppure
1: però lì ti
5: viene scusa dall'Europa.
1: Esatto. Sai, il Napoli comunque adesso andrà ad Allegri, che magari possono cambiare delle cose. Tu non devi partire con l'idea dello scudetto, parti con l'idea di fare un buon campionato di crescita costante, quindi vedere un andamento costante, vincere l'Europa League, fare una splendida Coppa Italia. Magari ti trovi alla fine dell'anno che hai vinto l'Europa League, la Coppa Italia, e sei terzo.
5: Se io vinco...
1: E tu lì hai recuperato già, tornando al discorso di prima, già 10 anni.
5: Io ti dico anche un'altra cosa che potrà far sobbalzare dal divano, dalle macchine, verso i tifosi. Io oggi Europa League vinta, e quindi vado in Champions, Coppa Italia vinta e sesto posto in campionato, io firmo.
1: Ah, certo.
5: Io firmo. Ci sono arrivato quest'anno sesto.
1: Sì.
5: Io firmo.
1: Ma non credo che poi sarà così, nel senso,
5: no,
1: che il campionato
5: credo
1: tieni botta di più.
5: Però
1: poi
5: io firmo.
1: Firmo pure io.
5: Perché vinceresti due trofei e uno europeo.
1: E arrivi in Champions League.
5: Guarda che noi stavamo parlando fra il roster delle europee, diciamo, fino a ieri. Beh, c'è anche il Marsiglia. Il Marsiglia verrà smantellato. Perché il Marsiglia
1: c'è il Chelsea?
5: È qui,
1: non mi ricordo se...
5: No, no, Chelsea non
1: Chelsea
5: c'è.
1: Sta in Champions.
5: In inglesi ci sono due squadre, sì, mediocri inglesi. E qui ritorna al ragionamento che faceva Mirko. Cioè, non è che se arriva il miliardario dei miliardari butta soldi e compri, perché poi arriva l'UEFA e ti dice: bene, Marsiglia, sai che fai? Prossimo anno o vendi ora o stai fuori. Perché? Perché è sforato tutto. La cosa che vi raccontiamo. Quindi c'è un'altra squadra in meno lì da affrontare. L'Europa League per me è l'obiettivo,
1: certo,
5: dell'anno prossimo,
1: certo, certo.
5: E non ci vuole tanto,
1: no,
5: per arrivare lì. Ci vuole di meno, pensa che ti dico, che per vincere lo scudetto. Perché comunque qui dobbiamo essere molto onesti. L'Inter,
1: no,
5: parte avanti a noi. Secondo me la Roma partirà avanti a noi. Poi vedremo.
1: Napoli
5: il
1: davanti.
5: Napoli parte avanti a noi.
1: Poi basta. Tutto sommato le altre. Il,
5: sì,
1: Milan non credo, no, proprio che...
5: Milan è una situazione disastrosa. Poi sai, c'è sempre quella squadra che ti rompe le palle,
1: sì.
5: Vediamo il Como,
1: sì.
5: Io,
1: sì,
5: spero,
1: sì,
5: che il Como non me ne vogliano a Como, eh? Non me ne voglia. Io spero affondi nel lago.
1: Ah, vabbè.
5: Sono cattivo, Vincenzo. Sono cattivo, sì. Però se la sono meritata, se la sono strameritata. c'è qualcuno che è un po' supponente in quella squadra. Quindi
1: però, sì, ogni riferimento a Fabregas non è puramente casuale.
5: Non è puramente casuale, però se lo sono meritati. Ripeterà questa roba qui il Como l'anno prossimo? Non lo so. Tecnicamente il Como può partire per vincere lo scudetto se fa due o tre acquisti interessanti, Vincenzo?
1: Sì.
5: Può farlo.
1: Tecnicamente può sì, farlo. Però poi anche loro devono rientrare in determinati paletti, questo non quindi. Ce lo dimentico.
5: Rossi anzi,
1: no, perfetto. Rossi sta lavorando per noi, già ci ha mandato.
5: Se sei il numero uno.
1: Guarda, ha detto che fa, tra poco ti fa anche un bonifico così.
5: A me?
1: Lo vuoi? Sì.
5: Va bene, ah. Sì.
1: Vai. Guarda che accattone.
5: Guarda com'è bello.
1: Dice mai di no.
5: Vai.
15: Ciao Ale, ciao Vincenzo, Stefano da Roma.
1: Ciao Stefano.
15: Dei tre giocatori che non farei a meno, dico Yıldız con Seisao e Kalulu. Poi naturalmente non si possono vendere tutti e due i difensori centrali. Uno dei due magari penso che debba rimanere, uno dei due tra Kelly
5: anche
15: e Bremer. Anche se secondo me quello che rischia di più la cessione è Bremer.
5: È Bremer, certo.
15: Poi per il resto faccio veramente fatica a trovare qualcun altro da tenere in rosa con certezza matematica.
5: Grazie Stefano.
15: Penso su sti cinque nomi ne terrei quattro.
5: Grazie e sono Stefano. Tonino Fossombrone dice Kalulu, Bremer, Yıldız e Conceição, quindi ne aggiungo. Devo dire più o meno, Vincenzo, siamo andati. Ripeto, io ti aggiungo Locatelli, perché per me Locatelli, per quanto io l'abbia criticato, soprattutto per le dichiarazioni, perché in campo, se tu mi dici che sono le migliori di questa stagione, io ti dico Locatelli.
1: Io invece ti stupirò.
5: Stupisci.
1: Se dovessi essere proprio uno che vuole fare rottura.
5: Oh, quanto rompi, man.
1: Lo so.
5: Anche ne sogno, ora mi rompi le palle.
1: Io
5: però non mi hai detto però alla fine.
1: Perché non lo so.
5: Ah.
1: Io non so, se arrivasse un'offerta per Locatelli ne farei a meno. Non lo tratterrei.
5: Ma alla fine, Vincenzo,
1: da un lato mi verrebbe da dire.
5: Ti hai parlato del Tottenham, no? Qualcosa ho visto.
1: Sì, vabbè, ma poca roba. Da un lato mi verrebbe da dire, poi faresti lo stesso errore di quando uno ha buttato via Szczęsny, Danilo e Bonucci, che potevano essere la staffetta per raccontarti la Juve. Dall'altro però dico, sì, ma che Juve racconta Locatelli a questa squadra? A quelli che arrivano?
5: Ah, bella domanda.
1: Cioè, io vorrei dimenticare questa Juve degli ultimi anni.
5: Questo Vincenzo
1: e vorrei che la Juventus la rispiegassero Giorgio Chiellini davanti a tutti, che la può raccontare, Spalletti che la capisce e che la può raccontare. Ma io, guarda, ti ripeto, per me se ci fosse la possibilità di farlo, e ovviamente non c'è, fare un ripulisti generale, compreso Minzoglio, cioè vorrei proprio aria nuova, fresca. E che significa non vincere subito, significa doversi ristabilire, ristrutturare, però senza fantasmi del passato.
5: No, io non capisco il messaggio, lo leggo, magari ce lo spiega meglio di Ciro da Bologna, che dice: buonasera, per favore mi spiegate a quale titolo Spalletti chiede giocatori visto che siete responsabili di questa situazione economica?
1: No, allora, bah, sì, allora.
5: Perché non ci ha portato in Champions?
1: Non ci porta in Champions, questo, quindi sì, sicuramente sì, sì, è responsabile.
5: Forse è questo, sì, cioè, no, perché no, economica non capivo, perché lui non ha fatto comprare nessuno.
1: Il giusto è una riflessione giusta, se pensi e dici non è andato in Champions, quindi mi ha fatto perdere i soldi della Champions. E lo stesso Spalletti, dal racconto che ci ha fatto Costantino Nicoletti, lo sa e ne è consapevole. A che titolo? A titolo che nel momento in cui tu scegli di rinnovare Spalletti, scegli va via come lì, in una diatriba che c'era tra Spalletti e Comolli, tu proprietario hai detto a Spalletti: ok, adesso scendi in campo tu. Cioè, ti metto un amministratore delegato, ti metto una squadra mercato che parla la tua lingua, che non ragiona per numeri e non ti sta, e parla la tua lingua in tutti i sensi, anche quella proprio italiana. Adesso, ovviamente, non è che scegli tu tutti i giocatori, perché tutti devono essere compatibili con le esigenze economiche e finanziarie del club. Però scegli quelli che sono i giocatori che ti servono, visto che non sei arrivato in Champions, perché come dici tu non sei stato accontentato, certo, a gennaio, adesso è giusto che noi ti veniamo incontro. Dopodiché però, Ciro, amico Ciro,
5: sì,
1: dopodiché
5: sì,
1: però Ciro, è chiaro che se le cose non dovessero andare bene, quindi tu dovessi fare una stagione di anonimato, quello che ha fallito sarebbe Spalletti.
5: Assolutamente. Prego Fede.
16: Ciao ragazzi, Alessandro da Zurigo.
5: Ciao.
16: D'accordissimo più o meno con tutto quello che avete detto. Dibu Martinez un sogno, insomma anche alcuni giocatori. Solo qualche domanda per voi. Frattesi, speriamo di no, ma è seriamente un obiettivo Juve? E che fine hanno fatto i vari Lewandowski, Goretzka? Lewandowski so che potrebbe non essere un nostro obiettivo, però non ho più sentito nominarlo neanche altrove. E ultima curiosità, ma De Bruyne nessuno ci ha pensato in ottica Juve? Cioè, comunque centrocampista dei piedi buoni ci farebbe comodo. Per il resto sempre forza Juve.
5: Ciao amico mio. Allora, tutto molto interessante. Lewandowski è vero, non se ne parla più, non so che fine ha fatto, dove voglia andare.
1: No, Lewandowski in Turchia. Si parla di Turchia per lui o di MLS.
5: Goretzka. In questo senso lui fa il mondiale, si sta offrendo un po' a tutti.
1: E chiaramente quando poi finirà il mondiale arriveranno offerte contrattuali più importanti rispetto a quello che
5: De Bruyne, se sta bene lo prenderei a occhi chiusi.
1: Sì, lui sta bene, io pure lo prenderei a occhi chiusi, ti dico la verità. E l'altra cosa che ti volevo dire, che però mi è andata via la notizia, ah sì, che notizia proprio che non riguarda la Juve, Marco Baroni torna al Verona
5: in Serie B.
1: Sì, torna sulla panchina del Verona. No, e ti dicevo, secondo me alla fine su Frattesi non c'è in realtà sì, è un giocatore che conosce molto bene Carnevali, ha lanciato Carnevali, è un giocatore che piace a Spalletti, che ha avuto anche in nazionale. È un giocatore che tutto sommato potrebbe servire, ma non è una necessità. Quindi io non credo che la Juve. E so che, per esempio, invece ci sono club inglesi che stanno puntando molto su di lui. Quindi, secondo me, la Juventus, che, come abbiamo detto fino ad ora, deve cedere per acquistare. E poi la prima cosa che acquista è il portiere, la seconda cosa che prova ad acquistare è l'attaccante, poi è l'altro attaccante. Poi dopo, semmai a centrocampo si fa qualcosa. Questa è la mia idea, poi non lo so come andrà.
5: Io non impazzisco per Frattesi.
1: No, neanche io.
5: Non mi piace neppure come persona, è brutto perché non lo conosciamo, però non mi piace, ecco, come atteggiamenti, mettiamola così, come atteggiamenti. Aggiungo, Vincenzo, detto che per me è un no grosso come una casa, però aggiungo anche un'altra riflessione, che è un po' quella che facevamo ieri sulle cessioni. E non è che noi possiamo tanto fare gli schizzinosi, nel senso, ci sono dei paletti invalicabili, per me uno di quelli è Elmas, per me Elmas è un no grosso come una casa, Frattesi è un altro no, però sai, si torna sempre al solito ragionamento, tu devi fare un mercato anche di opportunità. Se l'Inter ti proponesse Frattesi all'interno di un'operazione, non lo so, e tu hai citato ovviamente il fatto che Frattesi è un uomo di fondamentalmente di Carnevali.
1: Frattesi è un uomo lanciato da Carnevali, assolutamente.
5: E lo convocava Spalletti in nazionale, sì, mi pare, anche
1: se lo convocava, infatti piace a Spalletti.
5: Quindi no, grazie a te Ciro, ci mancherebbe, grazie a te. Un amico dice: il fatto che Locatelli sia stato il mio della Juve spiega chiaramente la ragione della nostra crisi. È uno dei motivi, è uno dei motivi, sicuro, l'abbiamo detto anche prima. Dai, ultima pausa e ritorniamo con voi.
17: Due colori, due voci.
18: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
17: che segue la tua squadra.
18: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
19: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Mondiale di calcio in primo piano dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia. Nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2026. Abbiamo dato tutto, ma questo è il livello del mondiale. Giocare qui è qualcosa di meraviglioso che ricorderanno per tutta la vita, ha aggiunto Cannavaro. E oggi altra giornata intensa ai mondiali. Parte infatti il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. A mezzanotte Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Serie A e calciomercato. Nella mattinata nuovo incontro tra l'Atalanta e l'Inter per Marco Palestra. L'esterno della nazionale si avvicina sempre di più alla squadra di Chievu, mentre i bergamaschi puntano a chiudere per Gianluca Gaetano intorno ai 12-13 milioni più bonus. La richiesta del Cagliari è però di 20 milioni di euro. La Fiorentina invece ha messo gli occhi sul giovane talento argentino Giovanni Baroni, trequartista di origini italiane, a breve prenderà il passaporto, classe 2009, seguito però da tante squadre italiane ed europee, tra cui Borussia Dortmund e Chelsea. Giovanni Malagò potrà concorrere alla presidenza della FIGC e quanto ferma l'ANAC nel parere richiesto dal ministro dello sport Andrea Bodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità dell'ex presidente del CONI e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al pantouflage nelle cariche di rilievo del sistema sportivo. La decisione dell'ANAC conferma esattamente quello che da subito ho sostenuto e insieme a me tutte le persone alle quali mi ero rivolto a chiedere giudizio, nessuna esclusa. Non mi sento di aggiungere altro, ha commentato Malagò. Il tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale l'ATP 500 di Halle, e oggi tornerà in campo Mattia Bellucci che nell'ultimo match di giornata affronterà il belga Collignon numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è di 1-1, di cui uno vinto dall'azzurro nelle qualificazioni di Wimbledon 2023. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente del derby tedesco tra Zverev e Hanfmann. In chiusura il ciclismo, Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro a Locarno nella seconda tappa del Giro di Svizzera femminile 2026. L'italiana ha vinto la frazione odierna con un'azione solitaria, incassando così la quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio
2: Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: No, io poi recupero questa notizia.
5: Sì, sai cosa stavo pensando, Vincenzo?
4: 220 milioni per...
5: Stavo pensando che tu prima hai detto, giustamente, no? Quando facevi l'elenco, cioè, sì, poi vabbè, ci abbiamo avuto come lì, ma lasciamo perdere. Ma ti rendi conto i danni che ha fatto? Cioè, noi lo derubrichiamo come... Io questo lo dico in generale anche per il lavoro che poi deve fare Carnevali. Noi lo derubrichiamo, sì, vabbè, ci ha avuto come lì, lasciamo perdere. Ma questo in 7 mesi, oltre che portare concerti allo stadio, hanno fatto che danni. E però noi diciamo, vabbè, sì, ci abbiamo avuto anche Comolli.
4: Solo danni.
5: Mamma, prima Giuntoli, che rispetto a Comolli è un gigante. Comolli, vabbè, lasciamo perdere, abbiamo avuto anche Comolli. Vabbè. No, ma mi ha fatto riflettere questa cosa, Vincenzo, perché noi la derubrichiamo, ma
4: noi,
5: giustamente.
4: Noi siamo costretti,
5: sì, ci abbiamo
4: avuto
5: anche Comolli, vai, la moglie, vai.
4: Cioè, siamo costretti a derubricarlo perché se dobbiamo pensare a quello che ha mo stasera contro il Qatar, gioca di nuovo il Canada con con David in campo.
5: Ragazzi, il Qatar
4: a mezzanotte. Se volete notte horror, mezzanotte.
5: Guarda, io torno dal Palasport per vedere la finale
4: della
5: Virtus. Tanto per una cosa
4: devi guardare, perché secondo me sarà
5: primo tempo me lo
4: sarà un'altra notte horror, Facciamo le risate domani.
5: Vabbè, col Qatar vince.
4: Ma quello non segna. Sei pronto ad accettare la scommessa che chiude il mondiale a zero gol?
5: No.
4: Ah no? Vabbè.
5: Così
4: zero gol. Chiude il mondiale a zero gol. Mi offri
5: quello che vuoi.
4: Tu già mi dovevi offrire una cena di mare. Poi non aveva e dovevi mangiarla. Beh, pure tu.
5: Non sei venuto.
4: Non mi ricordo.
5: Non sei venuto l'altra sera. Rossi, Matteo, Andrea,
6: hanno mangiato la data. Ma immagino che sia troppo tardi per dire.
5: Abbiamo mangiato abbiamo mangiato pesce. Comunque sì. Cioè te sei venuto e finisce a zero gol.
4: Lui finisce il mondiale a zero gol.
5: Se dovesse uscire il Canada è possibile, però
4: no, aspetta,
5: piace.
4: Quello mo c'è il mondiale, cioè c'è il girone, quindi ha fatto solo la prima partita, ce ne sono altre
5: ce
4: due.
5: Ce ne altre due.
4: Lui chiude a zero gol. Te lo dico.
5: No, una cosa immagino, Vincenzo, che se non segna neppure stasera, magari la terza se è decisivo, io non so chi è l'attaccante di riserva del Canada, però è possibile, insomma, che se non segna stasera, ora onestamente contro il Qatar tu non riesci a segnare.
4: Lo dico però subito.
5: Va bene. Ah,
4: la panchina non c'è.
5: Senti, dice Massimo, appena arrivato da Torino, dice una domanda: visto che la prossima settimana dovrei rinnovare l'abbonamento, ma con in porta Milinkovic e Savic ci faranno uno sconto? Senti Massimo, io ti dico una cosa: se non te l'hanno fatto, no, beh, perché poi io li voglio bene a Di Gregorio, però se non te l'hanno fatto con Di Gregorio lo sconto non te lo fanno con Milinkovic.
4: No, scordatelo.
5: Guarda che però sarebbe, io non voglio credere che la Juve possa arrivare a prendere Milinkovic.
4: No, secondo me questi sono veramente nomi che stanno giracchiando così, ma non credo proprio che sia un nome, almeno me lo auguro, però io...
5: Che poi tu mi dicevi, lui c'ha 3 anni di contratto, ma il Napoli lo mette in vendita.
4: Sì, non è stata convinta dei portieri il Napoli quest'anno. E pensa, il Napoli, pensa noi. Però oggettivamente
5: questo però ti dimostra che il portiere conta.
4: Sai com'è? Serve a parare.
5: E Meret che fine fa?
4: No, ma Meret non convinceva già da tempo.
5: Ma che
4: potrebbe
5: fine
4: restare oppure va altrove, però lui potrebbe restare a fare il secondo, però il Napoli il
5: e
4: primo
5: ci sta
4: portiere
5: a fare il secondo ancora.
4: Ha fatto tutto l'anno praticamente.
5: Ha vinto, lui ha vinto lo scudetto.
4: Due scudetti.
5: Sì, uno è titolare con
4: uno
5: Spalletti,
4: è titolare, il secondo con Spalletti ha lavorato molto su Meret, perché il primo anno di Spalletti Meret era più o meno la copia sbiadita di Di Gregorio. Il secondo
5: c'era
4: anno
5: Ospina,
4: c'era anche Ospina.
5: C'era Ospina. Antipatico come
4: pochissimi, e Gattuso lo preferiva a Meret perché era più bravo con i piedi, ma proprio Gattuso, zero tra i pali.
5: Gattuso.
4: Poi arriva Spalletti, premia invece più Meret, Ospina andò via. E Meret nell'occhio del ciclone del tifo, ricordi l'errore con l'Empoli clamoroso, una serie di errori, andar via, lui ci ha lavorato.
5: A me non è mai piaciuto. No. Anche lui, se non sbaglio, viene dalla spalla, vero? Perché lui questo comincia alla spalla, se non vado errato. Mi sembra che Meret, guarda un po', perché se non vado errato, Milinkovic, ricordo bene, ma anche Meret era alla spalla. Però insomma, no, è un giocatore che a me, un portiere che a me non è mai piaciuto, mai. Anche se lui è nel giro nazionale,
4: spalla.
5: Me lo ricordavo, la spalla.
4: Udinese spalla.
5: Va bene.
4: Oh, dopo ti dico una cosa che tanto c'entra niente con voi. Io solo i numeri non prendo, eh.
5: Che vuoi dire?
4: Solo i numeri non prendo, indovino tutto. Tu mi hai fatto una domanda, ma l'emittente del Napoli è... Io ti avevo detto come andava a finire la storia là.
5: Ah, poi me la
4: racconto,
5: Allora, Fabrizio, io... Dice Fabrizio: ci sono giusto altre 2000 nello stretto di Hormuz. Dico, servissero mai no, giocatori.
4: Dici tu,
5: hai fatto piegare anche Rossi dalle risate. Vai.
7: Buonasera ragazzi. Io gli unici giocatori che terrei sono Kalulu, Ildiz e Boga. Per il resto venderei tutto e metterei tutto
4: anche
7: sul
4: Boga
7: mercato.
4: Hai ragione. Anche
7: perché
4: Boga.
7: Giocatori che sudano la maglia nella Juve non ne ho visti. Cioè, Locatelli, centrocampista che passa solo la palla all'indietro, cioè non si propone, non mi piace, non è un giocatore da Juve.
5: Ma questo ne possiamo ragionare.
7: La ringrazio.
5: No, grazie a te amico mio.
4: Grazie a voi.
5: Ne possiamo ragionare. Tanto a proposito di Fabrizio, leggetevi, io ho sempre il privilegio di leggere l'anteprima, l'Endovena di domani.
4: Sì, io non l'ho letta.
5: Bellissima. Anche nelle citazioni della storia stretta di Hormuz. Oh, comunque alla fine, dopo, mi ricordo il messaggio di un amico, cioè dopo 774 annunci di pace, alla fine ci hanno fatta. Forse la si riabbassa.
4: Sì, forse il prezzo del petrolio comincerà a abbassare. Non c'è più il tappo, quindi voglio dire, vediamo.
5: Però appunto ci sono le mie.
4: Coinciderà con il gol di David. Che dubito faccia, io continuo a tenere.
5: Angelo dice: vedrai che stanotte segnerà i gol che ha segnato Messi in 6 mondiali.
4: Sì.
5: Oh, però ragazzi, avete visto ieri Ronaldo? Perché mi mette Messi
4: prima ne parlavamo.
5: Tristezza, onestamente.
4: Un po' sì. Allora è vero quello che dicono in tanti, comunque nell'Argentina è facile anche mantenere un certo livello.
5: Beh, okay, non è che gioca nel Qatar, però.
4: No, però io ti parlo anche di spirito di gruppo, perché comunque non è che ci sono tutte queste amicizie
5: al
4: Portogallo. Portogallo si creano gruppettini facili.
5: Vero.
4: Invece in Argentina, la nazionale, quelli stanno tutti ai piedi
5: questa
4: di Messi.
5: Questa cosa è verissima.
4: Quindi lottano per lui, liberano per lui è il dio, lui è tutto, e quindi così. Ronaldo, lì dentro ci sono tante antipatie, quindi questo non agevola. Dopodiché
5: 41 anni.
4: È 41 anni, l'altro 39, però qual è la differenza secondo me? Poi se volete esprimere ci fa piacere in questo quarto d'ora di chiacchierata finale. Sai, il talento è l'ultima cosa che perdi quando, anzi forse a volte non lo perdi nemmeno, se vedi palleggiare Baggio vedi che continua
5: non
4: a fare delle cose strane.
5: Esatto,
4: se tu imposti invece le tue qualità soprattutto sulla questione fisica, per carità tecnicamente ce l'ha, però lui nello scatto fisico, nel movimento fisico non ha il piede su, tant'è che le punizioni le tirava tutte, ne avesse segnata una quindi
5: nel Real le segnava,
4: sì, di potenza sempre, sempre una questione fisica. Quindi se tu imposti la tua straordinaria bravura, l'elevazione, il colpo di testa, la prestanza fisica, la corsa,
5: il colpo di testa, però visto, messo fuori.
4: Però poi il corpo dopo 40 anni poi fa quello che vuoi, sì, a un certo punto forza. Ti presenta un po' il conto, quindi perdi, anche se perdi il 40%, cioè già comincia a diventare non normale, qualcosa di simile. La tecnica che ci ha messi gli permette non di correre per tutta la partita, poi è sgusciante, è piccolino, porta meno peso, c'ha quei piedi che può fare quello che vuole, c'ha la squadra che corre per lui, è più semplice.
5: Io comunque te lo dico, come ho detto stamattina a TMV Radio, te lo dico anche ora, l'Argentina non vince il mondiale.
4: Io mi auguro anche la Francia, la verità, non l'Inghilterra. Beh, oh, Mbappé, Barcola,
5: no, antipatia Mbappé.
4: Ho capito, però lui per esempio, vedi, al Real Madrid è come Ronaldo nel Portogallo, non lo sopporta nessuno, infatti non rende.
5: Al Paris Saint-Germain
4: e nemmeno a Paris Saint-Germain. Nella nazionale francese già sanno che si devono appoggiare a lui, ma quello è antipatico. Ma tu le hai viste le facce che fa? Si sa, però comunque in nazionale lo appoggia, c'è Didier Deschamps.
5: Perché fa, dici no, anche, però anche a Paris Saint-Germain già fa bene, lo so. Ti dici la Francia, sì, anche a me, Vincenzo, anche a me. Non lo so, allora io gli inglesi. Ora poi vorrei che si risente l'ambasciatore inglese e ci manda una mail. Diciamo, non è proprio il popolo che preferisco, l'inglese in assoluto. Ieri mi ha impressionato, però mi è piaciuta molto l'Inghilterra. Mi è piaciuta molto.
4: Mi ha impressionato che
5: Ha sbagliato proprio... lì. Io ti dico la verità: quel rigore per me non è mai da ribattere, perché il portiere, visto che deve tenere comunque uno dei piedi, insomma lì il portiere ce l'aveva il piede sul, però
4: sai, poi lo ribatti subito dopo, freddezza glaciale, esatto, gol, sì, poi fai un altro gol, poi ha fatto, a un certo punto c'è stata un'azione dove ha tirato tre volte in porta, sì, e da tre posizioni diverse nello spazio di 20 secondi. C'è un attaccante che si muove, che lo fiuta il pallone, che ci va,
5: che questo sia un attaccante più, oddio, con Haaland. Però sai che secondo me Harry Kane è più completo rispetto a Haaland.
4: Secondo me sì, perché Haaland tecnicamente non è così forte. Envy King è forte fisicamente, è prestante, c'ha il fiuto del gol pure lui. Entra, vabbè, in pallone, certo, entra nella porta con tutto il pallone, oppure gli rimbalza sul tacco e fine. È un alieno. È un alieno.
5: Sì, sì, sì.
4: Harry Kane c'ha un qualcosina in più, anche perché poi anche nel ripiegare, andarsi a prendere il pallone, ha tolto un gol dalla porta inginocchiandosi a terra con, sì, l'ombelico. Cioè, ragazzi, questo è...
5: Comunque l'Inghilterra mi è
4: piaciuta. Immagina David che va a togliere il pallone con l'ombelico. Sì. Finiva in porta con tutto il pallone. No? Ci spezzava pure legamento.
5: L'Inghilterra mi è piaciuta.

0: Adesso, per esempio, contro Haiti devono giocare, non ci sarà ancora Neymar.
1: Neymar.
0: Che è infortunato, e poi lo ricordiamo a chi pensa che Ancelotti ha deciso di non farlo giocare così per capriccio. Anzi, Fabio da Bahia, che saluto, che tanto sarà all'ascolto, ha raccontato molto bene qual è la situazione lì. E fosse stato per Ancelotti, non sarebbe stato neanche convocato Neymar, no, perché non era nelle condizioni di aggregarsi alla squadra per la questione dell'infortunio. Ma da lì la gente glielo imponeva, già non vedono di buon occhio un allenatore straniero e non brasiliano. Apprezzano tanto quanto Ancelotti, perché lo seguono molto a Real Madrid, sanno che Real Madrid, certo, vince tante coppe, eccetera. E se lui non avesse convocato Neymar, avrebbe cominciato il mondiale con tante critiche da stampa, tifosi, eccetera. Quindi è stato quasi costretto per clausola dalla federazione a convocarlo. E diventa lui la notizia, cioè la notizia del Brasile adesso è: Neymar non si è allenato, non può giocare, ma non ne giocherà tante.
1: Io, sai, Vincenzo, non sono mai stato un fan di Neymar.
0: Ma perché non è.
1: Non ho parlato spesso, io non sono mai stato un suo fan.
0: Perché non è decisivo. È un funambolo tecnicamente mostruoso, ma non è decisivo. Ti ricordi quando a un certo punto parlammo di Neymar
1: alla Juve?
0: Mbappé o Neymar? Ti ricordi?
1: No, l'Olanda, Marco, la vedo bene. Guarda, parlo stamattina con l'editoriale con Vincenzo e Piccari. A me è piaciuta col Giappone. E occhio al Giappone, perché quelli sono strani, eh? Non vinceranno il mondiale. Però vale affrontare quelli. Sono tosti. A me l'Olanda piace. Poi vabbè, c'è un giocatore per il quale io impazzisco, però non ne parlo più, tanto non è un giocatore nostro. Prego, Rossi.
2: Ciao ragazzi, lo so che andrò controcorrente, sono Daniele da
0: e
2: Novara.
0: Qual è il problema?
2: Ciao Daniele. Io penso che se ci siano due giocatori che incarnano la loro juventinità, uno è sicuramente Locatelli e l'altro, mi dispiace dire, Roma e Gatti.
1: No,
2: hanno la rabbia che serve a una squadra come la nostra che deve ripartire. D'altra parte è vero, non sono dotati tecnicamente, ma non lo era nemmeno il grandissimo soldatino di Livio, eppure è stato un grande che ha fatto grande la Juventus in quei tempi.
1: Guarda, tu hai un messaggio molto interessante, non c'è niente di sbagliato. Se oggi io dovessi individuare due giocatori per juventinità, sono Locatelli e Gatti e Pinzoglio. Hai ragione. Dopodiché, spogliandomi dal discorso della juventinità, che ripeto, hai ragione, io Gatti lo venderei. Mi dispiace, proprio per il discorso che ha fatto l'amico. Gatti è stato rovinato da Thiago Motta.
0: Sì, questo...
1: Thiago Motta ha rovinato Gatti.
0: Questo
1: poi
0: è...
1: lui doveva psicologicamente riprendersi tutto. Ma il disastro che ha combinato quel signore con Gatti, lui se lo sta portando ancora ieri. Gli tolse la fascia di capitano per un... Perché? Perché Gatti a un certo punto gli disse sì, però... Ah no! Perché c'è il regime del terrore con Thiago Motta, eh? Giunto lì! Lo sapevamo noi! Il fenomeno! Che poi qualche giocatore l'ha preso, ma ha portato uno che poi a settembre lo manda via, perché era quello la situazione. Ma Gatti oggi io non riesco a ricollocarlo. E mi dispiace.
0: No, e io non riesco a collocarlo nemmeno come juventinità. Cioè, mi spiego, capisco il messaggio del nostro amico e lo condivido in parte. Però, vedi, se tu dovessi scegliere i giocatori che devono restare nella Juve, per la loro juventinità, sceglieresti forse tre dei... Non dico dei peggiori, ma
1: Locatelli, Locatelli oggi si eleva. Però Gatti, certo, due Pinzoglio, panchinari. Uno che nemmeno gioca, sì. Perché io, Vincenzo,
0: allora, mentre gli altri erano Szczęsny, gli ultimi fatti fuori,
1: Danilo Alexandro,
0: Szczęsny, Danilo Alexandro, Bonucci,
1: sì, certo,
0: quattro titolari,
1: certo,
0: dalla
1: certo,
0: grande
1: certo,
0: Juve.
1: certo.
0: Allora là pure io ti dico, riparto dalla juventinità e mi violento con Bonucci,
1: lo so,
0: però riparto dalla juventinità qua, sì, ma
1: vedi, il punto è che negli anni noi l'abbiamo perso questo indice di juventinità. È importante? Se qualcuno riesce a trasmettertela bene, sì. Ma oggi chi la trasmette? Gatti? Locatelli? Che, come dicevi te correttamente, Vincenzo, ti raccontano una Juventus
0: fallimentare.
1: Purtroppo. purtroppo.

0: Ti raccontano la Juventus fallimenta, ti raccontano la Juventus dei nervi a pezzi per la vicenda plusvalenze, la Juventus che festeggia per una Coppa Italia come se non ci fosse un domani, la Juventus che quella sera capisce che non c'è un domani, la Juventus di Motta, la Juventus di Tudor, la Juventus di tutte quelle situazioni complicate che abbiamo affrontato, vissuto e che chiaramente vogliamo dimenticare, quindi invece di farla ricordare la dovremmo far dimenticare.
1: Io per esempio non riesco a individuare neppure Cambiaso come juventino, perché non mi dà quella sensazione.
0: Non lo è. Non
1: un
0: lo
1: amico
0: è.
1: Prima a Montevarchi diceva che secondo lui è, dice, si dice a me parti c'è un Baco che poi condiziona tutto, no? È negativo. Io non credo che sia questo Cambiaso.
0: No,
1: però
0: no.
1: Non è neppure uno che ti trasmette qualcosa,
0: no,
1: di
0: allora,
1: positivo.
0: L'ultima volta poi devi stacca prima. Continuo io. Stacca prima,
1: no,
0: perché ci stava.
1: No, perché taxi, tanto risponde. Questa città è taxi.
0: Ah,
1: rispondo.
0: No, pensavo che avesse risposto e quindi era qua,
1: no,
0: sotto il cianto, lo volevo far perdere,
1: no,
0: al volo.
1: Ha risposto?
0: No, perfetto. Allora magari.
1: È perché è arrivato Quintiliano.
0: Bloccalo, Quintiliano, perché sennò qua non se ne esce più. No, sai l'ultimo momento in cui. L'unico momento in cui Cambiaso l'ho visto juventino. Quando festeggiò Allegri, quando festeggiò lo sfogo di Allegri, che Allegri cominciava a dire dove Rocchi, lui lo guardava e se lo applaudiva.
1: Però lì, arriva a 5 minuti.
0: Siamo perfetti.
1: In quella serata, Vincenzo, c'è stata tanta juventinità.
0: Sì.
1: Trasmessa da chi?
0: Da Allegri. Ovviamente.
1: Vostro onore, ho finito.
0: Ovviamente.
1: Perché la juventinità lì l'ha trasmessa Massimiliano Allegri.
0: E quanto è bastato? Un uomo.
1: Un uomo.
0: Quindi quando diciamo sì, è vero, sarebbe tutto da rifare, ma se metti uno, due, tre uomini giusti.
1: Appunto.
0: Dai, attivi.
1: Appunto. Perché aggiungo, vedi, abbiamo tirata fuori all'ultimo. Spalletti non è juventino come Allegri, perché
0: no,
1: Allegri
0: no,
1: è
0: no,
1: juventino. Niente. Però quel senso di identità Spalletti te lo può trasmettere. Te lo può trasmettere.
0: Sì, sì. Quel senso di identità te lo deve cominciare ora a trasmettere Chiellini. Che magari si è un po' perso per strada nei meccanismi che doveva trasmettere. Non te lo trasmetteva come lì, anche perché ci voleva il traduttore intanto. Non ti dico che non può, che te lo può trasmettere ovviamente Carnevale, ma Carnevale lo può ricostruire.
1: Bravissimo.
0: In qualche modo. E quello ci serve.
1: E allora ritorno al messaggio appunto all'amico. Vedi che spunto ci ha dato l'amico di prima che parla di Locatelli e Gatti. Per me è chiaro che vorrei una Juventus fatta da 11 juventini, perché sai cosa vuol dire indossare quella maglia, perché sai lo sterco che ti tirano addosso, perché sai cosa vuol dire essere gente della Juventus, presidente, grande presidente. Ma se non riesco a fare una cosa del genere, portatemi uomini che sappiano comunque ricostruire un'identità dentro quel gruppo.
0: Identitaria.
1: Che non era Thiago Motta.
0: E perché secondo te Spalletti continua a chiedere giocatori di personalità?
1: Certo.
0: Perché
1: certo,
0: Spalletti continuava a dire questi sono una squadra di bravi ragazzi.
1: Per questo.
0: Perché la Juventus non è una squadra di bravi ragazzi.
1: Per questo motivo qui.
0: Non deve essere una squadra di bravi
1: per
0: ragazzi.
1: Per questo motivo qui. E qui tre minuti e chiudiamo. Però perché lui, e lo sai come la penso su Vlahovic, per me non deve tornare alla Juventus. Però perché lui ti dice Vlahovic?
0: Sì, vabbè.
1: Perché Vlahovic la faccia...
0: Che da ce l'ha. Ce l'ha, certamente.
1: Chi ce l'ha?
0: Perché,
1: David?
0: Perché vuole Dibu
1: Open
0: Martinez?
1: Open da ride, ragazzi, Open da ride.
0: Non solo.
1: Open da ride.
0: Ride quando gli dai gli schiaffi. Ride quando gli dici guarda che non stavo scherzando con lo schiaffo.
1: Ride quando non gioca la partita perché forse è morto la pezza.
0: Ride.
1: E lui
0: rideva.
1: Va bene, io sono contento
0: forse
1: che
0: è morto
1: Open
0: uno e quello rideva. Vabbè.
1: Quello rideva.
0: Perché vuole il Dibu Martinez a porta.
1: Per questo. Per questo, perché Di Gregorio per me è un bravo ragazzo. Io, e lo dirò fino a lui, io li voglio bene a Michele Di Gregorio. Perché è un bravo ragazzo. Ma non è quello che serve oggi alla Juve.
0: No. Ma neanche
1: così.
0: Un po'. Ma neanche un po'.
1: È così, e Spalletti l'ha capito.
0: Ma neanche un po'.
1: Spalletti l'ha capito.
0: Certo che l'ha capito. Perciò ti chiedo, non a caso poi, quando perché la gente si innamora... Anche se tecnicamente non è valido di Gatti.
1: Per
0: perché
1: questo,
0: Gatti
1: certo.
0: È antipatico. Perché Gatti ti dà una testata,
1: certo,
0: quasi si trattiene. Ti
1: bravo,
0: deve tirare la maglia,
1: Vincenzo.
0: Te la tira.
1: Bravo.
0: Allora tu dici: oh.
1: Ma
0: di Openda lo dici? Di David lo dici?
1: Di Kumanez lo dici?
0: Non lo dici. È come pure sta l'ansia, quasi innervosito. E quindi la gente vuole quello, percepisce quello. La Juve vuole quello.
1: Sentiamo un vocale e poi sì, ci salutiamo.
2: Ciao ragazzi, Andrea da Milano.
1: Ciao,
2: allora, per fortuna con Molise è andato, arriva un dirigente riconosciuto da tutti, universalmente il più capace. Quindi, però Eredità è una situazione difficile, non c'è dubbio, non ha molto tempo davanti, ma non ha neanche un'impresa impossibile, mi spiego meglio. Nonostante l'annata sgangherata, il sesto posto che non è da Juve, lui però ha dei giocatori sui quali può fare delle ottime plusvalenze, può incassare dei bei soldi, fare come dire, un buon tesoretto e andare alla ricerca di giocatori che magari oggi non sono chiacchierati e che possono venire utili da subito e possano poi avere valore in futuro. Ora stiamo parlando del miglior dirigente dopo Marotta, quindi
1: in teoria sì,
2: scala nazionale. Vero. Cosa diceva sempre Boniperti? Che il miglior dirigente non è quello che compra, ma quello che
0: sa vendere.
2: Quindi, certo, dando credito e buone speranze rivolte in questa persona, auguriamoci che sappia fare quello che ha sempre fatto bene, il suo mestiere.
1: Ce lo auguriamo di
0: una
1: cuore.
0: La speranza è quella lì, le capacità, le possibilità sono quelle lì, perché comunque Carnevale questo motivo. Però bisogna dargli tempo, così come ha detto anche Mirko Nicolino.
1: Ma mangiamo, vai a fare il sugo, vai.
0: Io vado a mangiare, cucino, sistemo, vado a fare la spesa.
1: Vai a girare il sugo.
0: Tu a chi vai a insultare? No, oggi stai buono.
1: No, io guardo la parte, ma poi la parte rilassata.
0: Oggi
1: c'è il mio amico Marco. Quindi...
0: va bene, va bene. Intanto c'è Quintiliano, pronto.
1: Ma non era dentro la scatola?
0: No, ma sta solo, cosa discredi? Sta da solo oggi.
1: Oggi è giovedì, domani vedi. Ciao ragazzi, a domani.
0: Ciao, a domani.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In apertura la cronaca, un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.
5: Ancora cronaca, un palestinese di 30 anni è stato arrestato a Latiano, Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. Perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese 25enne indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Tutto scattato dopo la segnalazione di un profilo social riconducibile ad uno degli indagati, con foto e video sulla guerra israelo-palestinese.
6: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tracce A, B e C di diversa difficoltà, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
7: La traccia A erano abbastanza complicate perché erano comunque su argomenti su cui normalmente non ci si arriva. Le tracce B erano invece molto padroneggiabili, diciamo. E la traccia C invece era sempre bella, era una bella traccia comunque, però ecco, c'era più da ragionarci e argomentarci sopra.
6: Domani prova specifica per ogni indirizzo di studio.
5: Ho firmato l'accordo con l'Iran, dirlo e Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. E intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani.
6: Nella Basilica di San Pietro l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno a 95 anni. Papa Leone ha presieduto le esequie e nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Il feretro sarà poi trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia.
5: E siamo al calcio. Il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nella seconda uscita ai mondiali. L'attaccante del Santos infatti non è stato convocato per la gara con Haiti in programma venerdì notte. Lo staff di Ancelotti ha deciso di lasciare l'ex Barcellona nella struttura che ospita la nazionale in New Jersey per favorirne il pieno recupero. Secondo Globo, Neymar potrebbe tornare a piena disposizione al termine della fase a gironi. Intanto dalle 18 sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21 Svizzera, Bosnia e Erzegovina.
6: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Ciao Salvatore da Roccarendola, scusatemi ma non li dovete fare a noi sti discorsi che la Juve, che giocatori ha eccetera eccetera, che la rosa fosse scarsa i tifosi l'avevano capito, però c'è stato detto i costi, gli esuberi, questo e quell'altro e alla fine i problemi non si sono risolti, ma i tifosi ce l'avevano chiari i problemi, così come ce l'hanno chiari adesso, è inutile continuiamo, ci sono 30 giocatori, c'è questo quello da piazzare, non mi interessa. La rosa così non va, se ci ripresentiamo così l'anno prossimo facciamo il 10° posto, Cup Miners, non Cup Miners, cessioni, bilancio, quello che volete.
9: Ciao ragazzi, Michele da Toronto. Beh, concordo con voi che il portiere serve più dall'attaccante, perché l'attaccante prima o poi qualcuno la palla dentro la mette, il portiere se non para nessuno fa lavorare al posto suo, e quindi io penso che c'è bisogno prima di un buon portiere che di un buon centravanti. Buona giornata, siete favolosi ragazzi, sempre forza Juve.
10: Ragazzi, Marco da Imola. Allora, io capisco che Locatelli non vi sta simpatico, ma non fa quel ruolo lì, non è un costruttore di gioco. Cioè, lui è l'unico, fra l'altro, a centrocampo che legge in anticipo le azioni degli altri. Ed è un buon interditore e un ottimo giocatore da quel lato lì. A corsa, a gambe, tutti. I problemi nostri vengono con i giocatori sbagliati. Noi abbiamo sbagliato gli attaccanti, noi abbiamo sbagliato i centrocampisti. Cup Miners, cioè, ma scherziamo il treno. Allora io ripartirei vendendo questi 5, però Gatti lo tengo assolutamente perché è un valore aggiunto, che ne dite voi altri, con dei giovani italiani.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Però, caro Federico Rossi, ben trovato. Intanto buon appetito, perché questa è l'ora della cena sostanzialmente per Fede, no, della cena, da una sorta di apericena, poi ce ne sarà più tardi, perché noi fino alle 21 ovviamente, come tutte le sere, saremo qui a parlare di Juventus. A proposito, piccola parentesi, hanno cambiato, per il momento in co-conduzione, diciamo così, che non è una radio, PM di Milano, Ielo, che già lo era PM di Milano, poi è andato a Roma e poi torna a Milano a seguire la famosa Arbitropoli, perché ci chiediamo tutti che fine ha fatto questa inchiesta. Per il momento è bloccata, con calma mi raccomando, perché Ascione, che è l'attuale titolare della stessa inchiesta, andrà, questo in realtà già si sapeva da mesi, alla Procura Europea. Era stato promosso già da tanto tempo. Paolo Ielo, ragazzi, io sono andato un po' a cercare, però me lo ricordavo, è stato anche alla Procura di Roma e ha seguito l'inchiesta su Mafia Capitale, anche per esempio lo stadio della Roma, tante cose, insomma è uno importante, mi sta venendo in mente, forse lo hanno messo alla Procura di Milano perché vogliono fare sul serio anche sul discorso doppia curva dopo le accuse di Saviano, chissà. Fatto sta che comunque al momento la questione Arbitropoli, se così possiamo chiamarla, è bloccata. Al momento in stand-by, non in stand-by, insomma in work in progress anche la Juventus per quanto riguarda il mercato. Mi pare di capire che anche l'Aston Villa stia facendo un po' le bizze per quanto riguarda Emiliano Martinez, che ha un accordo verbale con la Juventus, diciamo solo da formalizzare, triennale forse da 5-6 milioni, ma forse l'Aston Villa chiede un po' troppo. E poi volevo parlare con voi di questo aspetto. Allora, la missione di Carnevali. Io ho fatto oggi un podcast su Artur, di cui parleremo tra due minuti, perché comunque anche Artur fa parte di quei calciatori che poi dovranno essere ovviamente ceduti. Ma vi dicevo, non so se voi siate o meno preoccupati, perché bisogna essere onesti intellettualmente, professionalmente, e dire che l'avventura di Carnevali non è che parta, inizi in discesa, per tutti i motivi che conosciamo, di natura soprattutto economico-finanziaria, perché deve vendere tanti calciatori. Ma al di là di quelli sicuri, scontati, i flop, chiamiamoli così, è inutile rifare i nomi, no? Coppomenes, De Vito, Pendà, eccetera, eccetera, eccetera, ci sono anche un paio, due o tre big. Di questi tre big, Bremer, Cambiaso e Thuram. Se dovessimo fare un ordine, forse Cambiaso il primo, Bremer il secondo e probabilmente Thuram il terzo, ma non c'è un ordine vero, perché possono essere ceduti tutti e tre. Se andiamo a fare i conti, 40 vogliono più o meno per Cambiaso, anche se il Chelsea, per esempio, ha detto che sono troppi, avrebbe offerto in contropartita a Jackson, 24enne, centravanti, attaccante, comunque io vabbè, servirebbe uno forte vero davanti, però comunque il Chelsea ci prova nel caso in cui poi desse l'assalto a Cambiaso, che comunque nel mirino di altri club. Il discorso legato invece a Bremer lo conoscete tutti, 58 milioni di clausola rescissoria valida solo per l'estero, partirà il 1 luglio e scadrà il 10 agosto. Non lo so, ragazzi, se dovesse presentare qualcuno con 58 milioni io la vedo un po' dura, l'abbiamo già fatto questo discorso, comunque andrebbe via. E poi c'è anche Thuram, anche lì qualche club estero, ma lui avrebbe rifiutato perché vuole andare, soprattutto un paio di club turchi, ma lui non vuole andare in un campionato non competitivo, quindi siccome c'è anche qualche società araba, avrebbe, usiamo tutti i condizionali, rinunciato, ma giustamente, giovane ancora, avrebbe rinunciato anche andare in Arabia Saudita perché vuole rimanere in un campionato competitivo come la Serie A, il suo sogno. Ecco, se dovesse andare via Thuram, a me dispiacerebbe, perché io credo che ci si possa lavorare con Spalletti, dall'inizio possa diventare un ottimo centrocampista, perché è vero che è un po' calato nelle ultime partite, cioè non è costante, però secondo me, se inquadrato in un certo modo, potrebbe essere un ottimo centrocampista per la Juventus. E poi mi dispiacerebbe nel caso in cui venisse ceduto, perché il suo sogno, che un po' anche quello di tutti noi, se vogliamo, no? Di fare un po', di seguire un po' le orme del papà Lilian, che è stato un grandissimo, uno dei più grandi difensori, uno dei più grandi difensori della storia della Juventus. E però se la Juventus gli danno anche qui una quarantina di milioni, alla fine lo cederà, cioè lo daranno via, su questo non c'è dubbio. Oltre a questi tre che mettiamo, non sto dicendo che tutti e tre la Juventus cederà, però sono i tre, chiamiamoli top, chiamiamoli diciamo così, eventuali cessioni eccellenti, ecco, questo possiamo dirlo, possiamo definirli così. Uno, due, non lo so se alla fine riuscirà a cederne uno, a cederne due, a cedere tutti e tre. Poi ci sono tanti altri, per esempio c'è Gatti, che non è uno dei big, ma sicuramente è un ottimo calciatore. Però ragazzi, io questo mi piacerebbe sinceramente chiederlo a Spalletti, se capiterà l'occasione io glielo chiederò, giuro. Gatti proprio sembra non rientrare nelle idee calcistiche dello stesso Spalletti, e quindi anche sul mercato lì invece si parlerebbe di una 20-25 milioni, e poi tutti gli altri, la schiera di Gregorio, Cabal, Koopmeiners, David, Openda. Ecco perché dico, ragazzi, è un po' in salita l'inizio di questa avventura per Carnevali, però i manager bravi, quelli tosti per usare questo aggettivo, si vedono soprattutto nelle difficoltà. Questo è chiaro, vale un po' per tutti gli ambiti lavorativi, tanto più per il calcio. Quindi alla fine Carnevali si troverà ad avere a che fare con l'esigenza economico-finanziaria e la necessità di riportare la Juventus competitiva per lo scudetto, speriamo, per la Champions League e il minimo sindacale, cioè per la qualificazione in Champions League. Quindi ci sono, insomma, il solito binomio, no? Già di qualche anno fa, quando arrivò Giuntoli, competitività e sostenibilità continua, perché tanto è inutile girarci intorno, ragazzi. La Juventus vuole arrivare, tra l'altro, ecco, c'è anche il discorso fair play finanziario, dovrà fare 13-14 milioni di plusvalenza entro il 30 giugno, quindi cedere assolutamente qualcuno. E quelli che vi ho detto prima, i tre big, chiamiamoli così, frutterebbero diverse plusvalenze, quindi darebbero la possibilità di fare cassa e poi anche di fare le plusvalenze necessarie per limitare i danni rispetto ai paletti che sono stati violati del fair play finanziario. Quindi la Roma è stata già multata, ora toccherà probabilmente alla Juventus, vediamo la cifra, vediamo quanta multa gli faranno, si parla di diverse mila euro, probabilmente gli verrà anche assegnato, diciamo così, gli verrà anche punita tra virgolette rispetto al numero di giocatori da inserire nella lista UEFA per partecipare all'Europa League, però insomma deve fare queste plusvalenze. E poi tutta quella serie, vi ho detto, di giocatori che andranno ceduti, ma non è semplice cederli tutti. Risulta, tra l'altro, questa è una buona notizia, ci sono un paio di club di Premier League, addirittura il Crystal Palace, che ha cambiato, lo sapete, tecnico, e sembra che gli piaccia Openda. Ragazzi, magari gliela andiamo a portare noi, non so. Poi la Juventus credo che possa cederlo in prestito, con diritto, obbligo, vedremo. Però per ritornare al discorso, il lavoro di Carnevali non è semplice, lo sapevamo, tanto più ovviamente senza i soldi della Champions League. Quindi Carnevale si trova a dover continuare sulla sostenibilità. La Juventus aveva in progetto, nel piano che aveva fatto 3 anni fa, di tornare al pareggio di bilancio il prossimo anno contabile, cioè questo 2026, giugno 2027. Sapete che gli anni contabili partono dal primo giugno e terminano a giugno dell'anno successivo. Dovrà rinviare, da quello che leggo, da quello che risulta, insomma, probabilmente slitterà di un anno questo traguardo, questo obiettivo, questa missione, per i motivi di cui stiamo parlando ormai da tempo, e soprattutto diciamo, per quanto riguarda il discorso dei 60 errotti, anche oltre milioni, che mancheranno dalla non qualificazione alla Champions League, ragazzi. siamo sempre lì. Quindi dovrà essere bravo a cedere i calciatori che non rientrano al progetto di Spalletti, 1/2, come lì aveva detto, probabilmente saremmo costretti a fare una cessione eccellente in più rispetto a quanto previsto, ma ormai francamente quello che ha detto come lì conta relativamente, perché magari non lo sappiamo se Carnevali ha in mente qualcos'altro che possa evitare di cedere due, chiamiamoli top, dai ragazzi, due importanti. Certo, mi viene da pensare, l'ho anche scritto, che alcuni calciatori fino a qualche anno fa, ma parliamo di anche un anno fa, due anni fa, erano definiti, non dico intoccabili, non dico incedibili, non dico inamovibili, ma molto importanti per il nuovo progetto Juve. Quindi il progetto Juve dovrà essere totalmente stravolto in seguito a tutti questi discorsi qui, e per Carnevali sarà importante, ovviamente, al di là della sua azione personale, avere una squadra forte. L'abbiamo detto tante volte, insomma, magari si parla di Cangini, mi pare, no, come scout, ma capo scouting, oppure comunque nell'area scouting. Ma ripeto, attenzione a Michele Fratini, il nostro amico, poi magari mi farò aggiornare giorno per giorno, così come in un futuro prossimo, immediato, lontano, vicino, probabilmente Ferrero veramente dire ad Elkan: guarda caro John, io francamente non me la sento più di continuare, e quindi dovrà essere nominato un nuovo presidente. Si parla di Ginevra, la sorella di John, però in quel caso ci sarebbe ovviamente Chiellini, vicepresidente operativo, quindi diciamo la crescita di Chiellini, che era più o meno prevista e prevedibile, magari è stata accelerata dall'addio di Comolli, qualche rinforzo societario dal punto di vista dello scouting. Ottolini, ripeto ragazzi, sembra al momento che sia salvo tra virgolette, cosa che non credo invece sia Modestò, che è stato preso non so per quale motivo da Comolli. Quindi insomma il lavoro è difficile, però siamo di fronte ad un manager bravo che però ha dei margini di manovra, diciamo così, un po' limitati, perché è limitato, diciamo così, proprio il discorso money. Vi parlavo di Arthur perché la Juventus si ritrova soprattutto in un reparto. Sono anni, no, che diciamo la Juventus non ha un centrocampo all'altezza, e questo è vero, non è che possiamo negarlo, non lo posso negare io, non lo può negare Federico Rossi, ma è una cosa oggettiva. E soprattutto adesso si ritroverà, cari ragazzi, tra i tanti esuberi, perché di questo si tratta, si ritroverà, pensate, le difficoltà in cui dovrà lavorare Carnevali. Douglas Luiz che torna, lo stesso Cup Mendes che è lì, ma ormai è sul mercato, lo sappiamo benissimo, credo sia recuperabile, anzi è recuperabile secondo me, e poi lo stesso Arthur. E a proposito di Arthur, sul quale ho fatto il podcast che più tardi pubblicherò, lo devo registrare, Arthur praticamente era quasi fatta, cioè lui ha fatto un'ottima stagione nel Gremio, peraltro come sapete lui è nato calcisticamente nel Gremio e di fatto la sua carriera è decollata proprio dal Gremio, è tornato in prestito, è andato in prestito quest'anno, ha fatto molto bene, era praticamente fatto a riscatto, solo che Comolli gli ha chiesto 10 milioni, ora a bilancio è sui 12 tra rimanenza del costo del cartellino e ovviamente ultimo anno, perché gli scadrà nel 2027 il contratto, stipendio, ingaggio, no? L'ultimo anno di ingaggio, loro offrirono di meno sugli 8 eccetera. Vi posso dire, forse ci sarebbe stata una minusvalenza, sarebbe stata minima, ma cedilo. E invece alla fine il Gremio ha fatto una nota, non c'è la possibilità di riscattarlo perché non è stato trovato l'accordo, malgrado la reciproca volontà delle parti di continuare insieme. E quindi la patata bollente, una delle tante patate bollenti, passa ad Arthur. Ora, o si riaprirà con il Gremio e alla fine, ok, non mi volete dare 10, datemi 8, ci rimetto, non lo so, oppure datemi 9. Oppure c'è il discorso Beşiktaş, che come sapete ha ingaggiato come nuovo allenatore italiano, che ha avuto Arthur a Firenze, e quindi potrebbe essere quella la strada. Magari la Juventus ci guadagna anche qualche euro, però si ritrova in una situazione di centrocampo che, al di là di Locatelli che è stato rinnovato fino al 2030, di Thuram che però sul mercato, Cup Mainers, Douglas Luiz e Arthur, cioè si ritrova tre che la Juve darebbe via adesso, non domani, adesso. Questo è un problema, perché è un sostanziale intero reparto in cui c'è difficoltà, anzi in cui ci sono tre elementi che non fanno parte del progetto. A meno che, ragazzi, come si leggeva qualche giorno fa, a meno che Spalletti non voglia provare Douglas Lewis, però insomma la vedo un po' tosta. Cioè magari io sono sempre, dico sempre, magari fosse adatto, cominciasse a decollare, che ne so, servirebbe una sorta di, non dico miracolo, ma una missione molto importante da parte, un'impresa, ecco, chiamiamola così, un'impresa tecnico-sportiva da parte di Luciano Spalletti. E quindi a centrocampo, perché se ci fate caso non si sta parlando tanto di possibili acquisti a centrocampo, si sta parlando soprattutto dell'attacco, perché tra le altre cose c'è sempre questo discorso Vlahovic. Io ve lo dico, arrivato Carnevali, penso e credo, se ho capito il modus operandi di Carnevali, gli dirà: Dusa, noi ti possiamo offrire questo, siccome adesso sembra che il Barcellona abbia un po' allentato la presa sull'ipotetico interesse per Vlahovic, poi bisogna capire anche di quanto fosse questo interesse. Altre offerte Vlahovic non ne ha, quindi o rimane alla Juventus oppure non lo so, non vorrei che rimanesse con il mal di pancia. Quindi il discorso Vlahovic va valutato molto bene da parte di Carnevali e ovviamente di Chiellini, però c'è Spalletti che vorrebbe tenerlo, ecco, una delle richieste è quella: se è possibile vorrei averlo come centravanti. Avremmo risolto quantomeno un attaccante e poi bisognerebbe prenderne un altro, quindi si trova in una situazione molto complicata. Io non vorrei stare nei panni di Carnevali, vi dico la sincera verità, al di là della mia incapacità manageriale, perché non sono un dirigente ovviamente di calcio, è una situazione difficile, vi posso dire la mia. È stata anche una mossa, qualcuno diceva, per Carnevali è un'occasione Juventus, anche dal punto di vista della carriera, ovviamente un grande salto rispetto al Sassuolo. È un'occasione, perché la Juventus, però ragazzi, è stata anche una mossa, non dico coraggiosa, ma insomma, perché comunque non ci sono certezze. Ti trovi a navigare in queste acque un po' mosse, dal punto di vista ovviamente economico-finanziario, con tanti esuberi. Perché poi devi vendere e naturalmente devi nel frattempo puntare dei giocatori. Ora vediamo se si partirà dal portiere, non lo so. Quindi è una situazione abbastanza... diciamo così, che Giovanni Carnevali dovrà dimostrare di essere un ottimo, per mutuare una cosa ciclistica, un ottimo scalatore, che è quasi come una montagna questa, ragazzi. Io ci ho riflettuto rileggendo i nomi, ho detto: ragazzi, ma tra me e me, ma questo deve vendere tanti calciatori, deve provare a prenderne altri, non è semplice prenderli, ma soprattutto la prima cosa è vendere, che è la cosa più importante, è la cosa principale. Già in una società più o meno sana, più o meno tranquilla, più o meno in grado di poter, no, di essere sostenibile senza problemi. E figuriamoci in una che invece ha necessità assoluta di cedere più di qualche pezzo da 90 e poi anche dei pezzi, diciamo, dei flop. Ecco, questo è un po' il succo del discorso. 340-54-24-25-324, il numero è sempre lo stesso. Cioè, ho letto già diversi messaggi. Parliamo un po' di tutto, di quello che volete, ragazzi, senza fare dei quesiti specifici. Però caso Vlahovic, Arturo che torna, il centrocampo che c'è, Locatelli e poi McKenny. Ecco, c'è anche McKenny, se vogliamo considerarlo un centrocampista, di fatto lo è, ma ha fatto tutti i ruoli. Però poi abbiamo sempre detto: alla Juventus serve un centrocampo top. Ora io e tutti voi, nessuno pretende che si torni a quei famosi mostri, no, di centrocampo. Mi riferisco a Pirlo, Vidal, Pogba dei migliori tempi, Marchisio che spesso era costretto, figuratevi, a stare in panchina perché davanti aveva questi forti. Io non è che pretendo che Lorenzo torni a quel centrocampo, perché al momento è impossibile, però bisogna rafforzarlo palesemente. Eravamo partiti con Bernardo Silva oppure con Goretzka, ora invece, se voi andate a leggere, trovate soprattutto il discorso legato all'attacco, il portiere ovviamente, qualcosa legato al terzino, al centrale, se dovesse partire Bremer, si sta parlando poco di... magari viaggerà a affari spenti e poi alla fine Carnevali ha in mente un nome che potrà prendere, però di centrocampo si sta parlando un po' troppo poco, considerando peraltro quei tre nomi che vi ho detto, Kop Meiners, Douglas Lewis e Arthur, che sono sicuramente fuori dal progetto di Spalletti, ok? E che comunque sia vanno venduti, e non è semplice venderli. Questo è un po' il succo del discorso. Vai Fede.
1: Ciao Massimo Lecce. Ciao. Se vendiamo il big, noi vogliamo solamente soldi, e se no le contropartite, mezze calzette, non ce le facciamo niente.
0: Sono d'accordo.
1: Che cosa abbiamo risolto? Ci teniamo quelli che abbiamo, no? E poi ripartiamo da là, visto che sono big e magari vogliono rimanere alla Juve. Assolutamente. Il Chelsea che si tenesse, che non ho capito nemmeno chi è questo giocatore, che bussasse solamente 24. Con i soldi. Noi vogliamo solamente soldi dai big e basta.
0: Hai ragione, guarda, ti do ragione. E tra l'altro questo tuo messaggio mi riporta a quello che io sostengo da quando è arrivato Carnevali. Cioè la Juventus, detto che è in difficoltà perché ha una forza contrattuale oggettivamente inferiore, no? Rispetto al passato sicuramente, però non può nemmeno sottostare alle esigenze della controparte. Quindi io Jackson a me non piace, non lo prendo, ok, allora non lo, ti serve Cambiaso, mi dai 40 milioni, punto. Su quelli di cui conosciamo, diciamo così, la vendibilità, quindi su alcuni che hanno mercato a prescindere, e i tre che vi ho fatto, vi assicuro che hanno tutti e tre mercato, quasi più Cambiaso e Thuram che Bremer. Guardate che vi dico, ma non perché Bremer, perché per carità è un centrale top, però ha 29 anni, ha due interventi chirurgici, quindi infortuni al ginocchio sinistro, e quindi è paradossalmente più difficile cederlo, fermo restando che c'è una clausola rescissoria, qui è il discorso che facciamo prima. Ma Cambiaso a mercato, Thuram a mercato, la Juventus non può più regalare, oppure come dice il nostro amico giustamente, la contropartita, no, mi devi dare la contropartita che dico io, non quella che dici tu. Io per esempio adesso ho riletto che Spalletti pare stia insistendo su Frattesi, io ve lo dico oggi, poi magari diventerà l'incursore più forte della Serie A. A me non piace proprio Frattesi, per me è sopravvalutato storicamente, e non so nemmeno in questa Juventus o nella Juventus che magari ha in mente Spalletti se sia veramente utile o meno. Però in generale non mi piace, spero, ve la dico tutta, spero che non lo prenda, ragazzi. Poi è chiaro, se viene alla Juventus ti farò per Frattesi, ma a me non piace. Ciao Quintiliano, sono Simone d'Ancona, ho scritto questo messaggio ad Ale e Vincenzo ma non hanno risposto barra letto. Secondo te, vabbè ragazzi, non è che non l'hanno fatto Simone perché non vogliono, ci sono tanti messaggi, quindi secondo te perché questi pulciari che spendono 100 milioni qua e 100 milioni di là poi vengono a prendere un Cambiaso qualsiasi e pretendono scambi, sconti o regali? Real, Barcellona, Atletico, Bayern, Paris Saint Germain, Premier League, pulciari, cacciateli sti dobloni, un abbraccio e buona serata. È un po' il discorso, adesso tu hai ovviamente estremizzato il concetto, ma il discorso è questo che stai facendo tu. Per me la Juventus, se sa che sono, che hanno mercato e alcuni lo hanno, deve chiedere, cioè deve pretendere quello che vuole. Io lo valuto 40, mi dai 40, punto. La speranza è sempre che su qualsiasi calciatore tu metta in vendita si inneschi un'asta, perché poi sapete che sul mercato è così, no? Se c'è l'asta, dai il calciatore al miglior offerente. Però mai più accontentarsi di contropartite, di sconti importanti. Gli altri non te li fanno gli sconti, ragazzi. Spero che Carnevali sotto questo aspetto sia fermo. Siamo giunti al primo break, caro Federossi, oggi è il giovedì, sinonimo di Riccardo Gambelli, poi alle 25:10, un po' di tempo lo cerco, abbiamo il CT del Sette Bello, Sandro Campagna, che come sapete è un noto tifosissimo della Juventus.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera dalla redazione sportiva, apriamo con i mondiali di calcio. Dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e la poker dell'Inghilterra sulla Croazia, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca, meritavamo di più ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nella post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2018. 2026. Abbiamo dato tutto, ma questo è il livello del mondiale. Giocare qui è qualcosa di meraviglioso che ricorderanno per tutta la vita, ha aggiunto Cannavaro. E oggi altra giornata intensa ai mondiali. Si parte da Atlanta con la sfida del gruppo A tra Repubblica Ceca e Sudafrica, entrambe sconfitte all'esordio. Kovbek sceglie Logic da affiancare a Schick in attacco. Bros punta invece sul tridente a Pollis, Mokena, Maseko a supporto di Reiners punta. Alle 21 in campo Svizzera-Bosnia, nella notte a mezzanotte Canada-Qatar e alle 3 Messico-Corea del Sud. Pallavolo e Nations League, quinto successo per la nazionale femminile che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0, le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere 3-2. Le ragazze della CT Julio Velasco hanno così collezionato 5 successi e ora si trovano al secondo posto in classifica generale, alle spalle dell'imbattuto Brasile. Il basket, Milano e Venezia tornano in campo per gara 4 della finale scudetto. La squadra di coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma Venezia non ha mai perso in casa in questi playoff. Palla 2 alle 20. Siamo al ciclismo, quinta tappa del Giro d'Italia Next Gen 2026. Colpo doppio di Mathis van Kerkhove in una frazione veramente bella sia per il percorso che per gli scenari in quel di Bacoli, Napoli. Il belga classe 2006 si prende il successo e conquista anche la maglia rosa. Segnale importante in chiave classifica generale per uno dei favoriti per il titolo. Nella seconda tappa della Giro di Svizzera 2026, con partenza e arrivo in quella di Locarno, a sorridere sono i fuggitivi. Ad imporsi in uno sprint ristretto il transalpin Romain Grégoire. Tra le donne esulta invece Elisa Longoborghini. Per la piemontese, oggi nettamente la più in forma in salita, si tratta della quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Di nuovo in diretta, insomma, va ricordato, ragazzi, che stavo pensando, no? Tornando al discorso Arturo, la Juventus, seppur nell'ambito di uno scambio diretto, diciamo così, che dare avere, no, con Pjanic, fu pagato 70 milioni più oneri accessori. Stiamo parlando di altre società, di altre dirigenze, non quelle di adesso ovviamente, però anche lui, no, si inserisce in tutta una serie di errori, di flop. Se noi facciamo un elenco, guardate, adesso mi devo divertire un giorno, non proprio, devo vedere tutti i flop della Juventus degli ultimi anni per il totale. Io mi ricordo che avevo letto tempo fa, forse negli ultimi 7-8, può darsi 378, no 870, insomma tantissimi milioni, purtroppo buttati alcuni, perché tanti giocatori che avrebbero dovuto fare la differenza sono risultati degli autentici flop. Però insomma lo faremo un altro giorno, vi daremo la cifra esatta. Tanto mi farà la stessa domanda stasera, gli ho anticipato qualcosina su un tema che a lui sta molto caro. Mi riferisco a Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
11: Ciao Vinci, buonasera a tutti, mi sentite?
10: Sì, tutto a posto, benissimo. Allora, caro Riccardo, ti rispondo subito, tanto mi dici: che fine ha fatto l'inchiesta? È stato cambierà, diciamo così, il titolare dell'inchiesta su Arbitropoli, chiamiamola così, perché Ascione era stato promosso già da mesi, andrà alla Procura Europea e ci andrà Paolo Ielo, che, se tu hai letto qualcosa, era anche uno dei titolari, quando era alla Procura di Roma, dell'inchiesta di Mafia Capitale. quindi mi viene da pensare che forse faranno qualcosa anche per la doppia curva. Tanto sul fronte sportivo è andata a tarallucci e vino, speriamo che almeno sul discorso penale, ma soprattutto che continuino a interrogare qualcuno rispetto ad Arbitropoli, anche se adesso lunedì c'è l'elezione del presidente federale, chissà. Quindi sul discorso Arbitropoli ti ho già risposto, cioè questo cambio per il momento fanno in cogestione, poi Ascione andrà via, questo è. Però c'è sempre Viola come capo della procura, che tu ricorderai aveva, no, te lo ricordi, no? Col biscione dei... No, mi viene da ridere per non piangere, ti giuro Riccardo, perché siamo a livelli quasi caricaturali ormai per la giustizia italiana. Vabbè, comunque, a parte questo,
11: hai detto sicuramente una cosa giusta, siamo a livelli caricaturali. Speriamo che alla fine si ricorderanno di interrogare il nostro bravo Rocchi, perché non sono ancora convinto che lo interrogeranno. E come ti dico tutte le volte, forse non ti regaleranno alla vigilia di Natale una fetta di Pandoro e un bicchiere di champagne.
10: Eh sì, è vero. È vero. A proposito di ricordare e non ricordare, Riccardo, passiamo alle cose molto, molto più serie, anche belle, toccanti, se vogliamo. Tu sei stato tra gli invitati la scorsa settimana alla serata dedicata ad Ale Enrichi, no? I due nostri ex ragazzi, purtroppo, che ecco, gli è stata stroncata la carriera, la vita, per il disco, ricorderai, Vinove, eccetera. Insomma, ci puoi un po' raccontare com'è andata, dove? E io lo so, insomma, abbiamo visto anche le foto, c'era un certo Luciano Spalletti a tavola con te. Allora mi devi dire tutto quello che ti ha detto.
11: Oh, allora, è stata una bellissima serata. Ho la fortuna di essere amico dei genitori di Riccardo Neri. Due persone meravigliose, sconvolte da questa tragedia, ormai sono passati, era il 2006, quindi a dicembre faremo il ventennale, e è stata una serata come al solito commovente, come tutte le volte che sono andato a queste serate organizzate dalla famiglia Neri e Ferra Mosca. Diciamo, la commozione non manca mai. Al tavolo mio c'era Luciano Spalletti, che è molto sensibile ai dolori di questa famiglia, in quanto è amico anche lui della famiglia Neri, e è stato cordialissimo, simpaticissimo. Non abbiamo parlato, ti dico subito, né di calcio mercato, perché mi sembrava la serata adatta, però ecco, ho parlato con lui di altre cose, ma non di quelle cose che potrebbero interessare a noi juventini, perché non mi sembrava il caso, certo. Non mi sembrava il caso e non mi sembrava la serata. Io ho fatto dono del mio libro, che lui ha accettato molto molto volentieri, mi ha promesso che mi darà il suo, mi farà leggere il suo, infatti sono curioso di leggerlo, e niente, è stata veramente una persona piacevolissima come al solito. Già mi era capitato di incontrarlo quando era, mi sembra, a Roma. Era a Roma o a... sì, a Roma, e quindi, però stavolta lo vedevo con gli occhi da mister juventino, e quindi è stato ancora più bello, più emozionante.
10: Certo.
11: Non però gli... ecco, una persona che ha pensato solo ad Ale Enrichi,
10: ma
11: ha premiato alcuni ragazzi, fra cui Biondini, il capitano della nazionale juniores, campione d'Europa, che sembra sia un futuro talento.
10: Sì, no, sono contento. Io, ripeto, l'ho sfiorato tante volte a Roma, Spalletti poi personalmente non è che lo conosca, soltanto delle battute lì. Però insomma, ti è sembrato, non gli hai chiesto nemmeno di come lì, insomma, se era dispiaciuto.
11: L'unica cosa che gli ho detto, e lui ha fatto una grande risata, gli ho detto: finalmente ci siamo tolti di torno il francese, e lui ha fatto una grande risata. Questa è l'unica cosa.
10: Ma gliel'hai detto che interviene in Radio Bianconera qui da noi? Gliel'hai detto?
11: Sì, certo, gliel'ho detto, certo.
10: Gli dovevi dire: ti saluta Quintiliano, che tu avevi sempre battibecchi a Roma con Quintiliano, e poi il giorno, la settimana dopo, gli davi il buffetto, perché era così Spalletti una volta, vabbè. Comunque,
11: no, questo non glielo ho detto.
10: Scherzo. A proposito di Juventus, caro Riccardo, io oggi ho fatto un podcast su Artur, però poi l'editoriale di Mezzanotte l'ho incentrato su questo discorso qui, che oggettivamente non si tratta adesso di essere pessimisti. È diciamo così che Carnevali deve essere un ottimo scalatore, perché inizia in salita l'avventura alla Juventus per una serie di discorsi che sappiamo, no? Intanto il fair play finanziario, ora aspettiamo la multa, forse la prossima settimana ce lo diranno per il fair play finanziario, deve vendere tanti calciatori, soprattutto forse due big, chiamiamoli così, e poi una serie di elementi che erano a prescindere destinati ad andare via, e ovviamente pensare poi a ingaggiare quelli giusti, insomma. Diciamola tutta, Riccardo. È pure vero che poi nelle difficoltà, no, si vedono i manager, quelli bravi, tosti, però molto anche una bella sfida questa per Carnevali, che dovrà essere ovviamente supportato anche dalla sua squadra dirigenziale, che ancora non è completa. Che ne pensi tu?
11: Allora, dunque, io innanzitutto sono molto contento che sia arrivato Carnevali, nonostante che questa settimana ho sentito che qualcuno è scettico per via dell'amicizia con Marotta, ma io credo che lui sia un professionista che ha fatto il grande salto dal Sassuolo, con tutto il rispetto per il Sassuolo, alla Juventus. Credo sia la sua grande occasione, e da grande professionista darà il meglio di se stesso. È il classico uomo che conosce perfettamente il calcio italiano, quindi perché non mi devo fidare? Quindi io mi fiderò certamente di Carnevali, che, come si diceva, ha un impegno durissimo in salita, e c'è un gran premio della montagna veramente difficile, perché,
10: esatto,
11: ha da vendere diversi giocatori che secondo me hanno pochissima richiesta.
10: Quello
11: purtroppo
10: è il
11: questa è la triste verità. Purtroppo questa è la triste verità, e che secondo me faremo grandissima difficoltà a vendere. Dopodiché, dopo che riuscirà nel miracolo a vendere questi 4-5 giocatori che abbiamo, che dobbiamo assolutamente vendere, ci sarà anche da acquistare giocatori idonei per ritornare a essere competitivi. Come dico sempre, cercherei di italianizzare la squadra, prendere giocatori che hanno fame, che hanno voglia di indossare la maglia juventina, e magari, ecco, cercare anche di confermare qualche big nostro che invece di partire potrebbe rimanere alla Juve, Primo Vlahovic. Io spero che, siccome, come dico sempre, andare a acquistare un centravanti, come minimo si parte da 45 milioni, vedi Sorlot, allora facciamo un contratto a Vlahovic, cerchiamo di trovare un accordo e teniamoci Vlahovic, che secondo me è più forte di Sorlo, ecco. E poi trovarvi anche un altro attaccante, ma il problema non è solo l'attacco, qui il problema è a centrocampo.
10: Bravo.
11: Carnevali ha un compito difficilissimo.
10: Hai detto cercare di, insomma, i big, eccetera. Ti faccio i tre nomi che sono quelli, tanto, Riccardo, noi ci giriamo intorno. Come lì, forse una cosa vera l'ha detta, no? Che dovremmo cedere qualche pezzo, diciamo così, importante in più rispetto a quanto previsto, ovviamente senza qualificazione in Champions League per tutta una serie di motivi. Ti faccio i tre nomi, sono quelli: Cambiaso, Bremer e Thuram. 2 su 3, Riccardo, chi daresti via tu, costretto a farlo, attenzione,
11: Dunque, allora, 2 su 3, Cambiaso primo, anche se è un giocatore italiano, e visto che bisognerà italianizzare la squadra, vendiamo proprio un giocatore italiano, è un po' un controsenso, no? Diciamo questo, però è anche vero che Cambiaso negli ultimi 2 anni è regredito molto, è stata la fotocopia del giocatore che abbiamo conosciuto il primo anno. Quindi Cambiaso sì, lo sacrificherei. Fra Bremer e Thuram, molto probabilmente sacrificherei Bremer, perché ha più mercato, è più facile vendere, ecco. E Thuram, io sono fiducioso, anche se quest'anno mi ha un po' deluso anche lui, dico la verità, io era un grandissimo, lo sai, estimatore di Thuram, tant'è vero che un'assemblea azionisti lo consigliai, fra virgolette, ne parlai, lo dissi a Giuntoli, che era

0: oddio, qualche club inglese impazzisce, magari te li dà, però se tirano fuori 58 entro il 10 agosto devi darglielo, punto e basta. Quindi staremo un po' a vedere. Hai detto già di Vlahovic, mi pare di leggere, caro Riccardo, intanto hai detto Sorloth, l'Atletico Madrid sta facendo un po' di bizze, chiede un po' troppo per il cartellino. Io ho detto questo, la Juventus in questa situazione credo che non abbia eccessiva forza contrattuale, però convieni con me che con l'arrivo di Carnevali, io non dico che puoi imporre, però se per esempio, faccio un esempio, il Chelsea vuole, deve sostituire Cucurella che l'ha preso il Real Madrid, no? Vuole Cambiaso, io lo valuto 40 milioni, perché lo valuto 40 milioni, lui ha detto vabbè, però un po' troppo al limite, possiamo darti Jackson. Io Jackson, ma non lo voglio, io Juventus. Convieni con me che adesso deve fare una cosa, Carnevali, non farsi più imporre delle cose. Quelli che hanno mercato, voglio 40, mi dai 40. Deve ritornare anche sotto questo aspetto la Juventus di una volta. Anche se, ripeto, il momento è particolare e certe volte non hai la forza contrattuale di un tempo. Non credi anche questo aspetto qui?
1: Guarda, negli ultimi anni il problema della Juventus era che ti valutavano un giocatore il doppio di quello che valeva, un Vito Catelli che si era venduto proprio Carnevali a 40 milioni, quindi il doppio o forse anche più del doppio di quello che vale. Cioè, e poi ecco, questi giocatori che la Juve chiede, li vengono, sparano delle cifre, poi magari la Juve si è fatta indietro e vedi lo stesso giocatore che va a un'altra società a molto meno. Questo è stata la caratteristica degli ultimi anni della Juventus. Ecco, io vorrei che con Carnevali questo venisse meno e questo discorso del Chelsea praticamente se chiedo totte, voglio totte, non voglio Jackson, voglio totte.
0: Basta, esatto, basta, sì. Basta. Sono d'accordo con te. Guarda, dovrebbe esserci un messaggio vocale per te, Riccardo. Adesso tra poco lo manderemo, di Bruno, che me lo ha scritto qua sulla messaggistica. Probabilmente lui è uno storico abbonato in curva sud. Adesso tra poco lo ascolteremo. Nel frattempo ti leggo invece quello di Terry. Buonasera Quintiliano, saluto e ringrazio Riccardo per la sua sempre disponibilità. Finirà tutto a tarallucce e vino. Non serve niente aprire delle inchieste se non c'è di mezzo la Juve. Ma siamo in Italia, un abbraccio. E oggi Riccardo mi ha detto paese veramente, no Riccardo, parlavamo privatamente proprio di giustizia, no, purtroppo non c'è fiducia, perché quando c'è di mezzo, io guarda, spero solo una cosa, te la dico tutta, non mi sta molto simpatico, però Saviano ha detto delle cose pesanti e Marotta aveva detto l'avrebbe messo tutto in mano agli avvocati e Saviano ha detto mandateli, poi facciamo, non gliel'hanno mandati Riccardo.
1: Certo, perché Saviano ha messo il coltello nella piaga, e pensa, io credo solo una cosa, se Saviano avesse detto quelle cose sulla Juventus, ancora se ne parlava da mesi. Ha detto quelle cose sull'Inter e le parole di Saviano, a parte i social, sono state oscurate dai media. Quindi meno male che esistono social che riescono a tambureggiare queste notizie di Saviano, perché altrimenti non avremmo mai scoperto che Saviano aveva detto queste cose, anzi forse sì, perché ha fatto le ha dette nei suoi social, però come vedi i media oscurano molto le parole di Saviano, no? Perché sono parole vere, parole che stanno facendo la fotografia dell'attuale momento del calcio italiano, che è quello, è inutile girarci intorno. Ripeto, qui c'è un'inchiesta nella quale il capo degli arbitri è indagato per frode sportiva e non se ne sente parlare, ma stiamo scherzando? E ancora non è stato interrogato, cioè questo è uno scandalo al sole mostruoso, però ti guardi Sky, parlano dell'Inter, compra palestra, compra quello, compra quell'altro, ma nessuno mai dice che è dentro a uno scandalo, cioè capisci, questa è la cosa, io faccio difficoltà anche a seguire le trasmissioni calcistiche perché non tollero più questa cosa. Vabbè, detto questo, ritorniamo al nostro calciomercato, dai.
0: E dovrebbe esserci un messaggio vero di Bruno.
2: Ciao Quinti, sono Bruno.
0: Ciao.
2: Buona serata, volevo chiedere magari al dottor Giambelli se

0: Gambelli, se cosa ne pensa di questa nuova società, se vede degli spirali in carnevale e chi arriverà dopo, perché di cosa ne pensa se riusciremo a fare lo scouting che facevamo una volta, che andiamo a prendere i giocatori di 16 anni, 17 e riusciremo a portarli a giocare in prima squadra, cosa che ultimamente è un po' mancata, dopo che è andato via Tognozzi è un po' mancata. Se cosa ne pensa se questa società e poi se ci sarà il nuovo presidente della Juve. Importante. Grazie ancora. Ciao.
1: A te, Riccardo.
2: Ah, dunque, io come ho detto prima ho molta fiducia in Cannavale, lo ripeto perché è un uomo di calcio, è il classico figlio, scusatemi se mi permetto, il classico figlio di buona donna che vive nel calcio e sa come si porta il cappello nel mondo del calcio e lo ha dimostrato. Ha fatto il grande salto di qualità, nella Juventus, è professionale, quindi credo che darà il meglio di sé. Il problema è la nostra cantera, noi l'avevamo portati tanti dei nostri giocatori a giocare in prima squadra, ma sono stati tutti venduti. Io qualcuno ancora sento la nostalgia, soprattutto qualcuno mi dice che sbaglio, ma Moise Kean per me è stato un errore venderlo, lo ripeterò fino alla morte, uno dei tanti, tanti giovani che sono cresciuti nel nostro vivaio, nella nostra cantera, che sono spariti. Adesso speriamo, vedo che per esempio hanno riscattato il centrocampista del Lecce che giocava nell'Algea, quello è un altro talento. Vediamo se riusciremo finalmente a ricostruire una Juve italiana con i nostri giovani. Io ci spero, anche perché il futuro è quello anche per il calcio italiano. Dare la fiducia ai giovani, vedi Daffara, io mi ripeto, io Daffara, e forse sarò l'unico in Italia che lo dice, io lo farei partire titolare. Ho degli amici Avellino che mi dicono che fra i pali è un mostro, è ancora un po' carente nelle uscite, però mi hanno detto che fra i pali è un mostro. Allora io dico, abbiamo avuto il peggior portiere che è Di Gregorio degli ultimi 50 anni della Juventus. Proviamo Daffara, che credo sia un talento vero, mettiamolo in porta, diamogli fiducia, risparmiamo soldi sul portiere. È italiano, è giovane, cioè a 21 anni Buffon era già titolare, voglio dire, non sarà Buffon, per carità, Buffon ne nasce uno ogni 100 anni, no? Però mi dicono sia un talento. Allora, perché non dare fiducia a questo ragazzo? Perché è italiano e giovane, quindi io darei fiducia sempre ai giovani. E se uno è forte, insomma, lo vediamo subito.
1: Sembra che la Juventus voglia cederlo, insomma, c'è la possibilità che possa fargli fare un anno in una squadra di Serie A, quindi un ulteriore step e poi riprenderlo. Però staremo a vedere. C'è una domanda non è provocatoria, però fa riflettere molto. Gabriele dalla provincia di Pescara ci chiede: tanto complimenti per la trasmissione, grazie. Volevo chiederti, ma se si vuole tornare competitivi, occhio, non sarebbe opportuno vendere il Diz?
2: Allora, io lo dissi anche l'altra volta, il Diz io lo ritengo un ottimo giocatore, non lo ritengo un fuoriclasse, non lo ritengo un fuoriclasse, chi l'ha paragonata a Del Piero, a Roby Baggio, insomma, sta sbagliando, è un giocatore anche dalle caratteristiche diverse, però non è un fuoriclasse, è sicuramente il giocatore migliore che abbiamo, tecnicamente. Certo, con Ildiz faresti parecchia cassa, però da un punto di vista di immagine credo che se una società si priva di Ildiz, una società come la Juventus che deve tornare a mirare in alto, anche da un punto di vista di immagine non sia una bella cosa, anche perché se vuoi comprare un giocatore a livello di Ildiz, praticamente i soldi di Ildiz, che metti 100 milioni, le devi poi rimettere sul mercato per un altro giocatore di quel livello. I tempi di Zidane, ricordiamoci, sono ormai non esistono più, che vendi Zidane e fai l'ossatura Buffon, Nedved, Thuram e Salas, che fai l'ossatura per 7-8 anni. Adesso non è, quei tempi lì non esistono più. E forse non esistono più nemmeno quei dirigenti
1: Eh sì,
2: che riuscivano a fare certe cose.
1: A proposito dei dirigenti, l'ultima, Riccardo, abbiamo un minuto esatto di tempo prima di dare la linea a Federico. Ti risulta che Ferrero potrebbe andare via, quindi la nomina di un nuovo presidente, forse Ginevra Elkan, la sorella di John, con Chiellini un vice però molto operativo? Domanda.
2: Dunque, io l'unica cosa che so è che Chiellini dovrebbe avere un ruolo più importante di quello che è adesso, quindi molto probabilmente potrebbe essere il vicepresidente esecutivo.
1: Operativo,
2: qualcuno parla anche addirittura di presidente esecutivo, vedremo insomma. Di Ginevra lo sto leggendo come voi. Io ti dico, sarei molto contento, una donna presidente. Io ho sempre sognato Allegri Agnelli presidente della Juventus dopo quando è andato via Andrea, no? Perché ho sempre sognato di vedere Allegra, la signora Allegra presidente. Quindi l'idea di una donna presidente della Juventus a me mi affascina moltissimo. Oltretutto mi dicano che sia una donna tosta, juventina vera. Quindi perché non fare un presidente rosa? Cioè potrebbe essere veramente una... Mi ricordo per esempio Rossella Sensi, a me piaceva quando faceva il presidente della Roma, era una bella figura. Quindi perché non...
1: Vabbè, vedremo. Riccardo, siamo giunti al break, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Buon tutto, grazie Riccardo e buona serata.
2: Fino alla fine, sempre.
1: Sempre, anche oltre direi. Ciao Riccardo, linea Federico Rossi.
3: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In apertura la cronaca. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'Arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.
5: Ancora cronaca, un palestinese di 30 anni è stato arrestato a Latiano, Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. Perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese 25enne indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Tutto scattato dopo la segnalazione di un profilo social riconducibile ad uno degli indagati, con foto e video sulla guerra israelo-palestinese.
6: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tracce A, B e C di diversa difficoltà, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
7: La traccia A erano abbastanza complicate, perché erano comunque su argomenti di cui, su cui normalmente non ci si arriva. Le tracce B erano invece molto padroneggiabili, diciamo. E la traccia C invece era sempre bella, era una bella traccia comunque, però ecco, c'era più da ragionarci e argomentarci sopra.
6: Domani prova specifica per ogni indirizzo di studio.
5: Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo e Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani.
6: Nella Basilica di San Pietro l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno a 95 anni. Papa Leone ha presieduto le esequie e nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Il feretro sarà poi trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia.
5: E siamo al calcio. Il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nella seconda uscita ai mondiali. L'attaccante del Santos infatti non è stato convocato per la gara con Haiti in programma venerdì notte. Lo staff di Ancelotti ha deciso di lasciare l'ex Barcellona nella struttura che ospita la nazionale in New Jersey per favorirne il pieno recupero. Secondo Globo, Neymar potrebbe tornare a piena disposizione al termine della fase a gironi. Intanto, dalle 18 sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica, alle 21 Svizzera, Bosnia-Erzegovina.
6: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Ciao ragazzi, credo di da vecchia. Una proposta: ma perché una società grande come la Juve, così strutturata, non prevede figure come mental coach all'interno della società stessa? Perché lo dite voi, hanno tutti problemi di testa, perché ragazzi, so anni, ma già da Kulusevski a te ne posso fare altri e altri, e ci stanno giocatori che si sciolgono. Non venite a dire sempre solo il peso della maglia, perché poi vanno in piazza altrettanto importanti e fanno bene. Cosa succede non lo so, però secondo me il mental coach qualcuno lo potrebbe salvare.
9: Buonasera, sono Marco da Terracina. Detti Gregorio, io volevo soltanto dire che quando lui ha firmato il contratto con noi, la cosa più bella è stato che ha portato la famiglia, no? Quindi è stata per lui una gioia e anche un coronamento professionale. Quindi dal punto di vista umano lo spessore c'è, quindi non è che è proprio l'ultimo degli scappati di casa, solo che credo senta troppo la pressione del suo ruolo, e quindi alla Juventus non è per lui, ecco.
10: Domenico da Montedorizio. Allora ragazzi, visto i nomi che girano, so che per noi è difficile ammetterlo, ma è un chiaro ridimensionamento, almeno per questo periodo, perché Udur, Gudmundsson, Rumi, Jackson sono calciatori non da Juventus, però purtroppo il periodo storico è questo e bisogna ingoiare questo rospo e cercare di ripartire il prima possibile, perché noi parlavamo sempre di anno zero, ma questo mi sembra veramente l'anno meno uno.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, tra poco avremo il CT del Settebello, che non è la carta, nemmeno qualcos'altro. Insomma, lo sapete, è l'Italia della pallanuoto maschile che ha vinto tutto, e lui è un grandissimo tifoso della Juventus. Quindi vediamo un po' anche qual è il suo umore. Il suo umore, tra l'altro, mi fa sempre piacere parlare con questi personaggi che sono... Lui è CT da una vita dell'Italia, ha vinto tanto, quindi magari riescono anche a leggere alcune dinamiche legate alla managerialità, al discorso della panchina. Ha parlato intanto Bremer ai microfoni della FIFA. Io ho una vaga impressione. Allora, lui ha detto 2 anni molto difficili, ha detto. È chiaro, è stato operato 2 volte in un anno, e quindi per lui è stata personalmente difficile, anche se vi ricordate che qualche tempo fa aveva detto: nella Juventus sono 6 anni che si galleggia e questo non è possibile, io voglio vincere. Sembrava quasi ragazzi, me ne voglio andare. E ha parlato ancora Bremer e ha detto: questo è il mio secondo mondiale, davvero il cronoramento di 2 anni molto difficili, ho subito un infortunio al ginocchio, non è stato per niente facile. Questa convocazione è un premio per la mia resilienza e per tutto il duro lavoro svolto. Sono felicissimo di essere qui con la nazionale, spero che riusciremo a vincere il titolo. Vi ricordo, Bremer ha una clausola rescissoria di 58 milioni. Se arriva un club estero dal 1 luglio e entro poi il 10 agosto, con quei soldi Bremer va via. Io ho l'impressione che sia uno di quelli che possa partire, però insomma poi vedremo. Ma lo chiediamo anche, tra le altre cose, al CT del Settebello, Sandro Campagna. Ciao Sandro.
11: Ciao Quintiliano, come state?
1: Tutto bene, tu?
11: Benissimo, benissimo.
1: Ho avuto un po' due o tre volte per averti qui da noi. Sembra quasi un acquisto della Juventus e fa difficoltà a prendere giocatori negli ultimi tempi. No, ti voglio chiedere. Dimmi.
11: L'estate la pallanuoto.
1: Lo so, partite, io ci provo. Da buon abruzzese insisto fino a quando tu, certo. Secondo me, direi basta, non ce la faccio più. Gli dico di sì. No, scherziamo. Allora, mister, ti volevo chiedere. Insomma, c'è stato questo. Io lo chiamo purtroppo ennesimo ribaltone societario in questo caso. Mi dice un po' la tua, Carnevali?
11: Ma guarda, io le informazioni che avevo così era appunto di una situazione abbastanza difficile, precaria, si vedevano nell'ultima fase del campionato certi atteggiamenti, si intuiva che c'era qualcosa che non andava tra il vertice e la parte tecnica, diciamo, no?
1: Sì,
11: e cioè, quindi evidentemente le informazioni che sono arrivate alla proprietà erano tali da spingere a fare questa mossa. Quindi credo che la figura che sia stata scelta sia una figura che conosce benissimo il calcio italiano, conosce benissimo anche la politica sportiva, come muoversi, quindi mi sembra una figura molto adeguata anche come stile, come modo di comunicare con la Juventus, quindi sono abbastanza fiducioso, fermo restando che miracoli non è che ne possa fare, quindi bisogna che gli dia un po' di tempo.
1: Anche perché, caro Sandro, si inserisce anche in un contesto di difficoltà, perché non c'è la Champions League, mancano minimo 60-64 milioni, fair play finanziario, bisogna cedere tanti, insomma è una strada che inizia in salita, no? Per quanto riguarda Carnevale, è pur vero che un manager bravo si vede nelle difficoltà, però la Juventus ne ha diverse. Peraltro, tornando al discorso di prima, dovrà cedere sicuramente 1/2 pezzi tra virgolette importanti. I tre candidati, non tutti e tre magari, Bremer, Cambiaso e Thuram, se dipendesse da te, chi cederesti e chi invece tratterresti?
11: Questa è una bellissima domanda. Ci sono tantissimi esuberi che potrebbero far fare un gruzzoletto alla Juventus, ma il problema lo sai qual è, la tempistica. Mentre uno di questi tre che hai citato, secondo me, si vende abbastanza velocemente,
1: esatto.
11: Gli altri tireranno fino ad agosto e quindi tu non puoi pensare di incassare dei soldi tardi per poi fare gli acquisti all'ultimo momento. Quindi se uno o due di questi elementi vanno fatti, dipende chi hai sotto mano, cioè, capito? Dipende esatto. con chi li sostituisci, perché se c'è un difensore forte puoi anche pensare di tagliare Bremer, diciamo. Se hai un centrocampista forte lo fai tutti Thuram, se hai un terzino sinistro, destro, quello che sia forte, devi fare di necessità virtù. Io teoricamente non li taglierei tutte e tre, però mi rendo conto che forse una cessione va fatta subito in maniera tale da poter avere la possibilità di fare poi gli acquisti. Poi c'è la bravura di Carnevali, sarà secondo me piazzare nell'eventualità gli Open Da, i David, i De Grova, i Miretti, non lo so chi,
1: Cabal, ce ne sono diversi,
11: Cabal,
1: Kop
11: Meiners, Azic, cioè ce ne avrà 6 da piazzare e non sarà facile, e lì se li vende bene sono dei bei gruzzoletti anche.
1: Eh sì, e poi ovviamente c'è il discorso in entrata, perché bisogna rafforzare la squadra in tutti i reparti. Allora, discorso attacco, c'è questa situazione Vlahovic che sembrava dovesse andare via. Adesso mi pare che non abbia tutte queste grosse offerte. Carnevali sembra voglia provarci, per lui sarebbe la prima volta, perché ha sostituito Comolli. Lo terresti, non lo terresti, ovviamente alle condizioni della Juventus, intendo, al di là del discorso economico. È chiaro che a questo punto lui dovrà accettare eventualmente le condizioni della società, ma al di là del discorso appunto economico-finanziario, tu lo terresti come centravanti, Vlahovic?
11: Guarda, secondo me ci sono le premesse per riallacciare una discussione, e io l'ho capito subito dalle dichiarazioni di Chiellini nel momento in cui si era deciso, Comolli aveva deciso di abbandonare la pista Vlahovic, perché disse è una persona per bene, una persona seria, ama la Juventus, però certo a queste cifre non può restare in Italia, ti ricordi? Quindi
1: sì,
11: lui
1: sì.
11: Ha fatto un'operazione di comunicazione di grande apertura e di grande stima nei confronti di Vlahovic, quindi se lui abbassa un po' le pretese e viene incontro alla Juventus, ci sono tutti i presupposti per poter lasciare un dialogo positivo con Carnevali. Evidentemente si erano lasciati male con Comolli. Quindi lo terrei o no? E dipende, perché tu ne hai bisogno di due. Fermo restando che David e Openda non fanno parte più del progetto, tu ne devi prendere due.
1: Certo.
11: Quindi ne trovi due, puoi anche lasciare Vlahovic. Se c'hai Vlahovic e magari non sborsi dei soldi di 25-30 milioni per l'acquisto del cartellino, tanto vale tenerselo e prenderne uno buono, insomma, capito? Quindi un tentativo secondo me l'ho fatto.
1: Sì, sono d'accordo con te. Poi c'è il discorso ovviamente del centrocampo. La Juventus aveva puntato tra virgolette Bernardo Silva, anche se poi sarebbe più trequartista, ma insomma ha giocato anche centrocampista. Lui ha scelto il Real Madrid, comunque sia non avrebbe giocato l'Europa League. Ora bisognerà capire quale sarà il nome, perché non è semplice. E l'altro, a proposito di, tornando invece agli attaccanti, stavo leggendo anche adesso, insomma, continuano i contatti con Colomani, che se dovesse restare Vlahovic sarebbe lo stesso attacco di qualche dell'anno scorso sostanzialmente, no? Colomani a te piacerebbe?
11: Sì,
1: come
11: sì, che sia Colomani, che sia anche insomma Sorloth, ho sentito parlare adesso ultimo di Jackson, il senegalese, che l'ho visto giocare l'altro ieri la partita, è una bestia fisicamente, che insomma è chiaro che ci voglia un giocatore di una certa caratteristica, e quindi il centravanti va preso sulle caratteristiche che dice il mister. Capito? Quindi questo è principalmente l'attaccante, il centrocampista va preso, non c'è dubbio, soprattutto se si cede Kop Miners, probabilmente anche Miretti andrà via. In questo momento siamo in tre, con Thuram che rischia di andare via, ne devi prendere forse anche due. Uno di cui forte, e magari uno più tecnico e uno più fisico, ma ci vogliono. Poi il portiere ci vuole,
1: infatti adesso ci arrivavo,
11: e poi se va via Bremer ci vuole difensore. E poi mi sembra di capire che Spalletti voleva anche un trequartista, uno che sul
1: Brahim Diaz, vuole Brahim Diaz, però il Real non lo so se lo darà, dipende da Mourinho.
11: Esatto,
1: ne ha tanti, magari non lo so.
11: Ho letto di questo Ndur, questo qua l'italiano che gioca nella Fiorentina,
1: sì.
11: Che è un giocatore fisico, l'ho visto giocare un paio di volte, non mi dispiace come fisicità. Ci vuole uno tecnico, uno robotica, uno non lo so, uno. Quindi gli acquisti deve fare tanti di Carnevali, almeno 5-6.
1: Anche di livello. Al portiere, prima di salutarci, tu sai che la Juventus ha un accordo con Dibu Martinez, il portiere dell'Aston Villa, nonché della nazionale argentina campione del mondo, però l'Aston Villa chiede un po' troppo. Allora le possibili alternative sono Vicario, Oblak dell'Atletico Madrid, con il quale poi ci potrebbe essere un intreccio con Nico Gonzalez, che potrebbe tornare all'Atletico Madrid in via definitiva questa volta. Si è parlato molto di Martinez, no Sandro? Perché dice sì, ok, serve, a parte 33 anni, tecnicamente per carità è forte, però è troppo esuberante, eccetera. Addirittura Dino Zoff ha detto: ragazzi, se è eccentrico a me non interessa, l'importante è che pari, anzi a me esalta, per dirlo Zoff. Se dipendesse da te, lo prenderesti questo tipo di portiere anche per quanto riguarda il discorso caratteriale, no? Leadership, che manca tanto alla Juventus.
11: Eh sì, assolutamente. Infatti io storcevo la bocca quando a 33 anni, 34, non lo so quante ne aveva, 30. Abbiamo dato via Szczęsny, che ancora poteva farsi un paio di campionati di altissimo livello. Sono convinto che questi tre che hai citato sono tutti e tre bravi. Martinez, Oblak secondo me è il migliore di tutti, però non so perché ha avuto parecchi infortuni, adesso non lo so come, mi sembra strano che l'Atletico lo dia via, però mi piacerebbe, ma anche Vicario tra gli italiani mi sembra quello più attrezzato, e quindi in funzione di fare una squadra di qualità italiana con una base di italiani, quindi si è parlato del ritorno di Chiesa come possibile alternativa a Consenzao, no? A destra, si è parlato di appunto Ndur, si è parlato di Vicario. Ecco, io in quest'ottica cederei, non cederei Cambiasso, no? e quindi farei un gruppo di italiani che possa costituire l'asse della nazionale, insomma. Quindi se dovessimo prendere Vicario, non arriviamo con gli altri due, non storcerei la bocca.
1: Certo, l'ultimissima invece riguarda il discorso societario. È arrivato Carnevali, ora sembra che la Juventus, secondo me giustamente, voglia rafforzare la squadra dei talent scout, perché bisogna, non avendo tanti soldi, non riguarda solo la Juventus, bisogna continuare, anzi ricominciare a scovare qualche giovane. E si era parlato addirittura, mister, della possibilità di cambiare presidente, perché Ferrero, lo sappiamo, è un uomo che fu inserito da Elkan quando ci fu il problema legato alle plusvalenze eccetera, ma non è un uomo di calcio, e lui fondamentalmente lo scorso anno aveva in realtà chiesto di andare via. Forse potrebbe essere questa volta l'occasione per andare via. Si parlava di un possibile presidente, per esempio Ginevra Elkan, la sorella di John Elkan, con però nel caso Chiellini vicepresidente operativo, insomma di livello, che alla fine farebbe lui, insomma, tutto o quasi. C'è la secondo te sarebbe una buona mossa, oppure vedresti qualche altra figura in società?
11: Ma guarda, noi siamo sempre andati bene quando almeno in società c'erano 3-4 leader societari. Mi viene da pensare a Giraudo, Bettega e Moggi,
1: la triade.
11: Mi viene da pensare a Andrea Agnelli, Marotta e Nedved con Paratici.
1: È vero.
11: Con Paratici. Ecco, quindi l'idea di un presidente che comunque rappresenti la società, ma un vicepresidente forte, Chiellini, un uomo d'amministratore delegato, che quindi il posto del Marotta o del Giraudo, che è Carnevali, è una terza persona. Leggo di Tognozzi, leggo Ottolini stesso, insomma, ma che comunque sia un uomo di campo, un uomo di calcio e di numeri, ma di calcio e di conoscenza e di pubbliche relazioni, è un uomo di mercato. Io penso che la Juventus ne abbia bisogno, operativi al centro del progetto, con delle responsabilità chiare, con dei perimetri marcati, in maniera tale che ognuno di loro si prenda delle responsabilità e si proceda ad un progetto vero e serio.
1: È quello che sto dicendo da tempo, è quello che hai detto adesso tu, testimonia e certifica l'errore fatto da Elkan in due occasioni, quando prese Giuntoli sostanzialmente lo nominò plenipotenziario, perché disse sarà lui a scandire il futuro della Juventus, no, non va bene, così come lì lo stesso nella Juventus e in tutti i grandi club serve quello che tu hai appena detto, cioè una società strutturata. Poi è chiaro che fanno capo a Carnevali, però serve in ogni...
11: Ma è stata la nostra forza,
1: bravo,
11: sempre, la società della
1: Juventus.
11: L'ho anche
1: scritto stamattina sul sito, è stata storicamente, esatto, la forza della,
11: esatto,
1: della Juventus.
11: Adesso invece rappresentava una debolezza,
1: bravo,
11: quindi non va bene.
1: Guarda, hai rifatto un po' il pezzo che ho scritto stamattina sul sito, sul discorso societario, le stesse cose ho scritto, perché è così, forse abbiamo qualche annetto entrambi, forse. Allora, mister, grazie mille, in bocca al lupo per tutto il discorso nostra nazionale. Grazie mille, un abbraccio, grazie. Sandro Campagna, competente, preciso, diretto, chiaro, più di questo cosa vogliamo? Un Lucano, diceva una famosa pubblicità. Poi, allora, Tony da Sanremo, un po' complottista, dice: io sono diventato molto sospettoso, mi domando, ma non è che sabotano la Juventus sul mercato? Tutto complicato, ogni volta ci sono dei muri. Ti posso dire, Tony, io non credo a questo, credo però invece alla forza della Juventus e all'autorevolezza di chi va a fare le trattative. Ecco perché dico che la Juventus con Carnevali deve, sottolineo, deve tornare non ad imporre, perché magari contro alcuni club non può imporre nulla, ma nemmeno, non deve più sottostare. Cioè, io voglio vendere, ripeto, cambiato a 40 milioni, mi dai 40 milioni. Se tu poi mi proponi un calciatore che a me sta bene, va bene, ne possiamo parlare, valutiamo Cambiaso, valutiamo il calciatore e vediamo la differenza. Ma se tu mi vuoi proporre un calciatore che magari è un esubero per te, vuoi togliertelo dalla rosa, non va bene. È così come sia in entrata che in uscita, io la vedo così, e quindi sostanzialmente non credo ai complotti, ma credo all'autorevolezza di chi va a fare le trattative. questo è poco ma sicuro. Perché la Juve non è stata multata dalla UEFA insieme alla Roma? Io non lo so, Vincenzo, forse è un po' più, forse non lo so, un po' più complicata la situazione, possibile, però francamente non ne sono certo, mi viene in mente a me questa risposta qui, perché come avete visto la Roma gli hanno fatto una multa, diciamo così, non dico irrisoria, però insomma poca roba, evidentemente erano stati superati i paletti, non di molto, violati i paletti, probabilmente la Juventus qualcosina in più, anche perché è una società oggettivamente con un movimento economico finanziario superiore alla Roma in generale, quindi presumo adesso, però questa è una mia idea. Possiamo ascoltare qualche amico, dai.
12: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Allora, Peppe, grande Carnevali, secondo me lui ha già le mani in pasta e riusciremo a fare grosse operazioni interessanti con le altre società italiane. Il problema è che i nostri esuberi, ovvero quei giocatori pagati tanto e che rendono molto poco, in Italia hanno poco mercato, perché sono tutti calciatori che prendono ingaggi importanti. Douglas Luiz, Cop Miners, Nico Gonzalez, lo stesso Arthur Melo. Quindi secondo me comunque sarà difficile piazzare questi giocatori. Vedremo cosa si inventerà. Per gli acquisti invece sono molto fiducioso, perché magari riusciremo a prendere quei 2-3 giocatori e pagarli un po' meno di come ce li facevano pagare negli anni passati. Penso a Liberali, che è un nome diciamo che sta circolando molto in questi giorni e secondo me è un ottimo nome, ma ce ne sono anche altri di giocatori anche non più giovanissimi da poter andare a prendere nelle squadre tipo Udinese, Torino, Cagliari.
1: Grazie, io lo spero, questo tuo è finalmente anche un messaggio ottimistico, spero insomma che Carnevali riesca. Ecco perché prima, guarda, ti dico amico, poco prima che ascoltassimo il tuo messaggio ho proprio detto, al di là della Juventus, forza contrattuale, devi avere autorevolezza la persona che va a contrattare, e credo che Carnevali ce l'abbia, io la penso così, probabilmente Comolli non l'aveva, e oltretutto vedendo il caso di Colomani lo scorso anno ha discusso con El Khelaifi, che non è mai una cosa secondo me conveniente, ma al di là di quello, per arrabbiarsi così il presidente, ora per carità lui non è un santo, anzi, però disse proprio mi ricorderò di questa cosa, perché erano ormai ad un passo dall'accordo, e poi sembra che all'ultimo Comolli abbia detto no, questo è vi offriamo questo, cioè ha cambiato all'ultimo. Primo, abbiamo visto il caso Arthur, per 1-2 milioni, quelli che sono la differenza, alla fine Arthur è tornato e sembrava ormai sostanzialmente quasi confermato, quasi certo il riscatto da parte del gremio, anche se faceva una minusvalenza, ma era veramente minima in questo caso. Dopodiché mi pare di aver capito, letto, leggo insomma il discorso, che lui avrebbe offerto pochissimo per Martinez alla Aston Villa. Cioè capisci, se tu vai a contrattare, se tu vai, ti poni così, ma ragazzi, ora noi ci abbiamo riso, no? Perché oggettivamente è una cosa da ridere, ma secondo voi no? Adesso abbiamo preso questo discorso di Comolli per cercare di capire anche la differenza tra Comolli e Carnevali, no? Ma puoi chiamare un allenatore, mi riferisco a Gasperini, e dirgli buonasera Gasperini, sono Comolli, amministratore delegato della Juventus. Senta, mi dà, non è che gli dice vorremmo ingaggiarlo eccetera, mi dà un motivo per cui io dovrei ingaggiarla. Gasperini credo che abbia anche riso, no, quando gli ha risposto scusi, mi sta chiamando lei, non è che sono io che mi sto offrendo. Cioè capite che errore è stato fatto nel prendere Comolli, ma non voglio demonizzare Comolli, però era palesemente fuori il pianeta Juve con Comolli non c'entrava nulla, l'avevamo detto tante volte, qualcuno ci prendeva e diceva ma voi qua là, eccetera, no, ma è così ragazzi, e non lo sto, tant'è che alla fine Elkan l'ha mandato via, e probabilmente alla fine ha anche certificato il suo errore. Caro Quintiliano, una domanda, secondo te la Juve conferma Spalletti e prende Carnevali senza che questi abbiano chiesto delle garanzie? Questi chi? Entrambi delle garanzie di rinforzare la squadra, mentre voi chi c'è vicino a me, sono da solo, continuate a dire cederemo tre dei migliori, Thuram, Bremer e Cambiasso. Io non so per voi tu cosa intenda. Io ho fatto il nome di Thuram, Bremer e Cambiasso come tre possibili, anzi tra i big, quelli che hanno mercato e che quindi sono, diciamo così, sul mercato, ma non ho detto e l'ho specificato che cederà a tutti e tre. Uno secondo me sicuramente, e probabilmente anche il secondo, lo ha detto Comolli, anche se di Comolli ormai non è che ci fidiamo molto, però insomma non ho detto io che cederemo tutti e tre questi tre nomi, Thuram, Bremer, Cambiasso, per i motivi che ho spiegato all'inizio della trasmissione, facendo una specie di un'analisi, no? Che poi rifarò anche nell'editoriale di questa notte, sono i tre che hanno più mercato di tutti. Per mercato io intendo che ti fanno incassare cifre importanti, una quarantina Cambiasso, una quarantina 35-40 Thuram e Bremer addirittura clausola rescissoria di 58. Ora credo, spero di sì, ma credo che non ci sarà un club estero, perché la clausola è valida solo per le società straniere. Credo che non ci sia, anche se lo spero, una società in grado di darti 58 per un 29enne che nell'ultimo anno e mezzo ha subito due interventi chirurgici al ginocchio, allo ginocchio sinistro. Però magari se c'è l'interesse la Juventus può dire ok, togliamo questa clausola, invece di 58 dammi 50-45. Capite che questi tre hanno mercato e ti fanno non solo incassare i soldi e quindi avere soldi per reinvestirli, ma ti fanno fare plusvalenze importanti. Però voi, non so tu a chi ti riferisca Vincenzo, io questo è il discorso su questi tre nomi. Non ho detto la Juventus cederà a questi tre, ho detto che questi tre dei tra i big sono quelli più cedibili e 1/2 probabilmente la Juventus alla fine sarà costretta, deciderà, non lo so, a seconda delle situazioni li cederà probabilmente. Siamo giunti però all'ultimo break, quindi linea Fede.
3: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. L'unica che conta. Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con i mondiali di calcio. Dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e la poker dell'Inghilterra sulla Croazia, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nella post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nella 2026. Abbiamo dato tutto, ma questo è il livello del mondiale. Giocare qui è qualcosa di meraviglioso che ricorderanno per tutta la vita, ha aggiunto Cannavaro. E oggi altra giornata intensa ai mondiali. Si parte da Atlanta con la sfida del gruppo A tra Repubblica Ceca e Sudafrica, entrambe sconfitte all'esordio. Koubek sceglie Logic da affiancare a Schick in attacco. Bros punta invece sul tridente Apollis Mokena Maseko a supporto di Reiners punta. Alle 21 in campo Svizzera-Bosnia, nella notte a mezzanotte Canada-Qatar e alle 3 Messico-Corea del Sud. Pallavolo e Nations League, quinto successo per la nazionale femminile che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0, le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere 3-2. Le ragazze della CT Julio Velasco hanno così collezionato 5 successi e ora si trovano al secondo posto in classifica generale, alle spalle dell'imbattuto Brasile. Il basket, Milano e Venezia tornano in campo per gara 4 della finale scudetto. La squadra di coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma Venezia non ha mai perso in casa in questi playoff. Palla 2 alle 20. Siamo al ciclismo, quinta tappa del Giro d'Italia Next Gen 2026. Colpo doppio di Mathis van Kerkhove in una frazione veramente bella sia per il percorso che per il scenario in quel di Bacoli, Napoli. Il belga classe 2006 si prende il successo e conquista anche la maglia rosa. Segnale importante in chiave classifica generale per uno dei favoriti per il titolo. Nella seconda tappa della Giro di Svizzera 2026, con partenza e arrivo in quella di Locarno, a sorridere sono i fuggitivi. Ad imporsi in uno sprint ristretto il transalpin Romain Grégoire.
5: Le donne esulta invece Elisa Longoborghini. Per la piemontese, oggi nettamente la più in forma in salita, si tratta della quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Eccoci caro Fede, vogliamo fare una scommessa. Fede, secondo te, quale sarà il primo colpo in entrata della Juventus?
5: Boh,
4: non lo so, qualche giorno, perché adesso stiamo tutti aspettando che prima o poi metta a segno un colpo, ma non è che poi alla fine il vero colpo sia o sarà Vlahovic, che poi è un riacquisto, non so nemmeno, perché è a zero, però boh, chissà, non lo so, guarda, è un po' difficile la situazione. Parlando veramente è stato chiarissimo, molto incisivo, oltre che esperto di calcio e informato di cose juventine, Sandro alla fine non ho fatto male a fare questo editoriale di questa notte a mezzanotte su la salita, cioè inizia in salita, in difficoltà eccetera eccetera per lo stesso Giuntoli, perché avete sentito quanti ne deve cedere, perché qui pensiamo agli acquisti ed è giusto, perché la Juventus deve rinforzarsi, deve prendere gli acquisti mirati e funzionali alle richieste di Spalletti, no? Che se ne ha il nome, magari un simil, non c'è Alisson, un simil Alisson è diverso, ma Martinez sotto certi aspetti potrebbe essere un simil Alisson, esperienza, ha vinto tanto, personalità neanche tanta, forse troppo alcune volte, superante, non lo so, ma deve vendere, ragazzi. Io sono più, vi dico la sincera verità, io non so voi come la pensiate, sono più preoccupato per le cessioni che per gli acquisti, perché poi gli acquisti sono strettamente connessi alle cessioni. Cioè se tu non vendi anche bene, se non ti liberi di alcuni, non so se chiamarli rami secchi o rami inutili, non voglio dire secchi perché altrimenti sembra che alcuni siano nella Juventus da 10 anni, no? Ma dei rami inutili, non, che non fruttano, ragazzi, poi anche, cioè, ulteriore meno raggio di azione nell'acquistare. Ecco perché, ragazzi, la salita, io spero che Carnevali tra le sue peculiarità abbia quella di essere un ottimo scalatore, perché questa è una specie di montagna la Juventus. Caro Quintiliano, una domanda: secondo te la Juve conferma? Ah, questo l'abbiamo. Mannaggia. Gabriele della provincia di Pescara, sempre il primo, complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere se si vuole tornare competitivi, non sarebbe opportuno vendere il Diz? No, cioè, oddio, dipende poi da chi vai a prendere. Questo è un po' il discorso. Leonardo da Brescia, ciao Quinti, secondo te chi pensi possa resuscitare Spalletti quest'anno? Leonardo, il problema è che Spalletti si libererebbe, usiamo il condizionale, di quelli che non rientrano nel suo progetto, alcuni dei quali ovviamente, se dovessero restare, sarebbero, hai usato, guarda, il termine giusto, no? Magari un po' ecumenico come termine, no? Resuscitare, però sì, sportivamente sì. Spero che non sia costretto a resuscitarne nessuno, significherebbe averli ceduti tutti. Poi, se vogliamo dirla tutta, no? Se magari non vendi Thuram non è da resuscitare, perché non è che sia proprio scarso, abbia fatto malissimo, è da, secondo me, da estradare in un certo modo e in parte da rivitalizzare. Però gli altri, caro Leonardo, David lo devi cedere, altrimenti sarebbe uno da resuscitare. Openda lasciamo perdere, lo devi cedere, altrimenti altro che ci vorrebbe proprio il miracolo di quelli, no, sportivi. Coop Miners ci ha provato, ragazzi, io insisto, qualcuno ancora, leggo anche qualche giornale, Coop Miners, ennesimo occasione, cioè la Juventus gli darà un'altra chance, ma gliene ha date tante. Io capisco che l'abbia pagato 61 milioni, che adesso per non fare la minusvalenza lo deve cedere a 30 milioni, altrimenti ci perde a livello di minusvalenza. Però ragazzi, l'ha provato braccetto di sinistra, l'ha rimesso a centrocampo e non è andato bene, lo ha schierato un paio di volte, come ricorderete, parlo di Spalletti, come trequartista è andato male, e aggiungo anche quelli prima. Perché per esempio Motta lo ha fatto giocare praticamente sempre malgrado andasse male, e invece alcuni, ecco gli errori di Motta tra gli altri, alcuni giocavano, io mi ricordo Thuram, giocavano 2-3 partite a ottimi livelli e poi lo mettevano in panchina. Secondo me lì c'è l'arroganza dell'allenatore, vuol far vedere non c'entra il calciatore, sono io che determino. Però gli altri, quel Cabal, dopo quello che ha fatto in Champions League, aveva iniziato anche bene, vi devo dire la sincera verità, originariamente, poi si è infortunato, poi è rientrato, ha fatto solo disastri, purtroppo. Azic da far crescere, non è che abbia fallito, però spero che non ci sia da resuscitare nessuno, Leonardo, significherebbe appunto che la Juventus sistemerà tutti quelli che non sono da Juventus, ma sono tanti, non sono pochi. Vai Fede.
5: Ciao Quinti, Luca da Roma, sempre un piacere sentirti.
4: Grazie.
5: La campagna acquisti, Arbitropoli, vabbè, lasciamo stare, è tutto bloccato, ma speriamo che prima o poi partirà questa inquisizione, speriamo che li porti tutti dentro. Scherzi a parte, pensiamo al mercato che è molto più importante. Ci sta qualche giocatore carino che si sta vedendo, soprattutto nelle squadre africane, che ormai sono quasi tutte europee, perché giocano quasi tutti in Europa, i giocatori.
4: Sì, è vero.
5: Qualcuno, qualche giapponese, qualche sudafricano, ci sta qualcuno buono anche nella stessa Ghana, o corrono come bestie, costano poco. Vabbè, ancora sì. Toccherebbe saperli scegliere più che altro, ma abbiamo cambiato, quindi meno male, siamo abbastanza coperti adesso. Jackson, bel acquisto, molto cattivo, con la faccia da cu che vuole proprio Spalletti, ma anche più tecnico di Dusan, tra tutte le parti. Però il colpaccio vero e proprio sarebbe comprare Rashford, mamma mia quanto è forte, raga, batte pure le punizioni.
4: Anche se in una fase, boh, non lo so, magari si rigenera. Però ti dico la sincera verità, Luca, te la dico io, questo mondiale, ogni sera torno a casa intorno alle 22, perché per parquet, metto la partita un po'. Il fatto che manchi l'Italia, ragazzi, non è, a me non, questo mondiale non mi suscita interesse. cioè non, perché senza l'Italia, ragazzi, mi dispiace, la vedo così, anche se dovrei seguire, però arrivi già stanco, pensi alla Juventus eccetera, dopo un po' mi quasi annoio. Ora è chiaro che se gioca la Spagna è un conto, se gioca la Francia è un conto, altre squadre, però speriamo che comunque sia, come dici tu, la Juventus riesca a mettere gli occhi, ad accendere i fari, a cercare già, no, di fare dei sondaggi su qualche calciatore. Ecco perché vi dico i talent, perché magari tu li inviavi, spero che l'abbia fatto, i tuoi talent scout, li inviavi al mondiale, tu mi segui questo girone, tu mi segui quest'altro girone, ognuno in un posto, e poi alla fine in relazione, guarda che c'è questo giocatore di questa squadra che secondo me potrebbe essere utile, spero che l'abbia fatto, però insomma è importante, hai ragione, è importante scovare dei calciatori che non si conoscono più di tanto e che comunque ti diano la possibilità di essere funzionale al progetto tecnico, ma allo stesso tempo ti diano la possibilità di non spendere tanti soldi. Ciao Quintigliano, Marco da Borgo Filadelfia. Carnevali deve davvero fare le nozze coi fighi a centrocampo? Personalmente, in genere si dice coi fighi secchi a centrocampo, personalmente non riesco proprio a trovare un giocatore vivace di carattere e con un po' di fosforo disponibile alla nostra portata. Portiere e punta sono una necessità primaria, ma in mezzo la vedo davvero ardua. Un abbraccio, forza Juve. Guarda Marco, questo discorso del centrocampo ci riflettevo stamattina quando ho visto che ci ritroveremo con Douglas Luiz, Arthur e ovviamente Coppo Meners, che già ce l'abbiamo, però è ancora della Juventus, e qui tu devi sistemarli, e poi devi certamente ovviamente cercarne un altro. Non lo so, io spero che Carnevali, però non ha la bacchetta magica Carnevali, quindi dobbiamo anche avere un po' di pazienza, ecco, diciamo, non c'è tanto tempo, la Juventus deve ricostruire, prima fai meglio è, però si deve muovere in acque un po' difficoltose, ecco, Carnevali. Prego Fede.
5: Ciao Quintiliano, Ivan da Ravenna. Guarda, secondo me l'errore più grosso e il problema più grosso è proprio puntare a aver rinnovato fino al 2030 Locatelli, perché di tutti i centrocampisti che abbiamo, di quelli che hai nominato, Douglas Luiz, Arthur e in parte lo stesso Kopp, è sicuramente Locatelli il più scarso. Noi finché avremo come capitano un giocatore così lento che dovrebbe fare solo l'incontrista e invece scartiamo dei due registi della Madonna, perché Douglas Luiz e Arthur sono due registi della Madonna, la Juventus non farà mai il salto di qualità. Questa è la mia umile opinione. Magari Spalletti ci mettesse mano a quei due, avremmo i registi che ci servono.
4: Ah, aspetta, grazie intanto. Cioè, registi della Madonna in senso positivo, cioè che sono forti e vanno, secondo te, valorizzati? Non lo so, guarda, io qualche dubbio ce l'ho, sia sull'uno che sull'altro. Ma non definisco nessuno mediocre, scarso, ragazzi, a questi livelli, da parte non lo direi mai, certi termini non li utilizzo proprio. Però Arthur già ci ha giocato con la Juventus, non mi pare che abbia dato, per carità, altri allenatori, altri contesti, eccetera. Douglas Luiz, sì, con quel poco che è stato sfruttato, sembra lento, ma poi mentalmente sono da Juventus, e questo è l'altro dubbio vero. A noi serve gente, ragazzi, Spalletti non è stupido, fidatevi, se chiede anche dei giocatori, se non soprattutto, oltre al discorso tecnico scontato, di carattere, significa che la Juventus ha bisogno di carattere in mezzo al campo, poi lasciamo perdere, è il reparto più importante, è da lì che si costruiscono le squadre, quindi le vittorie, quindi serve ancora di più gente cazzuta, un aggettivo che si può dire perché l'ho letto sul, come ha detto il nostro soldatino di Livio, e quindi quei due per esempio non lo sono. Coop Meners, ma tecnicamente è anche forte, ragazzi, ma non ha la grinta, non ha la grinta, lo vedi proprio in mezzo al campo, perde alcune volte, sembra disconnesso dal contesto della gara, e quindi servono giocatori anche di personalità. Prego Fede.
6: Quindi Lardo Roma, allora tu che sei ottimista come me, aiutami a invertire questo trend di gente di piagnistei e altro. Qui non è, allora la narrazione è tutta sbagliata.
4: Sì.
6: Quando andavamo in Champions cercavamo le riserve chi mettiamo dietro a Lewandowski e chi mettiamo come riserva di Bernardo Silva, dando per scontato che questi l'avamo presi. Adesso passiamo da Alisson, Dybala, Milinkovic, Savic, Meret,
4: sì, e gli scarti
6: degli altri. No, non va bene questa cosa, sono tutte invenzioni. Ottimisti, la Juve farà una grande squadra, il divario tra andare in Europa League e in Champions sono una cinquantina di milioni e vabbè, vorrà dire che anziché comprarlo un giocatore buono lo prenderemo in prestito.

0: 30-32 milioni. Cioè in Champions League, se arriva ai quarti, ragazzi, ne incassi 80. E cioè la Juventus ne ha incassati 64,3, uscendo alle, ai playoff, no? Agli spareggi, ai playoff. E quindi la differenza è proprio tantissima. Però al di là di questo, questo tuo ottimismo scaturisce da... è perché poi bisogna fare i nomi. Ragazzi, perché poi bisogna fare i nomi di chi prendi. Ma soprattutto, insisto Leonardo, la prima cosa, vendere. E non è semplice, perché alcuni non hanno mercato, dei flop. I tre invece che ho detto hanno mercato, ma non sto dicendo bisogna cederli tutti e tre, però sono quelli che ti fanno incassare più soldi e contestualmente ti fanno fare le plusvalenze più elevate, perché a bilancio sono iscritte a cifre molto basse rispetto invece all'importo che ti darebbero nel caso in cui lo acquistassero. Ecco, questo va detto, Valerio da Lucca. Ciao Quinti, ciao a te. L'altro giorno ho letto la ripartizione dei diritti TV. Certo, sapere che le partite più guardate sono quelle della Juve è sempre stato così, visto che sicuramente i più abbonati sono juventini, fa riflettere. La Juve è quinta come ripartizione, i suoi tifosi sono quelli con più abbonamenti, ma puntini. Cioè, cosa vuoi dire? Guarda, ti dico una cosa, Valerio. La ripartizione dei diritti TV, spero che lunedì, quando verrà eletto Malagò, perché verrà eletto Malagò, ragazzi, sapete che c'è stato il parere dell'antimafia positivo, c'era la possibilità che bloccassero la sua elezione, la sua candidatura, perché quando tu ricopri un ruolo pubblico, il CONI è pubblico, devono passare determinati hanno un numero, devono passare un determinato numero di anni affinché tu possa ricoprire un altro ruolo in Federcalcio, che è privata ma poi finanziata dal pubblico, e quindi andrebbe in teoricamente non si potrebbe fare. Devono passare tot anni, che sembra non siano trascorsi quelli necessari a Malagò, però l'antimafia ha dato il parere, buonanotte. Quindi spero che appunto che il prossimo presidente federale, che quasi sicuramente sarà Malagò lunedì, tra le altre cose metta mano alla ripartizione dei diritti televisivi. Voi sapete come funziona in Inghilterra. Detto che la Premier League è il miglior appeal al mondo, e quindi ti pagano tanti soldi, una squadra media di Premier League, se dovessimo fare un raffronto, prende gli stessi soldi di una top in Italia. Capite la differenza qual è? Prego Fede.
1: Quindi insomma, Paolo da Ferrara,
0: Paolo,
1: Jackson,
0: un po' di ottimismo, dai Paolo,
1: Milinkovic Savic, io sono di Ferrara, l'ho avuto qui a Ferrara, era un portieraccio che una roba, mamma, non oso pensare in porta alla Juve questo personaggio, poi ex Torino, una cosa veramente inguardabile, e giocatori che improponibili, purtroppo la nostra realtà è questa, siamo una squadra di Serie B a livello europeo, e quindi ci dobbiamo concentrare questi giocatori. Ed è veramente un peccato, ho appena sentito che l'Inter ha preso Palestra, quasi ufficiale, loro prendono Palestra, no, e noi non sappiamo neanche, non riusciamo a vendere a nessuno, addirittura rifiutano i trasferimenti. Ah, mio Dio, essere juventini in questo periodo è veramente, veramente difficile. È chiaro che rimarrò juventino, ci mancherebbe, ce l'ho nel sangue.
0: Devi
1: però...
0: rimanere juventino, Paolo.
1: Però fa veramente male, eravamo 10 anni avanti a tutti, se non 20 anni, siamo tornati nel Medioevo noi, per colpa di dirigenti ridicoli, lasciamo perdere.
0: Allora, è disfattista Paolo tutte le sere, spero che prima o poi mi manderai un messaggio un po' difficile, però un po' più ottimistico. Però hai detto una cosa giusta, l'ultima frase emblematica, cioè eravamo 10 anni avanti a tutti, ma non sto dicendo solo perché si vinceva. Eravamo davanti a tutti sotto ogni aspetto societario, lo stadio, cioè, eppure alla fine c'è stato, perché ragazzi la regressione sportiva, quindi delle non vittorie, no, è proprio una conseguenza di tutto quello che ha detto Paolo, cioè dell'involuzione sotto gli altri aspetti, societario in primis. Guardate che l'intervento che ha fatto prima da noi, qui da me, Sandro Campagna, il CT del Settebello, grande tifoso juventino, sembrava il pezzo che ho scritto stamattina. Sembrava lo stesso pezzo che ho scritto stamattina. Cioè la Juventus, le sue vittorie le ha costruite con la società. E spero che adesso, quest'anno, mi verrebbe da dire finalmente, si ritorni ad una società da Juventus.

0: Juventus. Si ritorna alla società della Juventus, altrimenti ragazzi ve lo dico, non si vince più, o comunque si vince qualcosetta così, se non si rifà una società da Juventus, perché prima di una squadra da Juventus bisogna rifare la società. La società è la cosa più importante che ci sia, altrimenti non si va da nessuna parte, e questa discontinuità anche societaria ha poi causato una discontinuità sotto il profilo della panchina, quindi degli allenatori, e di conseguenza le non vittorie. È quasi automatico questo, fino ad arrivare addirittura, non l'avrei mai immaginato onestamente, di non qualificarci per la Champions League, che è una cosa veramente, una iattura questa per la Juventus. Vai Fede.
1: Buonasera Quintiliano, sono Claudio a Firenze.
0: Claudio,
1: ho letto oggi che è stata accostata alla Juventus anche Milinkovic-Savic, il portiere, sì, del Napoli.
0: Non l'ho detto, ma io ci credo poco, vabbè, comunque. Ma
1: non so cosa pensare, perché è un portiere che a volte fa delle parate pazzesche, talvolta invece fa delle buche tremende. Quindi se mi dicessero arriva lui come portiere, non saprei se essere contento o meno. Tu cosa ne pensi?
0: Claudio, ho il dubbio anch'io. Io te dico quello che penso, te lo dico subito. Prenderei, allora non si può prendere Alisson perché per me è un grande, Martinez lo vorrei. Lo vorrei per questo discorso del carattere, la personalità esuberante, ma lasciamo perdere esuberante, forse una scossa va bene. Pensate, e non è in questo caso esuberanza, stavano intervistando, io da lontano sentivo un giovane del Milan, ha fatto l'esempio di Modric, ha detto ragazzi facevamo i tiri, i passaggi, c'erano degli esercizi sui passaggi, gli assist, ma noi siamo rimasti quasi tutti della squadra a vedere Modric che faceva gli assist in ogni modo. Ecco perché servono giocatori. Ora ho detto Martinez soprattutto per il discorso caratteriale, ma è bravo anche cioè ragazzi è bravo anche in porta, non è che stiamo prendendo uno che fa il matto, tanto per usare un termine così terra terra, e poi non para, anche uno che para, ma diceva la personalità, no, di Modric, al di là che Modric è di un altro, cioè proprio stratosferico, no, ma siamo rimanevamo così mentre lui faceva gli assist di tutti i modi e noi cercavamo di fare, riuscivamo massimo due opzioni. Ecco perché servono giocatori di un certo livello. Certo, la Juventus non è nelle condizioni di prendere chi vuole, però può fare un mercato intelligente sotto questo aspetto qui. Emanuele da Torino, Marco poi aggiunge, con Cesao ieri mi ha davvero impressionato, lo so, con la nazionale, però deve fare di più con la Juventus, altrimenti rischia di rimanere tra il vorrei ma non posso, oppure ad un passo dal traguardo, cioè dal diventare diciamo un top. Emanuele da Torino, tranne i due attaccanti io rimarrei con gli stessi, perché i danni fatti dagli arbitri non ci hanno consentito di andare in Coppa Campione, ci rafforziamo con i denari e il prossimo anno farei una squadra forte, andiamo in Coppa e vedi i giocatori come vengono alla Juve fino alla fine. Però Emanuele, ti posso dire, io l'ho già fatto questo discorso, sapete anche come la penso, sicuramente alla Juventus sono mancati dei punti, non voglio quantificarli, però dei punti per questioni arbitrali che poi hanno sbagliato un po' ovunque secondo me quest'anno, con dei punti, con alcuni senza alcuni errori la Juventus forse sarebbe in Champions, però poi me la prendo con la Juventus perché comunque avevi la terz'ultima, mi sembra più 5 dalla quinta, cioè tu hai avuto dei match point, è come un tennista che non riesce a sfruttare uno o due match point importanti anche contro avversari deboli, perché il Verona era già retrocesso, la Fiorentina ha rischiato di retrocedere, quindi tu hai avuto dei match point con squadre deboli e quindi non posso dire non siamo in Champions League per gli arbitri, perché altrimenti darei troppi alibi ai calciatori e non devono averne più i calciatori, ma anche per carità di errori nel momento decisivo, magari non aver preparato bene le gare da parte di Spalletti. L'ultimo dai Fede, poi ce ne andiamo.
2: Ciao Quintiliano, Sasha.
0: Ciao.
2: Purtroppo avendo sbandierato i 420 che bisogna fare cassa, i nostri calciatori valgono meno di quello che valgono. Per intenderci, la clausola di Bremer non la pagherà mai nessuno, 58 milioni,
0: ma sono tanti
2: anni, crociato rotto. cash secondo me al massimo ti potranno dare 30 milioni per Bremer, vedrai che sarà così. Per dargli un valore intorno ai 40 milioni, uno come Bremer devi darlo e prendere indietro una contropartita. E... idem Cambiasso, al massimo farà 30 milioni con contropartita, cash daranno 25 milioni pure per lui, non credo che faremo di più. E... pensa a uno come Di Gregorio, si sento di 15 milioni, ma chi investe 15 milioni su un portiere
0: no, abbiamo parlato come anche Di Gregorio di più.
2: Che ha fatto quello che ha fatto quest'anno? Lo devi dare in prestito o accontentarti di 7-8 milioni? Poi fammi una svalenza, vedrai che rimarrà a fare il secondo. È difficile fare il mercato della Juve, però
0: lo so.
2: Ne vale in che spero io? Spero nell'intuito di cercare giocatori bravi,
0: esatto,
2: giovani, di valore che con un giusto prezzo.
0: Esatto, giovani, grazie Sasha, ma anche meno giovani che però poi possano farti fare il salto di qualità, comunque darti una mano importante. Questo è il discorso. Giovani e anche meno giovani, insospettabili, che invece poi si dimostrano ottimi calciatori. A proposito di insospettabili, non c'è nessun sospetto sul fatto che dobbiamo chiudere, no Fede? Quindi grazie Fede Rossi, ci vediamo domani, grazie a tutti voi. 19:21, stesso posto, stessa ora.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi direttamente da Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, dove è possibile incontrare tanti personaggi del mondo dello sport, del calcio in generale, ma anche dello spettacolo, e con loro possiamo scambiare qualche opinione sull'attualità calcistica. Iniziamo dunque con le interviste, perché sono davvero numerose quelle che vogliamo proporvi. Dicevo dell'intervista che adesso vi proponiamo, quella a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e proprio con lui parliamo dei mondiali attualmente in corso. Sentiamo che cosa ci ha detto, le sue valutazioni e anche le sue previsioni, perché ci racconta qual è la sua favorita per la vittoria finale.
1: È sempre bello partecipare e venire a questo tipo di eventi, poi soprattutto con l'azienda Tombolini, un'azienda di famiglia che cura assolutamente il dettaglio, l'eleganza, la versatilità, la leggerezza. Insomma, è sicuramente poi una bellissima cosa quella di essere qui oggi e vedere poi tutto quello che loro fanno, non solo per la fiera, la moda in generale, ma anche per il loro territorio.
0: Sentiamo la tua presenza per parlare di calcio, in particolare dei mondiali, i mondiali a cui non partecipa l'Italia. Fino a questo momento che impressione hai avuto? Ci sono state anche alcune sorprese?
1: Ma sorprese qualcuna ce n'è stata, una magari non è neanche tanto una sorpresa, ma il Marocco sicuramente è una squadra che può dire la sua in questo mondiale. C'è stato il pareggio della Spagna, chiaramente che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia, che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria. L'Argentina, insomma, con un grande Messi. Insomma, è un mondiale che è iniziato molto, molto bene. Aspettiamo ancora tutte le altre. C'è anche un Brasile che è un po' azzoppicato all'inizio della partita, del suo esordio, ma la strada, diciamo, che è ancora lunga. La prima partita, e quindi insomma ci saranno ancora tantissime gare da giocare. Il bello, secondo me, deve ancora venire.
0: Ecco, Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali, ha raggiunto Klose.
1: Sì, insomma, non ci sono più parole per descrivere Messi, per quello che ha fatto, che sta facendo. Insomma, ha raggiunto l'apice con questo sesto mondiale che lui sta giocando. Aspettiamo Cristiano Ronaldo, insomma, anche lui, che sicuramente vorrà in qualche modo raggiungerlo, però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere quello che hanno fatto per questo sport.
0: Ecco, se tu dovessi indicare una favorita, una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, tu che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
1: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, insomma, dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani, che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità, quindi in questo momento vedo la Francia. Poi insomma il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre e soprattutto da tre mondiali a questa parte è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico, però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma, l'ultima qualificazione mancata. Insomma, abbiamo tempo, dai, per cercare di migliorare. Abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo comunque dalle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare, insomma, a vedere l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
0: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme al marito Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo. C'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante ai fini di una valutazione per quel che riguarda un mondiale. Dunque sentiamo che cosa pensano del Brasile Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti, allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto immagino sia molto stretto.
2: Vai, cioè, noi cerchiamo di seguirla, di trovare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è Piti Uomo e io sono una molto maschiaccia, ho rubato la giacca a mio marito e sono venuta anch'io, no? In verità
3: il nostro rapporto è di prendere cose che ci piacciono, quindi queste ci piacciono e noi utilizziamo le cose che ci piacciono più che quelle che sono di moda. Poi quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però...
2: Ogni tanto io litigo con la moda, però cioè, l'importante è raccontare chi sei, no?
0: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per le squadre di calcio. Il Brasile, cioè sono i mondiali, non è stata una partenza entusiasmante,
2: Allora, noi da brasiliani diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più il ricco, il povero, cioè diventiamo veramente uniti per un qualcosa e questo è il bello del Brasile, no? Vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano e fanno festa e tifano per qualcosa, sì, dovrebbe essere...
3: Dire la verità, in realtà è che lei è in lutto perché lei da italiana che adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare il Brasile come seconda opzione, se no avrebbe tifato Italia.
2: Allora ragazzi, ok, adesso ho sposato lo stufa per la cittadinanza, ragazzi, e quindi cioè, sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia Brasile io sarei lì, chi vinca il migliore, avrei tifato entrambi, uno ha fatto come quando c'è il nostro figlio che gioca e quando fanno il gol l'altro tifo anche l'altro, bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, che secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Non volevo dirvi questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io questa cosa, guarda, mi sta qua.
0: Però c'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico nel quale vengono riposte grandi speranze ed è anche un grande ex milanista, tu che sei tifosa del Milan.
2: Io sono tifosa del Milan, perché ovviamente ci sono stati tantissimi amici che sono passati, Serginho che è un mio carissimo amico. Ma è Serginho Gida che sono del Milan, quindi noi siamo di parte parlando di Milan. Ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, c'è tutto il Brasile che è innamorato di lui per come lui è come persona, al di là di come è stato come calciatore, come allenatore, quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più
3: in forma.
2: Più forma.
3: Siccome noi siamo milanisti, abbiamo tutti amici milanisti, nostro figlio abbiamo portato a vedere il derby Milan-Inter e lui è sceso in campo col Milan così, poi siamo andati negli skybox del Milan e lui tifava Inter.
2: È interista, ragazzi.
3: C'è Serginho che gli fa, ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto qua.
2: E c'era lui che con Dida diceva, no Dida, ma questa qua l'avrei separata? Non lo so, E quindi cioè, è un fetente.
0: In apertura di TMV News vi abbiamo proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale, un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che è ancora lontano come inizio, perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della nuova Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni, in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze a Pitti, sì. Ormai appuntamento immancabile.
4: Sì, sempre bello tornare a Firenze, dai.
0: Tanti ricordi.
4: Sì. Ah vabbè, è una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, nonostante che ho fatto solo 3 anni sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi è una scusa per il Pitti per poi stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
0: Ecco, alla Fiorentina arriva Grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel, tu o Grosso?
4: Allora, come allenatore non si discute, ma a padel proprio non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, ha una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso in Sassuolo, adesso ha una grande responsabilità e penso che arriva anche nel momento giusto, è abbastanza maturo e spero che possa fare una grande stagione.
0: Ken, secondo te è giusto che rimanga, giusto puntarci ancora nonostante sia andata deludente?
4: No, secondo me Kane è un grande attaccante, quindi dipenderà da lui se vuole rimanere o non rimanere, secondo me, perché secondo me degli attaccanti così forti ce ne sono pochi in giro, a meno che tu possa spendere tanti soldi, ma non penso che magari la Fiorentina possa andare per un attaccante da 100 milioni, quindi comunque Kane, se rimane con la testa giusta, secondo me è un gran bel attaccante. Poi di solito quando arrivano da un'annata brutta c'è anche un po' di rivalsa, un po' di rabbia dentro, quindi potrebbe veramente fare una stagione per metterlo nei top europei.
0: Ti aspetti comunque una bella rivoluzione?
4: Quello non lo so, è stata talmente un'annata brutta l'anno scorso che devono resettare, secondo me, dal punto di vista anche mentale. Arriva un nuovo allenatore, c'è Paratici che è molto bravo, che lo conosco, è un direttore molto bravo, quindi secondo me ripartiranno da zero, vengono da una stagione brutta e quindi secondo me tutti hanno quella voglia di far bene. Potrebbe essere quella stagione dove quando anch'io sono arrivato con la Fiorentina, che si erano salvati l'ultima giornata, mi ricordo bene, poi con Prandelli iniziò quegli anni bellissimi che l'anno dopo addirittura siamo arrivati in Champions.
0: È stato molto apprezzato il tuo discorso relativo al centenario, relativo anche alla necessità di una maggior attenzione nei confronti degli ex Viola, tutto partiva naturalmente da Antognoni e la sua decisione.
4: Guarda, a me dispiace, però posso capire... Cioè, secondo me è bello esserci perché comunque fai parte di questa storia, di questa società, però posso anche capire Antognoni che magari, sai, lui è stato proprio la bandiera di questa società al di là di tutti i presidenti che ci sono stati, quindi sai, quando ti chiamano solo per determinati eventi, secondo me non è carino per il rispetto di quello che tu hai fatto verso la società, quindi basterebbe poco, ci sono tante altre squadre, a me ancora addirittura tutte le settimane mi arrivano delle email del Bayer per poter andare a vedere il Bayer, per il rispetto per il passato che ho fatto, quindi al Milan, all'Inter, io vedo tanti giocatori che comunque, ex giocatori che vanno allo stadio, sono sciocchezze, però è giusto magari tenere un rapporto per chi magari ha fatto magari la storia di questa società, quindi basterebbe anche poco, però penso che sarebbe un peccato che Antognoni non ci sia per il centenario della Fiorentina, perché lui penso che è il giocatore più importante della storia della Fiorentina. Però sarebbe anche giusto trovare un giusto compromesso magari per certi ex giocatori, avere magari qualche invito un po' più spesso, non solo per occasioni così speciali.
0: Senti, uscendo dalla Fiorentina, cosa ti aspetti per l'attacco della Juventus? Vlahovic, secondo te, ha ancora delle chance con Carnevali, che è arrivato come nuovo dirigente, di poter continuare?
4: Ma non lo so, io lì dipenderà anche dall'allenatore, perché c'è Spalletti, non so se vorrà tenere Vlahovic, però è chiaro, se tu lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero, io capisco che lui andando via a parametro zero chieda tanti soldi, però dopo devi andare a comprare un altro, e bisogna vedere anche il budget che uno ha, perché dopo lì con Vlahovic non pagheresti neanche il cartellino, quindi lì bisogna trovarsi. Secondo me Vlahovic al giorno d'oggi in Europa io non vedo tanti attaccanti che possono spostare, a meno che non vai sui top che costano veramente tanti soldi, quindi Vlahovic è ancora giovane e a me è un attaccante che mi piace, perché è un attaccante che in area di rigore secondo me si fa dar del lei, però lì sono le valutazioni che deve aspettare la società e all'allenatore.
0: Senti, ti chiedo anche del Milan, perché ci sono parecchie perplessità su Amorim, qual è il tuo pensiero?
4: Ma non lo so, io prima degli allenatori bisognerebbe puntare anche su dei giocatori, cioè se il Milan viene da tanti anni dove non hanno fatto bene, quest'anno Allegri secondo me non ha fatto così male, perché se raggiungeva la Champions aveva fatto qualcosa di bello, non raggiungendolo all'ultima giornata è chiaro che dopo va a saltare tutto, però al di là di cercare degli allenatori bisognerebbe darle anche agli allenatori dei giocatori da Milan, secondo me, e quindi io non penso che tutti quelli che adesso sono nel Milan siano dei giocatori, a volte si trova la scusa dell'allenatore, secondo me, però bisogna anche dare a questi allenatori dei giocatori da poter giocare in stadi importanti, in società importanti.
0: L'ultima che ti faccio sulla Roma, altra tua ex squadra, ecco, ti aspetti che possa davvero alzare l'asticella, magari potendo diventare competitiva, lottare anche per lo scudetto, non per vincere.
4: Ma comunque... Roma è importante, ha fatto una cosa straordinaria arrivando in Champions, perché comunque ha soldi da investire. È chiaro che secondo me raggiungere subito sul livello magari dell'Inter, del Napoli, che sono un gradino secondo me più avanti a livello di rosa, fai fatica, però con Gasperini può succedere di tutto, poi ci possono essere delle annate, magari 2 anni fa penso che ha vinto il Napoli che non aveva la rosa dell'Inter, quindi comunque devi stare lì, devi stare sul pezzo e cercare di, se qualcuna delle grandi magari sbaglia, tu essere pronto a approfittarne. È chiaro che parti da una bella base, è chiaro che sono stati bravi a prendere Malen, che comunque è quello che gli ha fatto la differenza, quindi si è visto che comprando dei giocatori che magari possono fare la differenza, anche la squadra dopo può raggiungere traguardi che magari all'inizio sembravano difficili da raggiungere.
0: Dopo questa chiacchierata con Luca Toni, altre considerazioni sul campionato che verrà, ma in particolare sul mercato che sta per entrare nel vivo. Ai nostri microfoni, sempre qui a Pitti naturalmente, Simone Tiribocchi, attuale ottimo, acuto opinionista, commentatore televisivo, nonché grande ex attaccante, in particolare dell'Atalanta. Sentiamo che cosa ci ha detto.
5: Qui a Pitti, da Tombolini, da porto con la moda,
6: è quello che quando giocavo ci tenevo un po' di più. Quando ho smesso, diciamo che ho dovuto cambiare modo di vestire, perché facendo l'opinionista, la seconda voce, comunque finendo spesso in televisione, diciamo che quello che è diventato sportivo è diventato un po' più elegante, però dai, qualcosina mi diverto, mi piace.
5: Sarà un'estate con tanti colpi di mercato, già per quanto riguarda le panchine ci sono stati notevoli novità, cosa ti ha colpito in particolare?
6: Ma sicuramente il progetto dell'Atalanta, è un bel colpo anche quello del Napoli con Allegri, ma il progetto dell'Atalanta secondo me è figo, con Sarri giunto lì ha cambiato totalmente dopo 10 anni il modo di pensare, perché la linea di Gasperini che ha portato avanti poi Juric e Palladino era un certo tipo di approccio, di gioco, invece con Sarri è totalmente diverso, quindi sono molto curioso.
5: Un passaggio da difesa 3 a 4 come verrà dicevito secondo te?
6: Ma quello è il minimo, secondo me è anche proprio un discorso di interpretazione della partita, perché prima era molto uomo su uomo, con Sarri è più da reparto, è interessante.
5: Ecco, il mercato degli attaccanti, ti aspetti che Vlahovic alla fine possa rimanere alla Juventus?
6: No, non credo, penso che il momento buono è passato, adesso ha altri obiettivi, si deve un po' sbloccare, è normale che col mondiale si aspetta sempre un po', no? Si aspetta la fine. Per me Vlahovic è un ottimo attaccante ed è un peccato perderlo.
5: L'Inter riparte comunque con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
6: Al momento sì, è una squadra forte, si sta cercando di prendere dei giocatori importanti, anche se si è perso Dumfries che secondo me è un ottimo giocatore. Il Napoli con la rosa completa e con Allegri è un'ottima squadra, bisogna vedere poi sotto tra Juventus, Roma e Milan come che mercato faranno.
5: Ecco, per quanto riguarda il Milan non manca lo scetticismo intorno ad Amorim, che ne pensi?
6: Capisco, perché comunque negli ultimi anni il Milan ha cambiato tanti allenatori, anche offensivi come Amorim, la società è stata praticamente bocciata e quindi c'è da rifarla nuova, però è un progetto che potrebbe diventare importante con la pazienza e con il tempo. Certo, se in 5 mesi vuoi vincere lo scudetto diventa complicato.
5: Ken sì o Ken no, per quanto riguarda la Fiorentina, punteresti ancora su questo giocatore nonostante questa annata deludente o no?
6: No, bisogna puntare su Ken assolutamente, e ti dirò di più, anche su Piccoli, che anche se è stata un'annata molto particolare, devo dire che sono 2 attaccanti forti e io li confermerei.
5: Però Piccoli come si rilancia?
6: Dandogli fiducia, sia iniziando dall'allenatore, ai compagni, al pubblico che è un po' alla stampa, probabilmente sono le aspettative, no? Quando arrivi per tanti soldi ti aspetti che quei soldi corrispondono ai numeri, e non sempre così.
5: Per quanto riguarda gli attaccanti che devono rilanciarsi, cosa ti aspetti da Luca?
6: Luca sono rimasto un po' deluso, credevo potesse fare un certo tipo di percorso a Napoli, importante, mi piace, certo anche lì la valutazione era molto alta, è andato anche all'estero, non ha funzionato questa scelta e quindi si deve rimettere in gioco, però credo che abbia le potenzialità.
5: E tra gli attaccanti sui quali ti senti di scommettere per la prossima stagione chi c'è?
6: Ma guarda, è ancora un po' presto, ci saranno sicuramente dei giocatori che arriveranno, però credo che Santi Giménez, se rimarrà al Milan, potrà essere interessante e farà gol.
5: E insomma sarebbe un bel rilancio per lui.
6: Sarebbe un bel rilancio per il Milan, sì.
0: Dicevamo che qui a Pitti ci sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e tra gli altri era presente anche Nicolò De De Vitis, inviato delle Iene, grande tifoso della Roma, e allora la nostra chiacchierata verte proprio sui giallorossi.
7: Qui a Pitti per passione,
8: sono amante dei vestiti, della moda, dello streetwear, quindi sono molto appassionato di tutto questo mondo, da sempre, tant'è che io prima di fare le Iene facevo il commesso, quindi vendevo questo, quindi mi sembra anche un po' tornare alle origini, agli albori.
0: Ma è la prima volta qui a Pitti?
8: La seconda, venivo già quando a comprare per il negozio, quando lavoravo e facevo il commesso 15 anni fa, poi dopo la parentesi Iene è la seconda volta che sono tornato.
0: Senti, da tifoso romanista, cosa pensi di questo mercato che sta per entrare nel vivo? Una Roma che parteciperà alla Champions e quindi dovrà alzare l'asticella.
8: Sì, dobbiamo alzare anche il budget degli acquisti, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi. Gioia immensa quella di essere arrivati in Champions dopo 7 anni, se non sbaglio, che non ci andavamo. quindi sono molto contento. Ovviamente io non posso fare niente, tifoso romanista mi tocca solamente sperare che la società, insomma, punti in alto, come insomma tutti i tifosi romanisti si meritano e ci meritiamo, visto che siamo una tifoseria di cuore. Sognavamo tanto, ci mancava la Champions, quindi vogliamo vedere la Roma dove è giusto e dove merita di stare, quindi sono fiducioso, spero. È appena cominciato il mercato, quindi non saprei che dirti, leggo continuamente notizie, cose, poi sono più le chiacchiere, io aspetto, diciamo, here we go, aspetto quel momento là per essere sicuro, ma non fantastico.
0: Ci vogliono una serie di colpi alla Malen, che è stata la grande intuizione della Roma.
8: Beh, Malen ci ha cambiato la stagione sostanzialmente, è indubbio che con quei gol lì molto pesanti, fondamentali, anche quello a Parma, che secondo me da quando abbiamo vinto a Parma, che perdavamo e all'ultimo abbiamo recuperato in quegli 8 minuti 2 gol, ho un grande rapporto con il capitano della Roma, con Mancini, e gli ho detto ci arriviamo in Champions, perché proprio lì si era visto il cambio di testa, perché tanto il calcio, come tutto, come anche nella moda, la testa fa tanto, e da lì ci ha dato un sacco di fiducia. Quindi da quando io ho visto quella partita a Parma, col gol di Malen, ero molto fiducioso sull'arrivo in Champions League. Poi sì, bisogna trovare qualcuno che affianchi e che sia all'altezza di Malen, ma c'è chi lo fa meglio di me. Insomma, io guarda, tifoso e spettatore, aspetto il momento e tifo e sostengo la mia squadra.
0: Ci dovranno però essere delle partenze anche pesanti, ad esempio Sulé.
8: Lo so.
0: Ti dispiace questa possibile partenza?
8: Mi dispiace, ho un rapporto anche con lui, con Mati, ci siamo sentiti in questi giorni. Con loro evito di parlare magari di mercato, capito? Però sì, purtroppo bisogna sacrificare, no? Fa parte degli investimenti, soprattutto con lui forse si riesce a fare anche una plusvalenza giusta che ti porta poi a investire su altri calciatori. Purtroppo noi siamo di cuore, quindi è diverso rispetto a quando poi gli imprenditori fanno calcio, le società devono prendere delle scelte, quindi ci adatteremo, l'importante è che siano sempre scelte per il bene della Roma.
0: Per chiudere, Dybala?
8: Dybala resta, l'ha detto Gasperini, non l'ho detto io, quindi io mi fido del Gasp. Se Gasp si è sbilanciato, Gasp, l'hai detto tu, mamma vera che fa.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Pitti, dalla rassegna internazionale di moda in corso a Firenze. Vi abbiamo proposto tante interviste a personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. A questo punto l'appuntamento è rimandato a domani. Buona serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Bianconera, buongiorno, bonjour, comment ça va, good morning everybody, how are you, che tempo che fa, in the rush, in provincia di Torino, anzi in Torino, Torino centro, nella capitale del Piemonte, fa caldo Yves, nella capitale.
5: Come on dit en français, il fait très chaud.
4: Ah, andate a fare compere, per negozi, tre per shop?
5: No, il fait très chaud, fa caldo.
4: Ah, Trevescio fa caldo anche a chi, attenzione, povero Cannavaro, hai visto l'Uzbekistan alle 4 del mattino, poverino, ha preso 3-1, però ha avuto un sacco di palle per il 2-2, hanno insultato come dei matti al gol dell'Uzbekistan, povero Uzbekistan, povero Cannavaro. Ma nella notte succedono cose che vengono contraddette durante il giorno, attenzione! Oggi c'è l'uscita del secolo, dovete stare attaccati alla sedia, anche tu Yves, non ci sono siti che tengano, non ci sono giornali che supportino, non ci sono televisioni che raccontino, non ci sono radio come la nostra che lo dicono, e infatti lo diciamo solo noi. Vergognosa uscita questa mattina, ma abbiamo tempo per arrivarci. Prima, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba del 18 giugno 2026. Sulla Gazzetta dello Sport, il re è sempre Leo. Sai che quando giocano di notte arrivano il giorno dopo i giornali. Subito, anche questa cosa è anacronistica, no? Cioè, uno gioca a mezzanotte. Cioè, le pagelle e i commenti arrivano il giorno dopo. Ma siamo nell'epoca dei social, cioè è tutto superato. Ma comunque, poi l'opinione comune si fonda su questi titoli qua. Il sentimento popolare. Il re è sempre Leo, subito tre gol, Argentina in delirio. Cristiano invece non va, Kane sì, ne fa due. Nico Gonzalez prende 6,5 nell'Argentina, con Seisao prende 6,5 nel Portogallo di Cristiano Ronaldo, con Seisao gli ha messo lì una palletta a Ronaldo. E oggi c'è naturalmente il paragone Messi-Ronaldo, perché siccome siamo nel 2026 vogliamo andare avanti, siamo ancora al paragone Messi-Ronaldo. Dunque ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagine, le prime 6 pagine della Gazzetta sono sull'Argentina e sul fantastico Messi, poi sul Portogallo, sulla Lemo Viole delle altre partite. Nelle 6 pagine dell'Argentina, indovinate un po' cosa manca dell'Argentina di Messi in 6 pagine? Indovina cosa manca, Yves?
5: Manca un giocatore.
4: Cosa manca in 6? No, manca la Moviola. Non c'è la Moviola. Come mai manca la Moviola in 6 pagine dell'Argentina?
5: Loro sono specialisti a nascondere tutto,
4: Perché Messi andava espulso sull'1-0 per l'Argentina? Non hanno messo la Moviola. Oh, chissà se fosse stato Cristiano Ronaldo a fare un fallaccio come quello di Messi, se ci sarebbe stata la moviola con tanto di approfondimento e ingiunzione al Parlamento per la mancata espulsione. Doppio no, torniamo ai casini di casa nostra, il Milan in particolar modo. Diavolo che beffa. Roche e Ardung, che sarebbero quelli dell'Eintracht di Francoforte, non arrivano più. L'Eintracht ha detto, no, voi state scherzando, ma non scherziamo, niente da fare. Dirigenza da rifare, il tempo è poco, siamo il 18 di giugno e il Milan ha appena trovato, pescando da un mazzo l'allenatore, ma non ha i dirigenti. I conti delle italiane, oh, è bella, questa è una cosa che mi piace molto oggi, ragazzi, e anche ragazze, naturalmente. Perché? Perché per mesi e mesi, anche voi giustamente mi avete martellato, ma cosa rischia la Juve? Ma tutti dicono che la Juve è la rosa, è il mercato bloccato, è una super multa, è l'esclusione dalle competizioni, di tutto e di più. E vi dicevo, ragazzi, ma non rischia niente la Juve. Cioè la Juve è a posto, farà un accordo con l'UEFA come tutti e punterà al pareggio di bilancio 27-28 e nel mese di giugno magari se gli riesce a fare una bella cessione è già più avanti e poi l'anno prossimo vediamo di recuperare quei famosi dai 50 ai 100 milioni che ci mancano per il fatto di non fare la Champions League l'anno prossimo e quindi li andiamo a recuperare magari sul mercato, ma perché dobbiamo tendere al pareggio di bilancio 27-28? Non abbiamo problemi nel mercato estivo. E infatti i conti delle italiane, fair play UEFA, Inter e Milan ok, Roma multata 6 milioni. Roma che è nei casini, non la Juve. Ma della Juve non se ne parla minimamente oggi che la multa è stata data alla Roma. Mondiale, è già tempo di verdetti, occhio alla Turchia di Yildiz, alla Svizzera e al Canada di David. Ah, naturalmente nessuno dei giocatori della Serie A ha ancora segnato al Mondiale, la foto copertina di chi è? David, ovviamente. Capello 80, tanti auguri mister, tanti auguri, uno dei pochissimi ancora a difendere quei famosi scudetti. Capello fa 80 anni, racconta tutta la sua vita dalla provincia e di Ferrara fino al gol di Wembley da giocatore. Il Milan oggi è un rebus, dice lui, mi piacerebbe andare sull'isola di Pasqua, ha vinto titoli da calciatore con la Juve, ha vinto due scudetti sul campo da allenatore, però glieli hanno farfugliati. Ma infatti oggi, 20 anni fa, cari miei, la Gazzetta e il Corriere dello Sport Stadio, col supporto del Corriere della Sera, perché erano i tre più incaragniti, oggi, 20 anni fa, che succedeva? Succedeva che l'Italia di Lippi pareggiava con gli Stati Uniti in superiorità numerica. E allora il titolo era Lippi deluso, figuratevi noi! Come dire, bravo, bravo Lippi, già non ci devi andare ai mondiali, bravo! Peccato che poi Lippi mondiali li vince con il blocco Juve. E poi due scudetti non assegnati? Si portava avanti la Gazzetta. Fra 10 giorni il maxi processo, non assegneranno due scudetti. Sapevano già tutti in anticipo. Come mai? Non è ancora preso processo. Facciamo sapere le cose in anticipo. E soprattutto, come hanno fatto a deciderle in anticipo prima di un processo? Non si fa un processo equo? Con la difesa che abbia tutte le carte in mano? Veniamo alla Juve, veniamo al nostro mercato. Cambiaso porta il 9, attenzione. Juve-Chelsea, l'affare si allarga. 27-28 milioni sarebbe l'offerta del Chelsea per Cambiaso. La Juve dice no, se ne parla neanche, vale 40. Spunta Jackson, ma in prestito. Jackson che ha fatto da riserva a Kane nel Bayern Monaco, che ha esordito al Mondiale con un bel gol, e forse ne poteva fare anche un altro. Jackson che vuole spazio, Jackson che potrebbe essere inserito eventualmente dal Chelsea in questo affare. Vi piacerebbe Jackson? No, Michael Jackson, no, i Jackson 5, no, quella famiglia Jackson. Ma Jackson, il calciatore, fate i bravi sulla chat perché vi vedo già far battute. Plus valenze, la Juve ne deve fare entro giugno tra i 10 e i 20 milioni. Così oggi, a differenza di ieri, spuntano plusvalenze da fare tra i 10 e i 20. Così non si sa neanche quanto, tra i 10 e i 20, buttiamo una cifra a caso. David fa sapere di voler rinnovare, no, non deve rinnovare perché ha fatto il contratto, di voler rimanere a Torino per il scatema, per forza rimane, se non ci sono offerte dove che va. Modesto e saluti, sale Cangini per lo scouting della Juve. Poi sullo scouting della Juve, se volete, ci apriamo anche una bella parentesi tonda. Inter, idee e... oggi sono perle di saggezza meravigliose. Inter, idee e competenza, ha risanato addirittura i conti, è un modello di stabilità. Peccato che la storia recente dice altro e che i conti non sono risanati per niente, perché c'è un bond a 300 milioni che devono restituire. Però vabbè, oh, se secondo loro è un modello di stabilità, d'altronde quando non si poteva iscrivere al campionato l'ha fatto, quindi che problema c'è? Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Messia con la grossa, gioco di parole, con la in colore argentino, tripletta e lacrime per riscrivere la storia. Messi a caccia di record, Messi che piange, Messi che dice ho realizzato tutti i miei sogni, Messi che si paragona a Nadal, Nico Gonzalez che prende 7,5 in pagella, Lautaro invece insufficiente. Come mai non ho visto sulla Gazzetta la foto di Lautaro stamattina? Strano. Preso 5 da tutte le parti, Nico Gonzalez 7,5. Portogallo e Ronaldo, la delusione è doppia del Portogallo e di Ronaldo che sbaglia i gol, pari con il Congo 1-1, però giusto, Ronaldo ha giocato male, però per esempio Bernardo Silva un fantasma, Leao non pervenuto, però sarebbero anche gli altri giocatori che non vengono mai nominati. Super Kane, 4-2 dell'Inghilterra alla Croazia, più Bellingham e anche Rashford. Croazia che è andata su 2-2 ma poi ha dovuto caracollare verso la fine. Ma veniamo al mercato della Juve. Dybu, Sorloth e Kolo aspettano la Juve. Carnevali bianconero confida che le richieste per il portiere e gli attaccanti si abbassino. Quali sono le richieste? Il Dybu, la richiesta è di 15, la Juve non è mai andata oltre i 5. Quali sono le richieste? Sorloth 35, la Juve vuole lo sconto. Quali sono le richieste? Kolo Muani, non ci sono richieste, non ha mercato. Non ha più neanche le richieste, non ha mercato, non fa i mondiali, non si può mettere in vetrina, è lì che aspetta, Kolo, aspetta e spera che la Juve si avvicina. Alternativa vicario per la porta, ma solo in prestito nel caso. Comolli attende segnali da Diaz. Come fa Comolli che non c'è più a attendere segnali da Diaz? E infatti è Carnevali. Carnevali va a studiare il settore giovanile a Vinovo. Va ad osservare, Pessotto lo accoglie insieme a Scaglia, gli fanno capire come funziona, magari anche uno sguardo alle women, perché lì si allenano anche le Juventus women, anche a Sassuolo, aveva la squadra femminile del buon Carnevali, che vede i ragazzi dell'Under 17 della Juve battere 2-1 la Roma e proseguire nel sogno scudetto di categoria. Cambiaso tra Chelsea e Barcellona. Scambio con Araújo. Di là c'è lo scambio con Jackson, di qua c'è lo scambio con Araújo. Poi con chi lo volete scambiare? È il gioco delle figurine come negli anni 80. Attenzione al centrocampo. Un tappo da 113 milioni. Juve, che fai in mezzo? Si domanda Tutto Sport. Rob Miners, Luis, Arthur, tra stipendio e residuo a bilancio pesano per 113 milioni e impediscono l'arrivo di nuovi centrocampisti, perché noi siamo giustamente bravi a reclamare il centrocampista, ma se non liberi lo spazio non lo puoi mica prendere. Ragazzi, cioè il mercato complicato di quest'estate della Juve, che altro che anno zero, anno super zero, siamo rimasti e ritornati a 2 anni fa quando abbiamo voluto fare 16 operazioni di mercato. E qui io voglio comprare il centrocampista, ma qualcuno di questi deve uscire, se no non lo posso mica prendere. Non posso averne uno in più di quanto consentito. Cardinale, un pasticcio tira l'altro. Milan, niente duo tedesco. Mercato, c'è Zaniolo con Trincao, il procuratore visto in sede. Ma come Zaniolo appena riscattato dall'Udinese, ha detto sto bene qua, non mi voglio più muovere da qua. Lavoro e terapie, Vlahovic lancia dei segnali. Che segnali lancia? Carnevali cerca uno spiraglio? Nella nuova fase di stallo delle trattative. Ma quale nuova fase delle trattative? Non c'è la nuova fase delle trattative. Vlahovic ha detto di no e è in giro che si cura. Cioè al momento non c'è nessuna nuova trattativa. Next Gen, ecco Faticanti. Qua sì, c'è il riscatto per un milioncino. Faticanti è tutto ora un giocatore della Juventus. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio e qua vi voglio. Qua fammi tirare sulle maniche perché... qua vi voglio, ragazzi. Corriere dello Sport Stadio, in prima pagina, se questo è il Milan, diavolo in alto mare, saltano Kroos e Wang. Maignan e Leao allo strappo, il 12 luglio c'è il raduno, mercato fermo, Modric non rinnova, macello il Milan, ragazzi. Messi spaziale, qui Gonzalez prende solo 6,5. Ronaldo stecca e si becca anche un editoriale. Cristiano fermo tra i giganti perché ha segnato tutto, con 6,7 in pagella qua. Il Corriere dello Sport Stadio, che come ricordate da campionato è uno di quelli proprio che ci tiene di più al riquadrino moviola, con tanto di voto al VAR, all'arbitro, ai guardaline, al quarto uomo, alle citazioni del regolamento. Del rosso a Messi niente, non c'è traccia. Moviola niente. Moviola sull'Argentina, questa sconosciuta. Che strano però, eh? Cosa strane. Ma eccoci qua. Una bella intervista di 2 pagine, poi se volete la leggiamo anche, ci facciamo 2 risate. A Gravina, Gravina esclusivo. Il titolo è La politica ha dato potere a quelli sbagliati. E infatti ti ha tenuto su per un triennio, più un altro, più un altro. Presento il conto. Un testamento che ci lascia Gravina pieno di veleno. Tra 4 giorni lascia la presidenza federale. Era ora. La politica non ha avuto alcun rispetto. Ma come? Ma Gravina, ma come? Ma sei passato in mezzo a delle inchieste e ne sei uscito in tonso, dai. Per merito della politica, dai. La politica lo dice, ma non la vuole la riforma. Allora te ne dovevi andare già al primo mandato, non farne 3, o no? Ho fatto da bersaglio, sì, le freccette alle Maldive quando c'è brutto tempo. Ma eccoci qua, ecco le 2 chicche di giornata. I nostri giovani vincono come non mai passato. I nostri giovani vincono come mai in passato. Ma non è vincere l'importante, no, Gravina, nel settore giovanile. L'importante è sfornare talenti, no? Che c'entrano le vittorie? Non avete sempre detto questa cosa nel mondo del calcio? Ma soprattutto, caro Yves, qua ci vuole un rullo di tamburi. Qua ci vorrebbe un rullo di tamburi. Attenzione a questa dichiarazione di Gravina. La giustizia sportiva è un modello. Abbiamo un codice all'avanguardia e magistrati di alto profilo. Ma ragazzi, ma cosa vogliamo dire di fronte a quest'uomo che si becca 2 pagine di intervista nazionale in cui dice che la giustizia sportiva italiana è un modello? C'è la Corte Europea che ti sta dicendo che non sei allineato, che la devi riformare. È un modello! Abbiamo un codice all'avanguardia, il circolo del Bridge degli anni 30. E i magistrati di alto profilo, li ho visti, incompetenti a fare inchieste che le fanno, incompetenti a giudicare che giudicano, e quelli che dovrebbero giudicare che si dichiarano incompetenti. A meraviglia! È proprio una meraviglia! Ragazzi, sapete che il sistema italiano io lo esporterei nel mondo, c'ha ragione Gravina, noi non abbiamo capito niente. E soprattutto la giustizia è coerente, no? Se c'è la Juve deve essere veloce ma non giusta, se ci sono le altre deve essere lente e silenziata, o no? Giusto. Torniamo al mercato. Inter è fatta, arriva Provedel, un bel 3 milioni. Napoli, Lukaku perfetto per Max Allegri, che non è ancora stato annunciato, L'affare Ghila non si sblocca, la Lazio vuole 30 milioni. Roma, Greenwood serve uno sforzo, 40 milioni come offerta, il Marsiglia dice no, il Marsiglia vuole 55. Cioè qui parliamo di 2 squadre, la Roma multata che deve fare una valanga di plusvalenze per salvarsi entro giugno, e il Marsiglia che deve vendere altrimenti lo buttano fuori dalle coppe. Attenzione, La regina e lo Tito, siamo alle firme, il figlio avrà un ruolo nel club, era invidioso di De Laurentiis col Bari, allora attenzione, se ne dicono tante di ogni contro poi. Ma veniamo alla Juve, missione plusvalenza, entro 12 giorni la Juve ha necessità di 12 o 13 milioni, di là erano tra 10 e 20, qua sono 12 o 13, che meraviglia. Voi quante plusvalenze volete fare? Tu di quante plusvalenze hai bisogno, Ive, entro il 30 giugno?
5: Ma quanto? 100 euro.
4: Oh, 100, vabbè, 100 euro la facciamo tra amici, la facciamo io e te subito, che problema c'è, tra amici ci si dà la mano, dai. Tanti sacrificabili, Cambiaso, la Juve vuole 40 milioni, pesa bilancio a 6. Turam, la Juve vuole tra 40 e 45 milioni, pesa a bilancio a 12. Bremer, ha una clausola di 58 milioni, ancora 21 milioni a bilancio per lui. Gatti, 20-25 milioni e a 4 soli milioni a bilancio. Di Gregorio pesa per 11 milioni a bilancio. Cabal per 7 milioni a bilancio. Miretti non pesa niente, è una plusvalenza piena perché è a zero. Chiudimelo, va il Corriere dello Sport Stadio. Sono molto commosso da questa cosa di Gravina, che abbiamo una giustizia sportiva che è un modello da esportare in tutto il mondo. È una cosa che... sono cose che fanno venire la pelle d'oca queste, attenzione, eh. Mentre la grande famiglia, a cominciare da tuttojuve.com, che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita, vede in primo piano Carnevale, Juventus, il mercato del rilancio, forti cedendo i migliori, e Pavan stamattina è andato oltre e dice vabbè, ok, tanto su Tutto Juve vi raccontiamo tutto, tutto quello che diciamo noi, tutto quello che dicono gli altri, tutto quello che dicono i mercatari, tutto quello che dicono i mercanti, avete, cioè, voi andate su Tutto Juve, avete tutto il panorama a disposizione. Quindi il mercato, non il mercato, le offerte, i nomi, cioè, però si ferma, cioè, ma Pavan stamattina mentre faceva colazione con la sua tazza in bianco nero si è fermato e ha detto va bene tutto, ma la Juventus prepara il nuovo corso con Carnevali, mi resta un dubbio, dice Pavan, come rafforzare la squadra se dovessero partire alcuni giocatori più importanti? Le cessioni eccellenti non possono diventare la regola, altrimenti se mandi via per dire tre big, sostituirli poi non è mai semplice. Il valore della continuità ha un peso, servono acquisti che alzino il livello, ma se tu vendi i migliori devi, oltre a fare gli acquisti che alzano il livello, andare a sostituire i migliori che hai venduto. È un bel conquibus. Il punto di oggi nel box nero su bianco è a firma Ponciroli, dal titolo Dusan Vlahovic ha già preso la sua decisione, e anche i tifosi. Bah, Ponciroli dice basta, Vlahovic ha detto di no, i tifosi non lo vogliono più, basta, basta questo Vlahovic. Il virgolettato del giorno va a mettere il focus sul Portogallo, pareggio per il Portogallo di Conceição, 50 minuti giocati dal Chico, offre una gran palla a Ronaldo che sciupa, gli ha messo lì un assist nell'area piccola che era da girare a rete, me l'ha tirato fuori. Ronaldo, come fai a sciuparmi un assist di Conceição? Gli hai tolto mezzo punto, beccava 7,5 in pagella. Assist che diventa gol, mezzo punto in più. Lo sanno anche quelli del fantacalcio, dai, su. Bianconera News. .it, in questo momento, nel primo piano centrale, non solo il mercato, Carnevali studia la squadra societaria della Juve. Attenzione. È al lavoro per la ricostruzione della Juve. Fermo restando acquisti e cessioni, Neo AD vuole definire la struttura dirigenziale. Sempre al telefonino, sempre col telefonino. Quanti telefonini avrà per fare tutto questo? Lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3. Oggi siamo a giovedì, quarto giorno, e già deve aver fatto tutto. No, siamo alla settimana dell'apprendimento. Poi dalla prossima iniziano i colpi. O no? Editoriale del giorno è il box giallo su nero a firma di Mirko Nicolino, il giusto compromesso. Se vuole riaprire veramente un ciclo, la Juve dovrà sì ascoltare le richieste di Spalletti, ma Carnevali dovrà al contempo dettare la linea, un giusto compromesso. Non ci può essere il comando di uno o il comando dell'altro. Devono andare d'accordo, motivo per cui non c'è più Comolli. Semplice. Sì, ci dobbiamo andare, però secondo me ci dobbiamo andare con calma, Ive. Allora io ti dico, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stampa.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L ai mondiali in una sfida spettacolare. La squadra di Tuchel passa due volte in vantaggio con Capitan Kane e per due volte si fa rimontare dagli uomini di Dalic prima dell'intervallo. Bravi a recuperare con Baturin e poi con Musa. Nel secondo tempo però gli inglesi riescono a imporsi. Bellingham fa 3-2 al 47esimo e nel finale Rashford la chiude. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana nella notte italiana, le Black Stars hanno battuto infatti Panama per 1-0 grazie a un gol nel recupero del 23enne Irenchi. Con questo successo il Ghana raggiunge in testa l'Inghilterra a 3 punti, Panama e Croazia ancora a 0. Stecca al debutto il Portogallo. Nel girone K non parte col piede giusto l'avventura dei lusitani guidati da Cristiano Ronaldo. A Houston la modesta Repubblica Democratica del Congo inchioda sull'1-1 una squadra ricca di stelle. João Neves la sblocca subito ma i lusitani si fanno schiacciare dall'avversario. Wissa firma il pari, è 1-1 per CR7 e compagni. sconfitta al debutto per Fabio Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. Nella seconda partita del gruppo K i Cafeteros trovano il vantaggio a fine primo tempo con Munoz. Poi nella ripresa l'Uzbekistan si illude pareggiando con Faisualev. Ma al 65esimo arriva il raddoppio di Luis Diaz e nel recupero il definitivo 3-1 di Campas. Colombia sola in testa al girone. E oggi si inizia ad orario aperitivo con Repubblica Ceca-Sudafrica, partita che mette di fronte alle 18 le due sconfitte della prima giornata del gruppo A, in cui Messico e Corea del Sud si giocano parte della qualificazione nella notte. La partita che si giocherà ad Atlanta è una prima volta ai mondiali. L'unico precedente tra le due squadre risale alla Confederations Cup 1997.

0: dato inuso ai diabetici. Uno strumento in più per capire i motivi del crollo contro Cerundolo nel torneo parigino. Oggi l'altoatesino lascerà definitivamente il Principato per giocare sull'erba londinese. La scherma, seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei in corso ad Antony. Arianna Enrigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile, quinto posto per Michele Gallo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800-22-65-24. Info su AIL.it.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Rassegna stramba.
7: Come? Attenzione, ma come? Ma Juventus Creator Lab, ma mi dormi? Ma gli auguri a Capello che fa 80 anni ancora non ci sono. E anche il compleanno di Boriello. 17 presenze in 6 mesi di Juve, 2 gol e lo scudetto, il primo dei 9. Che il compleanno di Nicolussi Caviglia, 13 presenze e 2 titoli. Cioè, alla Juve quando vinceva era così, passava gente che magari giocava poco e vinceva. Come Juventus Creator Lab, mi dormi ancora sonni tranquilli. Ma dobbiamo andare su Calcio e Finanza, caro il mio Yves, prima di scatenare la chat. Allora, intanto, i dividendi della Giovanni Agnelli BV nel 2025, quanto hanno incassato Elkan e Agnelli dalla cassaforte di famiglia, sempre più patrimonio netto e azzerati i debiti. Così è la notizia che frega niente a nessuno, però la cassaforte di famiglia è quella che governa Exor e ha azzerato i debiti. Ma eccoci qua, UEFA, vediamo un po'. Inter e Milan fuori dal settlement agreement, multa per la Roma. Le milanesi hanno centrato gli obiettivi, per i giallorossi sanzioni, per non aver rispettato il 70% nel rapporto tra ricavi e costo della rosa. Allora, la prima camera dell'organo di controllo finanziario dei club dell'UEFA ha completato la valutazione delle società soggette a un accordo transattivo, noto come settlement agreement, che dovevano rispettare specifici obiettivi relativi ai ricavi calcistici nella stagione 25-26. Particolare attenzione ai risultati economici finanziari presentati da Inter, Milan e Roma. I tre club italiani infatti avevano già siglato accordi diversi tra loro con la UEFA. Se per le milanesi arrivano notizie positive, visto che entrambe hanno raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo rispettando la regola dei ricavi calcistici nella stagione 25-26, i giallorossi hanno ricevuto al contrario una multa complessiva da 6 milioni di euro. Nel dettaglio, il club controllato da Friedkin Group ha leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario concluso nel 25 ed è stato multato per 2 milioni. Inoltre, avendo registrato un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70% nell'anno solare 25, la Roma è stata sanzionata con un'ulteriore multa di 4 milioni di euro. Beh, però scusa, allora, se l'UEFA fosse un organismo da prendere a modello, dovrebbe dire, scusa, la Roma nel 25 non ha rispettato gli accordi. E quindi perché

0: deve fare la Champions al posto della Juve. Ma visto che la Juve non vedo avere multe di nessun tipo, se la Roma non ha rispettato gli accordi per la stagione 25, perché deve fare la Champions al posto della Juve? No, perché la Juve, ingiustamente, che ne pensi Gravina, penalizzata in una stagione sportiva, poi è stata esclusa dalle coppe, eh? O no? Attive notizie anche per il Marsiglia, che non ha raggiunto l'obiettivo. Tenendo conto della limitata entità della violazione e del già citato crollo dei ricavi televisivi nazionali, la prima camera dell'UEFA ha imposto al club le seguenti misure al Marsiglia: esclusione dalla prossima competizione UEFA per club, al quale si qualificherebbe nei prossimi 3 anni, a meno che non rispetti l'obiettivo relativo ai ricavi calcistici nel 26-27. Cioè c'è una spada di Damocle sul Marsiglia che deve vendere, altrimenti lo buttano fuori per 3 anni dalle coppe. Limitazione della possibilità di registrare nuovi giocatori nella lista delle competizioni UEFA, multa di 6 milioni di euro. La prima camera del CFCB ha inoltre stabilito che il Marsiglia ha violato la regola del costo della rosa, avendo registrato un rapporto superiore al 70% nel 25. Considerata l'entità dello sforamento, al club è stata inflitta un'ulteriore multa di 4 milioni di euro. Quindi Roma e Marsiglia escono bastonate da questo giro di fair play finanziario, ma non essendo la Juve sulle prime pagine Corriere dello Sport Stadio. Ma perché in prima pagina non c'è, che ne so, Juve bastonata? Perché non c'è? Perché la Juve non prende niente di sanzione. Invece, siccome la Roma è stata bastonata, come mai non è in prima pagina del Corriere dello Sport Stadio? Roma bastonata? Cosa deve fare per uscire? Quali accordi deve rispettare? Cosa rischia la Roma se non fa tot di plusvalenza entro fine mese, invece che fare il giochetto su 10-12 che dovrebbe fare la Juve, che la Juve è a posto con se stessa? Eh? Eh? Come direbbe quel tale? Eh? Va bene, ancora nessuna notizia della campagna abbonamenti, ma già vi abbiamo spoilerato ieri che dovrebbe essere intorno al 25 di giugno, quindi la prossima settimana, la data in cui saprete tutti i prezzi e tutte le vostre possibilità. Chiudiamo tutto e andiamo ad aprire la chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Fabio da Como è già pronto e dice: ieri Cicco devastante, ma noi riusciamo a criticare pure lui, pure il Conceição. Alcune volte penso che ci meriteremmo 3 COP, mai la prendo. Fabio, tu la devi smettere di fare appellativi con Comines, che poi non li riesco mai a leggere. Fai bravo, Fabio. Enrico Bianconerissimo, non so se qualcuno ha visto le magliette della Croazia ieri, ma da lontano ricordava quelle dell'Italia. Dai, qualcuno che ci ricorda ogni tanto. Modric, ragazzi, che ha fatto una vaccata. Qui parlano tutti di Ronaldo ieri, ma Modric ha fatto una vaccata. Aveva la palla lui, se l'è fatta portare via, ha causato il rigore per gli avversari. Cioè, una roba che neanche nelle giovanili si fa. Stefano da Cecina: a Gravina va bene andare via adesso, prima che la sentenza della Corte Europea lo prenda per un orecchio e lo sbatta al mare in pensione. Lui e la sua perfetta giustizia sportiva, modello, giustizia da prendere da modello. Sentiamo la vostra voce, bella calda, vocale da casa.
1: Ciao ragazzi, ciao Claudio, ma questo ti fa capire le dichiarazioni di Gravina, che il management italiano non è mai esistito. Il brand italiano è in picchiata libera, perché questi, come io ho letto, che un senatore, un consigliere di Milano ha detto: noi non sappiamo a chi abbiamo venduto lo stadio di San Siro, sappiamo solo che si trovano nelle isole Caimán.
0: Scusate, intanto io sto facendo, perché anche io mi manda le foto notizie, le immagini, i video, la doppia, il doppio fallaccio addirittura di Messi, che prima va con il ginocchio e poi ci pianta i tacchetti. Non hanno fatto neanche la moviola sui quotidiani italiani di questo Messi che andava. Prima la ginocchiata di Messi, una bella vecchietta, e poi track, la tacchettata al polpaccio. Oh, dai, sentiamo un altro vocale.
2: Buongiorno, sono Ivano. Leggevo l'altro giorno la Roma sta per vendere Sulè al Borussia Dortmund per 40 milioni. Ma dico io, soltanto noi non riusciamo a fare una cessione decente? Oppure i giocatori che vogliamo vendere ce li svalutano? Io non capisco questa cosa. Ciao.
0: Ciao. Allora, sta per vendere, non l'ha venduto. Quindi il giorno che lo venderà per 40 milioni ne parleremo. Noi alla Roma l'abbiamo venduto a 30. Sulè. E mi sembra che non abbia reso neanche per quei 30 in questi 2 anni di Roma. Quindi, a posteriori, visto che giustamente l'abbiamo tanto criticata al tempi, la cessione di Sulè, salvo noi che vi spiegavamo che o Yıldız o Sulè e abbiamo tenuto Yıldız, Sulè noi l'abbiamo venduto a 30 milioni e non mi sembra che abbia performato per quella cifra la Roma. Quindi, Luca da Genova scrive: ma oltre alla Roma anche l'Everton di Friedkin non è stato condannato a pagare 50 milioni di multa per non aver rispettato il fair play finanziario della Premier? Ma anche in questo caso silenzio assoluto, qualcosa non torna. Come mai questi Friedkin o Friedkin, che dir si voglia, vengono protetti? Saranno amici di quel tale? Bonnie scrive: credo che Infantino abbia bussato al vetro del VAR. Vuoi mica togliere dal Mondiale Messi per 2 giornate? No, ma ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro, poi la Gazzetta come fa a fare 6 pagine su Messi? Luke scrive: forse ora la musica è cambiata, ora finalmente si è scelta una persona capace, inserita nel football italiano e competente che a cascata saprà scegliere. Speriamo che la confusione degli ultimi anni sia finita. Chi è? È Carnevali. E allora ancora Carnevali anche per un altro nostro ascoltatore che dice: molti sbagliano, paragonano Carnevali a Giuntoli. Errato, è come paragonare mele e pere. Uno a D, l'altro di S, investito di compiti più grandi di lui. E poi Carnevale nel football da 30 anni, ha tessuto una rete di conoscenze che è indispensabile per vincere. Gaspare da Palermo aggiunge: quindi significa che la Juve non avrà nessuna sanzione, buona giornata. Parrebbe, parrebbe, Gaspare, parrebbe. Massimiliano da Roma: tanto finché non faranno una plusvalenza di 13 milioni entro il 30, il mercato in entrata è congelato. Leggo non so quanti nomi per la porta, ma presumo che finché non cederanno Di Gregori non prenderanno nessuno. Quest'anno il mercato sarà un'agonia. Massimiliano da Roma è distrutto stamattina. Vincenzo scrive: quando la UEFA multa la Juve? Quando? Sembra mai. Che dici? E infine Luke che scrive: diritti TV distribuiti senza minimo senso logico. Non mi stupisco. Fa parte di un progetto, il tentativo da anni di distruzione della Juve, ma i meschini non sanno che così stanno distruggendo i loro miseri interessi di bottega. Piero da Palermo. A Piero da Palermo piacerebbe Jackson per Cambiaso. E poi Ruggeri per Gonzales. E poi Dibu no. A Vicario, aggiunge lui. Sentiamo un vocale da casa.
3: Ciao grande Claudio, sono Stefano. Che dire, che dire? Allora, quindi la Juventus praticamente con i conti per l'Europa sono a posto. No, perché sento quelle trasmissionette dei giornalai con Scarpini, Lapo De Carlo. No, perché la Juve deve fare 30 milioni, se no non entra. Mamma mia. Che povera gente. Va bene, comunque, fino alla fine, forza Juventus.
0: Fino alla fine anche a te. E invece era come vi raccontavamo noi. Maurizio è perplesso e scrive, o meglio si domanda, e quindi ci domanda noi: ma Rocchi indagato per cosa, se dell'inchiesta non se ne parla più? È per frode sportiva. Rocchi è indagato per frode sportiva. L'inchiesta non è chiusa, l'hanno silenziata. È un'altra cosa. Ha messo il silenziatore, come alle carabine. Secondo Gravina, anche il calcio Napoli era da prendere come modello. Falso in bilancio, è vero, Beppe da Torino? Certo, anche il Napoli a prendere a bilancio il modello, ma anche l'Inter degli Zhang, se per quello. Sentiamo vocale da casa.
4: Non ci sono.
0: Ah, attenzione, scusami, avevo visto un vocale davanti a me, ma ho sbagliato io. Non c'è nessun tipo di problema. Andiamo avanti con i vostri messaggi, che come al solito sono copiosi e caglienti. Vittorio, Vittorio, buon Vittorio. Vittorio dice: certo che Gravina ha ragione, però. La giustizia sportiva è stata perfetta per quello che volevano fare, distruggere la Juve. Ah, hai ragione, ma che sciocco sono io. Hai ragione tu, Vittorio. Lui dice: siamo un modello perfetto per quello. Dice: l'obiettivo era distruggere la Juve, l'hanno fatto. E quindi è giusto, hai ragione, Vittorio. Ma guarda che stolto, non me l'ero dimenticato questa cosa qua. Mentre secondo Gino, che vuole rispondere all'ascoltatore di prima, la risposta è sempre quella detta altre volte: c'è un cartello anti-Juve, non solo nel campo e a bordo campo, ma esiste anche nel mercato, sia interno che estero. Questa è la motivazione lampante per chi vuol vedere. Per chi non vuol vedere, Max da Roma parla di carnevali e dice: alla Juve bene, ma deve capire che non sta più al Sassuolo. Ho sentito i nomi per il mercato e si ricomincia con Berardi. Ma stiamo scherzando, alla Juve non servono questi giocatori, non siamo a Sassuolo, per carità, se no cominciamo male. Max, ma sono suggestioni, ve l'abbiamo già spiegato ieri, sono suggestioni estive, sono tutte suggestioni, anzi, vi dirò di più. Attenzione che sì, Sorloth, Dibu Martinez, Colomwani, per l'amor del cielo, trattative che hanno avuto un inizio possono essere continuate, ma secondo me da lunedì potremo anche vedere Carnevali cambiare obiettivi. Cioè, è arrivato un nuovo capo azienda, vuole portare tra l'altro anche dei nuovi adepti, delle persone sue, e magari parlando con Spalletti, perché noi non lo sappiamo cosa si è detto parlando con Spalletti sulla sabbia, lo sa solo loro due, magari parlando con Spalletti gli ha proposto delle novità che Spalletti ha avallato. Magari Spalletti avrà detto: beh, ok, se non arriviamo a Colomani, questo che mi dici tu a me va bene. Il famoso listone di come si faceva il mercato una volta, bisognerebbe continuare a fare. Obiettivo A, obiettivo B, obiettivo C. Certo, se poi arrivi all'obiettivo Z è la fine. Diciamo tre, diciamo il podio. Obiettivo A, obiettivo B, obiettivo C. Che possono anche non essere simili, possono variare, perché molto altro dico: ma come, insegui quello, quell'altro non c'entra niente. Io seguo quello perché voglio quello. Se non è prendibile, non è che prendo una scartina uguale, ne prendo un altro diverso ma forte secondo me, e allora se prendo quell'altro diverso ma forte secondo me, cambierò a corredo la campagna rispetto agli altri giocatori. Deve essere un puzzle ad incastro: centrocampo, difesa, porta, attacco. Io devo avere in ogni reparto i tre obiettivi sempre, anche quando non li cerco, perché il mercato deve stare sempre vivo. Sentiamo un vocale da casa.
5: Scusa Claudio, Marco da Imola, non vorrei fare assolutamente il menagramo.
0: Ma?
5: Col fatto che noi il bilancio lo chiudiamo a settembre, non è che aspettano la chiusura del bilancio. Noi ci siamo messi così bene, a postissimo. E allora a quel punto lì mi viene da dire: ma la stampa, ma cosa scrive? Ma quanto sono incompetenti?
0: Scusa, ma è molto semplice, non c'entra niente quello, perché le multe e le restrizioni di mercato dell'UEFA le hanno stabilite oggi, a giugno. Se no non vale il detto popolare e anche il racconto giornalistico: entro il 30 giugno deve fare le plusvalenze. Settembre non c'entra niente. Se entro il 30 giugno io dalla UEFA non ho, come la Roma invece ha avuto, delle multe e restrizioni per il mercato, è evidente che io per l'UEFA ho degli accordi che vanno avanti e sono a posto. O no? Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao Claudio, Bruno, buona giornata. I giornalisti sono veramente, io non lo so, tu che sei un giornalista di vecchio corso, ma come fai a fare di giornalista questa gente che fa delle interviste, delle cose senza chiedere niente, no? Dicendo: sono tutti appecorati a Gravina, a questa gente qua. E non fanno mai domande vere, dici: ma che cavolo è combinato? Sono tre volte che non andiamo ai mondiali, abbiamo dei scali in tutti i momenti. E nessuno glielo chiede questo a Gravina. Ma i giornalisti, che lavoro fanno questi? Lo posso fare anch'io il giornalista a quel momento, quel punto lì. Cioè, io non ci capisco più niente. Per il resto speriamo che prima o poi succeda qualcosa. Adesso faremo un abbonamento e poi vediamo il mercato, prima in uscita poi in entrata, cosa succederà. Vediamo, dare un po' di fiducia, tanto qua più di quello non possiamo fare, fino alla fine
0: anche te. Ragazzi, Bruno D'Acuna ha ragione, però amici giornalisti, colleghi giornalisti, poi i tifosi sono perplessi, dicono: vabbè, allora vado anch'io a fare il giornalista, ha ragione Bruno, facciamo delle domande ficcanti, tiriamo fuori degli argomenti seri su cui discutere, non facciamo l'elogio all'intervistato, dai, su o no? C'è un, c'è una piccola indiscrezione che sta per arrivare, però come sempre vi dico, io fino a che sono indiscrezioni me le tengo per moi, poi dopo le approfondisco e nel caso vi do la notizia. No, vi dico una cosa su Brahim Diaz invece questa mattina, perché stanno scrivendo di tutto di più. Allora, per quello che so io, ma è per quello che so io, ci mancherebbe, Brahim Diaz vuole rimanere al Real Madrid, ma fortemente vuole rimanere al Real Madrid. Tra l'altro, Nico Paz stanno cercando di far restare a Como per un altro anno. È vero, è arrivato Bernardo Silva, però Bernardo Silva è la chicca che uno prende a zero, ma deve tenere ovviamente anche viva l'alternativa. E secondo me, al Real di Mourinho, uno come Diaz farebbe molto comodo. Vediamo il mercato del Real Madrid, che a differenza di tutte le altre squadre non è vivo di più, perché ha già fatto un sacco di movimenti e ancora tanti ne farà. Però per quello che arriva a me, Brahim Diaz vuole restare al Real Madrid. Poi se lo cacciano è un altro discorso. Però lui vuole fortemente rimanere al Real Madrid. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione! Jerry scrive, senza troppi giri di parole, voglio tornare anche la Coppa UEFA con 7 manovale, 3 campioni, tutto il resto sono parole. Allora, adesso cerco di decifrarti, perché questo messaggio è scritto un po' con la pennuccia. Allora, tu vuoi avere 7 grandi lavoratori nella squadra e 3 campioni, anche se giochiamo la Coppa UEFA, che non si chiama più così da anni, ma si chiama Europa League, e non c'entra niente con la vecchia Coppa UEFA. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Io stavo facendo una riflessione. Magari non ci hanno sanzionato da UEFA, non ci ha sanzionato, non ha sanzionato la Juve, perché comunque sa che i problemi sono nati soprattutto per quella sentenza farlocca che ci ha cacciato dalla Champions nel 2022. E quindi, in attesa della sentenza di Andrea e quindi delle motivazioni della sentenza, e anche per cercare di in qualche modo raggiungere un accordo tacito con la Juve, ecco, non ci hanno sanzionato.
0: Hai capito? I nostri ascoltatori fanno il lavoro meglio dei giornalisti. Buona supposizione anche questa, perché no? Sentiamo un'altra vocale da casa.
8: Buongiorno. Io sto chiamando adesso in questo momento da buongiorno. Io sto chiamando qui dalla Sicilia, però non riesco a chiamare su WhatsApp, non lo so, forse il mio telefono c'è un problema, ma io sono un tifoso bianconero da una vita e ci rimango. Abbiamo avuto tante delusioni, però cerchiamo di ripartire bene quest'anno e vediamo che cosa possiamo fare. Cercheremo e ci proveremo a vincere questo benedetto scudetto. Va bene, la ringrazio, ciao ciao.
0: Ma perché deve chiamare su WhatsApp? Ivo non deve chiamare su WhatsApp. Chi è che chiama su WhatsApp?
9: Magari ha provato a fare il vocale e magari non c'era campo, sai, quando non c'è campo gira la clessidra.
0: Gira la clessidra? Gira la ruota, no, clessidra non gira. Clessidra la devi girare.
9: Girano sempre, diciamo così.
0: Girano sempre, diciamo, la sintesi giornalista di Yves Darroch, la leggenda della chat, il punto di riferimento, l'idolo incontrastato. Allora, guarda, prima di prenderci una piccola pausa, sentiamo un altro vocale appena arrivato fresco fresco.
10: Ciao Claudio, Salvatore da Castelvolturno, forza Juve sempre fino alla fine. Stavo pensando, Claudio, ma io non ti ho mai fatto i complimenti per la trasmissione, te li faccio adesso. Prima hai detto Colo Umani, non ha mercato, non ha nazionale, no. Ma siamo sicuri che può diventare uno da Juve? Comunque, ciao e un bacione a tutti.
0: Ciao anche a te. No, io ho letto quello che scrivevano i giornali, che Colo Umani non ha mercato e non ha nazionale. Non ho detto io che non ha mercato. Nella segna stampa, il primo blocco, leggiamo quello che dicono i quotidiani, attenzione. Poi c'è questo, è un promesso sposo. Colomani è un promesso sposo. Ragazzi, Colomani da noi, io tutte le volte lo devo dire, Colomani da noi ha fatto 6 mesi, 10 gol e 2 assist in 6 mesi. Da noi ha fatto bene, quindi vuole la Juve, ci tiene la Juve. Una volta che troviamo uno che vuole la Juve, tiene la Juve. Certo, i prezzi devono essere diversi sulla base della trattativa, non devono essere 40 milioni, non devono essere 9 milioni a lui, perché non ci stanno, quello è chiaro. Però io Colomani a condizioni eque è il primo che prenderei, ma io io piace a me, non è che deve piacere a te. A me piace, e se le condizioni sono congrue io lo prenderei subito. Attenzione, Piero scrive, Piero da Brindisi: se anziché fare ricapitalizzazione annuale il nostro grande magnate estinguesse interamente in una soluzione il debito, alleggerendo il bilancio dagli interessi, usciremmo definitivamente dalle grinfie di FCE UEFA? No. Cecilia dice: auguri a mister Capello, un grande ricordo al nostro presidente Boniperti. Oh, ho ancora negli occhi la sera dell'inaugurazione del nuovo stadio del Piero, ho sempre sperato che fosse un segno. Un abbraccio anche a te, Cecilia. Oggi, a 92 anni, veniva a mancare Boniperti. Cinque scudetti, il quinquennio d'oro, e da calciatore, da presidentissimo, ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Oggi, non ieri, oggi veniva a mancare a 92 anni il buon presidentissimo Boniperti, che tra l'altro ho avuto il piacere finché era in vita di conoscere, quindi un bacio da quel giù. Luigi da Filadelfia, la USA, e attenzione, scrive: ancora non riesco a credere che l'Italia non parteciperà ai mondiali per la terza volta consecutiva. Gravina e il suo team hanno fatto un danno irreparabile al movimento calcio italiano. Qui in America devo continuamente spiegare perché l'Italia, una nazione con una storia gloriosa nel calcio, non partecipa al mondiale. Sarei curioso di sapere il tuo pensiero in proposito. La tua trasmissione è sempre bellissima, ti seguo anche in podcast, ma grazie Luigi. Luigi, non voglio, ti chiedo scusa a ripetermi, ma sull'esclusione dell'Italia ai mondiali ci abbiamo fatto ore di trasmissione. Se vuoi una sintesi giornalistica, invece che affossare la Juve, era meglio pensarci prima, che forse ai mondiali ci andavamo. Forse il movimento, con la sua locomotiva che continuava a trainarlo, avrebbe avuto migliori fortune. Un abbraccio a tutti quanti, un abbraccio anche a Piero, un abbraccio anche a Daniel. Daniel manda delle foto, ma guarda Daniel, oggi con grande tristezza voglio condividere con voi, in particolare con te Camillo, un momento molto doloroso. Il grande juventino che vedete nella foto, Jack Daniel, questa sera inizierà il suo viaggio sul ponte dell'arcobaleno. No, è stata un'avventura meravigliosa, vissuta insieme, fatta di affetto, compagnia, momenti indimenticabili. No, ti giuro, no, ti giuro, ogni volta che un dog mi viene a mancare, a me è strazio. Ha visto tutte le partite della Juve che ho visto io, sempre al mio fianco, pronto a sostenermi in momenti di gioia e a calmarmi in quelli di tensione. È stato un compagno speciale, lascerà un vuoto enorme. Mi farebbe davvero piacere se poteste dedicare un pensiero o un saluto a Jack Daniel da Tenerife. Ma altro che pensiero, noi siamo lì con te. Siamo lì con lui, spero che tu nell'ultimo momento, come ho fatto io con i miei, riesca ad avere la forza di tenere la zampa mentre va verso il ponte dell'arcobaleno, perché la zampa è il segno di amicizia che i nostri amici a quattro zampe danno tutti i giorni a noi. Tra l'altro il tuo è molto simile a Lady, un mio vecchio cane di... Lady è stato il cane con cui sono andato a Juve TV, attenzione, è quello con cui sono venuto via, perché poi è venuta a mancare, che l'avevo presa 10 anni dal canile, però fino a 17 poi è arrivata. Quindi attenzione, lo dico a tutti quelli che prendete anche i cani anziani dal canile, perché poi vedrete che vi durano a casa, perché gli cambiate la vita e loro dopo vi ringraziano stando con voi almeno per qualche annetto. Piccolo stop per noi, se non mi commuovo, tra poco siamo da voi.
11: Rassegna Stramba. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Oh, mi si è svegliato come ai bei tempi, dopo le 10, lo divento scritto Lab e fa gli auguri a Fabio Cappella, happy birthday, Don Fabio! Uno dei pochissimi a non mollare mai su quei famosi due scudetti che sono assolutamente nostri! Ci sono un po' di cose per cui ricorderemo il presidente Gravina. Tra poco lo andiamo a leggere perché ci sono delle cose interessanti. Intanto la nostra Under 17 va in semifinale Scudetto e sfida l'Inter. Semifinale Scudetto Under 17 Juve-Inter, finale Scudetto Under 16 Inter-Juve. A botte di giovanili ci sfidiamo. Attenzione, perché lì sì, lì ci teniamo a vincere. Nelle altre partite bisogna solo valorizzare i giovani, ma lì, lì a vincere ci teniamo. Insomma, Garnevali il suo sguardo lo ha già dato al settore giovanile, adesso piano piano si introdurrà dentro anche a quello femminile, perché ricordiamo che siamo il 18 giugno e la squadra femminile non ha l'allenatore e non ha il direttore. O meglio, ce li avrebbe, ma non li ha ancora annunciati, perché sta aspettando giustamente l'insediamento pieno di Carnevali e di parlare con lui a vedere se conferma le idee avute prima e pronte solo ad essere annunciate oppure no. Perché può succedere, quando arriva un nuovo capo azienda, può succedere di tutto. Attenzione, la nostra chat di RBN Radio Bianconera viaggia in mezzo al caldo di questo mese che tra tre giorni ci aprirà le porte dell'estate. Allora Luigi da Torre Annunziata scrive: questo è il logico risultato di quello che è successo alla Juve negli ultimi 20 anni, in modo particolare ma non solo, tutto basato su infamie, falsità, certificate poi anche dalla giustizia ordinaria. Quella sportiva la conosciamo già molto bene, assolutamente inesistente e sempre solo contro la Juve. Parole non mie solamente, ma anche di Juventino Vero e di Giulio Mani della Juve e di tutti quelli che difendono la Juve. L'Arcangelo da Londra scrive: Daniel, mi hai commosso, ti siamo vicini. I miei vecchi cucciolotti, Arturo e Cleopatra, ed io, un abbraccio forte, un abbraccio fortissimo a Daniel e anche da Mariano. Gianni da Brindisi, un bacio al cielo invece al nostro grande presidente. Insomma, oggi il presidentissimo e Jack Daniel sono nel ricordo di tutti noi, sapevatevelo. Siete partiti, siete, quando partite poi nella chat non vi fermate più. Alessandro da Taormina dice: mi auguro che Colomouani venga presto. Non occorre essere degli osservatori, dei tecnici di alto rango, ma il francese è superiore a tutti i nomi fatti per l'attacco. Io lo prenderei subito, ha qualità che altri non hanno. Poi ha fatto vedere di poter fare la seconda punta, ma anche la prima. Andrea da Chivasso, in provincia di Torino. Si è sentita la commozione, un grazie da chi ha 63 anni e da cani dall'età di 24. La Juve me la guardo con i miei due Labrador di 11 anni. Ragazzi, i cani sono meravigliosi tutti. Piccoli, medi, grossa, di razza, bastardini, tutti. Marcello intende che la realtà, al di là delle frasi di circostanza, sono quelle di una società non più attrattiva, perché non vince, non fa la Champions, ha pochi soldi, opera in un mercato in cui per ogni giocatore gli altri chiedono tanto. Carnevali capirà cosa si prova ad essere dall'altra parte. Aia. Peppe da Benevento: oggi alle 16 ho l'esame finale per il corso che ho frequentato per social media manager, me lo fanno in bocca al lupo, mi farebbe molto piacere. In bocca al lupo Peppe, bravo. Perché esiste l'esame da social media manager? Non sapevo. Vabbè, dopo se lo passi ti candidi per venire a lavorare da noi. Allora attenzione, c'è l'esame da social media manager, sì. Come si fa?
9: Sì, ormai è tutto un corso.
0: Universitario? No.
9: No, sono non universitario, però sono dei corsi che comunque sono riconosciuti dall'Unione Europea.
0: Sarà online, scusa, se il social media manager sarà online. Certificato riconosciuto, corsi online, web reputation, diventa social manager. Attenzione. Online Academy Business School. E cosa ti insegnano? Scusa, sono curioso, mi dici che cosa ti insegnano al corso di social media manager? Peppe, mi dici cosa ti insegnano al corso di social media manager? No, te lo dico perché quelli che ho conosciuto io, poi io che non ho fatto il corso d'esame ne sapevo un po' di più. Ragazzi, no, nel senso, il mondo dei social è curioso, no? Cioè io, che essendo giornalista, come tutti i giornalisti seri, tra virgolette, ogni anno faccio i miei corsi di aggiornamento professionale, mi guadagno i miei punti da mettere in bacheca per tenere la tessera da giornalista, spesso e volentieri, siccome i corsi svariano con diversi argomenti e tematiche, puoi scegliere ovviamente quelli che più ti interessano, io in genere scelgo quelli che possono essere più utili alla professione, e siccome siamo nel mondo dei social, io ho fatto anche un corso che dava dei punti alla tessera da giornalista come corso di aggiornamento professionale, dove, diciamo, il docente del corso era un social media manager che spiegava come deve essere il rapporto del giornalista con i social, come usare i social, no? Come essere divulgativo con i social, insomma ci spiegava il social. E siccome io gli avevo fatto una domanda in cui la risposta non mi è proprio tanto piaciuta, no? Alla fine mi ha fatto un'argomentazione che si concludeva con, la faccio molto breve, mi diceva: caro Zuliani, io sono social media manager e ti spiego come funziona. Allora io sono andato sui social, ho guardato nome e cognome, ho guardato i suoi profili e tipo aveva, che c'era ancora Twitter allora, figurati, su Twitter aveva tipo 2000, su Facebook 4000 e su Instagram 6000. E ho guardato i miei e ho detto: ma scusa, io ho 300.000 su Facebook, 100.000 su Instagram, 130.000 su Twitter, 30.000 su YouTube e tu vieni a insegnarmi a me come funziona? O no?
12: Hai perfettamente ragione.
0: Ma scusa, ma se tu fai il social media manager dovresti essere talmente bravo a far crescere i tuoi, non a insegnarmi i miei che sono il triplo o il decimo dei tuoi, scusa. Oh no. Per cui sono curioso, Peppe da Benevento, mi scrivi, anzi lo vogliamo chiamare Peppe da Benevento, guarda, così gli facciamo gli in bocca al lupo, guarda, ci tengo, messaggio delle 10.07, se hai 2 minuti Peppe, adesso Yves ti chiama, ti diamo il tempo di organizzarti, ti chiama e sentiamo come funziona il corso da social media manager, sono proprio curioso, attenzione. Paolo scrive, morbida alla Juventus, spunta un nome tutto nuovo per il centrocampo bianconero, ultimissima, che ne pensate? Vabbè, se è morbido arriverà a zero, no? Ma spunta da dove? Cioè, voi ogni giorno tirate fuori delle robe. Morbida alla Juventus, spunta da dove? O morbida, non so neanche come si pronuncia. Sentiamo un vocale da casa.
13: Ale, ale, ale, Ivale. Ale, ale, ale, Ivale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale.
0: Ale, ale, ale. Ivale.
13: Oh, grande mitico Iv, un abbraccio Nico da Legnano, grande mitico Claudione, forza Juve!
0: Bravo, in fondo mi hai messo, però ma li paghi questi?
12: No, ti giuro che non ho pagato nessuno.
0: No, no, tu stai cercando di boicottarmi, vuoi crescere in popolarità, attenzione. Fammi sentire un altro vocale da casa, dai.
12: Finish.
0: Attenzione. Pronto? Cos'è che c'è? Non ti capisco. Parla, habla.
12: Non ne vedo, Claudio.
0: Ma e perché io li vedo, tu no? Ma abbiamo due computer diversi. Ma guarda che questa è una cosa strana. Vabbè, non c'è problema. Attenzione, a grande richiesta, l'intervista a Gabriele Gravina. Oh! Anche commovente. Guarda, ve la devo proprio leggere com'è, perché così vi dà l'idea del quadretto, dell'emozione provata in questa intervista al buon Gravina, con tutti i successi di questi anni. La foto di famiglia, le foto di famiglia, i documenti personali, le medaglie, che sono già negli scatoloni. Altri cimeli, Gabriele Gravina li ha donati al Museo del Calcio. Che bravo, che generoso. Cosa gli ha donato la qualificazione dei mondiali? L'ufficio al quinto piano del Palazzo Federale di Via Allegri è più spoglio del solito. Ma anche per questo motivo le pareti tinte d'azzurro finiscono per somigliare a un mare in cui viene facile navigare tra passato e futuro, parlando di bilanci e ostacoli, ma anche di sfide e prospettive. Sullo sfondo risalta il Burlaz, il premio che l'UEFA assegna alla miglior federazione per risultati giovanili negli ultimi 3 anni. Ma cosa ci siamo fatti dei risultati delle giovanili? Abbiamo parlato dei mondiali? Gravina l'ha posizionato al centro di un pregiato mobile in legno. Ah già, che lui sa i quadri, mobili pregiati, antichità. Con le ultime, poi ci può comprare gli appartamenti, dicono. Con le ultime 2 coppe del mondo vinte dall'Italia ai suoi lati, non sue però. Tra poco lo dobbiamo restituire, dice il presidente, che tra 4 giorni saluterà la FIGC. Lo indica ed elenca l'albo d'oro. Prima di noi l'hanno vinto Spagna, Francia, Germania, Inghilterra. E guardate dove sono oggi, ai mondiali, noi a casa. Questo trofeo l'ho voluto mettere in risalto tra le 2 coppe più importanti della storia del calcio italiano, perché in un certo senso è la nostra eredità. una straordinaria filiera che in 8 anni ci ha portato a raggiungere 7 finali, a vincere 3 titoli, senza dimenticare l'Under 21 che si giocherà l'accesso alle Olimpiadi dopo aver vestito i panni della nazionale A. Ci siamo tolti la soddisfazione di dire al mondo che il talento in Italia esiste e che forse non è stato valorizzato. Ma domanda, chi lo doveva valorizzare se non tu? Sente? Seconda domanda, ma chi se ne frega che l'Under 17 ha vinto? Noi non siamo ai mondiali. Non siamo ai mondiali per la terza volta consecutiva. Questa è la domanda da fare. E invece no. Presidente, nelle giovanili primeggiamo. Però superati i 20 anni qualcosa si inceppa. Come mai? Che succede? Siamo ultimi in Europa per minutaggio degli Under 21, dice Gravina. Aggiungo un dato. Il Portogallo, che 2 anni fa abbiamo battuto 3-0 nella finale del 17, ha prodotto 14 calciatori con 200 presenze nelle prime squadre. I nostri giocano in 8, è appena 83 gradi. Siamo campioni del mondo nel disperdere il talento che faticosamente costruiamo. Ma che cacchio c'entra? Ma non è che se Nicolussi Caviglia gioca bene nell'Under 17 e poi diventa il titolare della nazionale e ci porta ai mondiali? Magari fa una carriera al Venezia, al Parma, alla Sampdoria, alla Fiorentina, al Torino... Perché l'Under 17 non è la prima squadra, sono due mondi diversi. Che c'entra? Non è che si possono fare le statistiche e metterle in prima squadra. Il decreto crescita sembrava il freno principale allo sviluppo dei vivai. Cioè, questa è l'intervista in cui gli fanno domande per agevolare le sue verità. Lo abbiamo giustamente criticato perché aveva portato il numero di stranieri dal 60% al 67%. Poi è stato abrogato, ma il dato è cresciuto al 70%. E la qualità di chi arriva non è più sempre così eccessa. Gravina, ti devi fare anche tu la domanda. Perché compriamo più stranieri? Perché gli italiani costano un botto. Perché gli italiani costano un botto. Si può fare per tutelare i nostri giovani, presidente Gravina? Ce lo dica lei. Le idee fantasiose che circolano sono tutte contrarie alle normative europee sulla libera circolazione. Si può lavorare sugli incentivi e sperare in un accordo con i club. Ma tu non devi sperare, tu lo devi fare se è questa l'idea. Parliamo degli stessi club che hanno alzato l'età del torneo primavera da Under 19 a 20? Quella è stata la mazzata. Pensate, nelle competizioni internazionali la tendenza è abbassare l'età per sviluppare il talento. Cioè è tutta colpa di questa roba qua, capito? Lunedì si va al voto, che federazione lascia? In ottima salute, e con una progettualità avanzata, pensa. Nonostante le tante aggressioni subite che mortificano non solo il lavoro di una governance con il 98,7% di consensi, ma anche gli 1,4 miliardi di getto fiscale assicurati al nostro paese. Vabbè, allora se paghi le tasse, vantatene, e hai raggiunto l'obiettivo, pagare le tasse. Però la nazionale non va al mondiale dal 14. Continuiamo a pagare un conto salato, anche con la sfortuna. Ah, è sfiga! Ma come ha detto il presidente del CONI Bonfiglio, un risultato sportivo non crea i presupposti per un commissariamento. No, certo, siamo sfigati. Ci mancherebbe altro. Siamo usciti con la Bosnia, con la Macedonia. Che problema c'è? Il Times ci ha definito un teatrino rumoroso. Vedi tu. La politica vuole esercitare un potere che non le compete. Ci hanno già provato con il CONI, ora tocca alla FIGC. La strategia è scientifica. Prima si lavora sulla denigrazione dei singoli, si contestano i controlli, si mette in croce la giustizia e infine si tenta di indebolire finanziariamente l'ente. Ma guarda, dove l'ho già vista una roba così subita da qualcuno? Ah, forse la Juve che tu hai demolito. E gli aiuti economici? La politica invoca le riforme, però ha fatto di tutto per dare potere a chi le riforme non le ha mai volute. Non so, hai governato con il 98,7%. L'azione del vincolo, basta, basta. Si è sentito bersaglio, spesso si è sentito bersaglio, Gravina, poverino. Mi sono dimesso perché non potevo continuare questo braccio di ferro per difendere una posizione personale. Cioè, tardi, un pochetto tardi, che dici? A furor di popolo. Quella maggioranza di cui ha parlato, scusi, non rischia di passare alla storia come un'occasione persa per le riforme. Il 98,7% è una certificazione della qualità del lavoro che stavamo portando avanti. No, no. È la risultanza di un lavoro politico di consensi, è un'altra cosa. È legittimo che le componenti tutelino i loro interessi, ma quando noi abbiamo chiesto di togliere il diritto di veto, ci è stato imposto di rafforzarlo e di dare più autonomia alle leghe. Nel momento del consenso massimo qualcuno ha remato in direzione contraria. prima dei playoff c'è stato un patto per stabilire la sua successione nel caso in cui fossero andati male. Diversamente rappresentati dalla Lega di A, mi chiesero di non valutare le dimissioni in caso di fallimento sportivo. Un patto di successione non c'è stato. Vabbè, ma adesso gli rimane il vicepresidente UEFA, no? Quello che si è guadagnato sul campo distruggendo la Juve, diciamoci la verità. Continuerò a lavorare sulle competizioni, ma anche sulla mutualità e sulla solidarietà di un sistema che rischia di scollarsi. Siamo rovinati. Continuo a lavorare all'UEFA, siamo rovinati. Vabbè, la riduzione delle squadre, la Superlega che avete demonizzato voi, lei ha demonizzato per primo la Superlega, lei, caro presidente, insieme all'amico Ceferino avete distrutto Agnelli e la Juve, lei. Capitolo Euro 2032, se avessimo sfidato la Turchia avremmo perso, certamente. Il nostro partner ha presentato nel suo dossier gli stadi già fatti, con un budget di investimenti per decine di miliardi. Noi siamo andati a Nyon con le idee, con i forse faremo, non avevamo neppure i rendering, e non so, vedi tu. Vabbè, ma la gola bete sono ottimi tutte e due, lasciamo stare. Resta incompiuta la riforma arbitrale. È un rimpianto, dice Gravina. Mi dispiace che il collegio abbia bloccato quello che avevamo in mente per riscrivere i regolamenti. È un'associazione che ha cambiato 4 presidenti in 4 anni, vive di lotte intestine. Ora assisteremo all'ennesimo spargimento di sangue a discapito degli arbitri in campo, che restano delle eccellenze. L'AIA va rivoluzionata. No, caro il mio Gravina, l'AIA la dovevate sentenziare voi con la giustizia sportiva e rimettere a posto, non aspettare una giustizia ordinaria che poi avete, perché lei fa parte di quel mondo politico lì, silenziato. Ma eccoci alla chicca di giornata. La giustizia sportiva va cambiata. È un modello, dice Gravina. Abbiamo un codice all'avanguardia, magistrati di alto profilo, l'autonomia, lo garantisco, non è stata mai intaccata. Ma che ci mancherebbe? Ma chi è che parla di non autonomia? Siete stati talmente autonomi che avete disintegrato la Juve, salvo poi dire che qualcuno ha sbagliato, ma nessuno. C'è stato un errore, ma nessuno ha sbagliato. Dobbiamo difendere il brand, sì, quello delle altre. C'è chi considera inaccettabile che i presidenti federali scelgano giudici e procuratori. Li nomina il Consiglio, non il presidente. E bravo. Ma perché i membri della commissione sui conti li ha scelti un marziano? Dai, ma chi ci vuoi prendere per il giro? Dai. Chiudono con la battuta. Un'intervista a Gravina senza mai nominare lo Tito è un record. I fatti di questi giorni e l'insoddisfazione del popolo laziale raccontano molto più di quanto potrei dire io. 2 pagine di intervista delirante a Gravina, che fra 4 giorni va via dalla federazione. Attenzione. Torniamo sulla chat in attesa di... Forse l'abbiamo la telefonata del social media manager?
12: Sta arrivando.
0: Luigi scrive, ma che dici, scienziato, la colpa delle società come la Juve, che dei giovani li adopera solo per le plusvalenze, certo. È bravo Luigi, certo. Attenzione. Fabrizio da Parma scrive, comunque siamo quasi a fine giugno, parliamo di un mercato che ancora non si è mosso, ci apprestiamo come sempre ad iniziare un campionato nel quale alcune società hanno un regolamento a loro uso e consumo. Io che speravo un po' di repulisti invece dovrò secondo la FIGC pagare per un campionato taroccato. Pensano che togliere Gravina e Rocchi e mantenere le stesse abitudini basti per farci credere che sia tutto in ordine? No, grazie. La mia dipendenza dal calcio non è così forte da farmi prendere in giro. Fabrizio da Parma. Peppe da Benevento, la testata è fondamentale, ma tra poco ce lo spiega al telefono. La figura di Gravina la trovo rappresentativa dei mali del nostro paese. Ci vive Luigi da Manchester, ma c'è! Abbiamo Peppe da Benevento! Peppe, ciao!
14: Ciao, grande Claudione. È un onore parlare del mio, con te.
0: Ma è un onore mio con un futuro social media manager, Peppe. Ma che corsi hai fatto? Dai. Scusa, dove hai fatto? No, ma che speriamo, tu sei bravo e ce la farai. Ma che corsi hai fatto? Dove li hai fatti questi corsi?
14: Allora, io praticamente questo corso l'ho fatto, è un corso finanziato dalla Regione Campania, E praticamente sono quei corsi di nuova generazione che, sì, che richiesti dalle aziende, perché servono praticamente a gestire pagine social, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, per le aziende, e servono a creare contenuti, a lanciare campagne pubblicitarie, a analizzare i risultati, gli insights, per far crescere sia i followers sia le vendite. E c'è anche la gestione,
0: quindi quindi è marketing, Peppe, marketing.
14: Marketing, sì, anche. C'è anche chi fa la gestione organica e la gestione a pagamento. La gestione organica è quella con i post che non a pagamento, mentre quelli sponsorizzati sono degli ads, le campagne ads.
0: Le famose ads, di cui in genere quando parliamo del mercato dell'audio diciamo sono tutte ads tue.
14: È stato un corso che mi è piaciuto molto dal primo giorno, perché io, essendo molto appassionato di PC, di online, di social,
0: sì,
14: mi sono proprio subito immerso nel corso, voglio dire.
0: Ma su, allora facciamo così. Tu mi devi fare, guarda, ti metto già, ti faccio allenare, ti preparo all'esame finale, attenzione. Ti faccio la domanda clou. Io ti faccio la domanda clou e tu devi rispondere con sintesi giornalistica. Attenzione, la domanda clou, dopo aver fatto 300 ore di corso come social media manager, è: come faccio a far crescere i miei followers? Dai.
14: Allora, pubblicazione regolare e costante. Gestione della community. Rispondere a tutti i commenti, sia positivi che quelli negativi.
0: Ma come rispondere a tutti? A tutti i commenti? Ci passi le giornate, questo.
14: Non esiste
0: questa cosa.
14: A me mi ha indicato questo al corso, Claudione. Non bisogna.
0: Che la community va gestita. Allora, Peppe, direttamente, fai così. Se l'insegnante ti fa sta domanda, tu rispondigli come da manuale fatti promuovere. Poi gli dici, scusi, mi ha chiesto Zuliani di farle una domanda. Avendo lui 600.000 followers, come farebbe secondo lei a rispondere a tutti i commenti? Non bastano 24 ore al giorno?
14: Questo è l'importante del social media manager.
0: Rispondi per lui.
14: Il social media fa questo, la gestione dei...
0: Ho capito, ma scusa, io ti assumo, ti pago, tu rispondi per me. Se rispondi una roba che a me non va bene, come facciamo?
14: Quando il social media viene assunto dall'azienda, deve avere un colloquio con l'azienda per essere assunto, appunto. Quello voglio dire.
0: Non so se te lo do io. Te le do io le linee guida, te le do io.
14: Esattamente, deve tirare pilastri editoriali, obiettivi smart, KPI, è molto lunga la storia.
0: Abbiamo tanto criticato Comun lì, ma poi QPI, DAZ, quella roba lì. Scusate, quanto mi costi? Se io ti assumo, quanto mi costi?
14: Ad oggi io sono un manager junior, quindi in Elba. Quindi
0: niente, gratis.
14: Poi un'altra cosa, molto fondamentale per il social media, l'utilizzo di Canva. Per i post. Pensa, io ho fatto una presentazione per l'esame finale di 72 pagine. Pensa come mi sono impegnato.
0: Ma con Canva l'hai fatta?
14: Esatto.
0: Vedi, noi eravamo rimasti Ive, è rimasto Excel, è rimasto a Microsoft Excel.
14: È il programma più
0: Canva, un'altra roba. Ma certo, conosco, frequento, lo uso male, ma conosco. Va bene, Peppe, in bocca al lupo da tutta la chat.
14: Ok, grazie Gaglione, mi ha fatto piacere parlare con te.
0: Dai, forza, fino alla fine, poi facci sapere però. Come diceva. Grazie, grande, grandissimo Peppe, in bocca al lupo, piccolo stop per noi, tra poco siamo da lì.
15: Rassegna stampa. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L ai mondiali in una sfida spettacolare. La squadra di Tuchel passa due volte in vantaggio con Capitan Kane e per due volte si fa rimontare dagli uomini di Dalic prima dell'intervallo. Bravi a recuperare con Baturin e poi con Musa. Nel secondo tempo però gli inglesi riescono a imporsi. Bellingham fa 3-2 al 47esimo e nel finale Rashford la chiude. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana nella notte italiana, le Black Stars hanno battuto infatti Panama per 1-0 grazie a un gol nel recupero del 23enne Irenchi. Con questo successo il Ghana raggiunge in testa l'Inghilterra a 3 punti, Panama e Croazia ancora a 0. Stecca al debutto il Portogallo. Nel girone K non parte col piede giusto l'avventura dei lusitani guidati da Cristiano Ronaldo. A Houston la modesta Repubblica Democratica del Congo inchioda sull'1-1 una squadra ricca di stelle. João Neves la sblocca subito ma i lusitani si fanno schiacciare dall'avversario. Wissa firma il pari, è 1-1 per CR7 e compagni. Sconfitta al debutto per Fabio Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. Nella seconda partita del gruppo K i Cafeteros trovano il vantaggio a fine primo tempo con Munoz. Poi nella ripresa l'Uzbekistan si illude pareggiando con Faisualev. Ma al 65esimo arriva il raddoppio di Luis Diaz e nel recupero il definitivo 3-1 di Campas. Colombia sola in testa al girone. E oggi si inizia ad orario aperitivo con Repubblica Ceca Sudafrica, partita che mette di fronte alle 18 le due sconfitte della prima giornata del gruppo A, in cui Messico e Corea del Sud si giocano parte della qualificazione nella notte. La partita che si giocherà ad Atlanta è una prima volta ai mondiali. L'unico precedente tra le due squadre risale alla Confederations Cup 1997. Tra le 21 e mezzanotte si gioca tutta la seconda giornata del gruppo B, dove l'equilibrio regna sovrano dopo due partite finite in pareggio. Il Canada trova il Qatar, la Svizzera apre con la Bosnia, in un crash test già decisivo per tutte e quattro le nazionali. E siamo al tennis, smaltita la delusione per il KO al Roland Garros, Jannik Sinner si sta allenando per arrivare al massimo a Wimbledon. L'alto atesino, tranquillizzato dai risultati dei controlli medici effettuati al San Raffaele, punta a ripetersi nel torneo londinese dopo la vittoria di un anno fa. Ieri le immagini hanno catturato il 24enne mentre si allenava con un dischetto bianco al braccio sinistro, ossia il sensore glicemico dato in uso ai diabetici. Uno strumento in più per capire i motivi del crollo contro Cerundolo nel torneo parigino. Oggi l'alto atesino lascerà definitivamente il Principato per giocare sull'erba londinese. La scherma seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei in corso ad Antony. Arianna Enrigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile, quinto posto per Michele Gallo. E per ora è tutto, a più tardi.
16: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della Giornata Nazionale per la Lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
17: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
17: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
20: Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione! Paolo Montero, mi ha parlato Paolo Montero, che ha fatto due partite sulla panchina della Juve. Attenzione, non mi aspettavo che finisse così la stagione, dice Montero, perché quando sono partiti con Spalletti si è vista una ripresa. Adesso vediamo con Carnevali. Lui è un uomo di calcio, conosce il calcio italiano, ha fatto molto bene a Sassuolo. Ci aspettiamo che tutto quello che ha trasmesso al Sassuolo riesca a trasmetterlo anche alla Juventus, anche se non sarà la stessa cosa, perché la Juve è la Juve, gli scrive Montero. Bisogna avere pazienza. Noi latini non abbiamo molta pazienza, dice Paolo Montero. All'inizio di un campionato si parla sempre di progetto, ma c'è molta ipocrisia in questo, perché poi non c'è la puntare ancora su di lui. Non ci sono molti giocatori così. Uno che mi ha colpito di più quando ho fatto le due partite in panchina con la Juve, mi è piaciuto molto per le sue doti nell'uno contro uno.

0: quando giocavo. Montero che apre le porte a un eventuale ritorno di Conte alla Juve. Tornare alla Juve si può sempre, dice lui. Antonio è stato un idolo come giocatore e allenatore. Non posso rispondere ora perché sennò sarebbe una mancanza di rispetto per Spalletti, però Antonio Conte è considerato una leggenda della Juve, quelli della mia generazione hanno creato un legame con la Juve. Questo Montero sa qualcosa che voi non sapete su un eventuale futuro prossimo ritorno di Conte alla Juventus. Intanto sulla nostra chat, l'unica chat che conta, quella di Ribiene Radio Bianconera, Luigi da Manchester dice: il novello social media manager si è difeso bene, bravo, bravo. Marco da Crema ci riporta d'attualità una foto dell'intervista a Gravina nel suo ufficio dove spicca la targa dell'Inter. Posso dire al signor Gravina che l'Italia vince nell'Under 17, 18, 19 perché i giovani forti delle nazioni giocano già nella nazionale maggiore? Yamal non ha mai giocato nelle giovanili della Spagna. E poi ricordiamoci che un presidente deve rappresentare tutti, non solo una squadra come quella dell'Inter di cui ha un gagliardetto nell'ufficio. Sentiamo un vocale da casa.
1: Claudio, buongiorno. Maurizio, ascolta Claudio, io sento parlare molto di questo, quello, prendiamo quest'altro, prendiamo quell'altro, ma il punto è uno, purtroppo oggi dobbiamo un po' fare le nozze coi fichi secchi, quindi oggi più che scegliere tra big e nomi altisonanti, quello che ci vuole è magari un po' più di competenza che Carnevali ci può dare affinché si trovino quei calciatori che possono darci quello che ci serve, ecco. Lasciamo quindi agli atti in questo momento voli pindarici di nomi che possono costare delle cifre per noi al momento impossibili e concentriamoci sulle competenze. E in questo caso ci siamo affidati a Carnevali proprio per questo. Poi ci può essere magari qualcuno che in un modo o in un altro potrebbe stuzzicare un po' più la fantasia e altri un po' meno. Ma alla fine quello che conta è che riusciamo a ricominciare una volta e per tutte. Quindi, fino alla fine, forza Juve.
0: Per cui tu, giustamente, in questo momento la butti sulle competenze e dici, in sostanza, come messaggio alla nazione, stiamo calmi, siamo tranquilli, non stiamo lì a seguire tutti i nomi, io ti dico aspetta lunedì. Aspettiamo lunedì che avremo l'inizio vero del nuovo corso. Aspettando, tra l'altro, anche la conferenza stampa di presentazione di Carnevali, di cui io so che reparto comunicativo della Juve con Carnevali credo abbia già parlato di questa cosa e non credo che Carnevali non voglia una presentazione, anche se c'è molto da lavorare, non c'è tempo da perdere, però ancora sta settimana no di sicuro, vediamo se sarà la prossima, ma noi abbiamo piccole certezze che sono le basi della nostra vita quotidiana juventina, cioè che l'inviato c'è, Camillo De Michelis, ciao!
2: Ciao Claudio, buongiorno!
0: Oh, buongiorno anche a te. Stamattina abbiamo aperto con Gravina che ha detto che siamo un modello, la nostra giustizia sportiva è un modello, perfetta, magistrati all'altezza, un codice che ci invidiano in tutto il mondo. Sei contento?
2: Sì, l'importante è crederci.
0: È importante, bravo. E quello che, guarda, glielo dicevo sempre a mia moglie quando dovevamo entrare nei concerti e avevamo l'accredito stampa, ma non avevamo il pass parcheggio. Allora io le dicevo sempre, che poi era la verità, siccome io andavo ai tempi anche per 7 gol, avevo le telecamere in macchina, dico, scusa, ma perché le devo scaricare a un chilometro a portarmi la spalla? L'importante è credici, tu vai anche senza il pass parcheggio, dici, scusa, taglia 7 gol, devo scaricare le telecamere, e lui ti faceva passare. L'importante è credici.
2: No, infatti è quello, e lui direi che sta di nuovo parlando abbastanza, ecco, per uno che potrebbe essere veramente a casa e a fare altro.
0: Il canto del cigno, adesso mi chiama quello dei temi, cosa hai detto in radio? Attenzione, senti, qui i mondiali hanno finito il primo turno, quindi diciamo la prima giornata, ci sono già squadre che sono in bilico, ci sono i vecchi che hanno iniziato a segnare, di giovani incredibili non ne abbiamo ancora visti, o tu che sei un occhio attento, non te l'avevo ancora chiesto, te lo chiedo oggi, hai visionato un nome che dici, oh, secondo me occhio a sto qua, o no, non ce n'è?
2: Ma in questo momento dirti qualcuno, cioè, non me la senti dirti Boadì, perché Boadì gioca ormai ad alti livelli.

0: lì da 2 anni e perché vale ormai 70 milioni di euro. Quindi ti dico, no, no, giovani no, secondo me giocatori che poi forse puoi arrivare a prendere o che mi hanno stupito, già ieri sera secondo me ce n'erano due, perché Stones io pensavo non riuscisse a giocare e invece comunque titolare nell'Inghilterra in una squadra molto forte è un segnale per un giocatore che è svincolato, e l'altro sempre nell'Inghilterra che è Rashford. Anche lui comunque un giocatore che non verrà riscattato dal Barcellona, che ha fatto una bella stagione con tanti gol e tanti assist. È vero che nel Barcellona probabilmente 10 li faccio pure io, però ecco, lui secondo me è un giocatore che in Serie A può fare veramente i buchi. Quindi ecco, l'Inghilterra secondo me già ne ho visti due. Poi tante altre squadre sono state un po' una delusione, però credo che possa essere normale. La prima parte del mondiale conta sempre fino a un certo punto. Bisogna vedere poi se qualche squadra riesce a reagire o se invece ci saranno delle difficoltà poi per il cammino, perché poi magari qualcuna sbaglierà anche la seconda e ci saranno delle eliminazioni un pochettino inaspettate. Però diciamo che come prima giornata del mondiale è abbastanza deludente.
1: Perché i nostri ascoltatori sono dei soliti nomi, vogliono i nomi nuovi, però adesso la Juventus inizia a fare nuovamente il reparto osservatori e scouting, e quindi magari qualche nome nuovo ci sarà, perché da Giuntoli a Como lì, quel reparto lì è stato distrutto. Lo vogliamo dire a tutti i nostri tifosi che lo hanno distrutto e quindi va ricostruito o no?
0: Io l'ho detto tante volte anche per quanto riguarda la figura di Sbravati, e ho raccontato, no, le difficoltà e il cambio di mentalità nel settore giovanile. E noi tra l'altro ci siamo lo scorso anno affidati a un'agenzia esterna per le consulenze, tra l'altro strapagando, e la questione dei numeri, degli algoritmi, addirittura si è presa una sorta di agenzia, ma proprio rilevata da parte della Juventus. Però quello che dirò ancora una volta, ma non verrà capito, di questo sono certo, è che Como lì aveva un metodo chiamato legato ai numeri e ai dati, ma che alla Juve non ha utilizzato. Non ha utilizzato, perché esempio, no, Ottolini non è un DS che lavora con i numeri, non ha uno staff di persone che lavorano con i numeri. Al Tolosa lui aveva un genio da questo punto di vista, che ha lavorato pure a City, nello studio, nei dati e nella ricerca dei calciatori con quel tipo di metodo lì, e aveva un direttore sportivo, Bezzani, che tra l'altro era stato accostato alla Juventus, che lavorava con il metodo dei dati e la scoperta dei calciatori. Alla Juve non aveva nessuno che lavorava con i dati, se non questa compagnia esterna, che costava un sacco di soldi, e questo è stato già uno dei problemi, ma il problema più grande di Como lì è stato i rapporti umani. Non aveva rapporti con nessuno in Juventus, e quindi se non hai rapporti con nessuno in Juventus, se nessuno segue il tuo metodo e non utilizzi il tuo metodo, che ci stai a fare Juventus? E questo è stato uno dei motivi per cui è andato via, e perché non ha utilizzato il suo metodo, quindi quella roba lì. Adesso torneremo a fare qualcosa di diverso, ma no, non tanto di diverso nel riprendere i giocatori, molto diverso, Claudio, nei rapporti umani. Cioè, non c'è una persona che ti ordina di fare una cosa a cui non credi. Ci saranno tante persone a cui verranno dati dei compiti ben specifici, ma ci sarà un rapporto. Esempio, se a te piace Tizio, a me Caio, ti parlerà delle capacità di Tizio e delle capacità di Caio per poi arrivare alla decisione per il bene della Juve. Invece prima piaceva Como lì, se andava su quello, punto.
1: Scusa, però la domanda sorge spontanea, la faccio al posto della chat. Ma se come dici tu, e quindi là aveva il direttore sportivo e il fenomeno dei dati, perché non se li hai portati qua?
0: Perché non si è portati qua? Perché non ce l'ha fatta, sostanzialmente. Non ce l'ha fatta perché su Bezzani ha trovato poi il no del Tolosa. E poi invece sulla questione dei numeri non è riuscito a fare quello che aveva in mente, perché ripeto, Altolosa aveva un fuoriclasse dei numeri e avevano utilizzato un loro software e attraverso questa persona qua. Invece in Juventus hanno provato a prendere un'agenzia con i software, che è costata anche un sacco di soldi, e questo è un altro dei motivi per cui ho portato a mandare via Comolli. E in questo caso però non l'hanno utilizzata, perché se tu dai in mano, non lo so, qualcosa a una persona che non lavora in questo mezzo, tipo Ottolini, alla fine lui non te lo utilizza. E anche le consulenze esterne, sono consulenze esterne di dirigenti che comunque non hanno quel tipo di guizzo. E perciò questo ha creato un cortocircuito enorme, ma il grande cortocircuito, Claudio, ripeto, sono i rapporti umani, perché se io ti propongo 10 giocatori, tu la mia lista la butti via e pigli il tuo, e capisci bene che le persone poi non hanno mica tanta voglia di collaborare.
1: Questo è chiaro, questo è assolutamente chiaro, poi quella è la mossa decisiva. Senti, Marcello dice che ne ha visto uno bravino nell'Argentina, però ha 39 anni, dice.
0: Sì, quello è un ragazzo interessante che ha un dischetto.
1: Tra l'altro potrebbe far bene nel nostro campionato, perché sarebbe già pronto, vedo che è impunito perché i rossi non glieli danno, e quindi senti, Cicco benissimo invece, Cristiano, ma ha sbagliato un gol che non si sa, gli ha messo un assist che mi prendeva mezzo punto in più in pagella.
0: Il problema del Portogallo è quello. Da anni, per quanto io possa amare alla follia Ronaldo, è che il Portogallo dovrebbero avvisarli almeno dopo 6 anni o 8 anni che possono segnare anche gli altri, non solo Ronaldo. È una cosa che si portano dietro, che è capitata anche alla Juve, che sicuramente a te avrà raccontato Allegri. Che c'è gente, l'aveva anche raccontato ai microfoni, dicendo che tipo Matuidi, quando arrivava in area, a un certo punto non tirava, anche se era solo davanti al portiere, perché aspettava Ronaldo. Ecco, il Portogallo soffre di questa cosa da tanto tempo, diciamo che probabilmente anche la tripletta di Messi può aver condizionato la squadra, però insomma, Chico per me è forte, poi ha delle lacune, l'ho sempre detto, l'ho sempre elencate, però Chico molto forte. Bisogna, secondo me, puoi lavorare tanto sia su Chico che Illiz nell'attacco della porta, perché in questo momento qua, sia da una parte che dall'altra, non attaccano la porta, e infatti quando noi crossiamo c'è il centravanti e poi McKennie, non c'è mai nessuno dei due, e questo a lungo andare può diventare un problema, ecco, perciò onestamente su questo sono un po' più preoccupato su Ildiz, perché Chico alla fine ha dei limiti fisici che non è che puoi dire va a attaccare la porta e la piglia sempre lui, no, ogni tanto la prende perché ha fame, perché ha quella grinta lì, però ecco Ildiz che è più di un 82-83, che non riesca mai ad andare a lottare un pallone sul secondo palo su un cross, credo che sia un grande limite. L'altro giorno ho guardato gli highlights della Turchia e come sempre l'esterno forte di destra andava a fondo campo, come capita la Juve, no? Si avvicinava alla porta, poi per cercare qualcuno sullo scarico o sul secondo palo, Ildiz era fuori dall'area, e lì l'attaccante esterno deve essere fortissimo sul secondo palo, perché inizia a fare gol semplici. Lui questa caratteristica non ce l'ha, e il suo problema, Claudio, è quello che per fare gol deve saltarne 7, e in questo caso penso si debba fare un gran bel lavoro.
1: Senti, un po' a sorpresa invece, devo dirti, Nico Gonzalez ha staccato con l'Argentina dei 7 e mezzo in pagella, ma non è che alla fine il buon Spalletti, se non riusciamo ad andare a dama con l'Atletico, se lo tiene, lo fa giocare Nico Gonzalez?
0: Io spero di no. Perché probabilmente è stata una delle più grandi delusioni del mercato di Giuntoli, perché onestamente non mi ha dato nulla in quell'anno lì, Claudio. È un giocatore che ha grinta, però è un giocatore che non salta mai l'uomo, è un giocatore che va in orizzontale, non va in verticale, scivola sempre, perché io onestamente è proprio c'è poca roba. E io onestamente lavorerei tantissimo su questi 25, 22, 23. È un giocatore d'atletico, noi abbiamo bisogno più di un giocatore di fraseggio, di tecnica, di qualità. Non riscalderei questa ennesima minestra.
1: Bene, mi pare che lo ami alla follia. Senti, ieri invece, prima visita interessante da parte di Carnevali a Vinovo con l'Under 17 che si è guadagnata la semifinale contro l'Inter, mentre l'Under 16 è già in finale sempre contro l'Inter, quindi Inter e Juve hanno questa doppia sfida nel settore giovanile. Immagino che visto che era lì, credo, un'occhiatina anche al reparto women, anche se è chiuso per ferie, l'abbia data, insomma, anche a Sassuolo, lui c'aveva la squadra femminile.
0: Sì, sicuro ho parlato sia con tutto il mondo di Vinovo, dei ragazzi, anche con le women, sicuro avrà parlato con Mazzetta che comunque aveva ufficializzato, bisogna capire cosa stanno aspettando per ufficializzare Cortés, nuovo allenatore delle women, tra l'altro ieri c'è stato un nuovo acquisto. E quindi insomma anche un acquisto molto molto importante, Claudio, da un punto di vista economico, perché insomma la Juventus ha deciso di spendere 180.000 euro più o meno, cioè più o meno per Nordman dell'Ajax, e quindi insomma un'offertina non di
1: Ah.
0: basso livello per il calcio femminile, anzi
1: Vabbè,
0: di alto
1: ma un
0: livello.
1: terzino, ma non è un terzino, non è un terzino.
0: Ma non si capisce perché sono andato a vedere, gioca centrocampista centrale, tre quarti. So che la Juve vuole utilizzarla come terzino, però capiremo, no, anche da parte sua quale sarà il suo ruolo più importante. Credo che glielo chiederanno nella prima intervista, e si capirà quando. E quindi ti dico. Nordman è un acquisto che è stato fatto, credo, poi anche con l'ok definitivo di Cortés, però è un acquisto che è stato fatto mesi fa, mesi fa, e tra l'altro con l'ultimo avallo è stato firmato da Comolli, cioè l'ok per chiudere l'operazione è stato da Comolli, quindi figurati,
1: Come regalo finale.
0: no, è proprio un'operazione di lunga data. Io credo addirittura ci sia ancora lo zampino di Bragin dietro questa operazione qua. E quindi insomma la gente si sta muovendo, sarà un mercato da 6-7 colpi, però magari non lo so, Carnevali in questa chiacchierata porterà qualche suo dirigente nel mondo women, avrà preso mano, no, guardando un po' Vinovo, parlando con Scaglia e con Chiellini. Ecco, credo che queste cose qua siano normali per un capo azienda che prima o poi dovrà parlare a tutti i dipendenti, sia a Vinovo che alla Continassa. E sicuramente poi dovrà parlare in maniera individuale con Silverstone, con Modesto e con Burgess, perché in qualche modo presto o tardi Claudio andranno via, ecco, questo è sicuro.
1: No, sono un po' perplesso, rimango un po' perplesso. Vabbè, guarda, tanto io domani ho appuntamento a Milano con Canzi, andiamo a bere il caffè, quindi gliele chiedo a lui queste cose qua.
0: Ti dirà tante cose, te ne dirà tante non belle.
1: Vado a farmi sto cafferino, vado a farmi sto cafferino. Camillo, grazie, oggi pomeriggio.
0: Grazie a te, Claudio.
1: Grazie, grazie al buon Camillo De Michelis, il nostro inviato di punta. Lo trovate naturalmente nel club degli inviati oggi dalle 16 alle 17. Yves, vammi subito su Calcio e Finanza. Abbiamo finalmente la risposta che tutti attendevano con ansia. Vammi su Calcio e Finanza. Dai, almeno loro ogni tanto sono attenti. L'inchiesta arbitri passa di mano. Il procuratore Lelo affiancherà Ascione. Hai capito, Silenziopoli? L'hanno portata fino al passaggio di Ascione. Il PM Ascione lascerà la procura di Milano per passare all'EPPO, la procura europea. L'hanno promosso. Il procuratore aggiunto Lelo è entrato nel fascicolo come co-assegnatario. Il PM Maurizio Ascione lascerà la Procura di Milano a metà luglio per passare all'EPPO, la Procura europea. Il magistrato è titolare dell'inchiesta sul sistema arbitrale condotta dal nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, che vede cinque indagati tra tre arbitri e addetti al VAR, compreso l'ormai ex designatore Gianluca Rocchi. Proprio in vista del trasferimento di Escione, il procuratore aggiunto Paolo Ielo, a capo del pool di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, è entrato nel fascicolo come coassegnatario. Le carte sono già passate anche dall'ufficio del procuratore Marcello Viola, quello della cover interista, per una valutazione complessiva delle indagini. Quindi, tradotto, Ascione ha attaccato il sistema e ha accusato di frode sportiva Rocchi e di arbitro gradito e sgradito all'Inter. È finito che è stata silenziata l'inchiesta fino a che Ascione lascia la procura di Milano e se ne va in Europa, è entrato al suo posto Ielo con la supervisione di Marcello Viola, capo procura di Milano, per una valutazione complessiva dell'indagine. Non so, vuoi aggiungere qualcosa tu, Yves, o il messaggio è chiaro?
2: No, lo chiamerei il raggirometro.
1: Bravo, bravo, inizia a fare anche i titoli, altro che i social media manager. Ci abbiamo Yves noi, attenzione, attenzione. A questo punto, nel giro di circa un mesetto, Ascione e Ielo dovranno confrontarsi per decidere come definire il procedimento prima del cambio di ufficio del PM titolare. Dopo il passaggio di Ascione all'Epo, sarà infatti Ielo a gestire il fascicolo. Ricordiamoci che al centro dell'inchiesta ci sono diverse contestazioni. A Rocchi in particolare vengono attribuiti 3 capi di imputazione per concorso in frode sportiva. Uno riguarda una presunta bussata alla sala VAR durante Udinese-Parma. Gli altri 2 fanno riferimento a sospette designazioni pilotate di arbitri considerati graditi o poco graditi all'Inter, sempre in relazione a partite di quel campionato. La procura ora dovrà stabilire, prima della pausa estiva, se procedere con le contestazioni di frode sportiva legate ai presunti condizionamenti sulle designazioni arbitrali al filone delle bussate per le decisioni al VAR. Quest'ultimo profilo ha portato all'iscrizione del registro degli indagati anche all'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni. Rocchi inoltre figura tra gli indagati anche per l'episodio della presunta combina San Siro del 2 aprile 25, in concorso con altre persone che tuttavia non sono state identificate. Nelle scorse settimane, tra i testimoni ascoltati dagli inquirenti, c'è stato anche l'ex manager dell'Inter Giorgio Schenone, ma nessuna delle persone ascoltate come informate sui fatti è stata poi iscritta nel registro degli indagati. Allora, volete un mio parere finale su come andrà a finire l'inchiesta sugli arbitri graditi e poco graditi all'Inter? Non ve lo do, state con noi. Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Tra poco Giulia Borretto, a domani.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 18 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, continuano le trattative di mercato, adesso un pochino bloccate visto il campionato del mondo in corso, ma comunque continuano i vari scenari che oggi andremo come al solito ad analizzare. Partiamo però come al solito in questo periodo con il recap mondiale, a partire appunto dalle partite di ieri, probabilmente l'avete anche sentite dal GR, Portogallo Repubblica Democratica del Congo che finisce 1-1 a sorpresa. Cristiano Ronaldo e i suoi non riescono a sorprendere la formazione africana, l'aveva sbloccata João Neves al 6° minuto, poi è arrivato il pareggio sul col con un bel colpo di testa da parte di Wissa al tramonto del primo tempo, poi non è riuscito il Portogallo a ritornare in vantaggio nonostante il bell'ingresso in campo di Conceição, di Chico Conceição, che è entrato all'intervallo al posto di uno scarico Bernardo Silva. Però insomma ci ha provato il Portogallo con il Congo che non è comunque rimasto a guardare, tanto che Congo che ha creato di più in termini di occasioni da gol rispetto ai portoghesi, e tra l'altro è entrato nel finale nel Congo anche Gedeon Kalulu, fratello di Pierre Kalulu, appunto difensore della Juventus. Poi probabilmente una delle partite più belle di questo mondiale, ovvero Inghilterra-Croazia, finita 4-2 in favore degli inglesi, la doppietta del solito Harry Kane, poi Bellingham e Rashford a segno per l'Inghilterra, Baturin e Musa hanno segnato nel primo tempo per la Croazia, un primo tempo finito 2-2 con l'Inghilterra che però festeggia. Nella notte Ghana che batte 1-0 Panama con il gol nel finale di Irenci, e poi la Colombia che passeggia sull'Uzbekistan, la vittoria per 3-1 sull'Uzbekistan di Cannavaro, Uzbekistan che comunque segna il suo primo storico gol in un campionato del mondo. Questo era il recap delle partite del mondiale. Uno che sta giocando il mondiale è il Dibu Martinez, e se ne parla su Tutto Juve. Dibu Martinez Juventus, pista viva, il mondiale può cambiare gli scenari, ma l'Aston Villa non fa sconti. La Juventus continua a seguire il Dibu Martinez, il portiere argentino resta un obiettivo, ma costo, ingaggio e Aston Villa frenano l'affare. La Juventus mantiene alta l'attenzione sul Dibu Martinez, il portiere argentino resta uno dei profili monitorati dai bianconeri per rinforzare la porta, soprattutto in caso di rivoluzione tra i pali. Il club torinese apprezza personalità, leadership ed esperienza internazionale del campione del mondo, ma l'operazione non è semplice. Il nodo principale riguarda il costo complessivo tra cartellino e ingaggio, oltre alla posizione dell'Aston Villa che non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio. Aston Villa che in ogni caso valuta già le alternative, con il club di Birmingham che sarebbe obbligato a intervenire rapidamente sul mercato per trovare un sostituto affidabile. Nel debutto mondiale contro l'Algeria, vinto dall'Argentina per 3-0 grazie alla tripletta di Leo Messi, Dibu Martinez ha vissuto una serata relativamente tranquilla. L'albiceleste ha controllato il match con ordine, concedendo poco agli avversari e proteggendo bene la propria area, poco impegnato ma sempre attento nelle uscite e nella gestione dei palloni alti. Trasmette sicurezza alla difesa e guida il reparto con la solita personalità, non deve compiere interventi decisivi ma resta concentrato per tutta la partita. Per la Juventus ogni prestazione internazionale sarà importante, un grande mondiale potrebbe aumentare il prezzo del portiere ma anche confermare definitivamente la sua affidabilità. La trattativa resta possibile ma serviranno pazienza, condizioni favorevoli e una scelta netta da parte del giocatore. Questa è la situazione legata al Dibu Martinez, che dovrà insomma venire un po' incontro alla Juventus, più che altro l'Aston Villa dovrà andare incontro alla Juventus per favorire l'operazione. E poi c'è Nico Gonzalez che può sbloccare l'operazione di Sorloth. Si legge Juventus Sorloth si entra nel vivo, si legge su Tutto Juve. Nico Gonzalez può sbloccare l'operazione, ma c'è qualche dubbio. La Juventus accelera per Alexander Sorloth, intesa con il giocatore, mentre Nico Gonzalez può diventare decisivo nella trattativa. Alexander Sorloth continua ad occupare una posizione di primo piano nella lista dei desideri della Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un attaccante capace di garantire fisicità, presenza in area e continuità realizzativa, caratteristiche che il norvegese ha dimostrato di possedere nell'ultima stagione con l'Atletico Madrid. L'accordo personale sarebbe sempre più vicino sulla base di un contratto pluriennale con un ingaggio di 4 milioni superiore a quello percepito attualmente in Spagna. Se sul fronte del giocatore la situazione appare incoraggiante, resta da trovare l'intesa con l'Atletico Madrid. Il club spagnolo continua a valutare il proprio attaccante oltre i 30 milioni di euro, una cifra che la Juventus considera elevata. La dirigenza bianconera sta cercando formule alternative che possano rendere l'operazione più sostenibile senza compromettere gli equilibri finanziari imposti appunto dal fair play finanziario. In questo contesto potrebbe assumere un ruolo importante, come abbiamo già ampiamente ribadito nei giorni scorsi, Nico Gonzalez. L'argentino piace da tempo all'Atletico Madrid e potrebbe diventare un elemento utile per abbassare la parte economica dell'operazione. Le ottime relazioni tra i due club favoriscono il dialogo e non è escluso che nelle prossime settimane si lavori a una soluzione che coinvolga direttamente l'esterno offensivo bianconero. A 29 anni il centravanti norvegese rappresenta un profilo molto apprezzato soprattutto da Luciano Spalletti per la sua capacità di giocare spalle alla porta, attaccare la profondità e rendersi pericoloso anche nel gioco aereo. Nell'ultima stagione ha realizzato 20 gol complessivi. Nel match mondiale contro l'Iraq, Sorrot ha offerto una prova generosa mettendo costantemente sotto pressione la retroguardia avversaria pur non trovando la rete. Il centravanti ha lavorato molto per la squadra, prestazione più di sostanza che di spettacolo, non trova il gol ma si rende utile nel gioco collettivo, protegge numerosi palloni e rappresenta un riferimento costante per la manovra offensiva della Norvegia. Manca soltanto la giocata decisiva per trasformare una prova positiva in una prestazione di alto livello. Dunque la Juventus continua a considerare Sorloth uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo. Molto dipenderà dalla disponibilità dell'Atletico Madrid a rivedere le proprie richieste economiche e dall'evoluzione del dossier Nico Gonzalez. La sensazione è che il club bianconero voglia affondare il colpo, ma senza superare i limiti finanziari fissati dalla nuova gestione. Sorloth è un bravo giocatore, ma non è un fenomeno. Quello è Haaland, scrive Massimo Pavan, facendo il paragone tra i due centravanti norvegesi, con la Norvegia che si ritrova in ogni caso con un tandem offensivo più che qualitativo. Su tutto Juve si parla anche della situazione di Colomouani, per il quale si avvicina il momento della scelta. Randal Colomouani è in uscita dal Paris Saint-Germain, resta nel mirino della Juventus. I francesi puntano a una cessione tra 30 e 40 milioni. Colomouani si prepara a vivere un'estate decisiva. L'attaccante francese, ancora sotto contratto con il PSG, non rientra nei piani principali del club parigino e potrebbe essere uno dei primi giocatori sacrificati da Luis Campos durante il mercato, dopo il prestito negativo al Tottenham nella stagione 25-26. In questo scenario la Juventus resta una delle squadre più attente. Luciano Spalletti vuole ridisegnare il reparto offensivo e Colomouani viene considerato uno dei profili più adatti per aumentare velocità, profondità e imprevedibilità nell'attacco bianconero, con il francese che insieme a Sorloth figura tra le principali opzioni valutate dalla dirigenza torinese per rinforzare il reparto avanzato. Il Paris Saint-Germain punta a chiudere una cessione a titolo definitivo per monetizzare tramite una base compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro, con la possibilità di inserire bonus legati al rendimento del giocatore. Una formula che permetterebbe al Paris Saint-Germain di limitare almeno in parte la perdita economica rispetto all'investimento molto elevato effettuato qualche anno fa per acquistarlo dall'Eintracht di Francoforte. Colomouani ha mercato anche fuori dall'Italia, alcuni club turchi avrebbero mostrato interesse, ma al momento la pista Juventus resta una delle più concrete e gradite, soprattutto per quella che era stata la sua esperienza in bianconero sotto la gestione Tudor, anche ad esempio con il mondiale per club. Le prossime giornate potrebbero portare sviluppi importanti. La Juventus dovrà decidere se affondare il colpo su Colomouani oppure proseguire con forza su Sorloth, altro nome caldo per l'attacco. Insomma, da quanto leggiamo in questi giorni è più che altro una questione di scelta tra Colomouani e Sorloth, almeno per adesso. Poi insomma vedremo se quando arriverà uno dei due si punterà a prendere anche l'altro. Insomma, al momento, anche vista la situazione finanziaria che Carnevali dovrà gestire con particolare attenzione, probabilmente porta a puntare soltanto su uno dei due, ripeto, almeno per il momento. Chi invece è in uscita è sicuramente Openda che può lasciare la Juventus. Il Lens sogna il ritorno dell'ex bomber, si legge sempre da tutto Juve. Openda può lasciare la Juventus dopo una stagione difficile. Il Lens sogna il ritorno delle Bomber per affrontare la Champions League. Il Lens si prepara al ritorno in Champions con grandi ambizioni e guarda il mercato alla ricerca di rinforzi di altro profilo, di alto profilo. Tra le idee che stanno alimentando l'entusiasmo dei tifosi francesi è quello di riportare a casa Luis Openda, che sta vivendo una stagione molto, sta vivendo un momento molto delicato alla Juventus. L'avventura di Openda in bianconero non ha prodotto i risultati sperati, le prestazioni e i numeri realizzati non hanno soddisfatto pienamente società e ambiente, alimentando le voci su una possibile separazione già durante questa finestra di mercato. Per questo motivo il suo nome è finito tra quelli monitorati dai club alla ricerca di un attaccante di livello internazionale. E c'è il Lens a pensarci seriamente, perché il ricordo del belga dalle parti di Lens è ancora vivissimo. Durante la sua esperienza in Francia, Openda aveva lasciato un segno profondo grazie ai gol che lo avevano trasformato uno dei protagonisti della Ligue 1. L'idea di rivederlo con la maglia giallorossa rappresenta una suggestione importante per una società che vuole presentarsi al meglio sul palcoscenico europeo dopo aver vinto la Coppa di Francia battendo in finale il Nizza, e dopo un super campionato con un testa a testa con il Paris Saint-Germain che è durato per diversi mesi. Il principale interrogativo riguarda la formula dell'operazione, perché il Lens potrebbe tentare di riportare il giocatore in Francia attraverso un prestito, soluzione economicamente più sostenibile. La Juventus però deve ancora decidere quale strategia adottare. Non è escluso che il club preferisca una cessione a titolo definitivo per recuperare parte dell'investimento effettuato e finanziare nuove operazioni in entrata. Le valutazioni su Openda saranno inevitabilmente collegate ai movimenti offensivi della Juventus. I bianconeri stanno seguendo diversi profili per rinforzare il reparto avanzato e alcune cessioni potrebbero diventare necessarie per liberare spazio in rosa liberare anche risorse economiche per il mercato in entrata. E la situazione di Openda sicuramente è inevitabilmente legata anche al mercato in uscita. Andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire come di consueto dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul mondiale e su Leo Messi, che l'altra notte ha dato puro spettacolo, subito 3 gol, Argentina in delirio, il re è sempre Leo, Messi vuole il bis, riuscito solo a Pelé, così può superare anche Maradona, siamo un gruppo meraviglioso, dice La Pulce. Poi Cristiano non va, Kane sì, ne fa 2. Questo è l'analisi, diciamo il riassunto della Gazzetta dello Sport sul mondiale, appunto con Messi che ha illuminato ancora una volta anche a 39 anni, è stato protagonista dell'assoluto della vittoria della selezione, firmando 3 reti contro l'Algeria e alimentando le ambizioni di una nazionale che punta a confermarsi campione del mondo, per un bis che è un'impresa riuscita nella storia soltanto a Pelé con il suo Brasile, appunto con l'obiettivo che è quello di continuare a scrivere la storia anche per superare Diego Armando Maradona. E poi il Milan che continua a vivere una situazione estremamente confusionaria e di caos, doppio no, le scelte di Cardinale, diavolo che beffa, Croce e Hardung non arrivano più, e quindi Milan che fa un'estrema fatica a ricostruire l'assetto dirigenziale smantellato dopo la stagione fallimentare con la mancata qualificazione in Champions League, che fino a poche giornate dalla fine del campionato sembrava ormai una formalità, e dunque dopo lo smantellamento dirigenziale Milan che non riesce a ricomporre lo scacchiere e il puzzle nei piani alti del club. E poi i conti delle italiane, fair play UEFA, Inter e Milan ok, mentre la Roma viene multata, si fa riferimento anche a Sinner che tornerà in campo, misura la glicemia, Sinner controlli anche in campo, con un sensore dopo il malore che aveva accusato nel Roland Garros, che appunto aveva fatto sollevare un pochino di preoccupazione nel suo entourage, nei suoi allenatori. Ci spostiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che si concentra da una parte sul mondiale, dall'altra sull'intervista a Gravina e poi inevitabilmente anche sulla situazione del Milan. Se questo è il Milan, diavolo in alto mare, il 12 luglio c'è il raduno senza direttore tecnico e direttore sportivo, mercato fermo, saltano Kroos e Hardung, Maignan e Leao allo strappo. Amorim ha firmato per 3 anni, ma manca la struttura dirigenziale per tracciare una programmazione. Sfuma l'arrivo dei 2 manager dell'Eintracht di Francoforte. Modric non rinnova, Mike, Maignan e Rafa Leao vogliono andare via, dopo Leao che non ha offerto una bella prestazione ieri con il Portogallo, anzi, tutt'altro. Si parla poi anche del mondiale in taglio alto, Messi spaziale, Ronaldo stecca, mondiale, Leo si presenta con una tripletta, buio CR7 pareggia con la Repubblica Democratica del Congo 1-1, Cristiano fermo tra i giganti, mentre l'alieno no limits, descritto così Lionel Messi, l'astro argentino stende l'Algeria 3-0, eguagliato il record di Klose per numero di gol totali nei mondiali, ovvero 16 gol nei mondiali sia per Messi che per Klose. Portogallo flop, non basta João Neves, emozioni e brividi per Diogo Jota, Kane bestiale, che doppietta, Croazia KO come vi descrivevo prima. E poi l'intervista esclusiva per Gravina, tra 4 giorni lascia la presidenza federale, ci ha consegnato una sorta di testamento, il veleno non manca, la politica non ha avuto alcun rispetto per l'istituzione, invoca le riforme ma in realtà non le vuole. Queste le parole di Gravina: io ho fatto da bersaglio, posso accettare tutto tranne essere definito indegno. I nostri giovani vincono come mai in passato, ma poi i club, puntini puntini, il governo ha tolto risorse ai vivai. Queste le parole di lamentela, di polemica da parte di Gravina, che appunto tra qualche giorno lascerà in maniera definitiva la presidenza federale in attesa di una nuova nomina. In taglio basso le varie big del campionato, non figura la Juventus tra gli articoli e tra le citazioni in prima pagina del Corriere dello Sport. Si parla dell'Inter, è fatta, arriva Provedel, sarà il vice Martinez, alla Lazio vanno 3 milioni, firmerà un contratto di 3 anni. Napoli, Lukaku perfetto per Max, Allegri stima Big Rom, l'affare Hila non si sblocca, la Lazio ferma a 30 milioni. Roma per Greenwood serve uno sforzo, prima offerta respinta, il Marsiglia dice no ai 40 milioni, la richiesta di 55 bonus inclusi. E poi la regina Alotito, siamo alle firme, trattativa definita, la chiusura dopo l'incontro con il sindaco, il figlio Enrico avrà un ruolo nel club, con Alotito appunto pronto ad acquisire la regina. Si parla invece di Juventus su Tutto Sport, sulla prima pagina di Tutto Sport si parla di Juventus, ma in taglio alto, perché la parte centrale della prima pagina se la prende Lionel Messi, definito messia da Tutto Sport. Tripletta e lacrime per riscrivere la storia, a quasi 39 anni batte da solo l'Algeria e c'entra 7 record, rilanciando le ambizioni mondiali dell'Argentina. Io come Nadal sì, ho realizzato tutti i sogni, la commozione per il papà malato, il grazie di Scaloni, anche Ronaldo, Haaland e Ibra lo esaltano. In taglio alto la Juventus, Carnevali ha avvisati, Spalletti vi vuole, Carnevali li ha avvisati, Spalletti vi vuole, state pronti, Dibu, Colo e Sorloth aspettano la Juve. Il club bianconero confida che le richieste per il portiere e gli attaccanti si abbassino, c'è sempre l'alternativa vicario, Carnevali attende segnali, da Brahim Diaz e va a studiare il settore giovanile a Vinovo, che ha superato la Roma nella fase finale del campionato Under 17. Cambiaso tra Chelsea e Barça, possibile scambio con Araujo, e poi ne parleremo anche più nel dettaglio di questa possibile trattativa. Si parla anche del Torino, il nodo portiere, Ravaglia se la gioca con Falcone, incontro col Bologna, Petrachi punta al prestito con diritto di riscatto, Mascardi c'è pure la Roma, Hart dice che bello giocare nel Toro, e poi l'Inter, Chivu firma tre regali dall'Inter, Palestra, Provedel, Solé, oggi l'annuncio del rinnovo fino al 2028 per il tecnico nerazzurro, è accelerata sul mercato per l'esterno l'offerta all'Atalanta, sale a 50 milioni. Il Milan, niente duo tedesco, Cardinale, un pasticcio tira l'altro, l'Eintracht infastidito, stoppa sia Krosce che Hardung, il club resta senza direttore tecnico e direttore sportivo, mercato c'è Zaniolo con Trincao, il procuratore in sede. In taglio basso si parla invece del mondiale, Portogallo e Ronaldo, la delusione è doppia, pari col Congo e CR7 perde il confronto con Messi, Super Kane, Bellingham e Rashford, come on England, Croazia non bastano, Baturin e Musa, finisce 4-2. Si parla anche di spalla destra del tennis, Sinner monitora il tasso glicemico, Musetti rinuncia, entra Berrettini, dopo gli esami Yannick si sta allenando per Wimbledon con un sensore speciale al braccio per prevenire altri crolli fisici, questo si legge su Tutto Sport, mentre ci spostiamo anche sul quotidiano sportivo che parla delle stelle di questo mondiale, show mondiale con le stelle, Mbappé, Messi e Haaland, subito botti nella sfida del gol, 2 gol per Haaland, 2 gol per Mbappé, 3 invece per Lionel Messi. Si parla poi anche del tennis, Sinner su erba per il rodaggio, Musetti salta anche Londra, si parla poi della Nations League di volley con l'Italia che vola con Fare e Antropova, oggi la Serbia, basket finale gara 4, l'Olimpia torna a Venezia per dimenticare la figuraccia e prendersi lo scudetto, e poi il Milan, le mosse di mercato, doccia gelata in casa Milan, sfuma Krosce. Resta all'Eintracht anche il direttore sportivo Hardung, provvedere a un passo dall'Inter per 3 milioni. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani sportivi di questa mattina. Noi invece andiamo a sentire come al solito le dichiarazioni fatte ieri su Radio Bianconera. Parliamo di Fabio Crecco, che ieri e oggi ha parlato di Carnevali e di quello che potrà fare il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus.
6: Ma io partirei proprio dall'insediamento di Carnevali. Come hai ben detto tu, la Juventus non è il Sassuolo, però nella Juve c'era necessità di dare le chiavi di casa a qualcuno che conoscesse la casa.
7: Sì.
6: Cioè, qua serve chi sappia scegliere i calciatori. Troppi calciatori nella Juventus non sono calciatori da Juventus, e non c'è solo Arthur. Ci sono una serie di paradossi tattici che si fa fatica poi a...
7: Che abbiamo raccontato tutto l'anno, no? Con te, Fabio.
6: Perché poi sono calciatori che non hanno mercato, quindi non sarà semplice per
7: tutt'altro.
6: Operare. Quindi la mia riflessione che facevo in questi giorni, anche perché non mi sembra che il Mondiale abbia proposto chissà cosa, se non partite noiose,
7: sì,
6: a ritmi da... Insomma, io un paio di volte mi sono addormentato mentre guardavo le partite.
7: Guarda, io alcune lo ammetto, non le ho neanche viste. Alcune sì, altre meno. Cioè, non mi alzo sicuramente alle 5 del mattino per vedere Paraguay-Macedonia. Butto lì due nomi, la Macedonia non è neanche i mondiali. Vai, Fabio.
6: Poi lì ci sarebbe anche da discutere su come queste squadre accedono, perché...
7: Sì, perché...
6: Mi sembra assurdo.
7: Esatto.
6: Alcune azioni siano a casa per andare a vedere chi magari qui da noi ha giocato solo nel settore giovanile,
7: sì,
6: poi andare,
7: sì,
6: a giocare,
7: concordo,
6: in squadre piuttosto che in altre, insomma. Però ecco, il nodo della Juventus è questo, e credo che abbia messo una persona adeguata, andare a prendere giocatori, passatemi il termine, stile Torricelli, cioè andare a pescare dei giocatori che siano già pronti, ma che non costino l'ira di Dio, perché non credo ci si possa permettere se prima non si fa un mercato in uscita. Ma Arturo, al di là di quella parentesi,
7: il mercato in uscita lo dovrai fare per forza, Fabio, perché devi fare un tot di plusvalenze e devi rimpinguare le casse, e poi c'è il settlement agreement della UEFA, che non è un fattore così banale. Prego, ti lascio proseguire.
6: Abbiamo visto il caso della Lazio, che ha pagato a caro prezzo una certa superficialità.
7: Certo.
6: Quindi ecco quello che dicevo, che bisogna saper fare un mercato adeguato, vendere chi ha mercato, perché chi ha mercato ai noi va venduto, e cercare, visto che la Juventus fa anche la next gen, di produrre giocatori interessanti nel proprio settore giovanile. Questa è l'unica strada percorribile oggi da questa Juventus, e hanno messo, devo dire, una persona che in linea teorica dovrebbe saperlo fare bene. Oltretutto ho letto che gli hanno dato anche abbastanza libertà
7: di firma. Sì.
6: E questo è giusto, perché come io dico sempre anche alle mie figlie, chi guida la macchina ha la responsabilità della macchina. Stamattina leggevo che la Juventus vorrebbe prendere Dragicin e Muharemovic, che erano suoi calciatori, però all'epoca non erano buoni per la Juve.
5: Queste le parole di Fabio Crecco, che parla di mercato in entrata, parla di mercato in uscita, come sentivate, il mercato in uscita che sarà fatto per forza, perché è importante, sarà importante, indispensabile andare un po' a rigonfiare i conti del club. Si partirà anche da tre nodi da sciogliere per il mercato della Juventus, tre nodi da sciogliere di cui parla Massimo Pavan nel suo primo piano di questa mattina su Tutto Juve. Sto parlando di tre giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti: Arthur, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. La Juventus deve chiarire il loro futuro, tre situazioni decisive per finanziare e programmare il mercato. La Juventus continua a lavorare sui rinforzi richiesti da Luciano Spalletti, ma la dirigenza dovrà capire quale destino attende tre giocatori che possono condizionare il mercato in entrata: Arthur, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Tre dossier differenti tra di loro, ma accomunati dalla gestione che passerà una parte che insomma da cui dipenderà una parte importante e rilevante della programmazione bianconera. Tra le priorità della Juventus c'è quella di trovare una sistemazione definitiva ad Arthur. Il centrocampista brasiliano è rientrato da un'altra esperienza in prestito, quella al Gremio, e non sembra rientrare nei piani tecnici del nuovo corso. L'interesse del Beşiktaş rappresenta una possibile soluzione per alleggerire il monte ingaggi, liberare spazio all'interno della rosa. Per la Juventus sarebbe un passaggio importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sotto il profilo finanziario. La cessione di Arthur consentirebbe infatti al club di recuperare margini utili per investire su altri obiettivi e rendere più fluida la gestione del mercato in entrata. E poi c'è un investimento da recuperare, quello di Douglas Luiz, che dopo una stagione al di sotto delle aspettative rimane uno dei punti interrogativi più importanti della rosa bianconera. La Juventus dovrà valutare attentamente se considerarlo ancora una risorsa tecnica da valorizzare, oppure se ascoltare eventuali offerte provenienti dall'estero. Si parlava qualche giorno fa, qualche settimana fa, della possibile volontà di Spalletti di dargli una chance per vedere se Douglas Luiz è un giocatore che può essere di fatto utile al suo scacchiere. E poi l'altra situazione da monitorare, forse la più importante, è quella legata a Nico Gonzalez, il cui futuro è ancora da definire. La Juventus dovrà capire se esistano le condizioni per trattenerlo, oppure se il suo percorso sia destinato a proseguire altrove. Insomma, tre situazioni abbastanza intricate. Su Tutto Juve si parla anche di Andrea Cambiaso, per il quale il Chelsea sembra fortemente interessato. Cambiaso porta il 9, la Juventus tratta con il Chelsea, Nell'affare può rientrare anche Nicholas Jackson. La Juventus continua a lavorare su più tavoli in questo senso, con il Chelsea che ha messo nel suo mirino Andrea Cambiaso. Il club londinese è deciso a rafforzare la corsia di sinistra e considera il laterale bianconero uno degli obiettivi principali. Si sono intensificati i contatti tra la società e, oltre alla possibile cessione di Cambiaso a titolo definitivo, si sta valutando anche un'operazione separata che porterebbe Nicholas Jackson a Torino con la formula del prestito. Prima di completare gli acquisti, la Juventus dovrà sistemare i conti entro la chiusura dell'esercizio. L'obiettivo è generare una plusvalenza significativa e Cambiaso tra i giocatori che possono garantire un incasso importante. Le attenzioni del Barcellona e del Chelsea arrivano nel momento giusto. I catalani hanno prospettato anche l'ipotesi di uno scambio, inserendo tra i nomi quello di Ronald Araujo, mentre il club inglese preferisce un'offerta economica accompagnata dal prestito di Jackson. La valutazione fatta dalla Juventus resta elevata, secondo la Gazzetta dello Sport. Secondo appunto la Gazzetta, il Chelsea avrebbe offerto 28 milioni di euro, con la Juventus che però ne chiede 40, con una possibile apertura a una cifra leggermente inferiore attraverso i bonus. Appunto, la proposta del Chelsea si è fermata una cifra vicina ai 30 milioni. Il margine per trattare esiste e proprio l'inserimento di Jackson potrebbe contribuire ad avvicinare le parti. E quindi Juventus che lavora anche per il mercato in uscita su tutti. Cambiaso sembra uno dei giocatori più monetizzabili. Il Chelsea sembra essere forte su di lui. Sarà chiaramente da capire appunto la fattibilità dell'operazione. Qualche settimana fa si parlava, fino a qualche giorno fa si parlava di Bremer come uno dei giocatori più probabilmente cedibili e anche uno dei più monetizzabili. Invece al momento sembra essere Cambiaso quello su cui c'è l'interesse più forte di una squadra. In questo caso parliamo del Chelsea, e anche incassare 30 milioni, anche se non dovessero essere i 40 richiesti, per la Juventus sarebbe una cifra molto molto importante. Si parla anche di un nuovo nome per la porta questa mattina, ed è soprattutto la Gazzetta dello Sport a parlarne. La Juve a caccia di un portiere, fari su Milinkovic-Savic in uscita dal Napoli. Carnevali fa i conti per il Dibu Martinez e valuta i piani B. La Aston Villa non libera gratis il Dibu Martinez, ma per il portiere titolare dell'Argentina non sembra nemmeno tanto intenzionata a concedere grossi sconti. A Birmingham non chiedono non meno di 10-15 milioni, visto che poi dovranno mettere mano al portafoglio per il sostituto, con Zion Suzuki del Parma, che resta il preferito degli inglesi. Per tutti questi motivi, il nuovo amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, da un lato vuole analizzare nel dettaglio il dossier del 33enne, che prima della rivoluzione dirigenziale aveva raggiunto un accordo di massima per una triennale da 5 milioni e mezzo, ma dall'altro si guarda intorno insieme al direttore sportivo Marco Ottolini alla ricerca di profili più economici. Così la lista bianconera per il post Michele Di Gregorio ogni giorno si allarga. Abbiamo parlato del nome di Vicario, ma non solo, perché l'ultimo candidato ad aggiungersi alla lista è Vanja Milinkovic-Savic, il fratello del centrocampista ex Lazio dell'Al-Hilal, per tanti anni nei radar bianconeri. Il 29enne portiere serbo, specialista nei rigori e abile nell'impostazione del gioco, visto la qualità dei suoi piedi, è segnalato in uscita dal Napoli, e alla Continassa hanno preso informazioni anche su di lui. Quello dell'ex Granata è un nome in più che si aggiunge al file di Ottolini. Il portiere è una delle priorità di Luciano Spalletti, tanto che i dirigenti bianconeri nei mesi scorsi avevano trovato l'accordo per Alisson. Il cambio di programma del Liverpool, che alla fine ha deciso di non liberare il brasiliano, ha riaperto la corsa della Juventus, dal Dibu Martinez a Milinkovic-Savic, senza dimenticare i vari Oblak, Vicario e Lucas Chevalier del Paris Saint-Germain, con la situazione appunto del portiere che rimane ancora un dossier aperto e incerto, ma alla lista dei tanti portieri di cui abbiamo parlato in queste settimane si aggiunge anche quello di Milinkovic-Savic. E a proposito appunto di portieri, ne ha parlato un ex portiere come Emanuele Belardi, ieri intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera durante l'ora della vecchia signora, appunto ha parlato della situazione dei portieri in casa Juventus.
8: Vabbè, i nomi dicono questo, perché Oblak, Alisson, lo stesso Martinez sono tutti giocatori esperti che hanno fatto tante partite importanti e una carriera da alto livello. Bisogna vedere poi quale

0: Martinez, anche a livello caratteriale, ti sembra uno da Juve al netto dell'esperienza internazionale che ha, in questo momento il campione in carica del mondo del 2022, quindi sicuramente si fa un salto in avanti rispetto ai portieri titolari di quest'ultima stagione in casa Juve.
1: Guarda, sicuramente ha una grandissima personalità, sì. Per giocare in un club importante come quello della Juve quella serve sempre, sì. Come portiere ti dico la mia, a me non mi fa impazzire. Mm-hmm. Buon portiere assolutamente, però stilisticamente non è un portiere sudamericano, discutibile in alcune
0: in alcuni fondamentali, okay.
1: Sì, però stiamo parlando comunque di un portiere di grande esperienza, di grande personalità. Sarebbe sicuramente un giocatore valido.
0: Tu andresti più su profili, mi sembra di aver capito, magari Oblak, Allison e De Gea, tu lo terresti come possibilità?
1: No, guarda, avevamo già parlato l'altra volta, secondo me De Gea, che è stato per me un grandissimo, sì, portiere, è in una fase un po' calante, anche quest'anno a Firenze, quest'anno a Firenze non è che abbia fatto macelli,
0: no.
1: Perché secondo me, soprattutto nel giro d'andata, tante situazioni negative sono venute proprio dalle sue prestazioni, quindi per l'amor di Dio, alzo le mani davanti a un grandissimo portiere, però la carta d'identità vale per tutti.
2: Queste erano le parole di Emanuele Belardi, che appunto punterebbe sui grandi nomi, e ovviamente chi non ne preferirebbe Alisson di fronte a tutti i portieri di cui si è parlato. Torniamo su Tutto Juve a parlare anche della rivoluzione nell'area sportiva dirigenziale della Juventus. Modestò verso l'uscita, Cangini in pole per lo scouting, la Juventus prosegue la riorganizzazione dell'area sportiva, Modestò è vicino all'addio, mentre Carnevali valuta Cangini e Tognozzi per lo scouting. La riorganizzazione della Juventus non si limita al mercato. Dopo l'arrivo del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, il club bianconero è al lavoro per ridisegnare anche l'assetto dell'area dirigenziale sportiva, con alcune novità che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. Tra i cambiamenti più significativi c'è quello che riguarda François Modestò. Secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore tecnico francese, arrivato durante la precedente gestione, è sempre più vicino alla separazione dal club. Diversa invece la situazione di Marco Ottolini, il direttore sportivo, pur essendo stato inserito nell'organigramma durante l'era Comolli, gode della fiducia della nuova dirigenza e dovrebbe proseguire il proprio lavoro alla Continassa. Per il nuovo corso appunto ci sono diversi candidati, perché parallelamente Carnevali sta valutando alcuni innesti per rafforzare la struttura dedicata allo scouting e alla costruzione della rosa. Tra i profili più seguiti c'è Matteo Tognozzi, attualmente al Nottingham Forest, è già protagonista di un'esperienza passata importante in bianconero, e in forte ascesa c'è anche Nereo Cangini, oggi responsabile dello scouting del Sassuolo e figura che Carnevali conosce anche molto bene per il lungo percorso condiviso nel club emiliano. L'obiettivo della nuova dirigenza è costruire un'area scouting più capillare e maggiormente orientata all'osservazione diretta dei calciatori, valorizzando competenze ed esperienza sul campo. La Juventus continua così il processo di rinnovamento avviato con l'insediamento di Carnevali, decisa a dare una nuova identità non solo alla squadra ma anche alla struttura che dovrà guidare le future strategie di mercato. Quindi Juventus che si prepara anche ad una rivoluzione non soltanto in campo ma anche fuori. Ci spostiamo su Tutto Mercato Web, perché si parla di un altro dei giocatori possibilmente in uscita durante il prossimo mercato estivo, ovvero Kefren Turam che vuole la Premier League. Ci sono United, Liverpool e Nottingham Forest sul francese, ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che dedica spazio alle strategie in uscita della Juventus. I bianconeri, come ben noto, devono generare circa 13 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno.

0: giugno, tra i nomi più caldi sul fronte cessioni, oltre a quello di Gleison Bremer e alla sua clausola da 58 milioni di euro, ci sono Andrea Cambiaso e Kefren Turam, e il quotidiano Corriere dello Sport ipotizza anche quali squadre potrebbero essere interessate a scommettere sui loro cartellini. Sul laterale ci sono Barcellona e Chelsea, con i Blues particolarmente attivi per sostituire Marc Cucurella, ceduto al Real Madrid appena pochi giorni fa. La trattativa è stata avviata e i due club stanno dialogando, anche se ancora l'offerta inglese è arrivata, tra virgolette, solo fino a 30 milioni di euro. Il figlio d'arte francese non sembra invece per nulla tentato dai milioni di Al Ahly in Arabia Saudita e Galatasaray in Turchia. Il suo obiettivo in caso di addio, sicuramente la Premier League, dove si muovono Liverpool e Manchester United, oltre al Nottingham Forest. La vecchia signora punta a una quarantina di milioni di euro, con un valore residuo a bilancio di 12. Infine, occhio anche alla situazione di Fabio Miretti, per il quale il Bologna sfida la Fiorentina, con la valutazione della Juventus che si aggira sui 15 milioni. Torna d'attualità anche il nome di Gudmundsson, sempre leggendo da tutto il mercato web, e l'alternativa low cost a Brahim Diaz, tra le opzioni che la Juventus sta valutando per rinforzare il reparto offensivo c'è anche Albert Gudmundsson, l'islandese, dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, potrebbe lasciare la Fiorentina durante questa finestra di mercato, perché secondo quanto riportato da Tutto Sport, il club viola sarebbe disposto ad ascoltare offerte per il giocatore nell'ambito di una più ampia operazione di contenimento del monte ingaggi. La valutazione dell'attaccante si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra considerata accessibile rispetto ad altri profili seguiti dalla dirigenza bianconera. La pista resta quindi da monitorare con attenzione, anche se ogni decisione definitiva passerà dal giudizio di Luciano Spalletti. L'allenatore infatti vuole approfondire la valutazione tecnica del giocatore prima di esprimere il proprio via libera eventuale per appunto lasciar proseguire la valutazione e la trattativa. Insomma, questo lo capiremo con Gudmundsson, che rimane in ogni caso un giocatore in lizza per il possibile mercato in entrata della Juventus, che vuole anche rinforzare la tre quarti offensiva, o con Brahim Diaz o con un'alternativa più low cost, ovvero Gudmundsson. Torniamo su tutto Juve a parlare del mondiale, dove la Turchia di Yıldız si aggrappa al talento juventino per ripartire. Kenan Yıldız è pronto a guidare la Turchia nella sfida decisiva contro il Paraguay. Montella punta sul talento juventino per rilanciare il cammino mondiale. Dopo il passo falso all'esordio, la nazionale di Vincenzo Montella cerca risposte nella gara contro il Paraguay. Tra le certezze ritrovate c'è Kenan Yıldız, pronto a riprendersi una maglia da titolare e a diventare il punto di riferimento offensivo per la squadra. La sconfitta nella prima uscita del mondiale contro l'Australia ha complicato il percorso della Turchia, che ora è chiamata a reagire immediatamente per invertire la rotta, e Montella sembra intenzionato a rilanciare dal primo minuto Yıldız, convinto che il fantasista della Juventus possa garantire quella fantasia e quella capacità di rompere gli equilibri che sono mancate nella gara inaugurale, appunto persa 2-0 dalla Turchia contro l'Australia. Turchia che avrà appunto una gara decisiva importante contro il Paraguay nella notte tra il 19 e il 20 di giugno, visto che poi il 26, nella notte tra il 25 e il 26, affronterà gli Stati Uniti, che probabilmente rappresentano la sfida più complicata del girone dei turchi, che dovrebbero riproporre un tridente tecnico e dinamico, con Yıldız che agirà sulla sinistra, Barışal per il MAS sul lato opposto, lui che è stato colui che ha un po' fatto girare la testa ai difensori della Juventus nella doppia sfida di Champions contro il Galatasaray, Galatasaray e poi Arda Güler a orchestrare la manovra tra le linee in avanti. Spazio invece ad Aktürk Koglu, favorito nel ruolo di falso centravanti. E dunque Yıldız, come riporta la Gazzetta dello Sport, rappresenta perfettamente la nuova identità della Turchia, più aggressiva e combattiva, tecnica sopraffina, personalità e disponibilità al sacrificio. Ora il talento juventino ha l'occasione di trascinare il suo paese in una sfida già decisiva, alimentando le speranze di una nazionale tornata a disputare il mondiale dopo 24 anni di attesa. Questa è la situazione anche legata a Kenan Yıldız, che cercherà di brillare in questo mondiale, cosa che non gli è riuscita appunto nella gara inaugurale, dove la Turchia ha sorprendentemente perso contro l'Australia, che ha vinto 2-0 con i gol di Rancunda e Metcalf. Andiamo a sentire invece le parole di Daniele Bassi, che ha parlato ieri durante la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani, e anche lui, come Fabio Crecco, ha parlato di Carnevali e di questo suo inizio di avventura in bianconero.
1: Per Elkian sia stata una scelta: cambiare dirigente apicale tutti gli anni significa ratificare una sconfitta, perché quando assumi una figura di quel genere non è che tu pensi all'anno dopo doverla sostituire. Però in questa consapevolezza Elkian ha avuto gioco facile, perché fare peggio era impossibile. E quindi però non si è accontentato di poco. Io credo che Carnevali, da qualche parte leggo, ma è un allievo, cioè viene derubricato come allievo di Galliani, Marotta. Carnevali intanto è un manager, un dirigente di una certa età, 65 anni, quindi ha dell'esperienza, è affermato, ha dimostrato di saper camminare egregiamente con le proprie gambe, sia dal punto di vista manageriale, contabile, finanziario, che dal punto di vista sportivo, perché non è un talebano o dei numeri o senza i numeri. Sa che il rapporto umano, vedere con gli occhi i calciatori, conoscerli come persone, è molto importante, ed è importante anche avvalersi dei numeri, le tabelle, gli algoritmi, ma non si può vivere dentro quelle. E secondo me l'aspetto principale, il valore aggiunto in questo momento dell'acquisto, rispetto all'acquisto di Carnevale, è dato dal fatto che possiamo finalmente ritrovare centralità dal punto di vista politico, gestionale, anche tecnico, sia nei confronti di Lega e Federcalcio, sia nei confronti delle altre società e dei procuratori con cui poi ci si rapporta per il calciomercato. E secondo me questo ci è clamorosamente mancato l'anno appena concluso, ma anche gli ultimi due o tre. Siamo veramente scesi nelle gerarchie di chi conta. Possiamo risalire, anche se non sarà facilissimo, ma mi sembra la strada giusta. Alla Juventus può far differenza, ad esempio, quell'aggravio di 10 milioni dato dal mancato accordo del gremio con Arthur. La vicenda, un'altra vicenda che non ultimamente, negli ultimi giorni, mi disturba un po'. Continuare a dover, secondo il mio punto di vista, parlo di Nico Gonzalez, Spalletti lo vorrebbe, i Colchoneros, no, l'Atletico, dice vabbè, i 32 milioni per, loro affermano che i 32 milioni stabiliti per il riscatto sono troppi, vogliamo uno sconto di 7-8 milioni. La cifra a metà fra i 7-8 meno 32 meno 7-8, quindi 23-24, 24-25 e i 32, 27-28 potrebbe essere la cifra che ci permette di fare una piccola plusvalenza, visto che l'abbiamo a bilancio 21. Ma c'è un dato che non leggo da nessuna parte. Nico Gonzalez si è dichiarato felice come quando ero alla Fiorentina, quando è andato a Madrid. Quindi l'esperienza della Juventus è stata infelice. Ma se vesti la maglia della Juventus, devi ringraziare quotidianamente la sorte. Se tu dichiari che non eri felice, senza fare un minimo di autocritica, io non ti voglio più. al di là delle plusvalenze o delle minusvalenze o di quello che dice l'allenatore.
0: Queste le parole dure di Daniele Bassi, che bacchetta un pochino Nico Gonzalez, e vedremo quale sarà la situazione futura dell'esterno argentino, intrecciata anche con quella di Sorloth. Siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9. Dopo di me vi attende appunto Claudio Zuliani con la sua rassegna stampa. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi ringrazio e vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: Giovedì 18 giugno, buona giornata ad Antonio Paolino, cose di calcio. Questo è il sommario, il dolce attendere di Spalletti. Dal mercato si aspetta tanto. Pieni poteri a Carnevali, la rifondazione di Elkan parte da qui. Operazioni di plusvalenze per realizzare almeno 13 milioni entro fine mese. 4 giorni dall'addio di Gravina e dalla rielezione del suo successore. Faremo un po' il punto su quelle che potrebbero essere le novità del 22 giugno. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino dagli studi di Torino. Grazie e un saluto subito, prima di dimenticarcene, a Giorgio in regia da Roma, così per 2 ore. Intanto uno sguardo qua e là anche ai mondiali, uno sguardo qua e là anche a quelle che diventano opportunità di mercato in un mercato che in questo momento stalla, ma lo sapevamo, questa è un po' la regola. Si aspetta, tutti gli operatori di mercato ruotano attorno al mondiale, proprio assistiti, anche molti ospiti che conosciamo sono in questo momento impegnatissimi nel seguire anche direttamente i mondiali negli Stati Uniti, e quindi momento di studio, di confronti, di appuntamenti, di telefonate è lontane ognuno dal proprio mercato, dalla propria nazione. Un po' di colpi di scena ci sono dal mondiale, ma oggi vorrei parlare di plusvalenze, perché prima di tutto, aspetta, prima ancora delle plusvalenze, avevo preparato qui la tabella degli acquisti fatti nel passato al Sassuolo da Carnevali, per renderci conto un po' di quello che è stato il suo portafogli di spesa, di entrate, e sappiamo che ha fatto anche molto bene, però non ci sono quei nomi che potrebbero colpire. Cioè il Sassuolo non aveva bisogno, non aveva intenzione, più che non aveva bisogno di arrivare a determinati giocatori.
4: un mercato simile a quello che ha fatto Carnevali nel Sassuolo, al Sassuolo, voi come lo giudichereste? Cioè, faccio l'esempio più concreto, perché mi sono ripreso i nomi. Allora, lui tra i giocatori più costosi, poi è vero, ha preso per primo Boga al Sassuolo, l'ha ripreso anche la Juve per primo, ma se l'è trovato da gestire. Però ha acquistato giocatori o giocatori tipo Pinamonti, giocatore che ha pagato più di tanti altri, quindi l'attaccante che ha pagato di più è stato Pinamonti, 20 milioni. Poi Traoré, lo ricorderete, 16 milioni. Frattesi, tirato in ballo in qualche trattativa, in qualche ipotetica trattativa con la Juventus, 14 milioni e mezzo. Piace, non piace? Locatelli, 14 milioni. E poi rivenduto a 36, quindi non, per tre volte, 14, 28, sì, due volte e mezzo fondamentalmente. Poi Marlon, 12 milioni, De Frel, 11 milioni, Torsvet, 10 milioni, così come Lorente, e Kone, 10 milioni. Quindi ha speso dai 10 ai 20 milioni, quello è il target. Chiaro, chiaro, tutti questi hanno cambiato il volto del Sassuolo? Può darsi di sì, può darsi di no, lo chiedo anche a voi. Le cessioni più remunerative, quelle che hanno fatto incassare soldi, lui si è ritrovato Scamacca, l'ha rivenduto a 38, Locatelli a 36, Frattesi a 31, i giocatori che, per cui è riuscito a incassare di più, Raspadori, Sensi, Boga, 22 milioni all'Atalanta, Politano, Demiral e Zaza, 18 milioni. Al di là che il dare e avere ha fruttato al Sassuolo un più 135 in 10 anni, in mezzo un più 135 c'è una gestione magari di tanti altri giocatori e di tante altre piccole briciole, le definirei briciole, ma sostanzialmente che hanno prodotto plusvalenze. Allora, senza voler tornare al problema plusvalenze, Juve, plusvalenza degli altri, perché abbiamo capito che se vogliono farti male, se non ti difendi bene, e la difesa non deve arrivare né da voi e né da noi, noi ne possiamo parlare insieme a voi, se non arriva probabilmente ammetti una piccola responsabilità, probabilmente hai esagerato, diciamo così. Io la vedo che incideva poco come cifra, ma era troppo evidente poterla etichettare in un altro modo, quelle plusvalenze fatte. Ma ripeto, incideva solo per meno del 4% rispetto a chi, magari anche Carnevali al Sassuolo, ne vendeva, metteva tante bricioline di plusvalenze insieme, tollerate di più rispetto a quelle che faceva la Juventus, e magari ha inciso addirittura, non so del Sassuolo, ma ricordo di aver visto altre società, di quelle magari che adesso navigano anche in cattive acque, incidere sul loro bilancio quelle plusvalenze, quel vendere, rivendere, comprare, ricomprare, rivendere, ricomprare, eccetera, spiccioli, sempre spiccioli, noccioline per modo di dire, briciole per modo di dire, che incidevano nel bilancio, sul bilancio, molto di più di quel 4% della Juventus, che è entrata nell'occhio del ciclone, pensate, con il passaggio Pjanic-Arthur, messi a bilancio in un certo modo, coperto il Barcellona in Spagna, non coperta la Juventus, con delle intercettazioni sempre da interpretare, ma ti tagliano sempre il pezzo che vogliono, che ha portato a prima a un effetto contro la Juventus, poi capiamo, poi abbiamo anche capito che è stato un effetto esagerato. Bene, lì doveva esagerare la Juventus nel difendersi e non l'ha fatto. Più di questo e più che in questo modo non posso spiegarvelo. Detto questo, però, volevo anche dirvi che non si parla ancora di quella che sarà, e lo sapremo a fine mese. Stanno dialogando, il club lo prende in mano adesso. Le lettere ce l'hanno sulla scrivania, ce l'aveva Damien Comolli, ce l'ha adesso Carnevali. Prima di accettarle si è fatto questo cambio e si è deciso di ragionare se accettarle, molto probabilmente modificarle, dimostrare fondamentalmente che la Juventus vuole rispettare i patti che verranno concordati. In che modo? Allora, datemi modo di intanto partire da questa, da questa considerazione. Sentite qui, si stanno aprendo mille pagine che avevo preparato, ma eccolo qui, quello di Carnevali, eccolo qui. Carnevali, ecco tutti i limiti di spesa. Intanto la rivoluzione parte da qui, perché gli dicono: decidi tu con una tua strategia, e capirete fino a che limiti di spesa potrà decidere, ma decidi per il bene della società. Tutti i poteri a Carnevali. Tempo fa dicevamo anche che era meglio, in generale, era meglio non accentrare tutti i responsabilità e valori su un'unica persona. Il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, amministratore delegato e direttore generale, così alla nomina, ha ricevuto un mandato pieno, eccolo qui, mi mancava il termine prima, il mandato pieno, i pieni poteri delegati a Carnevali, delegati dal Consiglio di amministrazione, che ha resettato, ha spazzato via l'ultima volontà che dava quasi tutti questi poteri con altri limiti a Comolli. Con un perimetro ampio di operatività che riguarda l'area sportiva, quella finanziaria e l'organizzazione del club. Il sito Calcio e Finanza, tra l'altro già ieri, mi ero dimenticato di leggerlo, ha rivelato i contorni dell'azione del manager. Ieri, tra l'altro, in visita a Vinovo per la finale del campionato contro la Roma, vinto dall'Under 17. Bene, capitolo mercato. Carnevali potrà acquistare e cedere a titolo definitivo o temporaneo, decide lui, i diritti alle prestazioni sportive di calciatori e calciatrici entro il limite massimo di 50 milioni di euro. Conferma singola. Prende accordi, manda Ottolini. Riprenderà Tognozzi, tutto in fase di elaborazione, ci impiegherà meno settimane di 8 mesi quanto abbiamo impiegato per decidere se prendere o meno Ottolini o fare le selezioni come a Miss Mondo. Ebbene, fino a 50 milioni praticamente sono tutte le operazioni che ha in questo momento da fare entro i 50 milioni, perché ho fatto l'elenco e lo andremo a elencare dopo. Al massimo per Bremer, se venisse ceduto e ci fosse un acquirente entro il 10 di agosto, la clausola è di 58 milioni. E allora a quel punto andremo a leggere cosa dovrà fare. Fino a 50 decide lui, firma, si fa dare l'assegno, intestato alla Juventus, senza scappare, e lo mette in cassa. Fino a 75 milioni, praticamente una, due eccezioni, quelle che sono, con la firma abbinata a quella del presidente del consiglio di amministrazione. Quindi per operazioni super, tra i 50 e 75, tra i 51 e 75, Bremer compreso, deve avere l'avallo del presidente del consiglio di amministrazione. Così come potrà stipulare o risolvere, oggi diamo un po' di notizie, così le memorizziamo anche noi, accordi con allenatori. Attenzione, perché questo è un capitolo importante, sempre, perché fin quando le cose vanno bene si va d'amore d'accordo. Quando eventualmente ci potranno essere scricchiolii, come potrà agire con un allenatore, con un direttore tecnico, sportivi, preparatori atletici? Fino a 10 milioni con firma singola. Firma lui, fino a 10 milioni. La rescissione di un contratto, di un anno, di un allenatore a 8 milioni, firma lui. Il contratto di un allenatore che prende 3 milioni per 4 anni fa 12, non firma solo Carnevali, per rescindere quel contratto con un preparatore, con un dipendente. Quindi anche i dipendenti dipendono da lui, per certi versi, non è così facile. fino a 75 milioni con la firma abbinata del presidente Gianluca Ferrero. Quindi, per licenziare qualcuno dello staff tecnico, entro i 75 milioni mi sembra che ci stiano tutti, deve avere la firma dagli 11 milioni ai 75 anche del presidente Ferrero. Fino a 10 milioni per cacciare uno dello staff, per licenziare, non abbiamo più bisogno, uno che prende 500 euro per 10 anni e meno di 10 milioni. Basta la firma di Carnevali. Area commerciale, attenzione, potrà stipulare e risolvere contratti di marketing, contratti troppo bassi, fatti, non fatti, legge le penali, di durata non superiore a 5 anni, fino a 20 milioni di euro. Quindi, fino a 5 anni e fino a 20 milioni di euro può decidere lui con firma singola. Carnevali, i poteri sono tanti, eh? Non so se aveva tutti questi poteri, anche quelli che lo hanno preceduto. E fino a 50 milioni di euro con firma congiunta con il presidente. Quindi, staff tecnico e marketing e contratti di marketing e di sponsorizzazioni passano dalla sua firma fino a 20 milioni, se di più dalla firma sua e di quella del presidente Ferrero, così capiamo anche che tipo di firme vengono richieste al presidente Ferrero. Vi piace questo pieno potere a Carnevali? Necessario? Attenzione! Chi vota il 99% mi dirà sì e io sollevo la mano. Devo sapere che quest'uomo parla di calcio, mastica di calcio. Le farà tutte giuste le operazioni? Moggi le ha fatte tutte giuste? Tizio, Caio e Sempronio le ha fatte tutte giuste? Dovremmo tollerare anche quando non funzionerà qualcosa, eventualmente. Certo che è un conto prendere la Juve, quasi vicino, vincitrice di uno scudetto, finalista di Coppa, piuttosto che arrivare in questo momento in certe condizioni. Questo è l'accordo, il contratto che la Juve fa con Carnevali. Noi di Radio Bianconera ve lo proponiamo e vi diciamo: firmate o rinunciate a questi pieni poteri? Chiaro? Perché un giorno che ci sarà anche un altro presidente avrà le stesse, diciamo vagamente, le stesse responsabilità, le stesse potenzialità. Mi dite cosa ne pensate su questo punto? 340-5425-324, e questo è il primo punto. Il secondo punto, perché poi parleremo di mercato vero e proprio in questo periodo, oltre a riaccennare al tema delle regole della giustizia sportiva, passeranno tutti dal nuovo presidente federale. Si parla ancora di Malagò, arriverà un parere favorevole o sfavorevole, ma mi dicono che si potrà procedere, perché solo un parere non blocca eventualmente le elezioni, per decidere chi saranno i membri che dovranno aiutare Malagò, eventualmente il favorito in questo momento, a cambiare le regole del mondo del calcio, anche se ci sono già delle polemiche. Il ministro dello sport non aggiunge capitoli di spesa, toglie alle squadre di Serie C 10 milioni, lo gira al settore, al movimento femminile. È uno spot elettorale. Il movimento calcistico femminile, non me ne vogliano le brave ragazze, non me ne voglia Federica Cappelletti al comando di questo treno a vapore, no? Per quello che deve fare, quindi siamo ancora lontani dal mondo di professionismo maschile, purtroppo, si trova ad avere un assegno di 10 milioni per il settore femminile. Incominciano le lamentele della Lega Nazionale Dilettanti, che dice: ma come facciamo a valorizzare i nostri settori giovanili con questi 10 milioni in meno? Arriveranno, gli ha promesso Abodi, vedremo se manterrà la promessa. Intanto, in questo momento, regala, tra virgolette, dà un assegno da 10 milioni al movimento calcistico femminile, che probabilmente voterà a questo punto come da indicazioni del ministro dello sport. Ahimè, ve l'ho spiegata terra a terra e quindi staremo a vedere. Si parla anche di Mancini come probabile, se arrivasse Malagò, come probabile allenatore della nazionale. Poche pretese, due amichevoli in Italia già decise, guarda caso Roma e Bologna, dove Mancini potrebbe ripartire con qualche fischio in meno e con qualche applauso in più. Diciamo che si meriterebbe anche di non essere candidato, visto come ha lasciato, ha abbandonato la nazionale. Qualcuno potrebbe fare parallelismi con chi ha allenato la Juve ed è andato via, e poi quindi vediamo che si chiude un occhio da tutte le parti. Allora, un po' di domande le abbiamo lanciate. Andiamo a vedere, caro Giorgio, andiamo a vedere, a sentire soprattutto se abbiamo qualche vocale. Cominciamo ad ascoltare anche voi. Non ancora? E allora devo stimolarli un po' di più. Dai, con la domanda. Giuntoli e Comolli, arrivano però messaggi da casa. Ringraziamo gli amici di Twitch che sono collegati in questo momento con Radio Bianconera. Giuntoli e Comolli hanno svaligiato la nostra società. Al povero Carnevali saranno rimasti gli spiccioli. E noi dovremmo far tener conto di questa situazione. Che non vuol dire, allora, diteci qual è l'obiettivo. Usciamo dagli slogan, usciamo dagli spot elettorali. Lo dico con affetto anche al dottor Carnevali, che appena avrò il modo di incontrare persona squisita, quelle poche volte che l'ho incontrato nelle trasferte a Sassuolo, a Reggio Emilia, per dire il vero, ebbene, si è sempre reso disponibile col sorriso ad ascoltare chiunque, magari conoscendo anche la realtà che rappresentava. Bene. Allora, abbiamo detto dei pieni poteri. Siete d'accordo con la scelta della società? Carnevali, io non lo metto in discussione. Pieni poteri a Carnevali da subito, e abbiamo letto anche quali. Arriviamo alla necessità che abbiamo nei prossimi 12 giorni. Io dico sempre 15, ma diventano anche meno. Perché il bilancio complessivo si andrà a prolungare fino a settembre, ce lo ha detto Comolli. Quindi questa sarà un'altra domanda da fare poi anche alla società, agli interessati. Ma certamente entro fine luglio la Juventus deve dimostrare, e deve partire da lì, oltre a chiudere in entrata, perché lo può fare, ma poi deve andare a pareggiare i conti, e il paletto intanto è 30 giugno, per ottenere qualche buona plusvalenza, buona, pura, fidata, credibile, perché se no iniziamo a dimostrare di non aver capito magari quelli che non dovevano essere delle penalità per la Juventus, ma che hanno portato a strumentalizzare contro la Juventus. Allora vi faccio ancora l'esempio, abbiamo ancora un minutino, poi lo ripartiremo da qui. Quelle che potrebbero diventare delle plusvalenze sensate, utili, quelle con cui ha fatto la sua cavalcata al Sassuolo Carnevali. Vi faccio degli esempi, me li sono segnati perché servono sempre e servono dichiarare le cifre esatte. Gatti è un giocatore che a bilancio ci costerà ancora per un anno, cioè che ha un costo di ammortamento di 4 milioni. Cosa significa? Che se lo vendo non creo nessun tipo di equivoco, non c'è nessun divieto. Potrei metterlo in un'operazione in cui prendo un cane e do un gatto, Faccio l'esempio sciocco. Ma è preferibile cederlo. Quindi vendo Gatti almeno a 5 milioni. Dico 5 perché a bilancio mi pesa per 4. Diciamo che invece qui Gatti, riuscirò a venderlo per fine mese? È necessario venderlo per fine mese, giugno? Gatti, la cifra che la Juventus vorrebbe ottenere è di 25 milioni. Perché intanto ha un costo regresso. Costa 25, incassa 25, 20, diciamo, ok? E a bilancio di 4 la Juve mette a bilancio subito pesante, vera, una plusvalenza di, abbiamo detto 20, meno 14, meno 4 fa 16 milioni. Altro valore, sarebbe importante cedere uno come David, perché a bilancio ci costa zero, perché arrivò a prestito, cioè a parametro zero. Quindi tutto quello che incasso da zero, qualcosa di più, a 40, che è il cartellino che la Juve ha messo su David, è oro colato. Riuscirà Carnevali o qualche altro genio del mercato, riuscirebbe avendolo a 40? Secondo me, sapendo come funziona il mercato, il calcio mercato, è difficile che tu riesca a prenderne 40 e a mettere a bilancio 40. La Juve deve fare 13 milioni di plusvalenze. Quali sono le più semplici? Sono andato a controllare una squadra, Miretti, o il Bologna o la Fiorentina, 15 milioni li spenderebbe per Miretti? Penso proprio di sì. Diventano 12? Ebbene, a bilancio a un costo di zero, a un peso di zero, 12 milioni tu riesci ad ottenerli anche solo con Miretti. Quali saranno le mosse di Carnevali? Pieni poteri, plusvalenze entro il 30 giugno? Adesso tocca a voi trovare le soluzioni e poi vediamo chi vince il premio plusvalenza di questa puntata, tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue bianconero. La tua squadra.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
4: Eccoci di nuovo in diretta, cose di calcio, interessanti le vostre risposte, doverose anche ribadire alcuni concetti, perché qualcuno mi dice, su Comolli a noi tifosi non interessano i pieni poteri o meno di un dirigente, come non ti interessa? Ma che discorso è? Si parla, allora non ti interessa sapere che giocatore compri? Non ti interessa chi lo compra, chi potrebbe comprarlo direttamente? Cioè, magari ci sono argomenti più interessanti, ma sostanzialmente cerchiamo di capire come funziona anche la nostra società calcistica. Allora, eccolo qui. Quando è stato incaricato Comolli, mi sembra che non ci abbiamo fatto il terzo grado. Non è fare il terzo grado, è informarsi. Perché è troppo comodo delegare, faccia quello che vuole, poi colpa di chi gli ha dato quei poteri, poi non doveva spendere. Mettiamo anche dei controlli e mi sembra che ci siano dei paletti, perché non è che vadano a fare la spesa da 100 euro ogni giorno, ma vanno poche volte a spendere tanto. Allora, poi mi dicono che l'ospite c'è già e allora io mi sposterei subito nella sua redazione con tutti gli appunti. Quante pagine avrà pronte per il programma che sta confezionando, un po' come noi in radio di Radio Bianconera, così Matteo Zorloni di Tele Lombardia. Ciao Matteo, ben trovato.
5: Buongiorno. Qua stiamo producendo tante grafiche, ti dico la verità. La nuova Juve, grafiche. La vecchia Juve, gli obiettivi di mercato, sì. Tante grafiche.
4: Io oggi te ne aggiungo una. La necessità di produrre sane plusvalenze entro fine mese.
5: Ma quindi perché devi mettere la parola sane davanti?
4: Perché così se chi ne è sotto l'ombrellone magari non prende bene l'FM, ascolta e non apre nessun caso. No, ho dovuto però spiegare quello che ha prodotto la solita baraonda attorno alla Juventus. Quindi ho detto, in questi casi, con dei nomi, con delle plusvalenze, definiamole sane per chi ne è, naturalmente, la Juventus dovrebbe puntare ad incassare quei 12, 13, 15 milioni, anche qualcosa di più, se necessario. Tu partiresti dalle plusvalenze? E poi faccio la domanda a te, perché mi stanno dicendo, continuate a dire che se la Juve non vende, non può comprare. Nelle tue grafiche come le fai incrociare le due tabelle? Entrate e
5: prima,
4: uscite?
5: Prima si vende, per carità, ecco. È vero, hai sottolineato un aspetto importantissimo che riguarda il mese di giugno, cioè questa missione che Carnevali deve portare a termine assolutamente, non mi sembra una cosa impossibile.
4: Impossibile, certo.
5: Io passo dagli italiani per le cessioni. Ti dico la verità, ci sono tre italiani che hanno buone chance di trovare alloggio in altre squadre, vedasi su tutti Cambiaso, Miretti e poi butto dentro anche il nome di Gatti, e quindi Carnevali dovrà lavorare tantissimo per riuscire a convincere questi giocatori a cambiare squadra. Un pochino più difficile invece la pista di Di Gregorio, un pochino più complicata, l'abbiamo visto, è arrivata solo una proposta di prestito, ma chiaramente l'Eventus non può essere interessata a una trattativa che si basa su un prestito per questo calciatore. La plusvalenza invece è molto più facile per i primi tre nomi che abbiamo fatto, anche perché la Juve ha fatto dei veri e propri investimenti alla fine, ha preso dei giocatori che la gente magari non conosceva, Gatti dalla Serie B, Cambiaso addirittura, vi ricorderete, ha giocato addirittura in Serie D, Miretti arrivava dalle giovanili, quindi sono dei giocatori che ti possono sfruttare tanto a livello economico. Mi spiace un po' di più invece sul fatto della nazionalità, perché ci tengo che questa squadra ritrovi un po' il tricolore anche all'interno delle proprie formazioni quando noi facciamo le grafiche.
4: Visto che già manca ai mondiali, dici tu, visto che già manchiamo dai mondiali, sì. Sarebbe bene aggiungere e tenere qualche italiano. Guarda, sono proprio i tre nomi che abbiamo fatto noi, e quindi o siamo bravi come te, o viceversa, sì, oppure perché sappiamo fare i conti, perché abbiamo fiuto. Quale fiuto? Gatti a bilancio pesa per 4 milioni ancora, quindi facile fare la plusvalenza sana. Sì. Cedi il giocatore a quanto? Quanto me lo vendi? Io sono segnato 20-25.
5: 25, dai, 25 possiamo chiederli, no? In questo mercato si possono chiedere 25 se Palestra costa 50. Mi pare abbastanza ragionevole.
4: Allora 30. direi. E la plusvalenza sarebbe importante. Poi abbiamo Miretti, settore giovanile, pesa a bilancio 0. Quanto lo vendiamo? Io ho detto 15, tu cosa dici? Bim bum o bam?
5: Anch'io sono su questa cifra, anche io ti dico 15, precisa, è un giocatore che secondo me non è da Juventus, ma nel senso che magari anche qualitativamente ha il potenziale per esserlo, ma gli manca qualcosa, deve fare un upgrade anche a livello di attitudine, di temperamento, non mi pare ancora un possibile calciatore da Juventus, quindi sì, dai, 15 milioni l'avrei venduto già lo scorso anno a Napoli, mi davano del pazzo, ma col senno di poi invece forse era meglio.
4: Come andò quella situazione? Perché non riuscimmo a venderlo?
5: Rifiutò un'offerta, Antonio.
4: Rifiutò l'offerta, non mi ricordavo.
5: Una prima proposta rifiutata, e Tudor voleva tenerselo per farlo migliorare, per farlo crescere, anche perché comunque arrivava da una buona annata, ma il calciatore non è mai riuscito a dimostrare di essere di quel livello lì.
4: Lento nell'ultimo passo, prima del tiro? Io ho visto molte volte anche il disappunto, registravo il disappunto dei tifosi, no? Il movimento c'è, la stoffa c'è, però devi alzare un attimo il livello, anticipare un po' più per arrivare al tiro.
5: Sono d'accordo con te, manca proprio quel mezzo secondo,
4: l'ultimo spunto,
5: frame, esatto, che fanno la differenza, però soprattutto dalla tre quarti in poi.
4: Per noi che lavoriamo in radio e in televisione i frame sono fondamentali, anche al VAR probabilmente se dovrebbero migliorare. Esatto. No, fermiamoci qui, che già tu me le fai le domande quando mi interpelli sulla tua emittente. E poi c'è Cambiaso, che pesa 6 milioni a bilancio e io lo venderei a 40. Esagero?
5: Tu sei ambizioso. Io, ecco, su
4: sono questo
5: player sono un pochino più basso. Ti dico già 30 me li faccio andare bene. Ti dico la verità.
4: 35, dai, non voglio bisticciare con incontro. Te in diretta. Ci veniamo incontro. Quindi 35 meno 6 fa 29, plusvalenza di 29, più 15 fa 39, 44, più una ventina fa 64 milioni di plusvalenza. Sarebbe un bel iniziare.
5: Bel tesoretto, eh?
4: Questo sarebbe un bel tesoretto. Un bel tesoretto. Poi ci sono quelle formule magari dove non puoi mettere subito la plusvalenza, il prestito il primo anno, cioè mi immagino cose un po' anche qui creative, eh? Chi è che non vorresti di questi tre perdere? Se dovessi deciderne uno, due o tutti e tre?
5: Io ne voglio tenere uno solo ed è quello magari più terresti? Improponibile. E terrei il buon Federico Gatti.
4: Che però forse è quello che piace meno a Spalletti?
5: O è vero, fare quello solo che polemica? Piace meno? No, no, secondo me hai ragione. Quello che piace meno, però ti dico la verità, ha un temperamento, ha una predisposizione, ha una voglia, arriva dal calcio vero, è affamato. A quella cattiveria lì che, di cui parlava Spalletti, ti ricordi che lui parla di Vlahovic dicendo è l'unico che ha la faccia da C. Secondo me ce l'ha anche Gatti quella faccia lì di cui parla Spalletti, e non a caso quest'anno lui che
4: forse dai, diciamolo, fin troppo quello che non lo vuole,
5: forse fin troppo, è vero, diciamoci la verità, lui che tecnicamente siamo tutti d'accordo non è il miglior difensore d'Italia o del mondo, per carità, però quattro volte li ha fatti quest'anno e ti ha fatto anche dei gol abbastanza pesanti. E perché? Di pura voglia. Un giocatore così io me lo voglio sempre tenere in squadra, che sia un titolare o una riserva, però può tornare utile, ecco. È un giocatore che ci mette sempre qualcosina in più rispetto agli altri.
4: Però ti faccio tornare coi piedi per terra, analizzo a fondo la materia da te preferita, le plusvalenze. So che impazzisci tu per le plusvalenze. Gatti, Miretti e Cambiaso sono i tre italiani che molto probabilmente riusciremo a cedere per fare plusvalenza, per incassare anche dei soldi. Mi dici dove andranno anche? Quali sono le squadre? Lo diciamo insieme. Gatti, Napoli,
5: Gatti mi pare... Sì, sono d'accordo con te. Napoli, secondo me è la volta buona, anche perché a Napoli probabilmente cambierà modulo, comunque torna definitivamente alla difesa 3, anche perché con Conte ha sperimentato un po' di tutto. Cambiaso mi sa di giocatore che può avere un appeal internazionale, non a caso ci sono stati dei contatti, o meglio un sondaggio del Chelsea che ha appena perso Cucurella e ci sta, io ce lo vedrei bene, un giocatore duttile, un giocatore che è dotato comunque di buona tecnica, che però deve lasciare Torino, credo che ormai sia arrivato a un punto di non ritorno. Miretti...
4: C'è la possibilità di vederlo all'Inter o di vederlo entrare quantomeno in un'ipotetica trattativa?
5: No, secondo me sono state tante suggestioni legate al bellissimo dualismo Marotta-Carnevali, che posso dirti la verità, Antonio, dopo una settimana mi ha già stufato che quando si parla di Carnevali bisogna parlare sempre di Marotta, cioè che facessero comunque ognuno la propria carriera.
4: Ma non devi dirlo a noi di Radio Bianconera, sai chi lo devi andare a dire.
5: Lo so, qua
4: ognuno dei suoi ospiti, ognuno ha gli ospiti che si merita. Io c'ho Zorloni oggi. Zorloni ne ha altri, a volte c'è
5: bravissimo,
4: anche Paolino,
5: bravissimo.
4: No, perché è nauseante. Sai che noi eravamo arrivati quasi a chiedere anche dei miei ascoltatori, adesso stavo scherzando e non me ne vogliano i tuoi, i nostri, quelli bravi, gli ospiti bravi. Sai che ero arrivato quasi a chiamare il comune di Torino per sapere se c'era un grado di parentela, testimoni di nozze, ho chiesto il certificato anagrafico.
5: Sei dovuto andare a indagare.
4: Sì, sono dovuto andare a indagare, cioè spendevo solo in marche da bollo e non ne cavavo niente. Vabbè, così ho spiegato anche un po' la situazione imbarazzante, che mi conferma anche l'ottimo Matteo Zorloni, compagno di viaggi.
5: C'è questa meravigliosa... Quest'anno non sono venuto all'ultimo, sono mancato, però purtroppo sapevo già forse l'esito finale.
4: Sapevi che iniziava anche tardi? Poi facevi tardi, sì, la mattina che eri in onda.
5: Secondo me. Esatto.
4: Però quest'anno ti aspetto in trasferta anche con il nostro Samuel Tafes, perché sai, abbiamo prenotato tre posti su quei pullman, 37 ore di viaggio per andare in Europa League. A prezzi convenienti. Questa è la battuta
5: chiaro.
4: Che ci facciamo sempre tra amici.
5: È chiaro, l'obiettivo è alzarla. Cioè che non si scappi da questa cosa qua.
4: Sei serio? Sì. Sei serio?
5: Certo, finalmente la possibilità di giocarti un bel trofeo, io voglio vincerlo. ti dico la verità, assolutamente, assolutamente.
6: Tu vuoi vincerlo? E beh, questo mi fa piacere, perché giro anche subito questa sfumatura, affermazione pesante, peso specifico importante di Matteo Zorloni. Tutti le vorrebbero vincerla, ma forse questa è la situazione ideale per sanare gli ultimi anni. Potrebbe essere anche una strategia? Provarci.
5: Sì, questo mi sembra abbastanza doveroso. Poi ho dato un occhio a chi partecipa, le squadre che sono presenti. Non mi sembra l'Europa League più complicata degli ultimi anni, anzi, ci sono squadre abbordabili. Certo, ci sono le solite inglesi che danno fastidio, però il Bournemouth cambia allenatore, in Spagna sì, c'è la Real Sociedad, ma non possiamo pensare che la Juventus sia inferiore a queste squadre, cioè, con tutto il rispetto, però è sempre la Juventus. Certo. Quindi io l'ambizione la devo avere per forza. È una bella opportunità. Poi è il modo anche forse più facile per arrivare in Champions League, no? Di vincere meno partite di quelle che devi vincere in campionato, paradossalmente.
6: E ti può dare la possibilità di gestirti la classifica in maniera più accomodante o no? Dopo questo non lo l'anno so. Scorso.
5: Questo non lo so.
6: Perché questo è un po' un rischio per il nostro allenatore, eh? Senza voler aprire polemiche su Spalletti.
5: È stappato un tema importante, sì. Sono un po' in linea con te con questo pensiero. Tra l'altro è una manifestazione che ti porta un po' a sottovalutare le avversarie, e le energie le spendi comunque fisiche. Se spendi anche le energie mentali perché hai paura di fare brutte figure, non è il massimo, soprattutto quando devi andare, come dici tu, a giocare a 40 ore di pullman da Torino per sfidare gente che magari, con tutto rispetto, non ha mai militato in uno dei 5 top campionati europei. Però sì, c'è un po' questo pensiero, Antonio, ti dico la verità.
6: Tornando alle plusvalenze, allora abbiamo fatto questi nomi, poi ce ne sono altri, no? Dove le plusvalenze si abbassano un po' di più, tanto probabilmente, perché un Di Gregorio ancora pesa bilancio 11 milioni. Bremer 21 addirittura, Thuram 15, è la seconda fascia delle plusvalenze, o lì dobbiamo andare a concretizzare e prendere il più possibile per incassare? Cioè, come la vedi la situazione attorno a Bremer? Fino al 10 agosto ha una clausola rescissoria, quindi si proverà a tenerlo o a venderlo dall'11 agosto?
5: Questa è una bellissima domanda. Su Bremer io sono più predisposto a cederlo per quella cifra lì, appunto, cioè che non ci sia dialogo, indipendentemente dalla questione tempistica. Il giocatore parte, si arrivano a quei 58 milioni, poi per me magari vale un po' meno. Per me ad oggi un Bremer che vale 45-50, ecco, faresti anche lì una plusvalenza, per carità. Però mi pare che non si possa più assistere al Bremer pre-infortunio, ma non per colpa sua, è proprio una questione fisiologica. Dimmi un calciatore che ha riportato un infortunio del genere, che è tornato a essere dello stesso livello, un livello addirittura superiore prima dell'infortunio. Non è mai successo, motivo ci sarà.
6: Io nel motivo ci metto, ma fiuto non in modo giornalistico ma calcistico, la situazione. Se la tua mente ti dice che stai galleggiando in una squadra e in una classifica di Serie A, no? Dove ti vedi, dove hai maggiori aspettative, è più difficile risollevarti, ritrovare la condizione nel più breve tempo possibile, se non hai una squadra in cui ti vedi un po' più protagonista come singolo e come team. Cosa ne pensi?
5: Però, Antonio, a me, ti dico la verità, mi ha dato un sacco fastidio la dichiarazione che lui fece prima della gara col Verona, e poi fu abbastanza spietato nei suoi confronti, perché fu lui il protagonista che portò il gol, almeno lo sviluppo del gol degli ospiti, quindi anche lì un po' l'ironia della sorte. E bisogna sperarsi di più per i calciatori, perché se un gruppo in 4 anni, che è praticamente lo stesso, si è divorato 3 allenatori, si sono divorati 3 dirigenze, non hanno vinto nulla se non una Coppa Italia, anche lì una spiegazione bisogna trovarla. Mi sembra anche abbastanza limpida che si assumessero qualche responsabilità in più, anche perché quest'anno comunque potevano tranquillamente raggiungere i 4 posti, adesso non nascondiamoci, l'evento sul presidente di un organico inferiore alle prime 4.
6: Attenzione Zorloni, che già attaccano il direttore di Radio Bianconera quando fa queste riflessioni, però siamo arrivati quasi alla fine, ti devo liberare, sì, perché io faccio riflessioni, poi tu la pensi come vuoi, io ti faccio aprire due buste, tutte e due, cominciamo da quella, no, tre buste, vai, la prima, vuoi la 1, la 2 o la 3? Dai, fammi sentire.
5: La 3 come spero.
6: La 3. Non giustifichiamo il fallimento di quest'anno, non che l'abbiamo fatto, l'hai fatto. Arrivare solo sesti in classifica è un fallimento di Comolli ma anche di Spalletti. Cosa ci vuol dire questo ascoltatore? E come la pensa Matteo Zorloni di Tele Lombardia?

0: non mi sono piaciute. Sai cosa mi ricorda? La metafora della rana nell'acqua bollente, che ormai si sta
1: attenzione,
0: adeguando.
1: attenzione alla metafora dello Zorloni. Qual è sta metafora?
0: La
1: Dimmela.
0: metafora della rana bollente: la rana bollente, se la butti dentro una pentola con l'acqua bollente, scappa perché ovviamente sente che è calda. Ma se la rana la lasci lì nell'acqua, nella pentola, e accendi il fuoco, la rana piano piano si abitua al caldo fino a quando l'acqua è bollente, ormai si è adeguata e non riesce più a scappare. E la Juve sta vivendo questo, sta vivendo quasi un ridimensionamento senza accorgersene. Piano piano si sta adeguando a questo livello. Ragazzi, non è il livello della Juventus. Juventus deve essere là in alto. Poi non vuol dire per forza vincere, o meglio, sì, vincere, ma iniziamo a contentarci di giocarci qualcosa, di non arrivare ogni volta a 17, 15, 20, 23 punti dalla capolista. Non può essere l'abitudine questa, no? E negli ultimi 6 anni purtroppo lo è diventato senza accorgercene, come ha fatto la rana. Ti
1: Guarda, io mi
0: è
1: riascolterò la metafora della rana bollente e la proporrò anche sui social di Radio Bianconera, perché se abbiamo trovato la soluzione ai nostri problemi, dovremmo dire grazie a Matteo Zorloni. Simpaticissimo. Seconda busta, Carnevali è l'uomo giusto per ripartire, ma deve poter costruire la sua squadra di lavoro, non può fare tutto da solo. Qui fa riferimento alla squadra di lavoro. Cosa manca? Chi andrà a cercare? Cosa ne sai tu? Ma anche poi fare una squadra, perché io aggiungo, mettendo pressioni e responsabilità anche all'ottimo Carnevali, senza far sconti a nessuno, anche fare una squadra. La Juve non è il Sassuolo.
0: Certo, il primo anno avrà sicuramente meno pressione. A proposito di squadra, lui sappiamo, dai, lo sapevamo tutti, vuole Tognozzi assolutamente che rientri un po' per fare scouting e non solo. È
1: Anche
0: importante,
1: Spalletti lo vuole.
0: ho visto che, non a caso, ho visto che tra l'altro vorrebbero portarsi dietro, non mi ricordo il nome, mi sfugge, da Reggio Emilia, l'Head of Scouting, che è presente anche lì in una maniera abbastanza importante per quanto riguarda la squadra neroverde, quindi qualche uomo già lo ha identificato. Io ti dico, le persone intelligenti sanno cooperare tra di loro e questo è sufficiente. Secondo me in questo momento in casa Juve c'è gente intelligente, soprattutto c'è gente che non è arrogante.
1: Parlavi e facevi riferimento a Davide Cangini, l'area scouting del
0: Bravissimo, bravissimo,
1: Sassuolo di
0: bravissimo.
1: cui è responsabile, quindi conosce bene, non può smantellare il Sassuolo con il ritorno anche alla Juve di Rossi, ma la mediazione potrebbe portare a Tognozzi, che ha già lavorato allo Zenit con Spalletti, e Cangini, che è l'uomo di fiducia nella ricerca del talento in giro per il mondo di Carnevali, e così abbiamo parlato anche di organigramma e operatività. Giuntoli e Comolli hanno svaligiato la nostra società. Povero Carnevali. Cos'è giusto e cos'è falso?
0: Falso, secondo me è falso, non l'hanno svaligiata, anche perché comunque Giuntoli ha fatto una potatura, ti ricorderai benissimo di quanta gente se n'è andata e ha alleggerito di tanto, poi lasciamo stare bene o male, però l'ha fatto, ha alleggerito di tanto con Tengaggi. Giuntoli secondo me non è stato così un male per la Juve, ha sbagliato tanto, ma non è stato il male che è arrivato dopo, che si chiama invece Comolli, dove penso non abbia azzeccato nulla se non il rinnovo di Weston McKennie, te lo dico in maniera proprio esplicita, e lì qualcosina ha sperperato, specialmente in una situazione complicata come quella in cui si ritrovava la Juve, che a livello economico deve stare attenta a tutti, e tu decidi di prendere un bel Openda a 43 milioni con un bel obbligo di riscatto, non una mossa, ecco, molto intelligente, che poi infatti è costata carissimo al francese,
1: Certo.
0: quindi no.
1: Matteo Zorloni, le domande scomode arrivano alla fine, con un sì o con un no, così hai tempo
0: Vai.
1: poi di chiedere la materia che preferisci la prossima volta. Vlahovic, si riapre la trattativa e cosa significherebbe per Carnevali accettare o no, o per lui, Vlahovic stesso, il ridimensionamento o la permanenza? Come la leggeresti la notizia?
0: Allora, premessa che secondo me non si riapre, molto difficile, però se si dovesse riaprire, quindi fare una trattativa, secondo me Vlahovic ha ormai la consapevolezza che il suo livello non è quello di un giocatore da 12 milioni di euro annui, certo, non è neanche un giocatore da 4 milioni di euro annui, è una via di mezzo, deve accettare per forza quello che gli propone un club in cui comunque lui è sempre stato capocannoniere stagionale, tranne in questa stagione per ovvi motivi, ma è sempre stato uno

0: dei migliori. Io lo definisco l'attaccante mediocre più forte che la Juve ha avuto negli ultimi 20 anni. Mi pare abbastanza esemplificativa come cosa. Che si adegui Antonio, che si adegui assolutamente. O fa la fine di Rabiot di qualche stagione fa, che fece qualcosa di simile.
1: Tu sei un po' più giovane del sottoscritto, c'è la domanda: lascia o raddoppia? Lascia o raddoppi?
0: Raddoppi?
1: Che cosa ha fatto Antonio Conte l'anno prossimo? Non ho mai visto sorridere a Mike Bongiorno, te lo dico così per rispetto dei ruoli, ai partecipanti di Lascia o raddoppia. Certo. E questa è la domanda.
0: Conte, verso bianco-nero, dai.
1: Come verso il bianco-nero? Cosa stai dicendo? Lascia o raddoppi? Incredibile. No, in che senso?
0: Secondo me verso bianco-nero.
1: Non sta fermo? Antonio Conte, bianco. Senti, tieniti libero la prossima settimana perché questa me la devi spiegare, perché voleva essere un'imboscata, voleva essere la rana tiepida nell'acqua fredda, ghiacciata. Però tu mi hai spallato la
0: 12 mesi
1: risposta.
0: Sono lunghi, Antonio, 12 mesi sono lunghi.
1: 12 mesi sono. Qui le rane arrivano a bizzeffe. Matteo Zorloni, seguitelo su Tele Lombardia. Mi ha spiazzato. L'ha detto lui e non l'ha detto Antonio Paolino. Non cominciamo coi processi, non
0: Bravo.
1: è. Tu sei una vedova di Conte, per
0: No,
1: caso?
0: no, no, no, decisamente
1: No,
0: no, ti dico
1: ha dato una sua
0: no,
1: risposta. Noi la rispettiamo e ce la faremo spiegare. Dimmi solo quando non sei impegnato all'ora di pranzo. Grazie Zorloni, Tele Lombardia.
0: un
1: Ciao,
0: abbraccione,
1: ciao, ciao, ciao,
0: Antonio.
1: ciao. Mi ha spiazzato, ragazzo. Vedi quelli bravi come spiazzano? Anche i direttori. Volevo metterlo un po' in difficoltà, volevo capire come la pensava. E ci ha detto la sua. 12 mesi sono lunghi, troppo lunghi, però sono le 13 e noi ci fermiamo. A tra poco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Ritrovati 13.09 51 secondi con tante domande. Come dire che un giornalista è mediocre solo perché non ci piace? In che senso? Come dice o come dire? Vlahovic, attaccante mediocre, è una. Perché a lui non piace, a te piace, allora come ci mettiamo d'accordo? Ognuno ha il suo giudizio, non capisco questa polemica, fortunatamente non mi riguarda e quindi l'ho accesa e così la spengo. Caro Giorgio, regia di Roma, andiamo a sentire qualche vocale perché è passata un'oretta, qualcuno era arrivato e adesso probabilmente si è acceso un po' il tema su carnevali, sui pieni poteri, sulle plusvalenze sane, le definisco sane. Così mettiamo d'accordo anche quelli meno pacifisti e andiamo ad analizzare quelli che dovrebbero essere le prime cessioni, perché ce lo ripetono poi tutti. Poi qualcuno dice no, è giusto comprare anche senza vendere, smettete, ditelo a Santarelli, ditelo a quello, ditelo a quell'altro. Poi ascoltate, poi vedrete quello che capita. Comprato Bogà, non penso che tu penserai a comprare, perché c'hai anche da dimostrare all'UEFA di volerti mettere in linea con il piano di rientro, e per metterti in linea devi iniziare dalle cose, non dico più semplici, facili, giuste e quelle che ritieni non priorità, cioè non fondamentali per la prossima stagione. Andiamo a ascoltare qualche vocale.
1: Direttore Marco da Imola, allora, adesso le plusvalenze le hanno ridefinite valorizzazione dei giocatori. Certo. Comunque, a parte questo, quello che ci hanno fatto è stata una porcata giuridica che non ha né capo né coda. Questo è stato sancito anche dalla sentenza.
0: Dall'ultima sentenza.
1: Comunque, questo certo. Si sapeva già. Quello che mi fa veramente ribrezzo sono le parole di Gravina, che dice che la giustizia sportiva italiana
0: in mano è alle persone sbagliate,
1: composta da magistrati valenti.
0: Ma
1: questo, cioè, ci prende con il prosciutto sugli occhi. Ma
0: no, non sprechiamo il prosciutto.
1: No, va bene. Partiamo così, diamo via 5 giocatori e sai benissimo quali sono.
0: No, dimmelo tu, dai.
1: Ragazzi, teniamo Turano, lo teniamo, okay. Cambiaso, teniamolo, Gatti assolutamente da non cedere. Ciao Marco da Imola.
0: Ciao Marco da Imola, non andare veloce in macchina dalle tue parti. Allora, io vi dico una cosa schietta su, perché poi non ha giocato. I motivi non lo so. Io vi dico che Gatti magari resta, ma non penso che sia il favorito a restare. Incompatibilità con l'allenatore, cosa volete che vi dica? Tecniche e umane, probabilmente. E quindi il giocatore preferirebbe non fare troppa panchina e andare da qualche altra parte. Forse il Napoli, ex di Conte, forse il Napoli di Allegri sarebbero pronti ad accontentarlo. Perché non tenerselo? Rispetto agli altri nomi, Gravina, a 4 giorni dall'addio alla presidenza della FIGC, in pratica ha lanciato una sorta di testamento. La politica ha dato potere a quelli sbagliati. Vi annuncio già che la prossima settimana ne parleremo a cose fatte. L'ho cercato volutamente per questo motivo e si è già reso disponibile Andrea Bosco, che sapete come la pensa, quante cose ci ha detto prima che capitassero, perché la logica delle sue affermazioni portavano a certe conseguenze. E poi lo avremo la prossima settimana, visto che tra 4 giorni avverranno le elezioni e capiremo da che mani passiamo a quelle a cui passeremo. Ho fatto da bersaglio i vivai sotto attacco. Allora andiamo a riprendere qualche risposta. Vediamo un po', tanto questo è un passaggio dove non abbiamo interventi telefonici. Presidente, perché è ancora presidente, nelle giovanili primeggiamo, ma superati i 20 anni qualcosa si inceppa. Bella domanda. Siamo ultimi in Europa per minutaggio degli under 21. Aggiungiamo un dato, il Portogallo, che 2 anni fa abbiamo battuto 3-0 nella finale under 17, ha prodotto 14 calciatori con 200 presenze nelle prime squadre. I nostri giocano in 8 e appena 83 gare. Siamo campioni del mondo nel disperdere il talento che faticosamente costruiamo. E scusa, presidente, e tu che cosa hai fatto per tutelare il patrimonio della tua federazione? Mi verrebbe da dire poi un'esclamazione peccaminosa. Cioè, dimmelo, se questa è la tragica verità, ripeto, ce lo dice Gravina, Portogallo 2 anni fa ha prodotto, da 2 anni fa a questa parte, 14 calciatori con 200 presenze, 14 giocatori, vuol dire praticamente una nazionale, le riserve, il meglio di 4-5 squadre portoghesi, da noi in 8, 83 gare. Poco, poco. E quegli 8 dove saranno l'anno prossimo non saprei neanche dirvelo. Il decreto crescita sembrava il freno principale allo sviluppo dei vivai. Vediamo cosa mi risponde. Lo abbiamo giustamente criticato perché aveva portato il numero di stranieri dal 60% al 67%. E perché lo hai fatto arrivare al 67% e adesso te lo rimangi? Poi è stato abrogato, ma il dato è cresciuto al 70%. E la qualità di chi arriva non è più sempre così eccelsa. Allora, dal 67 al 70 mi manca una risposta per ribattere, ma mi impegnerò. Ma la qualità prima c'era in quel 67%? O arrivavano i Cristiano Ronaldo, i cervelli? Cioè, noi dobbiamo preoccuparci che i nostri cervelli non escano dal nostro campionato e non che entrino a... con accordi strafavoriti, no? Dal punto di vista economico, i cervelli delle altre nazioni. Perché in questi 12 anni questa politica non ci ha portato ai mondiali. È molto semplice. Cosa si può fare per tutelare i nostri giovani? E mi fermo qui e poi naturalmente rimando alle dichiarazioni o le riprenderemo man mano. Le idee fantasiose che circolano sono tutte contrarie alle normative europee sulla libera circolazione. Si può lavorare sugli incentivi e sperare in un accordo con i club. Incentivi. Ma sai, benedetto Gravina, che c'era arrivato anche Antonio Paolino, che segue gli under 16, le nazionali under 16, per interesse personale e senza conflitti di interesse e senza fare il procuratore del figlio? Quante cose avresti dovuto studiare, memorizzare, cambiare per aiutare a crescere il nostro calcio e non l'hai fatto. Quindi 4 giorni sono anche ancora tanti per pagarti altri 4 giorni di stipendio. Perché quello a cui era arrivato, che tu devi garantire, non puoi dire straniero sì, italiano no, di Perugia ni, eccetera, eccetera. Però puoi dire i club che valorizzano i propri giocatori, gli metti un freno autoindotto anche alla next gen della Juve, perché io non guardo in faccia a nessuno, perché amo prima il calcio e del calcio dentro c'è anche la mia Juve, a cui però non posso limitarla. Già la bastonate, l'avete bastonata negli anni quando vi faceva comodo senza che la Juve si reagisse. Pago la multa perché il ricco fa così, pago la multa, retrocedo, caccio mio cugino, caccio mia sorella, caccio quello e quell'altro, c'ho i soldi e pago. E tu ti prendevi quei soldi come multe, come federazione. Tu Gravina, tu federazione. Non tu, in tasca tua, ci mancherebbe. Basta, e quindi anche la Juve poi si adegua. Non abbiamo le next gen. Abbiamo però dei grossi investimenti e fammeli scaricare quei grossi investimenti e te ne dirò un'altra. Visto che in tutta Italia, forse neanche in tutta Italia, ma ci sono dei tornei inutili, mettiamo un tetto anche al numero delle partite, neghiamo la libertà. A quelli che appartengono alla tua federazione, diciamo che continuiamo ad allenarci anche d'estate senza proporre tornei inutili, utili solo per far pagare il biglietto ai giornalisti, no, non lo pagano neanche, ai genitori. Mettiamo dei limiti ai giocatori che possono far parte di una squadra, perché avere 12.000 squadre del 2009 vuol dire ammazzare il talento, perché sempre uno arriva in nazionale, tu ne bruci 9, ne bruci 4 che potrebbero giocare nei loro quartieri, sparsi in quella regione o in tutta Italia o all'estero, e giocare meglio, giocare di più e aiutare sul territorio un club anche a crescere. A quel club, a quel giocatore, dai la possibilità di scaricare gli investimenti fatti e vedrai che non avrebbero bisogno neanche quei club di mettere il biglietto da 5 a 10 euro per un torneo inutile, che bloccano nel vero senso della parola genitori ad andare a vedere i propri figli, pur accompagnandoli a 100 km di distanza, nonni, mogli, e chi più ne ha più ne metta, restano tutti a casa, si disinteressano, non c'è interesse poi più attorno al mondo del calcio. Riflettete su queste cose e ditemi se siete d'accordo o meno. Giorgio, andiamo ad ascoltare altri vocali e lasciamo perdere Gravina, che mi ha già rubato 10 minuti delle riflessioni che dovevamo fare su altri argomenti. Prego.
2: Buongiorno, Cristian da Catania. Secondo me la Juve fa bene a dare tutti i pieni poteri a Carnevale, perché veramente la sua figura è molto importante nel calcio e sembra molto simile a Marotta. Vedo in lui un Marotta 2.0. Speriamo bene e sempre forza Juve.
0: Fiducia piena, poteri pieni, fiducia piena. Altro vocale, Giorgio.
3: Buongiorno Radio Bianconera, Giamma Lanzarote. Quando si vendette Zidane, ma sto dicendo Zidane, non Ildiz, Zidane, abbiamo rifatto la struttura della squadra. Abbiamo fatto dal portiere, tutta la struttura centrale della squadra l'abbiamo fatta, portiere da Buffon. Per cui per me Ildiz può essere sacrificabilissimo. 125 milioni, parametro lui è a zero, fai una plusvalenza che vale per quest'anno, il prossimo e anche quello dopo, e poi comincia a giocare e rifà la squadra come Dio comanda.
0: Gian Maria da Lanzarote, che tra l'altro aveva mandato un messaggio che ero pronto a leggere, ma praticamente ripete quello che è già stato detto. Dare ancora spazio e parlare di un ex presidente della federazione a tempo è tempo perso. Mia nonna Margherita, 94 anni, avrebbe fatto meglio. Antonio Gatti è più juventino di Spalletti, e Carnevali. E Carnevali, messi insieme, forse volevi scrivere, diciamolo, deve restare Gatti, e se consiglierei Comuzzo perché sa impostare e verticalizzare, Pippo dalla Germania. Così dobbiamo vendere i soli 3 giocatori italiani, gli unici che tengono la maglia, e tenere sul groppone tutti i flop stranieri, ma siamo su scherzi a parte? No, Vincenzo, non abbiamo detto questa cosa qui, no? Parti da questo per fare delle plusvalenze, gli altri li devi vendere, ma è più difficile fare un'operazione attorno al nome di Openda che non quelle che abbiamo citato prima. Quindi non si tratta di fare percorrere la strada più semplice, devi cercare anche il modo più operativo per raggiungere i tuoi primi obiettivi e avere un po' più di tempo per cercare di piazzare l'Openda di turno in prestito almeno per un anno, perché ne pagherai le conseguenze per quanto verrà messo a bilancio. Mauro da Conegliano, concordo pienamente con l'ospite su Gatti, faccia giusta e ha segnato il doppio dei gol di Openda, peraltro, perché non l'ho fatto giocare titolare nelle ultime dalla Roma in poi? Ditemi perché e vi darete anche una risposta. Andiamo a sentire un altro vocale. Ah, bene, allora, se ne arrivano altri 340-5425-324, segnalatemeli e andremo ad ascoltarli. Nell'ultimo blocco avremo poi l'ospite con tutta la juventinità che lo contraddistingue, ma di questo ne parleremo nell'ultima mezz'ora. Intanto voi scrivete al 340-5425-324, nel frattempo, vedete, basta chiedere e arrivano.
4: Buongiorno carissimo direttore Antonio, Michele da Napoli. Ciao. Contentissimo. Ciao, per l'arrivo di Carnevali, che secondo me è una persona molto in gamba, pieni poteri, giustissimo. La cosa importante è vedere come iniziamo a vendere i calciatori più che a comprarli, perché bisogna prima vendere. Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
0: Ciao Michele da Napoli, ho visto adesso il tuo messaggio arrivare anche sulla mia chat, ma la proprietà non ci ha detto che sarà una Juve più italiana e vendiamo i tre italiani che abbiamo? Antonio, sì, cercherai di renderla più italiana nel senso che non andrai a spendere 40 milioni per Openda, per un altro Openda, ne spenderai 35 per due giocatori italiani, cioè perché è stata fatta una lista, la lista nera e la lista bianca, e l'ha fatta Spalletti, l'aveva fatta già con Comolli, l'avrà condivisa con, e poi puoi scegliere, non è che li vendi tutti, ce l'aveva chiarito anche Spalletti l'anno scorso sul finire del campionato. Quelli che hanno le richieste non li vendi subito, non sei nella necessità di vendere immediatamente. Mi chiedono Gatti, vendilo, se no non lo vuole più nessuno. Apri delle possibilità, apri dei contatti e cerchi di sfruttare anche quelli che sono i rapporti che hai costruito in 15, 20, 30 anni di onorata e giustificata carriera, detto molto chiaramente. Quindi, e poi italiani o meno, usciamo un po' da questo schema, se è forte, se ha personalità, se ha prospettiva, ci devo provare e ci devo credere, e non devo guardargli il passaporto, devo guardare il prezzo, non devo guardare il procuratore che me lo propone, perché la cosa che mi fa più innervosire è quando sei in difficoltà e compare il procuratore, quello con la giacca più bella e perlinata, ti do una mano io e ti farebbe arrivare i giocatori, chiedo io a quello o quell'altro, coi soldi arrivi da qualsiasi parte, però il procuratore più bravo della terra è quello che fa meglio e minor tempo gli interessi personali più che della squadra, quello straordinario è quello che pensa a tutte e due, quindi ben venga un filtro importante, professionale come Carnevali. Bene, mi sposterei adesso invece, però l'ho chiuso e devo riaprirlo, eccoli qua, perché ci siamo dimenticati un po' dei siti che riescono, dei nostri siti che riescono a fare il sunto di tutto quello che è capitato, di tutte quelle che sono anche le ospitate in giro, televisioni, radio e giornali. Allora, a tutto mercato web, su tutto mercato web in primo piano, Paratici, vogliamo che Ken sia il nostro numero 9, non decidiamo però solo noi, aperta la pratica Ken. Non vi faccio la domanda cattiva, ma visto che tutti lo rimpiangevate 2 anni fa quando l'è andato via, sarebbe ancora utile? Adesso lo rivorreste? Sarebbe stato un giocatore che avrebbe fatto la differenza? Una riflessione però, possiamo farla a voce alta. Gravina, FGC, dovevo andarmene già prima, perché non l'hai fatto. Malagò, Abete, lascio in buone mani. Quando finisce tutto e sei spalle al muro, o fu già fuori dalla porta, dovevo andarmene già prima. Dovevano cacciarti già prima, quindi anche questo sarebbe importante, modificarlo nello statuto. Di fronte alla mancanza di obiettivi, quello che dico nei confronti anche di un direttore generale, o dopo un errore non ripetere lo stesso cosa 2 volte di seguito con delle persone diverse. Se centri l'obiettivo rimani, se non lo centri, a meno che non ci siano altre condizioni scritte, ok, va a casa un giocatore che non prende i bonus come soldi, che non guadagna i soldi che vorrebbe, e se non centri l'obiettivo non puoi cambiare tutta la squadra, ma forse nell'obiettivo dell'allenatore quando accetta c'è quello del raggiungimento dell'obiettivo senza se e senza ma, sudando all'ultimo secondo con un brutto rigore, tutto quello che volete, ma devi centrare l'obiettivo perché porta i soldi nelle casse della tua società che ti paga lo stipendio. Il mercato di Milan e Juve si scalda, Gravina parla di FGC nazionale. Il punto della situazione su tutto mercato web, non perdetevelo. Poi vediamo Juventus, contatti positivi per Elmas, Spalletti lo vede come il perfetto alter ego di McKennie, stiamo parlando di Elmas. È un nome che vi riscalda? Io l'ho visto nella fase di riscaldamento con l'Ipsia, perché era in prestito all'Ipsia, quando siamo andati a giocare l'anno scorso, due anni fa, quando è stato. Elmas, mi sa che devo adattarmi ai nomi del Cagliari, ad Elmas, a questa tipologia di giocatori. Cosa ne pensate? 13:30, è tempo di dare risposte. Ci fermiamo qualche secondo, un piccolo bicchiere di acqua fresca e poi torniamo e ascolteremo Pasquale Gallo per voi nell'ultimo blocco di Cose di Calcio, ma partiremo prima anche dai vostri nuovi vocali, quelli che arriveranno al 340-54-25-324. Tra pochissimo.
5: Cose di Calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Cose di Calcio.
0: Ultima mezz'oretta con Antonio Paolino, con quelli di Cose di Calcio. Ricordo domani appuntamento doppio XL, Antonio Paolino, Paolo Rossi, e metteremo insieme un po' di riflessione anche sul mondiale. Tra l'altro sono felicissimo, il nostro Manu Pasincato, che ho lasciato tranquillo perché avrà festeggiato tutta la notte. Io ieri ho visto l'inizio della partita tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, gli ho scritto con la maglietta addosso perché ho l'onore di essere anche amico di Malu Pasincato, il direttore che sentiamo il martedì. Mi regalò alcuni anni fa la maglietta originale del Congo, quando era ancora impensabile la partecipazione al mondiale. Vedendo il vantaggio, vedendo il vantaggio del Portogallo, ho detto: qui finisce male, caro Malù. Poi sono uscito e ho visto che invece ha pareggiato. A voi qualcosa di interessante? Ce l'abbiamo già? Allora, bene, grazie. Allora, prima di interpellarlo, volevo darvi un aggiornamento, perché quando cerchi le notizie dici: ma perché non parlano più di arbitri? Perché non ci dicono più che cosa sta capitando? Così informo anche l'ospite che ci può già ascoltare. L'inchiesta sugli arbitri cambia titolare. Da luglio il fascicolo passa a un nuovo PM. L'inchiesta sugli arbitri cambia PM. Maurizio Ascione, titolare del fascicolo, ce lo mette in evidenza proprio tutto Mercato Web, lascerà a breve, entro metà luglio, la Procura di Milano per trasferirsi a Roma alla Procura Europea. Una notizia che circola da diverso tempo, ci scrive Ivan Cardia, praticamente da quando è scoppiato il clamore mediatico attorno alle indagini e che a breve diventerà realtà. Con il trasferimento di Ascione, secondo quanto riferito anche dal Corriere della Sera, il dossier arbitri passerà nelle mani di Paolo Ielpo, procuratore capo del pool di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, nominato co-assegnatario dell'inchiesta. Sarà quindi lui a decidere se procedere al rinvio a giudizio dei vari indagati, tra cui Gianluca Rocchi, che si è intanto autosospeso dopo l'invito a comparire, avvalendosi poi della facoltà di non rispondere, oppure all'archiviazione, come è più probabile che accada. Come mai si scrive già che è già più probabile che accada, che venga definita l'archiviazione? L'inchiesta, e poi fa riassunto dei vari nomi degli inquisiti in questo momento, ma intanto congeliamo la notizia. Scongeliamo invece Pasquale Gallo, che ritroviamo con grande piacere, perché qui lo vogliamo lasciare tranquillo. Ma se poi capitano che va via un dirigente, ne arriva un altro, siamo costretti con piacere a sentire anche il suo parere. Ciao Pasquale, ben trovato. Non ti vedo e non ti sento, però.
8: Ciao.
0: Eccoti. Senti, ah, eccoti. Vedi? Ti vedo e ti sento. Ti vedo e ti sento. Benissimo, i nostri potenti mezzi. Grazie Pasquale, sì, perché rispondi presente a questa necessità dei nostri ascoltatori. Con te volevo fare un punto molto schietto, perché poi il tempo vola. Abbiamo una ventina di minuti per stare assieme. Intanto, ti ha stupito, perché l'ultima volta ci siamo sentiti e avremmo parlato di rendimento, classifiche, convivenza, sana convivenza. Oggi con te, dopo qualche giorno di riflessioni, anche da parte tua, possiamo analizzare a ciel sereno il cambiamento? Intanto capiamo che a Carnevali sono stati dati pieni poteri. Vuol dire qualcosa? Vuol dire qualcosa di più o di meno da quello che ti immaginavi? E perché è andato via con Mollì?
8: Innanzitutto buongiorno a te e gli ascoltatori. Spettatori e ascoltatori. Allora, dire quello che penso io, faccio una premessa. Tutto ciò che io penso e che dico sono il frutto di un ragionamento mio su base cognitiva e di conoscenze dirette da 45 anni del mondo Juventus e di quelle mura della casa Juventus. Non c'è niente che mi possa pregiudicare un mio parere, non c'è niente e nessuno, perché per me esiste soltanto il bene della Juventus. Io ho pagato da sempre per essere appartenente a questa famiglia, ok? Ma se io vedo delle cose che vanno contro la Juventus, non contro di me, perché se vanno contro di me mi spago, perché quando io sono dentro pago, quindi se io me ne sto a casa io guadagno e risparmio.
0: Certo, perché come in tutti i tifosi, è la regola del tifoso questa, Pasquale, no?
8: È la regola del tifoso, perché in me, al di là della persona di fiducia, dell'osservazione e di tutto ciò che ho fatto nella Juventus, io ho sempre anteposto la Juventus ai miei interessi, e quando i conti non quadravano dicevano toglieteli a me, però portiamo avanti l'operazione. E non so se mi sono spiegato, quindi questa premessa non è una novità, era soltanto una sottolineatura, perché sai, oggi siamo in un'epoca in cui anche un vocale o un messaggio diventa un opinionista. Allora, io non sono abituato a questo, io metto la mia faccia, metto le mie cose e vengo alla tua domanda. La tua domanda è su Carnevali. Io, da una parte, non do nessun giudizio, perché è una delle pochissime persone, lo dico con molta trasparenza e onestà, non ho mai conosciuto, anche perché Andrea Carnevali si è affacciato nel calcio, diciamo in maniera più evidente, con tutte queste operazioni che lui ha fatto effettivamente a Sassuolo, dove c'è anche quel Rossi che era
0: vero, l'abbiamo ricordato in apertura di trasmissione.
8: Giovanni Rossi, persona meravigliosa anche lui, ma io quello che ho visto è che tutte le persone meravigliose sono state una metà. Tutti quelli che ultimamente passano e vanno, noi siamo sempre. Quindi, fatta questa premessa su Carnevali, che non, siccome dico in serietà e così io, tutti questi pieni poteri, io non so, ma i pieni poteri quanta gente c'ha questi? Io non lo so, voi che siete più addentro agli uffici, alle cose,
0: potete dire. Guarda Pasquale, così facciamo un po' di dibattito anche, i pieni poteri, io sai che adesso mi sarei aspettato, non che abbiano sbagliato, ho detto cambiare in corsa, giustamente, necessariamente, porterà forse anche a una riorganizzazione con parametri diversi, cioè quella di non accentrare più i poteri tutti su una persona. Magari qualcosa è cambiato, però dentro di me pensavo questo, cioè io a casa mia avrei fatto così. Invece no, qui adesso prima non era bravo, adesso è bravissimo. Prima era bianco, poi era nero, poi era alla Juventus, poi è andato all'Inter, poi ci arrabbiamo perché va all'Inter, però perdiamo delle risorse e continuiamo a dare il pieno potere, perché io non voglio pensare male, però non è facile agire con i pieni poteri in queste condizioni, con pieni o senza pieni poteri in una situazione del genere. Cosa ne pensi?
8: Allora, io penso una cosa, ma penso di non essere smentito né dai fatti attuali né da ciò che succederà fra un anno, perché saremo fra un anno saremo al punto di partenza, perché non si vedono, non si apprezzano, eccetera. Ma uno che è abituato, io che vengo da Pietro Giuliano, amministratore della Juventus con Polipetti, o da Antonio Girau della Triade, ma come fa a pensare che Carnevali o Scanavino prima, no, nessuno, no, non c'era nessuno ultimamente che avesse i pieni poteri. Tu hai detto una cosa che penso io, quindi più che un dibattito tu hai confermato il mio pensiero involontariamente. Cioè, i pieni poteri nella Juve in questo momento non è in grado di averne nessuno. O c'è una squadra come si deve, o si dice la verità una volta per sempre, se volete, ma sempre frutto del mio pensiero, non che qualcuno me lo dica. Tanto per fare un'altra sottolineatura, io non vedo un amico, che tu sai a chi mi riferisco, da un anno e mezzo, solo un paio di messaggi, come per dire, è tutto frutto della mia opinione, perché non ho neanche il confronto, sai come si dice dalle nostre parti, in Campania, ho perso Filippo Upanà. Sai che vuol dire quando uno perde Filippo e Upanà? Cioè, c'era Filippo che portava sto panaro, il paniere, pieno di cilindri. Allora dice, io per essere coerente, ho perso Filippo e Upanà. Cioè, c'è proprio completamente fuori da ogni interesse. Ma io ti dico, ci sono personaggi che ricevono questi pieni poteri come per Comolli e la moglie, e noi abbiamo dovuto sentire soffrirci anche lo speffeggiamento della moglie di Comolli. Ma io posso vedere la Juve ridotta a essere speffeggiata dalla moglie di Comolli? Questo è quello che mi fa impazzire. Ma la Juventus
0: non perché sia donna, spieghiamolo Pasquale, non perché sia donna, per il ruolo. Per il modo, per le cose che ha detto, ci tengo a precisarlo, perché sai io.
8: No, ma prima quello che pensa la gente a casa, ma oggi non si può dire una cosa che non sia politicamente correttissima. Allora, viva Dio che ci sta ancora qualcuno uomo sulla terra che dice quello che pensa, che pensano gli altri, ma che per
0: e che lo dica con essere. Rispetto, certo.
8: Ma con rispetto, la moglie, come potevo parlare al suo tempo della mamma di Rabiot che si intrometteva in maniera, oppure quando c'era i casi con la sua moglie, sono cose che io non ammetto, perché anzi più si è
0: quando
8: vicini,
0: c'era il papà di Trezeguet, procuratore, esatto. Era per spiegarlo, allora, meglio, purtroppo bisogna anche farlo.
8: Io che faccio il professionista in medicina da 50 anni, precisi 50 anni, e faccio questo, io l'ho trasferito questa mentalità nello sport, nel calcio e poi nella mia Juventus, quella che era la mia Juventus. Oggi tutti questi bene, poi chi invece dà le carte non appare mai. Allora mi sa tanto che questi pieni poteri vengano dati proprio perché, guarda, attenzione, prima di essere colpito sei tu se fai. Sì, ma chi dà le carte? Ecco. Chi è?
0: Guarda, volevo quasi interromperti, però ho detto, lo ascolto, e sembra quasi la soluzione per avere sempre la green card, no? Quella da estrarre. È colpa tua, è colpa mia.
8: Esatto. E vabbè, ma allora io agli ascoltatori voglio dire una sola cosa. Tutti quanti dicono sono un grande juventino, uno juventino doc, eccetera. Perché per dire questo bisogna conoscere la storia, perché il passato non solo è importante, ma si costruisce il futuro sul passato. Il passato va a un'evoluzione, ma deve essere pure ripresa. Noi, da noi, anche in Serie B potevano venire le persone, non per la Champions o l'Europa League. A oggi, se io vedo che è stato perso anche Vlahovic, e Vlahovic secondo me è stupido se dovesse firmare, ma per lui, non per noi. Per noi sarebbe un grande vantaggio, ma sarebbe messo sul mercato, gli farebbero il contratto per essere ceduto poi. E Vlahovic invece può scegliere anche ad agosto, perché ad agosto chiederebbe la stessa cifra e vedrai che... eccettuati gli Holland, i Vinicius, i Mbappé o i Kane, non è che di quelle caratteristiche possa io mettere a confronto Sonlot, dico per dire, no, nomi che sento, Sonlot con Vlahovic. Ma allora io non ho capito niente di calcio e ci sta. Se io non ho capito niente di calcio, ve lo dico, altrimenti vi mando tutti in ferie. Io vi do questa possibilità, ditelo all'editore. Dice, contemporaneamente tutti i turni di lavoro possiamo prenderci una pausa di 15 giorni, ci sarà Gallo che farà una non stop 24 ore 24, potete andare, lo faccio anche da Manuel, lo faccio da Ivo, faccio un po' tutto e mi prendo e parlo di...
0: Copriamo con un bel logo, no? Un bel logo, una bella località balneare e tu in sottofondo dai consigli, eh? E consigli ai nostri ascoltatori. Senti,
8: per le cessioni, perché Antonio, direttore.
0: Antonio, mi sono girato, direttore no, quindi continua pure con Antonio.
8: Vabbè, la tua umiltà.
0: Dimmi come la vedi su cessioni, cessioni, allora, acquisti.
8: Vai. Allora, cessioni, acquisti, sì, basta fare. Il mio pensiero è proprio opposto a ciò che sei. Un esempio.
0: Dai.
8: Gatti, McKennie, sono incedibili. Senza, okay, McKennie, che è stato ripreso 2 anni fa fuori rosa, era stato cacciato via, è stato ripreso. Noi senza McKennie quest'anno lottavamo per i bassi fondi, perché ha fatto tutto. Ma non ha io non conosco McKennie, non l'ho mai conosciuto, non mi è stato presentato neanche da Dybala a suo tempo, quando gli facevano i controlli in casa per la finanza e il Covid, se vi ricordate, a Natale, erano 10 persone invece di 6, ma immaginate che omicidio che si stava compiendo. Bene, allora, queste persone qui, per me, i Calulu, i Gatti, io vado a prendermi Lukumi. Io su Bremer sono d'accordo. Sono d'accordo su una cessione di cui non si parla mai, ma non per la persona o lui. Qui stiamo parlando in funzione della Juventus. Io vedo Ederson al posto di Locatelli. Non so, io vedo Ederson in campo, oppure vedo Lukumi del Bologna. È un come Giulio Cesar più veloce. Mi ricorda Giulio Cesar più veloce. Lukumi,
0: ricordiamo, difensore migliore centrale brasiliano, certo.
8: Allora, io che vedo una difesa a 4 e rimpiango che non abbiamo più Savona, perché Savona e Bangula sono state altri errori. Ma io che vedo una difesa a 4 la vedo con Lukumi Gatti. Se io sento che vogliono... Allora, nessuno ti do per certo. Nessuno darà la clausola per Bremer partirà a fine agosto con un'altra cifra su cui si metteranno da poco.
0: Quanto vale Bremer? La clausola è 56-58, adesso fammi dire 58.
8: No, queste cifre qui, dimenticatele proprio, un consiglio, dimentichiamole, perché non è sì come quando ho sentito prima, magari per le casse della Juve se vengono spesi bene. Magari io ho sentito parlare 125 per lì, ma oggi non li danno neanche.
0: Era un ascoltatore, sai, come quando devo comprare casa, lo prendo con 4 piscine in un condominio senza acqua, no?
8: E l'ha menzionato neanche per andare contro l'ascoltatore, però l'eccitazione ci porta a dire no, il disse neanche per 100 milioni io gli do, no, io lo do anche per 67, cioè voglio dire che io devo
0: perché questa provocazione per questa, perché questa divergenza di prezzo? Perché accetti di prendere soldi o perché non vale 120 milioni?
8: No, ma potrà valere anche 200. Potrà valere anche 200 quando si convincerà lui e la società che non è un numero 10. Io questo lo dico da 3 anni. Lui è una vecchia ala sinistra. Lui è una buona seconda punta, ma con una punta importante in mezzo all'area. È come se giocasse con Kane, per esempio. Faccio un esempio, no? Come Coman con Kane, giusto per dare un'idea, insomma, più o meno possibile.
0: Ho capito.
8: Allora, Cup Miner è un giocatore su cui si è detto sempre tutto male, perché Cup Miner non è che può diventare dalla sera alla mattina. Il problema è che Cup Miner e il Diz, né i Uri, non possono stare bene insieme. Allora si doveva aggiustare il tiro. O cedendo uno, cedendo l'altro. Douglas Lewis ha fatto la Premier League al terzo posto con l'Aston Villa, ha vinto in Europa League. Insomma, perché è successo tutto questo? Allora io mi chiedo, da 2 anni a questa parte, 2 anni, 3 anni a questa parte, perché si fanno 5 anni di contratto per un piano come si fece con Blanc? Se ti ricordi, certamente sì. Ti ricordi. A Jean-Claude Blanc si diedero 5 anni per riemergere la Juventus. Dopo i 5 anni, infatti, poi arrivò Andrea Agnelli e si riprese tutto da capo. Però in quei 5 anni è rimasto al suo posto, anche se c'era chi lo consigliava dall'esterno, che non è mai comparso, però restava lì. Ora, perché ogni anno, insomma, a causa di uno o due cose, perché si cambiano, saltano sempre dirigenze, eccetera? E poi le stesse persone che danno le carte non compaiono. Questa è la mia domanda. Non è provocatoria.
0: Interessante. Pasquale, abbiamo... No, sei stato chiarissimo e ti abbiamo ascoltato. Ti faccio 2 domande. Abbiamo veramente 3 minuti. L'operazione Vlahovic la consideri chiusa? La si potrebbe riaprire? Servirebbe riaprirla anche sull'invito, l'indicazione dell'allenatore, o sarebbe sbagliato a prescindere? Prima domanda.
8: Allora, io non so se veramente Spalletti, che stimo, conosco da tanti anni, e lo stimo perché è una persona godibilissima, però io non credo neanche che abbia detto voglio il portiere, voglio questo, voglio quello, quello, sì, perché se fosse vero, già è grave che un allenatore poi i pieni poteri, allora chi ce l'ha?
0: Serve per anche mettere i bastoni tra le ruote del dirigente, perché ti dico, allora, su Vlahovic si è espresso così, portieri, centrocampisti, serve il trequartista, ma sul Vlahovic si è espresso così, ce l'abbiamo in casa, te lo sintetizzo, accontentiamolo, vedete di trovare una quadra, tanto è la Cina, cioè ha fatto anche un po' il manager lì, onestamente, non del giocatore, della Juve che lui dovrebbe allenare.
8: Ha detto quello che in effetti avevo detto prima io, tranne i più grandi che ci sono in circolazione, poi viene Vlahovic. Allora Vlahovic, i 12 milioni sono quelli che ha preso l'ultimo anno, ma è partito da 6, cioè è chi gli ha fatto il contratto a salire fino a 12, che semmai lo ha sbagliato, sapendo che semmai non arrivava fino a 12 perché veniva ceduto prima. Però questo non doveva comportare per il mondo, io parlo del mondo, io ce l'ho anche un po' con una parte del mondo, io, perché non doveva insultare Pippone, Bidone, eccetera. Alla fine uno perché dovrebbe rimanere? Per al di là di un contratto che poi troverà da un'altra parte, io mi chiedo, fossi il padre di Vlahovic, a mio figlio, a tuo figlio, tu Antonio, hai il figlio che si chiama Vlahovic. Tu gli diresti no, cambiamo ambiente, perché qui già prima di firmare c'è un 50% che ti dice di sì e un 50% che ti dice di no. Così come Antonio Conte, è sempre questo ritornello di Antonio Conte che deve tornare quando c'è un 50% e un 50%. Io sono per il 50, no, perché ha fatto troppi errori anti-storia della Juve. Poi prenderanno Conte, ma mettano Del Piero presidente, mettano Conte allenatore e Spalletti che fa la squadra. Facciano quello che vogliono, però se chiedete...
0: Migliorerebbe la Juve così? Migliorerebbe così? Idealmente, perché era la seconda domanda, ma l'ho mischiata perché siamo in scadenza di puntata. Cioè, migliorandola così, con un presidente operativo che ha un legame con un allenatore che porterebbe ad altri ruoli, ad altre persone, cioè migliorerebbe la Juve subito o tra qualche anno?
8: No, io penso che la Juventus abbia bisogno della sterzata del 70. La sterzata del 70, neanche del 94, del 70, dove si mise il Boniperti di allora, che può essere il Bettega di oggi, che ha fatto dei nomi per far capire il tipo di juventinità e il tipo di... Poi nella triade sono arrivati i professionisti, però c'era sempre Bettega che era il diciamo il carismatico per la juventinità. Però dopo il Lippi stesso seguiva gli orientamenti della società, non è che Lippi diceva voglio questo, voglio quello. E la Juventus deve essere Juventus, la Juventus deve essere appetita, per essere appetita e appetibile deve fare una squadra, no, quali pieni poteri, chi è che merita questi pieni poteri?
0: Squadra in campo, squadra anche fuori, gli sta arrivando il mal di testa. Ma noi non glielo facciamo arrivare, gli passerà e lo risentiremo naturalmente con qualche altra bella novità. Grazie per queste riflessioni. Pasquale Gallo, sì, ti ho visto lì che ti sfregavi la testa quando c'è il mal di testa, quando sta per arrivare.
8: Un po' di sudore.
0: Hai lavorato troppo oggi con noi. Grazie Pasquale Gallo. I ringraziamenti anche a chi non la pensa come te, come un altro, ma almeno facciamo pensare. E pensare, pensa quanto si suda nel pensare. Un abbraccio, Pasquale Gallo, alla prossima.
8: Il mondo è andato avanti sempre per quei divisivi, non per quelli divisivi. Che politicamente...
0: O i persuasivi. Ciao Pasquale, alla grande, ciao. Alla grande. Buon mare, buon ombrellone, buon tutto. Buona giornata anche a voi, perché Cose di Calcio è terminata, adesso c'è... stavo dicendo Pasquale Gallo, no? C'è Alberto Mauro e ben arrivato anche a un freschissimo, elegantissimo Manuel in regia. Grazie alla regia di Roma, Giorgio, a domani, Cose di Calcio, domani raddoppia XL, Paolino Rossi, ciao!
5: Cose di Calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Ciao Antonio, caro direttore, brivi da Schitella. Che dire, ciò che ci prospetta l'anno prossimo venturo, sai cosa mi sembra? Per noi che abbiamo una certa età, quella Juve dei vari Trecella, Magrin, Galia, poi il giovane Buso, poi gli acquisti esotici dall'est, gli Alenico, Pizzavarov. Ecco, ho paura che la Juve si stia ridimensionando e che stiamo tornando a quella Juve che per 9 anni poi non vinse lo scudetto, insomma per 9 anni abbiamo visto vincere gli altri. Io mi auguro di no. Boh, non lo so, tu che ne pensi?

0: questo, la colpa è solo nostra perché abbiamo fatto investimenti sbagliati, tutto quello che vuoi, gli Elmas, gli Aitano, quella gente lì. E vabbè, accontentiamoci, però sarà un miracolo arrivare quarti. Un miracolo arrivare quarti. Speriamo bene. Purtroppo siamo retrocessi e quindi non è categoria in fila di coppa e quindi tutti hanno quello che si meritano. Ti auguro buona giornata e forse invece.
1: Ciao ragazzi, Gabriele di Praga. Vabbè, allora, sono soddisfatto dell'arrivo di Carnevali. Secondo me è la miglior scelta che potevi fare adesso. L'unica cosa, noi tifosi dobbiamo avere pazienza e bisogna avere pazienza e dare tempo a Carnevali per mettere a posto una squadra che obiettivamente è messa abbastanza maluccio, sia come rosa che come conti. Non bisogna aspettarsi che arriva Carnevali in due mesi, il prossimo anno fa la squadra per vincere lo scudetto. Io credo che ci vuole pazienza e basta. Ciao!
2: Buongiorno carissimo direttore Antonio, Michele da Napoli, contentissimo per l'arrivo di Carnevali che secondo me è una persona molto in gamba, pieni poteri, giustissimo, e la cosa importante è vedere come iniziamo a vendere i calciatori più che a comprarli, perché bisogna prima vendere. Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
4: Minuti dopo le 14, ben ritrovati in diretta all'ora della vecchia signora. Si torna a parlare, ma qui quando mai ci siamo interrotti? Beh, soltanto durante la pubblicità, ma con i vostri messaggi, insomma, si parlava comunque di Juve. Torniamo a parlare delle cose che ci interessano di più, mercato, ma non soltanto. La domanda che ci siamo fatti un pochino io e Manuel prima dell'inizio del programma è: ma Carnevali è arrivato, fantastico, meraviglioso, l'uomo giusto, sicuramente un upgrade rispetto a Comolli, e su questo non ci piove. Però ancora non abbiamo visto un granché. Il rinnovo di Boga, insomma, si sarebbe fatto a prescindere, anche se fosse rimasto Comolli. Quindi sì, è la prima operazione orchestrata da Carnevali, ma pro forma, per una questione più formale che pratica. Ma nel pratico, nel concreto, dove si dirige il mercato della Juventus? Dove sta andando? Quali sono le strategie? Cosa è cambiato nel concreto? Alcune cose evidentemente cambieranno, altre no. Si rimarrà nelle tracce delle trattative impostate fino adesso, però si andrà oltre su alcuni nomi, su alcuni profili, Berardi magari, altri. Cosa cambierà sul mercato della Juventus rispetto a quello che era fino a qualche settimana fa di pertinenza di Comolli, ma non soltanto, Ottolini, eccetera. Allora, intanto iniziamo a dare un'occhiata agli uomini. Perché? Perché Modestò formalmente è ancora in carica, ma diciamo che non ci sono grosse certezze sulla sua permanenza, a differenza di Ottolini. Ecco, entrambi potevano essere considerati a rischio, no? Dopo il cataclisma, la decisione di rivoluzionare all'apice, l'apice proprio della dirigenza juventina, con l'esonero in realtà di missioni, però sono dimissioni, diciamo così, travestite di Comolli. Bene, lascerà anche Modestò, che è stato il suo braccio destro scelto direttamente da lui, così come saluteranno anche alcuni dirigenti nel ramo della comunicazione che sono stati scelti e messi da Comolli. Per il resto dovrebbe rimanere più o meno simile l'ossatura dirigenziale juventina, con Chiellini che acquisirà forse ancora qualche potere in più, più vicino in questo caso a Luciano Spalletti, perché è arrivato Carnevali. Sarà lui l'uomo di rappresentanza anche in Lega, anche, diciamo così, a livello di vetrina, lui che ce l'ha anche quella

quell'attenzione alla politica che invece Chiellini negli ultimi mesi ha dovuto tirare fuori, ma non ha mai avuto realmente. Lui è un uomo di campo, di economia e di campo, non tanto di vetrina e di politica, ha dovuto farlo perché insomma non c'erano alternative, però insomma si torna un pochino ai propri ruoli. Dicevamo, Tolini rimarrà, anche perché è arrivato da pochi mesi, sarebbe ingeneroso far scendere la scure sulla testa di Ottolini dopo pochissimi mesi, dopo che di fatto è difficile da giudicare. Saranno affiancati probabilmente da nuovi innesti loro. Si sta valutando la figura di un direttore sportivo, al momento in stand by la situazione, si parlava di Giovanni Rossi, si parlava di Massara, di altri nomi, vari ed eventuali, ma al momento non ci sono trattative caldissime. Si ragiona sul ritorno di Matteo Tognozzi, che ha fatto ottime cose alla Juventus da scout, ha fatto responsabile della scout estera, eccetera eccetera, ha fatto ottime cose anche negli ultimi anni, potrebbe rientrare alla base. Chi è che spinge per lui? In tanti: Claudio Chiellini, Giorgio Chiellini, che lo conoscono direttamente, soprattutto Luciano Spalletti, che ha avuto modo di lavorare con lui, che lo conosce, lo stima e lo vorrebbe a Torino. Cangini è un altro nome su cui si stanno facendo valutazioni, che non è l'assessore, giustamente specifica mano in regia, ma al Sassuolo insomma lavorava a stretto contatto Carnevali, quindi potrebbe essere un nuovo innesto. Quindi se dobbiamo dare un borsino, fuori Comolli, fuori Modestò, Ottolini rimane, dentro probabilmente Tognozzi, probabilmente Cangini e forse anche una figura di un direttore sportivo. Questa è una valutazione secondo me un pochino più d'insieme, che coinvolgerà anche John Elkann, perché evidentemente su Tognozzi e Cangini probabilmente non serve l'avallo di John Elkann. Per quanto riguarda invece una figura un pochino più apicale come quella di un direttore sportivo, potrebbe servire l'ok di John Elkann, che sulle decisioni medie importanti deve essere coinvolto, così come è stato lui a dare il via alla rivoluzione l'ennesima in casa Juventus, scegliendo, chiaramente facendosi consigliare e aiutare dai dirigenti su cui aveva più fiducia, scegliendo come detto Carnevali al posto di Comolli. Ora che abbiamo più o meno un organigramma chiaro, che magari non sarà quello definitivo, però insomma la direzione al momento si sta muovendo in così. Poi sappiamo benissimo che nel calcio le cose, calciomercato, le cose cambiano, si modificano al volo, qualcuno deve andare ma in realtà va altrove, qualcuno che invece non doveva arrivare alla fine arriva, e quindi al momento la situazione è questa, ma è fluida. Situazione invece calciomercato nel senso di giocatori entrate e uscite, cosa si sta muovendo? Perché è questo che interessa prettamente a noi ed è quello su cui sarà messo alla prova Carnevali. Come dicevo, c'è una prima deadline del suo lavoro che non sarà particolarmente significativa, però per dare un primo bilancio, a fine giugno la Juventus vuole iniziare a muovere il mercato in uscita entro fine giugno per mettere a bilancio e soprattutto per iniziare ad avere poi delle risorse da reinvestire. Uscite tante, uscite complicate da gestire, giocatori che hanno perso valore, giocatori che non hanno mercato. Questa è la missione con cui si dovrà confrontare Carnevali, ragazzi, non è assolutamente facile. Si è già messo al lavoro per fare qualche ragionamento, ragionando, come diciamo ieri, sui giocatori che costano meno, che hanno un costo residuo più basso a bilancio, quindi possono essere venduti con una, mettendo a segno una plusvalenza maggiore. I profili li abbiamo analizzati ieri. Quello che mi interessa capire adesso è, nella realtà poi sarà un mercato molto diverso rispetto a quello che aveva impostato inizialmente Comolli? Sarà un mercato uguale? Sarà un mercato simile per certi versi e per alcuni diverso? Cioè, mi interessa capire questo. È assolutamente prematuro dirlo e bisogna fidarsi un pochino dell'istinto e un pochino poi della conoscenza di Carnevali, magari anche sul pregresso della sua esperienza al Sassuolo. Però qualcosa evidentemente cambierà. Abbiamo visto un mercato di Comolli, gli ultimi, portare dei nomi non di altissimo valore, giocatori che poi non si sono rivelati all'altezza, giocatori presi e scelti più sugli algoritmi che sulla vita reale, sulla stretta di mano, sulla conoscenza diretta. Questo cambierà, questo inevitabilmente cambierà, perché il metodo Carnevali è un metodo Marotta, è un metodo conoscenza diretta, scout sul territorio, conoscere le famiglie, capire il carattere del giocatore prima
eventualmente di andare a formulare un'offerta.